0: non essenziali verso le città saudite di Jeddah e Dammam, nonché verso tutti gli aeroporti dell'Arabia Saudita, ad eccezione di quello di Medina. E Giorgia Meloni interviene sulla crisi in Medio Oriente. La premier condanna gli attacchi Houthi all'aeroporto di Riyadh e ribadisce l'impegno italiano per la stabilità della regione e la libertà di navigazione. Il 24 ottobre sarà in Arabia Saudita per il vertice tra Unione Europea e Paesi del Golfo. Mercoledì, nelle comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio a Bruxelles, affronterà anche i temi economici ed elettorali che restano al centro del dibattito politico. E sciopero di 24 ore in tutti i siti dell'ex Ilva, con possibili cortei e blocchi stradali dalle 6. I lavoratori protestano contro lo stop alla produzione dell'area nord dal 15 novembre, deciso dall'azienda come conseguenza della sentenza che impone il fermo dell'area a caldo di Taranto. E veniamo alla cronaca. Tragedia in provincia di Napoli, dove una donna di 33 anni incinta al settimo mese è morta insieme alla bambina che portava in grembo. Stando alle ricostruzioni, era andata all'ospedale di Castellammare di Stabia per forti dolori a linguine, ma era stata dimessa. Tornata a casa è stata poi colta.
1: Radio 1 Sport.

0: Ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la guerra in Ucraina. Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma nessuno conferma. Zelensky si dichiara comunque disponibile, ma denuncia nuovi raid su centrali elettriche. Secondo il Financial Times, inoltre, Washington minaccia di bloccare armi e intelligence all'Ucraina se non fermerà gli attacchi sulle raffinerie russe. L'Europa si schiera con Zelensky e promette aiuti militari. Altro fronte, il Medio Oriente. Dall'Iran nuovo stop ai negoziati sullo Stretto di Hormuz e non si ferma l'offensiva degli Houthi contro l'Arabia Saudita. Dopo l'attacco all'aeroporto di Riyadh, costato la vita a 12 persone, i ribelli yemeniti hanno colpito nuovamente lo scalo della capitale, una vittima e 11 feriti. Poco fa la coalizione a guida saudita ha dichiarato di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dai ribelli verso la città di Khamis Mushait.
3: Un altro missile contro l'aeroporto internazionale di Riyadh colpisce il Terminal 4, scoppia un incendio, le autorità parlano di feriti senza dare numeri. Un nuovo raid, il giorno dopo la strage tra i passeggeri, il bilancio salito a 13 morti, 300 i feriti, il più grave di una serie di attacchi rivendicati dagli Houthi solo nelle ultime ore. I ribelli yemeniti alleati dell'Iran tengono sotto tiro i principali aeroporti sauditi. In risposta, attacchi sull'aeroporto della capitale yemenita Sana'a, riferiti dalla TV vicina agli Houthi. In serata, colloquio tra i ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita, è il primo contatto da quando è riesplosa la guerra nello Yemen. Mentre l'Iran frena sui negoziati con gli Stati Uniti, definisce insufficiente la risposta americana all'ultimo piano proposto da Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Francesco Mincone, GR1.
2: E l'ambasciata del Regno Unito in Arabia Saudita ha sconsigliato ai cittadini britannici tutti i viaggi non essenziali verso le città saudite di Jeddah e Dammam, nonché verso tutti gli aeroporti dell'Arabia Saudita, ad eccezione dell'aeroporto di Medina. E torniamo in Italia. Giorgia Meloni interviene sulla crisi in Medio Oriente. La Premier condanna gli attacchi Houthi all'aeroporto di Riyadh e ribadisce l'impegno italiano per la stabilità della regione e la libertà di navigazione. Il 24 ottobre sarà in Arabia Saudita per il vertice tra Unione Europea e Paesi del Golfo. Mercoledì, nelle comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio a Bruxelles, affronterà anche i temi economici ed elettorali che restano al centro del dibattito politico. Annuncio del Papa: nei prossimi giorni sarà operato per un odulo polmonare. A comunicarlo lo stesso pontefice dalla finestra del Palazzo Apostolico al termine dell'Angelus. Vicinanza del presidente Mattarella, della Premier Meloni e del presidente Fontana, che augura al Santo Padre i migliori auguri per l'intervento e una pronta ripresa. E per capire meglio cos'è un nodulo polmonare, abbiamo intervistato il professor Cesare Gridelli, direttore di oncologia medica dell'ospedale San Giuseppe Mosca di Avellini e presidente dell'Associazione Italiana Oncologia Toracica. Sentiamo.
4: Il nodulo polmonare è una lesione del polmone che può essere legata a un fattore di tipo infettivo, infiammatorio o tumorale.
5: Solitamente questi noduli polmonari sono benigni o maligni?
4: In molti casi non è detto che sia un tumore maligno. Dipende dalle caratteristiche del nodulo e ai fattori di rischio.
5: Papa Leone XIV ha detto: i medici mi hanno trovato un nodulo polmonare allo stato iniziale e ben localizzato. Cosa significa?
4: Che da una valutazione che avranno fatto con degli esami, immagino un TAC, una PET, c'è un unico nodulo a livello del polmone circoscritto. Per quanto riguarda la fase iniziale, dovrebbe essere perché è piccolo.
5: Il pontefice ha aggiunto che seguirà i consigli dei medici e a breve si opererà per asportare il nodulo polmonare. Questo è l'iter standard da seguire?
4: Per l'iter standard, quando c'è un sospetto che possa essere non benigno, c'è il consiglio da parte del medico di asportazione del nodulo per poterlo analizzare.
5: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: E parliamo dello sciopero di 24 ore in tutti i siti dell'ex Ilva, con possibili cortei e blocchi stradali a partire dalle 6. I lavoratori protestano contro lo stop alla produzione nell'area nord dal 15 novembre, deciso dall'azienda come conseguenza della sentenza che impone il fermo dell'area a caldo di Taranto. Il meteo: l'estate non è finita, ultime piogge al sud, da domani torna l'anticiclone pronto a regalarci la classica ottobrata con giornate più stabili, temperature miti, sole su tutti Italia e temperature fino a 25 gradi. Addio a una voce storica della musica leggera italiana e volto noto della televisione. Si è spenta a Milano a 96 anni Vilma De Angelis, protagonista del Festival di Sanremo della fine degli anni 50 e l'inizio dei 60. Interpretò grazie

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la guerra in Ucraina. Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma nessuno conferma. Zelensky si dichiara comunque disponibile, ma denuncia nuovi raid su centrali elettriche. Secondo il Financial Times, inoltre Washington minaccia di bloccare armi e intelligence all'Ucraina se non fermerà gli attacchi sulle raffinerie russe. L'Europa si schiera con Zelensky e promette aiuti militari. Altro fronte, il Medio Oriente. Dall'Iran nuovo SOP e negoziati sullo stretto di Hormuz e non si ferma l'offensiva degli Houthi contro l'Arabia Saudita. Dopo l'attacco all'aeroporto di Riyadh, i ribelli yemeniti hanno colpito nuovamente lo scalo della capitale, una vittima e 11 feriti. Nella notte la coalizione a guida saudita dichiara di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dallo Yemen verso la città di Khamis Mushait. Cresce il timore di un allargamento del conflitto, mentre Washington si dice pronta a intervenire al fianco di Riyadh. E l'ambasciata del Regno Unito in Arabia Saudita sconsiglia ai cittadini britannici tutti i viaggi non essenziali verso le città saudite di Jeddah e Dammam, nonché verso tutti gli aeroporti dell'Arabia Saudita, ad eccezione di quello di Medina. E poco fa l'esercito di Seul ha reso noto che la Corea del Nord ha effettuato il lancio di diversi missili balistici verso il Mar del Giappone. I comandi sudcoreani hanno alzato il livello di allerta e stanno monitorando da vicino le mosse del regime. E torniamo in Italia. Giorgia Meloni interviene sulla crisi in Medio Oriente. La premier condanna gli attacchi Houthi all'aeroporto di Riyadh e ribadisce l'impegno italiano per la stabilità della regione e la libertà di navigazione. Il 24 ottobre sarà in Arabia Saudita per il vertice tra Unione Europea e Paesi del Golfo. Mercoledì, nelle comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio a Bruxelles, affronterà anche i temi economici ed elettorali che restano al centro del dibattito.
3: Centrodestra concorde su una risoluzione di maggioranza in vista delle comunicazioni della Premier sul voto nell'autunno del 27 e sul programma di riduzione fiscale, cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine, la proposta di Maurizio Lupi. Riccardo Molinari, Lega.
4: Per quanto riguarda la legge di bilancio, puntiamo a garantire un'uscita anticipata dal lavoro che superi la legge Fornero.
3: Tra Lega e Forza Italia però non si abbassa la tensione per il candidato sindaco di Milano, con Tajani che rilancia Perego e il Carroccio che mancanza di accordo chiede le primarie. Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, prova a mediare. Tutti i candidati sono di altro profilo, ci metteremo d'accordo. Alleanze e scelta del leader unitario nel cantiere del Campo Largo. Il 5 Stelle Giuseppe Conte chiede a Elish Line garanzie di affidabilità su un'eventuale alleanza con Matteo Renzi. L'unica garanzia è che se stiamo uniti non ridaremo il paese alla destra, la replica della segretaria Dem che poi incalza il governo.
5: Anziché portare la spesa militare al 5% del PIL, dobbiamo impegnarci a portare la spesa sanitaria al 7% del PIL.
3: Verdi Sinistra punta a coinvolgere gli elettori sul programma con la consultazione online Vota le idee. Noemi Giunta, GR1.
2: E veniamo allo sciopero di 24 ore in tutti i siti dell'ex Ilva, con possibili cortei e blocchi statali a partire dalle 6. I lavoratori protestano contro lo stop alla produzione dell'area nord dal 15 novembre deciso dall'azienda, ma come conseguenza della sentenza che pone il fermo dell'area calda di Taranto. E annuncio del Papa: nei prossimi giorni sarà operato per un nodulo polmonare, a comunicare lo stesso pontefice dalla finestra di Palazzo Apostolico al termine dell'Angelus. Vicinanza del presidente Mattarella, della premier Meloni e del presidente Fontana, che augura al Santo Padre i migliori auguri per l'intervento e una pronta ripresa. E veniamo alla cronaca. Tragedia in provincia di Napoli, dove una donna di 33 anni incinta al settimo mese è morta insieme alla bambina che portava in grembo. Stando alle ricostruzioni, era andata all'ospedale di Castellammare di Stabia per forti dolori all'inguine, ma era stata dimessa. Tornata a casa è stata accolta da un nuovo malore ed è stata ricoverata in rianimazione, dove è deceduta. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Travolti da un'auto mentre pedalavano in gruppo, 8 ciclisti feriti a Signa nel Fiorentino, 2 in prognosi riservata. La vettura guidata da un 65enne avrebbe invaso la corsia opposta. Si ipotizza una distrazione. Negativo al momento l'alcotest. E 4 persone invece sono rimaste ferite nel crollo di un balcone a Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli. Si trovavano nell'abitazione in ristrutturazione e abitualmente disabitata per un sopralluogo. 2 sono state ricoverate negli ospedali di Napoli e le altre a Castellammare di Stabia. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. Sulle cause del cedimento indagano i carabinieri. E sono in corso le operazioni per cercare di liberare il giovane rimasto intrappolato in una grotta nelle campagne di Ursule in Ogliastra. I tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco sono al lavoro per liberare il cunicolo dalla frana che ostruisce l'uscita. Non si hanno ulteriori aggiornamenti sulle condizioni.
0: RAI, Radio 1 Sport.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia la luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su. Era bello il panorama visto dall'alto. Si gettava sulle cose prima del pensiero. La sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli. Le scale da salire sono scivoli. Scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose. Ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza. Le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza. Di stare con le antenne alzate verso il cielo.

Senza sottotitoli, una pentola che cuoce pezzi di dialoghi. Come stai? Quanto costa? Che ore sono? Che succede? Che si dice? Chi ci crede? Allora ci si vede. Ci si sente soli dalla parte del bersaglio e diventi un appestato quando fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. È una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi. Che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire più a sentire niente.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la guerra in Ucraina. Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma nessuno conferma. Zelensky si dichiara comunque disponibile, ma denuncia nuovi raid su centrali elettriche.
4: Un annuncio che per ora sembra solo tale. Secondo fonti della Casa Bianca riportate dal sito Axios, per ora la Russia non ha accettato la tregua energetica immediata che Trump dà per fatta in un messaggio social, mentre Zelensky dice che non ne sapeva niente, ma che l'Ucraina sarebbe pronta ad accettare un cessate il fuoco sull'energia se però anche la Russia lo farà. Zelensky rende noto anche che Mosca ha effettuato raid su una centrale elettrica a Kiev e su impianti energetici nella regione di Kharkiv, dopo la dichiarazione del presidente americano. Zelensky aveva già tuonato contro Trump, che gli aveva intimato di farsi da parte. Spetta al popolo scegliere, aveva risposto il leader ucraino, ribadendo di essere disposto a tenere elezioni, ma solo con una tregua di 60 giorni per organizzarle. E per Zelensky la situazione potrebbe ancora complicarsi. Secondo il Financial Times, Trump avrebbe minacciato di bloccare il sistema di rifornimento di armi all'Ucraina per spingere Kiev a fermare gli attacchi contro le raffinerie russe. Di Via Liberatore, GR1.
3: Altro fronte, il Medio Oriente. Dall'Iran nuovo stop ai negoziati sullo stretto di Hormuz e non si ferma l'offensiva degli Houthi contro l'Arabia Saudita. Dopo l'attacco all'aeroporto di Riyadh, i ribelli yemeniti hanno colpito nuovamente lo scalo della capitale, una vittima e 11 feriti. Nella notte la coalizione a guida saudita ha dichiarato di aver intercettato e distrutto un missile lanciato dallo Yemen verso la città di Khamis Mushait. Intanto Washington si dice pronta a intervenire al fianco di Riyadh. E l'ambasciata del Regno Unito in Arabia Saudita consiglia ai cittadini britannici di non viaggiare se non per necessità, soprattutto di non frequentare, di non passare per le città di Jeddah e di Dammam, nonché verso tutti gli aeroporti dell'Arabia Saudita, ad eccezione di quello di Medina. E torniamo in Italia. Giorgia Meloni interviene sulla crisi in Medio Oriente. La Premier condanna gli attacchi Houthi all'aeroporto di Riyadh e ribadisce l'impegno italiano per la stabilità della regione e la libertà di navigazione. Il 24 ottobre sarà in Arabia Saudita per il vertice tra Unione Europea e Paesi del Golfo. Mercoledì, nelle comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio a Bruxelles, affronterà anche i temi economici ed elettorali che restano al centro del dibattito politico. E sciopero di 24 ore in tutti i siti dell'ex Ilva, con possibili cortei e blocchi stradali dalle 6. I lavoratori protestano contro lo stop alla produzione nell'area nord dal 15 novembre, deciso dall'azienda per, come conseguenza della sentenza che impone il fermo dell'area a caldo di Taranto. E annuncio del Papa: nei prossimi giorni sarà operato per un nodulo polmonare, a comunicare lo stesso pontefice dalla finestra del Palazzo Apostolico al termine dell'Angelus. Vicinanza del presidente Mattarella, della premier Meloni e del presidente Fontana, che augura al Santo Padre i migliori auguri per l'intervento e una pronta ripresa. La cronaca: tragedia in provincia di Napoli, dove una donna di 33 anni incinta al settimo mese è morta insieme alla bambina che portava in grembo. Stando alle ricostruzioni, era andata all'ospedale di Castellammare di Stabia per forti dolori all'inguine, ma era stata dimessa, aperta un'inchiesta. E veniamo al meteo. Ultime piogge al sud, domani torna l'anticiclone pronto a regalarci giornate più stabili e temperature miti. Le previsioni con il maggiore Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
5: Dopo una settimana di maltempo torna l'alta pressione sul nostro paese, temperature miti e gradevoli e cielo sereno o al più poco nuvoloso, valori massimi attesi fino a 24-25 gradi, Roma, Firenze e le città più calde sul nostro paese.
3: Addio a una voce storica della musica leggera italiana e volto noto della televisione, si è spenta a Milano a 96 anni Vilma De Angelis, protagonista dei festival Sanremo della fine degli anni 50 e 60, negli anni 70 e 80 divenne la signora della cucina in TV come programmi come A Pranzo con Vilma. E chiudiamo con lo sport, il calcio, il campionato, la Lazio prima con l'Inter, solo pari per Juventus e Milan, Como, Roma, reti bianche, oggi in campo Atalanta, Venezia e Torino, Udinese. Per la Formula 1 a Singapore trionfa Verstappen secondo, Leclerc e Kimi Antonelli sempre più vicino al titolo, MotoGP invece in Indonesia torna a vincere Bezzecchi. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30, ora la linea invece va a Disco Sveglia. Buon ascolto.
0: notizie del giorno.
2: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
6: Dal Corriere della Sera vado sul Giornale.
0: E l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi. Tutto questo.
7: Radio 1 Sport.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano l'annuncio del Papa: nei prossimi giorni sarò operato per un nodulo polmonare. A comunicare lo stesso pontefice dalla finestra del Palazzo Apostolico al termine dell'Angelus. Vicinanza del presidente Mattarella, della premier Meloni e del presidente Fontana, che ha augurato al Santo Padre i migliori auguri per l'intervento e una pronta ripresa.
3: Papa Leone XIV ha voluto parlare direttamente ai fedeli alla fine dell'Angelus, dopo la benedizione, quasi a voler tranquillizzare la piazza gremita che ogni domenica si raduna per ascoltarlo.
4: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
3: A dare maggiori dettagli la sala stampa vaticana. Il ricovero avverrà in settimana al Policlinico Gemelli, da sempre all'ospedale dei Papi. La degenza durerà 7 giorni e avverrà al 10° piano del nosocomio romano, l'appartamento off limits riservato ai pontefici, che San Giovanni Paolo II aveva ribattezzato Vaticano III. Confermato al momento il viaggio in America Latina, in programma dal 6 al 17 novembre, quindi da meno di un mese, e che vedrà Prevost in Uruguay, Argentina e soprattutto nel suo Perù, dove è stato missionario e vescovo per 20 anni. Con Prevost al Gemelli ci sarà il dottor Luigi Carbone, nominato a giugno scorso capo della direzione di sanità e igiene del governatorato, accanto a lui anche nei viaggi. Ilaria Menta, GR1.
2: La guerra in Ucraina. Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma nessuno conferma. Zelensky si dichiara comunque disponibile, ma denuncia nuovi raid su centrali elettriche. Ma secondo il Financial Times, Washington minaccia di bloccare armi intelligence all'Ucraina se non fermerà gli attacchi sulle raffinerie russe. L'Europa si schiera con Zelensky e promette aiuti militari. Altro fronte, il Medio Oriente. Dall'Iran nuovo stop ai negoziati sullo stretto di Hormuz e non si ferma l'offensiva degli Houthi contro l'Arabia Saudita. Dopo l'attacco all'aeroporto di Riyadh, i ribelli yemeniti hanno colpito nuovamente lo scalo della capitale, una vittima e 11 feriti. E nella notte la coalizione a guida saudita dichiara di aver intercettato e distrutto un missile.
5: Un altro missile contro l'aeroporto internazionale di Riyadh colpisce il Terminal 4, scoppia un incendio. Un nuovo raid, il giorno dopo la strage tra i passeggeri, il bilancio salito a 13 morti, 300 i feriti. Il più grave di una serie di attacchi rivendicati dagli Houthi solo nelle ultime ore. I ribelli yemeniti alleati dell'Iran tengono sotto tiro i principali aeroporti sauditi. In risposta, attacchi sull'aeroporto della capitale yemenita Sana'a, riferiti dalla TV vicina agli Houthi. Colloquio tra i ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita è il primo contatto da quando è riesplosa la guerra nello Yemen. Mentre l'Iran frena sui negoziati con gli Stati Uniti, definisce insufficiente la risposta americana all'ultimo piano proposto da Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Francesco Mincone, GR1.
2: E Giorgia Meloni interviene sulla crisi in Medio Oriente. La premier condanna gli attacchi Houthi all'aeroporto di Riyadh e ribadisce l'impegno italiano per una stabilità della regione e la libertà di navigazione. Il 24 ottobre sarà in Arabia Saudita per il vertice tra Unione Europea e Paesi del Golfo. Mercoledì, nelle comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio a Bruxelles, affronterà anche i temi economici ed elettorali che restano al centro del dibattito politico. E sciopero di 24 ore in tutti i siti dell'ex Ilva, con possibili cortei e blocchi stradali dalle 6. I lavoratori protestano contro lo stop alla produzione nell'area nord dal 15 novembre deciso dall'azienda come conseguenza della sentenza che impone il fermo dell'area a caldo di Taranto. La cronaca, tragedia in provincia di Napoli, dove una donna di 33 anni incinta al 7° mese è morta insieme alla bambina che portava in grembo. Stando alle ricostruzioni era andata all'ospedale di Castellammare di Stabia per forti dolori all'inguine, ma era stata dimessa. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. E sono in corso le operazioni per cercare di raggiungere uno speleologo rimasto intrappolato da ore in una grotta nelle campagne di Ursuleino Ogliastra. I tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco sono al lavoro per liberare il cunicolo dalla frana. italiana che ostruisce l'uscita. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Campionato, la Lazio prima con l'Inter, solo pari per Juventus e Milan. Como, Roma, reti bianche oggi in campo, Atalanta, Venezia e Torino Udinese. Formula 1 a Singapore, trionfa Verstappen, secondo Leclerc, Kimi Antonelli sempre più vicino al titolo. MotoGP in Indonesia torna a vincere Bezzecchi. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6, ora la linea alla programmazione di Radio 1.
6: Solo parole, proprio così, con Noemi.
7: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
8: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
6: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia.
9: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Probabilmente tra domani e mercoledì il ricovero e l'intervento cui dovrà sottoporsi Papa Leone. Ieri, al termine dell'Angelus, l'annuncio.
4: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
5: L'annuncio di Papa Leone dopo la recita dell'Angelus dalla finestra dello studio in piazza San Pietro Gremita di romani e pellegrini che hanno ascoltato le parole del pontefice hanno voluto sin da subito mostrare la loro vicinanza a Leone XIV. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha detto che il tempo del ricovero post-operatorio è di circa una settimana. Sarà ricoverato al Gemelli che San Giovanni Paolo II chiamava il Vaticano III. Il Papa, salutando alcuni fedeli peruviani, ha confermato che partirà per il viaggio in Sud America a novembre.
6: Isabella Di Chio, GR1.
3: Vicinanze e auguri al Papa da tutto il mondo istituzionale e politico. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, scrive: il popolo italiano le è vicino. Vicinanza espressa anche dai presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Rincuora la sua serenità le parole della Premier Giorgia Meloni. Torni presto con il suo messaggio di pace, l'augurio della segretaria Dem Elly Schlein. La guerra russo-ucraina, solidarietà Zelensky dalla Presidente della Commissione europea von der Leyen e dei leader di Germania, Regno Unito, Francia e Canada dopo che Trump ha chiesto le dimissioni del leader ucraino e lo stesso capo della Casa Bianca annuncia una tregua energetica concordata da Mosca e Kiev, ma i diretti interessati smentiscono.
7: Un messaggio social di Trump che sembra essere l'inizio di una svolta diplomatica, ma la situazione in realtà è incerta e complessa. L'annuncio sembra più pensato per fare ulteriori pressioni sull'Ucraina che per comunicare una reale tregua sull'energia, trapela sul sito Axios. Il presidente americano vuole che Zelensky fermi raid contro le raffinerie russe, ma Zelensky si oppone. Da qui tutte le minacce di Trump, comprese le frasi in cui intimava al presidente ucraino di farsi da parte e convocare nuove elezioni. Secondo il Financial Times, Trump avrebbe anche paventato di bloccare il sistema di rifornimento di armi all'Ucraina per spingere Kiev a fermare gli attacchi contro le raffinerie. In risposta ai proiettili verbali contro di lui, Zelensky afferma di essere pronto a nuove elezioni, ma di avere bisogno di una tregua di 60 giorni per organizzarle. E sulla tregua energetica dice di non saperne niente, ma di essere pronto a rispettarla se anche la Russia lo farà. La Russia invece, secondo fonti della Casa Bianca riportate da Axios, per ora non ha accettato il cessate il fuoco. Livia Liberatore, GR1.
3: Nuovo attacco dei ribelli yemeniti Houthi contro l'aeroporto internazionale di Riyadh con un morto e 11 feriti. Intercettato un altro missile diretto verso il sud dell'Arabia Saudita. Raid che segue quello di ieri con un missile balistico piombato sullo scalo internazionale. Bilancio ben più pesante, 12 morti e oltre 300 feriti. Il caso della cosiddetta banda della minicar a Roma. Investigatori sulle tracce di due adolescenti tra 16 e 18 anni. A loro disposizione un identikit sommario di uno dei due ragazzi e un cappellino rosso perso forse durante una delle sei aggressioni segnalate. Si indaga anche sul furto di una microcar denunciato da un uomo. Dopo il secondo intervento subito, resta ricoverato in terapia intensiva l'attore Davide Iacopini, che era stato fatto cadere dal monopattino. Meteo, ultime piogge al sud, da domani torna l'anticiclone che porterà giornate più stabili e temperature miti, sole su tutta Italia e temperature fino a 25 gradi. E ora lo sport, a cominciare dal calcio e dalla sesta giornata di campionato.
8: Sorridono Inter e Lazio in vetta alla classifica, frenano le inseguitrici. 1-1 tra Cagliari e Juventus, al gol di Daniel Maldini risponde Kolo Muani. I sardi restano quarti in classifica, davanti ai bianconeri e al Milan, fermato sull'1-1 sul campo del Sassuolo. In vetta, assieme all'Inter, c'è dunque anche la Lazio, 3-1 all'Olimpico contro il Monza. Nel big match fra Como e Roma è arrivato il primo 0-0 del campionato, giallorossi quasi tutto il secondo tempo in 10 per l'espulsione di Malen. 2-1 del Bologna sul campo del Lecce, oggi alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Formula 1, a Singapore vince Verstappen davanti a Leclerc e a Kimi Antonelli, sempre più vicino al titolo iridato. MotoGP, in Indonesia primo posto di Bezzecchi davanti a Raul Fernandez e a Martin. L'Aprilia torna in vetta al Mondiale Costruttori. Jacopo Barlotti, GR1.
3: Sono le 6.05, ci fermiamo qui, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR come di consueto alle 7, buon ascolto.
0: Dottore Levatino, all'aria di un uomo che cerca

0: action.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 7.
1: GR1. Nei prossimi giorni l'intervento al Gemelli per Papa Leone. Ieri le sue parole all'Angelus: ho un nodulo al polmone, dovrò operarmi. Confermato il viaggio in Perù fra meno di un mese. Russia-Ucraina, Trump annuncia una tregua energetica. Zelensky: non ne sapevo nulla, ma se il Cremlino accetta ci siamo. Missili di Mosca su Kharkiv, 3 morti e decine di feriti. Le aggressioni con una minicar a Roma, inquirenti sulle tracce di 2 adolescenti. C'è un identikit parziale, ancora in terapia intensiva l'attore Davide Iacopini, scaraventato a terra. Calcio: solo pareggi per Juve e Milan contro Cagliari e Sassuolo. Lazio in vetta alla classifica assieme all'Inter. Formula 1, Antonelli terzo a Singapore. Mondiale sempre più vicino. Buongiorno da Salvatore Sabatino, auguri da tutto il mondo per Papa Leone, che ieri, lo avete sentito, ha voluto comunicare in prima persona un intervento chirurgico a cui si sottoporrà probabilmente tra domani e mercoledì.
2: L'annuncio è giunto a sorpresa al termine dell'Angelus in una piazza San Pietro gremita e soleggiata.
3: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
2: Papa Leone ha voluto parlare ai suoi fedeli con tono pacato per tranquillizzarli, e poi sono arrivati i dettagli della sala stampa vaticana. Il ricovero avverrà in settimana al Policlinico Gemelli, da sempre l'ospedale dei Papi, al 10° piano, nell'appartamento che San Giovanni Paolo II ribattezzò Vaticano III. Una camera da letto, un salottino, una cappella. La degenza durerà 7 giorni. Confermato al momento il viaggio in America Latina dal 6 al 17 novembre, dunque tra meno di un mese. Con Prevost ci sarà il dottor Luigi Carbone, il medico che lo segue nei suoi viaggi, che lo scorso giugno il Papa ha nominato a capo della direzione di sanità ed igiene del governatorato della Città del Vaticano. Ilaria Menta, GR1.
1: Ma che cos'è un nodulo polmonare? Ce lo spiega il professor Michele Milella, direttore di oncologia medica dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona.
4: Il nodulo polmonare è un'alterazione della densità di una zona del tessuto polmonare. Non tutti i noduli polmonari sono di tipo tumorale. Nella maggior parte dei casi, quelli che scopriamo per caso sono benigni. L'aver trovato un nodulo circoscritto al polmone significa che questa alterazione della densità è presente solo in una zona limitata del polmone. Di solito si operano i noduli polmonari maligni, ma in alcuni casi, se ci sono elementi di sospetto, si può anche decidere di asportare il nodulo e analizzarlo per avere una diagnosi certa.
1: Vicinanze e auguri al Papa da tutto il mondo istituzionale e politico. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scrive: il popolo italiano le è vicino. Vicinanze espressa anche dai presidenti delle Camere La Russa e Fontana. Rincuora la sua serenità le parole della Premier Giorgia Meloni. Torni presto con il suo messaggio di pace. E l'augurio infine della segretaria Dem Elly Schlein. E durante l'Angelus Papa Leone aveva ricordato anche la guerra in Ucraina, con una particolare attenzione alle esportazioni di cereali verso i paesi poveri. Rivolgo un accorato appello alle parti in conflitto, ha detto, affinché consentano il trasporto sicuro nel Mar Nero. Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra. Una guerra che nel frattempo continua, con un attacco nelle ultime ore su Kharkiv, seconda città ucraina, 3 morti e 25 feriti. Tutto questo nonostante l'accordo di Trump con i russi sul diesel e i suoi proclami.
5: Dopo l'accordo per l'export di diesel russo a Washington, Donald Trump annuncia l'entrata in vigore di una tregua energetica. Era accaduto anche un mese fa e anche stavolta non trova conferme tra i diretti interessati. Zelensky non nasconde la sorpresa: non ne sapevo nulla, ma se i russi accetteranno faremo altrettanto, fa sapere al sito Axios, denunciando ore dopo nuovi raid russi su impianti energetici a Kharkiv e Kiev. A Mosca, Cremlino e media statali tacciono, ed è un funzionario della Casa Bianca a precisare, sempre ad Axios, che la Russia momento non ha accettato la tregua. Trump è furioso per gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe, da lui ritenuti la causa dell'alto prezzo del carburante negli Stati Uniti, a poche settimane dal voto di medio termine. Per spingere Kiev a fermarli, secondo il Financial Times, il tycoon minaccia di bloccare la condivisione di intelligence con Kiev e la vendita di armi col sistema Pearl. Zelensky però non si piega e risponde con una sfida alla richiesta di Trump di farsi da parte. Con dovuto rispetto, spetta al nostro popolo scegliere, ma se Putin ferma la guerra per 2 mesi, possiamo tenere elezioni. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Ed è caldo anche l'altro fronte di destabilizzazione internazionale, quello medio orientale. C'è un nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh da parte dei ribelli yemeniti Houthi, filo iraniani. Bilancio: un morto e una decina di feriti. Segue all'imponente raid missilistico di 2 giorni fa, che ha provocato, lo ricordiamo, una strage e 13 morti. La coalizione saudita ha inoltre intercettato un altro missile, questa volta diretto verso il sud del paese. E la TV yemenita invece riferisce di un contrattacco da parte delle forze governative filo saudite contro l'aeroporto, questa volta di Sana'a, la capitale del paese, sotto il controllo dei ribelli. La politica ora, che ci riporta in Italia, al centro del dibattito tra i partiti, i temi economici, la scelta dei candidati per le prossime amministrative e le alleanze elettorali.
0: Si incontreranno a breve i leader di maggioranza che lavorano alla risoluzione sulle comunicazioni della Premier, convergono su politiche di riduzione delle tasse e anche sulla probabile data del voto nell'autunno del 27. Ma tra Lega e Forza Italia non si smorza la tensione sul candidato sindaco di Milano, con il Carroccio che chiede primarie e mancanza di accordo, e Tajani che invece rilancia Superego.
6: Incarna quello spirito di milanesità di cui ha bisogno la città.
0: Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, prova a mediare. Tutti ottimi candidati, dice, troveremo un accordo. Alleanza e scelta del leader unitario alimentano le tensioni anche nel campo largo. Il 5 Stelle Giuseppe Conte chiede a Elly Schlein garanzie di affidabilità su un'eventuale alleanza con Renzi, visti, dice, i precedenti.
7: Costruire paletti in modo che, e non ne facciamo solo una questione di Renzi o chiunque altro, domani, pur scartando, sia nella condizione di non fare danni.
0: L'unica garanzia è che se stiamo uniti non ridaremo il paese alla destra, replica la segretaria Dem che lavora al programma. E proprio su questo Verdi Sinistra punta a coinvolgere gli elettori con la consultazione online Vota le idee. Noemi Giunta, GR1.
1: Inizia alla Camera nel pomeriggio il ciclo di audizioni sul documento programmatico di finanza pubblica base della prossima manovra.
8: Il cantiere della manovra è ufficialmente aperto e il governo è chiamato a prendere le prime decisioni con il documento programmatico di bilancio. Qualcosa emergerà nel ciclo di audizioni che il ministro dell'economia Giorgetti concluderà davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Tra le ipotesi allo studio, per i giovani la tassazione al 5% per i primi 5 anni sugli aumenti di stipendio, una no tax area per i ragazzi fino a 35 anni e la detassazione delle tredicesime per i lavoratori con stipendi bassi. Si valuta inoltre una stretta sulla rivalutazione delle pensioni più alte e un price cap sulle bollette come quello praticato sui carburanti. L'esecutivo inoltre spera in un nuovo aiuto da almeno 5 miliardi da banche e assicurazioni. Martedì il Consiglio dei Ministri esaminerà il documento di finanza pubblica da inviare a Bruxelles entro il 20 ottobre con la cornice della manovra. Il Parlamento voterà inoltre sullo scostamento di bilancio da 28,8 miliardi legato all'attivazione della clausola di salvaguardia europea per energia e difesa. Gelsomina Testa, GR1.
1: Ex Ilva, è iniziato lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti dell'azienda siderurgica contro il blocco temporaneo della produzione deciso da Acciaierie d'Italia nell'area nord a partire dal 15 novembre. Attesi cortei nelle città interessate, Genova, Novi Ligure, Racconigi e anche a Taranto, dove i giudici hanno ordinato lo spegnimento definitivo dell'area a caldo, decisione sulla quale il 20 ottobre dovrà esprimersi la Cassazione. La cronaca ora con il caso della cosiddetta banda della minicar a Roma, ancora in gravi condizioni l'attore Davide Jacopini, vittima di una delle aggressioni, investigatori sulle tracce di 2 adolescenti.
9: La spinta decisiva potrà venire dall'individuazione della targa del veicolo guidato dai teppisti, a cui gli investigatori stanno cercando di arrivare attraverso l'analisi dettagliata delle immagini di sorveglianza anche dei quartieri limitrofi a quello di Monteverde, teatro dei 6 episodi di violenza. Gli autori, che sarebbero 2 ragazzi fra i 16 e i 18 anni, erano a bordo di una minicar elettrica nera, come quella rubata a un avvocato che ne ha denunciato il furto. Il mezzo sarebbe stato nella disponibilità anche dei 2 figli dell'uomo, uno dei quali ancora minorenne. minorenne. Tra gli elementi raccolti dagli inquirenti anche un identikit parziale che parla di un giovane biondo con i capelli a spazzola e di corporatura esile. È un cappellino caduto a uno dei due durante una delle aggressioni. L'attore Davide Jacopini, fatto cadere dal monopattino su cui viaggiava, è stato intanto sottoposto a un secondo intervento e resta ricoverato in terapia intensiva. Daniele Lettige, GR1.
1: Sei giovani, tra cui un minorenne, sono stati denunciati dai carabinieri dopo l'aggressione in provincia di Pavia ad un disabile ripresa e diffusa via social.
10: Che ricordi hai di quella notte?
11: Pugni, calci in tre zone di piazza diverse. Si sono accaniti più di una volta per fare male.
10: Piazza Vittorio Veneto a Belgioioso, nel Pavese. Nella notte tra il 12 e il 13 settembre, Kevin, 33 anni, invalido e con problemi di dipendenza e un amministratore di sostegno, viene picchiato selvaggiamente, a più riprese, da un gruppo di ragazzi. Finisce in ospedale. Mentre lo picchiavano lo hanno anche filmato. Neanche un'ora dopo il video era già sui social. È cominciata così l'agonia.
11: Non è bello farsi vedere picchiare in diretta da streaming.
10: Anche le telecamere del comune hanno ripreso l'aggressione. Da quelle immagini e poi dai video finiti in rete, i carabinieri sono risaliti a sei giovani. Il più piccolo ha 16 anni. Nei giorni scorsi sono stati denunciati a piede libero. Lesioni aggravate, omissioni di soccorso, diffamazione e cyberbullismo, le accuse. Le indagini continuano per chiarire il ruolo di ciascuno. I video, intanto, sono stati rimossi. Belgioioso, Eugenio Montesano, GR1.
1: Lo speleologo bloccato da ieri per via di una frana nella grotta di Gorropeddu in Sardegna, 10 metri di profondità. Secondo le prime informazioni, l'uomo è vigile, i tecnici stanno rimuovendo i detriti che ostruiscono l'ingresso della cavità con cautela per la presenza di massi instabili. In arrivo altre unità di soccorso. Dopo trombe d'aria e nubifragi con un pesante strascico di danni, in particolare al meridione, domani arriva l'anticiclone, porta tempo stabile e temperature miti.
12: Ancora un giorno di pazienza, nelle prossime ore nuvole e qualche acquazzone pomeridiano, soprattutto al centro-sud. Poi da martedì la svolta, l'alta pressione si allarga sul Mediterraneo e riporta sole e clima mite. E l'ottobrata, parola nata a Roma, quando le giornate di sole d'ottobre erano l'occasione per gite fuori porta. Una situazione che dovrebbe durare fino al fine settimana e riguardare altre numerose regioni italiane. Il maggiore Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
13: Dopo una settimana di maltempo torna l'alta pressione sul nostro paese, temperature miti e gradevoli e cielo sereno o al più poco nuvoloso, valori massimi attesi fino a 24-25 gradi, Roma, Firenze e le città più calde sul nostro paese.
12: Federico Mello, GR1.
1: L'addio alla voce, ad una voce storica della musica italiana e volto della televisione, morta a Milano a 96 anni, Vilma De Angelis.
14: Vieni, vieni qui, vieni.
1: Protagonista del Festival di Sanremo tra gli anni 50 e 60, ha portato al successo tante canzoni. Quando viene la sera, la sentite? Nessuno, Patatina, Casetta in Canada. Poi è stata tra le pioniere della cucina in TV con programmi come Sale, Pepe, Fantasia e A pranzo con Vilma. E siamo allo sport, tra motori e calcio, con la sesta giornata di Serie A.
15: Pareggiano 1-1 Cagliari e Juventus, i gol di Maldini per i sardi e Colomoni per i bianconeri. Continua quindi il buon momento della squadra di Pisacane, che resta quarta davanti proprio alla Juventus e al Milan. Rossoneri fermati sull'1-1 in trasferta dal Sassuolo. Raggiunge l'Inter in cima alla classifica la Lazio, che vince 3-1 all'Olimpico contro il Monza. Mentre nella sfida fra Como e Roma arriva il primo 0-0 di questo campionato, con i giallorossi però in 10 per quasi tutto il secondo tempo dopo l'espulsione di Malen. Successo del Bologna 2-1 sul campo del Lecce. Oggi alle 18:30 Atalanta-Venezia e alle 20:45 Torino-Udinese. I motori con la Formula 1: a Singapore vince Verstappen su Red Bull davanti al ferrarista Leclerc e al leader del mondiale Kimi Antonelli, che è sempre più vicino al titolo, può arrivare già ad Austin. MotoGP in Indonesia: successo per Bezzecchi davanti a Raul Fernandez e Martin. Giacomo Prireschi, GR1.
1: E chiudiamo questo giornale con la più affollata regata del mondo, un record certificato dal Guinness per la barcolana, che ogni seconda domenica d'ottobre trasforma il Golfo di Trieste in uno spettacolo di onde e vele. L'inviata.
16: Furio Benussi su Arca è sempre il re della barcolana. Al timone di Arca il velista triestino ha conquistato la sua quarta coppa d'autunno consecutiva in poco più di un'ora e cinque minuti.
17: È stata una giornata bellissima, io due gol ho ottenuto, forse tre. Allora il primo che mi sono divertito, la seconda cosa sono riuscito a ormeggiare e la terza cosa che questa è la mia barcolana 50.
16: Alla regata più grande del mondo si conferma secondo Prosecco Doc condotto da Mitia Cosmina. Terza piazza per Marta 07, la figlia 19enne di Furio, che ha vinto il trofeo generale Women in Sailing. 1858 le barche iscritte, monoscafi di tutte le dimensioni che hanno regatato con un vento da est sud-est iniziale abbastanza sostenuto, che poi però si è fermato a metà mattinata. Il presidente della società velica di Barcole Grignano, Mitia Giavuz.
18: Giornata fenomenale da un punto di vista del meteo, vento di bora ma particolare, molto coricato a est, quindi una regata tecnicamente impegnativa. Trieste sempre più capitale della vela.
16: Trieste, Germana Bezzolari, GR1.
1: Le 7:15 minuti, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io Sport. Ospiti di oggi Nicola Larini, ex pilota della Ferrari, per parlare della vittoria del mondiale di Formula 1 sempre più vicina per il ventenne italiano Kimi Antonelli, e poi Giovanni Malagò, già presidente FIGC, ora dal 6 ottobre commissario straordinario della federazione. È tutto, noi ci sentiamo alle 8.
19: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it.
20: RAI Radio 1 Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
2: Plin Plin.
4: Perché scegliere Genertel?
5: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
7: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
8: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
7: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
8: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
10: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
11: Amore, non rompere le uova.
12: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Vietato guardare la classifica, e questo l'ordine perentorio lanciato da Rino Gattuso, ex CT azzurro, passato in pochi mesi dalla depressione della panchina azzurra all'entusiasmo di quella biancoceleste. In testa alla classifica del campionato, infatti, insieme all'Inter, c'è proprio la sua Lazio, contro ogni ragionevole pronostico di inizio stagione. La Lazio del mercato a saldo zero, dell'Olimpico vuoto e dei suoi tifosi in perenne contestazione contro il presidente Lotito. Ma la Lazio comunque vola con 16 punti in 6 giornate. Nemmeno Maestrelli ed Eriksson, gli allenatori dei due scudetti, ci erano riusciti. Gattuso invece sì, ma a testa bassa, secondo la natura di Ringhio. Staccatissime Milan e Juventus, ma occhio all'euforia, quella che potrebbe colpire anche Kimi Antonelli, il giovane fenomeno della Formula 1, che dopo il terzo posto conquistato ieri nel Gran Premio di Singapore ha portato a quota 102 il suo vantaggio su George Russell, e ora Antonelli vede il titolo sempre più vicino e il primo match point che potrebbe arrivare tra 2 settimane in Texas. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport in questo lunedì 12 ottobre, che dedicheremo subito in apertura al Mondiale di Formula 1, parlandone con Nicola Larini, ex ferrarista, ultimo pilota italiano ad essere salito sul podio di un Gran Premio guidando una monoposto di Maranello. Dalle 8:30 poi torneremo a parlare di calcio ospitando Giovanni Malagò, già presidente della FIGC ma è oggi commissario in attesa delle nuove elezioni messe in calendario per lunedì 14 dicembre. Potete intervenire anche voi telefonando come sempre al numero verde 800 050 001 e inviare i vostri messaggi al 335 699 2949. Ora Guido Ardone con la consueta rassegna stampa del lunedì.
2: Sono in tanti ad accomunare sui quotidiani sportivi e non questa mattina il mezzo passo falso, la domenica del Milan e della Juve, lo fa anche la Gazzetta dello Sport con un eloquente così no, che è riferito per la verità più ai rossoneri. Il Milan fa troppo poco, sale la tensione, il pari 1-1 lo ricordiamo a Reggio Emilia contro il Sassuolo, protagonista fotografico in negativo Gonzalo Ramos, che appare disorientato sulla prima della Rose, ancora secco dopo le tre reti realizzate invece con la maglia della nazionale portoghese. Amorim accusa, Cardinale invece deluso. Per la Juve un punto di rabbia perché a Cagliari ci sono stati tanti errori, rabbia poi scaturita nel finale, questo è il fotogramma chiave, quel faccia a faccia velenoso tra Spalletti e Pisacane, se ne è parlato anche nel dopopartita. Passo falso Milan e Juve, Mondiale a un passo invece, lo ricordava Filippo Corsini per Kimi Antonelli. A Singapore ha vinto sì Verstappen, ma lui è andato ancora a podio, e dunque il prossimo appuntamento tra 2 settimane a Austin in Texas può essere decisivo, altrimenti se ne riparlerà in Messico, ma è soltanto questione di tempo per il bolognese della Mercedes. Poi tornando al calcio c'è tutto il resto nel colonnino laterale, in testa sì c'è la Lazio mentre Gasp e Fabregas restano senza gol nello 0-0 tra Como e Roma, e poi ci si guarda anche alla Champions League che ritornerà a partire da domani, l'Inter capolista assieme ai biancocelesti, e scenderà in campo anche il Napoli. Ricorderemo il programma: Corriere dello Sport, scappato in testa leader Gattuso, e lui invece l'uomo chiave della prima del quotidiano, Lucio Pisacane che lite, come raccontavamo poco fa, Tutto Sport, gioco di parole in chiave bianconera, Juve 22 tiri per un solo gol, no per un colo, perché almeno la notizia positiva è che si è rivisto Kolo Muani che ha firmato il gol del pareggio. Si guarda anche alle partite di questa sera, perché oltre ad Atalanta-Venezia alle 18:30 c'è Torino-Udinese alle 20:45, Tutto Sport parla del Toro con un obbligo di svolta, Ciolito, Simeone obbligo invece di gol. Ben trovati alla rassegna stampa di Radio Anch'io Sport, buongiorno naturalmente da Guido Ardone. In maniera inattesa, se vogliamo, è arrivato proprio dal big match della sesta giornata di questo turno post sosta da Como-Roma il primo 0-0 di un'intera stagione, ci arriveremo, e allora l'unica a tenere il passo dell'Inter, come dicevamo, è proprio la Lazio. Andiamo a riavvolgere il nastro come sempre dal pomeriggio di sabato a San Siro a quello invece dell'Olimpico di ieri.
3: Thuram in area, Thuram, destro! Per il 3-0 dell'Inter, che di fatto chiude la pratica qui a San Siro al 31esimo minuto. Marcus Thuram a segno.
4: Pinamonti, 3-1 della Lazio al primo gol liberatorio con la maglia biancoceleste, l'attaccante ex Sassuolo. Lazio 3, Monza 1, 43esimo.
2: Non si ferma dunque la squadra di Gattuso, miglior partenza di sempre per la Lazio, Lazio che però nella pur convincente, va detto, vittoria sul Monza, ha giocato comunque una gara dai due volti, come sottolinea sul Corriere dello Sport Franco Recanatesi. Noi lo andiamo a leggere con Valentina Antonelli, che anche questa mattina ci accompagna in studio.
0: Per mezz'ora la Lazio si è abbattuta come un ciclone sui sedili vuoti dell'Olimpico, macinando un calcio di altissimo livello come appartiene alle grandi. Un tempo di calcio sontuoso e un altro lasciato agli avversari. Gattuso dopo la partita ha ammesso il contrasto, affermando con le consuete schiettezza e umiltà che ci è andata bene. 5 vittorie nelle prime 6 partite costituiscono un unicum nella sua storia, neanche ai tempi della Brigata Maestrelli o dei pezzi da 90 di Eriksson. Un'aggiunta doverosa su tutti i libri di storia del pallone. Prima in classifica, 16 punti su 18, 11 gol fatti, solo 4 subiti, sono numeri da prima della classe, ma aspettiamo il primo trimestre per fare la prima pagella.
2: E allora si tiene decisamente alla larga dai giudizi affrettati Rino Gattuso, ascoltiamolo al microfono di Daniele Fortuna.
5: Questa è una squadra che se si trova oggi in queste situazioni qua è perché ha coraggio, perché crede fortemente in quello che fa, e dobbiamo continuare, perché sennò è un peccato. Perché noi non c'entriamo nulla lassù, non ci godiamo questo momento, ma noi dobbiamo avere l'umiltà di lavorare e di non guardare la classifica, perché sennò ci gira la testa, e noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Sappiamo di andare a affrontare una grandissima squadra, allenata da un grandissimo allenatore, e vedremo.
2: La gara in questione Juve-Lazio nel prossimo turno di campionato, tornerà in campo ancor prima l'Inter, perché domani, come accennavamo, a sua volta ritorna alla Champions League dopo la sosta, seconda giornata della fase del maxi girone. Inter-Bruges, domani c'è anche Villarreal-Napoli, e poi mercoledì toccherà le due squadre che hanno dato vita a un inatteso, come dicevamo, 0-0, perché mercoledì il Como farà visita alla Feyenoord, l'unica gara delle 18:45, la sera il ritorno all'Olimpico nella Roma giallorossa di José Mourinho, c'è Roma-Real Madrid. Veniamo però proprio a questo pari senza reti dalla metafora scolastica di cui leggevamo poco fa per quanto riguarda la Lazio, una metafora elettorale o preelettorale invece in relazione a Como-Roma nel pezzo su Repubblica di Franco Vanni.
0: Le primarie dello stadio Sinigaglia non hanno prodotto un candidato credibile. La sfida fra Como e Roma avrebbe potuto indicare la sfidante dell'Inter nella corsa a scudetto, invece ha mostrato le ragioni per cui entrambe sono ancora distanti dai campioni in carica. Il pareggio sul lago, il primo 0-0 di questa Serie A arrivato alla 54esima partita, è nato dall'incrocio dei timori di due tecnici che fin qui avevano invece fatto giocare le loro squadre con coraggio. Gasperini al triplice fischio dell'arbitro ha esultato, la Roma è ancora imbattuta, ma scesa all'adrenalina della resistenza in 10 contro 11 è tornato ai toni polemici che in questo esaltante avvio di stagione sembrava aver abbandonato, commentando l'entrataccia di Malen su Kaiki, costata all'olandese il primo rosso in carriera. Un campionato non è una gara secca, è vero, ma il messaggio alle opposizioni è chiaro: se vogliono scalzare Chivu dal governo della Serie A devono inventarsi qualcosa di più di un'ora e mezza abbondante di buona difesa.
2: E allora in quest'ottica diversamente soddisfatti, diciamo così, i due tecnici, li ascoltiamo entrambi al microfono di Francesco Repice e cominciamo con Giampiero Gasperini.
6: Sono molto soddisfatto di questi ragazzi per la difficoltà della partita, per come abbiamo giocato per un'ora, per come abbiamo giocato per la mezz'ora finale. Chiaramente in inferiorità numerica non era facile con una squadra forte come il Como. La partita è andata così, era una bellissima partita, un peccato che siamo rimasti in 10. Abbiamo fatto un primo tempo sicuramente in fiducia, abbiamo avuto anche l'opportunità di andare in vantaggio e poi quando siamo rimasti in 10 ci siamo comunque difesi con lucidità, con ordine. Globalmente usciamo da questa prestazione come ci eravamo lasciati 3 settimane fa, con fiducia, con morale, con condizione e con l'intenzione di andare avanti.
2: Facilmente leggibile tra le righe delle dichiarazioni di Gasperini il disappunto per l'espulsione di Malen, che ovviamente a suo modo di vedere ha ritenuto eccessiva, la risposta a distanza di Cesc Fabregas, tecnico del Como, sempre con Francesco Ripice.
7: Partita dopo 3 giorni o 2 giorni che hanno arrivato tutti della nazionale, partita alle 12:30. Queste partite sono belle alle notte, alla sera, io come giocatore te lo dico, non è la stessa cosa. E dopo a me è sembrata una bella partita, dai, 11 contro 11 è stata una partita di tante occasioni, noi abbiamo dovuto far meglio sicuramente quel 30 minuti con un vantaggio, però ci sono di cose che si possono portare a casa positive, però anche bravo loro che hanno fatto un capolavoro difensivamente e noi abbiamo provato però non abbiamo trovato quel momento là.
2: Ci sono poi pareggi che hanno un sapore diverso e, come dicevamo, mezzo passo falso, occasione sprecata, ulteriore frenata, sono tante le espressioni che sui quotidiani questa mattina vanno a mettere insieme gli 1-1 ottenuti dal Milan e dalla Juventus.
8: Rabiot! Una staffilata dall'interno dell'area di rigore, il Milan è in vantaggio grazie a Rabiot, pallone basso che filtra, poi rimane lì la rete, del Sassuolo con Odenthal, il pareggio della formazione neroverde con il difensore centrale, pallone che ha sgusciato in mezzo a mille gambe.
9: Attenzione Cagliari, Maldini, limite dell'area, la conclusione, c'è un flipper, il pallone per Mendy, Maldini, tiro a rete, vantaggio del Cagliari, ha segnato Maldini che arriva sul pallone, si presenta solo davanti a Vicario e segna il gol dell'1-0. Calabuoni di testa anticipa e segna il gol del pari. Milan arriva

0: Ma i limiti tecnici sono riemersi non appena il campionato è ricominciato, così come sono sembrate di nuovo discutibili certe scelte dei tecnici. Per dire, se Zegrova è il trequartista bianconero più in forma, perché non gioca dall'inizio e dobbiamo aspettare il secondo tempo per vederlo dribblare, inventare, calciare in porta? E ancora, se Sissé è stato uno tra gli azzurrini più brillanti e il rossonero è già stato decisivo, come può entrare solo al 78esimo? Spalletti e Amorim sembrano percorrere la stessa strada, virtuosa solo a sprazzi. Stavolta a dividere sono stati soltanto i loro discussi centravanti. La Juve, che è sembrata più viva del Milan, ha finalmente beneficiato del gol di Kolo Muani, mentre Gonçalo Ramos non riesce a trasferire in campionato i fluidi positivi che lo spingono nel Portogallo, ma il risultato alla fine è lo stesso, 1-1. Così il distacco dalla vetta torna ad allargarsi e Cagliari e Sassuolo si godono un'altra giornata di meritata gioia.
1: È da sottolineare in particolare l'avvio di stagione del Cagliari, 13 punti, quarto posto, finale rovente, dicevamo, con quella faccia a faccia tra Pisacane e Spalletti. Il tecnico della Juve al microfono di Giuseppe Bisantis ha sì minimizzato questo momento di nervosismo e poi ha parlato della sua Juve. Andiamo a sentire.
2: Un po' di tensione, non è successo niente, dai. Siamo rimasti lì a discutere su una bischerata e secondo me è eccessivo. Secondo me abbiamo giocato un buonissimo calcio, la squadra evidenzia una buona identità, anche se in due momenti della partita si diventa evanescenti, e per diventare una squadra forte bisogna essere solidi. Non si concedono quei momenti in maniera banale. Non sono qui a giocarmi il risultato di una partita, io sono qui a giocarmi il finale della mia carriera. Io non voglio finire in maniera mezza e mezza, voglio finire come è stata per tutta la mia vita. Voglio vincere le partite, voglio arrivare a lottare per vincere.
1: Lasciamo da parte il calcio, finale invece di stagione alla voce motori, la domenica, anzi il weekend in entrambi i casi. Partiamo dalle due ruote in Indonesia, si rivede Bezzecchi che ha cancellato lo zero del sabato, gran giornata per le Aprilia, ma la lotta al vertice a 5 fine settimana dal termine è sempre un derby spagnolo tra Jorge Martín e Marc Márquez, separati da appena 2 punti. Andiamo al Corriere della Sera con Paolo Lorenzi.
0: La quinta vittoria stagionale di Marco Bezzecchi ha segnato una giornata memorabile per l'Aprilia, che ha festeggiato 4 moto ai primi 4 posti. Primo poker nella sua storia in MotoGP. La domenica di Mandalika ha rimediato in parte all'occasione sciupata nella gara veloce di sabato, vinta da Marquez, con Bezzecchi caduto al via e Martin giù dal podio per la pressione degli pneumatici. Marco ha ritrovato il sorriso 133 giorni dopo la sua ultima vittoria al Mugello e chiude un periodo di alti e bassi segnato da troppe occasioni perse. Martin torna a casa con 22 punti, tanti quanti ne ha guadagnati Marc Márquez, che invece ha faticato ad arrivare sesto al traguardo. Quando non può vincere, il campione della Ducati sfrutta ogni occasione per mettere punti preziosi in cassaforte, anche pochi se la situazione non consente di fare meglio. È l'ultima versione del fenomeno spagnolo, consapevole che alla fine vincerà chi sbaglia di meno.
1: E invece, al netto di ogni scaramanzia, non può più sbagliare davvero Kimi Antonelli. Formula 1, Singapore, sì, ancora Verstappen, ma il pilota bolognese della Mercedes può guardare già al prossimo match point, lo avrete capito, e questa è l'espressione più diffusa sui quotidiani. Andiamo a leggere rapidamente Giulia Toninelli sulla Gazzetta dello Sport e poi di Formula 1 parleremo con il gradito ospite che già ci ascolta e faremo il punto su questo finale di stagione.
0: Una mano fuori dall'abitacolo a cercare aria nei rettilinei per far uscire almeno per un attimo il caldo soffocante di Singapore dalla sua Mercedes. E questa l'immagine che resta nella notte di Marina Bay di Kimi Antonelli, agguerrito nel resistere alle difficoltà fisiche e tecniche di un fine settimana non facile, gestito ancora una volta alla perfezione dal veterano bambino che va a caccia adesso più che mai di quello che presto sarà il suo primo storico titolo mondiale di Formula 1. Ma il risultato di Singapore per Antonelli ha un valore che va ben oltre quello della terza posizione alle spalle di un grandioso Max Verstappen, vincitore del secondo GP consecutivo dopo il successo in Malesia, e di un velocissimo Charles Leclerc, secondo con la sua Ferrari al termine di una gara di grande solidità. Il primo match point per Kimi arriverà già ad Austin tra 2 settimane. Per farcela dovrebbe vincere Russell, fare nono, e Hamilton fare quinto o meno. Una combinazione difficile per Kimi, che continua a guardare al successivo weekend di gara in Messico come più probabile teatro dei festeggiamenti iridati.
1: Insomma, è solo questione di tempo in una delle prossime 6 gare, poi i conti li lasciamo fare a chi di dovere. Noi lasciamo anche Valentina Antonelli, che ringraziamo e salutiamo, ci ha accompagnato in studio con la lettura dei giornali. Filippo Corsigno, dicevo, appunto, è soltanto questione di tempo. Sappiamo che dopo 73 anni, dopo Ascari, con la Ferrari ritornerà il titolo mondiale in Italia.
3: Esatto, non resta che attendere. Allora noi ne parliamo con piacere ospitando Nicola Larini, ex ferrarista. Buongiorno Larini. Ascarini, grazie di essere con noi a quest'ora. Allora, abbiamo detto, no? Alberto Ascari nel 1953 rimane l'unico

0: L'ultimo italiano e il secondo dopo Farina ad aver conquistato il titolo mondiale in Formula 1. Lei tra l'altro con la Ferrari è stato l'ultimo pilota italiano ad essere salito sul podio, avvenne se non ricordo male nel lontano 94, dunque abbiamo scelto anche questa nota statistica per assaporare quello che ormai appare come un trionfo sicuro. Resta soltanto da capire quando sarà. Larini, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Credo che la prossima gara per Kimi sarà sicuramente l'incoronazione, perché il tasso di probabilità che gli altri, più che altro George Russell e compagno di squadra, possa riuscire a fare filotto in tutte le gare e lui non prendere mai punti, parlo delle gare rimanenti, fatto salvo che vanno a correre negli Emirati Arabi, altrimenti sarebbe già vinto oggi. Credo che non ci siano dubbi sul campionato strepitoso che lui è riuscito a fare e a cogliere le opportunità che ha avuto soprattutto nella prima parte di stagione.
2: Anche perché Larini, rivedendo un po' il film di una stagione che naturalmente non è ancora finita, però insomma sembra indirizzata verso quel traguardo, quell'obiettivo, abbiamo visto i vari volti di un Kimi Antonelli, non lo dimentichiamo, ventenne, però già come dire consapevole di tante sue possibilità. L'Antonelli aggressivo, in grado, come lei diceva giustamente, di dominare la prima parte di stagione, quello più ragioniere nelle giornate invece meno favorevoli, quello che si è comunque scrollato di dosso quei pochi passi falsi dovuti più che altro poi insomma alla Mercedes e non tanto al suo atteggiamento in pista. Un campionario di capacità che ha messo letteralmente appunto a disposizione di questa classifica.
1: Sicuramente lui ha, come ho detto, sfruttato l'occasione di avere la macchina migliore per molto tempo, un compagno di squadra debole che ha fatto dei risultati altalenanti, è stato anche sfortunato, ha avuto degli imprevisti, però Kimi, considerato la giovane età, considerato che è il secondo anno pieno in Formula 1, si è comportato come si dice, da veterano. Io conosco lui, conosco la famiglia, pertanto so chi sono, e veramente questo è un risultato inaspettato, ma non dagli italiani, ma complessivamente dal circus, da tutti quelli che seguono il settore. Pertanto quando lui arriverà al punto, insomma, di portarsi a casa il titolo, sarà un qualcosa di assolutamente unico, perché in precedenza non ci sono stati piloti così vittoriosi come lui a quell'età lì.
0: Larini, ieri a Singapore si è rivista anche la Ferrari con il secondo posto di Leclerc, questa Ferrari che insomma ha sempre una sofferenza dentro di sé che non riesce mai a farla esprimere al 100%, c'è sempre qualcosa che non convince e non funziona. Il suo giudizio qual è in questa stagione sulla Ferrari?
1: Ma che sembra che loro trovano sempre qualcuno che mette il bastone fra le ruote, perché nel momento in cui un po' viene a meno la Mercedes, quindi che perde la competitività assoluta, quindi che c'è quella differenza abissale, si trovano una Red Bull e un Verstappen tornati in attori, e pertanto hanno sempre, cioè, loro purtroppo gli manca quel qualcosina ancora da poter invece ribaltare la situazione. Però sono lì, quindi credo che probabilmente per la finale di stagione e forse per l'inizio della nuova saranno degli avversari temibili.
2: E io stavo arrivando proprio a quel punto, perché sì, si rivede la Ferrari, in realtà si rivede soprattutto da qualche settimana Max Verstappen. E due cose, Larini: quando ha un'auto all'altezza della situazione si rivede appunto il quattro volte campione del mondo, e poi Verstappen-Antonelli, sarà questo il dualismo dei prossimi anni, considerando il fatto che noi magari dimentichiamo di anni di differenza in termini anagrafici, ce ne sono 9 tra i due piloti.
1: No, questo, in 9 anni sono niente in questo ambiente. Quello che casomai è successo ieri a Hamilton fa capire che lo stress di una gara quando si ha una certa età è ben diverso da quando se ne ha 20. Comunque sia, se abbiamo visto Kimi com'era esausto a fine gara, e come del resto tutti gli altri, credo che il prossimo anno la lotta, fermo restando che la competitività delle vetture rimanga così, ma spero di no, vorrei che ci fosse la Ferrari anche, sarà sempre a tre.
0: Ecco, Larini, ricordando sempre che Antonelli ha appena 20 anni, un ragazzo del 2006, lei poco fa diceva è estenuante guidare una monoposto. Che fisico ci vuole e che nervi ci vogliono per affrontare un gran premio con queste pressioni, con questa fatica?
1: Ma non era legato alla pressione o alla fatica di guidare la monoposto, perché le vetture oggi sono molto confortevoli rispetto al passato, hanno l'idroguida, hanno un poggia testa, quindi per tanti versi proprio c'è un abisso tra il passato ed oggi. Però il problema era l'umidità, il caldo che c'era, e nonostante hanno corso di sera, la Malesia purtroppo è così, è sempre stata così, ma ieri era veramente il massimo, e difatti ripeto, Hamilton che si è sentito male, insomma, è tutto dire.
2: Il sintomo, insomma, di questa circostanza ambientale. Larini, prima di salutarla, abbiamo ancora una manciata di secondi, allargando un po' l'orizzonte. Noi abbiamo avuto nelle ultime settimane ospite con noi Stefano Domenicali. La Formula 1 dove sta andando? La spettacolarizzazione, insomma, avvicinare il pubblico giovane, l'aspetto social, i gran premi un po' più corti, la possibilità di arrivare a 10 gare sprint, insomma, questo mondo che lei ha attraversato in tempi anche, insomma, relativamente recenti, in che direzione va secondo lei?
1: Ma secondo me prima di tutto ci sono troppe gare, c'è un ritmo, io parlando con gli addetti del settore, cioè è un ritmo infernale, escono da una gara, devono presentarsi subito a quella successiva, ma cambiando stati, cambiando veramente a tanta distanza, ci sono organizzazioni doppie per poter gestire queste situazioni, e più i piloti sono sempre sotto pressione da tutti i punti di vista, senza considerare quello che c'è dietro, la stampa, le pubbliche relazioni,
2: gli sponsor, interessi economici di un certo tipo, appunto, ecco.
1: Esatto, esatto. Quindi secondo me il calendario dovrebbe essere un attimino più blando, non più come prima.
2: Dal tennis al calcio, l'ipertrofia dei calendari alla Formula 1 è sempre lo stesso tema. Grazie davvero.
0: Larini, grazie, buon mondiale, grazie, ci risentiremo ancora scandendo il conto alla rovescia verso il trionfo di Kimi Antonelli. Noi ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 8:30.
2: Conto alla rovescia anche per il GR1 che arriva, e poi ritorneremo con il non più presidente, ma commissario straordinario della FIGC e molto alto in carriera, Giovanni Malagò. A più tardi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
5: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
6: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
4: E a chiudere, scegliamo la parola del giorno.
5: Il pomeriggio di Radio 1.
6: Da lunedì al venerdì, dalle 15:30.
4: Con Raffaele Roselli,
5: Simona Arrigoni
6: e Claudio De Tommaso.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
7: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
3: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
8: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 7:56. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove il traffico è ancora bloccato a causa di un incidente tra Ponte Olio e Palazzolo in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A10, Genova Ventimiglia, traffico intenso tra Genova Pegli e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Code per traffico intenso anche in A13 Bologna-Padova tra l'allacciamento con la 4 e Padova zona industriale in direzione di Bologna. In auto sole Milano Bologna, rallentamenti tra San Giuliano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, dove si segnalano code in uscita allo svincolo di Santa Croce sull'Arno per chi proviene da Firenze e viaggia in direzione di Livorno. Andiamo in A14, Ancona a Pescara, 1 chilometro di coda per lavori tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Ancona. E infine rimaniamo in A14, Pescara-Bari, 2 chilometri di coda per la chiusura del tratto tra San Severo e Poggio Imperiale in direzione di Pescara. È tutto prossimo. prossimo aggiornamento alle 10.28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
9: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
11: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
10: Che fai?
11: Lavoro per la salute del corpo.
10: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
11: Una parte? Al massimo una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
13: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
12: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
13: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
12: Chieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
13: Terme dell'Emilia Romagna.
12: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
14: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 8.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ho un nodulo al polmone, le parole di Leone 14 all'Angelus, ricovero al Gemelli in settimana, poi l'intervento, la vicinanza e gli auguri delle istituzioni e della politica. Tregua energetica, l'annuncio di Trump, il silenzio di Putin, lo stupore di Zelensky, il Financial Times, il presidente americano minaccia lo stop delle armi a Kiev. Tensioni nel Golfo, l'aeroporto di Riyadh ancora sotto attacco degli Houthi, una vittima. Il film NASA nel mirino di Netanyahu, chiesta indagine sui soldati che vi hanno preso parte. Giorgia Meloni, gli scenari internazionali, la stabilità in Medio Oriente, il sostegno all'Ucraina, la crisi del petrolio, mercoledì le comunicazioni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Ottobrata in arrivo, piogge e nubifragi hanno le ore contate, da domani tornano sole e temperature fino ai 25 gradi, Copernicus nel 2026, il secondo settembre più caldo mai registrato. Addio a Wilma De Angelis, cantante e conduttrice, aveva 96 anni, dai successi di Sanremo negli anni 60 con la musica leggera ai programmi di Cucina in TV. Rosalia, stella brillante, diva controcorrente, la pop star spagnola è celebrata dalle leggende del rock e omaggiata dal mondo della letteratura. Calcio, Juventus e Milan fermati da Cagliari e Sassuolo, Lazio in vetta alla classifica insieme all'Inter, tra Como e Roma è 0-0, Formula 1 a Singapore vince Verstappen davanti a Leclerc e Antonelli, Kimi ormai vicino al titolo iridato. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Potrebbe essere ricoverato al Policlinico Gemelli già domani Papa Leone. Ieri affacciato alla finestra del Palazzo Apostolico ha voluto condividere con i fedeli la notizia di un prossimo intervento chirurgico dopo la scoperta di un nodulo polmonare.
4: Papa Leone XIV ha voluto parlarne direttamente ai fedeli alla fine dell'Angelus, dopo la benedizione, quasi a voler tranquillizzare la piazza gremita che ogni domenica si raduna per ascoltarlo.
5: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
4: A dare maggiori dettagli la sala stampa vaticana. Il ricovero avverrà in settimana al Policlinico Gemelli, da sempre all'ospedale dei Papi. La degenza durerà 7 giorni e avverrà al 10° piano del nosocomio romano, l'appartamento off limits riservato ai pontefici, che San Giovanni Paolo II aveva ribattezzato Vaticano III. Confermato al momento il viaggio in America Latina, in programma dal 6 al 17 novembre, quindi tra meno di un mese, e che vedrà Prevost in Uruguay, Argentina e soprattutto nel suo Perù, dove è stato missionario e vescovo per 20 anni. Con Prevost al Gemelli ci sarà il dottor Luigi Carbone, nominato a giugno scorso capo della direzione di sanità e igiene del governatorato, accanto a lui anche nei viaggi. Ilaria Menta, GR1.
3: E per capire meglio cos'è un nodulo polmonare abbiamo intervistato il professor Cesare Gridelli, direttore di oncologia medica all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino e presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Toracica.
6: È una lesione del polmone che può essere legata a un fattore di tipo infettivo, infiammatorio o tumorale.
4: Solitamente questi noduli polmonari sono benigni o maligni?
6: In molti casi non è detto che sia un tumore maligno. Dipende dalle caratteristiche del nodulo e ai fattori di rischio.
4: Ieri Papa Leone XIV, al termine dell'Angelus, ha detto: i medici mi hanno trovato un nodulo polmonare allo stato iniziale e ben localizzato. Cosa significa?
6: Che da una valutazione che avranno fatto con degli esami, immagino un attacco, una PET, c'è un unico nodulo a livello del polmone circoscritto. Per quanto riguarda la fase iniziale, potrebbe essere perché è piccolo.
4: Il pontefice ha aggiunto che seguirà i consigli dei medici e a breve si opererà per asportare il nodulo polmonare. Questo è l'iter standard da seguire?
6: L'iter standard quando c'è un sospetto che possa essere non benigno. C'è il consiglio da parte del medico di asportazione del nodulo per poterlo analizzare.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Vicinanze e auguri al Papa da tutto il mondo istituzionale e politico. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scrive: il popolo italiano le è vicino. Vicinanza espressa anche dai presidenti delle Camere La Russa e Fontana. Rincuora la sua serenità le parole della Premier Giorgia Meloni. Vicinanza anche da tutti i leader politici. Parliamo ora della guerra in Ucraina. Ancora un attacco russo, ancora morti, almeno 3 a Kharkiv, seconda città del paese. Un'offensiva, quella di Mosca, che non si arresta nonostante i proclami della Casa Bianca.
0: Il giorno dopo l'annuncio sulle forniture di diesel russo agli Stati Uniti, Donald Trump affida al Social Truth un altro proclama. Tregua energetica in vigore da subito fra Kiev e Mosca. Anche un mese fa ne aveva annunciata una e anche stavolta i diretti interessati non confermano. Cremlino e media statali russi tacciono ed è una fonte della Casa Bianca a precisare, dopo al sito Axios, che la Russia al momento non ha ancora accettato la tregua. Sorpreso ma disponibile Zelensky.
2: We are open for this.
0: Non ne sapevo nulla, ma se i russi accetteranno faremo altrettanto. Fa sapere, denunciando ore dopo nuovi raid russi su siti energetici a Kiev e a Kharkiv, dove muoiono anche 3 persone. A poche settimane dal voto di medio termine, lo stretto di Hormuz resta chiuso e Trump imputa Zelensky ai droni ucraini contro le raffinerie russe l'alto prezzo del carburante. E per fermare i raid, il tycoon minaccia di bloccare la vendita di armi a Kiev, scrive il Financial Times. Zelensky però non si piega e alla richiesta di Trump di farsi da parte rilancia: con dovuto rispetto, spetta al nostro popolo scegliere, possiamo tenere elezioni, ma solo se Putin ferma la guerra per 60 giorni. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Ed è caldo anche l'altro fronte di tensione internazionale, quello medio orientale. C'è un nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh da parte dei ribelli yemeniti Houthi, filo iraniani. Bilancio: un morto e una decina di feriti. Segue all'imponente raid missilistico di 2 giorni fa, che ha provocato, lo ricordiamo, una strage, 13 morti. La coalizione saudita ha inoltre intercettato un altro missile, questa volta diretto verso il sud del paese. La TV yemenita invece riferisce di un contrattacco da parte delle forze governative filosaudite contro l'aeroporto di Sanaa, la capitale del paese, sotto il controllo dei ribelli. E restiamo nella regione, spostandoci in Israele, dove continua la crociata del governo contro NASA, il film campione di incassi e vincitore del premio della giuria a Venezia, che documenta le uccisioni a Gaza. La corrispondente.
7: Risalire alle fonti dei 2 registi autori del documentario NASA era stata la prima reazione del governo israeliano. Ieri il premier Netanyahu ha ufficialmente chiesto di aprire un'indagine sulle fonti anonime che hanno permesso ai 2 registi, Yuval Abraham e Rachel Zohr, di raccontare i criteri con i quali, secondo quanto detto loro da 24 informatori militari israeliani, l'esercito avrebbe scelto gli obiettivi da colpire durante la guerra a Gaza, provocando anche un altissimo numero di vittime civili a causa di sistemi di puntamento basati sull'intelligenza artificiale. La richiesta del premier è arrivata direttamente al capo di Stato Maggiore dell'Esercito, a quello dello Shin Bet, i servizi interni e al procuratore generale. I 2 registi sono stati già minacciati da un ministro israeliano di essere privati della cittadinanza del loro paese e di essere accusati di tradimento, ma anche esponenti dell'opposizione ora in corsa per le prossime elezioni politiche hanno avuto reazioni durissime contro di loro per aver colpito con il documentario le forze armate israeliane da 3 anni in prima linea nel difendere il paese. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: E sarà nella regione medio orientale il 24 ottobre, Giorgia Meloni precisamente, in Arabia Saudita per il vertice Unione Europea-Paesi del Golfo. Ieri la premier ha parlato di quanto accaduto a Riyadh.
8: È una ferma condanna quella che arriva dalla Presidente del Consiglio per gli attacchi Houthi contro l'aeroporto di Riyadh. Giorgia Meloni definisce inaccettabili le aggressioni alle infrastrutture civili. Devono cessare, spiega, ed esprime vicinanza all'Arabia Saudita e alle famiglie delle vittime, garantendo che l'Italia continuerà a lavorare con i partner della regione per ripristinare stabilità sul territorio e libertà di navigazione delle acque. Temi che saranno al centro del vertice del 24 ottobre a Riyadh tra i paesi europei e quelli della cooperazione del Golfo. Mercoledì, invece, nelle comunicazioni in Parlamento in vista del Consiglio europeo del 15 ottobre, la Premier si concentrerà sul tema dell'energia dopo la nuova richiesta all'Europa di ulteriore flessibilità di spesa sui bilanci e evidenzierà gli effetti negativi dell'inflazione sul quadro economico, visto il complesso scenario geopolitico anche in Medio Oriente, e ribadirà il sostegno all'Ucraina per una pace giusta e duratura senza far venir meno le pressioni sulla Russia. Carla Macrellino, GR1.
3: I temi economici, ma soprattutto la scelta dei candidati per le prossime amministrative, le alleanze elettorali, fanno discutere la politica anche all'interno degli schieramenti.
9: Le probabilità di un'alleanza con Vannacci sono allo 0%, dichiara il presidente del Senato Ignazio La Russa al Foglio. Il centrodestra guarda compatto alla manovra per ridurre il carico fiscale, mentre restano le distanze sul candidato sindaco di Milano tra la Lega, che chiede gazebo, e Forza Italia, che con Antonio Tajani difende la scelta di Matteo Perego, che a Repubblica dice: se vogliono le primarie si facciano in ogni grande città. A smorzare i toni, Fratelli d'Italia con Giovanni Donzelli.
10: Sono normali fibrillazioni di ambizioni dei partiti, sono 3 ottimi candidati.
2: candidati che vanno bene. Tutte e tre decideremo insieme quello che è il migliore per poter vincere e governare bene Milano.
9: A discutere di candidati, alleanze, anche le opposizioni. Nessuno deve poter in futuro danneggiare la squadra. L'affondo di Giuseppe Conte a Matteo Renzi, che replica: il mondo brucia e passano il tempo a parlare di me. E alla richiesta di garanzie su Italia Viva da parte di Conte, la segretaria del PD, Elly Schlein, risponde:
10: garanzia che noi dobbiamo dare è molto semplice, quella di non rifare gli errori del 2022. Continueremo testardamente unitari sui temi. Sul programma lì si definisce quello che vogliamo impegnarci a fare insieme.
9: Schlein, che precisa: troveremo il candidato premier con un accordo con le primarie. Non si vince al centro, aggiunge, indicando quindi tra le priorità del futuro esecutivo salario minimo e costo dell'energia. Filippo Amisano, GR1.
3: Inizia alla Camera nel pomeriggio il ciclo di audizioni sul documento programmatico di finanza pubblica base della prossima manovra.
11: Il governo entra nella fase operativa della legge di bilancio. La cornice finanziaria e le prime riforme strategiche saranno delineate nel documento programmatico di bilancio. I dettagli emergeranno a breve, dopo il ciclo di audizioni che concluderà il ministro dell'economia Giorgetti. Tra le misure allo studio, un focus sulle nuove generazioni, per le quali si ipotizza una tassazione agevolata al 5% per 5 anni sugli aumenti salariali e l'introduzione di una no tax area fino a 35 anni. A questa si affiancherebbe la detassazione delle tredicesime per le retribuzioni più basse. Per mitigare il caro vita si valuta anche il tetto ai prezzi delle bollette energetiche, come quello applicato sui carburanti. Il calendario istituzionale prevede che il Consiglio dei Ministri si riunisca martedì per approvare il testo da inviare a Bruxelles entro il 20 ottobre, mentre le Camere saranno chiamate a votare uno scostamento di bilancio da 28,8 miliardi per attivare la clausola di salvaguardia europea per gli investimenti in difesa ed energia. Gelsomina Testa, GR1.
3: Ex Ilva è in corso dalle 6 di questa mattina lo sciopero dei lavoratori di tutti gli stabilimenti dell'azienda siderurgica contro il blocco temporaneo della produzione deciso a partire dal 15 novembre da Acciaierie d'Italia dell'area nord, Genova, Conigliano, Novi Ligure e Racconigi. Uno stop innescato da quello di Taranto, dove i giudici hanno ordinato lo spegnimento definitivo dell'area a caldo, decisione sulla quale il 20 ottobre dovrà esprimersi la Cassazione. Noi andiamo proprio a Taranto.
12: Scattato lo sciopero di 24 ore indetto dalle sigle metalmeccaniche in tutti i siti ex Ilva. A Taranto, da pochi minuti, nel parcheggio della direzione dello stabilimento sono riuniti i lavoratori diretti e quelli dell'indotto appalto. Nel corso dell'assemblea si decideranno le iniziative di protesta da mettere in campo, ma già alla vigilia i sindacati hanno anticipato che la mobilitazione potrebbe andare avanti a oltranza fino a quando, dicono, dal governo non arriveranno risposte concrete sul futuro del siderurgico. L'unica certezza per ora è che la produzione è ferma, non solo per i vincoli giudiziari ma anche perché le materie prime sono finite e dunque tra poco per migliaia di operai non ci sarà più lavoro. Per sostenerli il governo ha pronto un nuovo decreto legge, 125 milioni di euro per finanziare la cassa integrazione fino al prossimo giugno, ma per i sindacati gli ammortizzatori sociali non bastano, servono tutele straordinarie per agevolare uscite e prepensionamenti, ma soprattutto ribadiscono un piano industriale con una forte presenza dello Stato. Questo è il segnale che intendono lanciare dalla protesta di Taranto. Da Taranto, Fabio Bottiglione per il GR1.
3: Alle 8:13 andiamo in diretta a Parigi, che ha vissuto una notte di paura per un vasto incendio nel centro della città. Ci colleghiamo subito con la corrispondente Alessandra De Stefano. Buongiorno, che cosa è successo allora?
13: Buongiorno, ma è successo questo, che un incendio violento è scoppiato più o meno intorno alle 3 e le fiamme hanno avvolto il Marché des Enfants Rouges, che è nel terzo arrondissement, il più antico mercato coperto di Parigi. E diciamo che c'è ancora del fuoco, la colonna è stata visibile dal cielo, si vedeva da tutta la città, e dopo le fiamme si temeva un rischio di crollo. Ci sono molti pompieri, la struttura chiaramente è molto vasta perché parliamo di 1000 metri quadrati, è stata completamente avvolta dalle fiamme e quindi rimane ancora questo rischio di crollo della struttura, quindi questo è un dettaglio importante ed è un monumento storico dagli anni 80, quindi è un mercato chiuse, per riaprire poi dopo una ristrutturazione e per riaprire insomma anni dopo. È un luogo importante, un luogo del centro proprio storico di Parigi. Ricordiamo che questa zona, questo fuoco, adesso bisognerà capire, sperare che non ci sia un crollo. Per ora la linea a te, non ci sono feriti, questa è la cosa più importante, non c'è nessun ferito.
3: Grazie ad Alessandra e De Stefano, torneremo ad informarvi su quanto accaduto a Parigi anche nelle prossime edizioni. Ora veniamo in Italia con la cronaca, con le indagini sulla cosiddetta banda della minicar responsabili di una serie di aggressioni in alcuni quartieri di Roma.
14: Gli investigatori sono al lavoro soprattutto sulle immagini delle telecamere di sorveglianza del quartiere di Monteverde, teatro dei 6 episodi di violenza, e delle zone limitrofe, ma anche, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, sulle utenze telefoniche mobili attive nell'area. Obiettivo: identificare la targa della minicar su cui viaggiavano i responsabili delle aggressioni. Una piccola vettura elettrica di colore nero, come quella rubata a un avvocato che ne ha denunciato il furto. Il mezzo sarebbe stato nella disponibilità anche dei due figli dell'uomo, uno dei quali minorenne. I ricercati sono due adolescenti fra i 16 e i 18 anni. Di uno, gli investigatori avrebbero a disposizione anche un sommario identikit, un giovane biondo con i capelli a spazzola e di corporatura esile. Tra gli elementi raccolti, anche un cappellino perso da uno dei due nel corso di una delle aggressioni. Intanto, l'attore Davide Jacopini, che era stato fatto cadere dal monopattino su cui viaggiava, ha subito un secondo intervento chirurgico e resta ricoverato in terapia intensiva. Daniele Lettig, GR1.
3: Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo quello del 2023, il secondo mese consecutivo di quest'anno in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. Lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. E seguono questo periodo di temperature estremamente elevate gli ultimi fenomeni estremi che hanno colpito alcune zone del nostro paese: trombe d'aria e nubifragi nel quadro di un maltempo diffuso destinato a cessare però nelle prossime ore con l'arrivo di un anticiclone che riporterà il sole. Prima però ancora un po' di instabilità. Sentiamo il maggiore Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
15: Una fase di maltempo sull'estremo sud del nostro paese con piogge e temporali, in particolar modo su Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, ma anche qui tra martedì e mercoledì tornerà a splendere il sole. Colonnina di mercurio che aumenta nuovamente, valori massimi attesi fino a 24-25 gradi, Roma, Firenze e le città più calde sul nostro paese.
3: Parliamo di turismo, c'è anche quello olfattivo. Gli odori tipici come la lavanda in Provenza o i limori in costiera amalfitana sono infatti un'attrattiva, e ora un profumato arcipelago finlandese cerca qualcuno che abbia il fiuto per fargli pubblicità sui social.
16: Cerca Sinaso disperatamente. Le foreste di pini, l'aria di mare e il pane appena sfornato. Questi gli odori che dovrà descrivere chi si candida per un annuncio di lavoro pubblicato dall'ente che gestisce il turismo sulle isole Turku in Finlandia. La persona scelta racconterà con video e foto quello che ha annusato, che verrà pubblicato sui social e su altri canali dell'ente per attrarre i turisti. L'obiettivo è dimostrare che questo arcipelago è la destinazione più profumata al mondo. L'incarico durerà un massimo di 7 giorni tra maggio in giugno, per una paga più che dignitosa, 2.000 euro lordi più le spese. Per candidarsi basterà postare un video sui social e mostrare di possedere la competenza richiesta, saper descrivere al meglio l'odore di un oggetto. Un lavoro particolare che senza dubbio attirerà curiosi appassionati, dotati di fiuto, anche nel trovare l'impiego giusto. Flaminia Gullo, GR1.
3: Addio Vilma De Angelis, voce storica della musica italiana, morta a Milano a 96 anni, cantante, conduttrice, è stata anche pioniera dei fornelli in TV, a renderla famosa Sanremo.
17: Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare.
18: Già regina del jazz, il successo arrivò alla soglia dei 30 anni con la prima delle 5 partecipazioni a Sanremo insieme a Betty Curtis nel 59, Nessuno, poi reinterpretata da Mina. Molto più che una cantante, in radio con Corrado, in TV conduttrice unica di una serie fortunata di programmi di cucina.
19: Allora voglio subito elencarvi gli ingredienti per preparare questa particolare zuppa.
18: Siamo nati per soffriggere, racconta la sua autoironia, un volto rassicurante tanto da diventare testimonial dei super mercati standard.
19: Fidatevi di Vilma.
17: Bambina piccolina, patatina, col naso piccolino, patatino.
18: Ospite di innumerevoli programmi, non ha perso occasione fino all'ultimo di portare nelle case sorriso e semplicità. Silvio Vitelli, GR1.
3: Il cinema arriva nelle sale, Giustizia, che ricostruisce l'incredibile storia di Beniamino Zuncheddu, condannato per triplice omicidio nel 91 e riconosciuto innocente dopo 33 anni di cella. Nei giorni scorsi il film è uscito in Sardegna.
20: Il film mi è piaciuto moltissimo, mi hanno emozionato perché sono tornato indietro da quando mi hanno preso.
21: Beniamino Zuncheddu, 33 anni, in carcere da innocente. La sua storia, l'errore giudiziario più lungo della giustizia italiana, è ora un film di Francesco Piras, Giustizia, e a prestargli il volto è un bravissimo Fabrizio Ferracane.
22: L'ho incontrato Beniamino un giorno, un pomeriggio in Ponte in Sardegna a Cagliari, una mezz'ora. Quel giorno lì io ho chiesto Beniamino, ti posso abbracciare? Eia, ci siamo abbracciati, ho dovuto rispettare il suo dolore, qualsiasi interpretazione io avessi fatto o che non può mai restituire quello che ha vissuto.
23: Lo so che si dichiara innocente. Io sono innocente.
21: Il suo avvocato Mauro Trogu è Michele Riondino.
24: Io ho avuto la fortuna di incontrare sia Beniamino che Mauro, di starci insieme una settimana a casa loro. Ho avuto la possibilità di avere un coach, l'uomo che ha risolto questo caso di ingiustizia gravissimo.
21: Nel cast anche Jacopo Cullin e Geppi Cucciari. Zuncheddu è ancora in attesa di un risarcimento.
25: Vorrei tornare a casa, sarebbe anche ora.
21: Miriam Mauti, GR1.
3: E chiudiamo con la musica, una diva controcorrente, sempre più al centro dell'attenzione del pubblico e omaggiata anche dai colleghi. Rosalia canta in 10 lingue, battendo le barriere tra i generi e le generazioni.
26: Quella voce può fare qualsiasi cosa. Parola di Anne Carson, premio Nobel per la letteratura e ammiratrice di Rosalia, che da poco ha conquistato anche la scena del Saturday Night Live, uno degli show storici della televisione americana. Da un concerto di Rosalia, scrive Carson, si esce col cuore che batte forte e una leggera paura di ciò che ci aspetta dopo, e i colleghi musicisti non sembrano meno emozionati. Gli U2 le dedicano una canzone del nuovo album, affascinati dalla sua libertà artistica, la stessa che l'ha portata al duetto ancora inedito con i Fontaines D.C., paradini dell'indie rock, o a cantare in siciliano. Palermo, dove il suo nome è quello della Santuzza patrona, l'ha ripagata con un murale. Per un'icona globale, forse, conta quanto i premi e le classifiche. Francesco Riccardi, GR1.
3: Le 8:22, dopo di noi torna Radio Anch'io Sport con Filippo Corsini, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno Filippo.
27: Buongiorno Salvatore, con noi tra poco ci sarà l'attuale commissario della Federcalcio Giovanni Malagò e speriamo di saperne qualche cosa di più.
3: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Emanuele Di Cavio e Stefano Siani, da Salvatore Sabatino buon proseguimento di ascolto e di giornata, vi lascio alla pagina sportiva, noi invece ci risentiamo alle 9.
28: Yuhu, calciolone!
29: Oh, cosa?
28: Che fai?
29: Lavoro per la salute del corpo.
28: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
29: Al massimo una particella.
30: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
31: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
32: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
33: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
34: GR1 Sport.
0: Le 8:24, buongiorno anche da Jacopo Barlotti. Dopo la sesta giornata di Serie A ci sono dunque Inter e Lazio in vetta alla classifica, frenano le inseguitrici per la Juventus 1-1 sul campo del Cagliari. L'inviato.
1: Un assedio durato tutta la partita, ma la Juventus ancora una volta non è riuscita a vincere a Cagliari, anzi ha rischiato di perderla, visto che il gol dell'1-1 finale Colomuani lo ha segnato a 9 minuti dal 90esimo. Prima i rossoblù l'avevano sbloccata col solito Maldini a metà del primo tempo, per poi contenere e ripartire. Nella ripresa, solita certezza Caprile, ma anche una clamorosa traversa ancora di Colomuani sull'1-1. Col Sassuolo era arrivata la sconfitta, ora il pareggio, ma Luciano Spalletti non è contento.
2: Io sono qui a giocarmi il finale della mia carriera, per cui io non voglio finire in maniera mezza e mezza, voglio finire come è stata per tutta la mia vita, voglio vincere le partite, voglio arrivare a lottare per vincere.
1: Spalletti, nervoso a fine partita, ha detto qualche parola di troppo a Pisacane e i due allenatori sono stati espulsi. Luciano minimizza, Pisacane no.
4: Diciamo che è arrivato a Cagliari un po' nervoso, anche a fine primo tempo secondo me c'è stato un qualcosa che si poteva evitare, però ripeto, mi è dispiaciuto perché alla fine sicuramente poteva finire tutto con un abbraccio.
1: Cagliari che resta più due dalla Juventus e quarto da solo. L'aria d'alta classifica comincia a piacere. Assistenza tecnica Fabio Vinci, Cagliari, Giuseppe Bisantis, GR1.
0: Pareggio 1-1 anche del Milan sul campo del Sassuolo. Sentiamo l'inviato.
5: Il Milan resta imbattuto ma non regge il ritmo di Inter e Lazio. Contro il Sassuolo finisce 1-1 nonostante i rossoneri passino in vantaggio grazie a Rabiot al 63esimo. Ma 5 minuti dopo arriva il pareggio di Odenthal. Milan a 12 punti, a meno 4 dalla vetta della classifica. Il disappunto di Rabiot.
6: Abbiamo tante partite, non possiamo lasciare punti così in strada se vogliamo competere per qualcosa.
5: Il Sassuolo cresce strada facendo e grazie ai cambi di Aquilani raddrizza la gara e alla fine, contando le occasioni avute da una parte e dall'altra, il pareggio è un risultato onesto. Neroverdi che subiscono gli avversari sul finire di primo tempo ma che prima del gol di Rabiot impegnano Maignan con Azic. Nulla da fare invece per il portiere francese sull'imbucata di Odenthal con il pallone che passa tra mille gambe e finisce in porta. Partita vibrante fino all'ultimo ma che non cambia più nel risultato. Il tecnico dei neroverdi Aquilani.
7: Mi è piaciuto il modo in cui abbiamo affrontato i vari momenti della gara. Sono soddisfatto perché da queste partite si prende consapevolezza e si prende coraggio.
5: Da Reggio Emilia con Andrea Neri, Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Nel big match tra Como e Roma è arrivato il primo 0-0 del campionato. I giallorossi, espulso Malen a inizio ripresa, scivolano così a meno 2 dal primo posto di Inter e Lazio. Per i biancocelesti 3-1 all'Olimpico contro il Monza, mentre il Bologna vince 2-1 a Lecce. Oggi due posticipi alle 18:30 Atalanta-Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese. E ora l'ampia pagina dei motori. Formula 1 a Singapore, successo di Verstappen, ma Kimi Antonelli è sempre più vicino al titolo iridato.
8: La Formula 1 è uno sport strano, si gioca sul filo dei 300 all'ora, eppure spesso tutto si decide nel momento della calma, della pazienza, sapere aspettare in luogo del voler attaccare. Si potrebbe pensare all'esperienza in questo come valore fondamentale, quando in realtà il vero aspetto decisivo è l'intelligenza, quella di Kimi Antonelli da Bologna, 20 anni appena, che così come nella sprint, anche nella gara vera a Singapore sceglie di non correre rischi, aspetta Sornione e nel momento topico si giova della battaglia tra i rivali, Norris e Hamilton, per piazzare il mosso del furetto, passandoli entrambi e prendendosi così il podio. Un podio, terzo Kimi alle spalle di Verstappen, dominatore con la Red Bull, e Leclerc, stoico con la Ferrari, che complice il nono posto di un pur ottimo Russell, che partiva 19esimo, lo porta a 102 punti di vantaggio sul rivale. Se a Austin fra due settimane Kimi vince e Russell finisce nono o peggio, l'iride torna in Italia, 73 anni dopo Ascari, senza nulla togliere al vincitore di giornata, Verstappen, o a una Ferrari bifronte, il podio di Leclerc, ma anche l'opaco sesto posto di Hamilton che sbaglia strategia. La copertina è ancora, di nuovo, per Kimi, un sogno mondiale che il bolognese può quasi toccare. Sarebbe anche il più giovane di sempre, peraltro, a riuscirci. Manuel Codignoni, GR1.
0: MotoGP in Indonesia vince Bezzecchi, ma continua il testa a testa fra Jorge Martin e Marc Marquez in vetta alla classifica piloti.
9: Tanto rumore per quasi nulla, almeno per i freddi numeri. Martin e Marc Marquez lasciano l'Indonesia con gli stessi due punti di distacco con cui erano arrivati a Mandalika, ma il pilota Aprilia doveva guadagnare, quindi a sorridere di più in ottica mondiale è sicuramente il ducatista. Marco Bezzecchi è a meno 46, rispetto a venerdì scorso ha rosicchiato 3 punti, meglio di niente, ma decisamente meno di quello che avrebbe dovuto e sperato. La fiammella della sua speranza iridata rimane accesa, anche se molto flebile, ma l'italiano è tornato sul gradino più alto del podio dopo 133 giorni, un passaggio probabilmente necessario per mettersi alle spalle una volta per tutti un periodo segnato da errori, cadute, infortuni e occasioni perse. Bezzecchi ieri è stato finalmente perfetto e inattaccabile, regalando all'Italia la vittoria numero 300 in MotoGP. Ora una settimana di pausa per tirare il fiato, poi si andrà da un under e l'ultimo ballo di Phillip Island aprirà una tripletta che, se non decisiva, sarà quantomeno fondamentale nella corsa al titolo. Luca Cesaretti, GR1.
0: In chiusura il basket, nel campionato di Serie A è tornato il derby di Roma dopo 46 anni.
10: 10.000 spettatori il Palaeuro non li ospitava dalla finale scudetto tra la Virtus Roma e la Mensana Siena del 2008. Il campo ha premiato la Maxima, che al termine di una partita emozionantissima ha battuto la BC 96-95 nel primo storico derby tra queste due nuove realtà. Ma il vero vincitore è stato il pubblico, che rappresenta una città affamata di basket. Uno spettacolo che ha impressionato il presidente federale Gianni Petrucci, che da tempo auspicava il ritorno di Roma nel grande palcoscenico della Serie A.
11: Sono contento perché il basket a Roma significa questo, significa popolarità, significa stampa, significa tanto.
10: E sul pubblico del Palaeuro si è espresso un emozionato Matteo Cotelli, coach della Maxima, che ha rotto il ghiaccio in campionato.
12: Un grazie immenso a tutto il pubblico che è venuto qui, penso sia stata una bella partita da vedere, quindi grazie Roma, grazie a tutti i tifosi, vi aspettiamo sempre.
10: In parterre presente anche Francesco Totti, advisor della Maxima, al suo esordio da dirigente nel mondo della pallacanestro. Fa festa la Maxima, recrimina la BC che allo scadere ha sbagliato il tiro della vittoria con Mannion, autore comunque di una prova sontuosa, con doppia doppia da 24 punti e 10 assist. La terza di campionato si è chiusa con una coppia in testa alla classifica a punteggio pieno, composta da Virtus Bologna e Napoli. Vincono anche Milano, Reggio Emilia e Verona. Massimo Barchiesi, GR1.
0: Ed è tutto, adesso torna Radio Anch'io Sport. Buon proseguimento di ascolto.
30: Radio 1, un mondo da sentire.
13: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
14: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
13: E tutte quelle persone nella foto?
14: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
13: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
15: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
16: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo, per tutto ottobre a solo 1,75€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
15: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
17: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
18: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
19: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
20: Acqua in bocca.
19: Ah, non me lo vuoi dire?
20: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
22: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Torniamo in diretta alle 8:33 minuti. Ancora buongiorno a tutti e salutiamo subito i nostri ospiti andando da Alberto Cerruti. Ciao Alberto, buongiorno.
2: Buona giornata a te e chi ci ascolta.
1: Buongiorno anche a Paolo Casarin. Buongiorno Paolo.
3: Ciao Filippo e buongiorno ai nostri amici.
1: E ben ritrovato anche a Guido Ardone qui in studio accanto a me. Ciao Guido.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto a chi ci ascolta. 335-699-2949 il numero per i vostri messaggi SMS e WhatsApp per intervenire in diretta. Abbiamo già alcune prenotazioni al numero verde 800-050-001. Prima del nostro insomma autorevole atteso ospite Alberto Cerruti, la tua consueta fotografia, tanto rumore per nulla verrebbe da dire sul pari 0-0. Il primo della stagione è arrivato proprio da Como e Roma, Inter regolare, Lazio piacevole intrusa, ma l'ho detto Gattuso, non è un mio giudizio, rallentano Milan e Juve, per le big il tagliando europeo, perché Champions, Europa League, parte anche la Conference nella tre giorni che ci attende.
2: È il bello del calcio, perché nessuno poteva immaginare che le squadre più spettacolari, Como e Roma, finissero con lo 0-0 il primo dopo 53 partite, e quindi non c'è mai nulla di scontato in questo sport meraviglioso. Credo che si debbano fare i complimenti a Gattuso, perché la Lazio è la grande sorpresa di questo inizio del campionato. Molto bene l'Inter, che ha vinto per la prima volta con facilità contro il Parma, e adesso aspettiamo il ritorno delle coppe e l'Inter ospita il Bruges e poi ci sarà la partitissima di Roma tra la Roma e il Real Madrid.
1: Allora salutiamo subito il nostro ospite, buongiorno al commissario della Federcalcio Giovanni Malagò. Buongiorno Malagò.
5: Buongiorno Filippo, buongiorno a tutti, grazie l'invito.
1: Non so se chiamarla commissario o presidente, però questa è una cosa che in pochi,
5: Andiamo avanti.
1: È la nona volta dal secondo dopoguerra che la Federcalcio si trova commissariata. Comunque cominciamo subito dalle belle notizie, poi andremo nei particolari, e cioè cominciando parlando delle nazionali, del nuovo corso, che sono partite con il piede giusto, molto bene Mancini, ottimo Baldini con l'Under 21, poi c'è domani l'Italia femminile contro la Bielorussia a Firenze nel ritorno nei playoff che dovrebbe qualificarla al mondiale del 2027 dopo il 2-0 conquistato all'andata. Insomma, le nazionali hanno risposto presente e ci sono. E i giovani ci sono, il materiale umano sicuramente c'è, va usato, diciamo così, è un brutto termine, nel modo giusto, va valorizzato nel modo giusto, presidente.
5: Sì, insomma, le tre nazionali, ovviamente partendo dalla maggiore, che contano più di tutte nel mondo del calcio, che non sono in questo sport. E negli ultimi 30 giorni hanno fatto delle cose molto importanti. Abbiamo cominciato con un certo bel primo tempo col Belgio, dalla seconda parte di quella partita abbiamo giocato altre tre insidiose in Turchia, andato e ritorno, e in Francia, facendo vedere qualcosa che forse era anche inaspettato, per molti è stato sorprendente. L'Under 21, siamo agli europei, cosa che purtroppo non era neanche successa in epoche recenti. Adesso l'obiettivo è andare a fare un risultato da podio, perché credo che ci sono tutte le condizioni, e poi qualificarci per le Olimpiadi del 2028. Non è che io abbia una deformazione assoluta su questa parola dei cinque cerchi, però è qualcosa che ci aspettiamo, manchiamoli da quattro edizioni. E soprattutto, come hai detto te, qui non si tratta di essere super competenti di calcio, ma è assolutamente un dato di fatto, lo dicono tutti gli addetti ai lavori, che l'Under 21 ha dei talenti e soprattutto questi talenti possono anche essere utilizzabili per la nazionale a breve termine, la nazionale maggiore e viceversa, cioè la nazionale maggiore addirittura ha giocato con atleti, vedi Pio Esposito, vedi Caiode e quant'altro, che possono essere chiamati da Baldini per la finale dell'Europeo. Quindi c'è un travaso che è esattamente quello che volevamo, quello che ho chiesto, quello che sta facendo Claudio Ranieri col Club Italia, con supporto anche di Gianfranco Zola. Poi domani sarò a Firenze per il ritorno delle ragazze, che se si qualifica per la partita finale dei mondiali anche lì è tanta roba.
1: Insomma, i giovani ci sono, bisogna però farli giocare. Allora, il 14 dicembre, giorno fissato per le nuove elezioni, al momento Malagò è candidato unico, ma potrebbe spuntare qualche candidatura a sorpresa da qui nei prossimi due mesi?
5: Sì, allora innanzitutto raccontiamo a chi ci sta ascoltando che io, ricevendo anche delle direttive di una delibera abbastanza circostanziata, ho accelerato il più possibile per evitare che si allunghi questi tempi diciamo commissariali. Servono 60 giorni, oggi è 13 di ottobre, fatevi il 12 ottobre, fatevi il calcolo, diciamo proprio come prima non si può. E ricordo che il calcio è l'unico sport di tutte le federazioni che ha una regola molto precisa, che è stata poi, se volete, l'oggetto del contendere insieme alla famosa storia del tesseramento, e cioè che tu puoi candidarti solo se hai una componente, sono sei, la A, la B, la C, i dilettanti e le due tecniche, i giocatori e allenatori che ti devono esprimere la volontà della candidatura. Quindi, a differenza di tutte le altre federazioni, dove in teoria col tesseramento e basta, possono arrivare migliaia di candidati, in teoria, e nel calcio ne puoi avere solamente sei. E quindi io non lo so se ci sarà qualche altra candidatura, perché la domanda, sono l'ultimo a cui lo dovete chiedere, andrebbe chiesta ai presidenti delle componenti.
1: Allora, sentiamo le domande dei nostri amici, cominciando da Alberto Cerruti. Alberto.
2: Al presidente Malagò davamo del tuo, al commissario diamo del lei. E allora mi chiedo, no, se corrispondono al vero le voci secondo le quali nei prossimi giorni Viglione prenderà il posto di Brunelli come nuovo segretario generale.
5: Ah, proprio così al volo. Sì. Senti Alberto, ascoltami. Io sono partito la mattina dopo la giornata delle famose giunte del Consiglio Nazionale del CONI, all'alba, e sono stato due giorni e mezzo murato in un albergo di Berlino con tutti i miei colleghi dell'Europa, dell'UEFA, a parlare di grandi temi, tra cui le candidature per il rinnovo dei vertici europei, il discorso dell'Assemblea della FIFA che ci sarà a marzo in Marocco, la vicenda Infantino, le competizioni, le sostituzioni, le finestre, e anche e soprattutto a parlare per i nostri europei 2032. Non sono più tornato in ufficio, sicuramente qualcosa si dovrà fare, perché la delibera è particolarmente circostanziata su alcuni aspetti. Trovo onestamente, scusa se te lo dico, sbagliato, ecco, adesso sostenere una tesi, fermo restando che delle cose vanno necessariamente fatte.
1: Paolo Casarin.
3: Buongiorno Giovanni.
5: Buongiorno a te, felice di sentirti.
3: Sì, anch'io. Volevo dire così, anche per una mania che ho di parlare sempre e prevalentemente dei giovani. I giocatori e gli arbitri giovani, con la nuova federazione che ti vedrà al vertice, no, saranno sostenuti anche economicamente, devo dire, da una federazione finalmente stabile e con progetti a lungo termine, perché altrimenti li perdiamo, e parlo degli arbitri in prevalenza, perché hanno l'impressione di essere trascurati. Ecco, ci sarà questa spinta dal basso che li porti a dare tanto in alto?
5: Allora, è una domanda che avrei voluto ricevere, ma al tempo stesso è una domanda scomoda, e vado subito a raccontare perché la vedo in entrambi, diciamo, i versanti. Perché il problema c'è, tu conosci bene il contesto del settore, ed è stato anche sottolineato, evidenziato dal nuovo presidente Massini, a cui faccio i complimenti perché ha vinto una competizione proprio al photo finish, e sono andati al ballottaggio proprio per una manciata di voti. Devo dire che è stata una dimostrazione quasi imbarazzante di democrazia per certi versi, fermo restando che poi ci potrebbe anche essere l'altro lato della medaglia, che diciamo il mondo dell'AIA è profondamente spaccato, e io, tant'è vero che mi dovrò adoperare il più possibile per cercare di renderlo unito. E questo tema soprattutto dei giovani è pesantissimo, e peraltro con l'occasione Voglio ricordare che già ci sono stati degli episodi purtroppo particolarmente tristi, non certo edificanti, di aggressioni fisiche a dei giovani arbitri, e questo sicuramente non è da incentivo per chi vuole intraprendere questo tipo di carriera. E c'è un problema di budget, c'è un problema di budget e

0: consentiranno di fare quello che tu ritieni una cosa molto importante, e io altrettanto.
1: Presidente, visto che vale la consuetudine per la lunga militanza al CONI, tornando sulle giornate vissute intensamente se non pericolosamente, alla fine Buonfiglio ha chiosato, lo ricordo a chi ci ascolta, lei lo sa perfettamente, Malagò è stato vittima di un malfunzionamento, non è giusto che a pagare fosse lui. Va bene, la soluzione trovata per molti aspetti è anche di buonsenso, però io leggevo anche un po' di messaggi dei nostri ascoltatori, il parere della base in questi giorni, in una fase in cui il calcio, e non per colpa sua evidentemente, non gode di grande credibilità. Le resta secondo lei addosso un po' un danno in generale? Cioè questa soluzione che molti hanno visto come grottesca, che si presta anche, lei poi è stato ironico, a interpretazioni comiche, esce il presidente, entra il commissario, insomma qualcosa addosso le resta purtroppo, al di là del fatto che ora il modo si è trovato e si va avanti.
0: Ma è innegabile, sarebbe assolutamente poco serio e ignorare tutto questo. Poi ci sta, soprattutto per le persone che sono meno addentro di alcuni aspetti tecnici, perché oggettivamente è complicata da raccontare, da spiegare, questo è poco ma sicuro. D'altronde chi ha, direi nel senso buono della parola, provocato questo tipo di tematica, il problema anche proprio chiaramente raccontato, che io non c'entravo assolutamente nulla, e di conseguenza qualsiasi tipo di provvedimento, che peraltro doveva passare per un voto dato dai dirigenti dello sport e non da un giudice, non da un percorso, dico anche di un processo di primo grado, di secondo grado, di un terzo magari sul merito o sulla forma o quant'altro, no. E quindi era tutta una situazione oggettivamente molto molto molto atipica, cioè adesso non voglio dire, so a memoria perfettamente, per averlo vissuto anche dall'altra parte, che la Federcalcio ha questo tra virgolette triste record di numero di commissariamenti, anche devo dire negli anni non troppo lontani, questo è un caso completamente, direi che forse fra 50 anni verrà studiato all'università, nel bene o nel male, e io sono il primo a dire sicuramente non è stata una bella cosa, questo è certo.
1: La frettata in qualche modo resta e andrà poi risanata,
0: sì, però,
1: come state cercando di
0: una
1: fare.
0: Cosa mi sento, una sì. Cosa mi sento non di contestarla, ma insomma di difenderla.
1: Di puntualizzarla.
0: Sì, no, il calcio non ha stato attraversando un bel momento. No, no, su questo no, non lo penso, perché vediamo 2-3 dati. Allora, il campionato, almeno insomma, siamo partiti da siamo all'inizio, però è interessante e divertente. Sulla carta le squadre italiane quest'anno più che mai possono fare bene, perché abbiamo secondo me molto per arrivare avanti in tutte le competizioni. La nazionale nel giro di pochi mesi, andatevi a guardare anche quello che non so se voi stessi, i vostri colleghi hanno scritto, ha riacquistato fiducia, entusiasmo, lo vedo anche dalle persone che scrivono, che mandano mail, che ti fermano, che parlano, le aziende, gli sponsor che sono tornati ad investire, gli stadi sono pieni non solo in Serie A ma anche in Lega B, in Lega Pro. Ci sono dei dati impressionanti sulle partite dell'Italia come audience, come share, che non si vedevano da una vita. Insomma, direi che, attenzione, siamo proprio all'inizio, e poi può essere che tra un giorno siamo di nuovo in una situazione, diciamo, calante, però oggi le nostre azioni sono salite, questo è un dato di fatto.
1: Sì, tutto giustissimo, io mi riferivo semplicemente alle ferite che poi andranno sanate rispetto al digiuno mondiale, la crisi dei talenti, tutta questa serie di considerazioni.
0: Non c'è dubbio, non c'è
1: assolutamente.
0: Dubbio.
1: Allora, spazio ai nostri ascoltatori, di arbitri si parlava poco fa con Giovanni Malagò, sugli arbitri vorrà portarci, credo, uno degli ascoltatori in linea, numero verde 800 050 002, ne abbiamo due in linea. Vito da Sesto San Giovanni, rapidissimo, buongiorno a lei.
2: Sì, rapido, saluto il commissario Malagò, una prima considerazione, facciamo lo sforzo massimo per dare più soldi agli arbitri e rimborsi di spese, perché i giovani arbitri sono in difficoltà. La cosa invece un po' più importante che volevo dire, attenzione alle violenze, ma anche alle violenze verbali. Io sono arbitro da 40 anni, ieri ero ad osservare un giovane arbitro, in tribuna genitori che insultavano l'arbitro, che insultavano i giocatori avversari giovanissimi, coetanei dell'arbitro, e che si insultavano tra di loro. Dobbiamo prendere provvedimenti, non è possibile vedere questi spettacoli nei campi di ragazzi giovanissimi.
1: Senza dubbio, perché grazie Vito.
2: Perché non pensare a un DAP anche per i genitori?
1: Malagò potrà arrivare.

0: A dire quanto in parte ha già detto poco fa, dopo aver ascoltato anche la domanda di Alberto da Brescia. Buongiorno anche a lei.
1: Buongiorno, io non volevo entrare in merito al tecnicismo della situazione, volevo solo dire che dopo anni di una situazione non bella del calcio italiano è stato trovato un uomo che può dare la differenza, questo è stato dimostrato da questo uomo. Posso solo dire go, andiamo avanti.
0: Grazie Alberto. Allora, Malagò può aggiungere ovviamente sugli arbitri. Poi, se posso, Alberto confermava quello che dicevo io poco fa. Chi non si addentra in tecnicismi magari e già sosteneva Malagò, presidente del CONI, allora go. Gli altri invece diranno che è stata trovata una cosa all'italiana, eccetera, eccetera. Questo era il succo della mia domanda di prima.
2: Sì, allora, secondo non posso che dire grazie, un'ulteriore, diciamo, responsabilità. E fare nel calcio quello che magari si è riuscito in altri sport, soprattutto negli sport individuali, è molto, ma molto più complicato. E c'è un aspetto tecnico, c'è un aspetto strutturale, c'è un aspetto organizzativo e adesso mi aggancio e c'è un tema culturale. Tema culturale sul quale, se voi andate a vedere anche qualche mia intervista recente, io mi sto battendo moltissimo. Quello che ha raccontato il nostro primo intervistatore, che ha fatto la domanda addirittura perché non facciamo dei DASPO per dei genitori, ma non c'è ombra di dubbio, perché non è che il genitore è diverso da un tifoso normale, anche e soprattutto se anziché insultare, faccio una battuta, una squadra avversaria, un giocatore di una squadra avversaria, o per fare dei cori razzisti o cose del genere, e tanto più se la prende con un arbitro, ancora di più se l'arbitro addirittura è uno giovane. E di qui subentro, su questa parolina che ho raccontato prima, l'aspetto culturale. Questo mi dispiace dirlo, salvo rarissime altre eccezioni, e purtroppo è appannaggio quasi totale del calcio. Qui bisogna completamente cercare, con la formazione, con la comunicazione, con gli ambasciatori, con un lavoro molto molto persuasivo anche in termini di storytelling, e raccontare un modo di vedere il calcio anche e soprattutto da parte dei genitori, che poi lo trasmettono ai ragazzi, diciamo, degli atteggiamenti che, scusate se ve lo dico, esistono quasi solo da noi in Europa, quasi solo da noi, e questo è inaccettabile.
3: Allora, Giovanni Malagò, mi rivolgo non né al presidente né al commissario, bensì all'uomo di sport che conosce benissimo i meccanismi di questo mondo. In questa lunga attesa che ci separa dalle prossime elezioni del 14 dicembre, non sarebbe il caso, ammesso che non abbiate già fatto, di mettersi a tavolino con le varie componenti, con i presidenti della Lega di Serie A, per cercare di mettere davvero sul tavolo, sul campo, di concretizzare qualche riforma davvero necessaria per far ripartire il nostro mondo. Ne dico una a caso, il ritorno a 18 squadre, difficile ma non impossibile. Ci avete pensato?
2: Allora, questa è la più scomoda di tutte. Sì, certo che ci ho pensato, non sto parlando adesso della questione 18 squadre, di alcuni temi fondamentali, ne dico uno tra tutti, anche, diciamo, la questione che è stata abbastanza sotto un profilo legislativo, normativo, procedurale, regolamenti, tutta la vicenda degli agenti, dei procuratori sportivi e quant'altro. Io avevo inizialmente previsto, antecedentemente alla fase commissariale, un consiglio federale il giorno 21. Ho mandato una letterina a tutte le persone che fanno parte del consiglio federale dicendo vediamoci lo stesso, in un modo ovviamente informale perché di fatto è decaduto, e per raccontarci delle cose, perché tutto quello che riusciamo a fare in questa fase, e qui non è solo un discorso, ovviamente la Serie A è la più interessata a alcuni aspetti, questo è evidente, lo capiamo benissimo, però ci sono anche delle altre componenti che è giusto che esprimono la loro opinione, cerchiamo di fare qualche cosa e se possibile di farle tutti quanti insieme per evitare che ci siano, adesso non voglio dire necessariamente eliminare i pesi e i contrappesi, però ci fosse proprio un'unità di intenti e di visione, che spesso è stata la questione che ha caratterizzato in un modo, insomma, un po' da ingessare il nostro mondo del calcio.
3: Cerruti.
4: Senno di poi, c'è una cosa, una mossa che il presidente Malagò non rifarebbe più?
2: Ma nella mia vita tantissime, come, diciamo, come nel mondo del calcio, Guarda, la questione di Diana Biancheri lo dico con molta franchezza, io sono straconvinto che Diana sia la persona che più di tutte può proprio rappresentare quel ponte culturale tra il calcio e gli altri sport in termini valoriali, in termini della sua storia professionale, del curriculum sportivo, imprenditoriale. Ho sbagliato il timing, sono sincero, perché quando io ho chiesto, e peraltro avevo chiamato tutte le persone interessate, nessuno può dire il contrario, eravamo diciamo nel mese di agosto, quando non era partito ancora l'inizio, non era partito il campionato, era finito il mondiale. E probabilmente questa cosa è stata presa e interpretata anche dal mondo dei media come un sasso nello stagno, come qualcosa di provocazione, e questo ne ha creato oggettivamente un casus belli che secondo me non era giusto. E però ho imparato che nella vita anche delle decisioni che hanno logica, l'aspetto proprio temporale è fondamentale.
0: Ripartendo da questa vicenda, ma andando anche oltre, lo sport in generale, il calcio nello specifico, hanno sì bisogno della politica. La politica forse però ha bisogno dello sport tanto da varcare quella linea di confine sulla quale, come lei sa perfettamente, anche in questi giorni il CIO, l'UEFA sono un po' tornati a farsi sentire, a dare delle sollecitazioni, dei moniti, non so come lei li vuole definire, Malagò.
2: Sì, il monito è un parolone. È chiaro che il CIO sottolinea il più possibile.
0: È un cartellino
2: la
0: giallo, sì, però dai.
2: Sì, sì, sì. È la carta olimpica, e l'UEFA logicamente evidenzia quello che, soprattutto in termini organizzativi e di responsabilità, di valutazioni. Non so, ecco, faccio una battuta. C'è il tema europeo 2032. Noi abbiamo in lizza una serie di città e una serie di stadi, perché poi ci sono delle città, e vedi Roma, che avrebbero potenzialmente anche più stadi da proporre nell'ambito della candidatura, e quelle sono scelte logicamente che rientrano esclusivamente nell'ambito calcistico UEFA Federcalcio, e sulle quali bisogna attenersi. Di contro è anche normale che chi fa politica gioca la sua partita, esercita il proprio ruolo, e lì sta l'intelligenza delle persone, ragazzi, non c'è niente da fare. Allo stile, se tu vuoi, di dare supporto, di intervenire quando è giusto, e però non di andare oltre, cioè di non scavalcare quella linea di cui tu parlavi.
3: E allora dai, buon lavoro al commissario. Grazie. Presidente Giovanni Malagò.
0: La cinquina di stadi quando? Proprio in una battuta flash che chiudiamo.
2: Ma guarda, io spero il più tardi possibile, perché così andiamo avanti con tutti i progetti.
0: Vabbè.
2: Però dipende dall'UEFA.
3: Grazie a Giovanni Malagò, grazie ad Alberto Cerruti, grazie a Paolo Casarin, a Umbretta Conti che ha curato la regia, a Rossella Lacommari per l'organizzazione, Fabio Cardinali e Alessandro Adriani che ci hanno assistito oggi per la parte tecnica.
0: E oggi zona Cesarini 18:25, doppio posticipo per il sesto turno di Serie A, Atalanta Venezia alle 18:30, questa sera Torino Udinese 20:45, da domani la tre giorni di Coppa Europea, tutto in diretta su Rai Radio 1, settimana pienissima, a lunedì prossimo. Filippo
3: Grazie
0: Corsini.
3: A tutti, buona settimana e davvero grazie per l'ascolto. Linea al GR1.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
7: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
6: Il fenomeno della risonanza?
8: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
6: E la pressione?
9: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
6: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
10: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia. sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
11: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
12: Papà!
11: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino, nessun ferito fortunatamente, fiamme domate a Parigi per il vasto incendio che nella notte ha devastato il più antico mercato coperto, l'Enfant Rouge. Il mercato, dichiarato monumento storico nel 1982, era stato fondato nel 1615 sotto il regno di Luigi XIII. La guerra russo-ucraina, dopo l'annuncio di una tregua energetica del presidente americano Trump, dal Cremlino nessuna conferma, mentre a Kiev Zelensky si mostra sorpreso ma aperto. Non ne sapevo nulla, dice, ma se la Russia accetterà faremo altrettanto, afferma il presidente ucraino, che però denuncia nuovi raid sui siti energetici a Kiev e Kharkiv, dove si registrano anche 3 morti. E il sito Axios riporta che Mosca non accetta. In Medio Oriente sale la tensione dopo il secondo attacco missilistico degli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, all'aeroporto di Riyadh. Una vittima, 11 feriti. Nel precedente attacco di sabato le vittime erano state 13, i feriti 300. I miliziani rivendicano anche altri attacchi su strutture energetiche in Arabia Saudita. Riyadh a sua volta ha colpito l'aeroporto della capitale yemenita Sana'a, controllato dai ribelli. La rappresentante della politica estera Callas esprime solidarietà a Riyadh. Ci hanno chiesto di rafforzare la missione Aspides per proteggere il Mar Rosso e lo stretto di Bab el Mandeb, ha detto la Callas. Tensioni che potrebbero avere ripercussioni sulle borse mondiali e sugli energetici. In questi minuti le aperture dei mercati finanziari europei, e allora sentiamo come sta andando collegandoci con Milano e con Luigina Venturelli.
3: Sì, c'è ancora grande incertezza sulla proposta di tregua energetica tra Russia e Ucraina avanzata dal presidente americano Trump. Le quotazioni del petrolio stamattina registrano pressione ma molto lieve. Il Brent è scambiato sopra i $104 al barile, in calo dello 0,3%. Salgono invece le quotazioni del gas sopra gli €82 al megawattora, un rialzo dell'1%. Nel frattempo le borse europee hanno aperto in territorio positivo. Milano sale dello 0,6%, più cauti 0,3% i rialzi di Londra, Francoforte e Parigi. A Piazza Affari oggi l'attenzione sarà tutta sul comparto bancario, in rialzo nelle prime contrattazioni di questa mattina, riduce però da una settimana di consistenti ribassi. È una giornata cruciale per il risico. Questa sera ci sarà una riunione straordinaria del CDA di MPS, dopo il rilancio di Intesa che si è assicurata al supporto di oltre il 30% di soci privati, per valutare possibili contromosse oppure per gettare la spugna. Scambi molto ridotti sulle borse asiatiche, invece Tokyo chiusa per festività, le piazze cinesi sono deboli, Seoul invece in netto negativo, -3,8%, si ferma infatti la spinta dei titoli tecnologici in attesa dei dati trimestrali di TSMC, il più grande produttore mondiale di chip per l'intelligenza artificiale, che saranno pubblicati nei prossimi giorni. A voi.
2: Ex Ilva, giornata di mobilitazione e sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'acciaieria. I sindacati denunciano l'assenza di prospettive industriali e occupazionali. Corteo sulla statale a Taranto, dove l'area a caldo sarà chiusa in via definitiva se non arriveranno novità dalla decisione della Cassazione, attesa per il 20 ottobre. Proteste e cortei anche a Novi Ligure, Racconigi e Genova, Cornigliano, da dove gli operai stanno marciando verso la prefettura. Tra domani e mercoledì probabilmente il ricovero di Papa Leone e l'intervento cui dovrà sottoporsi. Ieri al termine dell'Angelus l'annuncio ai fedeli in piazza San Pietro. Ascoltiamo il pontefice.
4: Carissimi, di recente durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
2: Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo quello del 2023 e il secondo mese consecutivo di quest'anno in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. Lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. E un altro assaggio di estate è alle porte. Siamo infatti alle ultime piogge al sud, da domani torna l'anticiclone che porterà giornate più stabili e temperature miti, sole su tutta l'Italia. Italia e temperature fino a 25 gradi. Per lo sport calcio, oggi si chiude la sesta giornata di Serie A alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese in diretta su questa rete. Gare che lasceranno invariata la vetta della classifica, guidata da Inter e Lazio, staccata di 2 punti la Roma dopo il pareggio nel big match con il Como, primo 0-0 dell'intero campionato. E da domani tornano le coppe europee, le prime italiane in campo, Inter e Napoli in Champions. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Progetto Benessere, prossimo giornale radio alle 10.
0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata dell'11 febbraio 2024. Extra Time, lo sport si racconta.
1: Partono i concorrenti iscritti al Gran Premio San Paolo, preolimpionica di marcia di 50 km, valevole come quarta prova del campionato italiano di società. Il via è dato alle ore 15.30. Il caldo si fa subito sentire e i marciatori si rinfrescano. È atteso l'ennesimo duello tra Pino Dordoni e Abdon Pamic. Ogni concorrente seguito dal proprio allenatore che lo consiglia e prega per lui. La via è lunga, bisogna arrivare fino al Lido di Ostia e ritornare. Sull'autostrada infuocata gli atleti sudano le tradizionali 7 magliette. Ha inizio la solitaria marcia di Abdon Pamic. Arriva e vince col buio. Ha marciato per 4 ore e mezzo, quasi nudo alla meta.
5: È la settimana Incom dell'8 luglio del 1960, una delle ultime gare che precedono le Olimpiadi di Roma. Sulla strada che collega la capitale al mare si sfidano i grandi marciatori italiani, gli eroi della 50 km, Abdon Pamic, il campione emergente ad un passo dalla consacrazione, e Pino Dordoni, il campione conclamato, l'oro olimpico di Helsinki 52, che si avvia ormai al passo da Dio e che in seguito, come responsabile tecnico, avrà un ruolo importante per la crescita dell'erede e rivale. Dordoni e Pamic, sempre loro, o vince l'uno o vince l'altro, e tutto attorno, sul tragitto e oltre il traguardo, il pubblico entusiasta e festante. La 50 km di Roma è una sorta di passaggio del testimone, con Pino Dordoni che corre per l'ultima volta sotto i 5 cerchi e Abdon Pamic che mette per la prima volta il piede sul podio olimpico.
6: Pamic è stato sempre in lotta per le prime posizioni. Dopo una via piuttosto cauto, ha ritellito gradualmente la corrente, poi si è installato in terza posizione e non l'ha più mollata. Ha resistito brillantemente all'incalzare degli avversari.
7: Le strade piene, la folla intorno a me.
6: Ecco il formidabile marciatore azzurro alla termine dei suoi 50 km di marcia. Terzo quindi Pamic, che conquista così un'altra medaglia per l'Italia, una medaglia di bronzo.
7: Io vedo intorno. Ti passa il fama, so che la città vuota mi sembra.
5: Il bronzo nella 50 km alle Olimpiadi di Roma 60, un bronzo che diventerà oro 4 anni dopo sotto i 5 cerchi di Tokyo e che farà di Abdon Pamic un vero e proprio gigante della marcia italiana e non solo. Campione olimpico, 2 volte campione europeo, 40 volte campione italiano su varie distanze. Buongiorno Abdon Pamic, grazie di aver accettato il nostro invito.
8: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
5: Pamic, in copertina abbiamo sentito la settimana Incom dell'epoca che raccontava il Gran Premio San Paolo, campionato italiano, gara preolimpica in vista della 50 km di marcia di Roma 60, che è andata in scena un paio di mesi dopo. A quei tempi in Italia o vinceva Pamic o vinceva Dordoni, c'era questa bellissima rivalità, eravate i Coppi e Bartali della marcia. Il paragone non è casuale perché la marcia era la gara della gente che si radunava sui bordi delle strade per vedervi passare, come accadeva nel ciclismo. Nelle immagini d'epoca si vedono cortei di macchine, moto, vespe, biciclette che vi scortano sulla strada, gente che vi incita, che corre al vostro fianco, cose che oggi non vediamo più anche perché non sono più permesse magari. Ci racconta com'era quell'atmosfera?
8: Ma era un'atmosfera veramente magica. Penso che la marcia era quello, era il succo, era quello della marcia, quello di andare in mezzo alla gente. Immaginate un ciclismo senza spettatori. Adesso le cose sono cambiate, sono cambiati i tempi, sono cambiati gli svaghi della gente, i gusti della gente, eccetera. Una volta tutti gli sport avevano un loro spazio e adesso invece alcuni sport hanno proprio il minimo della notorietà.
5: L'Olimpiade di Roma 60 per lei fu la prima medaglia olimpica, mentre per Dordoni fu l'ultima Olimpiade con un settimo posto. Dordoni poi diventerà responsabile tecnico della nazionale per la marcia e si dice che abbia avuto un ruolo importante per la sua crescita. Ma è vero questo oppure è una leggenda?
8: Allora, Dordoni non è stato mai il mio allenatore, devo dire la verità. Dopo il 60 io, anzi, devo dire che sono andato in polemica con la federazione, perché ho perso l'Olimpiadi proprio per dei problemi con la federazione, che non mi ha fatto fare il programma che volevo io, e quindi la gara dell'Olimpiadi mi ha messo in forma. Ecco, invece io dovevo essere in forma per il giorno dell'Olimpiade. Dopo il 60 non ho voluto fare più nessun raduno, perché ho avuto già l'esperienza brutta dei raduni del 1960. Ecco, ho voluto fare la mia preparazione come volevo io, sotto la mia responsabilità. In tal senso ho scritto anche alla federazione e hanno accettato il mio discorso.
5: Senta, la crescita che ha avuto lei è una crescita che nasceva anche dall'esperienza, perché ho letto che lei aveva già cominciato nel 52, nel 54 faceva i campionati europei a Berna. Ho letto da qualche parte che avevate allenatori che non erano specialisti di marcia, è vero?
8: No, gli allenatori non specialisti di marcia erano quelli della federazione. Io c'avevo un allenatore, si chiamava Giuseppe Malaspina, ed era un ex marciatore ed era veramente un bravo allenatore, uno psicologo ante litter, senza avere nessuna preparazione, ma era nella sua natura, e quella a cui devo tutto, che mi ha cresciuto. Poi andare avanti ho dovuto io, un po' studiando come si allenavano all'estero, cambiare tutta la preparazione, modernizzare e fare molto di più di quello che si faceva prima. Però sono sempre con lui vicino e d'accordo su tutti i cambiamenti, ecco.
5: Senta, prima ho detto che lei e Dordoni eravate un po' come Coppi e Bartali nel ciclismo, ma com'era questo rapporto, questa rivalità?
8: C'era anche un'amicizia, però lui veniva da un periodo che vinceva facilmente, non aveva problemi, poteva permettersi anche di passeggiare, eccetera. E certamente quando sono comparso io sulla scena non è che ha accettato tanto volentieri, ecco, questa rivalità.
5: Non voleva abdicare, insomma, voleva rimanere lui più grande.
8: Però insomma siamo rimasti amici per anni.
5: Abdon, vincere è bello, però le ho sentito dire che bisogna fare lo sport innanzitutto per divertimento.
8: Sicuro, se uno non trova delle motivazioni, che può essere anche il divertimento, perché andare a fare lo sport è bello, perché è una cosa come il gioco, no? Non si sa come va a finire. Adesso purtroppo c'è anche la storia delle lepri, che si sa benissimo come vanno a finire, e allora in certe specialità lo spettacolo non esiste più, inutile fare il tempo se non si vede la lotta, una lotta incerta. Invece adesso c'è la lepre e non c'è la lotta incerta, c'è quello che deve vincere e basta.
5: Però le faccio la battuta, perché marciare per 50 km, soprattutto ai vostri tempi, era fatica e sofferenza, ma quando è che arrivava il divertimento?
8: Ma divertimento, le dico, nessuno sport c'è divertimento, nel senso di divertirsi. Però un appassionato dello sport dirà sempre, anche i tennisti, dice mi sono divertito, il calciatore si è divertito delle volte, non sempre, però c'è un aspetto ludico, ecco, che è difficile da spiegare. E poi ci sono le motivazioni anche profonde per cui uno si spinge a fare questo. Certamente che una volta era molto più dura, perché come ha sentito il Gran Premio San Paolo, si partiva alle 3:30 e ci facevano gareggiare 40 gradi all'ombra senza darci l'acqua prima del 10° chilometro. Adesso invece li fanno gareggiare al mattino, all'alba magari, con l'acqua, con le docce, rifornimenti a 2,5 km, eccetera. Una volta era molto più dura.
9: Per concludersi la gara dei 50 km di marcia, tutti gli occhi sono puntati verso l'ingresso della porta di Barasona. È uno solo, è Pamit sta avviando schiavizio la medaglia d'oro. Questo è un momento di liberazione per Pamit, lo immaginiamo. Egli ha lottato sotto la pioggia, nella tempesta, già in pieno giorno, con accesi i riflettori dello stadio, e Pamit ha proceduto per tutti i 50 km sempre nelle posizioni di testa. Eccolo, ha tagliato il traguardo alzando le braccia. Pamit ha aspettato il filo di lana. Pamit ha conquistato la prima medaglia d'oro dell'atletica leggera dell'Italia.
5: Le Olimpiadi di Tokyo del 64, Abdon Pamić conquista la medaglia d'oro dopo 50 km di battaglia, di sofferenza sotto la pioggia di un autunno giapponese. Abdon, le immagini d'epoca mostrano lei sul traguardo che arriva, anziché alzare subito le braccia al cielo, strappa il filo di lana sbattendoci le mani sopra, gettandolo via, quasi con rabbia, poi alza le braccia in segno di vittoria. Cosa c'era in quel gesto quando ha strappato il filo di lana?
8: Non c'era nessuna rabbia. Ho detto finalmente t'ho beccato, insomma, perché la gara più facile da vincere era quella di Roma. Io ho dovuto fare il record olimpico di quasi un quarto d'ora per vincere quella gara. Se non avessi avuto l'incidente l'avrei fatta ancora molto meglio.
5: E poi si vede lei che dopo il traguardo che si copre la testa con un asciugamano, si copre testa, collo e petto, tipo turbante, con un asciugamano, faceva freddo.
8: Ma quando siamo arrivati ti danno un asciugamano. Anzi, anche voleva la coperta, ma la coperta l'ho rifiutata. Faceva freddo, sì, ma era meglio il freddo che il caldo del trofeo San Paolo.
5: Che poi nel corso di una 50 chilometri olimpica può succedere di tutto, come quello che è successo lei al 38esimo chilometro, quando accade qualcosa che rimarrà nella storia delle competizioni olimpiche.
8: Sì.
5: Lei ha avuto un attacco intestinale e doveva assolutamente fare qualcosa. Aveva bisogno di andare in bagno, però i bagni non c'erano. Che cosa ha fatto?
8: No, c'era. La prima volta alle Olimpiadi in mezzo alla strada c'era una cabina, solo che non sono riuscito arrivare fino alla meta,
5: non ce l'ha fatta ad arrivare fino lì. E quindi che ha fatto?
8: Sì. E mi sono fermato sui bordi della strada. Lungo la strada c'erano tutti i soldati che presidiavano il percorso, quindi loro mi hanno circondato, perché sembra che se uno ti tocca o che vai fuori dalla strada per un attimo ti viene squalificato. Allora,
5: vabbè, insomma, l'hanno schermata e lei ha potuto fare quello che doveva fare e poi è ripartito. E quando è ripartito i giapponesi l'hanno applaudita, credo che sia stata l'unica volta che chi ha fatto i bisogni in pubblico abbia ricevuto l'applauso.
8: Sì, ha applaudito per aiutarmi, ecco, ha visto che potevo essere in difficoltà.
5: Lei ha detto una volta che il marciatore sta all'atletica come il portiere di calcio sta alla squadra. Che voleva dire?
8: No, volevo dire che il portiere è un giocatore a sé, anche una mentalità diversa dagli altri della squadra, e così anche il marciatore. E il portiere è uno che lui è responsabile, se para è bravo, se non para non è bravo. Diciamo che uno è come se facesse quasi uno sport individuale.
5: Il marciatore deve saper stare con se stesso? Glielo chiedo io, deve avere
8: senz'altro.
5: Grandi...
8: Io ho cominciato a giocare a calcio, giocavo in porta.
5: Quindi ha trovato un'assonanza fra questi due ruoli. Poi insomma comunque...
8: Sì, così ho un po' capito appunto questa mentalità, non so se qualche portiere mi può smentire. Accetto la smentita.
5: Ma poi com'è passata la marcia, dal calcio alla marcia?
8: No, io per caso, mio fratello aveva cominciato a fare lui la marcia perché era il primo anno di medicina e c'era un altro matricolo a medicina che era poi diventato campione italiano del giavellotto, si chiamava Gianni Farina, e lui l'ha invitato ad allenarsi. E poi quando mio fratello si è presentato, la società aveva bisogno di un marciatore, perché a quell'epoca lì si facevano i campionati di società, c'erano tutte le specialità e mancava il marciatore. Gli hanno detto, e l'ha messo a marciare. Poi quando io l'anno dopo sono andato per caso, per la spinta di un mio compagno che ha insistito, andiamo a fare la campestra, sono andato al campo per cominciare un po' allenarmi. Poi mi hanno chiesto, come ti chiami? Mi hanno detto Pamić, e allora mi hanno detto, allora marcia, e lì ho cominciato.
10: SLT, doctor.
11: Cioè, tanti sono spariti così. Raiko, se non ce ne andiamo faremo la stessa fine.
12: Quello che sta succedendo in tutta l'Istria, non c'era modo di contattarvi. Che sollievo.
13: Lei è la vostra nuova compagna di classe, viene da un piccolo paese dell'Istria.
14: Gli istriani non sono veri italiani, non credono in Dio e hanno sangue slavo nelle vene.
13: Questo non è vero, siamo italiani cristiani come voi.
5: Scene dalla Rosa d'Istria, il film con Andrea Pennacchi che è andato in onda nei giorni scorsi sulla Rai, è la storia della sofferenza delle popolazioni istriane strette fra le truppe tedesche che tentano di riorganizzarsi e quelle del maresciallo Tito che sono impegnate ad annettere Istria alla Jugoslavia, ed è la storia di Abdon Pamić. Abdon, la sua vita è stata una vita in marcia, non solo per lo sport ma perché come tanti altri ha dovuto lasciare Fiume quando sono arrivate le truppe di Tito. Lei è del 33, ha compiuto 90 anni ad ottobre. Il tempo è passato, però il ricordo di quel momento è ancora vivo.
8: E come fai? Come uno fa a dimenticare quello che ci ha segnato tutta la vita? Io insieme a mio fratello siamo fuggiti dal regime, io non ancora 14 anni, lui non ancora 15. Siamo andati via in calzoncini e maglietta, senza un bagaglio, senza niente. E abbiamo varcato il confine in modo clandestino e dopo è cominciata tutta la varia pirripizia nei vari posti in Italia.
5: Abdon, oggi nel quartiere Giuliano Dalmata di Roma si corre la corsa del ricordo per celebrare il ventennale dell'istituzione del giorno del ricordo, e quindi sì. Le chiedo i suoi ricordi di quella fuga. Quando avete deciso di andarvene?
8: No, praticamente è stata così, diciamo improvvisa per quel giorno. Ecco, abbiamo deciso così. Eravamo andati al mare e poi tornando a casa abbiamo deciso, oggi è il momento e siamo andati via.
5: Quando avete passato il confine poi avete trovato rifugio in un campo profughi?
8: Sì, a Trieste al Silos, era un magazzino vicino alla stazione, c'era la prima accoglienza, ecco, poi lì ci hanno sfamati, ci hanno dato una branda perché eravamo da più di 24 ore che eravamo in giro. Poi il giorno dopo mio padre era già a Milano e allora ci hanno dato un biglietto, insomma un lascia passato, e siamo andati a Milano. Poi a Milano la situazione anche di mio padre non era tranquilla perché non aveva ancora trovato un'occupazione, e poi siamo andati al campo profughi di Novara e poi dopo un anno siamo andati a Genova dove mio padre lavorava, e poi è venuta mia madre che per fortuna non ha subito nessuna rappresaglia, che è stato un miracolo, non ci rendiamo ancora conto. Poi finalmente ci siamo riuniti e poi dopo volevamo addirittura emigrare in Australia, in Canada, siamo andati a Napoli, a Bagnoli, che c'era un centro per lo smistamento dei rifugiati, e poi dopo lì varie vicende siamo ritornati a casa a Genova.
5: Avete deciso di rimanere nel trailer del film?
8: Sì, perché non tutti ci hanno dato il permesso, volevano spezzare la famiglia, quindi. Sì.
5: Abdon, in quella scena del film che abbiamo sentito, della Rosa d'Istria, si dice gli istriani non sono italiani, no? Lei ha vissuto questa diffidenza?
8: Ma più che altro sì, ma perché era anche un'ignoranza della geografia, perché a Genova ci va Furesti, da dove venite, sembrava che venissimo chissà dove. Purtroppo addirittura quella non l'ho mai sentita,
5: che non sono cristiani.
8: Dio.
5: Vabbè, ma insomma, poi i genovesi vanno accolto, all'inizio un po' diffidenti, prudenti, diciamo così, ma poi
8: a Genova sono stato benissimo, perché il genovese magari ti studia e poi dopo quando ti accetta veramente ti stima, ti diventa veramente amico. Difatti quella è la mia seconda città, non la dimenticherò mai.
5: Abdon, prima di salutarci, ritorniamo alle origini, alla marcia. Lei voleva fare il pugile invece che il marciatore,
8: da
5: è vero?
8: Da ragazzino volevo fare il pugile, perché fin da 5 anni andavo a vedere tutti gli incontri pugilato, perché mio zio era un organizzatore, avevano anche una palestra, stato anche allenatore del campione olimpico Ulderico Sergo del 36 a Berlino nei pesi mosca. Però mio zio ha detto dopo i 13 anni entri in palestra, invece a 13 anni è successo quello che è successo, mio zio è stato addirittura imprigionato, però dopo non hanno potuto trovare niente contro di lui, quindi lo volevano addirittura fare il responsabile dello sport della provincia di Carnaro. Anche lui ha detto: preferisco ritornare in prigione che collaborare con voi.
5: Vabbè, alla fine niente box, niente pugilato, per fortuna dell'atletica, però dico degli appassionati d'atletica, perché è stato un grandissimo della marcia, uno dei più grandi di sempre.
8: Questo lo dite voi.
5: No, questo lo dicono i fatti.
8: Dallo sport non potevo pretendere di più, sì, potevo prendere più da qualche gara, ecco, potevo pretendere molto di più. E poi l'Olimpiade di Roma mi è rimasto sempre sul gozzo.
5: Vabbè, poi si è rifatto 4 anni dopo a Tokyo, quando ha vinto l'oro olimpico. Grazie ad Abdon Pamić per le emozioni che ha regalato a tutti gli appassionati di atletica. Grazie per essere stato con noi oggi.
8: Grazie a voi, grazie a voi.
5: Buona giornata, grazie.
8: Anche a voi, grazie.
15: Crossard over the line, Strybos over the line, Forlan over the line, and here's Kai Rowling. He's crowned world champion for an 8th time. And the first ever winner of an MXGP World Championship, Antonio Kai Rowling.
5: Il trionfo di Toni Cairoli nel Gran Premio del Brasile e la conquista del Mondiale di Motocross 2014 è il suo ottavo titolo mondiale e nel 2017 arriverà anche il nono. Un palmarès che fa del pilota siciliano uno dei più grandi campioni di sempre nel motocross. Nel settembre del 2021 ha lasciato le competizioni, ma il fuoco della passione è rimasto sempre acceso. La voglia di passare tempo in sella a una moto da cross non è svanita e così si è buttato a capofitto in una nuova avventura. Ce la racconta Luca Cesaretti.
16: 9 titoli mondiali, 94 Gran Premi vinti, 179 podi e un motocross delle nazioni. I numeri di Toni Cairoli parlano da soli, è uno dei piloti più vincenti della storia del motocross. Alla fine della stagione 2021 in ritiro, poi il ruolo di team manager della squadra KTM nel motocross. Con la casa austriaca 13 stagioni piene di successi e un legame che sembrava inscindibile. Sembrava appunto, perché quando è arrivata una nuova sfida, quella di sviluppare la prima Ducati motocross della storia, non ha saputo dire di no.
17: Cosa mi ha spinto? La passione per le moto e per lo sviluppo, ecco, di un nuovo progetto che è questo di Ducati. Poi è sempre stato per me un piacere essere, insomma, avere la possibilità di stare in un team, diciamo, di italiani e con una moto italiana. E sicuramente non una decisione facile, perché dove stavo prima stavo veramente, diciamo, con la gamba a cavallo, perché comunque era tutto già avviato, era una moto che comunque ha vinto tanto, però ci piacciono le sfide e questo è quello che ci piace.
16: La casa di Borgo Panigale entra nel mondo delle ruote tassellate con grandi ambizioni, senza fretta, ma l'obiettivo è arrivare al vertice con la sua 450 MX con motore Desmo. Cairoli ci racconta le sensazioni dei primi giri sulla rossa.
17: Subito devo dire è stata un'emozione, perché comunque era un prototipo e lo è ancora tuttora la moto, perché comunque abbiamo ancora un anno e mezzo di sviluppo prima che la moto venga prodotta in serie, quindi è stata subito una grandissima sorpresa, gradita, perché comunque la moto era una delle pochissime volte che entrava in pista, però era già a un buon livello, quindi ci ha sorpreso un po' tutti. Sicuramente la moto c'ha una buona potenza sicuramente, ma a livello, diciamo, per arrivare ancora dove merita c'è da lavorare. Ovviamente come punto di partenza siamo già a buon punto, ma per arrivare davanti nel mondiale MXGP serve ancora qualcosina, e questo è quello che lavoreremo, ecco, nei prossimi

0: campionato italiano in questa stagione, mondiale nel 2025. Questi gli step evolutivi che Ducati ha in mente. E magari proprio Tony Carroll in sella, abbandonando per un attimo il ritiro per il debutto in gara?
1: Beh, adesso non c'è in programma di fare gare, però sicuramente se la moto risulterà super competitiva e tutto procede, lo sviluppo procederà per il meglio, si potrà valutare qualcosa.
2: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Daniele Antelmi alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound, il podcast. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
0: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Ancora un attacco russo, ancora morti, almeno 3 a Kharkiv, seconda città del paese. Un'offensiva, quella di Mosca, che non si arresta nonostante i proclami della Casa Bianca. E intanto Bruxelles si muove.
3: Mentre Bruxelles si appresta ad approvare uno dei pacchetti di sanzioni più vaste contro oltre 1.600 soggetti russi, l'alto rappresentante per la politica estera europea, Kaja Kallas, interviene sulla questione del cessate il fuoco energetico. Siamo favorevoli, ma non c'è certezza che la Russia lo rispetti. E aggiunge: se la guerra finisse non ci sarebbero attacchi alle infrastrutture energetiche russe e per farla finire servono sanzioni su Mosca anche dagli Stati Uniti. Tutto questo dopo che Donald Trump ieri aveva annunciato sul social Truth l'entrata in vigore di una tregua fra Kiev e Mosca dei raid su centrali e raffinerie, annuncio non commentato ancora da Mosca e che ha colto di sorpresa Zelensky. Non ne sappiamo nulla, ma se la Russia lo accetterà faremo altrettanto, ha dichiarato il presidente ucraino, denunciando ore dopo raid russi su una centrale termica a Kharkiv, dove fra l'altro si registrano 3 morti e diversi feriti in un condominio sventrato da un attacco missilistico. Dal canto suo, Mosca denuncia 2 civili morti nel Lugansk occupato. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Sale la tensione in Medio Oriente dopo l'ultimo attacco missilistico degli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, all'aeroporto di Riyadh. Una vittima e 11 feriti. Nel precedente sabato le vittime erano state 13, i feriti 300. La rappresentante della politica estera europea Kallas esprime solidarietà a Riyadh. Ci hanno chiesto di rafforzare la missione a Spides per proteggere il Mar Rosso e lo stretto di Bab el Mandeb dagli attacchi degli Houthi, ha detto. In Francia, Raphaël Glucksmann ha vinto le primarie della sinistra socialdemocratica con oltre il 66% dei voti. L'eurodeputato 46enne, leader del partito Place Publique, ha conquistato così la candidatura alle prossime presidenziali nel 2027. Hanno votato oltre 120.000 persone, previo pagamento di una quota di partecipazione di 15 euro, fatti salvi gli iscritti ai partiti organizzatori. Intanto in Francia comincia un'altra settimana di mobilitazione studentesca. Caso Garlasco, ultima settimana per la difesa di Andrea Sempio per depositare controdocumenti nell'indagine in cui il 38enne è accusato dell'omicidio di Chiara Poggi.
4: I termini di legge scadono domenica prossima. Entro allora il team difensivo del 38enne potrà presentare memorie e controconsulenze in risposta alle accuse della Procura di Pavia. Per questo nel pomeriggio legali e consulenti di Andrea Sempio si incontreranno per decidere come rispondere alle relazioni di approfondimento degli inquirenti sulla dinamica dell'aggressione. Tra i vari punti oggetto di contesa, l'attribuzione della suola di scarpa a pallini lasciata dall'assassino sulla scena del crimine. Nei giorni scorsi ha colpito la fermezza con cui i genitori di Chiara Poggi restano convinti della colpevolezza del fidanzato della figlia e dell'innocenza dell'amico d'infanzia del figlio Marco. Lo spunto è da prima arrivato quando i loro legali hanno comunicato che non si costituiranno parte civile qualora Sempio fosse rinviato a giudizio. Ma del resto è la legge che non lo permette, finché per la giustizia c'è già un condannato per il delitto, ovvero Alberto Stasi. In caso contrario, infatti, i Poggi si troverebbero nella posizione di chiedere per 2 volte il risarcimento per lo stesso danno subito. Parallelamente sono attese le convocazioni di testimoni sull'operato del RIS di Parma ai tempi della prima indagine, con i test negativi sulla presenza di sangue di Chiara sulla bici di Stasi, mai comunicati alla pubblica accusa di allora. Claudio Vigolo, GR1.
0: Ex Ilva, giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti dell'azienda siderurgica. Mobilitazione dei lavoratori che denunciano l'assenza di prospettive industriali e occupazionali. A Taranto il corteo ha raggiunto la statale. Proteste e manifestazioni anche a Novi Ligure, Racconigi e Genova Cornigliano, da dove gli operai stanno marciando verso la prefettura. Criminalità, denuncia in calo nel 2025, meno 1,8%, prima flessione dopo 4 anni di crescita. Registrati 2,36 milioni di delitti, Milano prima per incidenza, poi Firenze e Roma. A Oristano il tasso più basso. Sono dati di un'indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province italiane dedicata alla sicurezza. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo quello del 2023 e il secondo secondo mese consecutivo di quest'anno in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. Lo rende noto il programma europeo Copernicus. Il meteo in Italia, dopo trombe d'aria e nubifragi con un pesante strascico di danni, in particolare al meridione, domani arriva l'anticiclone e porta cieli sereni e temperature miti. Sono le 11:05, la linea va ping pong, prossimo GR alle 11:00.

0: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 12 maggio 1974.
1: Tutto il calcio minuto per minuto.
2: Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Stiamo per collegarci nell'ordine con Roma per Lazio Foggia, Torino per Juventus Fiorentina, Verona per Verona Genoa, Napoli per Napoli Torino, Arezzo per Arezzo Como, Ferrara per Spal Ternana. Ai microfoni Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Paolo Arcella, Emanuele Giacoia, Ezio Luzzi, Piero Pasini. Il risultato dei primi tempi via Olimpico.
3: Lazio 0, Foggia 0, a voi Torino.
4: Juventus 1, Fiorentina 0, a voi Verona.
5: Verona 2, Foggia 0, a voi Napoli.
6: Napoli 1, Torino 1, a voi Arezzo.
7: Arezzo 1, Como 0, a voi Ferrara.
8: A Ferrara, Ternana 2, Spal 0, a voi studio.
2: Qui è lo studio con gli altri primi tempi a Cagliari, Cagliari 0, Internazionale 1. A Cesena, Cesena 0, Roma 0. A Milano, Milan 1, Bologna 0. A Genova, Sampdoria 0, Lanerossi Vicenza 1. In breve, molto in breve, i cenni di cronaca via Roma.
3: Sì, ripetiamo il risultato. Innanzitutto Lazio 0, Foggia 0. Al termine del primo tempo le squadre hanno iniziato la partita con 5 minuti di ritardo e con 5 minuti molto probabilmente inizieranno anche il secondo tempo. Questo primo tempo che si è concluso da poco è stato come una specie di invito alla sofferenza per i tifosi laziali, un esercizio di pazienza per 75.000 spettatori che attendono fin da oggi, penultima giornata, il momento fatidico della vittoria per poter dar sfogo alla loro gioia e per potersi stringere attorno alla squadra lanciata verso la conquista del primo scudetto. Lo stadio, quando il presidente Lenzini compie un applauditissimo giro d'onore prima che Panzino dia il segnale di avvio dell'ostilità, è tutto uno sventolio di bandiere bianco-celesti, fili tesi fra i pennoni che sorreggono le bandiere, le impalcature dell'impianto di illuminazione sorreggono tanti palloncini azzurri. Il tempo a inizio, ripetiamo, con 5 minuti di ritardo sull'orario previsto. Immediata azione del Foggia dopo il calcio d'avvio. Il tiro di Pavone è bloccato a terra da Pulici. Il Foggia insiste e si fa ancora pericoloso con un'azione di Rognoni e un colpo di testa di Pavone. La Lazio si distende l'attacco attorno al terzo quarto minuto.
7: Attenzione a Mary, attenzione, scusa, il Como ha pareggiato. Il risultato è ora di 1-1 fra Arezzo e Como.
3: Bene, ottiene, ripetiamo, una punizione che Chinaglia batte da una trentina di metri e para tuffandosi a sinistra Trentini. Altro intervento a pugni chiusi, questa volta del portiere foggiano, al settimo per deviare spettacolosamente in angolo, ancora una punizione di Chinaglia. Una pericolosa incursione di Pavone a destra e cross che la difesa laziale devia in angolo subito dopo, anticipando di un soffio l'intervento di Villa. Al decimo su angolo, Chinaglia, che lo batte, serve direttamente D'Amico, il cui tiro va fuori di un soffio. Al quindicesimo, mentre la Lazio si mantiene costantemente all'attacco, Martini indirizza dal limite però sul fondo. Al 24esimo, su azione condotta da Rececconi, D'Amico tira dal limite, la palla passa fra alcune gambe e viene respinta dal palo alla sinistra di Trentini a portiere battuto. Al 29esimo, infortunio a scorza, il giocatore lascia il campo per qualche minuto, poi rientra. Al 32esimo, Chinaglia rovescia in aria ma fuori. Al 35esimo, ancora un tentativo di infiltrazione da parte degli avanti foggiani, fermati però molto bene dai difensori laziali. A 5 minuti dal termine del primo tempo, ancora una punizione per la Lazio dal limite, tira a Chinaglia molto forte, ma Rognoni respinge con la schiena. Il quasi monologo della Lazio si conclude con la squadra protesa all'attacco, guidata in ultimo da una discesa del capitano della Lazio, Wilson. Le squadre fanno ingresso in questo momento in campo. Ricordiamo due pericolose incursioni del Foggia, per il resto tutto di marca laziale. Questo in sintesi il primo tempo, nel corso del quale la Lazio si è mantenuta costantemente sotto la porta di Trentini, senza tuttavia mai impegnarlo pericolosamente. 0-0 il risultato del primo tempo, le squadre entrano in campo per il secondo tempo, a voi Torino.
4: Dove si gioca il secondo minuto della ripresa, la Juventus è sempre in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0 grazie a una rete messa a segno da Pietro Anastasi al decimo minuto del primo tempo. La Fiorentina ha portato la primavera a Torino ed era ora. Il terreno è in ottime condizioni e la direzione dell'incontro affidata a Lobello, che con l'occasione, dopo 30 anni di attività, si congeda dal pubblico del campionato dopo aver diretto oltre 500 partite. Avvio vivace con un tiro di Anastasi al quarto parato da Superchi ed uno di Speggiorin al quinto al lato di Poco. Al nono Speggiorin serviva ottimamente Saltutti in aria, ma il centravanti rinunciava a tirare di prima intenzione e quando si decideva la girata metteva altissimo. Sulla replica juventina al decimo il gol di Anastasi. Punizione all'altezza del vertice sinistro dell'area viola che Causio calibrava a pallonetto su Anastasi, che di testa bruciava tutti sul tempo, insaccando a fil di traversa. La Fiorentina reagiva e al 13esimo Zoffi alzava oltre la traversa un tiro di Saltutti. Al 24esimo terminava di poco a lato una punizione di Antonioni. Al 26esimo Speggiorin calciava malissimo una punizione a due, ma un minuto dopo si faceva perdonare impegnando Zoffi con un secco sinistro dai 16 metri. Superchi era impegnato un minuto dopo da un tiro cross su punizione di Causio e al 37esimo da un bel tiro al volo dello stesso Causi, mentre al 42esimo lo impegnava con un bel diagonale da sinistra a destra ancora Anastasi. E la Fiorentina in questo momento in attacco, la Juventus è sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Anastasi al decimo del primo tempo. A te Verona.
5: E qui è Verona, dove siamo giunti al quinto minuto della ripresa. Il risultato è lo stesso col quale si era chiuso il primo tempo, e cioè il Verona in vantaggio sul Genoa per 2-0, segnate al 36esimo da Busatta e al 44esimo da Rosato su autorete. È stato un primo tempo questo a senso unico, con il Verona proiettato costantemente in avanti e il Genoa costretto a difendersi in continuità. Fin dalle prime battute i veronesi sono portati all'attacco con decisione. Al settimo minuto Vritz dalla sinistra ha servito al centro dell'area, dove Luppi ha controllato tirando a rete. Busatta ha deviato di testa sul tiro del compagno, spiazzando così il portiere genoano, ma la palla andava sul fondo lambendo la base del palo alla destra di Spalazzi. Al decimo, riprendendo bel traversone di Vritz, il numero 3 veronese Sirena da distanza ravvicinata batte a rete di testa. Sembra gol, ma Spalazzi si esibisce in un bellissimo intervento e salva con una manata. Analoga azione al 17esimo con traversone dalla sinistra di Zaccarelli e Sirena che di testa schiaccia a rete e il portiere genoano ancora blocca a terra. In questo frangente la pressione del Verona si mantiene costante, mentre il Genoa tenta di imbastire qualche azione di alleggerimento, che risulta peraltro priva di mordente e perciò di pericolosità. Il Genoa tuttavia si difende con calma, controlla senza troppi affanni le offensive veronesi e rallenta il gioco, riuscendo così a evitare grossi rischi oltre a questi che abbiamo appena descritto. Si giunge però così al 36esimo quando, su azione di calcio d'angolo, la palla perviene a Luppi, che entra in area genoana dalla destra e spara raso terra a rete. Spalazzi para ma non trattiene la palla, gli scivola come sotto il corpo. Busatta, a contatto con lo stesso portiere, tocca la sfera che si avvia l'MLM verso la linea e la supera prima che un difensore, precisamente Garbarini, riesca ad arrestarla. Protestano i genoani per una presunta irregolarità di Busatta e inducono l'arbitro, che aveva già indicato il centro del campo, a consultare il guardalinee. Questi però è d'accordo con il direttore di gara e la rete viene quindi convalidata. L'avere sbloccato il risultato sembra avere sbloccato anche psicologicamente il Verona, che si butta con maggior furore all'attacco e insiste, cogliendo al 40esimo la traversa con Franzot, il quale, liberato da Luppi, entra in area, spara a rete, ma si vede il tiro deviato da Spalazzi appunto sulla traversa. Il raddoppio giunge comunque al 44esimo e ancora Luppi che entra nell'area genoana, si porta sul fondo e tira a rete. La palla è deviata da Rosato, che tenta di allungare al portiere, ma la sfera batte su una gamba di Spalazzi e finisce in fondo al sacco. Subito dopo la fine del tempo, col Verona in vantaggio, come abbiamo detto, sul Foggia per 2-0. Risultato che si mantiene anche adesso, sesto minuto della ripresa. A voi Napoli.
6: E anche a Napoli siamo giunti al sesto minuto della ripresa, sempre in parità Napoli e Torino. Le reti sono state 1-1 il risultato. Le reti sono state segnate al 28esimo da Clerici su rigore, pareggio il Torino con Pulici al 35esimo. Molti motivi di interesse in questa gara, l'ultimo incontro casalingo del Napoli e quindi dovere di sottolineare con una prestazione ad alto livello un campionato condotto per la verità sempre in primo piano, terzo posto da difendere relativa Coppa UEFA, tutto questo contro una squadra molto in forma come il Torino, che anch'essa aspira al terzo posto. Comunque fa un gran caldo e quindi, nonostante queste premesse, noi abbiamo dato per la verità un impegno alla morte fra le due squadre, anche se al Napoli è da segnare, perlomeno per il primo tempo, la palma del migliore, sia per movimento, per supremazia di gioco e per somma di azioni. Brevemente vi diremo di qualche azione. Apre il Napoli l'ostilità con vari tiri di Clerici, Esposito, Pogliana. All'11esimo si fa vivo il Torino, ma Graziani non riesce a concludere. Poi passiamo al 17esimo con un bel intervento di Bruscolotti, che soffia una palla di testa al centro dell'area di rigore del Napoli a Pulice. Infine poi il rigore al 28esimo, una mano di Mozzini ci è sembrato, Clerici fulmina a sinistra Castellini, nulla da fare per il portiere del Torino. 8 minuti dopo, al 35esimo, è Pulici che da calcio d'angolo riceve da Sala e al centro dell'area riesce a mettere in rete. La partita così termina il primo tempo 1-1 fra il Napoli e il Torino. Ricorda ancora la rete al 28esimo, Clerici su rigore. In questo momento l'arbitro sta molendo Iuliano, l'arbitro è il signor Michelotti. Dunque 1-1 fra Napoli e Torino, rete, ripeto, al 28esimo di Clerici su rigore, al 35esimo di Pulici di testa sempre nel primo tempo. Siamo giunti al settimo della ripresa, 1-1 fra Napoli e Torino, a voi Arezzo.
7: 1-1 il risultato tra Arezzo e Como.
3: Scusa, Luzzi, si interrompo, dall'Olimpico, c'è un calcio di punizione in area per la Lazio, è come se fosse un tiro molto pericoloso vicino al rigore, quindi seguiamo questo istante della partita fra Lazio e Foggia. Ti prego di pazientare ancora qualche istante. Chinaglia, tiro, la barriera respinta ancora una volta, il pallone si via verso il calcio d'angolo. A te Luzzi.
7: Bene, Ameri, grazie. 1-1 il risultato tra Arezzo e Como al nono minuto della ripresa. L'Arezzo è andato in rete con la prima palla utile. Dopo appena 30 secondi di gioco, Marmo fugge sulla destra e crossa al centro. Il libero Savoia respinge come può, la palla arriva a Musa appostato al limite. Gran botta rasoterra e Savoia, ancora lui, tocca di sinistro ingannando il proprio portiere. Autorete classica e tagliagambe per il Como, costretto subito ad inseguire e ad allargare le maglie della propria difesa. È un invito a nozze per le veloci ali aretine che filtrano con estrema decisione, ma prima Musa e poi Righi, soli davanti a Rigamonti, commettono errori mostruosi in fase conclusiva. La prima mezz'ora è tremenda per il Como, che rischia veramente grosso, ma poi, superato lo shock, si riorganizza e impone il suo gioco massiccio soprattutto a centrocampo. L'unica palla gol del primo tempo tuttavia è per Vannini, ma Alessandrelli vola da palo a palo e devia in calcio d'angolo. All'inizio della ripresa il Como pareggia subito al primo minuto di gioco con l'ala destra Rossi, che batte Alessandrelli con un bel tiro molto angolato. È una stupenda giornata di sole, arbitra Gonella, sono presenti 10.000 spettatori circa. Ripeto il risultato al decimo minuto della ripresa, Arezzo 1 Como 1. A voi Ferrara.
8: A Ferrara siamo all'undicesimo del secondo tempo, risultato invariato, Ternana 2 Spal 0. Le reti entrambe nel primo tempo. Al 36esimo Gritti su calcio di punizione da 20 metri, 3 minuti dopo al 39esimo Garritano a conclusione di una bella manovra in collaborazione con Rossi e Panizza. Al 14esimo del primo tempo l'ala sinistra della Ternana, Rossi, aveva colpito un palo. Due reti e un palo dicono con sufficiente chiarezza che la Ternana è stata nettamente superiore alla Spal nel primo tempo. Conosco poco queste due squadre per poter dare giudizi esatti. I giornalisti umbri mi dicono che la Ternana ha giocato finora la miglior partita del suo campionato. Dall'altra parte i ferraresi dicono che quella di oggi, almeno nei primi 45 minuti di gioco, non è stata la vera Spal. Padrona del centrocampo, mobilissima in tutti i suoi uomini che si spostano da una parte e dall'altra, la Ternana ha giocato finora ad un ritmo notevole, mentre la Spal non è riuscita ancora a legare le trame del suo gioco. La Ternana ha già fatto vedere quali carte ha in mano, attendiamo ora la reazione della Spal. C'è stata una prima reazione in questi minuti in questo scorcio del secondo tempo. Al secondo minuto un tiro di Donati da 20 metri bloccato a terra da Nardini. Al quinto un'altra conclusione della Spal con Rufo e Nardin para ancora. Al nono minuto il centravanti della Spal Gambin è stato atterrato in piena area, ma Barbaresco ha ordinato di proseguire il gioco. All'undicesimo una sostituzione nelle file della Spal, è uscito Rufo ed è entrato Rinero. Siamo al dodicesimo, la Ternana è sempre in vantaggio per 2-0. A voi studio.
2: Vediamo la situazione in Serie B. Ascoli 1, Taranto 0. Prego, prego.
7: Scusa, c'è un calcio di rigore per l'Arezzo, batte Musa, rete. 2-1 per l'Arezzo, è il tredicesimo minuto della ripresa. Arezzo 2, Como 1, a te la linea.
2: Va bene Luzzi, stavamo guardando il quadro della Serie B. Ascoli 1, Taranto 0, Avellino 0, Perugia 0. In Serie C, Prato 0, Livorno 2. Rimini 0, Giulianova 0 e passa l'ascolto di Ameri.
3: Siamo giunti al nono minuto di gioco del secondo tempo, il risultato è sempre sullo 0-0 fra Lazio e Foggia, che si stanno incontrando nel corso della partita, la penultima giornata qui all'Olimpico di Roma. C'è sempre un'azione difensiva da parte del Foggia, che è premuto contro la sua area dalla Lazio. Intanto vogliamo seguire anche questa penultima giornata attraverso la classifica generale. Si è cominciata questa penultima giornata con in testa la Lazio a punti 40, la Juventus a punti 37. Ora per i risultati che si stanno verificando sui terreni di gioco, la Lazio a 41, la Juventus a 39. In coda il Foggia, che era a quota 23 mentre il Verona era a quota 22, e ora a 24 punti con il Verona che sta vincendo sul Genoa. Intanto dobbiamo dirvi che qui a Roma Martini, che si è infortunato, è uscito dal campo e ha lasciato il suo posto a Polente. Se vediamo subito le formazioni delle squadre, il Foggia gioca con Trentini, Cimenti, Colla, Pirazzini, Bruschini, Scorza, Fabian, Valente, Villa, Rognoni e Pavone. La Lazio ha in campo Pulici, Petrelli e Martini fino a poco istante fa, ora è Polentes, Wilson, Odinanni, Garascali, Rececconi, Chinaglia, Frustalupi e D'Amico. Seguiamo ora la partita, vediamo che c'è un calcio di punizione in favore della squadra laziale. Fin dall'inizio del secondo tempo la Lazio si è protesa l'attacco e si mantiene costantemente l'attacco, sporadiche reazioni di contropiede o tentativi di azioni da parte del Foggia. Sul calcio di punizione che è stato battuto si muove ancora Rececconi sulla destra, recupera in questo momento la palla, davanti a sé Valente che lo ferma, poi Valente scatta secondo la linea del fallo laterale e avanza ancora ancora superando la linea centrale del campo, allunga sul settore di sinistra dove è scattato in questo momento Pavone, su cui si è portato a vuoto D'Amico. Ecco ancora Pavone che si è sposto al limite dell'area, intervento da parte di un difensore esattamente di Petrelli, la palla termina fuori. Vediamo che l'arbitro, che Panzino, che dirige l'incontro, concede un calcio d'angolo per la squadra del Foggia. È il decimo minuto del secondo tempo, il risultato è di 0-0. Si attende che Fabian batta questo tiro dalla bandierina, il Foggia si porta l'attacco ma naturalmente con pochi uomini. Ora vediamo che Rognoni si è portato al limite dell'area assieme con Colla, che custodisce Nanni. Ecco il calcio d'angolo di Fabian, il pallone in aria, cerca di saltare Colla, viene servito alle spalle di tutti Villa, intervento piuttosto brutto da parte di Oddi nei confronti di Villa, che ritorna ancora in possesso della palla, tentativo di centrare la palla, è costretto ad arretrare verso la linea centrale del campo. Villa con un colpo di tacco cerca di liberarsi ancora di Martini e di Oddi, cioè ecco ancora un fallo di Oddi, un calcio di punizione concesso per la squadra del Foggia. Attendiamo che venga battuto questo calcio di punizione prima di cedere la linea ancora a Torino. È Rognoni che batte sull'estremo destro dello schieramento d'attacco del Foggia, parte il tiro, rimbalza il pallone sulla schiena di un giocatore esattamente di Martini e poi termina in fallo laterale per la rimessa in gioco dello stesso Rognoni. Allungata la palla ancora in aria a Villa, c'è una rovesciata di un difensore, ancora Rognoni, altro tiro di Rognoni sulla destra, ribattuto verso la linea di fondo, la palla termina ancora fuori e attendiamo che si esaurisca questa azione d'attacco del Foggia prima di cedere ancora la linea a Torino. La rimessa in gioco, ecco un intervento falloso però da parte di un giocatore foggiano e quindi c'è un calcio di punizione per la Lazio. All'undicesimo minuto del secondo tempo, mentre le squadre sono sullo 0-0, e ricordiamo che la Lazio si è prodotta, la Foggia si è prodotta in un'azione d'attacco e cediamo la linea a Torino.
8: Dove attenzione Torino, scusa Ciotti, ti devo interrompere, ma il Como ha pareggiato con uno stupendo colpo di testa di Cattaneo. Ora è il quindicesimo della ripresa, Arezzo 2, Como 2, a te la linea.
4: Da quello che abbiamo capito può finire 8-8 ad Arezzo, grazie comunque a Luzia. Il quarto d'ora a Torino, sempre la Juventus in vantaggio per 1-0 grazie al gol messo a segno da Anastasi al decimo minuto del primo tempo.
3: Attenzione, sì, dovrebbe esserci un calcio di rigore. Scusa Ciotti se ti interrompo, c'è un calcio di rigore in favore della Lazio. C'è stata un'azione da parte della squadra laziale in attacco, abbiamo visto l'arbitro Panzino decisamente su un fallo commesso, crediamo, da Scorza. E infatti Scorza è l'uomo che si è portato in questo momento vicino a Guadalini per cercare forse di convincerlo del contrario, ha toccato la palla con il palmo della mano e c'è un calcio di rigore concesso all'arbitro Panzino per la Lazio. Chinaglia ha recuperato il pallone e si è portato fuori dell'area facendo rimbalzare la palla a terra. Panzino in aria vicino alla porta difesa da Trentini ed è circondato dai giocatori del Foggia. In questo momento il braccio teso di Panzino in aria con la carta gialla in mano indica che egli ha già ammonito ufficialmente un giocatore. Altri giocatori si vanno ancora attorno all'arbitro Panzino. Naturalmente il Foggia vede svanire con eventuale calcio di rigore le probabilità di strappare un punto prezioso sul terreno dell'Olimpico. Panzino è irremovibile nelle sue decisioni, sospinge i giocatori del Foggia che si allontanano ma per poco. Ritorna ancora Colla a parlamentare con l'arbitro, così anche Cimenti. Vediamo che Panzino ha allontanato tutti, ma Chinaglia non entra ancora nell'area avversaria per mettere il pallone sul dischetto. È un momento molto importante nella storia di questo campionato di calcio. Siamo esattamente al 14esimo minuto del secondo tempo. Le squadre sono sullo 0-0. Chinaglia ha deposto il pallone sul dischetto. Ora si alza lentamente, sta per allontanarsi, poi ritorna ancora a recuperare il pallone e ritorna con lo stesso pallone fuori aria, mentre vediamo che numerosi giocatori delle Foggia si sono portati nell'aria. Vediamo che Chinaglia con un gesto piuttosto brusco ha allontanato, ha gettato il pallone per terra ed è Rececconi che lo va a recuperare in questo momento verso la linea centrale del campo. Rececconi riporta ancora il pallone verso l'aria ma molto lentamente. Panzino passeggia nell'area del Foggia. Finalmente Rececconi cede il pallone a Chinaglia, mentre come sentite non è difficile individuare nell'urlo della folla un Serie B urlato da 75.000 persone all'indirizzo della squadra foggiana. Sono cose che succedono su tutti i campi di gioco. Ecco che finalmente Chinaglia può entrare in aria e deporre il pallone sul dischetto, poi si allontana voltando le spalle alla porta. La sua rincorsa parte quasi si può dire dalla mezzaluna che si trova davanti all'area. Ecco che tutti i giocatori sono pronti eventualmente per intervenire. Panzino prende posizione sulla destra di Trentini, piegato leggermente con le mani protese in avanti. Chinaglia deve ancora prendere la sua rincorsa. È il quindicesimo minuto del secondo tempo, 0-0 il risultato fino a questo momento. Chinaglia entra in questo momento in aria ma fa cenno all'arbitro di voler modificare ancora il pallone, la posizione del pallone. Forse c'era un po' di terra e avrebbe potuto influire sulla traiettoria della palla. Dopo aver deposto nuovamente il pallone sul dischetto, Chinaglia se ne allontana, prende ora la rincorsa. Ecco che si muove in questo istante, entra in aria, colpisce la palla, rete! sulla destra l'urlo dell'Olimpico ha accompagnato l'azione di Chinaglia, che dopo aver segnato ritorna verso la linea centrale del campo. Con un rigore la Lazio si sta avvicinando al suo primo scudetto e conduce pertanto l'incontro in questo istante. Quindicesimo della ripresa per una rete a zero a Tecciotti.
4: Invece a Torino è il 17esimo e gli amanti della cabala potranno trarne le dovute conseguenze. La Lazio sta vincendo per 1-0 e naturalmente la notizia di Ameri, raccolta dalle centinaia di radioline che sono qui sotto la tribuna della nostra postazione microfonica, ha lasciato il pubblico un pochino ammutolito. La Juventus comunque continua a condurre autorevolmente sulla Fiorentina per 1-0, grazie alla rete, ricordiamo, messa a segno da Anastasi al decimo del primo tempo. È entrato in campo in questo frattempo Paolo Rosi, che non è ovviamente il telecronista, il nostro collega, anche perché lui è più in confidenza con il rugby che con il pugilato, e anche perché il Paolo Rosi in questione ha almeno un paio d'anni meno di lui. È il numero 14 Viola, di cui Radice ha molta stima e che il tecnico della Fiorentina ha messo in campo in sostituzione di Antognoni. Poco fa però si è presentato con un biglietto da visita piuttosto scadente, ha battuto largamente al lato dei pali di Zoff e una punizione dal limite. La Fiorentina sta giocando in questo momento con Brizzi libero, Della Martira su Bettega, Galdiolo su Anastasi, Beatrice mediano di spinta, Rosi alla tattica, De Sisti e Merlo interni, Saltutti e Speggiorin punte. La Juve, assorbite le polemiche di mezza settimana, ha confermato sia Salvatore libero che Morini stopper, con Furini mediano di spinta, Causio alla tattica, Viola e Capello interni, Anastasi e Bettega punte. La Juventus forse elabora un po' troppo in questo momento il gioco, ma probabilmente lo fa per evitare di dilatare eccessivamente le distanze fra reparto e reparto, per non concedere troppo spazio al gioco di rimessa dei Viola, i quali dal loro canto, pur manovrando spesso con molta lucidità, denunciano però una certa mancanza di peso nelle punte e quindi finiscono per chiudere quasi sempre le proprie azioni con tiri da fuori che non impensieriscono Zoff. Ancora in attacco comunque la Fiorentina, ancora con Rosi che sbaglia di nuovo, aveva invitato all'azione Speggiorin ma il passaggio è troppo profondo, il numero 11 Viola non può raggiungerlo, già avviata l'azione di rimessa della Juventus al termine della quale passeremo la linea a Verona. Causio si vede un primo tentativo di cross e respinto da Beatrice, anche un secondo sempre dallo stesso giocatore, poi raccoglie Speggiorin in azione di disimpegno in ripiegamento difensivo, avanza Brizzi, è affrontato, sta per essere affrontato da Viola, cerca di conservare il pallone, ci riesce, poi il libero della Fiorentina indirizza ancora su Speggiorin, affrontato da Spinosi, cede la palla a Capitan De Sisti che avanza lungo la linea laterale destra, sta per essere affrontato da Furino, cerca il passaggio verso Merlo, lo trova, scambio tra i due, ancora De Sisti sul pallone, al termine di questa azione passeremo la linea d'Arcella, De Sisti ancora, Speggiorin in area, tiro di Saltutti ravvicinatissimo all'altezza della linea che delimita l'area piccola, ma Zoff è prontissimo e molto ben piazzato, chiude impresa. Siamo al 18esimo a Torino, Juventus è sempre in vantaggio per 1-0 a Verona.
5: Ecco, qui siamo invece al 23esimo della ripresa, col Verona sempre in vantaggio sul Genoa per 2-0, reti segnate al 36esimo del primo tempo da Busatta e al 44esimo su autorete di Rosato. Il rigore realizzato poco fa da Chinaglia all'Olimpico ha suscitato qui a Verona lo stesso urlo di gioia, appunto, esploso in quello stadio. La squadra di casa in questo momento ha superato appunto in classifica di un punto i rivali foggiani e quindi tutti sperano ancora nella salvezza. In questo frattempo la partita è saldamente nelle mani del Verona, che la comanda a suo piacimento. In un paio di occasioni la squadra veronese è andata vicino al terzo gol, la più clamorosa di queste all'ottavo minuto, quando Franzot ha colto la base del palo alla destra del portiere genoano, trovandosi liberissimo in piena area. Ripetiamo che la partita sta conducendola il Verona per 2-0 sul Genoa e diamo la linea a Napoli.
6: E qui a Napoli, dove siamo giunti al 24esimo della ripresa, sempre parità fra le due squadre, Napoli e Torino 1-1, con la rete segnata al 28esimo del primo tempo su rigore da Clerici, pareggio del Torino con Pulici al 35esimo. A proposito di Pulici, dobbiamo dire che è uscito dal campo al decimo della ripresa leggermente claudicante ed è stato sostituito da Rampanti. Nello scorcio di tempo in cui non siamo stati collegati, dobbiamo dire che il gioco è in qualche modo salito di tono e di godino, soprattutto per merito del Napoli, che insiste nelle sue azioni in attacco. Il Torino invece opera di rimessa, e proprio a proposito di questa azione di attacco dobbiamo ricordare alcune tentativi di conclusione del Napoli con Albano di testa, un bellissimo scatto di Clerici al 16esimo con un tiro violento parato da Castellini, e poi un fallo in seconda su Iuliano battuto in area del Torino che la barriera del Torino ha respinto. Nel frattempo al decimo l'arbitro ha ammonito Agroppi e Orlandini per protesta. Siamo giunti quindi al 25esimo della ripresa, sempre 1-1 fra Napoli e Torino. Voi Arezzo.
7: 2-2 il risultato tra Arezzo e Como al 25esimo minuto della ripresa, in una partita ricca di colpi di scena e decisamente avvincente. Ricapitoliamo le marcature: l'Arezzo è andato in vantaggio su autorete di Savoia dopo appena 30 secondi di gioco, il Como ha pareggiato al primo della ripresa con l'ala destra Rossi, l'Arezzo è passato nuovamente al 12esimo su calcio di rigore trasformato da Musa e concesso per atterramento di Marmo, il Como ha pareggiato nuovamente al 16esimo con uno stupendo colpo di testa di Cattaneo. È una partita partita molto avvincente. Ora c'è ancora l'Arezzo in avanti, una partita in cui tutte e due le squadre si stanno impegnando al massimo delle energie. Ora è il 26esimo minuto della ripresa, 2-2 tra Arezzo e Como. A voi Ferrara.
8: 26esimo anche a Ferrara, risultato invariato, Ternana 2, Spal 0, le reti nel primo tempo al 36esimo Gritti su calcio di punizione, al 39esimo Garritano. Il calabrese Salvatore Garritano è uno dei giovani più interessanti del campionato di Serie B e su di lui hanno già puntato gli occhi le maggiori società italiane. Gli episodi più notevoli fissati nel taccuino in questo scorcio del secondo tempo: al 14esimo un tiro a rete del Garritano respinto dal portiere Marconcini, un minuto dopo 15esimo la Spal fallisce una facile occasione per segnare col centravanti Gambin che tira fuori da pochi passi, replica subito la Ternana che al 16esimo sfiora il terzo gol con l'ala sinistra Rossi. Rossi entra in area dalla destra, evita due o tre difensori, tira da 3 o 4 metri, non di più, e il portiere Marconcini riesce a deviare la palla sul palo. È il secondo palo colpito dalla Ternana in questa partita. Al 23esimo c'è un cross dalla destra di Panizza, tira a rete di testa Crivelli e Marconcini para a terra. Siamo al 27esimo, Ternana 2, Spalla 0, a voi studio.
2: A San Siro al 20esimo, sempre situazione di parità, Milan 1, Bologna 1. Lo studio desidera interventi più agili, più svelti, in particolare da Verona, Napoli, Arezzo e Ferrara. A te, Ameri.
3: Sì, siamo giunti qui allo stadio olimpico al 22esimo minuto del secondo tempo. Risultato immutato, conduce sempre la Lazio per una rete a zero. Ricordiamo che il pallone è stato messo a segno da Chinaglia al 15esimo su calcio di rigore. Intanto vi diciamo subito che la Lazio gioca in 10 uomini. È stato espulso al 18esimo Garlaschelli per un fallo di ritorsione commesso ai confronti di Colla, che Garlaschelli ha sospinto per terra dopo un diverbio con il giocatore. È stato quindi espulso e la Lazio gioca in 10 uomini. Golin è entrato al posto di Bruschini che ha lasciato il campo per il Foggia e pertanto anche nel Foggia gioca il 13esimo, come il 13esimo Polentes gioca nella Lazio al posto di Martini. Seguiamo ancora queste fasi della partita che vedono la Lazio in questo momento l'attacco ed è Frustalupi che ha recuperato il pallone sulla sinistra, è indeciso sul da farsi, lo allunga all'indietro per Petrelli che avanza e si porta in questo momento in attacco. La Lazio è ancora in attacco, un lancio di Petrelli in aria, c'è tentativo di intervento da parte di D'Amico, ferma la palla Pirazzini, lancia il pallone fuori aria, ecco Rognoni che ha recuperato il pallone, si sposta sulla destra trascinando ancora la palla in avanti, in profondità verso Villa, intervento di Oddi, la palla termina fuori, sbandieramento del guardialini e rimessa in gioco per il Foggia che in questo momento si riporta l'attacco. Ovviamente essendo in 11 uomini il Foggia cerca di far sentire il peso dell'uomo in più e in effetti dopo l'espulsione di Garlaschelli si è subito proteso all'attacco senza effetto alcuno. Comunque ecco una rimessa in gioco che sta per essere effettuata dal Foggia, la palla termina sui piedi di Fabian che avanza partendo dalla linea centrale del campo, ecco ancora in azione, lancia poi in aria un pallone innocuo che termina fra le braccia del portiere Puri appostato sulla sinistra della propria porta e siamo giunti al 25esimo e ricordiamo ancora che mentre vi abbiamo dato la classifica generale per quanto riguarda appunto le due squadre di testa, ora vediamo però, ci interrompiamo un istante perché l'arbitro Panzino ha concesso un calcio di punizione in favore del Foggia al limite dell'area. Ecco che il calcio di punizione sta per essere battuto, ancora Panzino che discute con i giocatori foggiani e anche con i giocatori laziali, è stata formata la barriera davanti al giocatore incaricato del tiro, vediamo che Golin che toccherà la palla molto probabilmente per Rognoni, uno dei più attivi da parte della squadra foggiana. Golin è vicino al pallone assieme a Villa e assieme anche a Rognoni. Rognoni ritorna in questo momento indietro dopo aver richiamato indietro anche il numero 9 Villa. Ecco Rognoni che sta per prendere la rincorsa, ecco Golin che invita l'arbitro a controllare la distanza della barriera, rincorsa, tiro, Rognoni mentre sta per agganciare la palla e ricolpirla e spedirla sul tocco di Golin viene agganciato con il piede e messo a terra. Molto probabilmente assisteremo ad un altro calcio di punizione pressa poco nella stessa posizione dove è stato battuto quello precedente. Ecco l'arbitro Panzino che si è fermato nel punto ancora al limite dell'area proprio sulla linea bianca dove è avvenuto il secondo fallo a danno del Foggia ed ecco che ancora i giocatori foggiani stanno per usufruire di questo calcio di punizione che vi descriveremo tra qualche istante. Vediamo che il numero 10 Rognoni si è ancora distaccato dal pallone pronto per colpire la palla e ancora una volta è Villa accanto alla palla assieme a Golin. La barriera viene fatta arretrare sulla sinistra del disco del rigore laziale, la barriera formata da 6 giocatori laziali, Pulici è pronto per intervenire, spostato un po' sulla destra della propria porta. Ancora una rincorsa di Rognoni che sta ovviamente per partire, siamo giunti al 26esimo, teniamo ancora la linea per qualche istante e ancora una volta i giocatori del Foggia invitano l'intervento dell'arbitro a far osservare la distanza giusta alla barriera. Parte il tiro di Rognoni che rimbalza un po' sulla barriera e termina quindi sul fondo. Quindi azione di calcio d'angolo esattamente al 26esimo, mentre la Lazio conduce per una rete a 0 a Teciotti.
4: Si gioca il 29esimo a Torino, Paolo Rosi ha tirato dal limite verso Zoff che ha chiuso in presa senza difficoltà. Anastasi nel frattempo continua ad essere la punta più attiva e pericolosa della Juventus, ma non sempre viene servito come gradisce. La Fiorentina dal suo canto non rinuncia a disinvolti tentativi offensivi, ma è un fatto che anche quando si porta sotto misura raramente riesce a trovare tocchi conclusivi felici. E ancora in attacco comunque la Juventus, in questo momento con Causio che si è spostato lungo la fascia laterale sinistra, ha davanti a sé Beatrice, tenta di superarlo con un dribbling a rientrare, il tentativo non riesce, la palla contrastata appunto dal mediano Viola termina in faro laterale, mentre vediamo che Causi abbandona il campo sostituito dal vecchio José Altafini che entra sul terreno di gioco tra gli applausi della tribuna centrale. Altafini al posto di Causi, ripetiamo, al 29esimo della ripresa, mentre la panchina Viola ha già provveduto a utilizzare il proprio numero 14 Paolo Rosi in sostituzione di Antonioni qualche minuto fa. Ecco un'azione di rimessa della Fiorentina al termine della quale passeremo la linea Verona. Saltutti affrontato da Longobucco che ha messo in movimento appunto Altafini. Altafini va via sulla destra, è inseguito da Roggi, ne evita l'intervento con un cross per Anastasi, troppo lungo, super che esce e blocca sull'irrompere del centravanti bianconero. Siamo alla mezz'ora a Torino, ancora Juventus in vantaggio per 1-0 a Tiarcella.
5: 32esimo della ripresa a Verona, Verona sempre in vantaggio sul Genoa per 2-0. La partita continua ad andare avanti senza altre emozioni, senza scossoni. È sempre il Verona a denotare una maggiore supremazia territoriale, controlla il gioco, si proietta ogni tanto in attacco e si limita a contenere le sporadiche spuntate generalmente offensive del Genoa, che sta facendo tutto il suo dovere ma evidentemente privo anche come quest'oggi di corso non ce la fa. La partita dunque, ripetiamo, è sempre sul 2-0 a vantaggio del Verona. A voi Napoli.
6: 34esima Napoli, sempre 1 fra Napoli e Torino, due grossi occasioni, perse una per parte, una dal Torino con Graziani al 30esimo che stoppa e tira il volo in aria mentre Carmignani mette in angoli quasi distinto, mentre pochi secondi fa in questo momento Carmignani ha ancora parato una volta su un tiro violento tentato da Sala, mentre la palla l'arbitro in questo momento segna una punizione fuori del Napoli. E l'occasione invece persa al Napoli al 32esimo è stata persa da Clerici, c'era stato un tiro, un traversone di Braia, Clerici non riesce a mettere in porta al centro dell'area, la palla sopra la traversa. Comunque il caldo, per la verità, anche sebbene prevediamo il contrario, non ci sembra che stia influendo molto su le due squadre che riescono a tenere sempre un tono agonistico abbastanza elevato. 1-1 a Napoli al 35esimo, a voi Arezzo.
7: Parità 2-2 tra Arezzo e Como al 34esimo minuto della ripresa, partita sempre avvincente, anche se la fatica comincia a fare presa sulle gambe dei giocatori, soprattutto il Como sta cercando di addormentare la partita a centrocampo. Nel periodo in cui non siamo stati collegati è stato l'Arezzo ad andare più vicino al gol con Marmo che ha tirato all'esterno della rete, frattanto vediamo che l'Arezzo ha mandato in campo il giocatore numero 13 Marchetti in sostituzione del centravanti Vallungo. È tutto a voi Ferrara.
8: A Ferrara mancano 10 minuti al termine della partita, la Ternana è sempre in vantaggio per 2-0, non si gioca più al ritmo frenetico che ha contraddistinto il primo tempo della Ternana, ora la squadra umbra, appagata evidentemente da questo prezioso e forse insperato 2-0, si limita ad amministrare il vantaggio, mentre la SPAL ha tentato di impostare il suo gioco, ma non è riuscita finora a trovare varchi nella difesa avversaria. A Ferrara, ripeto, la Ternana in vantaggio sulla SPAL per 2-0, a voi studio.
2: Via Mary.
3: Un quarto d'ora alla conclusione della partita che la Lazio sta conducendo per 1-0. Ricordiamo che la Lazio gioca con un uomo in meno, quindi gioca in 10 uomini per l'espulsione 18esimo di Garlaschelli, 18esimo del secondo tempo, e sta attaccando in questo momento il Foggia. Un pallone che fece in aria, Pavone cerca di rimetterlo verso il centro, a rischio del rigore, ma c'è pronto l'intervento di Wilson che di testa intercetta la traiettoria della palla e la devia in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Foggia che sta per essere battuto sulla destra di Pulici. Intervento ancora da parte dei difensori che ostacolano Golin, è stato Polentes, il numero 13 laziale, a intervenire sul numero 14 del Foggia e quindi calcio rimessa dal fallo per Fabian e pallone, cross, uncina palla, il numero 3 respinge ancora la difesa laziale, vediamo che l'arbitro Panzini interviene e punisce un fallo commesso in aria appunto da Colla e che si era portato in attacco e dà un calcio di punizione per la squadra laziale. Si suma così l'azione d'attacco del Foggia che verso il 29esimo si è fatto pericoloso con un tiro dal limite di Rugnone che ha dato l'ampire il palo alla destra di Pulici. Pulici che si è portato vicino al limite dell'area e scambia con Wilson per battere il calcio di punizione. Ora Pulici effettua la rimessa in gioco. La palla sorvola la linea centrale del campo, termina nella metà campo del Foggia dove è pronto un intervento di Pirazzini, libero dalla squadra, capitano del Foggia. La palla però viene ribattuta ancora verso Chinaglia. Chinaglia indietro a Rececconi. Rececconi si sposta sulla destra, cede il pallone a Frustalupi e ancora da Frustalupi a Rececconi. Rececconi nella posizione di ala destra, Chinaglia al centro, dal disco del rigore. Rececconi vicino alla bandiera a calcio d'angolo, cross sotto porta, Trentini non ha difficoltà a bloccare buttandosi quasi indietro con le braccia
4: alzate. Sono Ciotti da Torino, Anastasia ha raddoppiato per la Juventus che quindi a 10 minuti circa dal termine conduce per 2-0, a te la linea.
3: Bene, ora vediamo un'azione da parte del Rognoni che rilancia ancora in avanti verso Pavone che sta per entrare in questo momento in aria, ma già Wilson gli ha allontanato la palla. Wilson è stato l'uomo che in questo momento entra ancora in tackle scivolato per fermare il pallone. Panzino lo sorprende in questa sua azione che dichiara irregolare, concede pertanto un calcio di punizione ancora per il Foggia. Battuto è Pavone che ha ricevuto da Golin, cerca di dribblare il suo diretto avversario, di spostarsi verso il fondo e di centrare, intervento in tackle scivolato di Polente, se palla in calcio d'angolo. Attendiamo che venga battuto il tiro dalla bandierina, e ancora Fabian che si porta in zona, poi lascia il pallone a Valente mentre Golin si sposta verso l'area avversaria. Ecco Fabian e Valente che sta per battere questo calcio d'angolo, parte il tiro di destro, il pallone termina quasi al limite dell'area laziale, recuperato ancora da Villa che lo rovescia ma molto male verso la porta di Pulici, il suo tiro è impreciso, la palla sorvola quasi la traversa e termina sul fondo. Nulla di fatto al 33esimo, la Lazio è sempre in vantaggio per 1-0, a voi Torino.
4: Dove mancano 10 minuti alla conclusione, come segnalato nel flash precedente, la Juventus ha raddoppiato con Anastasi. Il centravanti, che avevamo già ricordato come attraversasse un periodo particolarmente felice, ha scambiato con Capello, poi ha tirato una prima volta al volo di sinistro vedendo la propria conclusione ribattuta, però ha riconquistato per primo la palla e ancora al volo e ancora di sinistro l'ha messa nella rete di Superchi. A rigore Capello, e questo lo diciamo per sottolineare l'altruismo e l'istinto tattico del numero 10 bianconero, era in posizione felice per tirare lui stesso quando ha ricevuto il primo passaggio di Anastasi, ma ha preferito appoggiare di nuovo sulla sinistra per il compagno che risultava in posizione più felice per il tiro. Anastasi, ripetiamo, ha dovuto tirare due volte, la prima volta è stato ribattuto, la seconda, recuperando al volo di sinistro il pallone, ha messo in diagonale da sinistra a destra nella rete di Superchi. Ancora la Fiorentina in un'azione di rimessa fermata brillantemente da Morini, la situazione sembra ormai delineata nettamente a favore della Juventus, il ritmo pertanto si è leggermente ridotto, non bisogna dimenticare che oggi il campionato ha trovato il primo caldo, ma il gioco si mantiene tutto sommato su livelli accettabili. A 9 minuti dalla conclusione a Torino, Juventus in vantaggio sulla Fiorentina per 2-0, doppietta di Anastasia e Tiarcella.
5: 6 minuti al termine qui a Verona e gara sempre col Verona al comando sulla Genoa per 2-0. È sempre il Verona appunto che tiene saldamente in mano le redini del gioco, e le uniche azioni di un qualche rilievo che dobbiamo registrare in questi ultimi minuti sono proprio del Verona. Al 29esimo un gran tiro di Zaccarelli dal limite che Spalazzi ha parato senza trattenere, nessun veronese era però pronto ad approfittarne, il portiere genuano ha potuto così recuperare la sfera senza difficoltà. Poi al 33esimo Sirena è entrato in area dopo aver superato tutti, ma il suo tiro conclusivo è stato respinto col corpo da Spalazzi, uscito gli incontro alla disperata. Il risultato dunque non cambia, il Verona è sempre in vantaggio sul Genoa per 2-0, e diamo quindi la linea a Napoli.
6: A Napoli, dove mancano soltanto 5 minuti alla fine, sempre 1-1 tra Napoli e Torino, rete di Clerici al 28esimo del primo tempo su rigore, di 35esimo pareggio di Pulici per il Torino. La partita è sempre vincente, il Napoli colleziona calci d'angolo 12 finora, mentre il Torino opera di rimesse. Due momenti da ricordare: 36esimo Giuliano che irrompe in aria, il suo tiro ravvicinato viene parato da Castellini, 36esimo Ferrini effettua un violento tiro da quasi 50 metri che non sorprende però Carmignani. È tutto al 35esimo, a voi Arezzo.
7: 7 minuti alla conclusione, sempre 2-2 tra Arezzo e Como, si sta concludendo tra i fischi una partita che era cominciata al gran galoppo, infatti da qualche minuto il gioco ristagna a centrocampo e da qualche minuto il pubblico aretino sta fischiando, sta contestando la propria squadra. 2-2 il risultato, 6 minuti alla conclusione, a voi Ferrara.
8: A Ferrara la Ternana è sempre in vantaggio per 2-0 sulla SPAL. Al 37esimo è uscito Salvatore Garritano, è stato sostituito da Scarpa. La Ternana continua a controllare agevolmente la partita, mentre la SPAL cozza vanamente contro la difesa umbra. Qui è Ferrara, a voi studio.
2: Prego, collegamenti quasi flash, via Olimpico.
3: A 9 minuti e mezzo dalla conclusione della partita, la Lazio conduce ancora per 1-0. Rete, ricordiamo, segnata da Chinaglia al 15esimo su calcio di rigore. Il Foggia, come già abbiamo detto, cerca di far pesare il suo uomo in più. Galaschieri è stato espulso al 18esimo e sta attaccando in questo momento un Golin sulla destra. Passaggio all'indietro verso Scorsa che sopraggiunge e dà limite ancora dove si è appostato in questo momento Pavone. Ancora il pallone recuperato dagli attaccanti foggiani, ecco Golin che fa cenno che di un braccio eventuale.
4: Scusa Mary, sono Ciotti da Torino. De Sisti ha accorciato le distanze per la Fiorentina, quindi a 7 minuti dalla conclusione Juventus 2 Fiorentina 1, a terra linea.
3: Ecco Golin ancora che si produce in un'azione d'attacco, scende nel settore di mezzo destro, si libera di un avversario, avanza giunto al limite, sospinge la palla ancora in aria, Villa sul fondo sta per recuperare il pallone ma lascia che invece lo stesso termini oltre la linea che delimita il campo sul fondo in calcio d'angolo. Attendiamo che venga battuto questo tiro dalla bandierina, eccolo in area d'angolo Pavone, il Foggia in questo momento si trova tutto proteso all'attacco. Ecco il pallone che sta per essere battuto, parte il tiro, un colpo di testa da parte di Wilson, la palla è stata respinta, anzi di D'Amico che si era portata all'indietro, ribatte ancora Rognoni e si profila un altro attacco da parte del Foggia. Mancano 7 minuti alla conclusione della partita, 1-0 per la Lazio, a voi Torino.
4: Dove mancano 6 minuti alla conclusione, Altafini, partito peraltro in fuorigioco, ha concluso appena al lato. Questa

0: zolfe. La palla infatti, che stazionava sul vertice dell'area piccola della Juventus, carambolava da Saltutti verso De Sisti, smarcatissimo sulla destra di Zoff. Ha tirato una prima volta di sinistro molto violentemente il capitano Viola e Zoff miracolosamente ha ribattuto, ma per sua sfortuna e per abilità anche di De Sisti è stato proprio il capitano Viola a recuperare per primo la palla e a scagliarla al volo ancora di sinistro nell'angolo basso alla sinistra del portiere della Nazionale. Ancora la Fiorentina in attacco con Spejorin, è entrato in area accanto a sé Rosi, cerca lo scambio, non vi riesce per un intervento di Longobucco, poi Forino alleggerisce male servendo Saltutti davanti a Zoff, tiro verso la porta vuota, ma si perde il tiro di Saltutti sull'esterno della rete. Grosso errore di Furino. Zoff è tradito dal compagno in uscita, ha visto Saltutti tirare nella porta sguarnita, ma il tiro quasi parabolico a mezza altezza del numero 9 Viola si è spento, ripetiamo, sull'esterno della rete juventina. A 5 minuti dal termine, Juventus in vantaggio per 2-1 sulla Fiorentina a Teverona.
1: E qui a Verona manca poco più di un minuto e mezzo al termine della gara, che ormai non sembra avere più nulla da dire. Il risultato vede sempre il Verona in vantaggio sul Genoa per 2-0. Nessun avvenimento di particolare rilievo è avvenuto in questi ultimi minuti, per cui diamo subito la linea a Napoli.
2: Napoli riceve, per ricordare che è sempre 1-1 fra Napoli e Torino, mancano 2 minuti al termine, c'è ancora nel pubblico il rammarico per una grossa occasione persa da Braglio un minuto fa, quasi una palla che aveva praticamente, doveva tanto essere spinta in rete. Nient'altro da segnalare a voi Arezzo.
3: Minuto alla conclusione, Arezzo 2, Como 2, a voi Ferrara.
4: A Ferrara in questo istante l'arbitro Barbaresco ha dichiarato chiuso la partita, ha vinto la Ternana per 2-0, a voi studio.
5: A San Siro, 43esimo, Milan 1, Bologna 1.
0: Scusa Bortoluzzi, prego. Sono Ciotti da Torino, Anastasi ha ristabilito le distanze segnando il terzo gol della Juventus e il suo terzo gol personale. 3-1 la situazione per la Juventus a 4 minuti dalla fine sulla Fiorentina, a te la linea.
1: Chiede scusa anche Verona, interviene anche Verona e la partita si è conclusa in questo momento col seguente risultato, Verona batte Genoa 2-0, a te Bortoluzzi.
5: Grazie, a Genova invece la situazione al 43esimo è Sampdoria 2, Lanerossi Vicenza 1. Attenzione a Mary, quanti minuti mancano al termine?
6: 4 minuti,
5: vogliamo fare ancora un flash per cortesia?
6: Sì, facciamolo, qui da noi.
5: Bene.
6: Si è concluso da poco un'azione sotto la porta difesa da Trentini, nulla di fatto, è sempre 1-0 per la Lazio, la gente sta aspettando questi 4 minuti che trascorrono velocemente ed è impaziente di esultare per la vittoria laziale. A voi Torino.
0: 3 minuti dal termine qui a Torino e 3-1 per la Juventus. Anastasi ha segnato una terza rete, la sua terza rete personale in questa giornata che costituisce l'ultimo impegno casalingo dei campioni d'Italia, sfruttando un passaggio di testa di Altafini che lo ha liberato sulla destra dell'area viola. Attesa la palla sul destro, ha bruciato con un fortissimo diagonale l'uscita di Superchi, insaccando nell'angolo opposto a quello di tiro. Un'azione veramente da manuale e una conclusione impeccabile. Ancora la Juventus in attacco con Anastasi che ha servito Longobucco. Siamo a 3 minuti dal termine. 3-1 la situazione in favore della Juventus sulla Fiorentina a Teverona.
1: E come abbiamo detto qui a Verona la gara si è conclusa col risultato Verona 2 Genoa 0. I giocatori sono ancora in questo momento al centro del campo per ricevere l'applauso del loro pubblico per questa meritata vittoria che consolida le speranze di salvezza per loro e per i loro tifosi.
5: Scusa Arcella, vorremmo completare questa panoramica molto in fretta.
1: Per dare appunto la linea a Napoli.
2: E qui è Napoli, risultato finale Napoli 1 Torino 1, voi Arezzo.
3: Appena conclusa la partita con questo risultato, Arezzo 2, Como 2, ci sono alcuni spettatori in campo che stanno contestando la propria squadra, vuoi Ferrara?
4: Ribadisco il risultato finale, a Ferrara Ternana batte Spal 2-0, voi studio.
5: In questo momento da Cesena ci informano, il punteggio è cambiato, situazione di parità, Cesena 1, Roma 1 al 43esimo, ha pareggiato per la Roma Prati. A Cagliari, come già detto, situazione di parità, Cagliari 1, Internazionale 1, a te Ameri.
6: Ci mancano 3 minuti alla conclusione della partita, ricordiamo che per le situazioni che si stanno verificando sui campi di Verona, Roma e Torino, la classifica in testa, la classifica è ora la seguente, Lazio punti 42, Juventus punti 39, mentre in coda nelle parti basse della classifica il Verona ha superato il Foggia e si porta a quota 24 per la vittoria ottenuta sul Genoa, mentre il Foggia che sta prendendo l'incontro con la Lazio è a quota 23, quindi deciderà tutto l'ultima giornata. Un grappolo di pallone alla nostra sinistra è pronto per essere sganciato e per portare in aria un grande scudetto tricolore. Il Foggia in questo momento si sta difendendo ma si protende nuovamente all'attacco. Ricordiamo che il risultato è di 1-0 in favore della Lazio e che la Lazio
0: sta
6: giocando.
0: Scusa Mary, finale a Torino, Juventus batte Fiorentina 3-1, a te la linea.
6: Bene che la Lazio sta giocando con 10 uomini, attacca il Foggia, ecco al limite Rognoni che viene fermato molto bene da Frustalupi, il quale riporta il pallone verso la linea centrale del campo, scatta D'Amico sulla sinistra, fermato nella sua azione, Macchinalli restituisce la palla, D'Amico sta per irrompere in aria, anticipato nella sua azione da un intervento di Cimenti che allunga il pallone a Trentini e Cimenti serve subito Valente sulla destra, avanza Valente verso la linea centrale del campo, 2 minuti alla conclusione dell'incontro.

0: centro. Valente fa partire una sciabolata sul settore di estrema sinistra, dove si portava in attacco Colla. Fermato la sua azione da un intervento di Palentes e poi ancora di Frustalupi. Nel cerchio del centrocampo recupera Chinaglia ed è indeciso sul da farsi. Ha davanti a sé il numero 4, il numero 4 Pirazzini. Si libera del pallone servendo sulla sinistra i compagni che stanno sopraggiungendo. Ecco in questo momento un'azione d'attacco di Nanni sull'estremo settore di sinistra, sta andando verso il fondo. Vediamo che la forza pubblica ha già preso posizione accanto agli spogliatoi dove usciranno i giocatori e intanto c'è una manovra difensiva da parte del Foggia che cerca di riportarsi nuovamente all'attacco. È il numero 2 Civenti che invita l'azione sull'estremo settore di destra Villa, poi il pallone perviene ancora a Fabian sulla linea centrale del campo. Fabian viene raggiunto da Receconi, ma si libera del pallone Fabian. Poi ancora Rognoni partecipa a questa azione servendo compagno di squadra il numero 9 Villa. È entrato quasi in area laziale ma viene fermato perché vediamo c'è un calcio di punizione concesso per la squadra del Foggia. Il tempo sta per scadere, attendiamo che venga battuto questo calcio di punizione, molto probabilmente sarà l'ultima azione d'attacco da parte della squadra foggiana. L'arbitro Panzino ha controllato pochi istanti fa il suo cronometro, ora la forza pubblica sta prendendo posto anche intorno alla pista. Parte un calcio di punizione che spiove in aria, rimbalza nell'area laziale e termina sul fondo. Vediamo che Pulici ci sta per portarsi verso il campo per destinazione per recuperare la palla. Qualche tifoso sta già entrando sul terreno di gioco. La folla, calcolata circa 75.000 persone, ha assistito molto correttamente a questa partita. Seguendo gli ordini stati dati dall'altoparlante, nessuno fino a questo momento è entrato sul terreno di gioco. Stanno sventolando le bandiere laziali. Ripetiamo, è pronto un grande grappolo di palloni azzurri a trascinare verso il cielo, ancora azzurro. E con il sole e lo scudetto che la Lazio si appresta a vincere, se riuscirà a condurre in porto questo risultato. Ricordiamo la classifica della Lazio fino a questo momento: punti 42, Juventus punti 39. Un calcio di punizione per il Foggia, al limite è stato intercettato da Oddi che respinge. Recupera ancora la palla Petrelli, tenta di recuperarla. Fine della partita, sono le 17.45 del 12 maggio. La Lazio che ha battuto il Foggia di misura e su rigore è campione d'Italia per la stagione 74-75. Da tutti i settori del campo convergono verso il centro i tifosi che hanno atteso per mesi in questa partita con ansia spasmodica questo grande momento. È la prima volta che la Lazio in 74 anni di attività riesce a raggiungere il massimo traguardo e lo fa con 90 minuti di anticipo sulla conclusione del campionato. 74 anni di attività con centinaia di calciatori che hanno dato lustro ai colori biancocelesti. Ricordiamo fra tutti Silvio Piola e anche Fulvio Bernardini, ci sembra, ricordando appunto questi due nomi, di ricordarli un po' tutti, calciatori di fama internazionale accanto a uomini meno conosciuti. Lega il suo nome alla conquista del primo scudetto laziale una delle figure più patetiche e anche più simpatiche del calcio italiano, Umberto Lenzini, presidente mago che, animato da una fede davvero incrollabile nella sua squadra, l'ha accompagnata e sorretta con le sue profezie, quasi sempre azzeccate, soffrendo con essa attimo per attimo le vicende di questo suo magico e straordinario campionato. Campionato, come ormai tutti sanno, che ha visto le flessioni nel gioco e nel rendimento di alcuni squadroni tradizionalmente in lotta per lo scudetto e ha favorito il lancio della Lazio, che già l'anno scorso del resto era apparsa subito nel drappello di testa come una delle più serie aspiranti al successo finale. Si procede ancora però a giocare, vediamo che la partita non è finita. L'arbitro Panzino aveva dato l'impressione a tutti che la partita fosse conclusa, mentre invece la folla deve ancora stazionare ai margini del campo. È già successo in altre occasioni, nelle occasioni di partite che hanno deciso l'assegnazione dello scudetto, episodi di questo genere. Ora finalmente è via alla grande invasione ed ecco che i tifosi laziali stanno invadendo il campo di gioco mentre tutti i giocatori cercano di sottrarsi a questo abbraccio della loro folla, del loro pubblico, un abbraccio che potrebbe diventare pericoloso. Sono trascorsi circa 2 minuti dalle 17.45, la Lazio è campione d'Italia e pertanto se altri colleghi non devono intervenire per comunicarci i loro risultati, cediamo la linea a Bortoluzzi.
1: Attenzione, qui è lo studio centrale, grazie a Mary. Ed ora i risultati finali a Cagliari, Cagliari e Internazionale 1-1, a Cesena, Cesena e Roma 1-1, a Milano, Milan e Bologna 1-1, a Genova Sampdoria batte la Nerossi Vicenza 2-1. Ed ora una panoramica per i cenni di cronaca, 5 minuti per 5 interventi, via Ciotti.
2: Benissimo, ricordiamo da Torino il risultato finale: Juventus batte Fiorentina 3-1. Queste le reti, Anastasi nel primo tempo e nella ripresa ancora Anastasi, De Sisti e ancora una volta Anastasi. La Juventus ha onorato l'ultimo impegno casalingo della stagione, battendo la Fiorentina grazie a tre prodezze del suo uomo più in forma, Anastasi, ma ha corso i soliti rischi in difesa, non solo per la vitalità esibita dalla Fiorentina, ma anche per qualche smagliatura che i suoi reparti arretrati hanno messo anche oggi in evidenza. Basterà ricordare che a poche battute dal termine, sul 2-0, i bianconeri, anziché controllare con tranquillità il gioco, come avrebbero potuto e dovuto, hanno incassato il gol di De Sisti e rischiato addirittura di subire il pareggio sul tiro di Saltutti a causa di un equivoco fra Zoffa e Furino. Ha poi provveduto l'ottimo Anastasi a ristabilire le distanze nel finale con una rete elaborata da Altafini, subentrato a un quarto d'ora dal termine a Causio, mentre la panchina viola ha provveduto a sostituire al quarto d'ora della ripresa con Paolo Rosi e Antonioni. Una partita nel complesso abbastanza dignitosa sul piano tecnico, che ha confermato pregi e difetti delle due squadre e che ha messo tutte e due le società sull'avviso per quanto riguarderà l'orientamento della prossima stagione. Vi ricordiamo ancora il risultato finale: 3-1 per la Juventus, con Zoff, Salvatore, Viola e Anastasi tra i migliori per quanto riguarda i bianconeri, mentre tra gli ospiti Roggi, Beatrice, Brizzi e De Sisti sono sembrati i più efficaci. Arbitrato Lo Bello per l'ultima volta nel nostro campionato, davanti a 35.000 spettatori, Juventus batte Fiorentina 3-1 a Tercella.
3: Ripetiamo da Verona il risultato finale, che è il seguente: Verona batte Genoa 2-0. Da questa partita il Verona voleva soprattutto i due punti in palio, due punti indispensabili per sperare ancora nella salvezza, e a questo fine la squadra veneta ha scelto l'unica tattica possibile: l'attacco a tutto spiano. I veronesi si sono proiettati in avanti dal primo all'ultimo minuto, mantenendo una costante pressione, e questo nonostante l'assenza di tre titolari, ossia lo squalificato Zigoni e gli infortunati Nanni e Mascaraito. Di fronte a un Genoa battutosi con impegno e generosità, ma con poco costrutto, anche perché privo di corso indisposto, il Verona non ha avuto difficoltà a mantenere un indiscusso dominio, tradottosi in numerosissime occasioni propizie, in due pari e nelle due reti che hanno dato alla squadra veneta una ineccepibile vittoria. Reti segnate entrambe nel primo tempo, al 36esimo da Busatta, al 44esimo su autorete di Rosato. I calci d'angolo sono stati 5-2 per il Verona, ha diretto il signor Serafini di fronte a oltre 30.000 spettatori. Ripetiamo il risultato finale: Verona batte Genoa 2-0 e diamo la linea a Napoli.
4: E qui è Napoli, risultato finale, come già sapete: Napoli 1-1, le reti al 28esimo di Clerici del Napoli su rigore, al 35esimo di Pulici. Però a questo posto devo aggiungere che sembra che ci sia stata una leggera deviazione di Graziani, quindi questo episodio dovrà probabilmente essere ben chiarito in Moviola. Comunque pareggio tutto sommato abbastanza accettabile, con un Napoli in buona vena che ha fornito al suo pubblico una dignitosa partita di addio. Tutti i suoi uomini si sono mossi molto bene, producendo una notevole somma di gioco e sempre apprezzabile, con Giuliano e Clerici sopra gli altri. Il Torino ha prodotto invece un gioco molto intelligente, senza forzare troppo per la verità, con una difesa elastica e un attacco sempre pronto ad inserirsi, con un Graziani tra i più pericolosi. Calci d'angolo 13-4 in favore del Napoli, arbitrato il signor Michelotti di Parma, di fronte a 50.000 spettatori. Napoli-Torino 1-1, a voi Arezzo.
5: 2-2 il risultato tra Arezzo e Como, a conclusione di una partita bella e scintillante per tre quarti, brutta, rinunciataria, deludente negli ultimi 15 minuti, che hanno suscitato l'indignazione dei tifosi aretini, alcuni dei quali sono entrati in campo per contestare la propria squadra e i propri giocatori, mentre l'arbitro Gonella ha guadagnato rapidamente gli spogliatoi. Vi ricordiamo soltanto i marcatori: autorete di Savoia dopo 30 secondi di gioco e vantaggio per l'Arezzo, pareggio del Como al primo della ripresa con l'ala destra Rossi, nuovo vantaggio dell'Arezzo sul rigore trasformato da Musa al 12esimo, definitivo pareggio del Como al 16esimo con Cattaneo. È tutto da Arezzo, a voi Ferrara.
3: A Ferrara, ripeto il risultato finale: la Ternana ha battuto la SPAL per 2-0, le reti entrambe nel primo tempo, al 36esimo Gritti, al 39esimo Garritano. La squadra umbra ha detto chiaramente qui a Ferrara che è ancora in corsa per la promozione, e se continua a comportarsi con l'autorità e la determinazione che ha dimostrato oggi, le sue carte sembrano in piena regola. Un primo tempo magistrale quello della Ternana, disputato a un ritmo quasi impossibile, con un centrocampo forte e al tempo stesso mobilissimo, a sostegno di due punte di valore come Rossi e Garritano, in particolare questo Salvatore Garritano, che ha firmato oggi una rete splendida esattamente al 39esimo del primo tempo, dopo una perfetta manovra in collaborazione con Rossi e Panizza. La prima rete della Ternana era stata segnata al 36esimo del primo tempo dal mediano Gritti, direttamente su calcio di punizione da circa 20 metri. Per due volte, al 14esimo del primo tempo e al 16esimo del secondo, l'ala sinistra della Ternana, Rossi, ha colpito i pali della porta della SPAL. Vittoria pienamente legittima, ripeto, quella della Ternana, più che mai in corsa per la lotta a 4, che ha come traguardo la promozione in Serie A. La SPAL invece non è apparsa oggi in buona vena. Ripeto il risultato finale a Ferrara: Ternana batte SPAL 2-0. Qui a Ferrara, voi studio.
1: Gentili ascoltatori, abbiamo concluso la trasmissione. Grazie dell'attenzione e buonasera.
6: Rai Radio 1 Sport.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese, subito con la giornata di mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'acciaieria, contro il blocco temporaneo della produzione nell'area nord deciso da Acciaierie d'Italia. Proteste, cortei a Genova Cornigliano, Novi Ligure e Racconigi, a Genova opera in marcia verso la prefettura. A Taranto il corteo ha raggiunto la statale ed è proprio nella città pugliese che andiamo con Fabio Bottiglione.
4: Buongiorno, i lavoratori hanno bloccato le statali 106 verso Reggio Calabria e la 100 direzione Bari. Bloccata anche la bretella di accesso ai varchi della raffineria Eni, sotto presidio tutti i cancelli della fabbrica. Iniziative che sono state decise nel corso dell'assemblea alla quale hanno partecipato gli addetti diretti e quelli dell'indotto appalto. Mobilitazione che proseguirà a oltranza, come annunciato dai sindacati. Dunque ci si prepara a una lunga giornata e una notte di proteste, fino a quando, dicono, dal governo non arriveranno risposte concrete sul futuro del siderurgico. Spaventa la prospettiva di un massiccio quanto indeterminato ricorso agli ammortizzatori sociali, effetto del blocco dell'aria a caldo. Il governo ha pronto un nuovo decreto, 125 milioni di euro per finanziare la cassa integrazione fino al prossimo giugno. Per i sindacati non può essere la soluzione. Servono tutele straordinarie per agevolare le uscite, ma soprattutto ribadiscono un piano industriale con una forte presenza dello Stato. E questo è il messaggio che intendono lanciare da Taranto. È tutto, linea allo studio.
3: La guerra russo-ucraina, l'Unione Europea ha approvato un pacchetto di sanzioni, uno dei più grandi di sempre, contro 1600 soggetti russi. L'alto rappresentante per la politica estera europea, Kaya Kallas, sollecita Washington a fare lo stesso, sostenendo che solo mettendo pressione su Mosca si metterà fine alla guerra e quindi anche ai raid ucraini contro le infrastrutture energetiche attaccati da Trump. Parole che arrivano all'indomani dell'annuncio di Trump di una tregua energetica in vigore tra Russia e Ucraina, che però i due paesi non hanno confermato. Intanto un raid russo ha colpito una centrale termica a Kharkiv e ucciso 3 persone. In Francia ora, inquirenti al lavoro per scoprire le cause dell'incendio che nella notte ha completamente distrutto lo storico mercato des Enfants Rouges nel centro di Parigi. Nessuna vittima, le fiamme sono state circoscritte grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco. Era stato fondato nel 1615 sotto il regno di Luigi XIII ed era scampato alla demolizione negli anni 90 grazie alla mobilitazione di cittadini e personalità del quartiere Marais, dove si trovava. Meteo, dopo il maltempo degli ultimi giorni, con trombe d'aria e nubifragi soprattutto al sud, da domani cielo sereno e temperature miti grazie all'arrivo di un anticiclone. Ancora però qualche ora di instabilità, come spiega il maggiore Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
5: Una fase di maltempo sull'estremo sud del nostro paese, con piogge e temporali, in particolar modo su Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, ma anche qui tra martedì e mercoledì tornerà a splendere il sole. Colonnina di mercurio che aumenta nuovamente, valori massimi attesi fino a 24-25 gradi, Roma, Firenze e le città più calde sul nostro paese.
3: Si chiude oggi a Stoccolma la settimana dei premi Nobel 2026, tra meno di un'ora l'annuncio dell'ultimo riconoscimento, quello per l'economia. Giovedì a Torino al via la stagione del Teatro Regio con il Festival Verismo. Si parte con Cavalleria Rusticana e Pagliacci, cui seguiranno altri 2 titoli per un totale di 22 recite fino al 22 novembre.
6: Verismo, con 2 dei suoi protagonisti, è al centro della tetralogia che apre la stagione 2026-27 del Regio di Torino. Inaugurazione il 15 ottobre con le nuove produzioni di Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, autori forse messi in ombra dalla presenza ingombrante del contemporaneo Giacomo Puccini. A seguire, il 27 ottobre, debutta la Bohème di Leoncavallo, che mette in scena una specie di Friends ante litteram. Il festival prosegue con Iris di Mascagni a partire dal 5 novembre. Il regista Daniele Menghini firma le opere di Mascagni, Francesco Micheli quelle di Leoncavallo. Sul podio per tutti e 4 i titoli Andrea Battistoni, direttore musicale del Teatro Regio.
7: Il Verismo è una stagione dell'opera lirica italiana molto affascinante. Porta una ventata di aria fresca al teatro musicale tra 800 e 900 e contribuisce a raccontare storie nuove, rivoluzionarie nelle loro ambientazioni rurali come per Cavalleria e Pagliacci, ma anche metropolitane come nella Bohème di Leoncavallo. cavallo, mentre con Iris abbiamo il Giappone, l'Oriente immaginario ma estremamente espressivo.
6: Claudia Faiens, GR1.
3: Sport calcio con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45 in diretta sulla nostra rete, si chiude la sesta giornata di Serie A. Classifica guidata da Inter e Lazio, resta indietro di 2 punti la Roma dopo il pareggio nel big match con il Como, primo 0-0 dell'intero campionato. Le 11.05, linea a Wannabe.
0: Rai Radio 1 Sport. Numeri primi, uomini e storie senza uguali.
2: È un racconto strano quello che abbiamo cominciato a srotolare ieri, perché in questa storia arrivare in cima al mondo è più facile che rimanerci. Del resto parliamo di Giuseppe Gentile che nella finale di salto triplo dei Giochi Olimpici di Città del Messico 1968 in qualificazione ottiene il record del mondo e il giorno dopo addirittura porta il primato a 17 metri e 22 centimetri. Lui che era pronipote del filosofo Giovanni Gentile, ministro dell'istruzione di Mussolini, che partigiani comunisti uccisero nel 1944 a Firenze. Giovanni Gentile aveva diviso i fascisti dagli antifascisti, ma anche i fascisti al loro interno, visto che l'ala Manganello e Olio di Ricino non amava i suoi ricami di pensiero, ma aveva diviso gli stessi antifascisti, visto che il suo omicidio fu criticato dai partigiani cattolici, da quelli socialisti e dai liberali. Il pronipote, Giuseppe Gentile, invece, si era innamorato dello sport in un pomeriggio al cinema Espero di Roma quando, sul grande schermo, aveva conosciuto la storia di Jim Thorpe, che gareggiava per gli Stati Uniti d'America ai Giochi Olimpici di Stoccolma 1912 e lì vinse pentathlon e decathlon. Ma era un povero pellirosse che sarebbe poi morto in povertà e nessuno batté ciglio quando il Comitato Olimpico Internazionale gli tolse i titoli per una storia di partite che aveva giocato nelle serie minori di baseball per mettere insieme 4 soldi per tirare avanti. Del resto il cinema dove Giuseppe Gentile aveva incontrato questa storia si chiamava come il personaggio della mitologia greca che sarebbe arrivato sulla vetta inviolata del Monte Atlante per poi, un istante dopo, scomparire in una tempesta. Ecco, Espero e Jim Thorpe, mai nessuno tanto in alto e mai nessuno così in basso. Giuseppe Gentile, invece, dopo una notte nella quale non ha dormito e ha pure vomitato la sola tazza di latte che era riuscito a buttare giù, al primo salto di finale è già andato oltre se stesso. Ma nella terra di mezzo che ancora lo separa dall'oro olimpico ci sono altri 12 avversari e 65 salti. C'è un ghanese, Diamansur, che con lo spagnolo Areta fanno festa con Gentile per i suoi salti. C'è il brasiliano Nelson Prudencio, c'è l'americano Art Walker, c'è l'uomo arrivato qui da primatista del mondo con 17 metri e 0,3, il polacco Josef Schmidt, e poi ci sono il finlandese Pertti Puusi e il cubano Perez Duenas, gli unici altri due ad essere arrivati ai giochi avendo superato la barriera psicologica dei 17 metri. Ma il nemico vero è Simpatia Viktor Sanayev, un sovietico con gli occhi freddi come la Siberia che si allena a Formia nello stesso impianto di Gentile ma che lo saluta con il calore di Ivan Drago per Rocky Balboa. Sanayev, mentre Gentile è impantanato in una serie di nulli, prima arriva a 16 metri e 84 e poi al suo terzo tentativo per un capello, per una inezia, per un sospiro, spacca il mondo arrivando a 17 metri e 23 centimetri. Uno in più del povero Giuseppe Gentile, uno in più di quello che è già diventato il vecchio record del mondo e che ora è solamente record di durata minima. Il mondo che prima avevi spaccato, Giuseppe Gentile, ora ti crolla addosso, anche perché Nelson Prudencio, mentre Gentile gira e salta a vuoto, fa ancora meglio di Sanayev. 17 e 27, ancora record del mondo, mentre Giuseppe Gentile è ancora là, fermo al suo palo. Al penultimo tentativo però ci riesce a non pestare la maledetta linea di battuta, ma sono solo 16 metri e poco più, e lui, che era pronto a spaccare in due quella medaglia d'oro per regalarla al suo allenatore, sparisce dalla competizione come quell'espero che aveva dato il nome al cinema che frequentava da ragazzo, inghiottito da una tempesta dopo essere arrivato in alto come nessuno, là in cima al Monte Atlante. Anche l'ultimo salto di Gentile sarà un nullo. Invece sarà valido l'ultimo stacco, sapete di chi? Sempre di quel gradevolissimo sovietico Viktor Sanayev. Rincorsa, hop, step, jump, a terra 17 metri e 39 centimetri dopo. Per la quinta volta nella stessa gara, record del mondo. Nel tennis si direbbe gioco, partita e incontro, ma non basta perché è accaduto molto, ma molto di più qui, dove il più antipatico è stato anche il più bravo. Quante volte abbiamo visto questo film amaro? Meglio non pensarci. Più tardi, però, Gentile avrebbe detto:
8: la delusione che ebbi per avere solo sfiorato il gradino più alto del podio mi procurò una sofferenza infinitamente più grande di quei lunghi anni di allenamenti e gare. All'aeroporto di Fiumicino trovai ad aspettarmi Gigi Rosati. Ci abbracciammo e scoppiammo in lacrime.
2: Il sapore di quelle lacrime non gli andrà mai giù. Gentile però guarda già ai giochi di Monaco di Baviera 1972 e in questa nuova terra di mezzo lunga 4 anni prende moglie e laurea in legge. Poi, complice un infortunio che lo tiene lontano dai meeting, lo notano prima il mondo dell'industria e poi l'industria del cinema. Succede infatti che la Fiat gli regali una Dino, una Spider di gran moda, realizzata in collaborazione con la Ferrari. Non è beneficenza né simpatia, è solamente pubblicità. A Torino infatti hanno già apparecchiato un servizio fotografico sul settimanale Oggi e la rivista capiterà anche nelle mani giuste, quelle di Pierpaolo Pasolini, che sta scegliendo il cast per il suo film ispirato ad una delle più grandi tragedie della Grecia antica, Medea. Protagonista Maria Callas, Gentile invece interpreterà Giasone. Pasolini avrebbe spiegato:
9: l'opera di Euripide è solo citata. Il film contrappone l'universo arcaico e clericale al mondo razionale e pragmatico rappresentato proprio da Giasone, un Giasone che ha perso ogni senso metafisico e che cerca solo il successo.
2: Povero Gentile, dopo Città del Messico anche la beffa di rappresentare l'uomo del successo. Il compenso però è certamente di successo, 10 milioni di lire. Nessun problema poi per l'università, visto che nel contratto è prevista una clausola salva esami. L'unico problema è il copione che finisce tra le mani del ladro che gli porta via la sua nuova Dino. Povero Gentile, sembra un destino, quello di raggiungere il massimo e poi, in un attimo, di perderlo. Sul set in Turchia poi non è che sia molto a proprio agio, ma Pasolini è così. Ama mischiare geni assoluti come Totò e la Callas con gente che sul palco non c'è mai salita, come Ninetto Davoli e adesso il bronzo delle Olimpiadi. Una cosa sola proprio non va. Giasone non può parlare così romano e Pasolini lo doppia con Nino Castelnuovo, il Renzo dei primi Promessi Sposi televisivi. Però il bello di tutto questo non è essere finito sul grande schermo un po' come Jim Thorpe, ricordate quell'atleta a pelli rosse che alle Olimpiadi di Stoccolma del 1912 vinse decathlon e pentathlon. Sono gli incontri che lo arricchiscono, molto più dei 10 milioni che ha messo in banca, e Pasolini appare a Gentile come un impasto di rigore e delicatezza, ma pure un perfezionista al limite dell'ossessione e forse possiamo dire della compulsione, capace però di slanci di grande intimità come a fine giornata durante le cene che organizza con la troupe. Lì Pasolini si mostra gradevole, colto, alla mano. Con Gentile, poi, grandi discussioni sullo sport e su quel calcio che Pasolini gioca grazie al suo fisico atletico e con un impegno pari a quello che spende sul set. Ogni tanto, però, improvvisamente, da quel set sparisce. Gentile scopre i motivi di queste latitanze nel corso di una di quelle cene così gradevoli quando il regista confessa alla Callas e a lui la propria omosessualità e la sua insaziabilità nel fare sesso. Anche qui forse potremmo parlare di compulsione. Invece il rapporto tra Gentile e la Callas è di affetto e pudore. Quando i rotocalchi li pizzicano insieme, ricamarci su una storia clandestina è un attimo, anche se Medea Callas ha 20 anni più di Giasone Gentile. È che entrambi, come Pasolini, sono perfezionisti ed entrambi usano tecniche di autotraining e autoipnosi per raggiungere la massima concentrazione. Medea e Giasone, la Callas e Gentile, si somigliano e alla fine si pigliano. Accade una sera dopo una cena a due. Lei osa e gli chiede di salire nella sua suite al Grand Hotel. Così, senza un motivo preciso, per bere qualcosa. Sembra una scena preparata da Pasolini per la perfezione del luogo e del momento, e forse anche per la malizia. Poi Aristotele Onassis è non si sa bene in che parte del mondo e quando chiama la telefonata non è delle più cordiali. Del resto l'armatore miliardario e la cantante sono separati da tempo. Ma quando la Callas chiude il telefono, una luce strana gli accende lo sguardo. Sta per chiedere a Giuseppe Gentile se abbia voglia di ascoltare una sua registrazione. Poi lei prende il disco, lo posa sul piatto, fino a quando non comincia a muovere impercettibilmente le labbra e, controllando il diaframma come se davvero fosse in scena davanti a centinaia di melomani impazziti, comincia a duettare con se stessa. Solo che qui, ad ascoltarla, c'è solo un Giasone con la voce sgraziata e che forse nemmeno si rende conto della grandezza di quello che gli ha donato. E cioè che la Callas, Maria Callas, la più grande del mondo, la più grande di tutti i tempi, colei che per il canto è quello che Charlie Chaplin è per il cinema, duetta di fronte a lui e solo per lui.

0: Lui che sa tutto di hop, step e jump, di rincorsa, di atterraggio, di giudici col metro e tifosi sugli spalti, di centimetri da superare, di avversari da tenere alle spalle, di medaglie vinte e di medaglie perse, ma che sa niente di niente di canto, solfeggi, diaframma, teatri, melomani, di Verdi e di Puccini, di bis e do di petto, ma certamente sa riconoscere il bello e l'amicizia. E capisce che quello che vive è l'attimo in cui la bellezza, dividendosi, si è anche raddoppiata. Divisa e raddoppiata. Interessante questa cosa. Poi, chi conosce la storia sa anche che Maria Callas sul set di Medea davvero ha notato qualcun altro. Cocciuta al limite dell'ingenuità, la Callas si è innamorata di lui, di quel Pasolini che però, è noto, non è interessato all'articolo. Lei lo sa. E come se lo sa, poi però Pasolini, lei lo chiama con le sue iniziali PPP, le dedica questi versi.
1: Uccellino con voce potente di aquila, canti arie composte da Verdi e divenute rosse del sangue, la cui esperienza, che non ne pronuncia la parola, insegna la dolcezza, la vera dolcezza.
0: Maria quindi è vera dolcezza e quando nelle ultime giornate sul set di Medea si presenta da lei con un regalo che non è un regalo qualsiasi, a Maria sembra che l'ostacolo, incredibilmente, sia caduto. Perché Pasolini le sta donando proprio un anello. È una moneta antica incastonata su una base d'argento, su un lato un guerriero, sull'altro i volti consumati di un uomo e di una donna. Un anello, per di più con un uomo e una donna provati dal tempo e dai dolori che guardandosi finalmente si trovano. Sembra un messaggio, ma è solo un equivoco doloroso che Pasolini poi chiarirà con altri versi.
1: Il bisogno di amore si identificò nella dolcezza inesprimibile e nell'impotenza che dava il piacere di quel vento, la cui provenienza era ignota, e così la sua meta. Parve che altro non ci fosse al mondo, la resa di fronte all'impossibile, lo scacco infinito e miserabile, la degradante fatalità, tutto si proiettava nel vento che scorreva come una gemma che non sposa e non scioglie su quelle isole deserte.

0: Una gemma che non sposa, ecco cos'è quell'anello col profilo dell'uomo e della donna che si guardano e finalmente si trovano. È solo un oggetto e non un impegno, è un affetto e non un desiderio. La povera Callas, che con i suoi amori infelici potrebbe riempirci una enciclopedia, lo pensa anche mentre è in viaggio per lavoro, ma non sa dove la sua vita la sta portando.
1: Mio caro, ti scrivo dalle nuvole che mi sembrano un bel tappeto, così dolce che ci si potrebbe camminare sopra. Ma per dove? Ma noi siamo molto legati spiritualmente, come raramente è concesso di esserlo. Ma quando crescerai, mio dolce PPP? Non è il momento di diventare un po' maturo? Ti ho sempre detto la verità, Pierpaolo, invece di coccolarti. Io sono qui ad aspettarti. Peccato che non verrai. Sono qui, Pierpaolo. Teneramente. Scrivimi.
0: Il sentimento nei confronti di Pierpaolo Pasolini per la Callas resterà sempre un conto in sospeso. Povera Maria, come tutte le persone perdute in un amore sbagliato, hai pensato che il tuo sentimento fosse onnipotente. Ma la vita a volte è una linea insuperabile tra noi e i nostri desideri là, alla nostra portata, eppure irraggiungibili. Però non pensate che sia una maledizione. La storia della Callas con Pasolini e quella di Gentile con l'oro olimpico non c'entrano niente col destino che gioca con noi al gatto col topo. Perché? Ecco che quando ci rendiamo conto che noi non siamo quello che costruiamo, ma siamo la strada tra noi e questi traguardi, quando capiamo che vivere e convivere con i propri limiti non è uno scandalo, ecco che la vita si accende. E così i nostri fallimenti non sono più la trappola, ma il trampolino per diventare persone vere e piene. La povera Maria Callas questa consapevolezza però non la raggiungerà mai. Invece Giuseppe Gentile, però un attimo solo, come aveva detto Pasolini spiegando la sua Medea, il film contrappone l'universo arcaico e clericale al mondo razionale e pragmatico rappresentato proprio da Giasone, un Giasone che ha perso ogni senso metafisico e che cerca solo il successo. Ecco, Giuseppe Gentile Giasone, quello che ha perso ogni desiderio spirituale e trova la chiave dell'immortalità solo nel successo, finalmente decide di fregarsene di questi miti d'oro e accetta i propri salti nulli, il suo gradino più basso del podio e il suo essere, agli occhi del mondo, uno sconfitto. Tanto più che anche le Olimpiadi del 72 sono un buco nell'acqua per un infortunio stupidissimo che gli impedisce di allenarsi. È in questo preciso momento che Gentile si cava di dosso quell'idea che Pasolini ha cucito addosso al suo Giasone, e cioè che l'unica salvezza dell'uomo è il successo. Poi, forse, chissà, è colpa anche della Callas e di quel duetto clamoroso in cui la sua voce si è fatta in due per Gentile. Fatto sta che quando la carriera di Giuseppe Gentile si chiude, l'uomo che si è definitivamente spogliato degli abiti di Giasone decide che è il momento di chiudere anche tutti i conti in sospeso. Cominciare da quella gara di Città del Messico dove stabilì per due volte il record del mondo, arrivando però solo terzo. E così chiama un artigiano orafo e gli chiede una cosa assurdissima: realizzare un calco della sua medaglia di bronzo e poi realizzare una copia perfetta di quella medaglia di bronzo e poi dividere a metà sia la medaglia che la copia e poi unire le due metà di medaglia vera con le due metà della copia. Al povero artigiano che mai aveva avuto tra le mani una medaglia olimpica viene un colpo, ma non c'è discussione perché Giuseppe Gentile vuole dividere e raddoppiare la sua medaglia, perché nella sua vita sono stati gli incontri e non le medaglie ad averlo fatto ricco.
2: Invitai Gigi a cena fuori e quando gli porsi il pacchetto mi feci promettere che l'avrebbe aperto solo a casa.
0: Ora, immaginate la faccia di Gigi Rosati che aveva profetizzato l'ascesa sul tetto del mondo a suo pupillo, ma che, come Espero, quel tetto l'aveva solo sfiorato. Ecco, immaginate la sua sorpresa quando, aprendo quel pacchetto, trova quello che di più prezioso c'è per un uomo di sport e che quel qualcosa è stato spezzato, raddoppiato e condiviso.
2: Non gli stavo regalando la parte di una cosa che era di mia proprietà. Semplicemente gli restituivo qualcosa che gli era sempre appartenuto. Dietro quel bronzo, felice e deludente insieme, c'era tutta la storia di un atleta e del suo allenatore.
0: Quella linea in mezzo alla medaglia divisa e condivisa ora è solo una cicatrice bella e finalmente chiusa. Non c'è niente da fare, lo sport è lontano 1000 chilometri dalla politica. Pensate a Jim Thorpe, lo ricordate, vero? Ebbene, nel 1983, 30 anni dopo la sua morte, il Comitato Olimpico Internazionale lo riabilitò restituendo le sue medaglie alla famiglia. Lo sport, a volte, sì che sa ricucire le sue ferite, mica come la politica che sa solo dividere. Pensate al bisnonno di Giuseppe, Giovanni Gentile, il filosofo fascista ucciso quando la guerra stava finendo e lui ormai era solo un povero vecchio che il peggio e il meglio di sé lo aveva già dato. Come scrive Giovanni Guareschi, in guerra l'uomo può perdonare al nemico che poco prima tentava di ucciderlo e può dividere con lui il suo pane, ma nella lotta politica l'uomo odia il suo avversario e il figlio può uccidere il padre e il padre uccidere il figlio per una parola. E poi, a pensarci davvero bene, a Città del Messico a qualcuno era andata anche molto, molto peggio rispetto a Giuseppe Gentile. L'americano Art Walker era arrivato quarto, medaglia di legno. Eppure col suo ultimo salto era arrivato a 17 metri e 12. Due giorni prima sarebbe stato record del mondo. Insomma, non solo Art Walker era rimasto fuori dal podio, ma pur superando il limite mondiale, nemmeno era entrato nell'albo d'oro dei record. Nessuna medaglia, nessuna gloria, nessun contratto pubblicitario, nessuna Fiat Dino, nessun film, nessuna Callas, nessun Pasolini, nessun amico con cui dividere il trofeo. E allora pensateci sempre bene prima di raccontarvi che la vita ce l'ha con voi. Grazie ad Alex Messina per la scelta musicale e per la regia. Per comunicare con noi, numeri primi @rai.it. Da Francesco Graziani un cordiale saluto.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Nicole Ramadori. Di pochi minuti fa l'annuncio del Nobel per l'economia. L'economia ci aggiorna in studio Paola Bonanni.
4: Sì, con l'assegnazione del premio per l'economia si chiude la settimana dei Nobel 2026. Il premio per le scienze economiche è stato assegnato a Michael Woodford per le sue teorie sulla politica monetaria e le banche centrali, un macroeconomista e teorico monetario, e Al Varian dell'Università di Berkeley, conosciuto per i lavori sull'economia delle tecnologie dell'informazione. I due ricevono 11 milioni di corone svedesi, che corrispondono a circa 950.000 euro, e inoltre avranno una medaglia d'oro a 18 carati e un diploma personalizzato. Il premio Nobel per l'economia non è in realtà un riconoscimento istituito da Alfred Nobel, ma fu creato nel 1968 dalla Banca Centrale Svedese in occasione del suo 300° anniversario e viene assegnato dal 1969.
3: Grazie Bonanni, e sono stati confermati gli impegni del pontefice, che nei prossimi giorni al Policlinico Gemelli si sottoporrà ad un intervento chirurgico per un nodulo polmonare. L'annuncio ieri all'Angelus in piazza San Pietro, l'augurio di una pronta guarigione da tutto il mondo, ma ci aggiorna in diretta Francesca Paltracca.
5: Il nodulo al polmone è emerso da un normale controllo di routine, cioè da un check-up regolare e non da un motivo immediato, un sintomo che richiedesse un'indagine, come potrebbe essere un'infiammazione o un'infezione. Lo comunica la sala stampa vaticana. I medici, ha spiegato ieri al termine dell'Angelus Leone XIV, ritengono opportuno intervenire e, seguendo i loro consigli, il Papa ha deciso di operarsi. La data del ricovero al Gemelli non è stata ancora ufficializzata. Tra le ipotesi, mercoledì 14 nel pomeriggio. Oggi intanto, e anche probabilmente domani, gli impegni proseguono come da agenda. Il nodulo al polmone è stato individuato in una fase iniziale e circoscritto. Il pontefice ha scelto di seguire la via della trasparenza e di parlarne con serenità. Si prega in tutto il mondo per la salute del Papa. Oggi a Chiclayo, in Perù, dove Prevost è stato missionario e vescovo, si celebrerà una messa per la pronta guarigione. In agenda a novembre c'è il viaggio in Sud America tra il 6 e il 17 in Uruguay, Argentina e Perù. Con Sergio Ciani, linea allo studio.
3: Grazie. Se la Russia non rispetta la tregua energetica, reagiremo. Il presidente Zelensky lo ribadisce dal forum sulla sicurezza di Varsavia. All'Occidente, con anche gli Stati Uniti, dimostrino che sono pronti a misure dure, l'appello del presidente polacco Tusk. Il Cremlino continua però a tacere sulle indiscrezioni del sito Axios, secondo cui la Russia avrebbe rifiutato la tregua. L'Unione Europea ha intanto varato un maxi pacchetto di sanzioni contro Mosca, che riguarda circa 1.600 soggetti legati al settore militare industriale russo. È il più vasto dall'inizio del conflitto, commenta l'alta rappresentante UE Kaya Kallas. Medio Oriente, l'Arabia Saudita proroga la chiusura dell'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi yemeniti, che hanno causato disagi al traffico aereo del regno. Sempre più alta la tensione nell'area.
6: Un video registrato dalle telecamere interne dell'aeroporto di Riyadh mostra i passeggeri in fila per i controlli quando all'improvviso il soffitto crolla in pezzi e si diffondono fuoco e fumo. Una vittima, un cittadino pakistano, e 11 feriti. È il secondo missile in due giorni che colpisce lo scalo. Il raid del giorno precedente ha segnato un bilancio ancora più grave: 13 morti e oltre 300 feriti. Quattro persone erano rimaste uccise in altri due attacchi la settimana scorsa. Gli Houthi, i miliziani yemeniti filo-iraniani, rivendicano e si attribuiscono anche altri attacchi su strutture energetiche dell'Aramco in Arabia Saudita e su un altro aeroporto, quello di Dammam. Riyadh a sua volta ha colpito l'aeroporto della capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli. Per l'Unione Europea, la rappresentante della politica estera Kallas esprime solidarietà a Riyadh. Ci hanno chiesto di rafforzare la missione Aspides, afferma, per proteggere il Mar Rosso e lo stretto di Bab el-Mandeb dagli attacchi degli Houthi. Livia Liberatore, GR1.
3: In Francia, due insegnanti feriti a colpi di arma da fuoco in una scuola media di Aubagne, vicino a Marsiglia. A sparare con un fucile da caccia sarebbe stato uno studente 14enne, ora sotto interrogatorio delle forze dell'ordine. Al momento non sono noti nel movente né le condizioni delle persone colpite. Una di loro sarebbe il preside dell'istituto. E sempre in Francia, shock e commozione a Parigi per il rogo che ha devastato il mercato coperto più antico della città. Non si segnalano comunque né vittime né feriti. La corrispondente.
0: Un incendio spettacolare ha distrutto senza causare vittime lo storico mercato des Enfants Rouges a Parigi, situato nel quartiere del Marais, il più antico mercato alimentare coperto della capitale, che occupa una superficie di 1000 metri quadri, dove tutte le bancarelle di ortofrutta e i ristoranti che accoglie sono stati bruciati. Il rogo di origine sconosciuta è stato domato alle prime luci dell'alba. L'intervento ha mobilitato 150 vigili del fuoco, reso complesso dal fatto che i soccorritori hanno potuto raggiungere il luogo soltanto a piedi. Ariel Veil, sindaco del quarto arrondissement, dei 20 in cui la capitale è divisa, ha promesso di ricostruire questa istituzione. Su X ha scritto: è sopravvissuto alla minaccia della realizzazione di un parcheggio, rinascerà questo incendio. Fondato nel 1615, monumento storico dal 1982, deve il suo nome alle vesti rosse indossate dagli orfani ospitati in un vicino ospedale, fondato nel 1536 da Margherita di Navarra, sorella di Francesco I. Chiuso nel 1772, il mercato fu battezzato in memoria di quei bambini rossi alla fine del XVIII secolo. L'iconico cancello in ferro del mercato, sormontato dalla scritta Marché des Enfants Rouges, è rimasto intatto. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: Giornata di mobilitazioni in tutti i siti del gruppo ex Ilva. Lo sciopero di 24 ore proclamato da FIM, FIOM, WILM e USB per dire no allo stop degli impianti. Sit-in e blocchi a Taranto, corteo a Genova. E ora siamo al calcio. La sesta giornata di Serie A si concluderà con i posticipi Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Ieri l'1-1 tra Cagliari e Juventus ha visto al termine una piccola lite tra i due allenatori Pisacane e Spalletti. Qui l'intervista dell'inviato al tecnico bianconero.
7: Un po' di tensione, non è successo niente, dai. Siamo rimasti lì a discutere su una bischerata, e secondo me è eccessivo.
8: Però il rosso alla fine rimane e rischia di saltare la partita con la Lazio.
7: Che ci devo fare? Non avrei voluto, però poi se Marcenaro ha deciso così è segno che Doveri gli ha suggerito bene, perché mi sembra che sia stato Doveri a farci buttare fuori.
8: Era il quarto uomo e quindi era lì, ha sentito. Veniamo alla partita, insomma si poteva anche vincere, però per il gioco che avete creato forse potete fare più gol.
7: Sì, ma io dico che dobbiamo essere un po' più cattivelli, perché quando poi si vanno a giocare queste partite non si può essere sorpresi dalla pala che capita dentro l'area di rigore, per cui bisogna trovare la soluzione che ci si metta più roba, perché io sono qui a giocarmi il finale della mia carriera, per cui io non voglio finire in maniera mezza e mezza, voglio finire come è stata per tutta la mia vita, voglio vincere le partite, voglio arrivare a lottare per vincere.
8: Cagliari, Giuseppe Bisantis, GR1.
3: E ora spazio all'informazione regionale, buon ascolto.
9: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb.
10: Rai Radio 1 Sport.
11: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
12: Una cavalcata lunga 7 mesi, seconda parte, tutto quel campionato, minuto per minuto.
13: Ecco il pallone sul fondo, recuperato rapidamente da Mozzini e concesso al proprio portiere Cazzaniga, che ripetiamo per quanti si vorrebbe essere in questo momento in ascolto, ha sostituito dal primo minuto della ripresa il portiere Castellini, che è rimasto negli spogliatoi in quanto è rimasto colpito all'occhio sinistro da un petardo lanciato appunto dalla folla. Sulla rimessa di Cazzaniga, pallone sulla sinistra, colpo di destra.
14: Romano Cazzaniga, classe 1943, brianzolo di Roncello, una vita passata all'ombra di Luciano Castellini. Cazzaniga quell'ombra se la ritrovò addosso molto spesso in carriera.
15: Sì, beh, ho iniziato nel Monza, poi lui è andato a Torino, io sono rimasto ancora nel Monza, poi dopo un po' di anni ci siamo ritrovati al Torino quando è andato Radice al Torino.
16: Castellini l'ha definita quasi un fratello per lui.
15: E anche per me, anche per me, perché fin dall'inizio, subito il primo approccio, abbiamo avuto un rapporto veramente, ha ragione lui, come se fosse mio fratello. Ci sono stati delle volte, un paio di volte, per dire che magari Radice dopo una partita ma si incavolava un po', non so, lui si arrabbiava, Luciano, no, basta, vado a casa, e io dico, ma sei scemo, ma stai qua, dove vai? Se non avevamo quel rapporto lì, potevo dire, hai ragione, vai a casa, perché adesso gioco io, no? E invece io a supplicarlo, no, devi star qua, ma sei matto, vai, Luciano. Proprio un rapporto proprio unico, proprio.
16: In quella stagione lei giocò 3 partite e una fu particolare, perché era il derby del 28 marzo, quando Castellini al rientro negli spogliatoi nel primo tempo gli scoppiò vicino un petardo, no? Che stava...
15: Sì.
16: Ce la racconta?
15: Sì. No, anche se sapevamo che poteva essere partita vinta, però sai, entrare dentro in un derby, sostituire così a freddo non è una cosa semplice, però ero abbastanza tranquillo perché caratterialmente ero uno che non soffrivo le tensioni della partita, a differenza di Luciano, che lui era se lo toccavi prima della partita prendevi la scossa.
14: Un destino, quello di Cazzaniga, comune a tanti, quando i portieri sulla schiena avevano il numero 1, chi giocava, e il numero 12, chi andava in panchina. Tanto per citarne un altro, in quegli anni Giancarlo Alessandrelli, il secondo di Dino Zoff alla Juventus, anche lui i pali li vedeva da vicino solo in allenamento, quasi mai in partita.
15: Sì, ma dipende, però, per dire, io nella mia carriera ho fatto il secondo solo a Castellini, perché tutti gli altri posti che sono andato ho sempre fatto il titolare 35 partite su 35, non, solo con Luciano ho fatto il secondo, dopo ho sempre giocato, ma per me era un onore fare il secondo di Luciano, a parte l'amicizia che ci legava così, ma proprio perché è un portiere di livello che adesso non ce n'è.
16: Cosa ricorda lei con più piacere di quella stagione del Toro scudettato?
15: Non so come si può dire, eravamo tutti amici, chi giocava, chi non giocava, chi ha fatto una partita, chi ne ha fatti 10, chi 3, che qua. Eravamo proprio un gruppo, c'era proprio amicizia vera. So, io mi ricordo magari prima dei derby, dicevamo già 10 giorni prima, ostia, li dobbiamo ribaltare, li dobbiamo qui, ostia, facevamo degli allenamenti proprio al 100 all'ora.
14: Nel gruppo delle riserve Giovanni Roccotelli, classe 1952, barese, felice di aver vissuto quel Toro, un gruppo unito come poche volte gli è capitato di incontrare negli spogliatoi.
17: Amici, veramente amici, perché io per esempio uscivo sempre con Zaccarelli, con Patrizio Sala, con Claudio Sala, eravamo proprio una famiglia. Poi Radice ogni tanto facevamo le cene insieme con le mogli, con le fidanzate, tipo una famiglia proprio. Poi non c'era questa, non lo so, io ero riserva, però non me la prendevo perché stavo troppo bene, capito? Anche con il presidente Pianelli e Traversa, loro venivano spesso in sede dove noi mangiavamo e loro mangiavano con noi, insomma era una famiglia, una grande famiglia. Non è come adesso che ognuno se ne va per conto suo, arrivano al campo, giocano e se ne vanno, non è... Poi ci sarà qualche allenatore che organizza le cene con tutti i giocatori, però lo fanno quando la squadra va male, vanno in ritiro.
16: A proposito del presidente Pianelli, che tipo era?
17: Era bravissimo, perché non criticava, non si arrabbiava, era un uomo tranquillo. Tu pensa che noi la sera, quando noi mangiavamo in sede, che avevano una sede enorme, lui veniva con altri dirigenti e giocavano a Chemin de Fer, a carte, e io siccome ero lo scapolo allora, quindi stavo lì che guardavo. A fine giocata mi regalava sempre 100.000 lire. Ma presidente, io non li voglio, ma dai, prendili, vai, vai. Ma poi era tranquillo, non abbiamo perso poco come partite. Non se la prendeva mai, ma non era come Rossi. Rossi era vulcanico, era uno che si incavolava, si arrabbiava, sbraitava, tutta un'altra cosa.
16: Non esistono più neanche questi presidenti, eh?
17: No, non ce ne sono più, no, no.
18: È un altro calcio questo, Rocco.
17: Un altro calcio, sì.
18: Se
17: sì,
18: lo possiamo definire calcio, perché...
17: Ma infatti, io molte volte guardo le partite e dico, mamma mia, poi la palla indietro, si girano, vanno per la portiere, tornano, vanno... No, noi, mi ricordo io a Roma, contro la Roma, ci serviva il pareggio con l'Ascoli, sia tutte e due le squadre, e c'è stato un po' di melina. E mi ricordo che Adelio Moro aveva dato il pallone indietro al libero e ci hanno fischiato, perché non volevano che si dava la palla indietro. Ci avevano fischiato, perché noi giocavamo sempre in verticale in avanti. Tu pensa adesso che giocano tic tic, la giocano dietro, dal portiere, torna, no, guarda, un altro calcio veramente.
14: Roccotelli arrivò al Torino nel 1974, una volta disse che quell'approdo in realtà fu un errore.
17: Perché mi voleva il Napoli, però Sibilia, il presidente dell'Avellino, mi aveva detto tu vai a Torino, al Napoli non ci vai, perché quell'anno Massa, che era alla destra del Napoli, aveva smesso di giocare. Quindi io, andando a Napoli, giocavo titolare fisso. Però lui, sai, comandavano i presidenti allora, quindi non potevo rifiutare l'offerta. E mi ha detto vai lì, poi vediamo. Poi a novembre mi aveva chiesto l'Ascoli di Mazzone. Però io avevo detto di no, perché ho detto andare ad Ascoli, sai, era meglio andare a Napoli che ad Ascoli. E quindi avevo rifiutato. E poi dopo tanti anni sono andato ad Ascoli.
18: E ad Ascoli o in Ascoli come si è trovato?
17: Benissimo, perché tu pensa che l'anno prima che io ero a Cagliari siamo andati a giocare ad Ascoli e ho fatto gol io, e poi ha pareggiato Magherini a un minuto dalla fine, e ci hanno assediati fino alle 3 di notte i tifosi, ci hanno messo anche la benzina negli spogliatoi e io poi ero uscito a mezzanotte perché avevo fame, c'era un bar a 100 metri, quindi sono andato per prendere, scortato da due carabinieri, sono andato nel bar. E dopo un po' i carabinieri sono spariti, quindi questi tifosi mi aspettavano fuori. Questo qui del barman, il barman mi ha detto devo chiudere, come devi chiudere? Era quasi l'una meno un quarto di notte. E gli ho detto ma stai scherzando? Ho detto se esco questi mi picchiano. No, no, poi si è aperto un varco, ho fatto uno scatto, pugni, calci, sputi. Insomma, e sono arrivato nello stadio e poi siamo partiti alle 3 del mattino. Quindi poi l'anno dopo, cioè quell'anno stesso che è finito il campionato, mi chiama Toneato. E mi fa Gianni devi andare ad Ascoli. No, io ad Ascoli ci vado, ma manco morto, gli ho detto, ma sta scherzando, non volevo andarci. Allora gli avevo detto voglio 50 milioni se non ci vado. 50 milioni erano molti quell'anno, quel periodo. Quando sono andato ad Ascoli il presidente mi fa allora quanto vuoi, ho detto io vorrei, no sono troppi, mi ha detto, non mi ha fatto manco parlare, dimmi quanto vuoi, perché no, io vorrei, no, no, non ne parliamo neanche. Gli ho detto mi faccia lì la controfesta, e mi fa io ti posso dare, gli ho detto ma chi, ma sta scherzando, detto, ma io non parlo di soldi, stiamo parlando senza soldi qui, gli ho detto. Quando gli ho detto 50 milioni ho detto io pago 3 giocatori, cioè non mi interessa, e me ne sono andato in albergo. Poi è venuto Renna, ho detto vai a parlare col presidente, e mi ha dato 50 milioni. Tu pensa che ho vinto il campionato con 17 punti di vantaggio in Serie B, siamo andati in Serie A 3 mesi prima, e vado a fare il contratto, ha detto ti do 10 milioni in meno perché tu prendi troppo, e mi voleva l'Inter e la Roma, non mi ha voluto cedere, tu sei il pupillo di Ascoli, e non mi ha fatto andare. Vabbè, pazienza, però io me ne sono tornato a Cagliari perché non mi sono messo d'accordo, e sono tornato a gennaio e mi ha dato lì 50 milioni, e poi mi ha venduto al Taranto, non so quanti, 700 milioni, insomma ho preso una barca di soldi, però a Taranto insomma ho guadagnato il doppio. E poi mi ha richiesto il Cesena, ho vinto il campionato col Cesena, insomma poi ho giocato in Serie A, insomma è stata la mia carriera così, ma e quindi questa è stata la mia. E poi vabbè, poi sono andato a Foggia, poi ho fatto Nocerina, poi avrebbe, Casertana, Torres.
18: Avrebbe potuto prendere un'altra strada la carriera, dice Roccotelli.
17: Sì, poteva essere diversamente, certo. L'unico rammarico che forse che io ho rifiutato l'Ascoli a novembre, forse lì prendavo lì, giocavo titolare con l'Ascoli, che sicuramente potevo aspirare anche, non dico in nazionale, però almeno essere convocato. Però sono contento lo stesso, anzi sono stato uno dei giocatori più fortunati meridionali, diciamo.
18: Roccotelli, se la ricorda la formazione di quel Torino campione d'Italia?
17: Sì, allora c'era Castellini, poi c'era Santin, Lombardo, poi c'era Caporale, Mozzini, poi c'era Claudio Sala, Pecci, Zaccarelli, poi Pulici, Graziani, che altro ho dimenticato, e ogni tanto entrava Garitano, Pallavicini, poi eravamo due in panchina, uno poteva entrare, pensa.
18: E come fu quel campionato visto dalla panchina?
17: Beh, va bene, Io speravo sempre che si infortunasse qualcuno, niente da fare. Oh. E poi c'era anche Garritano in panchina, quindi molte volte andavamo io e Garritano in panchina. Però dopo quelli non si infortunavano mai, però la squadra era forte, era fortissima. Poi c'era Pulice Graziani, Pulice era diventato capocannoniere e Graziani era un giocatore che insomma era un bel centravanti. Io la cosa più bella che ho fatto la Coppa UEFA a Düsseldorf, giocato titolare, e poi quando è venuto Radice io ho giocato titolare in Coppa Italia e mi sono fatto male contro il Milan e lì sono stato un mese ingessato alla caviglia, mi ha preso la caviglia maldera e me l'hanno ingessata e lì ho perso, diciamo, il posto da titolare perché Radice aveva impostato Claudio Sala mezzala e io ala. Mi sono fatto male contro il Milan e allora il gesso te lo mettevano dall'inguine sino alla caviglia, sono rimasto ingessato e poi è entrato Patrizio Sala e ha giocato Patrizio Sala, ha spostato Claudio Sala alla destra e Patrizio Sala l'ha fatto mediano e vabbè, è la vita. Adesso se tu vedi vanno 15 in panchina ed entrano in 5.
14: Giovanni Roccotelli quello scudetto l'ha visto da bordocampo, ma coinvolto come tutti i suoi compagni d'altronde.
17: È stata una festa bellissima, infatti non se l'aspettava nessuno che il Torino dopo tanti anni vincesse il campionato, perché prima la squadra quella di Superga era una squadra enorme, quelli vincevano sempre, infatti nessuno se l'aspettava quell'anno.
14: E nella rosa aggregato dalla primavera c'era anche Giuseppe Pallavicini, nato a Asciano in Toscana il 16 ottobre del 1956 e dunque a inizio stagione neanche 19enne.
19: E ho fatto quattro presenze toccando un paio di partite da titolare, però cioè, io avevo 18 anni, prima di tutto ero contento di essere in prima squadra con questi grandissimi campioni e poi avevo avuto la fortuna di vincere lo scudetto ancora bello, insomma è stato un anno magnifico stando con questi grandissimi giocatori che hanno fatto un po' la storia, ecco. Ci sono anch'io dentro, se vuol dire che sono andato dentro vuol dire che qualcosa anch'io ho fatto per questo campionato che abbiamo vinto.
14: Una di quelle presenze, schierato da Radice fin dal primo minuto in campo, Pallavicini la visse col 10 sulle spalle. Era il 22 febbraio del 1976, alla 18esima giornata, il Toro ospitava l'Ascoli.
20: È il 12esimo della ripresa a Torino, siamo cioè un minuto in anticipo rispetto al campo di Firenze. Il Torino conduce sempre sull'Ascoli per 2-1 dopo le espulsioni di Scorsa e Pecci e le sostituzioni di Santin con Gorin e di Gola con Landini. Le squadre sono schierate così: l'Ascoli con Perico libero, Logozzo su Pulici, Castoldi su Graziani, Minigutti mediano di spinta, Ghetti e Vivani interni, Silva e Landini punte. Il Torino con Caporella libero, Mozzini stopper su Silva, Gorin su Landini, Patrizio Sala laterale a sostegno, Claudio Sala e Pallavicini interni, Pulice e Graziani punte. Vi ricordiamo che il Torino manca di Castellini e Zaccarelli, mentre nell'Ascoli è assente Zandoli.
19: Sì, è il Torino Ascoli. Io ho avuto la fortuna di giocare quella partita perché Zaccarelli se l'ha fatto male, ma a me è capitato altre partite. E purtroppo Zaccarelli non ce la faceva, poi all'ultimo momento ce la faceva e io andavo in panchina. Comunque ero sempre pronto quando il mister mi chiamava, anche se avevo 18 anni, era importante, ecco, giocare quell'anno lì. Poi avendo anche fatto un campionato di aver poi vinto anche lo scudetto, insomma, è stato per me troppo importante, ecco.
14: In quegli anni chi non era titolare faticava a trovare spazio anche perché in panchina andavano soltanto in tre. Eppure, racconta Pallavicini, le partite rispetto a oggi erano meno e sempre rispetto a oggi gli infortuni erano rari.
19: Sì, è vero, avevamo solo il portiere e poi o che andava un difensore o un centrocampista o un difensore o un attaccante, insomma. E poi eravamo una rosa di 18 giocatori, insomma. Non è che eravamo in tanti, qui c'erano qualche primavera, però io facevo prima parte della primavera e poi sono andato aggregato fisso con la prima squadra. 18 giocatori, adesso invece sono 30 giocatori, sono tanti. E bastavano i 18 per vincere un campionato, ecco, poi specialmente con i grandi campioni che c'erano. Diciamo c'erano 30 partite, non si faceva male a nessuno, ma c'era un po' Zaccarelli che era quello che aveva un po' male. Ero sempre pronto perché il mister mi diceva sempre stai pronto, specialmente il giovedì. E poi Zaccarelli, lui, mi ricordo sempre un paio di volte che lui faceva sempre il provino la domenica mattina, dove c'era un distributore alle 10:30 di qua di là, che c'era vicino un distributore, andavamo lì, lo guardavamo e lui stava bene e riusciva a giocare. Anche la partita che abbiamo vinto contro il Milan a Milano, dovevo giocare io, poi giocò lui, meno male, perché poi ha fatto anche gol. Insomma, noi giocatori non eravamo le riserve che speravamo che ci facessero male, anzi, noi eravamo orgogliosi di stare lì e di essere pronti quando il mister Radice ci chiamava, ecco. Poi avevamo Lombardo, avevamo Bacchin, avevamo Gorin, avevamo Garritano, insomma, avevamo dei giocatori, però non c'è mai stata una discussione o qualcosa, perché noi non giocavamo mai, eravamo contenti perché la squadra si giocava molto bene, era giusto che andavano avanti, però quando ci chiamava eravamo pronti.
1: Ma faceva il provino vicino a un distributore per strada o sì, in campo vicino?
19: No, sulla strada lì, nel distributore, proprio lì sulla faceva il distributore, faceva il provino, provava e come stava bene, e poi la domenica e poi il pomeriggio giocava. Andava tutto bene, ma c'era 10 minuti, un quarto d'ora, non è che faceva con le scarpe da ginnastica lì vicino, lì dove c'era un distributore. Ma non lo sapevi questa?
1: No.
19: Non te l'ha detto Zaccarelli?
1: No, ma quando faceva il provino c'era pure Radice che lo guardava?
19: Eh sì, vabbè, c'era Radice, c'era tutti, c'era anche i giocatori. Ah. Eravamo tutti noi anche a vederlo.
1: Perché lui sceglieva di fare il provino lì, era vicino a casa?
19: Non lo so, perché la prima volta era andata così, era andata bene e avevamo vinto e via dicendo. Lui, quando aveva male, la domenica mattina...
1: Tutti al distributore.
19: Tutto il distributore vicino all'albergo e lui faceva il provino e poi andava in campo e faceva anche gol. E allora abbiamo continuato in quella maniera lì.
14: Un gruppo chiamato famiglia, così come gli altri, anche Giuseppe Pallavicini usa la stessa definizione.
19: Sì. Eravamo una famiglia, ci si trovava anche fuori. Per vincere bisogna essere una famiglia, non ci deve essere né grandi campioni, ma anche adesso noi ci troviamo, anche adesso noi che siamo qui a Torino, io che abito qui a Torino, ci troviamo con Santin, con Claudio Sala, con Zaccarelli, con Salvatori. Era una famiglia, era bello per quello, perché tutti i giorni ci trovavamo al campo, però poi anche fuori andavamo a mangiare la pizza, andavamo in giro, insomma, stavamo bene insieme, e questo era molto importante, perché essendo una famiglia non c'era mai il grandissimo che faceva il fenomeno. No.
1: Lei è originario della provincia di Siena? E
19: no, io no? Sono originario della provincia di Pisa. Mi mettono tutti Siena, ma io no. Provincia di Pisa, io. Anciano Pisano, provincia di Siena. No. Di Pisa.
1: E ha iniziato nel Toro, nelle giovanili?
19: Sì, io ho iniziato nel 72. Allora, io ho fatto un provino a Torino nel 71 e mi presero e lo fece al Filadelfia. Vedi che ti racconto una cosa, io la settimana prima avevo fatto un provino all'Inter e mi avevano preso anche all'Inter. La settimana dopo vado a fare un provino al Torino e mio padre mi dice: c'è l'Inter Torino che ti vogliono, dove vuoi andare? E io dico: ma papà, io dovevo andare, dimmelo te. E mio padre dice: po' Torino c'ha una storia, vai a Torino. E io sono andato a Torino.
1: E poi dopo, però, dopo quello scudetto, venne ceduto al Monza.
19: Sì, sono andato a giocare un po' in giro e poi giocavo anche in nazionale io. Ho fatto anche la nazionale Under 21. Eravamo messi bene, solo che quell'anno lì purtroppo ho avuto anche un infortunio all'ernia del disco, e a quel tempo l'ernia del disco ti rovina un po', però per la mia carriera sono contento di quello che ho fatto, anche se devo dire la verità potevo fare molto, molto di più, specialmente adesso che ci fossero, che ci sono questi procuratori, no, che ti danno una mano, sarebbero stati per me molto importanti.
1: 6 le presenze in Serie A tutte col Toro, quindi si sente addosso il Granata.
19: Sì, e diciamo che io avevo esordito già nel 74-75, l'anno lì avevo fatto 2 presenze, va bene così, sono contento che dopo 50 anni abbiamo vinto lo scudetto, e io speravo che il Torino attuale vincesse qualche volta lo scudetto, perché è un peso avere lo scudetto, no? Ma ho paura che lo scudetto noi al Toro non lo vinceremo più.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Papa Leone, il nodulo al polmone emerso da un controllo di routine, intervento il prima possibile per non rinunciare al viaggio in Sud America, confermata l'agenda degli appuntamenti di oggi. Trump, tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma la Russia lo smentisce. Zelensky chiede un cessate il fuoco per poter votare. Mosca sì, ma solo per quel giorno. L'Europa è lo spazio in cui agire. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, parla alla Confederazione dei Manager. Asprezze e contrapposizioni non facciano disperdere l'unità dell'Italia. Giorgia Meloni all'assemblea di Assolombarda sui costi dell'energia, servono risposte strutturali. Nella manovra agevolazioni per gli investimenti nell'intelligenza artificiale, annuncia la Premier. Mobilitazione negli stabilimenti dell'ex Ilva, i dipendenti chiedono di tornare a lavorare in un ambiente sicuro, bloccate due strade statali. Il Nobel per l'economia agli americani Hall e Woodford, premiati per gli studi sulle politiche per contrastare recessioni e shock finanziari. È conosciuto in tutto il mondo per la tranquillità che riesce a trasmettere. Ora la foresta di Bussao in Portogallo diventa anche un luogo di cura, lo conferma la scienza. Airplane Mode, il 6 novembre esce il nuovo album di James Blunt. Staccare la spina e isolarsi è l'obiettivo del cantautore britannico. Malagò in esclusiva a Radio Anch'io, mi ricandido con Diana Bianchedi, ho sbagliato i tempi, ma resto convinto che lei sia il ponte ideale fra il calcio e le altre discipline. In studio Nicola Tedeschini, da tutto il mondo gli auguri a Papa Leone XIV, che in settimana, come ha annunciato lui stesso ieri all'Angelus, sarà operato per rimuovere un nodulo polmonare. In diretta Francesca Paltracca.
4: Il nodulo al polmone è emerso da un normale controllo di routine, non da un sintomo che richiedesse un'indagine, come potrebbe essere un'infiammazione o un'infezione. Lo ha comunicato la sala stampa vaticana, che ha aggiunto il pontefice sta bene e in vista del ricovero ha proseguito la sua attività prevista per oggi. I medici, ha spiegato ieri al termine dell'Angelus Leone XIV, ritengono opportuno intervenire e, seguendo i loro consigli, il Papa ha deciso di operarsi. Al Policlinico Gemelli lavori in corso in attesa del ricovero che durerà una settimana. Il nodulo al polmone è stato individuato in una fase iniziale e circoscritto. Il pontefice ha scelto di seguire la via della trasparenza e di parlarne con serenità. In tutto il mondo si prega per la salute del Papa. Oggi a Chiclayo in Perù, dove Prevost è stato missionario e vescovo, si celebrerà una messa per la pronta guarigione. In agenda a novembre c'è il viaggio in Sud America tra il 6 e il 17, lo porterà in Uruguay e le altre due tappe Argentina e Perù. Città del Vaticano con Sergio Cianili nello studio.
3: L'annuncio di Papa Leone sul suo stato di salute rappresenta una novità assoluta per modalità e tempi nella comunicazione della Santa Sede. Cerchiamo di capirne il perché con Giacomo Galeazzi, vaticanista del giornale La Stampa.
5: Non era mai capitato che un Papa circostanziasse le cause e i tempi del suo ricovero e di una sua operazione chirurgica, e questo tono colloquiale rassicurante testimonia un cambio progressivo di strategia comunicativa sulla fisicità, corporeità del Papa.
6: Ossia, si è passati dal secolare stretto riservo sulla salute dei pontefici a una comunicazione medica trasparente.
5: Letteralmente nell'ultimo secolo siamo passati dal corpo imbalsamato del Papa, quindi non si sapeva mai quale malattia fosse causa della morte di un Papa. Siamo arrivati invece, prima con Giovanni Paolo II, poi con Francesco e adesso con Leone, a una comunicazione immediata fatta personalmente dal pontefice.
6: Papa Leone ha comunicato addirittura prima del ricovero il percorso che dovrà affrontare.
5: Sì, è la prima volta. Prima dell'annuncio ha nominato il decano e il vicario generale della Città del Vaticano come a mettere a posto le cose in Vaticano. Più significativamente, nello stesso Angelus ha confermato il suo viaggio in Perù.
6: Eleonora Bilviso, GR1.
3: La guerra in Ucraina, dopo l'annuncio di Trump sulla tregua energetica, questa mattina è arrivata la presa di posizione del Cremlino, la corrispondente da Mosca.
0: Al briefing al Cremlino i giornalisti chiedono al portavoce se la tregua con l'Ucraina sta per entrare in vigore. Peskov risponde: i contatti proseguono, non ho altro da aggiungere. Alle domande insistenti dice ancora: forse per il giorno delle elezioni Putin potrebbe dare l'ordine di non colpire l'Ucraina. Poco dopo al Ministero degli Esteri invece il capo della diplomazia russa Lavrov ha una domanda sul coprifuoco, dice Zelensky: non si merita una pausa sul campo di battaglia. Il Cremlino ribadisce che a Mosca il cessate il fuoco non piace perché i russi vogliono una pace duratura, non una tregua. Pace che gli Stati Uniti vorrebbero, dice Peskov, mentre gli europei fanno parte del partito della guerra. Insomma, Trump affretta, i russi non vogliono deluderlo, ma procedono con i piedi di piombo. Stanotte Axios diceva che la missione, che sembrava imminente, degli inviati di Trump a Mosca per ora è sospesa. È evidente che in queste ore sotto traccia si sta discutendo di questioni molto complesse, ora in cui i media russi enfatizzano la debacle di Zelensky, le difficoltà degli europei di fronte a un presidente americano che è sinceramente interessato alla pace. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
3: L'Ucraina, da parte sua, è pronta a rispettare la tregua energetica solo se Mosca farà lo stesso. Lo ha confermato Zelensky al forum sulla sicurezza in Polonia, dove sullo sfondo tiene banco anche il fallito attentato al premier Tusk. La corrispondente da Berlino.
7: Un gruppo che conosce a perfezione l'agenda del premier polacco Tusk, del suo vice Kosiniak-Kamysz, spostamenti, indirizzi, orari, e che cerca agganci nella destra radicalizzata per preparare un attacco ai vertici politici di Varsavia. Sarebbe questo il retroscena dello sventato attentato denunciato ieri dal governo polacco e che ha portato all'arresto di un 66enne di cui finora si sa però solo che diffondeva messaggi d'odio in rete. Il premier Tusk intanto si rivolge ad altre minacce, quelle provenienti dalla Russia e dagli Stati Uniti. L'Occidente si è più fermo di fronte a Putin, il suo appello al Warsaw Security Forum che ha visto protagonista il presidente ucraino collegato da remoto da Kiev. Subito dopo l'annuncio di Trump sulla tregua energetica, ha riferito, la Russia ha sferrato un attacco mirato contro una centrale elettrica a Kharkiv. È chiaro che Putin non legge i social di Trump. Noi siamo favorevoli a una tregua energetica, ma lo deve essere anche la Russia. I vertici europei presenti a Varsavia non celano l'inquietudine per le minacce di Washington di non trasmettere più a Kiev le informazioni di intelligence e di sospendere le forniture di armi. Un'eventualità che lascerebbe gli europei da soli nel sostegno a Kiev. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
3: Medio Oriente, in Arabia Saudita è di nuovo allerta massima per droni e missili dopo che nel fine settimana i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito più volte aeroporti e infrastrutture energetiche.
8: L'Arabia Saudita proroga la chiusura dell'aeroporto di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte dei miliziani Houthi. L'ultimo ha provocato una vittima e 11 feriti, il più grave sabato con 13 morti e oltre 300 feriti. I ribelli filo-iraniani hanno rivendicato anche di aver colpito due strutture energetiche dell'Aramco. I fatti delle ultime settimane sono gravi e la nostra risposta deve essere seria, ha detto il ministro dell'Energia saudita. La sicurezza energetica non è garantita, ha aggiunto. Riyadh a sua volta ha colpito l'aeroporto e l'abitato della capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli, e le postazioni degli Houthi che avanzano nell'area dello stretto di Bab el-Mandeb. Il ministro degli esteri iraniano ha ribadito la disponibilità di Teheran a mediare tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Per l'Unione Europea, la rappresentante della politica estera Kallas esprime solidarietà a Riyadh. Ci hanno chiesto di rafforzare la missione a Spides, a ferma per proteggere il Mar Rosso e lo stretto di Bab el-Mandeb. Livia Liberatore, GR1.
3: Francia, uno studente ha sparato in una scuola media vicino a Marsiglia, ci sono feriti. Linea alla corrispondente Alessandra De Stefano.
9: Il preside di una scuola media e un insegnante sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco e una terza persona è stata toccata soltanto di striscio. È accaduto stamattina intorno alle 10 in una scuola media di Ubagna, siamo a 20 km da Marsiglia. I tiri sono stati esplosi da un fucile calibro 12. Il presunto autore è un adolescente di 14 anni che in questo momento si trova in stato di fermo. Avrebbe sparato più volte all'interno dell'istituto. L'edificio ora è stato completamente evacuato e nessuno dei feriti è in pericolo di vita. La polizia della Bouches-du-Rhône ha precisato che la scuola media non è coinvolta coinvolta nella protesta studentesca, mentre la procura di Marsiglia ha confermato l'arresto del ragazzo, ma non è stato ancora chiarito il contesto della sparatoria. Il quotidiano Nismaten scrive che il fucile era nascosto in una custodia per chitarre. I ministri dell'interno Nunez e dell'educazione nazionale Geffrey saranno sul posto nel pomeriggio. Tutto questo in un periodo in cui in Francia il movimento studentesco e le manifestazioni studentesche riprenderanno proprio domani. Linea a voi.
3: Rai Radio 1, sono le 13:10. Un lungo applauso ha accolto il presidente Mattarella alla cerimonia per gli 80 anni della Confederazione Italiana Dirigenti. Il capo dello Stato ha sottolineato l'importanza dell'unità del paese nei momenti difficili e dell'Unione Europea come dimensione in cui l'Italia può agire.
10: 80 anni di Repubblica e 80 anni di CIDA, una coincidenza che il presidente Mattarella ricorda per sottolineare come la Confederazione dei dirigenti e delle altre professionalità sia nata sulle macerie della guerra per un'Italia migliore, dopo il soffocamento della società civile ad opera del fascismo. Un impegno, prosegue il capo dello Stato, messo poi a dura prova dagli anni del terrorismo in cui tanti dirigenti pagarono con la vita il proprio ruolo.
11: L'Italia avrebbe presto sconfitto il terrorismo grazie ai propri valori civili e alla propria unità, quella unità di fondo che non si deve disperdere anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
10: Dal passato al presente, Mattarella invita a tenere il passo in un mondo in rapida trasformazione, di qui l'auspicio per un'alleanza del lavoro all'insegna dei diritti della persona e della coesione sociale.
11: Un'alleanza che deve saper guardare al futuro e quindi ai giovani. L'Europa è la dimensione, lo spazio in cui pensarsi e agire.
10: Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
3: Dal palco di Asso Lombarda la premier Meloni è tornata sulla necessità di risposte strutturali sul tema energia. Anche lei ha parlato di Europa, non siamo nell'Unione per dire sempre sì.
12: La crescita italiana per il 2026 può arrivare all'1%, non ci soddisfa, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Giorgia Meloni lo rivendica di fronte all'assemblea di Asso Lombarda, anticipa in manovra ci saranno agevolazioni fiscali per gli investimenti in intelligenza artificiale. A Pavia nascerà un campo per data center. L'energia, conferma la premier, è il dossier più importante. Le misure già prese dal governo, 60 miliardi stanziati contro il caro prezzi, il taglio delle accise, l'abolizione del bollo auto. Entro il prossimo decennio avremo energia prodotta da nucleare interno, dice Giorgia Meloni, e avverte servono risposte strutturali.
13: L'Europa deve prendere atto che la crisi in Iran, la chiusura di Hormuz, l'instabilità nel Mar Rosso alimentano un'inflazione che sfugge al nostro controllo. Miliardi di euro di spesa in più per ragioni che non dipendono da noi.
12: La questione sarà posta giovedì al Consiglio europeo. La premier torna sulla riforma del sistema di tassazione del carbonio. Paradossale far chiudere le nostre imprese per acquistare da mercati che non rispettano regole ambientali.
13: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì, siede lì per dire quello che va detto.
12: Federica Ionta, GR1.
3: Economia, legge di bilancio e alleanze al centro del confronto tra i partiti.
14: Dopo i redditi bassi, quelli medi, che sia questa la priorità per la manovra lo conferma Fratelli d'Italia, ipotizzando l'estensione dell'aliquota al 33%. È un'ulteriore sforbiciata alle imposte, guardano anche gli alleati. Unità di intenti pure per le politiche, le possibilità che Roberto Vannacci sia con noi, dice Ignazio La Russa, sono zero. Il presidente del Senato parla anche del candidato sindaco di Milano. La Lega propone Silvia Sardone, gli azzurri Matteo Perego, noi moderati Maurizio Lupi. Le primarie non sarebbero un dramma, ma abbiamo sempre trovato la sintesi senza primarie. Ma per il candidato premier, di cui ragiona anche il campo largo, rischiano di amplificare le differenze. L'allarme di Angelo Bonelli: concentriamoci sul programma. Su Matteo Renzi il coportavoce di AVS assicura: non abbiamo mai posto veti. A chiedere garanzie sono però i 5 Stelle. Per battere le destre serve un fronte ampio, replica Italia Viva, che non risparmia una punzecchiatura. Giuseppe Conte: è stato lui a governare con Matteo Salvini. I punti di contatto tra le opposizioni comunque non mancano. Proprio in questi minuti PD e alleati presentano il ricorso alla consulta contro la legge elettorale. Lucio Bondi, GR1.
3: L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha annunciato il Nobel 2026 per l'economia. Il riconoscimento va a due statunitensi.
15: Assegnato il premio Nobel per le scienze economiche agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. segnato per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Hanno messo a punto nuovi modelli macroeconomici che hanno migliorato la nostra capacità di attuare politiche di stabilizzazione efficaci, ha dichiarato il Comitato per il Nobel. Ricevono 11 milioni di corone svedesi, che corrispondono a circa 950.000 euro. Inoltre avranno una medaglia d'oro di 18 carati e un diploma personalizzato. Il premio Nobel per l'economia non è in realtà un riconoscimento istituito da Alfred Nobel, ma fu creato nel 1968 dalla Banca Centrale Svedese in occasione del suo 300° anniversario e viene assegnato dal 1969. Paola Bonanni, GR1.
3: In corso lo sciopero negli stabilimenti dell'ex Ilva. I lavoratori non vogliamo ammortizzatori sociali, ma tornare a lavorare in un ambiente sicuro.
16: Senza risposte concrete lo sciopero andrà avanti a oltranza, lo dicono i lavoratori dell'ex Ilva mobilitati da questa mattina all'alba in tutti i siti del gruppo. A Taranto i cortei bloccano la statale Appia e la 106 Ionica verso la raffineria Eni. Gli operai manifestano anche per le strade di Genova. Nel capoluogo pugliese la produzione è ferma da giovedì scorso per le sentenze che hanno stabilito lo stop dell'area a caldo, decisione che mette a rischio anche la sopravvivenza dei siti liguri che da Taranto ricevono i semi lavorati. Si delinea così un quadro drammatico per le migliaia di lavoratori diretti e dell'indotto. Di fronte a una crisi di queste proporzioni, la cassa integrazione non può essere l'unica risposta, fanno sapere i sindacati dopo che l'ultimo tavolo con il governo ne ha stabilito la proroga fino a giugno. Francesco Brigati, FIOM.
17: I lavoratori si mobilitano per rivendicare un futuro diverso. Nella fase d'emergenza che ci stiamo trovando e di una vertenza che dura da 14 anni, le risposte non possono essere che ci devono esclusivamente dare un periodo di cassa integrazione lunga.
16: La richiesta per il governo è quella di un piano per la decarbonizzazione con acciaio prodotto da forni elettrici, garanzie occupazionali e salariali per tutti i lavoratori e l'ingresso dello Stato a tutela della transizione. Francesca Capannolo, GR1.
3: Le aggressioni con una minicar a Roma, ancora in prognosi riservata all'attore Davide Jacopini, ferito mentre era in monopattino. Si cercano i responsabili.
18: Sono una quarantina le telecamere di sorveglianza le cui immagini sono passate al setaccio per trovare i due ragazzi, entrambi forse minorenni, sospettati di essere i responsabili dei 7 episodi di violenza segnalati tra i quartieri di Monteverde e Testaccio. Il primo obiettivo degli inquirenti, che hanno tenuto questa mattina un vertice in procura, è identificare la targa della minicar su cui i due viaggiavano. Un mezzo elettrico di colore nero, proprio come quello rubato a un avvocato che ne ha denunciato il furto. Il mezzo sarebbe stato nella disponibilità anche dei due figli dell'uomo, uno dei quali minorenne. Tra gli altri elementi al vaglio degli inquirenti, le analisi delle utenze telefoniche mobili attive nell'area delle violenze. Un identikit parziale di uno dei ricercati, un giovane biondo con i capelli a spazzola di corporatura esile, e un cappellino caduto a uno dei due durante una delle aggressioni. La vittima più grave, l'attore Davide Jacopini, che era stato fatto cadere dal monopattino su cui viaggiava, è sempre ricoverata in terapia intensiva. Daniele Lettig, GR1.
3: Sarà Civita di Bagnoregio Bolsena, la capitale italiana dell'arte contemporanea 2028, lo ha annunciato il ministro della cultura Alessandro Giuli nel corso della cerimonia al ministero. Le altre candidate erano Capri, Padova e Pozzuoli. Alla città vincitrice un contributo di 1 milione di euro per realizzare il programma culturale proposto. È nota per la sua biodiversità e per la tranquillità che trasmette, ma ora la foresta di Bussaco in Portogallo è stata riconosciuta dal punto di vista scientifico anche come luogo di cura.
19: Crea benessere in chi la percorre e ha anche proprietà curative. Dallo scorso luglio il polmone verde di Bussaco in Portogallo ha ottenuto il certificato di prima foresta terapeutica della penisola iberica. Il forest bathing, nato in Giappone già dagli anni 80, da qualche anno è arrivato anche in Europa grazie anche alle ricerche scientifiche che evidenziano i benefici di esperienze strutturate nella natura. In Italia il CNR in questo ambito sta portando avanti diversi progetti. Francesco Meneguzzo, ricercatore CNR, commissario straordinario LAMMA, laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile.
20: Abbiamo qualificato numerosi siti in Italia, per esempio Pineta Tumuli di Cecina, verificata anche su studenti di scuola superiore, con importanti e durevoli riduzioni dei sintomi di ansia. Stiamo sperimentando nella stessa pineta su pazienti affetti da fibromialgia. Dipende dalla naturalità del sito, biodiversità, assenza di rumori e dalla concentrazione di oli essenziali artificiali emessi dalle piante che hanno un effetto diretto sia sulla riduzione dell'ansia sia su altri aspetti della salute fisiologica.
19: Flaminia Gullo, GR1.
3: Musica, arriverà il 6 novembre il nuovo album di James Blunt e si chiamerà Airplane Mode. Il cantautore britannico punta sull'idea di staccare la spina, isolandosi dal turbinio della vita moderna attraverso un'ideale attivazione della modalità aereo. Oltre alla hit estiva Tastes Like Summer che stiamo ascoltando, ci saranno altri 11 racconti sul variopinto viaggio della vita, compreso Weight of It All, l'ultimo singolo di Blunt, ballata introspettiva sul peso emotivo delle pressioni quotidiane. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Fernando Conti e Massimiliano Mattia. Ora lo sport da Nicola Tedeschini, l'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di giornata.
1: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
21: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
1: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
21: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
1: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
21: Terme dell'Emilia Romagna.
1: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
22: Il centro di odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
23: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
22: Su una superficie di 2100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
23: Direttore sanitario dottor Stefano Aracci, odontoiatriasantantonio.it 049 688 8771.
24: Amore, quanto di anticipo?
25: Zero.
24: E di interessi?
25: Zero.
24: E quanto ci pensi ancora?
25: Zero. La prendo.
26: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
27: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
26: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: GR1 Sport.
28: Buongiorno da Giorgio Germano. Calcio in primo piano. Oggi con due partite si chiude la sesta giornata in Serie A. Alle 18.30 Atalanta-Venezia, squadre in crisi. I padroni di casa sono reduci da tre sconfitte consecutive. Gli orobici sono, i lagunari invece sono in attesa addirittura del primo punto in campionato. Alle 20.45 Torino-Udinese, radio cronache in diretta su questa rete. E a proposito di Radio 1, stamane a Radio Anch'io, ospite Giovanni Malagò. Sentiamo alcuni passaggi delle sue dichiarazioni.
29: Passata è la tempesta, la ferte tesseramento alle spalle, il futuro è il 14 dicembre, data delle nuove elezioni, con Malagò candidato certo, ma non certamente unico.
30: A differenza di tutte le altre federazioni dove possono arrivare migliaia di candidati, in teoria, nel calcio ne puoi avere solamente sei. Io non lo so se ci sarà qualche altra candidatura, perché la domanda andrebbe chiesta ai presidenti delle componenti.
29: Rivedendo il tutto a freddo, cosa non rifarebbe? Il caso Bianchedi, ormai ex capo delegazione, ma attenzione, questione di metodo e non di merito.
30: Sono straconvinto che Diana sia la persona che più di tutte può rappresentare quel ponte culturale tra il calcio e gli altri sport in termini valoriali, della sua storia professionale, del curriculum sportivo. Ho sbagliato il timing, sono sincero, perché probabilmente questa cosa è stata interpretata anche dal mondo dei media come un sasso nello stagno, come provocazione, e questo ne ha creato un casus belli che secondo me non era giusto.
29: E mentre nei palazzi si consumava il tutto, almeno in campo le nazionali vivevano giorni inaspettatamente azzurri.
30: Hanno fatto delle cose molto importanti. L'Under 21 ha dei talenti e soprattutto possono anche essere utilizzabili per la nazionale maggiore e viceversa, cioè la nazionale maggiore ha giocato con atleti che possono essere chiamati da Baldini per la finale dell'Europeo. Quindi c'è un travaso che è esattamente quello che ho chiesto, quello che sta facendo Claudio Ranieri col Club Italia.
29: Guido Ardone, GR1.
28: Restiamo in qualche modo in tema istituzionale. Oggi la consegna dei collari d'oro, la massima onorificenza dello sport italiano. Linea al nostro inviato Emilio Mancuso.
0: Buongiorno, buongiorno a voi tutti dal Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti all'Acqua Cetosa. Si è conclusa poco fa la cerimonia parata di campioni. Qui Arianna Fontana, 14 medaglie olimpiche, record assoluto, ha parlato così.
4: Tutte queste medaglie non le ho raggiunte da sola, ho avuto sempre delle persone al mio fianco che mi hanno aiutato. Tutte hanno un grandissimo valore, forse proprio la prima, quella di Torino 2006, perché è da lì che è iniziato tutto.
0: E poi Francesca Lollobrigida, la Lollo plurimedagliata, spiega cosa c'è dietro ogni trionfo.
5: Come dico sempre, divertimento, passione sono le cose che poi ti portano a ottenere tantissimi risultati.
0: Tutti gli sport rappresentati, la scherma, l'atletica, il grande tennis, collare d'oro ad Angelo Binaghi, gli sport invernali, le magie dello slittino a Milano Cortina e poi il calcio, il Napoli con il presidente De Laurentiis, la Fiorentina con il direttore generale Ferrari, i premiati gruppi sportivi militari, sul palco Bonfiglio e De Santis, presidenti del CONI e del Comitato Paralimpico e il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Andiamo ad ascoltarlo.
6: È una giornata di riconoscenza nei confronti di chi ha meritato oggi e chi ha fatto la storia dello sport con i collari d'oro.
0: Collaborazione tecnica Jacopo Teodoro dal Centro di Preparazione Olimpica del CONI, Giulio Onesti, Emilio Mancuso, GR1.
28: Chiudiamo con il tennis, notizia flash, buona la prima per Jasmine Paolini a Wuhan in Cina, l'azzurra ha battuto con il punteggio di 6-3-6-4 la ceca Sara Baik al secondo turno del torneo cinese. La tennista toscana affronterà la vincente fra Tager e Bartunkova. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Meteo Radio. In serata piogge e temporali sul medio basso Adriatico e sul versante tirrenico di Calabria e Sicilia. Residui rovesci in Appennino centrale. Qualche nube ma tempo asciutto sul resto del paese. Domani, martedì 13 ottobre, grazie al ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, tempo stabile su gran parte del nostro paese. Rimane un po' di instabilità residua sulle estreme regioni meridionali. Ci saranno infatti residue piogge al mattino su Puglia, Calabria Tirrenica e Sicilia Settentrionale. Qui il tempo migliorerà rapidamente nel corso del pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Temperature in aumento nei valori massimi, anche fino a 25 gradi nelle grandi aree urbane del centro-nord e in Sardegna. Valori minimi della notte invece piuttosto rigidi, anche sotto i 10 gradi nelle valli alpine e prealpine e in prossimità dei rilievi appenninici. Venti in nord-occidentale con rinforzi al pomeriggio sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio. Mari da mossi a molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare. Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
10: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: RAI Radio 1 Sport. Extra Time, puntata dell'11 febbraio 2024. Extra Time, lo sport si racconta.
3: Partono i concorrenti iscritti al Gran Premio San Paolo, preolimpionica di marcia di 50 km, valevole come quarta prova del campionato italiano di società. Il via è dato alle ore 15:30. Il caldo si fa subito sentire e i marciatori si rinfrescano. È atteso l'ennesimo duello tra Pino Dordoni e Abdon Pamic. Ogni concorrente è seguito dal proprio allenatore che lo consiglia e prega per lui. La via è lunga. Bisogna arrivare fino al Lido di Ostia e ritornare. Sull'autostrada infuocata gli atleti sudano le tradizionali sette magliette. Ha inizio la solitaria marcia di Abdon Pamic. Arriva e vince col buio. Ha marciato per 4 ore e mezzo, quasi nudo alla meta.
1: È la settimana Incom dell'8 luglio del 1960, una delle ultime gare che precedono le Olimpiadi di Roma. Sulla strada che collega la capitale al mare si sfidano i grandi marciatori italiani, gli eroi della 50 km, Abdon Pamic, il campione emergente ad un passo dalla consacrazione, e Pino Dordoni, il campione conclamato, l'oro olimpico di Helsinki 52, che si avvia ormai al passo da Dio e che in seguito, come responsabile tecnico, avrà un ruolo importante per la crescita dell'erede e rivale. Dordoni e Pamic, sempre loro, o vince l'uno o vince l'altro, e tutto attorno, sul tragitto e oltre il traguardo, il pubblico entusiasta e festante. La 50 km di Roma è una sorta di passaggio del testimone, con Pino Dordoni che corre per l'ultima volta sotto i 5 cerchi e Abdon Pamic che mette per la prima volta il piede sul podio olimpico.
11: Pamic è stato sempre in lotta per le prime posizioni. Dopo una via piuttosto cauto, ha risalito gradualmente la corrente, poi si è installato in terza posizione e non l'ha più mollata. Ha resistito brillantemente all'incalzare degli avversari.
12: Le strade piene, la folla intorno a me.
11: Ecco il formidabile marciatore azzurro alla termine dei suoi 50 km di marcia. Terzo quindi Pamic, che conquista così un'altra medaglia per l'Italia, una medaglia di bronzo.

0: mi sembrerà. Il bronzo nella 50 km alle Olimpiadi di Roma 60, un bronzo che diventerà oro 4 anni dopo sotto i 5 cerchi di Tokyo e che farà di Abdon Pamić un vero e proprio gigante della marcia italiana e non solo. Campione olimpico, 2 volte campione europeo, 40 volte campione italiano su varie distanze. Buongiorno Abdon Pamić, grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Pamić, in copertina abbiamo sentito la settimana Incom dell'epoca che raccontava il Gran Premio San Paolo, campionato italiano, gara preolimpica in vista della 50 km di marcia di Roma 60, che è andata in scena un paio di mesi dopo. A quei tempi in Italia o vinceva Pamić o vinceva Dordoni, c'era questa bellissima rivalità, eravate i Coppi e Bartali della marcia. Il paragone non è casuale perché la marcia era la gara della gente che si radunava sui bordi delle strade per vedervi passare, come accadeva nel ciclismo. Nelle immagini d'epoca si vedono cortei di macchine, moto, vespe, biciclette che vi scortano sulla strada, gente che vi incita, che corre al vostro fianco, cose che oggi non vediamo più anche perché non sono più permesse magari. Ci racconta com'era quell'atmosfera?
1: Ma era un'atmosfera veramente magica. Penso che la marcia era quello, il succo era quello della marcia, quello di andare in mezzo alla gente. Immaginate un ciclismo senza spettatori. Adesso le cose sono cambiate i tempi, sono cambiati gli svaghi della gente, i gusti della gente, eccetera. Una volta tutti gli sport avevano un loro spazio e adesso invece alcuni sport hanno proprio il minimo della notorietà.
0: L'Olimpiade di Roma 60 per lei fu la prima medaglia olimpica, mentre per Dordoni fu l'ultima Olimpiade con un 7º posto. Dordoni poi diventerà responsabile tecnico della nazionale per la marcia e si dice che abbia avuto un ruolo importante per la sua crescita. Ma è vero questo oppure è una leggenda?
1: Allora, Dordoni non è stato mai il mio allenatore, devo dire la verità. Dopo il 60 io anzi devo dire che sono andato in polemica con la federazione perché ho perso le Olimpiadi proprio per dei problemi con la federazione che non mi ha fatto fare il programma che volevo io e quindi la gara delle Olimpiadi mi ha messo in forma. Ecco, invece io dovevo essere in forma per il giorno delle Olimpiadi. Dopo il 60 non ho voluto fare più nessun raduno perché ho avuto già l'esperienza brutta dei raduni del 1960. Ecco, ho voluto fare la mia preparazione come volevo io, sotto la mia responsabilità. In tal senso ho scritto anche alla federazione e hanno accettato il mio discorso.
0: Senta, la crescita che ha avuto lei è una crescita che nasceva anche dall'esperienza, perché ho letto che lei aveva già cominciato nel 52, nel 54 faceva i campionati europei a Berna. Ho letto da qualche parte che avevate allenatori che non erano specialisti di marcia, è vero?
1: No, gli allenatori non specialisti di marcia erano quelli della federazione. Io c'avevo un allenatore, si chiamava Giuseppe Malaspina, ed era un ex marciatore, ed era veramente un bravo allenatore, uno psicologo ante litteram, senza avere nessuna preparazione, ma era nella sua natura. E quella a cui devo tutto, che mi ha cresciuto. Poi andare avanti, ho dovuto io, un po' studiando come si allenavano all'estero, cambiare tutta la preparazione, modernizzare e fare molto di più di quello che si faceva prima. Però sono sempre con lui vicino e d'accordo su tutti i cambiamenti. Ecco.
0: Senta, prima ho detto che lei e Dordoni eravate un po' come Coppi e Bartali nel ciclismo, ma com'era questo rapporto, questa rivalità?
1: C'era anche un'amicizia, però lui veniva da un periodo che vinceva facilmente, non aveva problemi, poteva permettersi anche di passeggiare, eccetera. E certamente quando sono comparso io sulla scena non è che accettato tanto volentieri questa rivalità.
0: Non voleva abdicare, insomma, voleva rimanere lui più grande.
1: Però insomma siamo rimasti amici per anni.
0: Abdon, vincere è bello, però le ho sentito dire che bisogna fare lo sport innanzitutto per divertimento.
1: Sicuro, se uno non trova delle motivazioni, che può essere anche il divertimento, perché andare a fare lo sport è bello perché è una cosa come il gioco, no? Non si sa come va a finire. Adesso purtroppo c'è anche la storia delle lepri che si sa benissimo come vanno a finire, e allora in certe specialità lo spettacolo non esiste più, è inutile fare il tempo se non si vede la lotta, una lotta incerta. Invece adesso c'è la lepre e non c'è la lotta incerta, c'è quello che deve vincere e basta.
0: Però le faccio la battuta perché marciare per 50 chilometri, soprattutto ai vostri tempi, era fatica e sofferenza. Ma quando è che arrivava il divertimento?
1: Ma divertimento, le dico, nessuno sport c'è divertimento, nel senso di divertirsi. Però un appassionato dello sport dirà sempre, anche i tennisti, dice mi sono divertito, il calciatore si è divertito delle volte, non sempre, però c'è un aspetto ludico, ecco, che è difficile da spiegare. E poi ci sono le motivazioni anche profonde per cui uno si spinge a fare questo. Certamente che una volta era molto più dura, perché come ha sentito il Gran Premio San Paolo, si partiva alle 3:30 e ci facevano gareggiare 40 gradi all'ombra senza darci l'acqua prima del 10° chilometro. Adesso invece li fanno gareggiare al mattino, all'alba magari, con l'acqua, con le docce, rifornimenti ogni 2,5 km, eccetera. Una volta era molto più dura.
2: Per concludersi la gara dei 50 km di marcia. Tutti gli occhi sono puntati verso l'ingresso della porta di Maratona. E uno solo, è Pavic. Pavic sta avviando il capito la medaglia d'oro. Questo è un momento di liberazione per Pavic, lo immaginiamo. Egli ha lottato sotto la pioggia, nella tempesta, già in pieno giorno con accesi i riflettori dello stadio. E Pavic ha proceduto per tutti i 50 km sempre nelle posizioni di testa. Eccolo, ha tagliato il traguardo alzando le braccia. Pavic ha aspettato il tiro di Lana. Pavic ha conquistato la prima medaglia d'oro dell'atletica leggera per l'Italia.
0: Le Olimpiadi di Tokyo del 64, Abdon Pamic conquista la medaglia d'oro dopo 50 km di battaglia, di sofferenza sotto la pioggia di un autunno giapponese. Abdon, le immagini d'epoca mostrano lei sul traguardo che arriva, anziché alzare subito le braccia al cielo, strappa il filo di lana sbattendoci le mani sopra, gettandolo via, quasi con rabbia, poi alza le braccia in segno di vittoria. Cosa c'era in quel gesto quando ha strappato il filo di lana?
1: Non c'era nessuna rabbia. Ho detto finalmente t'ho beccato, insomma, perché la gara più facile da vincere era quella di Roma. Io ho dovuto fare il record olimpico di quasi un quarto d'ora per vincere quella gara. Se non avessi avuto l'incidente l'avrei fatto ancora molto meglio.
0: E poi si vede lei dopo il traguardo che si copre la testa con un asciugamano, si copre testa, collo e petto, tipo turbante, con un asciugamano, faceva freddo.
1: Quando siamo arrivati ti danno un asciugamano. Anzi, anche voleva la coperta, ma la coperta l'ho rifiutata. Faceva freddo, sì, ma era meglio il freddo che il caldo del trofeo San Paolo.
0: Che poi nel corso di una 50 chilometri olimpica può succedere di tutto, come quello che è successo lei al 38° chilometro, quando accade qualcosa che rimarrà nella storia delle competizioni olimpiche.
1: Sì.
0: Lei ha avuto un attacco intestinale e doveva assolutamente fare qualcosa. Aveva bisogno di andare in bagno, però i bagni non c'erano. Che cosa ha fatto?
1: No, c'era. La prima volta alle Olimpiadi in mezzo alla strada c'era una cabina, solo che non sono riuscito arrivare fino alla meta,
0: non ce l'ha fatta ad arrivare fino lì. E quindi che ha fatto?
1: Sì. E mi sono fermato sui bordi della strada, e lungo la strada c'erano tutti i soldati che presidiavano il percorso, quindi loro mi hanno circondato, perché sembra che se uno ti tocca o che vai fuori dalla strada per un attimo ti viene squalificato. Allora,
0: vabbè, insomma, l'hanno schermata e lei ha potuto fare quello che doveva fare e poi è ripartito. E quando è ripartito i giapponesi l'hanno applaudita, credo che sia stata l'unica volta che chi ha fatto i bisogni in pubblica abbia ricevuto l'applauso.
1: Sì, ha applaudito per aiutarmi, ecco, ha visto che potevo essere in difficoltà.
0: Lei ha detto una volta che il marciatore sta all'atletica come il portiere di calcio sta alla squadra.
1: Sì,
0: che voleva, che voleva dire?
1: No, volevo dire che il portiere è un giocatore a sé, ha anche una mentalità diversa dagli altri della squadra, e così anche il marciatore. E il portiere è uno che lui è responsabile, se para è bravo, se non para non è bravo. Diciamo che uno è come se facesse quasi uno sport individuale.
0: Il marciatore deve saper stare con se stesso? Glielo chiedo io, deve avere
1: senz'altro.
0: Grandi...
1: Io ho cominciato a giocare a calcio, giocavo in porta.
0: Quindi ha trovato un'assonanza fra questi due ruoli. Poi insomma comunque...
1: Sì, così ho un po' capito appunto questa mentalità, non so se qualche portiere mi può smentire. Accetto la smentita.
0: Ma poi com'è passata la marcia, dal calcio alla marcia?
1: No, io per caso, mio fratello aveva cominciato a fare lui la marcia, perché era il primo anno di medicina e c'era un altro matricola di medicina che era poi diventato campione italiano del giavellotto, si chiamava Gian Farina, e lui l'ha invitato ad allenarsi. E poi, quando mio fratello si è presentato, la società aveva bisogno di un marciatore, perché a quell'epoca lì si facevano i campionati di società, c'erano tutte le specialità e mancava il marciatore, e gli hanno detto, e l'ha messo a marciare. Poi, quando io l'anno dopo sono andato per caso, per la spinta di un mio compagno che ha insistito, andiamo a fare la campestra, sono andato al campo per cominciare un po' a allenarmi. Poi mi hanno chiesto, come ti chiami? Mi hanno detto Pamice, e allora mi hanno detto, allora marcia, e lì ho cominciato.
3: SLT, doctor.
4: Tanti sono spariti così. Raiko, se non ce ne andiamo, faremo la stessa fine.
5: Ho sentito quello che sta succedendo in tutta l'Istria, non c'era modo di contattarvi. Che sollievo!
6: Lei è la vostra nuova compagna di classe. Viene da un piccolo paese dell'Istria.
7: Gli istriani non sono veri italiani. Non credono in Dio? E hanno sangue slavo nelle vene.
6: Questo non è vero. Siamo italiani cristiani come voi.
0: Scene dalla Rosa d'Istria, il film con Andrea Pennacchi che è andato in onda nei giorni scorsi sulla Rai, è la storia della sofferenza delle popolazioni istriane strette fra le truppe tedesche che tentano di riorganizzarsi e quelle del maresciallo Tito che sono impegnate ad annettere Istria alla Jugoslavia. Ed è la storia di Abdon Pamić. Abdon, la sua vita è stata una vita in marcia, non solo per lo sport, ma perché, come tanti altri, ha dovuto lasciare Fiume quando sono arrivate le truppe di Tito. Lei è del 33, ha compiuto 90 anni ad ottobre.
1: Sì.
0: Il tempo è passato, però il ricordo di quel momento è ancora vivo.
1: E come fai? Come uno fa a dimenticare quello che ci ha segnato tutta la vita? Io insieme a mio fratello siamo fuggiti dal regime, io non ancora 14 anni, lui non ancora 15. Siamo andati via in calzoncini e maglietta, senza un bagaglio, senza niente. E abbiamo varcato il confine in modo clandestino e dopo è cominciata tutta la varia pirripizia nei vari posti in Italia.
0: Abdon, oggi nel quartiere Giuliano Dalmata di Roma si corre la corsa del ricordo per celebrare il ventennale dell'istituzione del giorno del ricordo, e quindi sì, le chiedo i suoi ricordi di quella fuga. Quando avete deciso di andarvene?
1: No, praticamente è stata così, diciamo improvvisa per quel giorno, ecco, abbiamo deciso così, eravamo andati al mare e poi tornando a casa abbiamo deciso, oggi è il momento, e siamo andati via.
0: Quando avete passato il confine poi avete trovato rifugio in un campo profughi?
1: Sì, a Trieste, al Silos, era un magazzino vicino alla stazione, c'era la prima accoglienza, ecco, poi lì ci hanno sfamati, ci hanno dato una branda, perché eravamo da più di 24 ore che eravamo in giro. Poi il giorno dopo mio padre era a Milano, e allora ci hanno dato un biglietto, insomma un lascia passato, e siamo andati a Milano. Poi a Milano la situazione anche di mio padre non era tranquilla, perché non aveva ancora trovato un'occupazione, e poi siamo andati al campo profughi di Novara, e poi dopo un anno siamo andati a Genova, dove mio padre lavorava, e poi è venuta mia madre, che per fortuna non ha subito nessuna rappresaglia, che è stato un miracolo, non ci rendiamo ancora conto. E poi finalmente ci siamo riuniti, e poi dopo volevamo addirittura emigrare in Australia, in Canada, siamo andati a Napoli, a Bagnoli, che c'era un centro per lo smistamento dei rifugiati, e poi dopo lì varie vicende siamo ritornati a casa a Genova.
0: Avete deciso di rimanere nel trailer del film?
1: Sì, perché non tutti ci hanno dato il permesso, volevano spezzare la famiglia, e quindi... Sì.
0: Abdon, in quella scena del film che abbiamo sentito, della Rosa d'Istria, si dice gli istriani non sono italiani, no? Lei ha vissuto questa diffidenza?
1: Ma più che altro sì, ma perché era anche un'ignoranza della geografia, perché a Genova ci va Furesti, da dove venite, sembrava che venissimo chissà dove. Purtroppo addirittura quella non l'ho mai sentita.
0: Che non sono cristiani.
1: Dio.
0: Vabbè, ma insomma, poi i genovesi vanno accolto, all'inizio un po' diffidenti, prudenti, diciamo così, ma poi...
1: A Genova sono stato benissimo, perché il genovese magari ti studia e poi dopo, quando ti accetta veramente, ti stima, ti diventa veramente amico. Difatti quella è la mia seconda città, non la dimenticherò mai.
0: Abdon, prima di salutarci, ritorniamo alle origini, alla marcia. Lei voleva fare il pugile invece che il marciatore,
1: da
0: è vero?
1: Da ragazzino volevo fare il pugile perché fin da 5 anni andavo a vedere tutti gli incontri pugilato, perché mio zio era un organizzatore, avevano anche una palestra, stato anche allenatore del campione olimpico Ulderico Sergo del 36 a Berlino nei pesi mosca. E però mio zio ha detto dopo i 13 anni entri in palestra, invece a 13 anni è successo quello che è successo, mio zio è stato addirittura imprigionato, però dopo non hanno potuto trovare niente contro di lui, quindi lo volevano addirittura fare il responsabile dello sport della provincia di Carnaro. Anche lui ha detto preferisco ritornare in prigione che collaborare con voi.
0: Vabbè, alla fine niente box, niente pugilato, per fortuna dell'atletica, però dico degli appassionati d'atletica, perché è stato un grandissimo della marcia, uno dei più grandi di sempre.
1: Questo lo dite voi.
0: No, questo lo dicono i fatti.
1: Dallo sport non potevo pretendere di più, sì, potevo prendere più da qualche gara, ecco, potevo pretendere molto di più. E poi l'Olimpiadi di Roma mi è rimasto sempre sul gozzo.
0: Vabbè, poi si è rifatto 4 anni dopo a Tokyo, quando ha vinto l'oro olimpico. Grazie ad Abdon Pamić per le emozioni che ha regalato a tutti gli

0: first ever winner of an MXGP World Championship, Antonio Cairoli.
1: Il trionfo di Tony Cairoli nel Gran Premio del Brasile e la conquista del Mondiale di Motocross 2014 è il suo 8° titolo mondiale e nel 2017 arriverà anche il 9°. Un palmarès che fa del pilota siciliano uno dei più grandi campioni di sempre nel motocross. Nel settembre del 2021 ha lasciato le competizioni, ma il fuoco della passione è rimasto sempre acceso. La voglia di passare tempo in sella a una moto da cross non è svanita e così si è buttato a capofitto in una nuova avventura. Ce la racconta Luca Cesaretti.
2: 9 titoli mondiali, 94 Gran Premi vinti, 179 podi e un motocross delle nazioni. I numeri di Tony Cairoli parlano da soli, è uno dei piloti più vincenti della storia del motocross. Alla fine della stagione 2021 in ritiro, poi il ruolo di team manager della squadra KTM nel motocross. Con la casa austriaca 13 stagioni piene di successi e un legame che sembrava inscindibile. Sembrava appunto, perché quando è arrivata una nuova sfida, quella di sviluppare la prima Ducati motocross della storia, non ha saputo dire di no.
3: Cosa mi ha spinto? La passione per le moto e per lo sviluppo, ecco, di un nuovo progetto che è questo di Ducati. Poi è sempre stato per me un piacere essere, insomma, avere la possibilità di stare in un team, diciamo, di italiani e con una moto italiana. E sicuramente non una decisione facile, perché dove stavo prima stavo veramente, diciamo, con la gamba a cavallo, perché comunque era tutto già avviato, era la moto che comunque ha vinto tanto, però ci piacciono le sfide e questo è quello che ci piace, ecco.
2: La casa di Borgo Panigale entra nel mondo delle ruote tassellate con grandi ambizioni, senza fretta, ma l'obiettivo è arrivare al vertice con la sua 450 MX con motore Desmo. Cairoli ci racconta le sensazioni dei primi giri sulla rossa.
3: Subito devo dire è stata un'emozione, perché comunque era un prototipo e lo è ancora tuttora la moto, perché comunque abbiamo ancora un anno e mezzo di sviluppo prima che la moto venga prodotta in serie, quindi è stata subito una grandissima sorpresa, gradita, perché comunque la moto era una delle pochissime volte che entrava in pista, però era già a un buon livello, quindi ci ha sorpreso un po' tutti. Sicuramente la moto c'ha una buona potenza, sicuramente, ma a livello, diciamo, per arrivare ancora dove merita c'è da lavorare. Ovviamente come punto di partenza siamo già a buon punto, ma per arrivare davanti nel mondiale MXGP serve ancora qualcosina, e questo è quello che lavoreremo, ecco, nei prossimi

0: campionato italiano in questa stagione, mondiale nel 2025. Questi gli step evolutivi che Ducati ha in mente. E magari proprio Tony Carroll in sella, abbandonando per un attimo il ritiro per il debutto in gara?
1: Beh, adesso non c'è in programma di fare le gare, però sicuramente se la moto risulterà super competitiva e tutto procede, lo sviluppo procederà per il meglio, si potrà valutare qualcosa.
2: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Daniele Antelmi alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito Rai Play Sound, il podcast. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, domani in tarda mattinata il ricovero di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma. Lo fa sapere la sala stampa vaticana. Il pontefice dovrà affrontare l'asportazione di un nodulo polmonare emerso, viene precisato, durante controlli di routine. La guerra in Ucraina, Russia cauta sulla tregua energetica annunciata da Trump. I contatti sono in corso, per ora nulla da dire, fa sapere il Cremlino, che chiarisce Putin potrebbe sospendere gli attacchi solo per il giorno delle elezioni ucraine. Pronti a rispettare la tregua energetica solo se Mosca farà lo stesso, ribatte Zelensky dal forum per la sicurezza di Varsavia. Nella notte altri raid sulle centrali elettriche e su Kharkiv con almeno 3 morti. Francia, a Dobagno, vicino a Marsiglia, il preside di una scuola media e un'altra docente feriti a colpi d'arma da fuoco. A sparare uno studente di terza media, poi fermato dalle forze dell'ordine. Non chiaro ancora il movente, anche se il ragazzo sarebbe stato in passato vittima di bullismo. Le due persone colpite non sono in pericolo di vita. Il Nobel per l'economia 2026 va agli americani Robert Hall e Michael Woodford. Secondo l'Accademia Reale di Svezia, i due hanno messo a punto nuovi modelli macroeconomici che hanno migliorato la nostra capacità di attuare politiche di stabilizzazione efficaci in caso di shock come le crisi energetiche. Ex Silva, sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo Acciaierie d'Italia, sitine blocchi stradali a Taranto, corteo a Genova, sindacati confederali e USB chiedono di revocare il blocco degli impianti e un rilancio del piano industriale. La protesta potrebbe proseguire nei prossimi giorni. E così è tutto, prossimo giornale radio alle ore 15.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
4: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
8: Il caffè di Radio 1 Sport.
9: 14:03 di questo lunedì 12 ottobre 2026. Buon pomeriggio, buon ascolto, benvenuti a una nuova puntata, a una nuova settimana di Rai Radio 1 Sport. Iniziamo con il caffè, come sempre, come tutte le settimane, in voce Andrea Boccia
10: e Gabriele Brocheni.
9: Ciao Gabriele,
10: ciao,
9: buongiorno.
10: Andrea.
9: Salutiamo dall'altra parte del vetro Massimo Chiadroni, alla parte tecnica, alla regia, quant'altro. Grazie Massimo per tutto il tuo lavoro. Insomma, è tornato il calcio, finalmente è tornato il calcio di Serie A. Ovviamente nel calcio non se n'era mai andato in queste 3 settimane di sosta, ma insomma una bella buffata in questi 2 giorni, le prime 8 partite del 6° turno di Serie A. Abbiamo avuto il primo 0-0, finalmente.
10: Sì,
9: dopo,
10: il primo,
9: dopo 54 partite si abbatte questo tabù della Serie A ed è proprio tra le due squadre meno pronosticabili, come Roma, che è scaturito il primo 0-0 stagionale. Ne parleremo, ci sono state le affermazioni convincenti dell'Inter contro il Parma e gli stop, i pareggi di Milan e Juventus fuori casa rispettivamente con Sassuolo e Cagliari, che hanno lasciato qualche strascico, qualche polemica, qualche bocca un po' storta. In cima alla classifica l'Inter non è da sola, perché è vero che la Roma si ferma a Como e rimane a 14, ma a far compagnia all'Inter la Lazio di Rino Gattuso, 16 punti su 18 nelle prime 6 giornate, ha pareggiato soltanto con il Milan in una partita che tra l'altro alla fine del primo tempo sembrava stravinta. era finita 2-0 per la Lazio il primo tempo, e poteva, il risultato poteva essere, il punteggio poteva essere anche molto più pingue. Invece la Lazio è a 16 e si gode l'aria di alta classifica. Chi l'avrebbe mai detto a metà agosto che avremmo visto la Lazio lì in cima alla classifica, dove c'è anche il Cagliari che è quarto in classifica. Ieri ha fermato di nuovo la Juventus, sì, dopo la partita molto discussa anche ultimamente, anche negli ultimi giorni dell'anno scorso di gennaio, dove il Cagliari con zero tiri in porta riuscì a vincere 1-0 contro la Juventus. Ieri è andata leggermente meglio la Juve, ma insomma un 1-1 che lascia un po' di amaro in bocca, e il finale di partita tra Spalletti, quella stretta di mano, non stretta di mano, tra Spalletti e Pisacane.
0: Si
9: sono stretti le braccia, si sono beccati un cartellino rosso ciascuno. Ne parleremo, così come parleremo di motori. È stato un weekend di motori, sia le moto, ha trionfato finalmente Bezzecchi dopo una vita che non assaporava il sapore del gradino più alto del podio in MotoGP in Indonesia, mentre a Singapore ha vinto Antonelli, no perché è arrivato terzo, ma di fatto Antonelli è come se avesse vinto un terzo posto che sa di mondiale, a più 102 su Russell. Il Gran Premio, per la cronaca, è stato vinto dal solito straordinario Max Verstappen. Parleremo anche di questo, come parleremo anche di basket, ma non anticipiamo tutti i temi, perché adesso andiamo un po' di musica.
0: Sì, e cominciamo con un brano con grande ritmo firmato da Purple Disco Machine insieme a Mick, si intitola Test My Luck.

0: Voglio testare la mia fortuna, cantano i Purple Disco Machine con Mick ad aprire la playlist di questa puntata del caffè di Radio 1 Sport. 14:10, Andrea.
1: Prima di tornare al calcio e ascoltare un po' le voci dei protagonisti di questo weekend, un salto nel tennis, l'ATP Masters 1000 a Shanghai, privo oramai di italiani che tra il primo e il secondo turno sono caduti praticamente tutti, si sta concludendo il terzo turno. In campo la testa di serie numero 2, ovvero Carlos Alcaraz contro il belga Zizou Bergs. Bergs che ha vinto il primo set per 7-5, era avanti 6-5 e ha servito per il match nel secondo set, ma Alcaraz ha strappato il servizio al belga in questo momento, quindi siamo al tie break del secondo set con Bergs avanti 4-3 in questo momento, senza mini break di vantaggio per nessuno. Altro campo vede impegnato il francese Arthur Fils contro l'olandese Van de Zandschulp, che ha vinto il primo set 7-5 ed è avanti 2-1 con un break a favore nel secondo. Monitoreremo un po' i risultati, soprattutto la situazione Alcaraz che si sta difendendo, sta cercando di rimanere nel match nel terzo turno di Shanghai. Sesto turno invece di Serie A che si completerà oggi con le due partite rimanenti, ovvero Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese chiuderà il turno alle 20:45. Naturalmente Radio Cronache in diretta su questa rete Radio 1 e Radio 1 Sport. Partiamo dal capolista, partiamo da Christian Kivu, che sabato contro la sua ex squadra il Parma non ha avuto tanta fatica all'Inter, nonostante si dice sempre i turni dopo le soste riservano sorprese, le grandi non si sa mai come rientrano. L'Inter in pochi minuti, entro la mezz'ora del primo tempo, ha chiuso la pratica. Parma, partita facile sì, perché l'ha resa facile l'Inter di Kivu, che in questo momento sì è appaiata la Lazio, ma sembra fare un campionato a parte. Sentiamo la soddisfazione di Kivu al microfono di Francesco Repice.
2: Io sono contento perché abbiamo fatto una partita seria, perché siamo entrati in campo con l'atteggiamento giusto, col piglio giusto, siamo entrati a cercare di essere dominanti, a cercare di imporre anche quello che è il nostro gioco. L'abbiamo trattata come fosse una partita seria e questo mi fa piacere, perché non è mai scontato, dopo 3 settimane di sosta, dopo aver avuto tanti giocatori in nazionale con un mood diverso nel rappresentare il loro paese, tornare nell'ultimo giorno, giovedì e venerdì, e preparare la partita contro Parma.
3: Anche per recuperare quei calciatori da Di Marco a Çalhanoğlu, allo stesso Barella, tutti questi calciatori dell'Autaro che hanno speso tanto durante questa prima parte.
2: Sì, abbiamo preso in considerazione il minutaggio fatto in nazionale, i viaggi lunghi, 2 settimane in albergo, abbiamo preso in considerazione dare minuti a Çalha, che è ripreso da una settimana a allenarsi, perché iniziamo un tour de force da non sottovalutare giocando ogni 3 giorni. Di Marco è stato qua con noi, si è allenato dopo una settimana di pausa, di cure che ha fatto appena iniziata la sosta, e sono cose importanti perché abbiamo bisogno di tutti i giocatori che si sentono importanti, che mettono a disposizione il loro valore per questa squadra, per quello che vogliamo costruire in questa stagione.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Ricomincia il campionato, ricomincia un po' tutta la stagione calcistica, perché come da abitudine oramai finisce un evento, ne inizia subito un altro, non c'è soluzione di continuità. L'Inter in campo sabato, sarà di nuovo in campo domani sera per la Champions League, che torna con un turno molto molto importante, la seconda giornata di Champions League. L'Inter il primo impegno, l'unico impegno finora in Champions è stata la trasferta persa in casa del Real Madrid, quindi in casa domani l'Inter, domani sera contro il Club Brugge, sarà chiamata a fare 3 punti, perché non si è già attardata in classifica la Champions. È vero che è una competizione dove passano le prime 24, però la storia insegna che sarebbe importantissimo rientrare tra le prime 8. Se vuoi ambire le prime 8 è necessario fare bottino pieno domani sera, bottino pieno che ha fatto anche ieri la Lazio di Rino Gattuso, lo dicevamo in apertura. Inter e Lazio appaiate a quota 16, prime in classifica, la vera sorpresa del campionato insieme al Cagliari sicuramente è la Lazio di Rino Gattuso, che ieri batte il Monza 3-1 con un primo tempo davvero straripante, un po' come fu Lazio-Milan, primo tempo straripante, nel secondo
0: vero,
1: la Lazio subisce la quasi rimonta del Monza, che accorcia le distanze e va tanto tanto vicino al gol del pareggio. Un Monza tra l'altro in inferiorità numerica dalla metà del primo tempo per l'espulsione di Lucchesi. Alla fine però Gattuso si porta a casa i 3 punti e il primato in classifica. Lo sentiamo intervistato da Daniele Fortuna e Filippo Corsini.
5: Sembrava la fotocopia della partita col Milan, uguale. Ben giocato il primo tempo, poteva finire sicuramente con 4 gol di scarto. Secondo tempo, pronti via, prendiamo un gol sul calcio piazzato e cominciamo a fare robe un po' a metà. Preventive tutte sbagliate, seconde palle conquistate poco. Sono arrivato anche in ritardo per venire ai microfoni perché ho aspettato che la squadra tornasse in uno spogliatoio, qualcuno ha lavorato. E ho detto questo, mezza e mezza cose non si possono fare se vogliamo giocare in questo modo qua. E siccome oggi ci è andata bene, perché ci è andata bene, col Milan ci è andata bene, e questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare se vogliamo continuare.
6: Testa?
5: Ma più che testa è gestire, noi non possiamo gestire.
6: Una curiosità, ma mi chiedo, ma se ci fosse anche l'Olimpico pieno, che cosa fareste? Come risponderebbe la squadra?
5: No, sicuramente, ripeto, ci darebbero una mano e si gioca un calcio vero. E dopo non so se i risultati sarebbero uguali, però giocando a calcio per tantissimi anni mi casavo, prendevo carica quando il pubblico spingeva. Però qua noi ci possiamo fare poco, è normale che ci manca.
6: Juventus-Lazio domenica sera.
5: Per noi è una partita difficile, partita in uno stadio difficilissimo con una squadra, perché noi non c'entriamo nulla lassù, non ci godiamo questo momento, ma noi dobbiamo avere l'umiltà di lavorare e di non guardare la classifica, perché sennò ci gira la testa e noi dobbiamo pensare partita dopo partita.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: E per ora partita dopo partita la Lazio ha accumulato 5 vittorie nelle prime 6 giornate a cui si somma il pareggio casalingo contro il Milan. È vero che il calendario della Lazio finora non è stato così disseminato di grandi difficoltà, però comunque la Lazio ha fatto più del suo, perché alla vigilia insomma si sa le difficoltà del mercato, è una squadra che gioca di fatto sempre in trasferta perché all'Olimpico è ancora semi deserto, lo ha sottolineato Gattuso in questa e in tutte le altre interviste. Vedremo già al prossimo turno, il 7° vede in programma, come avete sentito, Juventus-Lazio, diventa già una partita davvero molto molto importante per entrambe le squadre. Sorpresa a Shanghai, Alcaraz perde 2-7-0 nel terzo turno dell'ATP Masters 1000 di Shanghai contro il belga Zizou Bergs, e saluta la competizione. In campo in questo momento Arthur Fields contro Van de Zaskulp al secondo set, avanti il francese 3-2, ma è indietro di un set avendo perso il primo per 7-5. Il primo 0-0 del campionato, Como-Roma, finisce 0-0, una partita con tante polemiche per le espulsioni mancate, le espulsioni effettuate, comunque due squadre che si sono affrontate a viso aperto fino a che sono state 11 contro 11, è stata anche una partita molto molto godibili. Dal momento in cui la Roma è rimasta in 10 per l'espulsione di Malen è sembrata un po' un'esercitazione attacco contro difesa, è stata un monologo Comasco che però è stato lì davanti nella tre quarti offensiva ma non ha creato tutti questi pericoli. Paradossalmente Gollini è stato più impegnato nel primo tempo, ha fatto un'ottima parata su pass, comunque si è disimpegnato molto bene, quello che era un po' una delle grandi paure dei tifosi della Roma una volta ha preso l'infortunio di Miles Villar, che starà fuori un mesetto praticamente fino alla prossima sosta. Gollini, che non giocava praticamente da 2 anni, ha risposto presente con grande autorevolezza.
0: Sì.
1: Noi partiamo però ascoltandoci l'allenatore della Roma, Giampiero Gasperini, la sua soddisfazione dopo il punto a Como.
7: Soddisfatto di questi ragazzi per la difficoltà della partita, per come abbiamo giocato per un'ora, per come abbiamo giocato per la mezz'ora finale. Chiaramente in inferiorità numerica non era facile con una squadra forte come il Como. Globalmente usciamo da questa prestazione come ci eravamo lasciati 3 settimane fa, con fiducia, con morale, con condizione e con l'intenzione di andare avanti. Dybala è quello che risalta di più perché era là da solo in mezzo a due e si è mosso con una capacità tattica e tecnica straordinaria. E dopo l'espulsione pensavo di toglierlo e invece lui è stato un riferimento offensivo e difensivo di alto livello. Era una bellissima partita, un peccato che siamo rimasti in 10. Abbiamo fatto un primo tempo sicuramente in fiducia, abbiamo avuto anche l'opportunità di andare in vantaggio e poi quando siamo rimasti in 10 ci siamo comunque difesi con lucidità, con ordine, e non era facile contro il Como.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Un Gasperini soddisfatto, un po' meno soddisfatto, Cesc Fabregas, che nell'ultima mezz'ora ha accarezzato l'idea di poter portare a casa la posta piena, i tre punti. Lo sentiamo sempre intervistato da Francesco Repic.
8: Queste partite sono belle alle notte, alla sera, tu lo sai, bueno, io come giocatore te lo dico, non è la stessa cosa giocare alle 12:30 e giocare alle
9: anche per il cibo, la colazione, tutto, le cose, cambia tutto.
8: Tutto, l'energia, tutto, anche per i tifosi. Per questo, ripeto, questa è già la prima dinamica e dopo a me mi è sembrata una bella partita, dai. 11 contro 11 è stata una partita di tante occasioni, noi abbiamo dovuto far meglio sicuramente quel 30 minuti con un vantaggio, però ci sono dei cose che si possono portare a casa positive. Non è alibi niente, però quando il campo va più veloce alla sera, il calcio diventa più veloce, e quando la erba è secca il campo diventa più lento, però questo non è un alibi, questa è una realtà che succede a tutti. Però anche bravo loro, che hanno fatto un capolavoro difensivamente, e noi abbiamo provato però non abbiamo trovato quel momento là.
9: Primo tempo il fallo di Wesley ai danni di Diao, secondo tempo l'espulsione di Donny Mallen, che qualcuno ha creduto essere un po' eccessivo. Dalla panchina come si vedono queste cose? Meglio, da calciatore, da allenatore.
8: No, io la De Male non l'ho visto, perché era allo stesso posto di Diao, però Diao non c'era nessuno, era un uno contro uno che l'aveva pulito, allora l'hai visto chiarissima la di Diao. Anche io ho visto che la gamba li faceva così, allora per me è quella sì che è una espulsione incredibile. E dopo la De Male sinceramente l'hai visto adesso, però la ripetizione della TV non è benissima, però mi sembra anche una espulsione netta.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: Video Killed Radio Star con i Buggles. Era il 1980 quando si profetizzava appunto la fine della Star Radio e l'inizio dell'era della televisione. Poi alla fine la storia non è andata proprio come profetizzavano appunto i Buggles. Buon per noi, però questo brano lo ricordiamo sempre con piacere. Le 14:25 torniamo al campionato di Serie A.
1: Un brano invecchiato male come male, senso, ma invecchiato molto bene come
0: musicalmente,
1: suono musicalmente. Allora, dalle 14:25 noi continuiamo a sviscerare un po' tutti i temi che poi sviscereremo con Quintiliano Giampietro alle 15:10 del turno di Serie A, la sesta giornata di Serie A che si completa questa sera con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ma noi torniamo alle partite di ieri, al posticipo di ieri a Cagliari. Cagliari contro Juventus, un 1-1 che ha lasciato uno strascico polemico, perché poi al 95esimo, qual fischio finale, la classica stretta di mano oramai tra i due allenatori si è trasformata in un braccio di ferro piuttosto rude, che sono dovuti intervenire tutte le panchine per dividere Gasperini, Spalletti e Pisacane. Pare dal labiale che Spalletti abbia detto anche ora ti do uno schiaffo, meno male che non è accaduto, anche perché tra l'altro Spalletti, il braccio di Spalletti non è neanche così esile, diciamo. E noi partiamo proprio dal tecnico della Juventus, Spalletti, che inizia proprio intervistato da Giuseppe Bisantis proprio dal finale piuttosto convulso della partita.
2: Vogliamo partire dalla fine, ha preso anche un rosso Spalletti, un po' di tensione.
3: Un po' di tensione, non è successo niente, dai. Siamo rimasti lì a discutere su una bischierata e secondo me è eccessivo.
2: Però il rosso alla fine rimane e rischia di saltare la partita con la Lazio.
3: Che ci devo fare? Non avrei voluto, però poi se Marcenaro ha deciso così è segno che Doveri gli ha suggerito bene, perché mi sembra che sia stato Doveri a farci buttare fuori. Io sono contento della prestazione della squadra, secondo me abbiamo giocato un buonissimo calcio, la squadra evidenzia una buona identità, anche se in due momenti della partita si diventa evanescenti e per diventare una squadra forte bisogna essere solidi. Dobbiamo essere un po' più cattivelli, perché quando poi si vanno a giocare queste partite non si può essere sorpresi dalla palla che capita dentro l'area di rigore, o non ci si fa spostare dalla prima spallatina che si riceve, perché se alla prima spallatina cadiamo per terra che si vuol vincere, che dove si vuole andare? Io non sono qui a giocarmi il risultato di una partita, io sono qui a giocarmi il finale della mia carriera, per cui io non voglio finire in maniera mezza e mezza, voglio finire come è stata per tutta la mia vita, voglio vincere le partite, voglio arrivare a lottare per vincere.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Parole molto molto chiare di Luciano Spalletti, indirizzate chissà a una parte dei suoi calciatori che si sono fatti intimorire da certi atteggiamenti. Lui aveva già messo in guardia durante la conferenza stampa pre-partita, memore della sconfitta dello scorso campionato. Insomma, il Cagliari, specialmente un calciatore come Mina, gioca su alcune provocazioni.
0: Ma lo si sa, però.
1: Lo si sa. I calciatori erano stati catechizzati, avvertiti, certo. Però niente, Mina ieri lo ha rifatto e i calciatori della Juve, ci sono alcuni almeno, si sono caduti e Spalletti lo ha sottolineato.
0: Si sa anche che Cagliari gol non ne prende facilmente, se non altro
1: no,
0: penso che
1: esatto.
0: Forse sia una delle migliori difese del campionato.
1: Insieme alla Roma, 3 gol subiti in tutto il campionato, sono le due migliori difese del campionato.
0: Motivo ci sarà.
1: 3 gol in 6 giornate per una squadra che in teoria doveva stare nella seconda parte della classifica, veramente è un grande merito, va all'allenatore dei sardi Pisacane, lo ascoltiamo sempre intervistato da Giuseppe Bisantis.
2: Fabio Pisacane, visto che poco fa abbiamo avuto Spalletti, abbiamo chiesto cosa è successo nel finale, lui da toscano ha detto una bischerata, lei da napoletano come la giudica?
5: Ma io da persona di sport la giudico che poteva finire con un abbraccio, anche perché la Juve ha meritato ampiamente il pareggio, se avesse vinto non avrebbe sicuramente rubato nulla, se fosse stato il contrario c'era da preoccuparsi, no? Con il potenziale che hanno dentro, però mi dispiace perché già ieri penso che mister Spalletti ha messo fuori un po' di preoccupazione dalle dichiarazioni che ha fatto, e diciamo che è arrivato a Cagliari un po' nervoso, anche a fine primo tempo secondo me c'è stato un qualcosa che si poteva evitare, però ripeto, mi è dispiaciuto perché alla fine sicuramente poteva finire tutto con un abbraccio. Per quanto riguarda la partita, io penso che in tantissimi momenti si è visto il piano gara che volevamo portare avanti, anche alzando il baricentro e facendo buone trame di gioco. Talvolta sono stati anche gli avversari bravi a portarci lì a difendere negli ultimi 25-30 metri. Però se lo fa l'Arsenal e tutti elogiano l'Arsenal, figuriamoci se non lo può fare una squadra come la nostra, che ha un obiettivo chiaro in testa, che è quello di salvarsi.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: E questo è Pisacane. Questo è la voce di Pisacane, intervistato da Giuseppe Bisantis. Noi adesso ascoltiamo l'allenatore, sì, del Napoli, Max Allegri.
6: I ragazzi sono stati molto bravi perché hanno fatto una buona partita, hanno avuto un buon approccio, ho chiesto questo, i ragazzi sono stati molto responsabili su questo. Tecnicamente è stata una buona partita, poi loro comunque ti fanno giocare delle partite molto dispendiose, infatti bisogna recuperare delle energie per martedì, perché poi non abbiamo chiuso l'azione 6-7 volte e abbiamo subito dei contropiedi. E conto su tutti i giocatori che abbiamo in rosa a disposizione, lo stesso Luca che è entrato, che si è fatto qualche errore, però deve rimanere sereno e tranquillo perché ha delle qualità, è un giocatore importante. Per quanto riguarda Lange, credo che abbia fatto poco per quello che sono le sue caratteristiche, non nella partita di stasera, nella carriera. Stasera ha fatto una buona partita, ma deve pretendere molto a se stesso. Neres è rientrato bene, un po' ragazzo veramente che si sacrifica, che lavora, e questo deve essere lo spirito generale.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: Brano scritto da Barry Gibb dei Bee Gees per la voce di Frankie Valli, per la colonna sonora del film Grease, di cui questa era anche la title track, alle 14.34.
1: Dici che avrà apprezzato?
0: Chi?
1: Il nostro prossimo ospite.
0: Ma sì, dai, questo è un brano che è un po' trasversale, questo piace ai rocchettari, piace a Frankie Valli, un personaggio.
1: E quindi glielo chiediamo la sua viva voce per resocontarci anche, se non soprattutto, del weekend in Formula 1, Gran Premio di Singapore. Manuel Codignoni, buon pomeriggio.
2: A chi non piace Frankie Valli, buon pomeriggio a tutti quanti, cari
0: L'hai
2: ragazzi,
0: preferito no? A Falletti, credo,
2: qualcuno prima di me diceva tu lo dici adesso, senza volermi attribuire particolari, diciamo, caratteri metafisici, mettiamola così. No, tanto da dire che comunque sia, insomma, l'impronta di Barry Gibb si sentiva, sì, in quella specie di falsetto, in quelle note lì, e soprattutto nel fatto che ti viene comunque da muovere il collo ascoltando quel pezzo, anche se non ti piace, anche se non lo conosci,
0: vero,
2: tanta
0: vero.
2: Roba
1: si è sentita l'impronta anche di un certo Max Verstappen in quelle di Singapore. A dominato in tutto il weekend il Gran Premio, seconda vittoria consecutiva di Max Verstappen. Io partirei da Kimi Antonelli, terzo sul podio, più 102 su George Russell. Insomma, non è più questione di se, ma di quando.
2: E oramai fra poco sarà anche non più questione neanche di quando, ma di quando è stato, perché il vantaggio oramai è colossale, anche perché poi noi adesso facciamo i conti, no? Diciamo che se lui dovesse vincere ad Austin, se Russell non dovesse arrivare meglio di nono, se Hamilton non dovesse arrivare meglio di quinto, eccetera eccetera, lui vince il mondiale. Però bisognerebbe ragionare al rovescio, no? Bisognerebbe dire cosa deve fare Russell per vincere il mondiale. Le deve vincere tutte e sperare che, e già questo insomma ci fa capire che diventa un'impresa improba, e che al netto della scaramanzia, al netto della matematica e di tutto quanto quello che vogliamo, ieri si è cucito, come si dice nel calcio, lo scudetto sul petto Kimi Antonelli. Ma se lo è cucito in un fine settimana, non solamente ieri, che lui ha gestito veramente da campione. Ha gestito da campione perché la sua Mercedes non era al livello solito, non era oltretutto la migliore delle due Mercedes in pista, perché sappiamo che la scuderia ha differenziato la situazione tra i due piloti, lasciando la vettura aggiornata ad Antonelli e quella vecchia Russell, cosci del fatto che quella vecchia funziona meglio rispetto a quella giornata, ma che, e questa è una mia ipotesi, lo sviluppo della macchina dell'anno prossimo, che è già stato in gran parte per tutti quanti comunque sia concepito, va più nella direzione appunto della versione evoluta, e quindi c'è bisogno di fare questi esperimenti e vengono affidati a Kimi Antonelli. Nonostante tutto, con la pioggia nella sprint race, ieri con l'asciutto, ha saputo mordere il freno della sua esuberanza giovanile, dei suoi 20 anni, guidando da veterano, aspettando, pazientando, mordendo il freno quando sapeva di averne di più, e portando a casa un quinto posto nella sprint race e soprattutto quel terzo posto di ieri, giovandosi della battaglia tra Lando Norris e Lewis Hamilton nel finale, dove lui è stato il più furbo di tutti ed è il più giovane di tutti. Che dire, giù il cappello. A volte sei tu che mangi l'orso, a volte l'orso che mangia te, no? Diceva sempre il drugo nel Grande dei Boschi, che tutti quanti noi apprezziamo. È successo esattamente questo in queste ultime gare da parte di Kimi Antonelli, che quel film secondo me se l'ha visto tante volte.
1: E pensare che fino a qualche giorno fa parlavamo di una specie di pericolo braccino per Antonelli, che ieri non solo non ha avuto il braccino, non solo ha gestito, che poteva gestire, altro che se poteva gestire con Russell impegnato nei dintorni della nona decima posizione, è riuscito anche a fare quel sorpasso che per assicurarsi il terzo gradino del podio. Insomma, gestione fino a un certo punto.
2: Sai, io credo una cosa. Io credo, adesso dirò una cosa che potrà sembrare anche, come dire, insomma, un controsenso. Secondo me il braccino ce l'aveva come in questo fine settimana, perché detto fuori dai denti non ha guidato benissimo Kimi. Mm-hmm. Ha avuto diversi problemi con i track limits, spesso e volentieri ci ha messo tanto a trovare il tempo sul giro anche nelle qualifiche, un po' perché la sua Mercedes non era all'altezza, un po' perché secondo me, diciamocelo, un po' di braccino probabilmente ce l'ha avuto. La differenza però tra gli ottimi piloti e i campioni, perché di questo si sta parlando, al di là di quello che non dice ancora la matematica, è quella di rendersi conto quando non si sta performando al massimo e di non far danni, ma anzi, certo, di restare lì pronti ad approfittare. Ed è quello che è successo, perché poi, ripeto, non ha guidato benissimo in questo fine settimana, e soprattutto i tanti team radio in cui si lamentava della sua macchina, di cose che probabilmente non esistevano neanche. A un certo punto ha detto c'è una perdita di un qualcosa in mezzo ai miei piedi, e poi ha detto il pedale del freno si sta allungando, poi ha detto c'è qualcosa che non va bene con gli pneumatici. È chiaro che quando un pilota sente avvicinarsi il traguardo grosso, vale per le singole gare ma vale anche per il campionato del mondo, inizia a sentire cose che probabilmente non esistono. Lo diceva sempre Ayrton Senna, no? Quando sei in testa là davanti da solo inizi ad ascoltare tutti i rumorini che fa la macchina e sei convinto di sentire delle robe che non sono regolari, quando invece non esistono. E è normale, però la grandezza di questo ragazzo è stata, in questo fine settimana una volta di più, nel massimizzare comunque il weekend in cui non era al top né tecnicamente né dal punto di vista della guida, e poi quando c'è stato da essere feroci anche dal punto di vista della guida e di non sbagliare, lo ha fatto andando a prendersi con quel sorpasso la terza posizione ai danni di Lando Norris, di Hamilton prima e di Norris poi, insomma, e portare a casa il risultato pieno. Spesso di Kimi Antonelli si è detto, secondo me a sproposito, è stato anche tanto fortunato, e questo weekend ne è stata la dimostrazione, no? Con l'incidente di Russell nella sprint race, sì, e quello che è successo ieri. Io rovescio il ragionamento: perché se sbagliano tutti gli altri a lui non sbaglia mai, a lui quello fortunato? Forse sono gli altri ad essere sommari, no? O sbaglio?
1: Poi se può essere fortunato uno che vince di 5 punti il mondiale, esatto, con l'avversario che si fa fuori da solo all'ultima curva. Qua stiamo parlando di 102 punti di vantaggio, insomma, di fortuna ce ne vorrebbero veramente assecchiate per giustificare un divario simile. A proposito di divario, andiamo al capitolo Max Verstappen. Ultimi 8 Gran Premi, 7 volte a podio. Gli ultimi 4 Gran Premi, secondo, primo. Diciamo che si apparecchia un 2027 abbastanza monotematico.
2: Importante, sì. Abbastanza importante. Allora, io credo che tutti quanti noi abbiamo da imparare dalla Red Bull. Perché? La prendo leggermente larga. Quando furono annunciati i regolamenti che sarebbero iniziati quest'anno, ovvero sia con la ripartizione della potenza tra termico e elettrico 50 e 50, la Red Bull era la squadra che dominava, letteralmente era la squadra che con Verstappen e Perez vinceva tutte le gare tranne una in una stagione, sì. 23 gare su 24. Sì. Nonostante tutto, appena subodorata quella che sarebbe stata l'insidia di questo regolamento, cosa ha fatto Red Bull? Ha salutato Honda, che era il suo partner, e ha detto: noi il motore, visto che sarà così cruciale e visto che sarà importante costruirgli la macchina attorno, inizieremo a farcelo da soli. E tutti quanti li hanno presi per scemi, dice: ma come, voglio dire, mandi via Honda, hai avuto un abboccamento con Porsche, non ti ci metti d'accordo, hai avuto un abboccamento importante con Ford che alla fine ci mette i soldi ma non la tecnologia, e decidi di fare tutto quanto tu da solo? La risposta in questa seconda parte di stagione: loro hanno fatto questo motore da solo, ci hanno messo tanto, non tanto per far funzionare il motore, perché alla fine secondo la federazione è la parte endotermica, quantomeno il motore a scoppio, è il più potente di tutti, ma per integrarlo con un telaio nuovo di zecca e dovendo farsi tutto quanto in casa, solo la Ferrari lo fa, solo Ferrari e Mercedes lo fanno, c'è voluto più rispetto ad altri perché non c'era il minimo know-how. Ma quando le cose hanno iniziato a funzionare, ecco, hai citato tu, Andrea, il ruolino di marcia di Verstappen. È questo che dico che bisogna imparare dalla visione della Red Bull se si vuole andare avanti: fare sempre un passo avanti, un passo oltre. E lui si sta apparecchiando un 2027 in cui noi ci auguriamo che l'amicizia con Kimi Antonelli possa essere messa a dura prova, ovviamente giochiamo dalle lotte in pista, perché significa che i due saranno davanti, e che magari anche la Ferrari possa metterci lo zampino. Però certo, Verstappen in questo fine settimana vincerà anche altre gare, di questo ne siamo abbastanza sicuri.
1: Sì, la tendenza sembra effettivamente quella. Abbiamo parlato della crescita, hai parlato della crescita inequivocabile della Red Bull. Andiamo alla Ferrari, naturalmente. C'è stata una crescita della Ferrari, anche quello è in dubbio. Leclerc è arrivato secondo, non lo avevamo ancora nominato. Sono successe, insomma, storie tese tra Hamilton e il box. Che weekend è stato per la Ferrari? Come ne esce la Ferrari da Singapore?
2: È stato un weekend strano. Capisco che la parola strano significhi tutto e non significhi niente, però è stato un weekend strano perché diventa anche complicato giudicarlo. Allora, di primo acchitto, guardando solamente i risultati senza renderci conto che parliamo di una macchina rossa, vedi una macchina che sale con due vetture sul podio, seconda e terza nella sprint, e una macchina che fa seconda nella gara vera. Dice: porca miseria, tutto sommato non sono andati male. Poi vedi che si tratta della Ferrari e dici però manca sempre qualcosa. Consideri che eri a Singapore, una delle piste dove il motore conta di meno e che avrebbe dovuto esaltare la potenza del telaio della Ferrari, e allora dici insomma tutto sommato poteva andare bene, poteva andare meglio. È stato un insieme di tante cose, è stato un weekend per l'appunto strano, dove abbiamo visto Lewis Hamilton sbagliare in prima persona una decisione elementare: se quello con le gomme più anziane c'è una virtual safety car, rientro ai box e le cambio. No, ha scelto lui di restare in pista, poi prendendosi la responsabilità di questo errore e chiedendo scusa a tutti quanti, dimostrando in questo grande maturità, ma l'errore indubbiamente c'è stato. E in questo giustifico anche il muretto della Ferrari, perché ho letto anche da qualche parte ma dovevano costringerlo ad entrare, che fai, gli metti le puntine da disegno davanti alle ruote per farlo forare? Insomma, in questo caso è stata una decisione di Hamilton. È chiaro, a volte sei tu che mangi l'orso, a volte è l'orso che mangia te, si ritorna sempre lì. Nel complesso è stato un weekend solido per la Ferrari, che comunque ha guadagnato punti nei confronti della McLaren, ne ha persi nei confronti della Red Bull, ha giocato in difesa in un fine settimana, ecco, questo sì, in cui si pensava che potesse giocare d'attacco. Però oramai è altrettanto evidente che tutti quanti hanno un po' abbandonato lo sviluppo delle macchine di quest'anno. Non mi aspetto grossi sommovimenti da qui a fine stagione. Questa poteva essere un'occasione, forse sprecata anche un po' in parte in qualifica. Insomma, cerchiamo di imparare qualcosa, ecco, mettiamola così.
1: Classifica mondiale piloti più 102 Antonelli su George Russell. Se questa lotta sembra non appassionarci più di tanto, ammesso che siamo già abbastanza in visibilio per la vittoria probabile, probabilissima, di un italiano finalmente sul tetto del mondo in Formula 1, la lotta al secondo posto, se vogliamo appassionarci, comunque coinvolge Russell, Hamilton, Verstappen, Leclerc, forse anche Lando Norris. Comunque in questa manciata di punti sono compresi tutti questi piloti. Chi vedi favorito da qui alla fine?
2: Verstappen, perché la sua macchina è in outlook positivo, perché la McLaren, dopo aver avuto una parte centrale di stagione clamorosa con quelle vittorie di Lando Norris a cavallo dell'estate, che sembravano addirittura a un certo punto voler insidiare il titolo di Antonelli, mi ricordo distintamente quando una collega inglese, che evidentemente tifava Norris, gli chiese dopo aver vinto ci rido ancora, dopo aver vinto in Olanda, ma pensi di poter essere un'insidia nei confronti di Antonelli? E lui gli rispose: ma quanti punti ho di distacco, scusa, perché sono appena uscito dalla macchina, non lo so, 81. Ah, 81, di sicuro sente la mia pressione. Poi si è messo a ridere. Però al di là di questo, al di là delle battute, non la vedo come una rivale che

0: non particolarmente favorevoli per la Ferrari, anche se doveva essere favorevole Singapore e alla fine ha vinto da Red Bull. Secondo me il favorito per il secondo posto rischia addirittura di essere un'altra volta Verstappen, pensa un po'.
1: Manuel, in conclusione con te vorrei fare un giochino. Sei il team principal di una scuderia di Formula 1 per il mondiale 26-27. Hai carta
0: quanto mi pagano innanzitutto? Quanto mi pagano?
1: Pochissimo. Però hai un grande vantaggio, puoi scegliere senza limiti di budget, senza limiti di nulla, i tuoi due piloti. Chi scegli?
0: Verstappen e Antonelli.
1: Metti due galli nello stesso pollaio, metti.
0: Il più forte e il più forte del futuro, poche storie, insomma. Per un attimo mi stuzzicava un po' l'idea di prendere Verstappen e Leclerc, dico la verità, mi stuzzicava l'idea di mettere assieme Verstappen e Leclerc, però potendo prendere Antonelli, chi è che non prenderebbe Antonelli, insomma. A questo punto io ti direi prenderei Verstappen e Antonelli, primo per vedere se la loro amicizia è in grado di resistere al fatto di guidare la stessa macchina, e poi perché so che mi metto in casa il più forte di tutti, Verstappen, e mi metto in casa un ragazzo che ha 20 anni e che guida come uno di 40 anni, ed è un complimento in questo caso, non un deperimento. E come terzo pilota, se posso scegliere, mi prenderei Fernando Alonso a fare da coach a tutti e due, a farli litigare.
2: Fantastico.
1: Una squadra meravigliosa, una squadra meravigliosa. Fantastico. Manuel, grazie, appuntamento ad Austin fra due settimane, appuntamento con te molto prima, oggi pomeriggio in quel di Bergamo. Grazie, buon lavoro, a presto.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.

0: Si intitola Hanoli, brano firmato da Sam Smith con Kim Petras, che ci riporta in diretta quando mancano 9 minuti alla fine della prima parte del caffè di Radio 1 Sport, incentrata quasi esclusivamente sul calcio e sulla Formula 1, perché ovviamente meritava
1: ma non solo calcio, certo, non solo calcio e non solo Formula 1 in questo weekend, no, ma anche la pallacanestro, perché ieri Roma, certo, e tutta Italia ha vissuto, sì, una pagina molto molto importante, il derby di Roma ritornato dopo 47 anni e in un Pala Eur gremito da più di 9.000 persone, 9.312 persone più Massimo Barchieri, quindi, certo, siamo 14. Beh, una cornice fantastica e una partita anche davvero davvero appassionante, vinta dalla Maxima Roma sulla BC, sì, Roma proprio all'ultimo secondo, all'ultimo tiro, sì, per 96, sì, a 95. Massimo Barchieri ovviamente era lì, ha ascoltato il coach

0: della Maxima Roma, Claudio Cotelli. Matteo.
1: Hai visto che spettacolo? È il Palaeuro, questa è Roma, questa è pure la Maxima, una squadra che ci ha tanto cuore, che ancora una volta non aveva approcciato benissimo, ma una volta che la tua squadra ha capito che bisognava difendere, l'ha ribaltata.
2: Sì, sono ancora molto arrabbiato per l'inizio e l'hanno sentito i ragazzi spogliatoio tra secondo e terzo quarto, però poi quando abbiamo iniziato a giocare abbiamo iniziato a mettere l'intensità, la fisicità e l'energia di cui avevamo bisogno. Devo dire che è stato un grande spettacolo, ringrazio, un grazie immenso a tutto il pubblico che è venuto qui, penso sia stata una bella partita da vedere e quindi grazie Roma, grazie a tutti i tifosi, vi aspettiamo sempre, noi quello che possiamo promettere è di mettere il massimo dell'impegno, il massimo dell'energia e fare le cose in modo serio come abbiamo fatto stasera.
1: È scoccata la scintilla perché c'era bisogno di questo.
2: Spero di sì, perché la cercavamo questo turning point e speriamo che oggi sia stato questo turning point. È sicuramente una vittoria importante, una vittoria la prima in campionato contro una squadra di assoluto livello, quindi può essere un primo punto importante alla stagione.
1: Sappiamo benissimo che anche fuori classe che arrivano dal mondo dell'NBA hanno bisogno di tempo, perché questa è un'altra realtà e abbiamo visto che Aaron Holiday comincia a capire cosa significa l'Europa, cosa significa il campionato italiano. Allora,
2: devo dire che Aaron, ma anche Hunter Tyson, sono due ragazzi straordinari, si sono messi completamente a disposizione della squadra mia, ovviamente hanno bisogno di tempo, ancora hanno alcuni aspetti che devono migliorare, lo sanno, lo sappiamo, quindi è una squadra che ha del grande potenziale, ma dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e oggi è andata una piccola dimostrazione di quello che possono fare.
1: E oggi vi siete conquistati 10.000 spettatori.
2: Spero di sì, io spero che tutte le domeniche ci sia uno spettacolo del genere perché è qualcosa di incredibile, meraviglioso, quindi ancora grazie enorme al tifo di Roma.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: E questo era Matteo Cotelli, coach della Maxima Roma. Massimo Barchesi ha sentito anche l'altra campana, quella della BC Roma, nella persona del presidente onorario Valerio Bianchini.
1: Valerio, quanti ricordi nel tornare qua? È inutile negare che la mente un po' di tutti noi, no? È tornata indietro di parecchi anni e hai visto che grande spettacolo che c'è stato questa sera. Ha vinto in campo la Maxima, ha vinto Roma.
4: È stata una lotta bellissima fino alla fine. Forse noi abbiamo avuto un po' meno fortuna in certe situazioni di tiro ravvicinato, però insomma lo spettacolo è stato bello, spettacolo di grande pubblico che conferma la voglia che hanno i romani di rivedere il basket.
1: È quello che hai sempre detto ed eccolo qua la conferma.
4: Sì, ci ho sempre creduto perché vedevo la gente che mi chiedeva, dopo anni senza basket di vertice, però mi chiedeva ancora del passato, delle cose che qui ci sono stati grandi giocatori anche, no? Come Cody Roga, come Carlton Myers. E dunque si è diventata una cultura del basket, una passione del basket. E bisognava farla uscire, per fortuna c'è stata questa decisione dell'NBA di decidere che Roma assieme a Milano poteva essere il protagonista della futura Lega NBA Europe. E questo naturalmente ha mosso un po' tutto, soprattutto ha mosso gli americani che sono venuti a investire su questa ipotesi, su questa avventura. E la risposta di oggi, come del resto anche dal palazzetto della nostra prima partita, è stata molto confortante. Parlando della nostra squadra, noi adesso abbiamo ovviamente bisogno di integrare finalmente il nostro pivot titolare, che ci è mancato tantissimo, e quindi siamo ottimisti perché anche in condizioni diciamo difficili come oggi, con la stanchezza dei titolari, di falli eccetera, però la squadra ha lottato fino all'ultimo, ha segnato fino all'ultimo, ha difeso fino all'ultimo, e quindi questo è un buonissimo segno per il futuro.
1: Scommetti su queste due squadre, grandi protagoniste del campionato?
4: Io penso di sì, perché c'è questo entusiasmo dello stato nascente, di qualche cosa che rinasce in una grande città come Roma e che farà bene a tutto il resto della pallacanestro italiana.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: E ne parleremo nella seconda ora del caffè di Rai Radio 1 Sport, ma prima il GR delle 15.
5: Con la musica di Levante, la sua Ruggine.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Papa Leone sarà ricoverato al Policlinico Gemelli domani in tarda mattinata. Lo ha comunicato la sala stampa vaticana. Il pontefice, come lui stesso ha reso noto durante l'Angelus, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo al polmone emerso, chiarisce la nota, durante controlli di routine. Da tutto il mondo sono arrivati auguri di una pronta guarigione. La tregua tra Russia e Ucraina annunciata da Trump non trova ancora applicazione. Nella notte raid russi su una centrale termica a Kharkiv, dove è stato colpito anche un condominio, 3 le vittime, mentre Mosca denuncia 2 civili morti nel Lugansk occupato. E sale la tensione anche con l'Alleanza Atlantica, ci aggiorna in studio Carla Frogheri.
3: Se vuoi la pace, prepara la guerra, è il motto intorno al quale sembrano muoversi gli attori in campo per tentare ancora una volta una mediazione sul conflitto in Ucraina. E anche la NATO, che scruta le azioni del Cremlino, mostra nervi tesissimi. Se attaccati siamo pronti a combattere anche ora, mette in chiaro Alexios Grinkevich, comandante supremo delle forze alleate in Europa. La NATO comunque non cerca la guerra con nessuno, puntualizza, e io spero di non dover dare mai certi ordini. Minaccia del bastone e intanto la carota. Colloquio in corso e l'idea di un nuovo leader per Kiev è ventilata da Trump. Zelensky continua però a denunciare che la Russia ha violato il cessato il fuoco energetico colpendo impianti di gas e una centrale termica a Kharkiv e annuncia: siamo pronti a rispondere. Ma più che una tregua, secondo il portavoce del Cremlino, Mosca sostiene la necessità di una pace duratura e accusa l'Europa di essere parte attiva nel conflitto. Proprio dall'Unione intanto via a un nuovo maxi pacchetto di sanzioni contro Mosca che riguarda da circa 1600 soggetti legati al settore militare e industriale russo.
2: Stati Uniti, secondo il New York Times, da luglio Elon Musk ha donato 276 milioni di dollari a gruppi repubblicani al comitato di finanziamento del partito Mr. Tesla, è così il maggior sostenitore dello schieramento di Trump nella campagna per le elezioni di metà mandato previste il 3 novembre. Francia, Robagna, vicino Marsiglia, uno studente di terza media ha ferito a colpi di arma da fuoco il preside della scuola e un'altra professoressa. Il giovane poi fermato dalle forze dell'ordine, sarebbe stato in passato vittima di bullismo, ma il movente del gesto non è ancora chiaro. Dal presidente Macron un plauso al personale scolastico per il sangue freddo dimostrato. La morte di David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, deceduto il 6 marzo del 2013. La commissione parlamentare d'inchiesta ha sentito il capo del RIS dei Carabinieri.
4: L'analisi minuziosa del video di una telecamera di sorveglianza ha permesso al RIS dei Carabinieri di accertare la presenza di più persone nella strada dove più di 13 anni fa è precipitato David Rossi. Inoltre, come spiega il tenente colonnello Adolfo Gregori, la prima ombra identificata vicino al corpo di David Rossi appare 4 minuti dopo la caduta, tempo che secondo i rilievi è il tempo necessario a raggiungere il punto di caduta dalla stanza da cui la vittima precipitò.
5: David Rossi, dopo la caduta, continua a muovere sia gli arti che la testa fino alle 20:17:36, mentre dal video si riesce anche a percepire la respirazione che continua fino alle 20:20:13.
4: Il presidente della commissione Gianluca Vinci ha sottolineato la svolta nelle indagini e ipotizzato che la morte di David Rossi sia stato un tentativo di intimidazione finito tragicamente.
6: Ricordo che fino a poco tempo fa c'era da una parte chi parlava di suicidio, dall'altra parte che parlava di un killer. Oggi siamo a conclusione di questa commissione totalmente differente, c'è una minaccia finita male.
4: Giancarlo Rossi, GR1.
2: È morto all'età di 93 anni il musicista, cantante, attore comico Giorgio Bracardi, il celebre uccellaccio del Nicaragua Scarpantibus, il petulante giornalista Max Vinella di alto gradimento, era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo che nella scorsa primavera si è rotto un femore. Location memorabili di film e serie TV che ci sono rimaste nel cuore, ora è possibile trovarle grazie ad un'app, decine di migliaia di luoghi individuati attraverso la banca dati di Wikipedia in quasi 180 paesi.
7: Benvenuti al nuovo anno scolastico di Hogwarts.
8: Un viaggio che parte da Oxford nei luoghi di Harry Potter e che, proseguendo per Parigi, arriva fino al Louvre, incipit ed epilogo del Codice da Vinci. Pausa caffè a Montmartre, nel favoloso mondo di Amélie. Si chiama Movies in Map, applicazione dove basta cercare una città, un monumento o persino una via per sapere quale pellicola vi è stata girata, comprese le serie TV. Così a Napoli troviamo Mare Fuori e l'amica geniale.
9: Elena, she know you run a walk. Ma vengo.
8: Un itinerario cineturistico che in Italia passa anche dal Lago di Como, set di Star Wars e 007, a sua volta girato anche a Matera, città di Matataranni.
0: Comunque è ora di finirla con questa storia che ha un brutto carattere, eh? Io carattere e basta!
8: C'è anche la ricerca inversa, dal film alla località. Ecco allora che scrivendo Mamma Mia possiamo già sognare le vacanze del prossimo anno, tra le isole greche. Silvio Vitelli, GR1.
2: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
9: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
10: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
9: E tutte quelle persone nella foto?
10: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
9: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
11: Il caffè di Radio 1 Sport.
12: E alle 15 e 6 minuti di lunedì 12 ottobre 2026 inizia la seconda parte, la seconda ora del caffè di Rai Radio 1 Sport. Di nuovo buon pomeriggio da parte di Andrea Boccia,
13: Gabriele Brocani,
12: e il buon pomeriggio si estende dall'altra parte del vetro a Massimo Chiadroni, che ringraziamo di nuovo. Seconda ora in cui si parlerà ancora di calcio e ancora di basket. Quello che abbiamo fatto ascoltare in chiusura di prima ora è solo un antipasto, perché torneremo sul derby di Roma e sulla giornata di campionato. Torniamo anche sul tennis, perché avevamo lasciato con la sconfitta di Carlos Alcaraz. Ebbene, con la sconfitta da parte del belga Zizou Bergs, numero 39 del mondo, che ha battuto Alcaraz al terzo turno di Shanghai con il punteggio di 7-5, 7-6. Con questo risultato, considerata anche l'assenza di Jannik Sinner, come sapete tutti, da qui fino a fine stagione, ebbene, Alexander Zverev sarà il 20° nella storia dell'ATP a chiudere una stagione al primo posto del ranking mondiale. La matematica certezza è arrivata proprio con la sconfitta dello spagnolo Alcaraz a Shanghai. Un Alcaraz ancora fuori forma, forse sarà il baffo, il nuovo look che non ha aiutato di certo lo spagnolo. E erano in campo anche il francese Fils contro l'olandese Van de Zandschulp. Quest'ultimo ha battuto il francese Fils 2-7-0, 7-5, 6-4. Chiude il terzo turno, l'ultima partita in programma oggi, quella tra l'americano Tommy Paul e il monegasco Vacherò. In questo momento l'americano è in vantaggio 5-3 e ha un break di vantaggio, in questo momento al servizio Vacherò. Dopo, se dovesse vincere Vacherò, andrà a servire per il primo set l'americano Tommy Paul. Calcio, perché siamo a metà tra il turno di campionato che non si è ancora concluso e la Champions League, che torna in questa settimana, domani e dopodomani, con le quattro sfide per le italiane impegnate. Le prime saranno il Napoli di Allegri contro il Villarreal e l'Inter di Christian Kivu, che se la vedrà in casa contro i belgi del Bruges. Bene, meno di mezz'ora fa ha parlato in conferenza stampa l'Inter con il calciatore scelto, è stato Akanji, è messo a riposo da Kivu nell'ultima partita contro il Parma, e proprio l'allenatore nerazzurro. E noi ascoltiamo le parole a caldo di Christian Kivu nella conferenza prepartita.
14: È lo status di una squadra e di una società che te lo impone, a cercare di raggiungere tutti quelli che sono gli obiettivi di una stagione, di una squadra come la nostra. Però quando si tratta di sogno, questo non vuol dire che si possa anche raggiungere. Il sogno bisogna che si trasformi in responsabilità, nel fare un gran bel lavoro, nel cercare di migliorarsi quotidianamente, nel cercare di migliorarsi dal punto di vista individuale e collettivo, per avere un'opportunità nel raggiungere quello che è un sogno così importante come lo è vincere la Champions. Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi, però senza perdere di vista quello che è la fatica, il lavoro, quello che è il percorso, perché non si può perdere di vista quello che sono tutti gli ingredienti che servono per raggiungere un obiettivo del genere. E non esiste una ricetta, esiste solo il lavoro quotidiano. Non ci sono soldi che ti possano comprare un trofeo così importante, non ci sono giocatori o un allenatore che ti possano garantire che tu potresti raggiungere. L'unica certezza che si ha è che devi lavorare, che devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
11: Rai Radio 1 Sport.
13: Get down.

0: Beh, questo è Vasco Rossi, un Vasco Rossi d'annata con una splendida giornata alle 15:15 in punto di questa nostra prima puntata della settimana, lunedì 12 di ottobre, e i temi sono quelli sempre molto caldi, no? Del campionato di Serie A, perché non è ancora conclusa la giornata, ma
1: la splendida giornata,
0: esatto,
1: la sesta splendida giornata di Serie A.
0: Giornata di Serie A.
1: Chissà se è stata splendida, lo chiediamo a Quintiliano Giampietro. Buon pomeriggio, ciao Quintiliano.
0: Ciao Quintiliano.
2: Buon pomeriggio, ragazzi. Sì, qui c'è il sole a Roma, lo sapete. Bene, quindi
0: sì,
2: va bene così.
0: Oggi
2: che poi
0: splendi
2: la giornata, altra canzone di Vasco Rossi
0: è questa,
1: è questa che abbiamo appena ascoltato. Sei stato disattento, l'abbiamo appena ascoltata.
2: L'ultima parte
0: hai sentito solo il solo di chitarra.
1: Era proprio lei. Partiamo da questa splendida giornata, dalla splendida coppia in testa alla classifica, Inter e la sorprendente Lazio di Gattuso.
0: La Cenerentola,
1: la Cenerentola. Insomma, viste le premesse, qualcuno ci avrebbe scommesso 50 centesimi che alla sesta giornata avremmo visto Inter e Lazio lì in cima davanti a tutte.
2: La strana coppia, mi verrebbe da dire, no? Ma non tanto per uno dei due elementi, cioè l'Inter, che è scontato che ci sia, più che altro per la Lazio. L'Inter tra l'altro non ha preso nemmeno un gol, oltre averne fatti tre, pensate che sono 18, tre gol a gara nelle sei giornate, quindi lì è un capitolo a parte. Invece la Lazio oggettivamente una sorpresa, tra l'altro i 16 punti di Gattuso dopo 6 giornate, la miglior partenza della storia del club biancoceleste, non era mai accaduto, ed è questa è anche una bella, certe volte parliamo di favole nel calcio, ora sicuramente per i tifosi biancocelesti, però in generale per chi ama il calcio, vedere una squadra che partiva con dei pronostici oggettivamente molto molto negativi, perché sapete benissimo, mercato sostanzialmente nullo, spaccatura totale tra il tifo e la proprietà, ma stadio semivuoto quando gioca in casa, e poi Gattuso soprattutto, che magari qualcuno diceva hanno preso Gattuso perché è il solito motivatore eccetera eccetera, invece si è verificato tutto il contrario, che la Lazio sta vincendo, Gattuso sta facendo bene, sta giocando bene la Lazio, tant'è che Gattuso ha detto, beh, qualcuno mi è convinto che io sia uno scappato di casa, invece, sono d'accordo con lui, bisognerebbe anche cominciare a dire che è un allenatore, ecco, non è soltanto un motivatore, che oggettivamente è bravo in questo, e quindi una Lazio sorprendente. È vero, finora il calendario, a parte il Milan, stava battendo anche il Milan, peraltro è stato abbastanza agevole, ma per una Lazio d'altri tempi, per questa Lazio poteva essere tutto più complicato, invece proprio Ringolo sta diciamo così permettendo a questi ragazzi, perché poi ho visto l'abbraccio finale, di essere in testa alla classifica con quella che poi è la squadra favorita, cioè l'Inter. Mi è rimasto impresso l'abbraccio finale, soprattutto a Pinamonti, quando per esempio un calciatore è in difficoltà e tutti vanno ad abbracciarlo, secondo me vuol dire che c'è proprio spirito di gruppo, e questo è importante. Poi vedremo, magari crollerà, magari continuerà, fatto sta che comunque sì, adesso è lì.
1: Adesso è lì, è vero che il calendario non è stato così erto di difficoltà, però parliamo di una squadra che ha giocato 6 partite, come tutte le altre, quasi tutte, ne mancano 4, però 6 partite in trasferta di fatto, perché è una squadra che non ha mai avuto il suo pubblico, e se dovesse avere il suo pubblico, magari da qui in poi, da un certo punto in poi, chissà.
2: Cosa che io non credo, perché mi pare di capire che la protesta sia abbastanza dura questa volta, ci sono state tante nei confronti, perché poi, ricordiamolo, e soprattutto nei confronti del patron Lotito, però così danneggi oggettivamente anche la squadra, l'ha ripetuto più volte anche Gattuso, secondo me per carità rispettiamo le idee di tutti, le proteste purché siano civili, come stanno facendo del resto i sostenitori biancocelesti, però sarebbe un'arma in più sicuramente il pubblico, ma la cosa di questa Lazio, al di là di questi risultati, il gioco, io l'ho vista, gioca bene,
0: sì, ha legittimato,
2: ho l'impressione che si divertano, poi c'è una criticità, presumo ne abbia altre, però l'ho notata sia contro il Milan che contro il Monza, primo tempo ottimo, poi con il Milan si è fatta raggiungere e ieri stava rischiando la stessa cosa, quindi magari se fa bene la prima parte dovrebbe essere concentrata anche nella ripresa, non pensare che sia già finita la partita, però oggettivamente 16 punti dopo 6 giornate,
0: dai,
2: credo
0: meglio di Eriksson, meglio di Eriksson all'epoca dello scudetto, quindi ma la pace si può fare se la Lazio arriva in Champions League, per dire, no? Come i tifosi come possono continuare con questa sorta di sciopero?
2: Questa è una cosa, credo che sia unica al mondo questa protesta e questa questa spaccatura, io credo che sia irreversibile questa volta, salvo non so cosa dovrebbe fare lo Tito affinché riconquisti, ammesso che l'abbia mai conquistato, una parte storicamente mai, a mio avviso, una parte della tifoseria.
0: Quindi un secondo, un terzo posto non basterebbe secondo te per riappacificare?
2: Bisognerebbe vedere, però
0: arrivando sopra la Roma, arrivando sopra la Roma.
2: Ah, già stiamo andando già oltre. Non lo so, guarda, non lo so, bisognerebbe vedere, perché secondo me parecchi non vanno allo stadio, protestano, sono convinti, ma allo stesso tempo soffrono.
0: Sì, io vivo in un quartiere dove è zeppo di laziali e li vedo proprio riempire i locali per vedere la partita a 100 metri dallo stadio praticamente, però è un peccato.
1: Perché poi la protesta
2: è una sorta di paradosso,
1: Sì, anche perché la protesta investe ovviamente la squadra, l'allenatore, però non è nei loro confronti, è nei confronti del presidente, che dovrebbe fare uno, due, tre passi indietro forse per tentare di ricucire. E conoscendo il personaggio lo Tito, mi sembra francamente complicato.
2: La vedo un po' dura, anche dalle ultime dichiarazioni. Lui non si è mai posto, diciamo così, non ha mai detto qualcosa che facesse pensare a un passo avanti verso i tifosi. Resta più o meno sulla sua posizione, anche se ha riconosciuto qualche errore, però sotto questo aspetto resta molto molto rigido, e lui è fatto così.
0: E adesso a maggior ragione, visto che comunque i risultati stanno dando, sarà difficile che, insomma, sarà questa una bella telenovela che ci accompagnerà per tutto
1: l'autunno, quantomeno anche l'inverno. Appaiata la Lazio, lo dicevamo all'inizio, l'Inter che sembra fare un campionato a parte dal punto di vista delle prestazioni, ovviamente la classifica adesso è ovviamente corta, siamo all'inizio. Però la sensazione di strapotere che sta dando l'Inter sembra piuttosto netta. Adesso però iniziano le settimane con l'impegno Champions, Serie A. E all'inizio stagione si diceva l'Inter sì è la più forte di Serie A, però quest'anno punterà forte sulla Champions, e la Champions notoriamente qualche punto te lo leva.
2: Qualche punto te lo leva anche lo scorso anno, più o meno, anche se reduce poi da quella bruttissima sconfitta in finale contro il Paris Saint Germain, però quasi ogni anno nelle ultime stagioni si parla di un Inter che deve fare il salto. Ricordiamolo che in tre anni è andata due volte in finale di Champions League, e quindi ogni anno successivo si pensa che possa essere quello buono per andare un po' più avanti. Però l'impressione è che l'Inter, dittatrice in Italia, credo che una volta Spalletti, quando rispetto alla Juventus dei 9 scudetti, lui allenava la Roma, disse la Juventus scandisce i tempi delle partite del campionato. Ecco, l'Inter ho l'impressione che faccia, per carità, siamo alla stessa, ma ho l'impressione che faccia la stessa cosa, per esempio contro il Parma, che certamente non è un avversario impossibile, anzi, però in panchina c'erano Barella, Bastoni, cioè alcuni titolari sono in panchina, significa che le alternative, non voglio chiamarle nemmeno riserve, siano quantomeno, non dico all'altezza, ma quantomeno non facciano rimpiangere quelli che non giocano. Quindi per permetterti il lusso di tenere in panchina alcuni pezzi da 90, evidentemente sei troppo superiore alle altre. Europa però è un altro mondo, Andrea, un altro mondo, perché poi alla fine ci sono 3-4 squadre secondo me che veramente sono in un altro mondo calcistico rispetto a tutta la Serie A e Inter in primis, perché comunque quella oggettivamente più forte.
1: Sì, e l'abbiamo visto già dalla prima giornata, la partita di Madrid. È vero che l'Inter non ha demeritato, però alla fine a tornare a casa con i tre punti è stato il Real di José Mourinho, che vedremo a Roma mercoledì.
0: Eccolo,
1: contro
0: arriva
1: la Roma. A proposito di Roma, da Como Roma si diceva uscirà l'anti-Inter. 0-0, il primo 0-0 del campionato. Che cosa secondo te Quintiliano ci ha detto Como Roma?
2: Secondo me non ha ridimensionato le ambizioni della Roma, perché la Roma fino a quando era in parità numerica dal punto di vista dei giocatori era andata anche meglio del Como, che secondo me invece quest'anno potrebbe soffrire il doppio impegno. Io non vedo lo stesso Como, non perché abbia perso con il Frosinone, però fino a quel minuto lì, ai primissimi minuti della ripresa, aveva fatto meglio la Roma. Non tantissime occasioni, per carità, però un paio ce l'aveva avuto, una con Dybala, ricordo la stessa Roma. Poi è cambiato tutto con l'espulsione di Malen, quindi ritengo la Roma non ridimensionata, anzi, mi viene anche da pensare che nonostante l'inferiorità numerica, il fatto che abbia resistito al Como è un ulteriore passo avanti, anche se poi sono due scontri diretti, due pareggi della Roma. Ricordiamolo, con l'Inter stava vincendo addirittura 2-0, ma l'Inter l'abbiamo detto, e col Como invece, malgrado tutto, è riuscita a non perdere. E questa è un'ottima cosa,
0: eh sì,
2: un'ottima notizia.
0: Controtendenza con l'anno scorso, che invece gli scontri diretti sono stati un po', diciamo,
2: si perdeva quasi tutti. Esatto.
1: Sì. Beh sì, se consideriamo il campionato della Roma finora, l'anno scorso a Como hai perso, questa volta hai preso un punto. Con l'Inter in casa avevi perso e preso un punto. Con l'Atalanta in casa avevi pareggiato e quest'anno hai vinto. Sono già.
2: Ma stai convincendo anche a livello di prestazioni,
0: vero,
2: io ribadisco, vedo una squadra molto in forma sotto il profilo fisico già da adesso, dalla prima giornata.
0: Niente crampi alla fine, tutti vorrevano
1: neanche
0: ancora.
1: Per Dybala che ha fatto un lavoro enorme, soprattutto una volta rimasta in 10. Dybala si è sobbarcato l'intero reparto offensivo,
2: solo un po' di rabbia, diciamo così.
0: C'era pure lo spauracchio Gollini, ma pare che invece Gollini si sia dimostrato molto bravo, tempista nelle uscite, possiamo dire,
2: almeno in questa gara. Certo, ora non dobbiamo sminuire il valore di Svilare, che credo nella passata stagione sia stato
0: il più bravo,
2: miglior portiere della Serie A.
1: Como Roma è stata una partita molto intensa, tatticamente molto molto valida come da pronostico, però è stata anche una partita in cui si è parlato molto di Fabbri, dell'arbitro, ed è stato un weekend in generale dove è tornato il VAR. Intanto l'avevamo dimenticato un po' dall'anno scorso, in questa giornata abbiamo rivisto gli on-field review, abbiamo rivisto le revisioni VAR e i colloqui tra arbitro e Lissone, però è stata una giornata di tante tante polemiche, non solo a Como, polemiche a Reggio Emilia per Sassuolo Milan, polemiche a Roma per Lazio Monza, polemiche a Napoli per Napoli Frosinone, per Lecce Bologna e anche per Cagliari Juventus.
2: Allora, per Lecce e Bologna intanto facciamo riferimento a Malen, perché per esempio, ecco, hai detto è tornato al VAR e io aggiungerei sono tornati i problemi, adesso estremizzando il concetto, attenzione, però questo è, sembra quasi che dopo il rigore non dato all'Atalanta contro la Juventus e qualche protesta abbiano deciso di ricorrere un po' di tornare a ricorrere al VAR, e secondo me non è proprio positivo. Per esempio l'espulsione di Malen, che può anche starci, permorettando però che prima di quell'intervento suo, non cattivo ma forse di frustrazione, c'erano due o tre trattenute da fischiare in una schiera, ma Lecce, come hai detto tu Andrea, lo stesso fallo non è stato non è stato sanzionato con lo stesso cartellino, cioè gli è stato dato il giallo. Quindi ritorniamo alla difformità di giudizio del VAR in questo caso, ma alcune volte anche dell'arbitro. Ha detto bene, ieri ha protestato anche Aquilani, seppur con molta civiltà, giustamente, perché il gol nostro, ha detto, credo che fosse buono, ma anche anche il Milan ha protestato
1: Amorim per un rigore su Ramos,
2: su Ramos. Insomma, ci sono stati diversi episodi.
1: Il rigore di Napoli,
2: il discorso del Napoli, non solo dato, molto dubbioso, ma poi anche fatto ribattere. Per carità, erano entrati in area tanti, ma allora ogni volta dovrebbero farli ripetere, perché quasi sempre, che io ricordi da quando seguo il calcio, entrano in area prima che il giocatore tiri calcio. Esattamente. Sì. Quindi attenzione, tra l'altro, aggiungo che ha parlato proprio Rocchi, e devo dire che ha recitato anche il mea culpa, no? Lui adesso è consulente, diciamo così, è collaboratore, opinionista, fate un po' voi, di DAZN, dopo che la sua posizione per il discorso arbitropoli è stata archiviata, ha detto devo ammettere che c'è un errore nel protocollo del VAR, perché parliamo di chiaro errore, di gravità dell'errore, però poi la valutazione non è sempre la stessa sulla gravità, quindi non c'è certezza quando si prende una decisione, e quindi ha detto bisognerebbe far intervenire il VAR veramente solo per le cose importanti e decisive. Poi secondo me anche una stoccatina tuorzata, no? Perché prima ha detto bravo, poi ha detto però certo l'IFAB, che come sapete è l'organismo che fa le regole del calcio per conto della FIFA, ha varato norme che favoriscono un po' tutti, come a dire sì, ok, Orsato è bravo, però insomma è favorito anche da queste nuove norme imposte dall'IFAB, e quindi possiamo dire che il discorso del VAR va rivisto, secondo me, proprio il protocollo, cioè bisogna stabilire dei paletti un po' più rigidi affinché si possa decidere su un episodio è fallo o non è fallo, è rigore o non è rigore. Non può essere che rispetto allo stesso episodio si decida in modo diverso, ma si decida anche di andare o meno al VAR. cioè secondo me deve esserci uniformità di ricorso al VAR e anche in generale di giudizio, ovviamente.
1: E la parola uniformità è un po' la stella polare che non quest'anno da decenni si insegue senza riuscire mai a trovarla. Speriamo non nell'uniformità, ma insomma che ci si avvicini il più possibile. Mettiamola così. Se dal punto di vista arbitrale, Quintiliano, Gianpietro, le cose in questo weekend non sono state proprio tranquillissime, Cagliari-Juventus all'insegna della tranquillità non è stata.
2: No, soprattutto nel finale, dopo il triplice fischio, in particolare per un po' di nervosismo palesato da Spalletti, qui diciamo bisognerebbe avere un piccolo file sulla situazione della Juventus, perché comunque sia alla fine la Juventus è a 11 punti, al di là di almeno 5 dalla vetta, ma magari poi non pensare allo scudetto, attualmente è sesta e soprattutto, magari qualcuno non lo sa, Spalletti, se prendiamo questo tratto di campionato, ha fatto peggio dei suoi predecessori. Per suoi predecessori intendo Allegri bis 2023-24, ma anche Motta esonerato e poi Tudor esonerati. Cioè loro hanno fatto, loro due, un punto in più di Spalletti, invece due punti in più Allegri nello stesso tratto di stagione. Aggiungo anche che il nervosismo di Spalletti, per chi lo conosce, io lo conosco molto molto bene perché ho seguito la Roma da tantissimi anni, è sintomo, è un piccolo allarme in casa Juventus, secondo me. Io ho l'impressione che Spalletti, quando comincia ad andare in difficoltà la squadra, un pochettino, diciamo così, vada in confusione, non a caso peraltro, Ducis in punto, mi verrebbe da dire dopo quell'episodio con Pisacane, peraltro è stato espulso e non ci sarà in panchina contro la Lazio, ricordiamolo, domenica prossima, test ulteriormente importante per la Juventus, ma anche per la Lazio, anche nelle dichiarazioni, no? Perché lui ha detto, io non mi gioco il risultato di questa sera, ma siccome ho 70 anni, in realtà ne ha 68, ha detto io mi gioco l'ultima parte di carriera e vorrei chiuderla bene. Ora è stato interpretato in modo molto negativo. Lui secondo me, credo che volesse dire questo, cioè io non mi sto giocando solo la partita ma tutta la mia carriera, e ovviamente siccome ci sono dei detrattori di Spalletti, ma di qualsiasi altro allenatore, sono ricominciate le voci, insomma Spalletti lo vedo un po' in difficoltà, un po' troppo nervoso, e certamente questo nervosismo credo sia guidato anche da questo fantasma di Conte che, vuoi o non vuoi, piaccia o non piaccia, è sempre presente dalle parti della continenza.
0: È uno spettro.
2: È uno spettro. Tanto più adesso che è disoccupato.
0: Però anche la sterilità della squadra sicuramente questa porta frustrazione.
2: Bravissimo. Sotto questo aspetto è vero, nel secondo tempo si poteva segnare, e qui bisognerebbe anche chiamare in causa il mercato, perché sotto il profilo del centravanti è stato una sorta di fallimento, perché tra Portemade e Colomani non sono dei nove, è vero, Colomani ha segnato ma si è divorato due gol che non puoi non segnare a quei livelli, però bravissima, ha fatto bene Gabriele a ricordarlo, sotto il profilo del gioco si sta rivedendo la stessa Juventus dello scorso anno, 22 tiri e alla fine segni poco e magari non vi... Lo scorso anno proprio questo aspetto, il possesso palla, anzi ieri è stato anche nella prima parte di gara sterile, in genere nella passata stagione 80 minuti
0: un gol lo faceva
2: e ne creavi tante, questa volta solo nella ripresa l'ha creata grazie ai cambi secondo me tardivi, anche questo è un altro aspetto, però si stanno rivedendo anche sotto il profilo tecnico-tattico dei fantasmi della passata stagione, questo è un po' il succo del discorso.
1: Il più in forma sembra Zegrova, che comunque nell'undici iniziale non entra mai, finora quantomeno,
2: e quello è stato bravo, esatto, è stato anche criticato da qualcuno perché Zegrova non rientra nella lista UEFA e quindi non giocherebbe comunque giovedì, quindi magari poteva provarlo in ogni caso, esattamente,
0: con la sua anarchia.
2: Ma anche Alebegovic dall'altra parte è stato autore dell'assist, non solo, diciamo che lui dovrebbe prendere alcune decisioni rispetto a delle scelte, adesso, perché sono dei giocatori palesemente diciamo così
0: in difficoltà, dai, possiamo dire
2: in difficoltà, ed altri invece che devono in questa fase, poi magari le cose cambiano, però adesso alcune scelte deve avere il coraggio di fare.
0: Giusto.
1: A proposito di coraggio, Quintiliano, l'ultima con te per oggi riguarda il commissario della FIGC Giovanni Malagò, intervenuto questa mattina in diretta ai microfoni di Rai Radio Anch'io Lo Sport. Una tua valutazione?
2: Lui, devo dire la verità, l'ho visto, in realtà lui quasi sempre, almeno apparentemente, l'ho visto molto più tranquillo, che sembra quasi un paradosso, no? Ma come, sei commissario, non sei più presidente, stai tranquillo? Sì, perché da come stiamo capendo, da quello che ha detto, intanto ha detto che è stato danneggiato da tutta questa situazione, e dopodiché il commissariamento, ok, è giusto così, poi gli hanno chiesto, sarà l'unico candidato? Io, se, intanto bisognerebbe chiedere agli altri,
0: certo.
2: Per quanto mi riguarda c'è qualcuno che deve candidarmi, ma le parole di De Laurentiis sono state chiare, cioè la Serie A ricandiderà Malagò. Vedremo se ci sarà o meno un rivale, e poi gli hanno detto quello di cui parlavamo la scorsa settimana, pagherà qualcuno, per esempio Brunelli, segretario generale? Certo, qualcosa bisognerà fare, quindi si prevede l'allontanamento di Brunelli almeno come, come segretario generale, perché è stato lui a prendere la sua domanda di candidatura, e probabilmente ci sarà la la promozione di Viglione, che attualmente è responsabile legale della Federcalcio, e aggiungo io, è stato quello che ha scritto anche il codice di giustizia sportiva. E poi c'è stato questo botta e risposta tra De Laurentiis, che ha detto ma basta con questi politici, ci vogliono gli imprenditori per far andare bene il calcio, i politici sono dei prenditori. Ha risposto a Boldi, ministro dello sport, ha detto dichiarazioni infondate, ha detto non hanno una base, perché non è che solo i presidenti facciano il calcio. Insomma, ancora una volta questa sorta di botta e risposta tra sport e politica dall'altra.
1: Ci mancava un po', era qualche giorno che non c'era una.
2: Ma io
1: ve
2: l'ho detto che sarà un autunno caldo, malgrado le temperature dovrebbero più o meno essere basse, secondo me sarà un autunno caldo prima del 14 dicembre, quando, ricordiamolo, a Fiumicino ci sarà l'assemblea elettiva,
0: ecco,
2: che molto probabilmente dovrebbe rieleggere Malagò alla presidenza.
0: Bene.
1: Ne parleremo, Quintiliano, con te. L'appuntamento è domani, solita ora, solito canale.
2: Grazie ragazzi, buon lavoro.
1: Ciao. Grazie a te.

0: Si intitola Detto tra noi, del nuovo singolo di Malika Yanda, suo nuovissimo album Cicale, alle 15:40 puntuali all'interno del nostro caffè di Radio Uno Sport. Ultimi sorsi di caffè.
1: Ultimi sorsi di caffè. Intanto da Shanghai, l'ultima partita del terzo turno vede Tommy Paul in vantaggio sul monegasco Vacherot 6-4, 2-1 e servizio, quindi con un break di vantaggio. Ricordiamo la notizia di mezz'ora fa, di un'ora fa, con la sconfitta di Carlos Alcaraz per mano di Zizou Berg. Questo ha decretato ufficialmente che Alexander Zverev chiuderà l'anno da nuovo numero uno del tennis, in attesa del ritorno degli Yannick Sinner nel 2027. Ma noi cambiamo pagina e parliamo di, anzi non cambiamo ancora pagina, perché parlando di tennis,
0: sì,
1: questa mattina è scesa in campo anche Jasmine Paolini per il primo turno del torneo WTA di Wuhan, sì, in Cina, e la Paolini ha battuto agevolmente la ceca Bejek 2-7-0 6-3, 6-4, la ceca numero 30, la Paolini è scivolata al numero 33, beh, insomma, delle settimane se non dei mesi abbastanza così scarsa forma. Le auguriamo che questi risultati la possano tirare un pochino più in su. Dicevo, cambiamo pagina, parliamo di pallacanestro, perché ieri si è svolta la terza giornata del campionato italiano di basket, dove sta la particolarità che si è rivisto dopo più di 40 anni, quasi 50, il derby di Roma, Maxima Roma contro BC Roma, in un Palaeur gremito da quasi 10.000 persone, una partita tra l'altro splendida, vinta dalla Maxima Roma per appena un punto, 96-95,
0: bellissima.
1: Ed era lì il collega del Messaggero Marino Petrelli. Ciao Marino, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
1: Grazie a te di averlo accettato. Insomma, partiamo dalle emozioni di ieri. Che tipo di atmosfera, tu che eri presente, che atmosfera c'era al Palaeur ieri pomeriggio?
2: Un'atmosfera molto bella, un'atmosfera particolare che non si vedeva al Palaeur veramente da tanti anni, sia perché la vecchia Virtus Roma era uscita nel 2019 dal campionato in maniera abbastanza infelice, lo ricordiamo tutti, a dicembre, a metà campionato, e sia perché, insomma, come hai detto tu, questo derby della pallacanestro romana mancava da 46 anni, era il gennaio 1980, altre squadre, altri tempi, altre location.
1: Altro
2: anche,
1: sport,
2: no?
1: Anche, perché era un altro sport la pallacanestro.
0: Era un Lazio-Roma, credo, se non ricordo
2: esatto.
0: Male.
2: Era un Eldorado Lazio, sì, sì, contro Acqua Fabia, Stella Azzurra, sì, Roma, sì, esattamente. Sì. Tra l'altro l'unica vittoria della Lazio in quel campionato. E a fine campionato entrambe le squadre poi sono retrocesse. E altra particolarità, retrocedono le due squadre, sale il Banco Roma, che poi diventerà il famoso banco che vincerà Scudetto, Coppa dei Campioni e Coppa Intercontinentale tra l'83 e l'85.
0: Quando il banco vince.
2: Altro basket, altri tempi. E c'è stato poi l'interregno Messaggero, visto che comunque ci riguarda anche di persona, anche lì altro basket. Tornando a ieri, è stata veramente una bella giornata di sport, ci voleva per il basket romano, ma ci voleva secondo me per l'intero basket, movimento del basket italiano. 9.500 spettatori non si vedevano da tantissimo tempo, tantissime le personalità, Francesco Totti, Paltrinieri, tantissime persone, tantissimi bambini e tantissime famiglie. Abbiamo verificato già nella prima partita della Maxima contro Napoli, quella persa la prima giornata, questo fenomeno, possiamo dire così, chiamiamolo con questo termine,
1: senza
2: di
1: dubbio,
2: tante famiglie provenienti anche dall'Interland, da Ostia, da Colleferro, da Guidonia, quindi al di là dell'aspetto tecnico e tattico, che comunque, come hai ricordato tu, è stata una partita in ogni caso bellissima, va sottolineato questa grande giornata di sport con la speranza che ce ne possano essere altre.
0: Sì, comunque lo dico, 10.000 spettatori li ha fatti recentemente Ed Sheeran al Palo Automatico.
1: Mi sembra un paragone niente male. Marino Petrelli del Messaggero, volevo rimanere sull'atmosfera, perché queste due squadre, come tutti sappiamo, fino a 3 mesi fa non esistevano, di fatto nascono quest'anno, sono alla loro terza partita in anni, a cui ne aggiungiamo due in Europa, in Eurocup. il tifo. Io immagino che finora la maggior parte delle persone che hanno visto la Maxima sono un po' le stesse che sono andate a vedere la BC Roma al Palatiziano. Ieri per forza di cose si sono dovuti schierare. Ecco. Com'era schierato il tifo? Com'era l'atmosfera da quel punto di vista?
2: Ma allora, è corretto quello che dici sul fatto che molte persone abbiano visto sia la Maxima che la BC Roma. Non le ho contate una ad una, no, non le ho viste una a una in faccia ovviamente, però mi è stato detto che le partite della Maxima poi hanno visto un discreto pubblico uguale anche alla BC Roma. Ovviamente al Palazzetto dello Sport le dimensioni sono inferiori, però ecco, ieri sicuramente c'è più che un tifo, c'è stata grande passione. Una cosa abbastanza caratteristica è stata la coreografia iniziale, che ha coinvolto tutto il secondo anello, di fatto organizzato dalla Maxima, che era la squadra padrona di casa, quindi con bandierine giallo-nere.
0: Sì.
2: Tolte queste bandierine, poi dopo si sono visti parecchi spettatori con la sciarpa della BC Roma. Quindi anche molto particolare, no? Cioè il partecipare ad una coreografia per una squadra e poi avere una sciarpa dell'altra. Diciamo che sì, è un po' particolare. Diciamo che un vero e proprio tifo non c'è stato. Io parlo di appassionati.
0: Di rivalità, diciamo, la rivalità non c'era, era più un gemellaggio generale.
2: Al momento direi di no, sono due squadre come hai detto che devono avere ancora un'appartenenza, una territorialità su Roma, la costruiranno. Sì. La Maxima è un po' più avanti da questo punto di vista, perché il presidente Mattiasi c'è stato alla Garbatella, che è uno dei quartieri più popolosi, sì, di Roma, e ha fatto un po' di proseliti, no? Cioè, ha chiamato un po' a raccolta un bel gruppo di ragazzi che ieri si sono presentati anche con qualche tamburo, con qualche megafono, quindi diciamo una parvenza di tifo per la Maxima c'è stata. Per la BC ancora no, ma secondo me potrà influire il fatto di giocare al Palazzetto dello Sport, che è più piccolo e più raccolto, e quindi magari potrà attirare maggiori attenzioni.
1: E da questo punto di vista

0: Cina a grandi passi. È vero che NBA Europe arriverà nel 2027 e, come quasi certamente ha annunciato, ci sarà una squadra di Roma e una squadra di Milano tra le 12 franchigie, no? Come si dice, sì, dalle loro parti fisse, e l'NBA sta arrivando a grandi passi. La Maxima ha capito subito, anche nell'organizzazione esterna, nell'afflusso al palazzetto, ha capito subito come funziona questo show business, come si dice, e ha organizzato tutto alla perfezione prima, durante e dopo la partita. Poi, ripeto, c'è stata anche una bella partita in mezzo, la Maxima ha vinto, e bene così per loro, perché magari perdendo la terza partita consecutiva in campionato poteva diventare un piccolo problema. Ora, insomma, le due squadre se la giocheranno molto meglio.
1: Infatti con te, Marino Petrelli, volevo andare sul campo. Tecnicamente sono due squadre appena nate di fatto, ma anche due roster appena assemblati, appena nati. La sensazione, ti dico, da spettatore è che una, la BC Roma, in questo momento, soprattutto nella partita di ieri, è sembrata più squadra. L'altra, la Maxima, l'ha vinta grazie a una grandissima percentuale quasi irreale da tre punti che l'ha rimessa in partita dopo il primo parziale molto importante iniziale della BC Roma. Ma mi sembra più avanti la BC Roma. Tu che sensazione hai avuto?
0: Sì, condivido in buonissima parte. La BC Roma, anche per quello che ho visto nelle settimane precedenti, è sembrata e sembra più squadra. Per quello che riguarda proprio la costruzione del roster, italiani importanti, Nico Mannion, anche Giovanni Mejuru, che ha esordito con la nazionale, con Luca Banchi, e che è un giocatore molto interessante. Roma Maxima sicuramente è andata un po' di rincorsa ieri, è una squadra che ha dei talenti molto importanti dal punto di vista individuale. Aaron Holiday su tutti, un giocatore che ha fatto quasi 600 presenze vere in NBA, e l'ha vinta sicuramente con ottime individualità e, come dicevi tu, con una buonissima percentuale da tre punti. BC Roma, probabilmente con il ritorno di Flowers e con l'innesto di Olinik, che e un altro che ha fatto 850 presenze vere, sottolineo sempre vere, perché poi
1: sì, fai benissimo.
0: Dire, sì, è facile dire ho giocato in NBA, però magari poi no, si è giocato in G League. Olinik ha 850 presenze vere in NBA, sicuramente andrà a rafforzare ancora di più il roster di BC Roma. Però Maxima è molto ben allenata e ha giocatori che potranno comunque uscire anche alla distanza. C'è Tyson e Ryan, che sono due giocatori interessanti. Io credo che Cotelli, bravo allenatore, ex Brescia, come per il resto anche Magro di BC Roma, grandi amici, prima del derby non sono andati a cena per evitare problemi, mi raccontavano, e credo che Cotelli stia lavorando molto sul gruppo, e nel giro di poche settimane anche la Maxima potrà dimostrare di avere un buonissimo gruppo.
1: Dal punto di vista della classifica, che tipo di ambizioni possono avere? Alti playoff, e con il cammino in Europa che non va assolutamente scartato, oppure, insomma, come le vedi? È chiaro che sono delle squadre che hanno bisogno di tempo, devono avere tempo per assemblare un po' tutto il meccanismo. Olinik è arrivato adesso, ancora non ha esordito, esordirà dalla prossima partita con la BC Roma ed è un innesto davvero molto molto importante. Che tipo di prospettive tecniche di classifica prevedi? Che tipo di stagione prevedi per entrambe?
0: Ma guarda, questo di quest'anno è un campionato di Serie A che sicuramente ha alzato il proprio livello tecnico, perché ci sono delle squadre, oltre a Milano, Bologna e Venezia, molto molto attrezzate. Penso a Napoli, che è ancora imbattuta in campionato e che è ottimamente allenata da Jasmine Repescia. Penso a Varese, quindi sicuramente il livello si è alzato. Le due romane possono essere protagoniste, a patto che, abbiamo detto, recuperino il tempo perduto e arrivino nei momenti importanti della stagione come squadre competitive. la doppia competizione Italia

0: l'Europa sicuramente aiuta i giocatori, perché gli americani, soprattutto gli statunitensi, vogliono giocare, però è chiaro che i ritmi poi diventano un po' più complicati. Io credo che le due romane possano tranquillamente arrivare nei playoff. Il presidente Matiasic, in una intervista di pochi giorni fa, ha dichiaratamente detto che l'obiettivo è almeno la Final Eight di Coppa Italia, poi nella seconda parte di stagione si vedrà. Io credo che come prima stagione le due romane possano ambire ai playoff. Poi è chiaro che l'asticella si dovrà alzare per tutta una serie di motivi, per gli investimenti fatti, per l'idea di andare nell'Europa che conta, perché probabilmente anche questi due presidenti sono presidenti che sono arrivati a Roma anche per vincere, ecco, non solo magari per partecipare, come si dice in questi casi.
1: E sono venuti a Roma anche, se non soprattutto, per partecipare alle grandi, grandissime competizioni che si chiamano Eurolega, si chiameranno NBA Europe. Sì. Tu hai capito a che punto è la situazione, che cosa? Perché mi sei sembrato prima molto deciso, nel 27 partirà NBA Europe. Io vorrei avere la tua stessa sicurezza, in questo momento non ce l'ho. In che momento siamo?
0: No, in realtà questo 2027 è la data che insomma tutti hanno fissato nel calendario. Non ci sono certezze reali, è vero. L'NBA sta spingendo molto per arrivare al 2027 preparata per un primo campionato. Non sarà facile, perché sicuramente alcune franchigie, come abbiamo detto prima, 12 fisse più altre 4 che dovrebbero arrivare da altre competizioni, non tutte sono ancora prontissime, e è chiaro che anche l'Eurolega spinge per avere un proprio spazio.
2: Giusto.
0: Dopo notizia di pochi giorni fa che a Cernobbio il board di Eurolega si è riunito, ha rifiutato una prima offerta di accordo con NBA. Io credo che poi alla fine sono un po' il gioco delle parti, certo. Questi accordi magari si faranno, però sicuramente Eurolega vuole avere un peso. Ci sono squadre molto importanti, Real Madrid, le turche, Milano stessa, e quindi sicuramente l'Eurolega vorrà avere un peso. L'NBA sta spingendo molto, e il 2027 potrebbe essere la data di partenza, però ripeto, dipenderà da tanti fattori, non ultimo, e chiudo, anche dalla questione impianti, perché Roma è in attesa di questo famoso centrale del tennis in restyling. C'è il Pala Euro importante, Milano ha delle strutture importanti, ma bisogna capire se anche le altre città deputate a giocare l'NBA sono pronte anche da questo punto di vista.
1: E ci attende un autunno caldo non solo nel calcio ma anche nel basket, soprattutto per questioni sia di campo
2: che edili.
1: Esatto, esattamente. Intanto grazie Marino Petrelli, Marino, del Messaggero, ci risentiamo in un prossimo futuro.
0: Grazie a voi, buon proseguimento di giornata.
1: Ciao, grazie a Marino Petrelli del Messaggero, grazie a Massimo Chiadroni alla parte tecnica, grazie Gabriele Brocca.
2: Grazie a te Andrea Bocce, ci salutiamo sulle note di Amio Boogeyman e Casey the Sunshine Band, vi ricordiamo alle 17 l'appuntamento con Tempi Supplementari.
1: Con Giorgio Matteoli, ciao.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, da tutto il mondo gli auguri a Papa Leone XIV, che nei prossimi giorni sarà operato per rimuovere un nodulo polmonare.
4: Il ricovero al Policlinico Gemelli di Papa Leone XIV è previsto domani in tarda mattinata, lo riferisce la sala stampa vaticana. Il pontefice sta bene e in vista del ricovero ha proseguito l'attività prevista per questa mattina. Il nodulo al polmone è emerso da un normale controllo di routine, è stato individuato in una fase iniziale e circoscritto. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana. Il Papa ha scelto di seguire la via della trasparenza e di parlare con serenità ieri al termine dell'Angelus dell'intervento chirurgico al quale si sottoporrà su consiglio dei medici. Tutto il mondo si prega per la sua salute. Oggi a Chiclayo, in Perù, dove Prevost è stato missionario e vescovo, si celebrerà una messa per la pronta guarigione. In agenda a novembre c'è il viaggio in Sud America dal 6 al 17 che lo porterà in Uruguay, Argentina e Perù. Con Sergio Ciani, Città del Vaticano, Francesca Paltracca, GR1.
3: Ucraina, 3 le vittime nel raid russo con bombe a grappolo su una casa di Kramatorsk nel Donbass conteso, tra loro una 13enne, a Kharkiv 11 feriti. Secondo Kiev, le forze nemiche continuano inoltre a colpire le centrali elettriche con ripetuti blackout, nonostante la tregua energetica annunciata da Trump. Pronti a rispettarla solo se Mosca farà lo stesso, afferma Zelensky da Varsavia. Secondo il Cremlino, Putin potrebbe sospendere gli attacchi solo per il giorno delle eventuali elezioni ucraine. L'Istat lancia l'allarme sulla risalita dell'inflazione nel secondo trimestre dell'anno, rileva il presidente dell'ufficio di statistica Francesco Maria Kelly. Si è fermato il recupero delle retribuzioni rispetto all'aumento dei prezzi ininterrotto da fine 2023. Nel 2026 la crescita degli stipendi contrattuali è attesa al 2,5% contro un'inflazione stimata al 3%. Proseguirà anche in notata lo sciopero dei lavoratori ex Ilva, lo fanno sapere i sindacati. FIM, FIOM e UILM ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri si appresta ad approvare domani. Ascoltiamo Stefania De Virgilis, lavoratrice in cassa integrazione a zero ore dal 2018 e delegata UILM.
5: La cassa integrazione non è futuro e non si può vivere di cassa. Quindi una volta per tutte cerchiamo un

0: poi degli investimenti, se vogliono aprire altre società, ma l'importante è che Taranto abbia il lavoro. E oggi più che mai non ci fermeremo se non vedremo qualcosa di scritto. Oggi siamo in tantissimi e saremo sempre di più.
1: La giornata dei mercati finanziari ci aggiorna in diretta da Milano, Chiara Rancati.
2: Nonostante la risalita dei prezzi di petrolio e gas si conferma positiva per i mercati azionari europei questa prima seduta della settimana. Milano è in rialzo dello 0,52%, salgono dello 0,7% Londra e Francoforte, mentre è più lenta Parigi a più 0,3%. Tra i settori a Piazza Affari è ancora in vista il bancario, nel giorno della riunione straordinaria del Consiglio di amministrazione di Montepaschi, che discuterà delle possibili contromosse dopo il rilancio da parte di Intesa San Paolo nella sua offerta pubblica d'acquisto. In luce anche Energia e Utilities, con in particolare area 2A che sale di oltre l'1,6%, decisamente più sottotono l'apertura di Wall Street, poco sopra la parità l'indice Dow Jones, in lieve calo il Nasdaq, in attesa dell'avvio domani della stagione delle trimestrali americane, che comincia come di consueto con i conti delle grandi banche, mentre resta stabile sui 110 punti base lo spread tra BTP e Bund tedesco, con il rendimento sul decennale italiano al 4,56%. Linea a voi.
1: Un operaio di 58 anni è morto questa mattina a Fiano Romano, alle porte di Roma, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone su cui stava lavorando. L'uomo sarebbe caduto da un'altezza di circa 10 metri. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, uno dei protagonisti di Alto Gradimento e della comicità surreale in radio e televisione. L'attore e musicista si trovava in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura del femore.
3: L'uccellaccio tropicale del Nicaragua, Scarpantibus, il nostalgico Gerarca Catenacci.
4: Ma cos'è quella roba là? Non mi assomiglia per niente!
3: Il petulante giornalista Max Vinella, i versi degli animali più improbabili e l'urlo alla ricerca di un fantomatico Patroclo. Sono solo alcuni dei personaggi interpretati da Giorgio Bracardi negli studi di Alto Gradimento, lo storico programma di Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco, uno spazio di grande libertà e gusto per l'improvvisazione. Fratello del musicista Franco Bracardi, pianista del Maurizio Costanzo Show, anche Giorgio aveva iniziato la sua attività artistica come pianista, jazz e compositore, ma diventò popolare grazie alla sua comicità grottesca, surreale, fisica, fatta di rumori, tic e pernacchie. Dalla radio alla TV, da quelli della
5: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 12 maggio 1974.
6: Tutto il calcio minuto per minuto.
7: Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Stiamo per collegarci nell'ordine con Roma per Lazio Foggia, Torino per Juventus Fiorentina, Verona per Verona Genoa, Napoli per Napoli Torino, Arezzo per Arezzo Como, Ferrara per Spal Ternana. Ai microfoni Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Paolo Arcella, Emanuele Giacoia, Ezio Luzzi, Piero Pasini. Il risultato dei primi tempi via Olimpico.
8: Lazio 0, Foggia 0, a voi Torino.
9: Juventus 1, Fiorentina 0, a voi Verona.
10: Verona 2, Foggia 0, a voi Napoli.
11: Napoli 1, Torino 1, a voi Arezzo.
12: Arezzo 1, Como 0, a voi Ferrara.
13: A Ferrara, Ternana 2, Spal 0, a voi studio.
7: Qui è lo studio con gli altri primi tempi a Cagliari, Cagliari 0, Internazionale 1. A Cesena, Cesena 0, Roma 0. A Milano, Milan 1, Bologna 0. A Genova, Sampdoria 0, Lanerossi Vicenza 1. In breve, molto in breve, i cenni di cronaca via Roma.
8: Sì, ripetiamo il risultato. Innanzitutto Lazio 0, Foggia 0 al termine del primo tempo. Le squadre hanno iniziato la partita con 5 minuti di ritardo e con 5 minuti molto probabilmente inizieranno anche il secondo tempo. Questo primo tempo che si è concluso da poco è stato come una specie di invito alla sofferenza per i tifosi laziali, un esercizio di pazienza per 75.000 spettatori che attendono fin da oggi, penultima giornata, il momento fatidico della vittoria per poter dar sfogo alla loro gioia e per potersi stringere attorno alla squadra lanciata verso la conquista del primo scudetto. Lo stadio, quando il presidente Lenzini compie un applauditissimo giro d'onore prima che Panzino di LC segnale di avvio dell'ostilità. È tutto uno sventolio di bandiere bianco-celesti, fili tesi fra i pennoni che sorreggono le bandiere, le impalcature dell'impianto di illuminazione sorreggono tanti palloncini azzurri. Il tempo inizia, ripetiamo, con 5 minuti di ritardo sull'orario previsto. Immediata azione del Foggia dopo il calcio d'avvio. Il tiro di Pavone è bloccato a terra da Pulici. Il Foggia insiste, si fa ancora pericoloso con un'azione di Rognoni e un colpo di testa di Pavone. La Lazio si distende l'attacco attorno al terzo quarto minuto.
12: Attenzione Ameri, attenzione, scusa, il Como ha pareggiato, il risultato è ora di 1-1 fra Arezzo e Como, a te la linea.
8: Bene, ottiene, ripetiamo, una punizione che Chinaglia batte da una trentina di metri e para tuffandosi a sinistra Trentini. Altro intervento a pugni chiusi, questa volta del portiere foggiano, al settimo per deviare spettacolosamente in angolo, ancora una punizione di Chinaglia. Una pericolosa incursione di Pavone a destra e cross che la difesa laziale devia in angolo subito dopo, anticipando di un soffio l'intervento di Villa. Al decimo su angolo, Chinaglia, che lo batte, serve direttamente D'Amico, il cui tiro va fuori di un soffio. Al quindicesimo, mentre la Lazio si mantiene costantemente all'attacco, Martini indirizza dal limite però sul fondo. Al ventiquattresimo, su azione condotta da Rececconi, D'Amico tira dal limite, la palla passa fra alcune gambe e viene respinta dal palo alla sinistra di Trentini a portiere battuto. Al ventinovesimo, infortunio a Scorza, il giocatore lascia il campo per qualche minuto, poi rientra. Al trentaduesimo, Chinaglia rovescia in aria ma fuori. Al trentacinquesimo, ancora un tentativo di infiltrazione da parte degli avanti foggiani, fermati però molto bene dai difensori laziali. A 5 minuti dal termine del primo tempo, ancora una punizione per la Lazio dal limite. Tira Chinaglia molto forte, Marognoni respinge con la schiena. Il quasi monologo della Lazio si conclude con la squadra protesa all'attacco, guidata in ultimo da una discesa del capitano della Lazio, Wilson. Le squadre fanno ingresso in questo momento in campo. Ricordiamo due pericolose incursioni del Foggia, per il resto tutto di marca laziale. Questo in sintesi il primo tempo, nel corso del quale la Lazio si è mantenuta costantemente sotto la porta di Trentini, senza tuttavia mai impegnarlo pericolosamente. 0-0 il risultato del primo tempo, le squadre entrano in campo per il secondo tempo. A voi Torino.
9: Dove si gioca il secondo minuto della ripresa, la Juventus è sempre in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0 grazie a una rete messa a segno da Pietro Anastasi al decimo minuto del primo tempo. La Fiorentina ha portato la primavera a Torino ed era ora. Il terreno è in ottime condizioni e la direzione dell'incontro affidata a Lobello, che con l'occasione, dopo 30 anni di attività, si congeda dal pubblico del campionato dopo aver diretto oltre 500 partite. Avvio vivace con un tiro di Anastasi al quarto parato da Superchi ed uno di Speggiorin al quinto al lato di Poco. Al nono Speggiorin serviva ottimamente Saltutti in aria, ma il centravanti rinunciava a tirare di prima intenzione e quando si decideva la girata metteva altissimo. Sulla replica juventina al decimo il gol di Anastasi. Punizione all'altezza del vertice sinistro dell'area viola che Causio calibrava a pallonetto su Anastasi, che di testa bruciava tutti sul tempo insaccando a fil di traversa. La Fiorentina reagiva e al tredicesimo Zoffi alzava oltre la traversa un tiro di Saltutti. Al ventiquattresimo terminava di poco a lato una punizione di Antonioni. Al ventiseiesimo Speggiorin calciava malissimo una punizione a due, ma un minuto dopo si faceva perdonare impegnando Zoffi con un secco sinistro dai 16 metri. Superchi era impegnato un minuto dopo da un tiro cross su punizione di Causio e al 37esimo da un bel tiro al volo dello stesso Causio, mentre al 42esimo lo impegnava con un bel diagonale da sinistra a destra ancora Anastasi. E la Fiorentina in questo momento in attacco, la Juventus è sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Anastasi al decimo del primo tempo. A te Verona.
10: E qui è Verona, dove siamo giunti al quinto minuto della ripresa. Il risultato è lo stesso col quale si era chiuso il primo tempo, e cioè il Verona in vantaggio sul Genoa per 2-0, segnate al 36esimo da Busatta e al 44esimo da Rosato su autorete. È stato un primo tempo questo a senso unico, con il Verona proiettato costantemente in avanti e il Genoa costretto a difendersi in continuità. Fin dalle prime battute i veronesi sono portati all'attacco con decisione. Al settimo minuto Vritz dalla sinistra ha servito al centro dell'area, dove Luppi ha controllato tirando a rete. Busatta ha deviato di testa sul tiro del compagno, spiazzando così il portiere genuano, ma la palla andava sul fondo lambendo la base del palo alla destra di Spalazzi. Al decimo, riprendendo un bel traversone di Vritz, il numero 3 veronese Sirena da distanza ravvicinata batte a rete di testa. Sembra gol, ma Spalazzi si esibisce in un bellissimo intervento e salva con una manata. Analoga azione al 17esimo con traversone dalla sinistra di Zaccarelli e Sirena che di testa schiaccia a rete e il portiere genoano ancora blocca a terra. In questo frangente la pressione del Verona si mantiene costante, mentre il Genoa tenta di imbastire qualche azione di alleggerimento che risulta peraltro priva di mordente e perciò di pericolosità. Il Genoa tuttavia si difende con calma, controlla senza troppi affanni le offensive veronesi e rallenta il gioco, riuscendo così a evitare grossi rischi oltre a questi che vi abbiamo appena descritto. Si giunge però così al 36esimo quando su azione di calcio d'angolo la palla perviene a Luppi, che entra in area genoana dalla destra e spara raso terra a rete. Spalazzi para ma non trattiene la palla, gli scivola come sotto il corpo. Busatta a contatto con lo stesso portiere tocca la sfera che si avvia l'MLM verso la linea e la supera prima che un difensore, precisamente Garbarini, riesca ad arrestarla. protestano i genoani per una presunta irregolarità di Busatta e inducono l'arbitro, che aveva già indicato il centro del campo, a consultare il guardalinee. Questi però è d'accordo col direttore di gara e la rete viene quindi convalidata. L'avere sbloccato il risultato sembra avere sbloccato anche psicologicamente il Verona, che si butta con maggior furore all'attacco e insiste, cogliendo al 40° la traversa con Franzot, il quale, liberato da Luppi, entra in area, spara a rete, ma si vede il tiro deviato da Spalatti appunto sulla traversa. Il raddoppio giunge comunque al 44° e ancora Luppi che entra nell'area genoana, si porta sul fondo e tira a rete. La palla è deviata da Rosato, che tenta di allungare al portiere, ma la sfera batte su una gamba di Spalatti e finisce in fondo al sacco. Subito dopo la fine del tempo, col Verona in vantaggio, come abbiamo detto, sul Foggia per 2-0. Risultato che si mantiene anche adesso, 6° minuto della ripresa. A voi Napoli.
11: E anche a Napoli siamo giunti al 6° minuto della ripresa, sempre in parità Napoli e Torino. Le reti sono state 1-1 il risultato. Le reti sono state segnate al 28° da Clerici su rigore, pareggio il Torino con Pulici al 35°. Molti motivi di interesse in questa gara, l'ultimo incontro casalingo del Napoli e quindi il dovere di sottolineare con una prestazione ad alto livello un campionato condotto, per la verità, sempre in primo piano, terzo posto da difendere relativa Coppa UEFA, tutto questo contro una squadra molto in forma come il Torino, che anch'essa aspira al terzo posto. Comunque fa un gran caldo e quindi, nonostante queste premesse, noi abbiamo dato per la verità un impegno alla morte fra le due squadre, anche se al Napoli è da segnare, perlomeno per il primo tempo, la palma del migliore, sia per movimento, per supremazia di gioco e per somma di azioni. Brevemente vi diremo di qualche azione. Apre il Napoli l'ostilità con vari tiri di Clerici, Esposito, Pogliana. All'11° si fa vivo il Torino, ma Graziani non riesce a concludere. Poi passiamo al 17° con un bel intervento di Bruscolotti, che soffia una palla di testa al centro dell'area di rigore del Napoli a Pulice. Infine poi il rigore al 28°, una mano di Mozzini, ci è sembrato. Clerici fulmina a sinistra Castellini, nulla da fare per il portiere del Torino. 8 minuti dopo, al 35°, è Pulici che da calcio d'angolo riceve da Sala e al centro dell'area riesce a mettere in rete. La partita così termina il primo tempo 1-1 fra il Napoli e il Torino. Ricorda ancora la rete al 28°, Clerici su rigore. In questo momento l'arbitro sta molendo Iuliano, l'arbitro è il signor Michelotti. Dunque 1-1 fra Napoli e Torino, rete, ripeto, al 28° di Clerici su rigore, al 35° di Pulici di testa, sempre nel primo tempo. Siamo giunti al 7° della ripresa, 1-1 fra Napoli e Torino. A voi Arezzo.
12: 1-1 il risultato tra Arezzo e Como.
14: Si interrompo, scusa Amiri, dall'Olimpico, c'è un calcio di punizione in area per la Lazio, è come se fosse un tiro molto pericoloso vicino al rigore, quindi seguiamo questo istante della partita tra Lazio e Foggia. Ti prego di pazientare ancora qualche istante. Chinaglia, tiro, la barriera respinta ancora una volta e il pallone si via verso il calcio d'angolo. A te Luzzi.
12: Bene Ameri, grazie. 1-1 il risultato tra Arezzo e Como al 9° minuto della ripresa. L'Arezzo è andato in rete con la prima palla utile dopo appena 30 secondi di gioco. Marmo fugge sulla destra e crossa al centro, il libero Savoia respinge come può, la palla arriva a Musa appostato al limite, gran botta rasoterra e Savoia, ancora lui, tocca di sinistro ingannando il proprio portiere. Autorete classica e taglia gambe per il Como, costretto subito ad inseguire e ad allargare le maglie della propria difesa. È un invito a nozze per le veloci ali aretine che filtrano con estrema decisione, ma prima Musa e poi Righi, soli davanti a Rigamonti, commettono errori mostruosi in fase conclusiva. La prima mezz'ora è tremenda per il Como, che rischia veramente grosso, ma poi, superato lo shock, si riorganizza e impone il suo gioco massiccio soprattutto a centrocampo. L'unica palla gol del primo tempo tuttavia è per Vannini, ma Alessandrelli vola da palo a palo e devia in calcio d'angolo. All'inizio della ripresa il Como pareggia subito al 1° minuto di gioco con l'ala destra Rossi, che batte Alessandrelli con un bel tiro molto angolato. È una stupenda giornata di sole, arbitra Gonella, sono presenti 10.000 spettatori circa. Ripeto il risultato al 10° minuto della ripresa, Arezzo 1, Como 1. A voi Ferrara.
13: A Ferrara siamo all'11° del secondo tempo, risultato invariato, Ternana 2, Spal 0. Le reti entrambe nel primo tempo, al 36° Gritti su calcio di punizione da 20 metri, 3 minuti dopo al 39° Garritano a conclusione di una bella manovra in collaborazione con Rossi e Panizza. Al 14° del primo tempo l'ala sinistra della Ternana Rossi aveva colpito un palo. Due reti e un palo dicono con sufficiente chiarezza che la Ternana è stata nettamente superiore alla Spal nel primo tempo. Conosco poco queste due squadre per poter dare giudizi esatti. I giornalisti umbri mi dicono che la Ternana ha giocato finora la miglior partita del suo campionato. Dall'altra parte i ferraresi dicono che quella di oggi, almeno nei primi 45 minuti di gioco, non è stata la vera Spal. padrona del centrocampo, mobilissima in tutti i suoi uomini che si spostano da una parte e dall'altra. La Ternana ha giocato finora ad un ritmo notevole, mentre la SPAL non è riuscita ancora a legare le trame del suo gioco. La Ternana ha già fatto vedere quali carte ha in mano, attendiamo ora la reazione della SPAL. C'è stata una prima reazione in questi minuti in questo scorcio del secondo tempo. Al secondo minuto un tiro di Donati da 20 metri bloccato a terra da Nardini. Al quinto un'altra conclusione della SPAL con Rufo e Nardin para ancora. Al nono minuto il centravanti della SPAL Gambin è stato atterrato in piena area, ma Barbaresco ha ordinato di proseguire il gioco. All'undicesimo una sostituzione nelle file della SPAL, è uscito Rufo ed è entrato Rinero. Siamo al dodicesimo, la Ternana è sempre in vantaggio per 2-0. A voi studio.
7: Vediamo la situazione in Serie B. Ascoli 1, Taranto 0.
12: Attenzione,
7: prego, prego.
12: Scusa, c'è un calcio di rigore per l'Arezzo, batte Musa, rete. 2-1 per l'Arezzo, è il tredicesimo minuto della ripresa. Arezzo 2-1 a te la linea.
7: Va bene, Luzzi. Stavamo guardando il quadro della Serie B. Ascoli 1, Taranto 0, Avellino 0, Perugia 0. In Serie C, Prato 0, Livorno 2. Rimini 0, Giulianova 0 e passa l'ascolto di Ameri.
8: Siamo giunti al nono minuto di gioco del secondo tempo, il risultato è sempre sullo 0-0 fra Lazio e Foggia che si stanno incontrando nel corso della partita, la penultima giornata qui all'Olimpico di Roma. C'è sempre un'azione difensiva da parte del Foggia che è premuto contro la sua area dalla Lazio. Intanto vogliamo seguire anche questa penultima giornata attraverso la classifica generale. Si è cominciata questa penultima giornata con in testa la Lazio a punti 40, la Juventus a punti 37. Ora per i risultati che si stanno verificando sui terreni di gioco, la Lazio a 41, la Juventus a 39. In coda il Foggia che era a quota 23 mentre il Verona era a quota 22 e ora a 24 punti con il Verona che sta vincendo sul Genoa. Intanto dobbiamo dirvi che qui a Roma Martini, che si è infortunato, è uscito dal campo e ha lasciato il suo posto a Polente. Se vediamo subito le formazioni delle squadre, il Foggia gioca con Trentini, Cimenti, Colla, Pirazzini, Bruschini, Scorza, Fabian, Valente, Villa, Rognoni e Pavone. La Lazio ha in campo Pulici, Petrelli e Martini fino a poco istante fa, ora è Polentes, Wilson, Oddi, Nanni, Garascali, Rececconi, Chinaglia, Frustalupi e D'Amico. Seguiamo ora la partita, vediamo che c'è un calcio di punizione in favore della squadra laziale. Fin dall'inizio del secondo tempo la Lazio si è protesa l'attacco e si mantiene costantemente l'attacco, sporadiche reazioni di contropiede o tentativi di azione da parte del Foggia. Sul calcio di punizione che è stato battuto si muove ancora Rececconi sulla destra, recupera in questo momento la palla, davanti a sé Valente che lo ferma, poi Valente scatta seguendo la linea del fallo laterale e avanza ancora superando la linea centrale del campo, allunga sul settore di sinistra dove è scattato in questo momento Pavone, su cui si è portato a vuoto D'Amico. Ecco ancora Pavone che si sposta al limite dell'area, intervento da parte di un difensore esattamente di Petrelli, la palla termina fuori. Vediamo che l'arbitro, che Panzino, che dirige l'incontro, concede un calcio d'angolo per la squadra del Foggia. È il decimo minuto del secondo tempo, il risultato è di 0-0. Si attende che Fabian batta questo tiro dalla bandierina, il Foggia si porta all'attacco ma naturalmente con pochi uomini. Ora vediamo che Rognoni si è portato al limite dell'area assieme con Colla che custodisce Nanni. Ecco il calcio d'angolo di Fabian, il pallone in aria, cerca di saltare Colla, viene servito alle spalle di tutti Villa, intervento piuttosto brutto da parte di Oddi nei confronti di Villa che ritorna ancora in possesso della palla, tentativo di centrare la palla, è costretto ad arretrare verso la linea centrale del campo. Villa con un colpo di tacco cerca di liberarsi ancora di Martini e di Oddi, cioè ecco ancora un fallo di Oddi, un calcio di punizione concesso per la squadra del Foggia. Attendiamo che venga battuto questo calcio di punizione prima di cedere la linea ancora a Torino. È Rognoni che batte sull'estremo destro dello schieramento d'attacco del Foggia, parte il tiro, rimbalza il pallone sulla schiena di un giocatore esattamente di Martini e poi termina in fallo laterale per la rimessa in gioco dello stesso Rognoni. Allungata la palla ancora in aria a Villa, c'è una rovesciata di un difensore, ancora Rognoni, altro tiro di Rognoni sulla destra, ribattuto verso la linea di fondo, la palla termina ancora fuori e attendiamo che si esaurisca questa azione d'attacco del Foggia prima di cedere ancora la linea a Torino. La rimessa in gioco, ecco un intervento falloso però da parte di un giocatore foggiano e quindi c'è un calcio di punizione per la Lazio. All'undicesimo minuto del secondo tempo, mentre le squadre sono sullo 0-0, e ricordiamo che la Lazio si è prodotta, la Foggia si è prodotta in un'azione d'attacco e cediamo la linea a Torino.
12: Attenzione Torino, scusa Ciotti, ti devo interrompere, ma il Como ha pareggiato con uno stupendo colpo di testa di Cattane. Ora è il quindicesimo della ripresa, Arezzo 2, Como 2, a te la linea.
15: Da quello che abbiamo capito può finire 8-8 ad Arezzo, grazie comunque Luzzi. È il quarto d'ora a Torino, sempre la Juventus in vantaggio per 1-0 grazie al gol messo a segno da Anastasi al decimo minuto del primo tempo.
8: Attenzione, sì. Dovrebbe esserci un calcio di rigore. Scusa Ciotti se ti interrompo, c'è un calcio di rigore in favore della Lazio. C'è stata un'azione da parte della squadra laziale in attacco, abbiamo visto l'arbitro Panzino decisamente su un fallo commesso crediamo da Scorza E infatti Scorza è l'uomo che si è portato in questo momento vicino a Guadalini per cercare forse di convincerlo del contrario. Ha toccato la palla con il palmo della mano e c'è un calcio di rigore concesso all'arbitro Panzino per la Lazio. Quinaglia ha recuperato il pallone e si è portato fuori dell'area facendo rimbalzare la palla a terra. Panzino in aria vicino alla porta difesa da Trentini ed è circondato dai giocatori del Foggia. In questo momento il braccio teso di Panzino in aria con la carta gialla in mano indica che egli ha già ammonito ufficialmente un giocatore. Altri giocatori si fanno ancora attorno all'arbitro Panzino. Naturalmente il Foggia vede svanire con eventuale calcio di rigore le probabilità di strappare un punto prezioso sul terreno dell'Olimpico. Panzino è irremovibile nelle sue decisioni, sospinge i giocatori del Foggia che si allontanano ma per poco. Ritorna ancora Colla a parlamentare con l'arbitro, così anche Cimenti. Vediamo che Panzino ha allontanato tutti, ma Chinaglia non entra ancora nell'area avversaria per mettere il pallone sul dischetto. È un momento molto importante nella storia di questo campionato di calcio. Siamo esattamente al 14esimo minuto del secondo tempo. Le squadre sono sullo 0-0. Chinaglia ha deposto il pallone sul dischetto. Ora si alza lentamente, sta per allontanarsi, poi ritorna ancora a recuperare il pallone e ritorna con lo stesso pallone fuori aria, mentre vediamo che numerosi giocatori delle Foggia si sono portati nell'aria. Vediamo che Chinaglia con un gesto piuttosto brusco ha allontanato, ha gettato il pallone per terra ed è Rececconi che lo va a recuperare in questo momento verso la linea centrale del campo. Rececconi riporta ancora il pallone verso l'aria ma molto lentamente. Panzino passeggia nell'area del Foggia. Finalmente Rececconi cede il pallone a Chinaglia, mentre come sentite non è difficile individuare nell'urlo della folla un Serie B urlato da 75.000 persone all'indirizzo della squadra foggiana. Sono cose che succedono su tutti i campi di gioco. Ecco che finalmente Chinaglia può entrare in aria e deporre il pallone sul dischetto, poi si allontana voltando le spalle alla porta. La sua rincorsa parte quasi si può dire dalla mezzaluna che si trova davanti all'area. Ecco che tutti i giocatori sono pronti eventualmente per intervenire. Panzino prende posizione sulla destra di Trentini, piegato leggermente con le mani protese in avanti. Chinaglia deve ancora prendere la sua rincorsa. È il 15esimo minuto del secondo tempo, 0-0 il risultato fino a questo momento. Chinaglia entra in questo momento in aria ma fa cenno all'arbitro di voler modificare ancora il pallone, la posizione del pallone. Forse c'era un po' di terra e avrebbe potuto influire sulla traiettoria della palla. Dopo aver deposto nuovamente il pallone sul dischetto, Chinaglia se ne allontana, prende ora la rincorsa. Ecco che si muove in questo istante, entra in aria, colpisce la palla a rete. Sulla destra l'urlo dell'Olimpico ha accompagnato l'azione di Chinaglia, che dopo aver segnato ritorna verso la linea centrale del campo. Con un rigore la Lazio si sta avvicinando al suo primo scudetto e conduce pertanto l'incontro in questo istante. Quindicesimo della ripresa per una rete a zero a Tecciotti.
15: Invece a Torino è il 17esimo e gli amanti della cabala potranno trarne le dovute conseguenze. La Lazio sta vincendo per 1-0 e naturalmente la notizia di Ameri è raccolta dalle centinaia di radioline che sono qui sotto la tribuna della nostra postazione microfonica, ha lasciato il pubblico un pochino ammutolito. La Juventus comunque continua a condurre autorevolmente sulla Fiorentina per 1-0 grazie alla rete, ricordiamo, messa a segno da Anastasi al decimo del primo tempo. È entrato in campo in questo frattempo Paolo Rosi, che non è ovviamente il telecronista, il nostro collega, anche perché lui è più in confidenza con il rugby e con il pugilato, e anche perché il Paolo Rosi in questione ha almeno un paio d'anni meno di lui. È il numero 14 Viola, di cui Radice ha molta stima e che il tecnico della Fiorentina ha messo in campo in sostituzione di Antognoni. Poco fa però si è presentato con un biglietto da visita piuttosto scadente, ha battuto largamente al lato dei pali di Zoff e una punizione dal limite. La Fiorentina sta giocando in questo momento con Brizzi libero, Della Martira su Bettega, Galdiolo su Anastasi, Beatrice mediano di spinta, Rosi alla tattica, De Sisti e Merlo interni, Saltutti e Speggiorin punte. La Juve, assorbite le polemiche di mezza settimana, ha confermato sia Salvatore Libero che Morini stopper, con Furini mediano di spinta, Causio alla tattica, Viola e Capello interni, Anastasi e Bettega punte. La Juventus forse elabora un po' troppo in questo momento il gioco, ma probabilmente lo fa per evitare di dilatare eccessivamente le distanze fra reparto e reparto, per non concedere troppo spazio al gioco di rimessa dei Viola, i quali dal loro canto, pur manovrando spesso con molta lucidità, denunciano però una certa mancanza di peso nelle punte e quindi finiscono per chiudere quasi sempre le proprie azioni con tiri da fuori che non impensieriscono Zoff. Ancora in attacco comunque la Fiorentina, ancora con Rosi che sbaglia di nuovo, aveva invitato all'azione Speggiorin ma il passaggio è troppo profondo, il numero 11 Viola non può raggiungerlo. Già avviata l'azione di rimessa della Juventus, al termine della quale passeremo la linea a Verona. Causio si vede un primo tentativo di cross e respinto da Beatrice, anche un secondo sempre dallo stesso giocatore, poi raccoglie Speggiorini in azione di disimpegno in ripiegamento difensivo, avanza Brizzi, è affrontato, sta per essere affrontato da Viola, cerca di conservare il pallone, ci riesce, poi il libero della Fiorentina indirizza ancora su Speggiorin, affrontato da Spinosi, c'è della palla capitan De Sisti che avanza lungo la linea laterale destra, sta per essere affrontato da Furino, cerca il passaggio verso Merlo, lo trova, scambio tra i due, ancora De Sisti sul pallone, al termine di questa azione passeremo la linea d'Arcella, De Sisti ancora Speggiorin in area, tiro di Saltutti, ravvicinatissimo all'altezza della linea che delimita l'area piccola, Mazzoff è prontissimo e molto ben piazzato, chiude impresa. Siamo al 18° a Torino, Juventus è sempre in vantaggio per 1-0, a te Verona.
10: Ecco, qui siamo invece al 23° della ripresa, col Verona sempre in vantaggio sul Genoa per 2-0, reti segnate al 36° del primo tempo da Busatta e al 44° su autorete di Rosato. Il rigore realizzato poco fa da Chinaglia all'Olimpico ha suscitato qui a Verona lo stesso urlo di gioia, appunto, esploso in quello stadio. La squadra di casa in questo momento ha superato, appunto, in classifica di un punto i rivali foggiani e quindi tutti sperano ancora nella salvezza. In questo frattempo la partita è saldamente nelle mani del Verona, che la comanda a suo piacimento. In un paio di occasioni la squadra veronese è andata vicino al terzo gol, la più clamorosa di queste all'ottavo minuto, quando Franzot ha colto la base del palo alla destra del portiere genoano, trovandosi liberissimo in piena area. E ripetiamo che la partita sta conducendo il Verona per 2-0 sul Genoa e diamo la linea a Napoli.
11: E qui a Napoli, dove siamo giunti al 24° della ripresa, sempre parità fra le due squadre, Napoli e Torino 1-1, con la rete segnata al 28° del primo tempo su rigore da Clerici, pareggio del Torino con Pulici al 35°. A proposito di Pulici, dobbiamo dire che è uscito dal campo al 10° della ripresa, leggermente claudicante, ed è stato sostituito da Rampanti. Nello scorso di tempo in cui non siamo stati collegati, dobbiamo dire che il gioco è in qualche modo salito di toni da godino, soprattutto per merito del Napoli, che insiste nelle sue azioni in attacco. Il Torino invece opera di rimessa, e proprio a proposito di questa azione di attacco dobbiamo ricordare alcune tentativi di conclusione del Napoli con Albano di testa, un bellissimo scatto di Clerici al 16° con un tiro violento parato da Castellini, e poi un fallo in seconda su Iuliano battuto in area del Torino che la barriera del Torino ha respinto. Nel frattempo al 10° l'arbitro ha ammonito Agroppi e Orlandini per protesta. Siamo giunti quindi al 25° della ripresa, sempre 1-1 fra Napoli e Torino. Voi Arezzo.
12: 2-2 il risultato tra Arezzo e Como al 25° minuto della ripresa, in una partita ricca di colpi di scena e decisamente avvincente. Ricapitoliamo le marcature: l'Arezzo è andato in vantaggio su autorete di Savoia dopo appena 30 secondi di gioco, il Como ha pareggiato al primo della ripresa con l'ala destra Rossi, l'Arezzo è passato nuovamente al 12° su calcio di rigore trasformato da Musa e concesso per atterramento di Marmo, il Como ha pareggiato nuovamente al 16° con uno stupendo colpo di testa di Cattaneo. È una partita molto avvincente, ora c'è ancora l'Arezzo in avanti, una partita in cui tutte e due le squadre si stanno impegnando al massimo delle energie. Ora è il 26° minuto della ripresa, 2-2 tra Arezzo e Como, a voi Ferrara.
13: 26° anche a Ferrara, risultato invariato, Ternana 2, Spal 0, le reti nel primo tempo al 36° Gritti su calcio di punizione, al 39° Garritano. Il calabrese Salvatore Garritano è uno dei giovani più interessanti del campionato di Serie B e su di lui hanno già puntato gli occhi le maggiori società italiane. Gli episodi più notevoli fissati nel taccuino in questo scorcio del secondo tempo: al 14° un tiro a rete del Garritano respinto dal portiere Marconcini, un minuto dopo 15° la Spal fallisce una facile occasione per segnare col centravanti Gambin che tira fuori da pochi passi, replica subito la Ternana che al 16° sfiora il terzo gol con l'ala sinistra Rossi. Rossi entra in area dalla destra, evita due o tre difensori, tira da 3 o 4 metri, non di più, e il portiere Marconcini riesce a deviare la palla sul palo. È il secondo palo colpito dalla Ternana in questa partita. Al 23° c'è un cross dalla destra di Panizza, tira a rete di testa Crivelli e Marconcini para a terra. Siamo al 27° Ternana 2, Spalla 0, a voi studio.
7: A San Siro al 20° sempre situazione di parità, Milan 1, Bologna 1. Lo studio desidera interventi più agili, più svelti, in particolare da Verona, Napoli, Arezzo e Ferrara. A te Ameri.
8: Sì, siamo giunti qui allo Stadio Olimpico al 22° minuto del secondo tempo, risultato immutato, conduce sempre la Lazio per una rete a 0. Ricordiamo che il pallone è stato messo a segno da Chinaglia al 15° su calcio di rigore. Intanto vi diciamo subito che la Lazio gioca in 10 uomini, è stato espulso al 18° Garlaschelli per un fallo di ritorsione commesso ai confronti di Colla, che Garlaschelli ha sospinto per terra dopo un diverbio con il giocatore. È stato quindi espulso e la Lazio gioca in 10 uomini. Golin è entrato al posto di Bruschini, che ha lasciato il campo per il Foggia, e pertanto anche nel Foggia gioca il tredicesimo, come il tredicesimo Polentes gioca nella Lazio al posto di Martini. Seguiamo ancora queste fasi della partita che vedono la Lazio in questo momento l'attacco, ed è Frustalupi che ha recuperato il pallone sulla sinistra, è indeciso sul da farsi, lo allunga all'indietro per Petrelli che avanza e si porta in questo momento in attacco. La Lazio è ancora in attacco, un lancio di Petrelli in aria, c'è tentativo di intervento da parte di D'Amico, ferma la palla Pirazzini, lancia il pallone fuori aria, ecco Rognoni che ha recuperato il pallone, si sposta sulla destra trascinando ancora la palla in avanti, in profondità verso Villa, intervento di Oddi, la palla termina fuori, sbandieramento del guardialinea, rimessa in gioco per il Foggia che in questo momento si riporta l'attacco. Ovviamente essendo in 11 uomini il Foggia cerca di far sentire il peso dell'uomo in più, e in effetti dopo l'espulsione di Garascheri si è subito proteso all'attacco senza effetto alcuno. Comunque ecco una rimessa in gioco che sta per essere effettuata dal Foggia, la palla termina sui piedi di Fabian che avanza partendo dalla linea centrale del campo, ecco ancora in azione, lancia poi in aria un pallone innocuo che termina fra le braccia del portiere Pulici appostato sulla sinistra della propria porta, e siamo giunti al 25esimo. E ricordiamo ancora che mentre vi abbiamo dato la classifica generale per quanto riguarda appunto le due squadre di testa, ora vediamo, però ci interrompiamo un istante perché l'arbitro Panzino ha concesso un calcio di punizione in favore del Foggia al limite dell'area. Ecco che il calcio di punizione sta per essere battuto, ancora Panzino che discute con i giocatori foggiani e anche con i giocatori laziali, è stata formata la barriera davanti al giocatore incaricato del tiro, vediamo che Golin che toccherà la palla molto probabilmente per Rognoni, uno dei più attivi da parte della squadra foggiana. Golin è vicino al pallone assieme a Villa e assieme anche a Rognoni. Rognoni ritorna in questo momento indietro dopo aver richiamato indietro anche il numero 9 Villa. Ecco Rognoni che sta per prendere la rincorsa, ecco Golin che invita l'arbitro a controllare la distanza della barriera, rincorsa, tiro, Rognoni mentre sta per agganciare la palla e ricolpirla e spedirla sul tocco di Golin viene agganciato con il piede e messo a terra. Molto probabilmente assisteremo ad un altro calcio di punizione pressappoco nella stessa posizione dove è stato battuto quello precedente. Ecco l'arbitro Panzino che si è fermato nel punto ancora al limite dell'area, proprio sulla linea bianca dove è avvenuto il secondo fallo a danno del Foggia, ed ecco che ancora i giocatori foggiani stanno per usufruire di questo calcio di punizione che vi descriveremo tra qualche istante. Vediamo che il numero 10 Rognoni si è ancora distaccato dal pallone, pronto per colpire la palla, e ancora una volta è Villa accanto alla palla assieme a Golin. La barriera viene fatta arretrare sulla sinistra del disco del rigore laziale, la barriera formata da 6 giocatori laziali, Pulici è pronto per intervenire, spostato un po' sulla destra della propria porta, ancora una rincorsa di Rognoni che sta ovviamente per partire, siamo giunti al 26esimo, teniamo ancora la linea per qualche istante e ancora una volta i giocatori del Foggia invitano l'intervento dell'arbitro a far osservare la distanza giusta alla barriera. Parte il tiro di Rognoni che rimbalza un po' sulla barriera e termina quindi sul fondo, quindi azione di calcio d'angolo esattamente al 26esimo mentre la Lazio conduce per una rete a 0 a Teciotti.
15: Si gioca il 29esimo a Torino, Paolo Rosi ha tirato dal limite verso Zoff che ha chiuso in presa senza difficoltà. Anastasi nel frattempo continua ad essere la punta più attiva e pericolosa della Juventus, ma non sempre viene servito come gradisce. La Fiorentina dal suo canto non rinuncia a disinvolti tentativi offensivi, ma è un fatto che anche quando si porta sotto misura raramente riesce a trovare tocchi conclusivi felici. È ancora in attacco comunque la Juventus, in questo momento con Causio che si è spostato lungo la fascia laterale sinistra, ha davanti a sé Beatrice, tenta di superarlo con un dribbling a rientrare, il tentativo non riesce, la palla contrastata appunto dal mediano Viola termina in faro laterale, mentre vediamo che Causi abbandona il campo sostituito dal vecchio José Altafini che entra sul terreno di gioco tra gli applausi della tribuna centrale. Altafini al posto di Causi, ripetiamo, al 29esimo della ripresa, mentre la panchina Viola ha già provveduto a utilizzare il proprio numero 14 Paolo Rosi in sostituzione di Antonioni qualche minuto fa. Ecco un'azione di rimessa della Fiorentina al termine della quale passeremo la linea Verona, Saltutti affrontato da Longobucco che ha messo in movimento appunto Altafini. Altafini va via sulla destra, è inseguito da Roggi, ne evita l'intervento con un cross per Anastasi, troppo lungo, super che esce e blocca sull'irrompere del centravanti bianconero. Siamo alla mezz'ora a Torino, ancora Juventus in vantaggio per 1-0 a Tiarcella.
10: 32esimo della ripresa a Verona, Verona sempre in vantaggio sul Genoa per 2-0. La partita continua ad andare avanti senza altre emozioni, senza scossoni. È sempre il Verona a derotare una maggiore supremazia territoriale, controlla il gioco, si proietta ogni tanto in attacco e si limita a contenere le sporadiche spuntate generalmente offensive del Genoa, che sta facendo tutto il suo dovere, ma evidentemente privo anche come quest'oggi di corso, non ce la fa. La partita dunque, ripetiamo, è sempre sul 2-0 a vantaggio del Verona. A voi Napoli.
11: 34esima Napoli, sempre 1 fra Napoli e Torino, due grossi occasioni, presso una per parte, una dal Torino con Graziani al 30esimo che stoppa e tira il volo in aria mentre Carmignani parla, mette in angoli quasi distinto, mentre pochi secondi fa, in questo momento Carmignani è ancora parato una volta su un tiro violento effettuato da Sala, mentre la palla mentre l'arbitro in questo momento assegna una punizione fuori del Napoli. E l'occasione invece persa al Napoli al 32esimo è stata persa da Clerici, c'era stato un tiro, un traversone di Braia, Clerici non riesce a mettere in porta al centro dell'area, la palla sopra la traversa. Comunque il caldo, per la verità, anche sebbene prevedevamo il contrario, non ci sembra che stia influendo molto su le due squadre, che riescono a tenere sempre un tono agonistico abbastanza elevato. 1-1 a Napoli al 35esimo, a voi Arezzo.
12: Parità 2-2 tra Arezzo e Como al 34esimo minuto della ripresa, partita sempre avvincente, anche se la fatica comincia a fare presa sulle gambe dei giocatori, soprattutto il Como sta cercando di addormentare la partita a centrocampo. Nel periodo in cui non siamo stati collegati è stato l'Arezzo ad andare più vicino al gol con Marmo, che ha tirato all'esterno della rete. Frattanto vediamo che l'Arezzo ha mandato in campo il giocatore numero 13 Marchetti in sostituzione del centravanti Vallongo. È tutto a voi Ferrara.
13: A Ferrara mancano 10 minuti al termine della partita, la Ternana è sempre in vantaggio per 2-0, non si gioca più al ritmo frenetico che ha contraddistinto il primo tempo della Ternana. Ora la squadra umbra, appagata evidentemente da questo prezioso e forse insperato 2-0, si limita ad amministrare il vantaggio, mentre la SPAL ha tentato di impostare il suo gioco, ma non è riuscita finora a trovare varchi nella difesa avversaria. A Ferrara, ripeto, la Ternana in vantaggio sulla SPAL per 2-0. A voi studio.
7: Via Mary.
8: Un quarto d'ora alla conclusione della partita che la Lazio sta conducendo per 1-0. Ricordiamo che la Lazio gioca con un uomo in meno, quindi gioca in 10 uomini per l'espulsione al 18esimo di Garlaschelli, 18esimo del secondo tempo. E sta attaccando in questo momento il Foggia. Un pallone che filtra in aria. Pavone cerca di rimetterlo verso il centro, a rischio del rigore, ma c'è pronto l'intervento di Wilson che di testa intercetta la traiettoria della palla e la devia in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Foggia che sta per essere battuto sulla destra di Pulici. Intervento ancora da parte dei difensori che ostacolano Golin, è stato Polentes, il numero 13 laziale, a intervenire sul numero 14 del Foggia e quindi calcio rimesso dal fallo per Fabian e pallone, cross, uncino a palla, il numero 3 respinge ancora la difesa laziale, vediamo che l'arbitro Panzini interviene e punisce un fallo commesso in aria appunto da Colla e che si era portato in attacco e dà un calcio di punizione per la squadra laziale. Si suma così l'azione d'attacco del Foggia che verso il 29esimo si è fatto pericoloso con un tiro dal limite di Rugnone che ha dato l'ampire il palo alla destra di Pulici. Pulici che si è portato vicino al limite dell'area e scambia con Wilson per battere il calcio di punizione. Ora Pulici effettua la rimessa in gioco. La palla sorvola la linea centrale del campo, termina nella metà campo del Foggia dove è pronto un intervento di Pirazzini, libero dalla squadra, capitano del Foggia. La palla però viene ribattuta ancora verso Chinaglia. Chinaglia indietro a Rececconi. Rececconi si sposta sulla destra, cede il pallone a Frustalupi e ancora da Frustalupi a Rececconi. Rececconi nella posizione di ala destra, Chinaglia al centro dal disco del rigore. Rececconi vicino la bandiera a calcio d'angolo, cross sotto porta, Trentini non ha difficoltà a bloccare buttandosi quasi indietro con le braccia
15: alzate. Scusa Mary, sono Ciotti da Torino, Anastasia ha raddoppiato per la Juventus che quindi a 10 minuti circa dal termine conduce per 2-0, a te la linea.
8: Bene, ora vediamo un'azione da parte del Rognoni che rilancia ancora in avanti verso Pavone che sta per entrare in questo momento in aria ma già Wilson gli ha allontanato la palla. Wilson è stato l'uomo che in questo momento entra ancora in tackle scivolato per fermare il pallone. Panzino lo sorprende in questa sua azione che dichiara irregolare e concede pertanto un calcio di punizione ancora per il Foggia. Battuto è Pavone che ha ricevuto da Golin, cerca di dribblare il suo diretto avversario, di spostarsi verso il fondo e di centrare. Intervento in tackle scivolato di Polente, se palla in calcio d'angolo. Attendiamo che venga battuto il tiro dalla bandierina e ancora Fabian che si porta in zona, poi lascia il pallone a Valente mentre Golin si sposta verso l'area avversaria. Ecco Fabian e Valente che sta per battere questo calcio d'angolo, parte il tiro di destro, il pallone termina quasi al limite dell'area laziale, recuperato ancora da Villa che lo rovescia ma molto male verso la porta di Pulici. Il suo tiro è impreciso, la palla sorvola quasi la traversa e termina sul fondo. Nulla di fatto al 33esimo, la Lazio è sempre in vantaggio per 1-0. A voi Torino.
15: Dove mancano 10 minuti alla conclusione, come segnalato nel flash precedente, la Juventus ha raddoppiato con Anastasi. Il centravanti, che avevamo già ricordato come attraversasse un periodo particolarmente felice, ha scambiato con Capello, poi ha tirato una prima volta al volo di sinistro vedendo la propria conclusione ribattuta, però ha riconquistato per primo la palla e ancora al volo e ancora di sinistro l'ha messa nella rete di Superchi. A rigore Capello, e questo lo diciamo per sottolineare l'altruismo e l'istinto tattico del numero 10 bianconero, era in posizione felice per tirare lui stesso quando ha ricevuto il primo passaggio di Anastasi, ma ha preferito appoggiare di nuovo sulla sinistra per il compagno, che risultava in posizione più felice per il tiro. Anastasi, ripetiamo, ha dovuto tirare due volte, la prima volta è stato ribattuto, la seconda, recuperando al volo di sinistro il pallone, ha messo in diagonale da sinistra a destra nella rete di Superchi. Ancora la Fiorentina in un'azione di rimessa fermata brillantemente da Morini, la situazione sembra ormai delineata nettamente a favore della Juventus, il ritmo frattanto si è leggermente ridotto, non bisogna dimenticare che oggi il campionato ha trovato il primo caldo, ma il gioco si mantiene tutto sommato su livelli accettabili. A 9 minuti dalla conclusione a Torino, Juventus in vantaggio sulla Fiorentina per 2-0, doppietta di Anastasia Tiarcella.
10: 6 minuti al termine qui a Verona e gara sempre col Verona al comando sulla Genoa per 2-0. È sempre il Verona appunto che tiene saldamente in mano le redini del gioco, e le uniche azioni di un qualche rilievo che dobbiamo registrare in questi ultimi minuti sono proprio del Verona. Al 29esimo un gran tiro di Zaccarelli dal limite che Spalazzi ha parato senza trattenere, nessun veronese era però pronto ad approfittarne, il portiere genuano ha potuto così recuperare la sfera senza difficoltà. Poi al 33esimo Sirena è entrato in area dopo aver superato tutti, ma il suo tiro conclusivo è stato respinto col corpo da Spalazzi, uscito gli incontro alla disperata. Il risultato dunque non cambia, il Verona è sempre in vantaggio sul Genoa per 2-0 e diamo quindi la linea a Napoli.
16: Napoli, dove mancano soltanto 5 minuti alla fine, sempre 1-1 tra Napoli e Torino, rete di Clerici al 28esimo del primo tempo su rigore, di 35esimo pareggio di Pulici per il Torino. La partita è sempre vincente, il Napoli colleziona calci d'angolo 12 finora, mentre il Torino opera di rimesse. Due momenti da ricordare: 36esimo Giuliano che irrompe in aria, il suo tiro ravvicinato viene parato da Castellini, 36esimo Ferrini effettua un violento tiro da quasi 50 metri che non sorprende però Carmignani. È tutto al 35esimo, a voi Arezzo.
12: 7 minuti alla conclusione, sempre 2-2 tra Arezzo e Como, si sta concludendo tra i fischi una partita che era cominciata al gran galoppo, infatti da qualche minuto il gioco ristagna a centrocampo e da qualche minuto il pubblico aretino sta fischiando, sta contestando la propria squadra. 2-2 il risultato, 6 minuti alla conclusione, a voi Ferrara.
13: A Ferrara la Ternana è sempre in vantaggio per 2-0 sulla SPAL. Al 37esimo è uscito Salvatore Garritano, è stato sostituito da Scarpa. La Ternana continua a controllare agevolmente la partita, mentre la SPAL cozza vanamente contro la difesa umbra. Qui è Ferrara, voi studio.
7: Prego, collegamenti quasi flash via Olimpico.
14: A 9 minuti e mezzo dalla conclusione della partita, la Lazio conduce ancora per una rete a 0. Rete, ricordiamo, segnata da Chinaglia al 15esimo su calcio di rigore. Il Foggia, come già abbiamo detto, cerca di far pesare il suo uomo in più. Galascheri è stato espulso al 18esimo e sta attaccando in questo momento un golin sulla destra. Passaggio all'indietro verso Scorsa che sopraggiunge e dà limite ancora dove si è appostato in questo momento Pavone. Ancora il pallone recuperato dagli attaccanti foggiani, ecco Golin che fa cenno che di un braccio eventuale.
15: Scusa Mary, sono Ciotti da Torino. De Sisti ha accorciato le distanze per la Fiorentina, quindi a 7 minuti dalla conclusione Juventus 2 Fiorentina 1 a telolinea.
14: Ecco Golin ancora che si produce in un'azione d'attacco, scende nel settore di mezzo destro, si libera di un avversario, avanza, giunta al limite, sospinge la palla ancora in aria, Villa sul fondo sta per recuperare il pallone ma lascia che invece lo stesso termini oltre la linea che delimita il campo sul fondo in calcio d'angolo. Attendiamo che venga battuto questo tiro dalla bandierina. Eccolo in area d'angolo Pavone. Il Foggia in questo momento si trova tutto proteso all'attacco. Ecco il pallone che sta per essere battuto. Parte il tiro. Un colpo di testa da parte di Wilson. La palla è stata respinta, anzi di D'Amico che si era portata all'indietro. Ribatte ancora Rognoni e si profila un altro attacco da parte del Foggia. Mancano 7 minuti alla conclusione della partita. 1-0 per la Lazio, a voi Torino.
15: Dove mancano 6 minuti alla conclusione, Altafini, partito peraltro in fuorigioco, ha concluso appena al lato. Questa azione segue di un minuto il gol della Fiorentina, grazie alla quale il risultato è ora fissato sul 2-1 in favore della Juventus. Un gol che paradossalmente ha messo in evidenza la grande bravura di Zoffe. La palla infatti, che stazionava sul vertice dell'area piccola della Juventus, carambolava da Saltutti verso De Sisti, smarcatissimo sulla destra di Zoffe. Ha tirato una prima volta di sinistro molto violentemente il capitano Viola e Zoffe miracolosamente ha ribattuto, ma per sua sfortuna e per abilità anche di De Sisti è stato proprio il capitano Viola a recuperare per primo la palla e a scagliarla al volo ancora di sinistro nell'angolo basso alla sinistra del portiere della Nazionale. Ancora la Fiorentina in attacco con Speggiorin, è entrato in area accanto a sé Rosi, cerca lo scambio, non vi riesce per un intervento di Longobucco, poi Furino alleggerisce male servendo Saltutti davanti a Zoffe, tiro verso la porta vuota.
17: ma si perde il tiro di Saltutti sull'esterno della rete. Grosso errore di Furino. Zoff è tradito dal compagno in uscita, ha visto Saltutti tirare nella porta sguarnita, ma il tiro quasi parabolico a mezza altezza del numero 9 Viola si è spento, ripetiamo, sull'esterno della rete juventina. A 5 minuti dal termine, Juventus in vantaggio per 2-1 sulla Fiorentina a Teverona.
10: E qui a Verona manca poco più di un minuto e mezzo al termine della gara, che ormai non sembra avere più nulla da dire. Il risultato vede sempre il Verona in vantaggio sul Genoa per 2-0. Nessun avvenimento di particolare rilievo è avvenuto in questi ultimi minuti, per cui diamo subito la linea a Napoli.
16: Napoli riceve, per ricordare che è sempre 1-1 fra Napoli e Torino, mancano 2 minuti al termine, c'è ancora nel pubblico il rammarico per una grossa occasione persa da Braglio un minuto fa, quasi una palla che aveva praticamente, doveva tanto essere spinta in rete. Nient'altro da segnalare a voi Arezzo.
12: Minuto alla conclusione, Arezzo 2, Como 2, a voi Ferrara.
13: A Ferrara in questo istante l'arbitro Barbaresco ha dichiarato chiuso la partita, ha vinto la Ternana per 2-0, a voi studio.
7: A San Siro, 43esimo, Milan 1, Bologna 1.
17: Scusa Bortoluzzi, prego. Sono Ciotti da sì. Torino, Anastasi ha ristabilito le distanze segnando il terzo gol della Juventus e il suo terzo gol personale. 3-1 la situazione per la Juventus a 4 minuti dalla fine sulla Fiorentina, a te la linea.
10: Chiede scusa anche Verona, interviene anche Verona e la partita si è conclusa in questo momento col seguente risultato, Verona batte Genoa 2-0, a te Bortoluzzi.
7: Grazie, a Genova invece la situazione al 43esimo è Sampdoria 2, Lanerossi Vicenza 1. Attenzione a Mary, quanti minuti mancano al termine?
14: 4 minuti,
7: vogliamo fare ancora un flash per cortesia?
14: Sì, facciamolo, qui da noi
7: bene.
14: Si è concluso da poco un'azione sotto la porta difesa da Trentini, nulla di fatto, è sempre 1-0 per la Lazio, la gente sta aspettando questi 4 minuti che trascorrono velocemente ed è impaziente di esultare per la vittoria laziale. A voi Torino.
17: 3 minuti dal termine qui a Torino e 3-1 per la Juventus. Anastasi ha segnato una terza rete, la sua terza rete personale in questa giornata che costituisce l'ultimo impegno casalingo dei campioni d'Italia, sfruttando un passaggio di testa di Altafini che lo ha liberato sulla destra dell'area viola. Attesa la palla sul destro, ha bruciato con un fortissimo diagonale l'uscita di Superchi, insaccando nell'angolo opposto a quello di tiro. Un'azione veramente da manuale e una conclusione impeccabile. Ancora la Juventus in attacco con Anastasi che ha servito Longobucco. Siamo a 3 minuti dal termine. 3-1 la situazione in favore della Juventus sulla Fiorentina a Teverona.
10: E come abbiamo detto qui a Verona la gara si è conclusa col risultato Verona 2 Genoa 0. I giocatori sono ancora in questo momento al centro del campo per ricevere l'applauso del loro pubblico per questa meritata vittoria che consolida le speranze di salvezza per loro e per i loro tifosi.
7: Scusa Arcella, vorremmo completare questa panoramica molto in fretta.
10: Appunto la linea a Napoli.
16: E qui a Napoli il risultato finale Napoli 1 Torino 1. Voi

0: Di parità, Cesena 1, Roma 1 al 43esimo, pareggiato per la Roma Prati. A Cagliari, come già detto, situazione di parità, Cagliari 1, Internazionale 1, a te Ameri.
1: Ci mancano 3 minuti alla conclusione della partita, ricordiamo che per le situazioni che si stanno verificando sui campi di Verona, Roma e Torino, la classifica in testa, la classifica è ora la seguente: Lazio punti 42, Juventus punti 39, mentre in coda nelle parti basse della classifica il Verona ha superato il Foggia e si porta a quota 24 per la vittoria ottenuta sul Genoa, mentre il Foggia, che sta prendendo l'incontro con la Lazio, è a quota 23, quindi deciderà tutto l'ultima giornata. Un grappolo di pallone alla nostra sinistra è pronto per essere sganciato e per portare in aria un grande scudetto tricolore. Il Foggia in questo momento si sta difendendo, ma si protende nuovamente all'attacco. Ricordiamo che il risultato è di 1-0 in favore della Lazio e che la Lazio
2: Scusa Mary, finale a Torino, Juventus batte Fiorentina 3-1 a terra linea.
1: Bene che la Lazio sta giocando con 10 uomini, attacca il Foggia, ecco al limite Rognoni che viene fermato molto bene da Frustalupi, il quale riporta il pallone verso la linea centrale del campo, scatta D'Amico sulla sinistra, fermato nella sua azione, Macchinali le restituisce la palla, D'Amico sta per irrompere in aria, anticipato nella sua azione da un intervento di Cimenti che allunga il pallone a Trentini e Cimenti serve subito Valente sulla destra, avanza Valente verso la linea centrale del campo, 2 minuti alla conclusione dell'incontro, Valente fa partire una sciabolata sul settore di estrema sinistra dove si portava in attacco Colla, fermato la sua azione da un intervento di Palentes e poi ancora di Frustalupi, nel cerchio del centrocampo recupera Chinaglia ed è indeciso sul da farsi, ha davanti a sé il numero 4 Pirazzini, si libera del pallone servendo sulla sinistra i compagni che stanno sopraggiungendo, ecco in questo momento un'azione d'attacco di Nanni sull'estremo settore di sinistra, sta andando verso il fondo. Vediamo che la forza pubblica ha già preso posizione accanto agli spogliatoi dove usciranno i giocatori e intanto c'è una manovra difensiva da parte del Foggia che cerca di riportarsi nuovamente all'attacco. È il numero 2 Cimenti che invita l'azione sull'estremo settore di destra Villa, poi il pallone perviene ancora a Fabian sulla linea centrale del campo, Fabian viene raggiunto da Receconi ma si libera del pallone Fabian, poi ancora Rognoni partecipa a questa azione servendo compagno di squadra il numero 9 Villa. È entrato quasi in area laziale ma viene fermato perché, vediamo, c'è un calcio di punizione concesso per la squadra del Foggia. Il tempo sta per scadere, attendiamo che venga battuto questo calcio di punizione, molto probabilmente sarà l'ultima azione d'attacco da parte della squadra foggiana. L'arbitro Panzino ha controllato pochi istanti fa il suo cronometro, ora la forza pubblica sta prendendo posto anche intorno alla pista, parte un calcio di punizione che spiove in aria, rimbalza nell'area laziale e termina sul fondo. Vediamo che Pulici sta per portarsi verso il campo per destinazione per recuperare la palla, qualche tifoso sta già entrando sul terreno di gioco. La folla, calcolata circa 75.000 persone, ha assistito molto correttamente a questa partita. Seguendo gli ordini stati dall'altoparlante, nessuno fino a questo momento è entrato sul terreno di gioco. Stanno sventolando le bandiere laziali. Ripetiamo, è pronto un grande grappolo di palloni azzurri a trascinare verso il cielo, ancora azzurro, e con il sole lo scudetto che la Lazio si appresta a vincere se riuscirà a condurre in porto questo risultato. Ricordiamo la classifica della Lazio fino a questo momento, punti 42, Juventus punti 39, un calcio di punizione per il Foggia, al limite è stato intercettato da Oddi che respinge, recupera ancora la palla Petrelli, tenta di recuperarla, fine della partita, sono le 17.45 del 12 maggio, la Lazio che ha battuto il Foggia di misure su rigore campione d'Italia per la stagione 74-75. Da tutti i settori del campo convergono verso il centro i tifosi che hanno atteso per mesi in questa partita con ansia spasmodica questo grande momento. È la prima volta che la Lazio in 74 anni di attività riesce a raggiungere il massimo traguardo e lo fa con 90 minuti di anticipo sulla conclusione del campionato. 74 anni di attività con centinaia di calciatori che hanno dato lustro ai colori biancocelesti, ricordiamo fra tutti Silvio Piola e anche Furio Bernardini, ci sembra, ricordando appunto questi due nomi, di ricordarli un po' tutti, calciatori di fama internazionale accanto a uomini meno conosciuti. Lega il suo nome alla conquista del primo scudetto laziale una delle figure più patetiche e anche più simpatiche del calcio italiano, Umberto Lenzini, presidente mago che, animato da una fede davvero incrollabile nella sua squadra, l'ha accompagnata e sorretta con le sue profezie, quasi sempre azzeccate, soffrendo con essa attimo per attimo le vicende di questo suo magico e straordinario campionato. Campionato, come ormai tutti sanno, che ha visto le flessioni nel gioco e nel rendimento di alcuni squadroni tradizionalmente in lotta per lo scudetto e ha favorito il lancio della Lazio, che già l'anno scorso del resto era apparsa subito nel drappello di testa come una delle più serie aspiranti al successo finale. Si procede ancora però a giocare, vediamo che la partita non è finita. L'arbitro Panzino aveva dato l'impressione a tutti che la partita fosse conclusa, mentre invece la folla deve ancora stazionare ai margini del campo. È già successo in altre occasioni, nelle occasioni di partite che hanno deciso l'assegnazione dello scudetto, episodi di questo genere.

0: genere ora finalmente è via alla grande invasione, ed ecco che i tifosi laziali stanno invadendo il campo di gioco mentre tutti i giocatori cercano di sottrarsi a questo abbraccio della loro folla, del loro pubblico, un abbraccio che potrebbe diventare pericoloso. Sono trascorsi circa 2 minuti dalle 17.45, la Lazio è campione d'Italia e pertanto, se altri colleghi non devono intervenire per comunicarci i loro risultati, cediamo la linea a Bortoluzzi.
1: Attenzione, qui è lo studio centrale, grazie a Mary. Ed ora i risultati finali a Cagliari, Cagliari e Internazionale 1-1, a Cesena, Cesena e Roma 1-1, a Milano, Milan e Bologna 1-1, a Genova, Sampdoria batte la Nerossi Vicenza 2-1. Ed ora una panoramica per i cenni di cronaca, 5 minuti per 5 interventi, via Ciotti.
2: Benissimo, ricordiamo da Torino il risultato finale, Juventus batte Fiorentina 3-1, queste le reti, Anastasi nel primo tempo e nella ripresa ancora Anastasi, De Sisti e ancora una volta Anastasi. La Juventus ha onorato l'ultimo impegno casalingo della stagione, battendo la Fiorentina grazie a 3 prodezze del suo uomo più in forma, Anastasi, ma ha corso i soliti rischi in difesa, non solo per la vitalità esibita dalla Fiorentina, ma anche per qualche smagliatura che i suoi reparti arretrati hanno messo anche oggi in evidenza. Basterà ricordare che a poche battute dal termine sul 2-0, i bianconeri, anziché controllare con tranquillità il gioco, come avrebbero potuto e dovuto, hanno incassato il gol di De Sisti e rischiato addirittura di subire il pareggio sul tiro di Saltutti a causa di un equivoco fra Zoffe e Furino. Ha poi provveduto l'ottimo Anastasi a ristabilire le distanze nel finale con una rete elaborata da Altafini, subentrato a un quarto d'ora dal termine a Causio, mentre la panchina viola ha provveduto a sostituire al quarto d'ora della ripresa con Paolo Rosi e Antonioni. Una partita nel complesso abbastanza dignitosa sul piano tecnico, che ha confermato pregi e difetti delle due squadre e che ha messo tutte e due le società sull'avviso per quanto riguarderà l'orientamento della prossima stagione. Vi ricordiamo ancora il risultato finale, 3-1 per la Juventus, con Zoff, Salvatore, Viola e Anastasi tra i migliori per quanto riguarda i bianconeri, mentre tra gli ospiti Roggi, Beatrice, Brizzi e De Sisti sono sembrati i più efficaci. Arbitrato Lobello per l'ultima volta nel nostro campionato, davanti a 35.000 spettatori, Juventus batte Fiorentina 3-1 a Tercel.
3: Ripetiamo da Verona il risultato finale, che è il seguente: Verona batte Genoa 2-0. Da questa partita il Verona voleva soprattutto i 2 punti in palio, 2 punti indispensabili per sperare ancora nella salvezza, e a questo fine la squadra veneta ha scelto l'unica tattica possibile, l'attacco a tutto spiano. I veronesi si sono proiettati in avanti dal primo all'ultimo minuto, mantenendo una costante pressione, e questo nonostante l'assenza di 3 titolari, ossia lo squalificato Zigoni e gli infortunati Nanni e Mascaraito. Di fronte a un Genoa battutosi con impegno e generosità, ma con poco costrutto, anche perché privo di corso indisposto, il Verona non ha avuto difficoltà a mantenere un indiscusso dominio, tradottosi in numerosissime occasioni propizie, in 2 pari e nelle 2 reti che hanno dato alla squadra veneta una ineccepibile vittoria. Reti segnate entrambe nel primo tempo, al 36esimo da Busatta, al 44esimo su autorete di Rosato. I calci d'angolo sono stati 5-2 per il Verona, ha diretto il signor Serafini di fronte a oltre 30.000 spettatori. Ripetiamo il risultato finale, Verona batte Genoa 2-0, e diamo la linea a Napoli.
4: E qui è Napoli, il risultato finale, come già sapete, Napoli 1, Torino 1, reti al 28esimo di Clerici del Napoli su rigore, al 35esimo di Pulici. Però a questo posto devo aggiungere che sembra che ci sia stata una leggera deviazione di Graziani, quindi questo episodio dovrà probabilmente essere ben chiarito in Moviola. Comunque pareggio tutto sommato abbastanza accettabile, con un Napoli in buona vena che ha fornito al suo pubblico una dignitosa partita di addio. Tutti i suoi uomini si sono mossi molto bene, producendo una notevole somma di gioco e sempre apprezzabile, con Iuliano e Clerici sopra gli altri. Il Torino ha prodotto invece un gioco molto intelligente, senza forzare troppo per la verità, con una difesa elastica e un attacco sempre pronto ad inserirsi, con un Graziani tra i più pericolosi. Calci d'angolo 13-4 in favore del Napoli, arbitrato il signor Michelotti di Parma, di fronte a 50.000 spettatori. Napoli Torino 1-1, a voi Arezzo.
5: 2-2 il risultato tra Arezzo e Como, a conclusione di una partita bella e scintillante per 3 quarti, brutta rinunciataria deludente negli ultimi 15 minuti che hanno suscitato l'indignazione dei tifosi aretini, alcuni dei quali sono entrati in campo per contestare la propria squadra e i propri giocatori, mentre l'arbitro Gonella ha guadagnato rapidamente gli spogliatoi. Vi ricordiamo soltanto i marcatori: autorete di Savoia dopo 30 secondi di gioco e vantaggio per l'Arezzo, pareggio del Como al primo della ripresa con l'ala destra Rossi, nuovo vantaggio dell'Arezzo sul rigore trasformato da Musa al 12esimo, definitivo pareggio del Como al 16esimo con Cattaneo. È tutto da Arezzo, a voi Ferrara.
3: A Ferrara ripeto il risultato finale, la Ternana ha battuto la SPAL per 2-0, le reti entrambe nel primo tempo, al 36esimo Gritti, al 39esimo Garritano. La squadra umbra ha detto chiaramente qui a Ferrara che è ancora in corsa per la promozione, e se continua a comportarsi con l'autorità e la determinazione che ha dimostrato oggi, le sue carte sembrano in piena regola.
5: Un primo tempo magistrale quello della Ternana, disputato a un ritmo quasi impossibile, con un centrocampo forte e al tempo stesso mobilissimo, a sostegno di due punte di valore come Rossi e Garritano, in particolare questo Salvatore Garritano che ha firmato oggi una rete splendida, esattamente al 39esimo del primo tempo, dopo una perfetta manovra in collaborazione con Rossi e Panizza. La prima rete della Ternana era stata segnata al 36esimo del primo tempo dal mediano Gritti, direttamente su calcio di punizione da circa 20 metri, per due volte al 14esimo del primo tempo e al 16esimo del secondo, l'ala sinistra della Ternana Rossi ha colpito i pali della porta della SPAL. Vittoria pienamente legittima, ripeto, quella della Ternana, più che mai in corsa per la lotta a 4 che ha come traguardo la promozione in Serie A. La SPAL invece non è apparsa oggi in buona vena. Ripeto il risultato finale a Ferrara: Ternana batte SPAL 2-0. Qui a Ferrara, voi studio.
1: Gentili ascoltatori, abbiamo conclusa la trasmissione. Grazie dell'attenzione e buonasera.
6: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Domani in tarda mattinata il Papa sarà ricoverato al Policlinico Gemelli, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo al polmone emerso, chiarisce una nota della sala stampa vaticana durante controlli di routine. È stato lo stesso pontefice ad annunciare l'operazione ieri durante l'Angelus. Sentiamo la vicinanza dei fedeli in piazza San Pietro.
4: Ha dato delle specifiche, il fatto che è circoscritto il nodulo, che comunque è consigliabile toglierlo, ha voluto tranquillizzare le persone. È stata una cosa molto bella, è come se un parente ti avesse raccontato questa cosa, una persona che ti sta vicino.
5: Ho apprezzato questa cosa che ha detto lui di persona.
6: Abbiamo sentito che non sta bene, però preghiamo per lui.
7: Dobbiamo pregare per lui.
8: Siamo vicini al Papa e preghiamo per lui, per il suo lungo pontificato.
9: Ci dispiace per lui e speriamo che vada bene.
10: Lui l'ha detto pubblicamente, chiaramente, come una cosa normale da affrontare.
11: Siamo un po' in apprensione per il nostro Papa, però ecco, siamo ottimisti, siamo sicuri che si rimetterà al più presto.
3: La rete per un voto libero e uguale, composta da giuristi, ex parlamentari ed esponenti della società civile, ha presentato alla Camera ricorsi alla Consulta contro la nuova legge elettorale. Saranno 30 in tutto. L'obiettivo è di portarli nelle corti d'appello il 26 ottobre, giorno di entrata in vigore dello Stabilicum. 6 punti contestati, tra cui il premio di maggioranza, le quote di genere, l'indicazione del candidato premier, le firme richieste alle nuove liste. Presenti all'incontro di presentazione dell'iniziativa, molti esponenti delle opposizioni. Ora in Ogliastra, in Sardegna, perché è un passo dalla salvezza lo speleologo di 31 anni intrappolato in una grotta.
12: Dopo oltre 24 ore di lavoro, gli speleologi del soccorso alpino hanno raggiunto poco fa Luca Olmetto. L'uomo è vivo, cosciente, ma il suo corpo è ancora parzialmente immobilizzato dai detriti. 80 le persone, tra vigili del fuoco, soccorso alpino e forze dell'ordine in campo a Urzulei, in Ogliastra, per salvare lo speleologo 31enne che da ieri pomeriggio è bloccato a 10 metri di profondità in una grotta finora inesplorata in cui si era avventurato con la sua fidanzata. Le operazioni si sono svolte finora con la massima cautela, perché mano a mano che si avanzava per raggiungere il giovane è stato anche necessario rimuovere manualmente i detriti e puntellare la volta per metterla in sicurezza dal rischio di ulteriori cadute. Per assistere Olmetto, una volta riportato in superficie, è pronta sul posto un'equipe medica. Cagliari, Gaia Rau, GR1.
3: In Israele uno studente di 15 anni è rimasto ucciso per l'esplosione di un ordigno mentre era in gita scolastica nel nord del paese. Secondo una prima ricostruzione dell'IDF, il ragazzo avrebbe raccolto e messo nello zaino una bomba a grappolo di Hezbollah ancora inesplosa. Nella detonazione sono rimaste ferite altre 19 persone. Il Nobel per l'economia 2026 va agli americani Robert Hall e Michael Woodford. Questa mattina l'annuncio dell'Accademia Reale di Svezia per le scienze economiche. I due premiati, viene spiegato, hanno messo a punto nuovi modelli macroeconomici, migliorando la nostra capacità di attuare politiche di stabilizzazione efficaci di fronte a shock come le crisi energetiche. Musica, si apre mercoledì 14 ottobre con il grande soprano internazionale Lisette Oropesa la stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. La serata inaugurale del cartellone si terrà al Teatro dell'Opera di Roma, primo atto della collaborazione tra le due istituzioni musicali.
13: Voce di smalto, grandi doti comunicative in scena, interprete sorprendente anche sotto il profilo attoriale. Dopo la decisione anni fa di perdere 40 kg per seguire il suo sogno di cantare, Lisette Oropesa è oggi un soprano tra i più ricercati in tutti i teatri del mondo. Ogni volta che sale in palcoscenico accade qualcosa. È diventato virale l'episodio di un fan cinese che durante un bis in cui Oropesa cantava l'aria di Violetta della Traviata, le è venuto in soccorso cantando la parte di Alfredo assente. La star americana del bel canto tanto ama le sfide, per l'occasione ha scelto un repertorio inusuale. Accompagnata dal pianista Alessandro Praticò, eseguirà classici della canzone spagnola e melodie popolari cubane in un recital intitolato Mis Amores Son Canciones.
14: La prima parte sentiremo molto i ritmi classici spagnoli e la passione delle parole. La seconda parte arriveremo ai ritmi afro-cubani, che sono molto percussivi e ci danno questa voglia di ballare.
13: Come mai le è tanto caro questo repertorio?
14: Io sono nata negli Stati Uniti da genitori cubani e la musica cubana, anche se le parole sono tristi, c'è sempre questa voglia di ballare e di sorridere.
13: Claudia Fayens, GR1.
3: E ora torna il pomeriggio di Radio 1, buon ascolto.
15: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
16: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
17: Mi sono ritrovata, ecco, con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
18: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
19: Rai Radio 1 Sport.
20: Tempi supplementari.
21: 17:06 minuti, buon pomeriggio, ben ritrovato all'ascolto di Rai Radio 1 Sport. Questo è Tempi supplementari con voi in studio, Giorgio Matteoli.
22: Mario Pezzolla, ciao Giorgio, ben
21: caro
22: ritrovato,
21: Mario,
22: buona settimana,
21: Mario.
22: Eccetera, eccetera.
21: E buona settimana con un inizio, come spesso accade, il lunedì un po' più flash, diciamo, per dare la linea ovviamente al posticipo di Serie A, quello delle 18:30 tra Atalanta e Venezia, che seguiremo con il nostro Manuel Codignoni. Poi stasera Torino-Udinese con Luca Cesaretti. Andremo più avanti in questa prima ora insieme proprio dai nostri inviati, poi chiaramente le voci anche dei collari d'oro del CONI. Quest'oggi il nostro sport ha celebrato i suoi campioni, tutto questo in una trasmissione che va in onda ovviamente grazie alla regia di Ombretta Conti, alla prestazione in console ineccepibile come suo solito del meraviglioso Stefano Velli. Caro il mio Mario Pezzolla, dicevamo però volevi iniziare giustamente anche con un ricordo, no, di un grande che ci ha salutato quest'oggi a 93 primavere.
22: Beh sì, la radio è piena di sue prestazioni. Giorgio Bracardi, che nasce come musicista, tutti i fratelli Bracardi erano musicisti, lui pianista, anche, autore anche di canzoni insieme al fratello Franco, e che se n'è andato oggi proprio poco fa, Giorgio Bracardi.
21: Sì, protagonista anche in radio, no? Ovviamente.
22: E come no, alto gradimento, basta dire.
21: Con alto gradimento parleremo di questo, parleremo anche del campionato cadetto, come sempre, con lo spazio del lunedì dedicato alla Serie B, è una delle sue squadre protagoniste in questo avvio di stagione, ma come sempre partiamo dalla musica, qualcuno
22: sì,
21: di un po' più giovane di Bracardi, un
22: sì,
21: genere del tutto diverso.
22: Un po' più giovane, sì, adesso devo vedere bene la data di nascita, però una cosa è certa, è un personaggio da grandissimi numeri, questa è una sua produzione recentissima proprio di questi giorni. I rock my-

0: Allora, freschissimo di pubblicazione questo pezzo di Lil Nas X, questo è il suo nome d'arte, in realtà Montero Lamar Hill, infatti così è firmato il pezzo col quale abbiamo cominciato oggi. Sotto questo video c'è scritto, il primo commento è bello vedere che stai bene, sai perché? Perché qualche anno fa l'hanno arrestato mentre alle 4 di mattina andava per le strade di Los Angeles in mutande, ma non era soltanto questo, è che era un po' alterato da qualcosa.
1: Succede.
0: Fanno così, fanno gli artisti.
1: Era nervoso, posso dire quello.
0: Non tutti.
1: Che, tra l'altro prima parlavi, dicevi, voglio vedere di che anno è.
0: Abbiamo detto,
1: verificato.
0: 99,
1: no? Sì. 1999, allora ti dico che una bella percentuale dei calciatori attualmente a disposizione di Torino e Udinese sono nati nel 99, mio caro Mario, da Coco, Zaniolo, Okoye, Chuck Vetazze, di tutto e di Boss, di tutto e di più. Era difficile trovare un nesso tra questo rapper di Atlanta e il posticipo di questa sera, il match che chiuderà alle 20:45 la sfida, la giornata di campionato, la giornata di Serie A, e raccontarci appunto Torino-Udinese con Stefano Tallia. Questa sera sarà il nostro Luca Cesaretti. Buon pomeriggio.
2: Zaniolo però sarà uno dei pochi indisponibili, sì. Quindi lo depegniamo tra i 99 che scenderanno in campo stasera.
1: Quello sicuramente, chissà se si vedrà la partita o se si sentirà un brano di questo rapper Zaniolo, ce lo vedo a sentire i rapper, uno come Zaniolo, forse più interessante da un certo punto di vista questa musica, perché rimane una sfida dal punto di vista, diciamo, dell'interesse di classifica, soprattutto mi viene da dire, Luca, una sfida da non fallire per entrambe, una di quelle partite che quando le guardi a inizio giornata pensi questa finisce pari, perché chi perde si complica la vita, primo non prenderle, no?
2: Poteva essere un candidato al primo 0-0 della stagione di Serie A, poi è arrivato in una gara che insomma non è che ti aspettavi proprio che finisse 0-0. Però sì, è vero quello che dici, però è anche vero che per tutte e due è un'occasione importante per fare punti pesanti in quello che di fatto è uno scontro diretto, perché insomma poi alla fine Torino-Udinese entrambe hanno come primo grande, forse unico obiettivo stagionale, la salvezza da raggiungere il più velocemente possibile. Tutte e due sono appaiate a quota 4, tutte e due non vengono da un periodo esattamente scintillante. Siamo solo alla sesta giornata, però perdere oggi inizierebbe a diventare insomma un po' complicato, anche perché poi tutte e due avranno un periodo in cui gli scontri diretti non mancheranno, quindi insomma va iniziato con il piede giusto questo filotto. Parma, Monza, Frosinone e Lecce nelle prossime gare del Torino, con l'eccezione del Como. Lecce, Parma e Venezia per l'Udinese, che poi avrà anche Milano e Roma. Però insomma bisogna iniziare a fare punti per non complicarsi la stagione, sì.
1: Ecco, appunto, l'impressione è che quello messo peggio sia Runjajc, no? Dal punto di vista della situazione recente, no? Con 3 sconfitte consecutive, ma se sei d'accordo, Luca, noi partiamo invece dal suo collega, il tecnico del Torino Abate, che approccia questo match forse anche con la consapevolezza di dover sbloccare la propria forza offensiva. Sentiamo proprio Abate.
3: Affrontiamo una squadra forte che lavora col proprio allenatore da molto tempo, una squadra fisica, una squadra intensa. Sarà una partita molto complicata e dovremo essere bravi ad avere quella rabbia agonistica di volergli andare addosso anche noi. Dobbiamo migliorare assolutamente la voglia di invadere campo, di attaccare la profondità e di essere ancora più propositivi, e i ragazzi mi hanno dato sicuramente dei bei segnali.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Insomma, Luca, Abate lo dice chiaramente, no? Dobbiamo spingere là davanti, dobbiamo essere più offensivi, non potevo usare questo termine, ma sembra quasi un andiamo all'attacco, perché qua noi di gol ne facciamo pochi, la squadra non attacca, e da questo punto di vista non sembra proprio convincere.
2: Guarda, i numeri offensivi del Torino sono impietosi, è il terzo peggior attacco della Serie A e potrebbe anche essere il secondo quando inizierà la partita, perché insomma solo Parma e Venezia con 4 sì. gol hanno fatto peggio dei 5 del Torino. Rischia di infilare l'11ª gara con gol subito di fila, la terza sconfitta casalinga consecutiva, il peggior inizio da 6 anni a questa parte, non ha fatto un punto o davanti ai propri tifosi. Insomma, i numeri del Torino fin qui davvero, soprattutto a livello offensivo, sono molto poco entusiasmanti, tant'è che complice una salute ritrovata grazie alla lunga pausa sia a centrocampo sia in attacco, dice adesso 8 centrocampisti e 5 attaccanti finalmente Abate, stasera è probabile che si riveda per appena la seconda volta in stagione una coppia di attaccanti, sì, per il Toro, quindi probabilmente Simeone Adams dall'inizio, da capire poi insomma chi ci sarà a centrocampo alle loro spalle, magari Vlasic potrebbe lasciare posto a Oristanio, dovrebbe essere un 3-5-2, però ecco, anche con il doppio centravanti cerca Abate di dare una svegliata soprattutto a livello offensivo.
1: E dall'altra parte invece sembra, diciamo, intenzionata a schierare il solo Davis a guidare le offensive friulane il tecnico Runiec, proprio in virtù dell'assenza di Zaniolo, quasi a dire siamo solidi. Ti chiedo le ultime a tuo avviso sulla formazione dell'Udinese e se gioca Alaba, perché poi di fatto è il nome di questa sosta delle nazionali, il nome sbarcato in Serie A.
2: Eh sì, beh, anche per l'Udinese vale quello che dicevamo per il Torino, cioè la sosta è servita a ritrovare tanti giocatori che erano infortunati, a riallungare la rosa a disposizione di Runiec. Torna Davis, che è fondamentale, l'abbiamo visto nella scorsa stagione, però probabilmente non avrà e non ha i 90 minuti nelle gambe, quindi ci sarà staffetta là davanti. 90 minuti che non li ha, l'ha detto chiaro e tondo il tecnico dell'Udinese, nemmeno Alaba, però quando è un giocatore così, e con 39 titoli vinti in carriera, Bayern Monaco, Real Madrid e sì, non solo, probabilmente lo andrei a schierare, anche perché l'Udinese quinta peggior difesa della Serie A, è vero che 5 gol li ha presi tutti nella partita con l'Inter, però insomma non esattamente impenetrabile fin qui. Alaba ha detto, sempre Runiec, lo vedo come difensore in questo momento più che come esterno sinistro, anche in questa fase della carriera è abbastanza scontato, può occupare tutte e tre le posizioni nella retroguardia dell'Udinese, io credo che lo vedremo per uno spezzone stasera, non so se dall'inizio o a gara in corso, come terzo di sinistra, come braccetto di sinistra, probabilmente con Solé spostato nel mezzo, e poi da capire tra le tante opzioni chi giocherà dall'altra parte, forse a banco anche perché reduce insomma da un gol, da una serie di prestazioni piuttosto convincente in questo avvio di campionato.
1: Di sicuro, Luca, prima di salutarti c'è il tema fantacalcio, no? Quando si arriva a lunedì noi ne parliamo tutti i venerdì ovviamente su Radio Uno Sport del fantacalcio, sono due squadre che in questa fase della stagione, come dicevamo prima, più che per spunti di classifica ci sono spunti fantacalcistici o anche, se vogliamo, di scoperta di nomi nuovi o meno noti a chi non è proprio un estremo appassionato calcistico. Penso al giovane Cacciamani nel Torino, penso alla novità Fitzgim sempre nei Granata, ma lo stesso Unai Gomez,
2: Camara
1: Con ottime prove nell'Udinese, lo stesso Unai Gomez di fatto numericamente il sostituto di Zaniolo, anche di lui se ne parla molto in queste settimane. Sono nomi che scopriremo stasera, che scoprirai per noi stasera, a mio avviso tutti a modo loro molto interessanti.
2: Sì, Unai Gomez peraltro in ballottaggio, potrebbe partire dall'inizio, ma c'è anche Chuck Vetazze che vorrebbe prendersi la maglia titolare, sì, vista l'assenza
1: a proposito di nomi esotici,
2: per tornare ai 99 e di giocatori classe 99 che sì, dicevi sì, prima. Poi è chiaro, arrivi al lunedì sera con le formazioni fatte il sabato mattina, squadre ferme da 20 giorni con chi è andato in nazionale, chi invece, penso a Simeone, insomma è stato 20 giorni ad allenarsi a Torino per mettere minuti, no, nelle gambe. Insomma, complicato, potrebbe anche saltare fuori sia una formazione iniziale per tutte e due, sia soprattutto innesti a gare in corso che ci sorprendono e che magari cambiano anche l'inerzia della partita, perché insomma davvero il Torino ha tutti a disposizione tranne Israel, l'Udinese oltre a Zaniolo ha Gheye, Piotroschi indisponibili, però insomma squadre che hanno ritrovato tanti giocatori soprattutto sugli esterni per l'Udinese, e giocando insomma con il 3-5-2 è importante avere forze fresche, io mi aspetto tante rotazioni da parte di tutti e due gli allenatori stasera.
1: E allora, nella cornice ovviamente dello Stadio Olimpico Grande Torino, che ha fatto la storia del calcio, questa sera proprio il Torino alle 20.45 ospiterà l'Udinese. Come detto con Stefano Tallia, la voce di questo match sarà il nostro Luca Cesaretti. Luca, grazie e buon lavoro.
2: A più tardi.

0: La melodia che arriva dalla Svezia, questi non hanno sbagliato un colpo in 5 anni, negli sì. anni 70, gli ABBA, si chiamavano, le due ragazze cominciavano, il nome cominciava con la A, i ragazzi con la B. E beh, la trovata è stata
1: ABBA, sembra un sonetto d'altri esatto. tempi.
0: Avevano cominciato vincendo l'Eurovision Song Contest, adesso si dice così, era l'Eurofestival a quell'epoca là. Questa I do, molto semplice, ma arrivava sempre in testa alle classifiche di tutto il mondo.
1: Dal punto di vista ovviamente delle notizie, torneremo tra poco al calcio parlando ovviamente di Serie B come ogni lunedì. Intanto, per quello che riguarda la Formula 1, arrivano dichiarazioni importanti, perché c'è una figura storica, diciamo, della Formula 1 di casa nostra, ovvero Giancarlo Minardi, che con la sua monoposto omonima approdò anni fa proprio in Formula 1, che oggi ha detto esiste ancora aperta l'ipotesi di una gara a Imola. Sarebbe spettacolare se oltre a Monza la Formula 1 tornasse in quel di Imola. Sappiamo quanto sia complicato anche battere uno come Carlos Alcaraz, però può succedere. Perché? Perché in quel di Shanghai il talento spagnolo ha mostrato una forma non ancora al top. Quest'oggi si è anche arrabbiato durante la partita, era furioso, non gli venivano i colpi, e il belga Zizou Berks lo ha battuto a fatica, ovviamente ci ha messo più di 2 ore, 7-5, 7-6, insomma due set molto combattuti tra Berks e Alcaraz, ma appunto è stato proprio Berks a far fuori lo spagnolo, approdando agli ottavi di finale, dunque in un turno iniziale del torneo cinese. E alla luce di questa eliminazione di Alcaraz arriva una notizia importante in chiave classifica, in chiave ranking ATP. Perché? Perché il tedesco Alexander Zverev chiuderà il 2026 come numero uno del ranking ATP. Si sapeva che avrebbe a breve superato proprio Jannik Sinner, l'unico che poteva contendergli il posto da qui a fine anno era proprio Alcaraz, e invece è arrivata l'eliminazione. Dunque Zverev chiuderà il 2026 da numero uno delle classifiche mondiali, da il numero uno delle classifiche mondiali per quello che riguarda il tennis a il numero 5 della classifica della Serie B attuale. Ci arriviamo tra pochissimo qui su Rai Radio 1 Sport.

0: Steven Miller con la sua band era arrivato anni prima con questa formula, con questo questa parola magica, abracadabra. Poi è arrivato l'anno scorso Lady Gaga invece. Steve Miller da Milwaukee, che facevano là? C'era Happy Days, facevano lì, è vero?
1: Era
0: ambientato lì, giusto?
1: Happy Days, potremmo dire. Giorni felici anche per una matricola che sta vivendo un inizio di stagione positivo nel campionato degli italiani, di cui parliamo come sempre ogni lunedì.
2: Lato B, tutto il calcio del campionato cadetto.
1: E allora è il momento della Serie B, è il momento del campionato che vive le sue emozioni in giro per tutto lo stivale. Andiamo a parlarne con una squadra protagonista, dicevamo, dopo la promozione dello scorso anno, la vittoria dei playoff di Serie C, protagonista di un ottimo inizio di stagione. Parliamo dell'Ascoli e lo facciamo con il suo direttore sportivo. Benvenuto a Matteo Patti, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: E allora sicuramente possiamo dire che era difficile sperare di meglio, o mettiamola così, sperare, insomma, alle speranze e ai sogni non si mettono limiti, ma sicuramente i tifosi in quel di Ascoli, al netto del pareggio che può soddisfare o meno, poi magari ne parliamo nell'ultimo turno contro il Südtirol, in generale questo avvio di campionato dell'Ascoli, lo ricordiamo ancora una volta, quinto posto per voi con 11 punti in 6 giornate, è un ottimo inizio di stagione considerando che siete una neopromossa.
3: Sì, assolutamente, c'è soddisfazione, c'è entusiasmo che sta continuando ad esserci dopo il finale di stagione dell'anno scorso. Siamo abbastanza, siamo molto soddisfatti per quanto riguarda i risultati. Ci ben auspicavamo che, insomma, le prestazioni potessero continuare, sono continuate e quindi siamo felici così.
1: E allora, intanto però una finestra su Matteo Patti presentandoti, no? a chi ci ascolta, sei sicuramente una delle scoperte in senso positivo di questo avvio di stagione, appunto. Matteo Patti, classe 84, come il sottoscritto, e tra coetanei ti posso dire sicuramente anche presentarsi al calcio dei grandi, no? In questo modo è un ottimo modo, perché c'è proprio l'impressione che l'inizio di stagione e l'estate del mercato dell'Ascoli sia stata studiata in un certo modo, con le scelte giuste, anche con una certa attenzione, no? Ovviamente al portafogli, perché quando si arriva in Serie B della Serie C non è che si può eccedere nelle spese, no?
3: Sì, io preferisco un po' far parlare poi il lavoro, diciamo, e i fatti. E insomma, sono soddisfatto del lavoro fatto, sicuramente di questa esperienza in prima persona, perché l'ho fatto in passato, ma come collaboratore, sì. Quindi sono contento, insomma, per quanto riguarda, diciamo, la parte quasi egoistica, diciamo, però sono veramente soddisfatto di come stanno andando le cose per quanto riguarda l'Ascoli in generale. E se ho potuto dare un contributo, sono ancora più felice, insomma.
1: Una curiosità, da calciatore nelle serie, soprattutto tra Serie D, Serie C, hai girato l'Italia, l'hai girata proprio tutta. E questo è l'impressione che sia stato sicuramente di grande aiuto, no? Perché poi per il lavoro di direttore sportivo, scoprire tante realtà da giocatore, poi quando ti metti alla scrivania hai un vantaggio, una marcia in più, no?
3: Sì, assolutamente. Io ho avuto una carriera un po' particolare da calciatore, parto con grandi speranze, grandi aspettative, poi dopo varie vicissitudini mi hanno portato a calcare i campi di Serie C, quindi quando ho capito che non potevo più ambire a palcoscenici importanti negli ultimi 5, 6, ma anche 7 anni, ho cominciato a studiare e lavorare per avere, certo, questa opportunità e questo futuro. Quindi diciamo che sono mentalizzato già da tempo a stare dietro una scrivania. Adesso questo è il settimo anno, se non sbaglio, che lo faccio a tempo pieno, e quindi sono contento di questa crescita che sto avendo e che va di pari passo naturalmente con i risultati e con le società in cui sto.
1: E quello, i risultati non mancano. Nei matrimoni si parla di crisi del settimo anno, no? nel tuo caso non si può parlare di crisi, tutto il contrario, dicevamo un inizio di stagione brillante. C'è un nome, di solito a questa domanda i direttori sportivi ci rispondono sempre: non voglio fare il nome del singolo, io penso al gruppo, però sai, c'è sempre quel nome, alle volte riusciamo a tirare fuori quel nome preso, scoperto, che in qualche modo ha dato un po' più di soddisfazione, un po' più di felicità, quasi della serie ho avuto la conferma di aver fatto la scelta giusta, dico nel mercato recente dell'Ascoli.
3: Ma onestamente, guarda, non voglio parlare in maniera da fare frasi fatte, perché poi sembra, infatti sei monotono, però diciamo che nel nostro gruppo è stato creato l'anno scorso con quasi tutti i calciatori che non avevano un granché figurato nell'anno certo. precedente, quindi 2 anni fa, quindi oggi è un'estrema soddisfazione vedere che dei calciatori che erano un pochino un passetto indietro rispetto a quello che era la Serie C, oggi ben figurare in B, vuol dire che sono state fatte delle scelte corrette, partendo dall'allenatore, perché l'allenatore è quello che sta dando un valore importante a tutti questi ragazzi che sono cresciuti in maniera esponenziale. Se vi fa piacere sapere qualche nome, è anche abbastanza semplice da vedere: i vari Silipo, Duffizzi, certo. Curado, Rizzo. Sono Damiani, Corradini, Milanese, Chakir, Vitale, sono tutti calciatori che militavano in Serie C e anche in maniera sufficiente / più che sufficiente, non in maniera estremamente eccelsa. Invece creando questo gruppo insieme sono riusciti a crescere, a valorizzarsi l'uno con l'altro e diventare dei calciatori eccelsi in Serie C, e oggi stanno cominciando a meritare anche una categoria superiore. Speriamo che questo percorso iniziale, perché che sia ben chiaro che è un percorso solamente iniziale, certo. perché 6 partite in B sono veramente tanto poche, e continui insomma, e magari possano continuare a migliorare, e alla domanda dico che eventualmente fino alla soddisfazione mia personale sarà in maniera esponenziale, certo. migliorata
1: ancora di più,
3: accresciuta,
1: dicevamo di un inizio positivo. È arrivato sabato il secondo pareggio stagionale con un'altra delle squadre che più stanno sorprendendo in questo avvio di stagione sul campo del Sud Tirol. Noi lunedì scorso in questa rubrica sulla Serie B avevamo parlato con Fabian Tait, giocatore, capitano, figura storica proprio della formazione di Bolzano. Gli avevamo fatto l'imbocca al lupo augurando di continuare il percorso da imbattuta, perché è ancora imbattuta la formazione di Bolzano. Siamo stati equilibrati, no, Matteo Patti? Perché insomma abbiamo mantenuto la promessa di un Sud Tirol imbattuto, ma allo stesso tempo con il pareggio non siete rimasti tristi nemmeno voi, no? Un pareggio giusto tutto sommato.
3: Sì, più che per il risultato, per le prestazioni, perché si sono affrontate due squadre che non hanno speculato, è stata una partita piena di contenuti tecnico-tattici, due squadre giovani, è stata veramente una bella partita che si poteva vincere o perdere da entrambe le parti. È venuto fuori un pareggio secondo me giusto, e quindi continuiamo il nostro percorso come loro continuano il loro.
1: Ed ecco che chiedo sul percorso, l'abbiamo detto, è ancora troppo presto per parlare di stagione positiva in senso lato. Di sicuro nel calcio italiano spesso si dice che la difesa è il primo attacco, no? E quella che avete mostrato finora, è chiaro, sono solo 6 giornate, ma comunque la miglior difesa del campionato, solo 4 gol subiti, anche da questo punto di vista sembra un ottimo modo di mettere le basi per questa stagione, no? Subire poco è la cosa più importante.
3: Sì, ma anche se non siamo una squadra difensivista, certo. siamo una squadra che aggredisce, che corre, che lavora tanto, quindi sicuramente è una cosa che fa me sperare, insomma, perché ti fa notare che probabilmente il cammino intrapreso è quello giusto. Quindi continuiamo su questa strada, sperando che continui a portare dei ottime prestazioni e anche ottimi risultati.
1: E già alla prossima c'è un altro scontro fondamentale anche in chiave classifica quello con l'Empoli, se ho ben visto, già tra l'altro domani saranno in vendita i biglietti. Credo che un inizio di stagione così sia quasi una spinta in più verso i tifosi, no? I tifosi e l'Ascoli sono storicamente vicini alla squadra, però insomma un inizio di questo tipo dopo la promozione in una partita come quella contro l'Empoli, penso che vi aspettiate un bel supporto, no?
3: Sì, sempre per non fare frasi fatte, ma veramente in questo campionato ogni partita è bella, entusiasmante, affascinante e difficile, perché tutte le squadre sono squadre ben attrezzate e per una neopromossa sicuramente affronti sempre squadre che comunque conoscono la categoria in maniera diversa da te. L'entusiasmo qua c'è, è tanto, e sicuramente contribuisce anche il fatto che si è partiti bene, ma questa è una piazza dove veramente c'è una cultura e un attaccamento a questi colori che va ben oltre un risultato. L'abbiamo visto l'anno scorso quando siamo arrivati da forse in uno dei punti più bassi degli ultimi anni dell'Ascoli, perché si erano salvati per a fine campionato, sì. Insomma, hanno risposto con 7.000 abbonati e quest'anno abbiamo fatti oltre 10.000, quindi i risultati li aiutano, ma qui c'è una cultura veramente molto radicata per questa maglia, insomma.
1: E allora una cultura che merita un grande calcio, quello che sta dando in questo avvio di stagione l'Ascoli, con il direttore sportivo Matteo Patti, che salutiamo e ringraziamo ovviamente. In bocca al lupo e buon lavoro.
3: Grazie a voi, buona serata.

0: confermato sulla panchina del Venezia da parte della dirigenza della società lagunare, ma evidentemente si gioca tantissimo questa sera, perché sei partite senza punti iniziano a essere tante, anche se il Venezia ha fatto comunque vedere delle cose interessanti dal punto di vista del gioco in questa fase del campionato. Diverso invece il discorso per l'Atalanta, è chiaro che se prendi Sarri devi puntare di più al progetto, ci sono pressioni diverse, ma è altrettanto vero che, come ha detto lo stesso Maurizio Sarri, è ora che iniziamo a giocare a calcio, è ora che iniziamo a raccogliere qualcosa, perché va bene l'idea, va bene tutto quanto, ma 6 punti in 5 partite sono decisamente pochi. Se sei d'accordo Giorgio ti leggerei le formazioni che sono arrivate ufficiali, così vi daremo anche conto di quelle che sono alcune delle novità rispetto a quanto diciamo annunciato alla vigilia. Iniziamo dall'Atalanta di Maurizio Sarri, 4-2-3-1, Carnesecchi in porta e qui dubbi non ce n'erano, in difesa Bellanova, Scaldini, Christensen e Zappacosta, in mediana che sì e Ederson, mediana importante, sulla tre quarti Elmas, De Ketelaere e Rowe, e davanti in attacco non ci sarà Scamacca, bensì ci sarà Nicola Krestovic, con Scamacca probabilmente o evidentemente pronto a subentrare a gara in corso, visto che è indistinta e dunque evidentemente andrà in panchina. Per quello che riguarda invece il Venezia di Giovanni Stroppa, c'è Stankovic in porta, in difesa Alhal, Juan Jesus e Moreno, in mediana Eno, Kike Perez, Zom, Toma Basic al rientro e Correia, e in attacco la coppia confermata Akor Adams e John Yeboah. Yeboah che in maniera sanguinosa sbagliò il calcio di rigore che poteva decidere la sfida, indirizzare la sfida, l'ultima sfida della Venezia in campionato contro la Lazio al Penso, lui lo sbagliò, Zaccagni il calcio di rigore non lo sbagliò, Francesco Perugini, e gli diamo il benvenuto in Radio Cronaca e soprattutto gli facciamo l'in bocca al lupo per il suo esordio assoluto ai microfoni di Radio Rai questa sera. È stata una sliding doors importante che indirizza in un certo senso anche la partita di quest'oggi.
1: Assolutamente, grazie per gli auguri, una partita importante per Giovanni Stroppa, che ha avuto la conferma da parte della società, dagli azionisti del Venezia, nonostante 5 sconfitte nelle prime 5 partite, con un precedente interessante nella sua partenza con il Monza, 5 sconfitte anche all'epoca e poi l'esonero dopo il primo pareggio. Insomma, vedremo come andrà al risultato finale.
0: Non ti stai facendo
1: finale.
0: In bocca al lupo,
1: vedremo del 90° come andrà. Intanto parlavi del tempo che serve a Sarri, Sarri ha deciso di non perderne più, ha varato il cambio di modulo di cui si era parlato nel corso di tutta questa settimana, 4-2-3-1, anche una novità anche sulla fascia sinistra, che ha vissuto quest'anno il ballottaggio continuo fra Samardzic e Bernasconi. Oggi c'è Zappacosta, si punta sull'esperienza anche sulla fascia sinistra, insomma Sarri vuole vedere la sua Atalanta.
0: E vedremo se così sarà. Nel frattempo il Venezia è già in campo ad effettuare gli esercizi di riscaldamento, il New Balance Arena è la consueta discoteca, la sentite in sottofondo grazie al microfono effetti piazzato dal nostro ineffabile
2: Mandocco Vincenzo Narducci. Siete al concerto o siete una partita di calcio,
0: Manuel? Al momento siamo a un concerto, fra poco quando scenderanno in campo i 22 calciatori ci auguriamo di assistere ad una partita di calcio con il nostro Vincenzo Carbutti, che annuisce a quelle che sono le nostre affermazioni. Lui peraltro è anche un musicista, quindi non so quanto sia in grado di apprezzare questo tipo di musica, lo vedo abbastanza scettico da questo punto di vista.
2: Spera di poter ballare a fine partita di sicuro Giovanni Stroppa. Fare sentire a chi ci ascolta anche a voi un breve estratto della sua conferenza stampa della vigilia, poi la commentiamo insieme. Sentiamo Stroppa.
0: Vai pure.
3: Abbiamo recuperato parecchi giocatori, questa è sicuramente una bellissima notizia. Mi sembra che l'identità della squadra non sia mai mancata, anzi ha mostrato anche nella partita con la Lazio una notevole crescita. È chiaro che bisogna limare gli errori nel non andare a prendere dei gol e la capacità di farne. È chiaro che c'è l'insoddisfazione non soltanto da parte mia, da parte anche dei calciatori, per vedere una classifica che non ci vede protagonisti come la squadra merita e come la squadra meriterebbe.
4: Rai Radio 1 Sport.
2: Provo a chiamare in causa anche Francesco Perugini e dunque benvenuto in bocca al lupo anche da parte nostra, Francesco. Beh, insomma, quello che dice Stroppa è abbastanza evidente, dice dobbiamo provare a fare gol e soprattutto non prenderli, perché terza peggior difesa del campionato quella del Venezia, oltre che appunto nessun punto. L'impressione è che oltre a dover non fare gol debba insomma stare attento in generale il Venezia, l'impressione soprattutto è che sia stato concesso ancora tempo, no, in questa sosta a Stroppa, ma dovesse perdere oggi difficile vederlo confermato, discorso che peraltro in caso di sconfitta vale anche per Maurizio Sarri.
1: Assolutamente, la scusante sicuramente, il grazie per il benvenuto per Stroppa sono i tanti infortuni, li sentivamo dire tanti rientra in difesa Shengten, ma a sorpresa un po' rispetto alle previsioni di questa vigilia rimane in panchina.

0: C'è il marocchino Halal, adesso non mi prendete per un po' un uccello del malaugurio, ma finora si era messo in vista solo per l'autogol al Milan. Insomma, anche in questo caso una scelta coraggiosa da parte di Stroppa, che chiede soprattutto tanta attenzione alla sua difesa, perché 4 gol non sono tanti, ma in fondo l'Atalanta ne ha fatti 5, diciamo, sono i sintomi di un inizio di stagione difficile. Prenderne 13 contro i 7 dell'Atalanta sono un po' la spiegazione di questi 0 punti in classifica con 5 sconfitte su 5 partite. Ma Stroppa ha dimostrato il suo gioco, un po' si è visto, con tante idee, soprattutto in verticale, anche contro la Lazio, hanno portato poi al famigerato rigore sbagliato del Boa, di cui parlava Manuel poco fa, però poi in difesa tanta disattenzione e troppi errori che hanno portato 0 punti classifica.
1: Sicuramente quelle disattenzioni nell'attacco dell'Atalanta, un'Atalanta macchina da gol negli anni di Gasperini, inceppata in questo avvio di stagione. Manuel, in chiusura l'impressione è che quello di cui si può consolare Maurizio Sarri in caso di vittoria quest'oggi è che i tanti pareggi, i tanti stop delle squadre là davanti hanno dato vita di fatto a una classifica corta, e quindi vincesse oggi l'Atalanta avrebbe ancora la portata ai piani alti, no?
2: Ah sì, è esattamente così, del resto la classifica è corta, del resto lo dicevi tu, insomma tante squadre hanno da recriminare per un inizio di stagione così, però lo diceva Maurizio Sarri, è importante iniziare a giocare a calcio nel senso di raccogliere, basta bel gioco, basta tutto quanto, è importante anche perché, insomma, spesso e volentieri Maurizio Sarri l'abbiamo sempre considerato come un uomo di concetti, no? Il bel calcio nell'eterna diatriba tra giochisti e risultatisti l'abbiamo sempre messo nella prima parte, in realtà lui sa essere anche uomo estremamente concreto e ce lo ha dimostrato, in particolare io credo come mai in carriera l'anno scorso alla Lazio, quando ha messo da parte tanto del suo credo e ha anche avuto, diciamo, l'onore di dire mi diverto perché sto facendo delle cose diverse, visto e considerato che con la rosa che ho a disposizione non posso fare il calcio che mi piacerebbe. Ecco, quest'anno, diciamo, ha una rosa diversa rispetto a quella dell'anno scorso, ha dei calciatori che ben si sposano a quella che potrebbe essere la sua idea di calcio, e proprio per questo secondo me vuole rompere gli indugi già a partire da questa sera, perché poi con i 3 punti eventuali che dovesse ottenere l'Atalanta contro il Venezia, diciamo, guadagnerebbe semplicemente una posizione, perché andrebbe a scavalcare solamente il Sassuolo, però avvicinerebbe a meno 7 la vetta della classifica, si porterebbe a meno 6 dal, a meno 3 scusate, dalla zona Europa, quindi insomma si tratterebbe comunque di un balzo in avanti importante anche dal punto di vista mentale, e soprattutto taciterebbe anche qualche mugugno che è arrivato da parte della curva dell'Atalanta, che sa che serve pazienza, sì, con Maurizio Sarri, l'abbiamo detto tante volte, però siamo già alla 6ª giornata, insomma, ecco.
1: E allora, una 6ª giornata che si chiude stasera, lo abbiamo detto, il fischio d'inizio di Atalanta-Venezia tra poco più di 30 minuti, 18:30, quindi direi subito lasciamo la linea, buona partita a Manuel Codignoni e Francesco Perugini, e grazie ovviamente.
2: Grazie a voi, ciao, grazie ragazzi. Voi.
1: Chiudiamo in musica che arriva il GR1, chiudiamo, sì, con un giovane...
3: Beh, insomma,
1: eterno giovane.
3: Sì, giovanotti, ma anche Samurai J. Poi torniamo subito dopo, vai, il giornale.

0: ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1. Studio Valerio Penna, in apertura un'ultima ora di cronaca. Un neonato è stato trovato in un cassonetto dei rifiuti a Cinisello Balsamo, nel Milanese. A scoprirlo una donna richiamata dai vagiti del piccolo, che aveva ancora la placenta. Il bambino è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Il ricovero del Papa Leone XIV si recherà nella mattinata di domani al Policlinico Gemelli di Roma per essere sottoposto ad un intervento chirurgico di asportazione di un nodulo polmonare. Tutto pronto al decimo piano dell'ospedale, dove si trova l'appartamento riservato ai pontefici per le degenze. Guerra in Ucraina, resta sulla carta la tregua annunciata da Trump. Nel paese nuovi attacchi russi. Mosca denuncia raid a Belgorod. Alta tensione anche con la NATO. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
3: Sì, dal forum per la sicurezza di Varsavia Zelensky lancia l'allarme. Il presidente Trump aveva dichiarato che ci sarebbe stata una tregua energetica tra Ucraina e Russia. Noi non abbiamo attaccato, invece la Russia ha colpito le nostre infrastrutture per l'energia. Siamo pronti a difenderci. Il leader ucraino, resta sulla carta il cessate il fuoco tra Mosca e Kiev annunciato dal presidente americano. È netta la denuncia di Zelensky nelle scorse ore, incalzato da Trump, che chiede un cambio al vertice a Kiev. Avvertimenti anche dal comandante delle forze NATO in Europa. La NATO non cerca la guerra, ma se attaccati ci difenderemo, afferma Grinkevich. Mosca non tradisce la linea che porta avanti da mesi. Nessuna tregua, solo una pace duratura, ribadisce il portavoce del Cremlino Peskov. La Russia punta il dito contro l'Europa, accusa Bruxelles di essere parte attiva del conflitto. Interviene anche il ministro degli esteri russo Lavrov. Zelensky non si è meritato una tregua. Mosca non si farà ingannare, ha detto.
2: Approvato dai ministri degli esteri europei un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, con quasi 1600 nomi tra persone e aziende. È il più grande elenco di misure restrittive deliberato dall'Unione dall'inizio della guerra. Dal palco di Asso Lombarda, la Premier Meloni ha sottolineato la crescita italiana nel 2026 all'1%. Non ci soddisfa, ma significa che ha retto l'onda d'urto. Quindi ha spiegato come il dossier energia sia il più urgente da affrontare, ricordando anche le misure già prese dal governo: 60 miliardi stanziati contro il caro prezzi, il taglio delle accise e l'abolizione del bollo auto. Ma sentiamo le sue parole.
4: Se noi non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di essere sempre più in balia dell'emergenza. Anche su questo abbiamo lavorato parecchio in questi anni per aumentare la potenza installata con le rinnovabili. Abbiamo rilanciato la produzione nazionale di petrolio e gas. Abbiamo varato la legge che consente di riprendere il cammino del nucleare. Ma rischiamo di non raggiungere comunque lo scopo se parallelamente non c'è su questo fronte un deciso cambio di passo anche in Europa.
2: Torniamo alla cronaca. Nuovi elementi sulla morte di David Rossi, il manager di MPS, precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena il 6 marzo 2013. Il RIS ha presentato alla commissione d'inchiesta le analisi sulle ombre riprese nel vicolo dopo la caduta. Per il presidente Gianluca Vinci, una di queste potrebbe appartenere a una persona presente quando il manager era ancora vivo e non intervenne. Lo ascoltiamo.
5: Non ero un passante, come è stato raccontato per anni in questa vicenda, ma era un soggetto che ha avuto un ruolo attivo. Compare giusto il tempo per scendere dall'ufficio di Rossi al terzo piano, scendere lì.
2: Ora nello spazio, dove aumenta il rischio di collisioni tra satelliti e detriti, un nuovo caso riaccende l'attenzione sul problema.
6: Lo spazio intorno alla Terra è sempre più affollato e per questo sempre più pericoloso. L'ultimo incidente, reso noto nelle scorse ore, riguarda Meteor 27, un satellite dell'era sovietica, inattivo da tempo. Un detrito vagante lo ha colpito e lo ha mandato in frantumi, creando così a sua volta un'ulteriore massa di detriti spaziali. Pochi mesi fa era toccato a un vecchio satellite spia americano della Guerra Fredda. A inizio anno un detrito ha danneggiato la navetta di rientro della stazione spaziale cinese. Tre astronauti sono rimasti 10 giorni senza via di fuga. Anche gli Starlink di SpaceX in un anno hanno fatto più di 40 manovre per schivare ostacoli, decine di migliaia di oggetti tra satelliti, pezzi di razzi e frammenti girano ormai intorno alla Terra a velocità supersonica. Quelli più vicini compiono un giro completo del pianeta in appena un'ora e mezza. Uno spazio che assomiglia sempre di più alla Terra e rischia di diventare più trafficato delle strade delle nostre città. Federico Mello, GR1.
2: È tutto, spazio ora all'informazione regionale.
1: Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
7: 18 e 5 minuti, torniamo live con tempi supplementari. Tra meno di mezz'ora il fischio d'inizio, l'abbiamo detto e raccontato, il primo dei due posticipi del lunedì della sesta giornata di Serie A, ovvero la sfida tra Atalanta e Venezia. In studio sempre Giorgio Matteoli,
8: Mario Pezzolla
7: e di là dal vetro Umberto Conti in regia, Stefano Velli in console. Poi la giornata di Serie A si chiuderà alle 20:45 con l'altro match, quello tra Torino e Udinese. Caro Mario, poi sarà già tempo, pensa, di proiettarsi sulle coppe, perché domani torna la Champions, dopo la sosta non solo i campionati ma anche le coppe europee. Torna la Champions con tante sfide interessanti per i nostri colori e non solo, per quello che riguarda appunto i nostri colori: Villarreal, Napoli, Inter, Club Brugge. E la formazione nerazzurra si avvicina a questa sfida consapevole che deve vincere contro i belgi, devi vincere se vuoi andare avanti in Champions. Siamo passati da 6 a 8 partite nel girone in questi anni, ma comunque bisogna vincere, bisogna stare anche attenti, lo ha detto Akanji, che ha parlato alla vigilia appunto di questo match, il difensore interista Manuel Akanji ha detto: dobbiamo stare molto attenti agli attaccanti del Club Brugge, dobbiamo fare attenzione a tutti, non solo a Tre Soldi, che sappiamo insomma orbita nazionale, se ne parla un gran bene di questo ragazzo. Dobbiamo capire come abbiamo fatto, cosa abbiamo fatto bene e cosa abbiamo fatto meno bene contro il Parma, ma appunto a loro non dobbiamo lasciare assolutamente spazio. E poi c'è un aspetto curioso insomma legato ai colori nerazzurri del presente e del passato. Perché? Perché l'Inter tornerà a sfidare un grande ex in porta, ovvero Jan Sommer, che fino alla scorsa stagione difendeva la porta dell'Inter. Ha detto: non vedo l'ora di ritrovarlo, ha detto Akanji, anche perché ha lasciato la nazionale in cui erano insieme nel 2024. Ci ho parlato due giorni fa, deve essere sempre strano, no? Ritrovare un amico, dice Akanji, in campo da rivale. Tra le sfide interessanti, e ne parleremo sicuramente domani in questa settimana di Champions League, c'è quella tra l'Atletico di Simeone e il Manchester United, e c'è quella tra Arsenal e Lille. È chiaro che gli inglesi, campioni in carica della Premier, sono favoriti, Mario, ma c'è uno storico ex nell'attacco dell'Inter, certo. Perché vedremo se si girerà domani sera Giroud, che ha già annunciato l'addio al calcio per il finale di stagione. Giroud che è attesissimo, e Davide Ancelotti, figlio d'arte, allenatore dell'Inter, ha detto: Giroud è pronto per questa sfida. Gli hanno chiesto se giocherà titolare, lui ha detto: è pronto, che sia dall'inizio o dalla panchina, sarà una partita speciale, speriamo che sia una grande serata per lui, insomma, della serie. Il famoso gol dell'ex ci starebbe bene, no? Per il futuro dell'Lille dal punto di vista proprio della Champions League. E poi c'è un altro aspetto molto curioso che arriva dal calcio europeo, è stata diffusa dalla BBC Panorama, appunto un'inchiesta da parte dei colleghi della rete pubblica inglese, un'inchiesta sull'ex patron del Chelsea, Roman Abramovic. Ce lo ricordiamo tutti, se lo ricorderà chi ci ascolta. Per quasi 20 anni il russo ha dominato Inghilterra ed Europa a suon di soldi, guidando il Chelsea, un'era di grandi successi e grandi spese, e adesso arriva questa inchiesta secondo cui avrebbe nascosto tantissimi soldi, di fatto oltre 10 miliardi di dollari. Quindi sotto la lente d'ingrandimento un po' degli inquirenti c'è il tentativo di capire questo sistema di occultamento fiscale. Aveva le cosiddette società offshore, nel suo caso a Cipro soprattutto, insomma soldi che avrebbe dovuto pagare di tasse e che non pagava. Pensa che a Cipro lui dichiarò solo 145 mila dollari, che insomma non sono pochi, ma per lui sono praticamente briciole rispetto appunto ai miliardi di sterline che avrebbe fatto sparire. L'aspetto curioso è che a 60 anni Abramovich adesso è nel mirino degli inquirenti, ma prima era di fatto uno degli uomini più ricchi al mondo. Evidentemente lo era anche grazie a questo aspetto, no? Grazie a nascondere i suoi soldi e al non pagare le tasse. 18 e 10 minuti, torniamo alla musica, Mario.
8: Assolutamente. Tu parli giapponese? Come Elisa.

0: America.
1: Vedi, parla di questa storia e prende a pretesto questa parola giapponese kintsugi, che vuol dire letteralmente riparare con l'oro. Cioè, quando si rompe una cosa,
2: quella storica dei vasi, no?
1: Evidenziare le crepe con delle cose di valore.
2: Dire, l'esperienza è qualcosa da cui bisogna imparare, mettiamolo
1: così.
2: Anche
1: così. Anche filosofie se orientali.
2: Filosofie orientali.
1: Giapponesi in questo caso.
2: Sì, alle quali a volte si ispirano anche i grandi campioni. A proposito di grandi campioni, chissà quanti hanno fatto tesoro della loro esperienza più o meno positiva, arrivando poi a grandi successi. E questi grandi campioni sono stati celebrati oggi al CONI, all'Acqua Acetosa, in quel di Roma, i Collari d'Oro, l'evento, diciamo, così di fine stagione, la cerimonia in cui si assegna la massima onorificenza sportiva in Italia. Possiamo dire di fatto che il CONI premia i propri campioni in tutte le varie discipline, ma anche dal punto di vista dirigenziale, dal punto di vista dei tecnici che guidano lo sport italiano. Oggi a questo evento c'era il nostro Emilio Mancuso a seguire questa grande celebrazione dello sport italiano, e chiaramente tra i padroni di casa c'era il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi, che ha celebrato appunto questa giornata. Andiamo a sentire le parole di Abodi.
3: E riconoscenza nei confronti di chi ha meritato oggi e chi ha fatto la storia dello sport con i Collari d'Oro. Lo sport è quel farmaco naturale, quella difesa immunitaria che consente comunque ad ognuno di noi appunto di crescere e migliorare. Stessa cosa per le nostre comunità.
4: Rai Radio 1 Sport.
2: Ebbene, insomma, bisogna crescere anche con lo sport. Il CONI lo fa ovviamente in modo capillare, attraversando la nostra penisola, facendo crescere i giovani dal punto di vista sportivo. E chi è adesso chiamato ormai dall'addio di Malagò al CONI a gestire proprio il CONI e tutta la sua struttura è il presidente appunto del CONI Buonfiglio, che ha chiarito come fosse importante, come sia importante questo evento proprio per tutti gli sportivi italiani. Luciano Buonfiglio, che ha anche avuto delle parole speciali per Jannik Sinner, lo ricordiamo, fermo per infortunio, tornerà nel 2027, ha mandato un abbraccio a Sinner, lo aveva fatto anche ai nostri microfoni la scorsa settimana, ha detto: nei momenti di difficoltà dobbiamo essere uniti e sostenere chi deve resistere e deve reagire. Ha parlato anche del commissariamento della Federcalcio affidato a Malagò, dicendo: è un'opportunità per rimettere a posto le cose, ridando dignità e rispetto delle regole. E in particolare relativamente all'evento di oggi, appunto all'assegnazione di questi premi dei Collari d'Oro del CONI, ha detto: sono grandi successi, io ho avuto il privilegio di vivere le Olimpiadi invernali e tutte le manifestazioni a cui abbiamo partecipato in questo 2026, me la sto godendo e stiamo già lavorando per Los Angeles. Ma sentiamo un estratto delle parole del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio.
5: Siamo in un centro che è invidiato da tutto il mondo, dove più di 26 discipline sportive fanno allenare i loro migliori atleti e atlete, probabili olimpici per Los Angeles, e oggi abbiamo premiato le eccellenze e già da oltre un anno proseguono gli incontri per far sì che ognuno di loro venga messo nelle migliori condizioni per fare le migliori performance.
4: Rai Radio 1 Sport.
2: Beh, è chiaro che si pensa a Los Angeles, caro Mario, tu ci pensi spesso da un punto di vista musicale a Los Angeles e alla cosiddetta West Coast degli Stati Uniti, e noi ci pensiamo sul fronte sportivo, perché ai giochi di Los Angeles, Olimpiade numero 34 dell'era moderna, manca poco, 14 luglio 2028, cioè praticamente dietro l'angolo, perché molto meno di due anni, siamo già a ottobre. Infatti sono già iniziati gli eventi che assegnano proprio le partecipazioni, ci sono già i primi ad aver guadagnato l'accesso a questi giochi. Di sicuro non sarà a quei giochi Francesca Lollobrigida, perché è una nostra stella del pattinaggio, sì, ma su ghiaccio, o meglio, lei è stata protagonista anche col pattinaggio in linea, ma ha dato il meglio anche ai recenti giochi invernali, quelli di casa nostra del 2026, e quindi con due ori olimpici quest'anno, beh, insomma, se non diamo il collare d'oro a una come la Lollobrigida per quelli che sono gli sport del ghiaccio, a chi lo diamo? Allora sentiamo proprio le parole di Francesca Lollobrigida.
0: Divertimento, passione sono le cose che poi ti portano a ottenere tantissimi risultati. Il nostro è uno sport individuale, ma dietro c'è una squadra grandissima e a me piace chiamarla la mia grande famiglia.
4: Rai Radio 1 Sport.
2: Eh beh, uno sport individuale, ma dietro c'è una squadra e lo sa bene chi se non Arianna Fontana, caro Mario, perché è una che ha vinto tutto quello che poteva vincere praticamente, davvero vincenti come lei nel mondo dello sport italiano, ma penso di poter dire mondiale, ce ne sono davvero pochi, atleta più medagliata nella storia dei giochi olimpici, quest'anno appunto si è messa al collo un altro bel po' di medaglie per quello che riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina, ha vinto un oro, ha vinto se non sbaglio due argenti, insomma davvero stellare dal punto di vista delle prove, ma lei in carriera ha dominato gli europei, i mondiali, la Coppa del Mondo, di tutto e di più, e anche in squadra, perché sottolineava Francesca Lollobrigida l'importanza della squadra. Beh, insomma, anche per Arianna Fontana, che ha chiuso la carriera davvero in bellezza, ha chiuso la carriera che ora magari sbaglieremo, ma difficile immaginarla a 40 anni ai giochi del 2030, le Alpi francesi che ci aspettano. E allora sentiamo proprio una delle premiate di oggi, Arianna Fontana.
6: Tutte queste medaglie non le ho raggiunte da sola, ho avuto sempre delle persone al mio fianco che mi hanno aiutato, quindi scegliere una che vale più dell'altra è veramente difficile. Sono tutte importanti perché rappresentano il mio percorso da Torino 2006 a oggi. Sono riuscita a condividere queste medaglie con altri 15 miei compagni di squadra, quindi tutte hanno un grandissimo valore, dalla prima all'ultima, a forse proprio la prima, che forse la porto sempre nel cuore, quella di Torino 2006.
4: Rai Radio 1 Sport.
2: Ma ti rendi conto, Mario, noi celebriamo una nel 2026 che la prima medaglia l'ha vinta nel 2006, ragazzi, davvero spettacolare Arianna Fontana, spettacolare anche la serata di calcio che ci attende con i due posticipi di campionato stasera, chiudere la sesta giornata alle 20:45, ci sarà Torino-Udinese, ma tra poco, tra 10 minuti esatti, il fischio d'inizio di quest'altro match, quello tra Atalanta e Venezia, con in cronaca Manuel Codignoni e Francesco Perugini, e allora ringraziando ancora Ombretta Conti in regia e il nostro meraviglioso Stefano Velli in console, caro Mario, chiudiamo in musica.
1: Certo, ci agganciamo al Zona Cesarini, ci agganciamo, sì, con l'Imagination.

0: Zona Cesarini.
1: 18:25 minuti, ben trovati da Nico Forletta che vi parla, Ombretta Conti in regia, Stefano Catini e Francesco Paradisi alla parte tecnica e poi Tony Tisi in redazione. Un lunedì come d'abitudine dedicato alla Serie A di calcio, due in questo caso i posticipi del sesto turno alle 18:30 Atalanta Venezia e poi alle 20:45 Torino Udinese. Si gioca anche in Inghilterra in Premier League alle 21 Coventry Newcastle e nella Liga Spagnola sempre alle 21 è in programma Levante Siviglia. Ma noi pensiamo alla Serie A, pensiamo agli affari di casa nostra e quindi andiamo a Bergamo, dove per Atalanta Venezia ci sono Manuel Codignoni e Francesco Perugini.
0: Il posticipo del campionato di Serie A.
2: New Balance Arena, buonasera cari amici radioascoltatori di Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound e benvenuti alla penultima partita di questa sesta giornata del campionato di Serie A. Di fronte Atalanta e Venezia, due squadre che non stanno benissimo, due squadre che, se facciamo il conto delle 10 partite disputate fino a questo momento, 5 a testa, 5 l'Atalanta e 5 il Venezia, hanno portato a casa ben 8 sconfitte. Le uniche partite vittoriose sono quelle dell'Atalanta, che aveva iniziato bene la stagione con due successi consecutivi, poi a brivio spento con 3 KO di fila. È andata peggio al Venezia, che fino a questo momento ha 0 punti in classifica, con neanche un pareggio e neanche una vittoria, solamente sconfitte, e che vuole dunque invertire più che mai la tendenza quest'oggi sul campo della Dea. Squadre che entrano in campo in questo momento sulle note degli Apollo 440, Stop the Rock e come d'abitudine, Come d'abitude, che poi sarebbe il titolo originale della canzone My Way, titolo francese ma la canzone è stata portata al successo da Frank Sinatra. Vi andiamo a leggere le formazioni, ovvero sia i 22 titolari che daranno il via a questa sfida. Iniziamo dall'Atalanta con Maurizio Sarri, che cambia modulo, passa dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Carnesecchi in porta, in difesa a 4 Bellanova, Scalvini, Christensen e Zappacosta. In mediana Frank Essie e Ederson, il capitano. Sulla tre quarti De Ketelaere, Elmas e Rowe a supporto dell'unica punta, che a sorpresa non sarà Gianluca Scamacca bensì Nicola Krestovic. Solido 3-5-2 invece per il Venezia di Giovanni Stroppa, che si gioca tantissimo questa sera. Stankovic in porta, Al Hall, Juan Jesus e Mattias Moreno in difesa. Centrocampo Eno, Kike Perez, Zom, Toma Basic e Correia. D'attacco Acor Adams e Jonan Yeboah. A dirigere la sfida il signor Tremolada della sezione di Monza, Guardalini, Regattieri e Giuggioli. Quarto uomo Airoldi, VAR e Avar, Meraviglia e Piccinini. È una serata perfetta per giocare a calcio, la temperatura intorno ai 20 gradi, forse qualcosa di meno. Il cielo è coperto, ma le luci dello stadio unitamente al tramonto disegnano delle nubi con delle lievi tonalità tra il rosa e il viola, e noi sulle note del Lino della Lega e soprattutto sulle note dell'entusiasmo dei tifosi della curva feudo del tifo della Dea alla nostra sinistra, diamo in radiocronaca il benvenuto, grazie anche alla collaborazione tecnica di Vincenzo Carbutti che ci manda in onda, a Francesco Perugini al suo debutto assoluto in assoluto su Rai Radio 1. Innanzitutto ben arrivato e in bocca al lupo, che partita ci possiamo aspettare secondo te?
3: Grazie Manuel, buonasera ai nostri radioascoltatori. Una partita di grande nervosismo, perché davvero non si può sbagliare. L'Atalanta si è fermata in quel recupero incredibile con la rimonta subita dalla Roma e da allora ha perso le successive due partite con il Cagliari e con la Juve. Il Venezia ha dimostrato di avere idee, avere gioco, ma ha sbagliato davvero troppo finora in difesa. 13 gol subiti, un trend da invertire sicuramente al più presto per Giovanni Stroppa, che ha avuto la fiducia dai suoi azionisti prima della sosta, ma la fiducia è sempre a tempo.
2: Soprattutto se i punti in classifica sono 0 e le giornate aumentano, siamo a 5 e insomma quest'oggi è la sesta giornata, partita dunque importante per entrambe le compagini che adesso sono impegnate nei preliminari di rito. Divisa tradizionale per quello che riguarda l'Atalanta, con strisce verticali nero-blu, calzoncini e calzettoni neri. Divisa la trasferta, come al solito sempre molto bella ed elegante per quello che riguarda il Venezia, ovvero sia divisa bianca con maniche verdi da una parte e arancio dall'altra e richiami e numerazione tra il blu scuro e il nero. I due capitani adesso, ovvero sia Yeboah e Ederson vanno al consueto palla o campo, che è qualcosa che va ad accomunare il calcio di alto livello con il calcio di quartiere, come si giocava da ragazzini quando appunto si tirava la monetina palla o campo per decidere dove attaccare e chi invece andrà a battere il calcio d'inizio. I giocatori che si stringono tra di loro in un abbraccio per cercare di andare ad avere la concentrazione massima per una sfida delicata, una sfida come detto all'insegna del nervosismo. Diversi sono gli assenti da una parte e dall'altra. L'Atalanta ha recuperato Raspadori all'ultimo momento, ma partirà dalla panchina, ma deve ancora fare a meno di Hien, Kossounou, Sulemana e del terzo portiere Pompei. Per quello che riguarda il Venezia, che è stato letteralmente falcidiato dagli infortuni nella prima parte di questo campionato, prima di questa maxi pausa, ci sono dei recuperi importanti, tra cui Basic e Shintien, anche lui parte dalla panchina, ma mancano ancora Busio, giocatore molto importante, Bella Coccia, Sverco, Adorante, il bomber della B, Mazzocchi e Franic. Le quadre si vanno a schierare con l'Atalanta, che in questa prima frazione di gioco attaccherà dalla destra verso la sinistra. Rispetto a quello che è il nostro punto di osservazione, c'è una ottima cornice di pubblico, nonostante si tratti di una partita del lunedì, una giornata lavorativa, non c'è il tutto esaurito, ma quasi. Il calcio d'inizio verrà battuto dal Venezia. Francesco, c'è proprio l'atmosfera delle grandi occasioni, possiamo dirlo, no? Lo sentiamo anche dal tifo dei tifosi.
3: Sentite, facciamo sentire il tifo dell'Atalanta, che davvero vuole spingere la sua squadra a ritrovare il gioco. L'ha detto anche Sarri, un po' chiamato alla responsabilità dei suoi giocatori e anche un po' al tifo dei suoi tifosi. Basta alibi, non ci sono più scuse, ora l'Atalanta deve dimostrare di essere una squadra di Maurizio Sarri, deve mostrare gioco, deve mostrare cattiveria offensiva.
2: E vedremo se sarà così, perché la partita è iniziata da pochissimi secondi con il Venezia che prova a muovere subito il pallone in avanti, lo gestisce adesso Zom, il metronomo, che lo sposta poi nella zona di Al-Hall, che prolunga in avanti a cercare Heno. Lo scambio tra i giocatori del Venezia con il tentativo di far correre Yeboah, attenzione Yeboah, lato corto dell'area di rigore, subito Venezia in avanti, il traversone sul secondo palo, il colpo di testa a liberare da parte di Bellanova, che pulisce la propria area di rigore. Poi Zappacosta alza un pallonetto morbido a cercare di servire la corsa di Krestovic, si lotta a centrocampo con Kessié che perde palla, ancora Yeboah che sulla tre quarti indemoniato agisce, va a servire sulla corsa Correia, lato corto dell'area di rigore, fascia di sinistra praticamente sotto la nostra postazione, il traversone con il destro, il colpo di testa ad alzare la palla da parte di Ederson, che allontana leggermente il pallone dalla propria area di rigore. Poi Zappacosta prova a far carambolare la palla sulle terga del giocatore del Venezia che lo contrava, ma la sfera viene recuperata ancora dai Lagunari con il pallone fuori aria che viene gestito da Basic, che prova a spostarlo. Basic, la conclusione dopo la triangolazione con Correia, la palla che si spegne con Acor Adams, anzi la palla che si spegne docile tra le braccia di Carne Secchi. Si gioca da 1 minuto e 15 secondi, il risultato 0-0 tra Atalanta e Venezia, ma un Venezia con un inizio sprint.
3: Avevamo chiesto coraggio alle due squadre, il Venezia lo mostra subito, tanta voglia di pressare con Yeboah scatenato a recuperare il pallone e a pressare tutti i difensori dell'Atalanta. Prima occasione, attenzione Atalanta.
2: E adesso l'Atalanta gestisce il pallone con Marco Carnesecchi, il portiere che si è già dovuto sporcare i guantoni per una conclusione invero tutt'altro che irresistibile da parte di Basic. La palla danza a centrocampo, la recupera il capitano dell'Atalanta Ederson, che poi la sposta nella zona di Zappacosta. Esperienza di Zappacosta che temporeggia, si avvicina al piccolo trotto della linea mediana, la supera, poi torna nuovamente indietro a servire lo stesso Ederson, che appoggia la sfera in avanti nella zona in questo caso di Rowe, che cerca di farsi spazio a sinistra. Rowe entra in area, poi azzarda un tiro cross, la palla si spegne sul fondo, vediamo se c'è stata la deviazione, è così, e dunque primo calcio d'angolo della partita lo batte l'Atalanta. La bandierina è quella di sinistra, ovvero sia praticamente la più lontana rispetto a quello che è il nostro punto di osservazione, la porta è quella alla nostra destra. La corsa di Rowe, che ha cercato subito la profondità, contratto da Al-Hall, se ho visto bene, ha cercato di mettere in mezzo un pallone, la palla che si è spenta sul fondo, e adesso ci sarà la battuta di questo corner con il destro, traiettoria a rientrare rispetto ai pali difesi da Stankovic, morbido il traversone, libera la difesa del Venezia, la sfera viene recuperata poi da Kessié, che fuori area va a scambiare nuovamente con lo stesso Rowe, che con il destro rimette la palla in mezzo, il colpo di testa a liberare in questo caso di Heno, la palla continua a danzare sulla tre quarti, Zappacosta di testa prova a rimetterla in avanti e Mattias Moreno libera spazzandola via un po' alla viva il parroco, ma in maniera efficace perché era pieno di uomini dell'Atalanta pronti ad andare ad attaccare. Si gioca da 2 minuti e 50, sempre 0-0 tra Atalanta e Venezia, ma i ritmi sono decisamente alti. Palla adesso restituita all'indietro, in questo caso dall'Atalanta con Bellanova, cerchio di centrocampo, il servizio per Kessié, l'ex Milan va a scambiare all'indietro con Scalvini, l'appoggio poi per Zappacosta, che riceve il pallone di ritorno da De Ketelaere, che va al duetto ancora di prima con lo stesso Zappacosta, che serve Scalvini, linea centrale del campo, cerchio di centrocampo, la palla spazzata dall'altra parte a destra in diagonale per Bellanova, che cerca la combinazione volta a mettere in movimento Elmas, che però viene fermato dalla buona lettura difensiva da parte di Mattias Moreno. Sbaglia però in fase di disimpegno il Venezia, la palla viene recuperata da Krestovic, l'ex Lecce si gira, prova a servire De Ketelaere, la palla dopo un rimpallo finisce sui piedi di Chessinari, al pallonetto morbido è il vantaggio dell'Atalanta. Frank sì, proprio lui, si gioca da 3 minuti e 40, Atalanta 1 Venezia 0, recupera il pallone Krestovic, il dai e vai con Chessy, pallonetto delizioso a scavalcare stanco in uscita, Atalanta 1 Venezia 0, tutto da manuale. Francesco Perugini,
3: sì, grandissima azione, scambio nello stretto, bellissimo il cucchiaio di Chessy, che è uno delle grandi scommesse del mercato dell'Atalanta, ha detto no alla Juve, alla Roma per tornare qui a Bergamo, aveva bisogno di minuti, aveva bisogno di mettere energia nei muscoli, l'ha trovato un po' con l'Atalanta, un po' nelle ultime partite con la Costa d'Avorio, con il Ghana e con la Somalia, con il Ghana aveva anche segnato un gol su rigore, questa volta è arrivato un gol su azione, è bellissimo.
2: Il tocco sotto da manuale, delizioso da parte del giocatore che è cresciuto tanto all'Atalanta prima di spiccare il volo verso altri lidi, figlio il prodigo che è andato subito a ripagare la fiducia che la Dea gli ha concesso andando a realizzare questo gol molto importante, e adesso la partita cambia perché il Venezia aveva iniziato bene, ma come spesso gli è accaduto alla prima discesa è andata a subire gol e adesso deve nuovamente difendersi perché Krestovic lavora nuovamente bene un pallone lontano dalla propria area di rigore, lo scambio poi con in questo caso De Ketelaere che deve rincorrere il pallone, lo perde, la sfera viene recuperata dal Venezia con Basic che cerca lo scambio in diagonale, ma Bellanova capisce tutto, ruba palla, Bellanova limite dell'area di rigore, Bellanova va a scambiare poi il pallone con Elmas che cerca di metterlo in mezzo, il traversone contrato da Mattias Moreno finisce in corner, secondo calcio d'angolo dell'Atalanta, questa volta dalla bandierina di destra, e qui però i due secondo me, sia Bellanova che soprattutto Elmas, hanno un po' peccato di altruismo, perché lì si poteva anche andare al tiro secondo me.
3: Sì, la strada per la porta era spalancata, ma che partenza dell'Atalanta, pressing altissimo, Maurizio Sarri deve aver parlato a lungo con i suoi giocatori, almeno quelli che sono rimasti a Bergamo durante questa pausa per le nazionali, i risultati si vedono.
2: Tutto è pronto per la battuta di questo corner, questa volta sarà Elmas, maglia numero 99, che alza entrambe le braccia a chiamare lo schema, osserva il piazzamento dei compagni, anche in questo caso con il destro, ma la traiettoria sarà uscire rispetto alla porta difesa da Stankovic, con l'arbitro che è il suo bel da fare per andare a placare gli animi di Rowe e Sagrado e Correia che stavano disputando tra di loro. La battuta del corner sul primo palo, il colpo di testa, il raddoppio dell'Atalanta con Krestovic sul primo palo indisturbato, Nicola Krestovic trafigge Stankovic e questo è un avvio clamoroso da parte della Dea, 1-2 micidiale, si gioca da 7 minuti, Atalanta 2 Venezia 0, e questa da un lato Francesco Perugini è la dimostrazione che Maurizio Sarri si è fatto sentire e lo dicevi bene, ma dall'altro lato che questo Venezia per quanto propositivo sbaglia troppo, perché Krestovic che è il più pericoloso anche sulla carta dell'Atalanta era solissimo in area di rigore.
3: Sì, troppi errori da parte della squadra di Stroppa, era solissimo sul primo palo, Krestovic ha girato sul secondo piano con una libertà incredibile, Basic se l'è perso sulla corsa, ma dovevo dire premiata anche la scelta di Sarri che ha scelto Krestovic un po' a sorpresa al posto di Scamacca, premiato dopo 7 minuti.
2: Eh sì, perché Krestovic era stato anche colui che aveva originato tra l'altro l'azione del primo gol con quel recupero palla, sbaglia ancora il Venezia, intanto confusione la squadra di Giovanni Stroppa, Juan Jesus prova a mettersi una pezza sparando il pallone addosso a Krestovic ad andare a guadagnare una rimessa laterale dalla propria fascia, mentre c'è un problema per Correia che si accascia a terra e potrebbe piovere sul bagnato per il Venezia, perché Correia in questo momento si accascia a terra, potrebbe avere un infortunio muscolare perché non credo che abbia subito un contatto, è pronto ad entrare in campo un altro calciatore, il giocatore con la maglia numero 20, Ricci Sagrado, aveva in un certo senso chiamato Sagrado, ed arriva adesso il cambio. Allora, siamo arrivati all'ottavo minuto del primo tempo, Atalanta 2 Venezia 0, e il Venezia è anche costretto, Francesco Perugini, a spendere subito un cambio con l'ingresso in campo di Sagrado al posto di Correia, e eufemisticamente diciamo non gli sta andando bene.
3: Io parlavi di nuvole rosa prima dell'inizio della partita, sicuramente sul Venezia piove sul bagnato, adesso questa partenza con due gol subiti, subito un cambio, e attenzione invece una piccola chicca su Krestovic, è il primo marcatore doppio di questa stagione, finora, almeno fino al gol di Chessy erano stati sei marcatori diversi per l'Atalanta, Krestovic arriva a quota 2 in questa stagione per i bergamaschi.
2: Insomma, anche questa è una statistica interessante che ci fa capire come, ok, si parla spesso di cooperativa del gol, più o meno a sproposito, quando si parla di una squadra che non ha un marcatore unico, però insomma avere un riferimento offensivo importante è un qualcosa di cruciale, e in questo caso rischia di diventare Krestovic, anche se in panchina c'è un certo Gianluca Scamacca che è pronto, immagino scalpitante, ad entrare in campo magari nel secondo tempo. Nel frattempo il gioco riprende con la sostituzione dentro Sagrado al posto di Correa, ma è ancora l'Atalanta che attacca dalla sinistra con Zappacosta che appoggia a Rowe. Rowe va a puntare l'uomo, si tratta di Basic, palla al centro dell'area di rigore per De Ketelaere che si gira, la conclusione, Stankovic con i pugni respinge la conclusione di prima intenzione da parte di De Ketelaere, ma ancora Atalanta rutilante, lo stesso Bellanova recupera il pallone sul settore di destra, lo va a porgere poi al giocatore con la maglia numero 31 Christensen, che a sua volta si appoggia a De Ketelaere che prova a girarsi, c'è su di lui la chiusura da parte di Somm che lo costringe a retrocedere il pallone all'indietro, poi c'è un fallo in attacco che viene fischiato nuovamente a De Ketelaere, dunque calcio di punizione in favore del Venezia nella propria metà campo. 9 minuti e 15 secondi sul cronometro, Atalanta 2 Venezia 0, l'Atalanta, Francesco, non sembra volersi fermare.
3: No, possiamo dire Maurizio Sarri ha studiato davvero bene in questa pausa per le nazionali, ha visto quanto bene ha fatto De Ketelaere con il Belgio in posizione da centravanti, sicuramente non la posizione che può ricoprire nell'Atalanta, l'hai detto, c'è una concorrenza feroce, ma sicuramente al centro il belga può dare il meglio di sé e lo ha dimostrato anche nell'ultima azione scaldando le mani di Stankovic.
2: Ancora Atalanta che recupera la palla nella propria metà campo con Bellanova che va all'indietro da Scalvini. Scalvini potrebbe appoggiare a Christensen, sceglie invece di ripartire da Carnesecchi, rallenta adesso i ritmi la Dea e fa bene perché è già in vantaggio per 2-0. Le marcature di Chessy dopo 5 minuti e di Krestovic sugli sviluppi di un calcio d'angolo al settimo. Il tentativo di filtrante in questo caso da parte di Bellanova viene ben letto da Somm che manda la palla in fallo laterale. Rimessa laterale che verrà battuta ancora dall'Atalanta con Bellanova, sfera all'indietro nella zona di Christensen. Christensen riparte nuovamente da Carnesecchi, completo giallo fosforescente per il portiere dell'Atalanta, uno dei punti di forza della Dea che osserva con calma il piazzamento dei compagni prima di scegliere il lancio lungo a cercare Krestovic che va a sfidare in duello Mattias Moreno, lo vince Krestovic questo duello, si porta la palla fuori area, ancora l'ex Lecce che riesce ad andare via di forza, lotta Krestovic, cerca addirittura la conclusione, la posizione defilata e c'è anche un fischio dell'arbitro che dice che forse la palla era uscita e ci sarà calcio d'angolo, ci sarà calcio d'angolo, ma insomma Nicola Krestovic sembra veramente indemoniato, Francesco, vuole far vedere che il nome dell'Atalanta vuole essere lui,
3: vuole dimostrare che Maurizio Sarri ha avuto ragione a dargli fiducia, lo ha dimostrato con il gol, con questa azione, ma davvero troppo poco Venezia, Moreno troppo debole, troppo morbido, una squadra che ha bisogno, sicuramente demoralizzata dopo il doppio svantaggio, ma davvero ci vuole di più.
2: La battuta del calcio d'angolo da parte di Elmas, spicca di testa Basic, il tiro da fuori così così da parte di Zappacosta che ha cercato la porta, non l'ha inquadrata, ma c'è stata nuovamente deviazione, dunque ancora calcio d'angolo, il calcio d'angolo numero 4 in favore dell'Atalanta, il terzo che viene battuto dalla stessa bandierina, quella di destra, e ancora una volta se ne incarica Elif Elmas, il giocatore ex Napoli, con il destro scodella la palla corta, in questo caso nella zona di Rowe, che poi gliela ridà, è uno schema, la palla viene rimessa in mezzo, prova a girarsi all'interno dell'area di rigore Christensen, ne nasce una carambola pazza che poi viene risolta in qualche maniera dal Venezia che libera e prova a servizio per Yeboah, la corsa di Yeboah che va a lottare con ancora Bellanova che gli toglie palla in posizione estemporanea di sinistra, adesso galoppa Yeboah creando superiorità numerica, porge il pallone in avanti nella zona di Rowe che lo addomestica e lo va a scambiare poi con Elmas, riflette l'Atalanta, nel frattempo il Venezia si è andato a riposizionare, ma è chiaro che la Dea non ha fretta di forzare la giocata, ancora Rowe in posizione di mezzo sinistro, c'è la sovrapposizione anche di Zappacosta, cerca di andare via a Kike Perez che lo mette giù e ci sarà un calcio di punizione nuovamente in favore di un Atalanta che adesso non vorrei sembrare ingeneroso, Francesco Perugini, ma sta veramente facendo quello che vuole.
3: È difficile decidere se sia tutto merito dell'Atalanta o grande demerito del Venezia che sembra davvero in campo con poche idee, poca voglia, poca grinta. Certo, due gol di svantaggio dopo 7 minuti sono stati un duro colpo per la squadra di Stroppa, ma dalle crisi si esce trovando energie nervose anche nei momenti più difficili.
2: E vedremo se queste energie arriveranno nel corso della partita. Intanto c'è da raccontare questo calcio di punizione in favore dell'Atalanta. C'è Rowe sul punto di battuta, siamo all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, ovvero sia fascia di sinistra, porta alla nostra destra. Lo sguardo dell'ex Bologna che poi sceglie di andare direttamente in porta. In realtà la conclusione colpisce Scalvini e dopo un ulteriore rimpallo finisce nuovamente sul fondo per quello che sarà il quinto corner della partita, nuovamente in favore dell'Atalanta, corner che verrà battuta ancora dalla stessa bandierina, ovvero sia quella di destra, e ancora lo stesso Elmas che al piccolo trotto va a prendere il pallone, pronto a recapitarlo, come dicono quelli bravi, in the box. Osserva il piazzamento dei compagni dopo aver posizionato con estrema cura il pallone sul punto di battuta, il 99 dell'Atalanta, alza il braccio, questa volta va direttamente in area di rigore, il tentativo sotto misura da parte di Christensen, la palla che finisce non lontano dai pali della porta difesa da Stankovic. Insomma, 14° minuto nel corso del primo tempo, Atalanta 2 Venezia 0. Venezia che era partito bene, aveva subito cercato di impegnare, ovvero non in maniera particolarmente complessa, Carnesecchi con quella conclusione da fuori area da parte di Basic, ma da lì in poi è stato un monologo della Dea, con Elmas che va ancora in pressione sul portatore di palla, Matias Moreno andando a guadagnare una rimessa laterale proprio davanti alla panchina di Giovanni Stoppa, che ha dovuto, abbiamo detto ma giova a ricordarlo, già spendere un cambio per l'infortunio occorso a Correia, al suo posto in campo Ricci Sagrado. Tanti gli infortuni in questa stagione per quello che riguarda il Venezia, c'era stato qualche recupero, lo dicevamo in serie di presentazione, ma adesso una nuova tegola, Venezia che cerca di scuotersi con Basic che va allo scambio proprio con il nuovo entrato, Sagrado che cerca di convergere ma viene fermato da Bellanova, Bellanova va allo scambio corto con Chessy, seguito ancora dallo stesso Sagrado che gli mette letteralmente le mani addosso. Vigoriano è bravissimo però a gestire il pallone, sbaglia però perché Yeboah gli toglie la sfera, in area di rigore, Yeboah la conclusione, Christensen lo mura e mette la palla in corner, qui ha chiesto e preteso troppo da se stesso Chessy, che adesso si lamenta anche con l'arbitro Francesco perché chiedeva un fallo, perché lì insomma se perdi un pallone abbiamo visto può diventare pericolosissimo.
3: Sì, ci sentiamo di approvare la decisione dell'arbitro, non c'era fallo, un eccesso di fiducia da parte di Chessy, ma ottimo Christensen adesso anche nella sua di area dopo aver tentato e sfiorato il terzo gol pochi istanti fa.
2: La battuta del corner per il Venezia, Toma Basic che dopo lo scambio corto va da Kike Perez, la palla sbatte sulle terga nuovamente di Bellanova, alla rincorre Rowe che cerca di andare via in quattro addirittura su di lui, alla fine Kike Perez seppure in affanno riesce a togliergli il pallone e a porgerlo all'indietro a Stankovic, il portiere del Venezia che con un lancio a tagliare il campo cerca l'inserimento da parte di Yeboah, ma a parte che era in fuori gioco Yeboah, ma comunque non ci sarebbe mai arrivato, la palla si spegne direttamente oltre la linea del fallo laterale, già battuto Zappa Costa, fascia di sinistra, mette in mezzo per Chessy che va all'indietro di prima all'interno della propria area di rigore per Carnesecchi, 15:30 sul cronometro, Atalanta 2 Venezia 0, le reti di Chessy dopo 5 minuti e di Krestovic dopo 7 a decidere fino a questo momento la sfida della New Balance Arena, ancora Chessy, limite della propria area di rigore, lo scambio con Scalvini che porge il pallone poi alla sua sinistra nella zona di Zappa Costa, Zappa Costa va da Ederson, non si capiscono Ederson e Zappa Costa, pallone troppo lungo da parte del capitano della Dea, palla che si spegne direttamente in terreno del fallo laterale, già battuto con Alhalla che gestisce il pallone, lo va a porgere a Somma che poi di prima prova a far correre Kike Perez che cerca di andare via, trattenuto vistosamente in questo caso da Scalvini che rischia anche il cartellino giallo, e l'arbitro ha messo mano al taschino, poi dopo lo ha tolto, ma lì ci poteva quasi stare il cartellino giallo perché la trattellina d'altronde era abbastanza vistosa da parte di Scalvini.
3: Sì, Kike Perez è andato via, ci sarebbe stato sicuramente il calcio da il cartellino giallo, scusate, ma il Venezia almeno ovviamente pesa il risultato di 0-2, ma sta alzando il baricentro e sta provando a tentare qualcosa più in avanti.
2: Deve farlo per forza di cose perché è vero, c'è ancora tanto da giocare, ma l'Atalanta è già avanti per 2-0 e quando siamo arrivati al 17° minuto di gioco deve cercare di dare un colpo che potrebbe arrivare da questo calcio di punizione con i piedi sulla linea del fallo laterale, fascia di destra, la più distante rispetto al nostro punto d'osservazione, una quarantina di metri dalla porta difesa da Carnesecchi, posizione ideale per dirla in breve per recapitare una palla all'interno dell'area di rigore, in due sul punto di battuta dovrebbero essere Basic e Kike Perez, con l'arbitro che continua a dialogare in questo caso con Zom, che con Eno anzi, che aveva qualcosa da dirgli, la battuta corta, ancora Toma Basic, il traversone in area di rigore sul secondo palo, attenzione, mischia clamorosa in area di rigore, in qualche maniera poi libera a fatica la Dea i propri 16 metri, sarebbe stato nel caso in cui la palla fosse entrata comunque da rivedere, perché Alhalla che era nel cuore dell'area di rigore mi era parso al di là della linea dei difensori nel momento della battuta del calcio di punizione, noi siamo perfettamente in linea cari amici degli ascoltatori e abbiamo la possibilità di vederlo, ad ogni modo con affanno Alhalla è stato anticipato dalla difesa dell'Atalanta che ha liberato, ma adesso ancora Venezia che prova ad attaccare facendo girare il pallone in orizzontale, ma si addormenta Sagrado sul pallone, prova ad andare via Bellanova, messo giù e questa volta il giallo c'è, giallo per Matias Moreno, sacrosanto intervento non cattivo Francesco Perugini, ma in ritardo nei confronti di Bellanova.

0: Percepibile, ma attenzione ancora prima, un altro grande intervento di Christensen in area di rigore, il titolare per forza di questa Atalanta dopo gli infortuni di Ian e Kusumu. Stasera saranno una grande prestazione finora.
1: Avercene i titolari per forza così, verrebbe da dire. Venezia 0, Atalanta 2 qui a Bergamo, questo è il parziale. 18:20 sul nostro cronometro, calcio di punizione più o meno all'altezza dell'intersezione delle linee in favore dell'Atalanta, battuta all'indietro dove lo stesso Christensen prova a servire De Ketelaere. Vero di De Ketelaere per Krestovic non porta però a qualcosa di fruttuoso perché la palla non arriva a destinazione. Alal rischia tanto con il servizio verso Kike Perez che a sua volta mette in difficoltà Eno che ricorre il pallone all'indietro, alla meglio sulla pressione portata da Zappacosta servendo Stankovic. Stankovic va poi da Juan Jesus di mettere la propria area di rigore. Basic, l'ex Lazio, alza un pallone che gli viene però sporcato da Kessi, la palla rifinisce nuovamente l'area di rigore, l'uscita di Stankovic, attenzione la porta è vuota, Kessi il nuovo pallonetto e di testa Alal toglie la palla dalla porta vuota sul nuovo pallonetto da parte di Kessi, un salvataggio che vale un gol da parte del difensore marocchino, ma il pallone è ancora vivo, la conclusione da fuori da parte di Zappacosta sporcata, Stankovic va a intercettare la traiettoria del pallone, fra un attimo commenteremo questa azione perché la partita è veramente senza soluzione di continuità, siamo dall'altra parte, sbaglia però Yeboah il servizio per Adams, la palla finisce fuori e allora ancora una leggerezza difensiva secondo me da parte del Venezia, perché quell'uscita di Stankovic è stata forzata perché né Juan Jesus né Mattias Morano erano in posizione su quel pallone e alla fine lui ha allontanato la palla e la porta era vuota. Che sia fatto bene quello che doveva fare, è stato ancora più bravo all'albero.
0: Venezia davvero in confusione dietro dopo un gol da centravanti consumato come il pallonetto di prima, il cucchiaio di prima, adesso avrebbe fatto un gol forse da 10, da trequartista, da davvero di livello europeo. Che sia è la dimostrazione un po' della confusione del Venezia che dietro non riesce a trovare la tranquillità di giocare e di fare anche le cose semplici.
1: Il tentativo di costruire comunque dal basso come si confà costringe in questo caso Yeboah addirittura ad andarsi a prendere la palla nella propria metà campo proprio per andare ad impostare l'azione. La palla adesso va sui piedi del giocatore di maggiore esperienza e carisma e probabilmente palmaresso del Venezia, Juan Jesus, l'ex Napoli, va a scambiare con Stankovic che è altissimo, praticamente quasi all'altezza della linea centrale del campo, va a scambiare con Halal, autore di un salvataggio decisivo poco fa sul tentativo di palombella da fuori da parte di Kessi, sfera che viene riconquistata ancora dal Venezia che l'aveva persa in prima battuta. Seguiamo questa azione, poi andremo a Roma per la messa in onda del primo mini spot della serata. È Sagrado a portare la sfera in avanti, il servizio per Kike Perez, linea centrale del campo, poi Basic va a dettagli il passaggio in posizione di mezzo sinistro, ancora lo scambio tra i due, Kike Perez riceve il pallone di ritorno da Sagrado, va da Yeboah che prova a puntare Christensen, le finte, non riesce, poi addirittura è un tentativo di tunnel secondo me, c'è Elmas che va in chiusura, la palla finisce fuori da rimessa laterale, al limite della propria area di rigore, è in favore dell'Atalanta e allora ci fermiamo, 20:50, Atalanta 2, Venezia 0, linea Roma, mini spot.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Quindici sul cronometro, da un calcio, da una rimessa laterale a un calcio di punizione, sempre in favore dell'Atalanta, più o meno sempre nella stessa zolla. Atalanta 2 Venezia 0, questo è il parziale, 22esimo minuto, attacca ancora la Dea, lo fa con De Ketelaere che porta palla, la conduzione fino al limite dell'area di rigore, lo scarico poi per Zappacosta in area dalla sinistra, cerca il traversone, contrato, la palla all'indietro viene liberata poi da Toma Basic che allontana la sfera quanto più possibile dalla zona di pericolo. Sbaglia qui Scalvini che aveva intercettato il pallone anticipando Adams, aveva provato a porgerlo a Zappacosta che non è arrivato sul pallone, ha provato anche Ederson ad arrivare a dare una mano, la palla però si spegne oltre la linea del fallo laterale, allora la rimessa con le mani sarà in favore della Venezia, palla all'indietro nella zona proprio dello stesso Al-Hal, seguito da Kike Perez. Al-Hal in tre addirittura su di lui all'interno della propria area di rigore, con calma olimpica riesce a trovare un bello scarico quasi geniale se vogliamo per Juan Jesus che poi va a servire Kike Perez, prova a distendersi adesso il Venezia con Nasom che prolunga la sfera in avanti per Mattias Moreno, l'unico ammonito della partita, ancora un errore di grammatica però da parte di Mattias Moreno. C'è Giovanni Stroppa che allarga le braccia come dire se sbagliamo anche questi passaggi elementari dove vogliamo andare, Francesco.
0: Sì, è dovuto sparare sulla croce rossa sul povero Moreno, ma il terzo errore grave in 22 minuti, davvero una prestazione insufficiente finora.
1: Ancora Atalanta in possesso di palla, ancora il servizio per Krestovic che lotta come un leone tra due, finisce anche a terra, si becca un colpo di mento volante sulla nuca da parte di Alal, evidentemente involontario. È chiaro che mento su nuca, si fa più male chi prende la palla, la botta in testa, tanto che Krestovic resta a terra ma si rialza subitaneamente perché le nuove regole così impongono. Yeboah, la conduzione verso il limite dell'area di rigore, fascia di sinistra, di destra, il servizio poi per Enoi, il traverso

0: il tiro cross interessante da parte di Eno con la palla che si spegne però direttamente sul fondo. Qui secondo me voleva crossare, gli è uscito male il pallone, infatti ha chiesto scusa poi a chi aveva riempito l'area di rigore, ovvero sia Basic, Adams e Yeboah. Ne è dato però un tiro cross interessante con Carnesecchi che per un attimo ha guardato la palla della serie, dove va a finire?
1: Eh sì, un bel rischio per Carnesecchi, però un primo segnale di risveglio del Venezia dopo 15 minuti davvero di assenza dal campo. Aveva anche attaccato bene l'area il Venezia contro i uomini, ma il cross è stato davvero impreciso.
0: Il gioco riprende adesso con Carnesecchi che gestisce il pallone di ritorno che gli viene porto da Bellanova. La pressione di Adams costringe l'estremo difensore dell'Atalanta al servizio per Zappacosta, che con una specie di rovesciata prova a servire Lowe, che viene però fermato da Eno. Ancora Zappacosta, il recupero nei confronti dello stesso Eno, finiscono entrambi a terra. Tutto regolare per il direttore di gara, le proteste più di Yeboah che di Eno. In realtà l'intervento è stato spalla contro spalla, ancorché molto vigoroso da parte di Zappacosta. L'ex Chelsea si rialza per primo, anche Eno non protesta, e allora la battuta in avanti dell'Atalanta, nuovamente a cercare Elmas che si mette in proprio, va allo scambio poi con De Ketelare che serve poi sulla corsa Bellanova, lato corto dell'area di rigore, traversone di Bellanova, c'è l'anticipo in questo caso da parte di Somma addirittura nella propria area di rigore, che pulisce i propri 16 metri, ma sulla seconda palla non ci arriva Adams, ci arriva Christensen che va allo scambio ancora con De Ketelare, che sbaglia il passaggio per Bellanova che non aveva seguito la sua idea e dà la possibilità al Venezia di recuperare palla. Prova a muoversi Yeboah che viene messo giù in maniera irregolare da Scalvini, incredibile fallo di Scalvini su Yeboah, ma il tutto avveniva ai 40 metri dalla porta del Venezia, non di quello dell'Atalanta, per darvi un'idea, cari amici radioascoltatori, di quanto faccia fatica il Venezia a costruire, tanto da costringere Yeboah ad andare così indietro, ma di quanto anche Francesco sia alta in fase di non possesso la difesa dell'Atalanta.
1: Alta e corta, lo vediamo in questo istante, tutta l'Atalanta in 18 metri a ridosso della linea centrale di centrocampo, davvero una scelta ottimale quella di Sarri, ha lavorato sulla testa dei suoi giocatori che stanno rispondendo alla grande, adesso sale tutta la difesa per mettere Adams in fuorigioco.
0: E fino a questo momento direi che anche la scelta nel modulo 4-2-3-1 è più che mai azzeccata, perché insomma, diciamo, è chiaro che poi i raffronti si fanno anche basandosi sull'avversario, il Venezia è stato in grande difficoltà soprattutto per i primi 15 minuti, però insomma la manovra della Dea sembra decisamente fluida e soprattutto molto proattiva nel portare tanti uomini in zona tiro. C'è Stankovic adesso, il portiere del Venezia, che addomestica il pallone, lo va a scambiare con Juan Jesus che poi lo porge nella zona di Matias Moreno, questa volta il passaggio non lo sbaglia, la sponda di Adams per Sagrado, ancora lo stesso Adams, lui invece sì, sbaglia uno stop in vero non particolarmente semplice ma neanche particolarmente complicato, si dispera ancora Adams, l'acquisto più oneroso nella storia della Venezia, con la palla che finisce fuori e dunque rimessa laterale in favore della Dea al limite della propria area di rigore, fascia di destra praticamente a una quindicina di metri rispetto a dove ci troviamo noi, cari amici e ascoltatori, nella tribuna stampa della New Balance Arena di Bergamo, da quale stiamo raccontando la penultima partita della sesta giornata del campionato di Serie A di fronte Atalanta e Venezia. Il risultato dice Atalanta 2 Venezia 0 quando siamo arrivati al 27esimo del primo tempo, le reti lo ricordiamo ancora una volta in appena due minuti di Kessié al quinto e di Krestovic al settimo. Venezia in possesso di palla con Quique Perez, l'esperto spagnolo alza un pallonetto a cercare Sagrado che non riesce a tenere il pallone in campo, va detto che non era facile però tenere in campo questo pallone perché era molto alto.
1: Sì, cross altissimo per Sagrado che ha tentato anche un salto di testa ma non è riuscito a contenere la forza del pallone, ma adesso l'arbitro fa ripartire con un calcio di punizione con Bellanova.
0: Bellanova che va allo scambio corto con Ederson che cercano che si sbaglia però l'Atalanta e pulisce tutto quanto però Scalvini andando a rilanciare le sfere in avanti che stava per arrivare in disponibilità di Acor Adams. Rincorre poi la palla Rowe sul settore di destra, palla di sinistra anzi scusate, palla all'indietro per Zappacosta che si appoggia nuovamente ad Ederson. Ederson perché sì, due mediani dell'Atalanta, Ederson lento pede, sceglie di ripartire da Carnesecchi che trova un buono scarico in avanti a destra per Bellanova. Bellanova prova a far correre Elmas, fermato però in maniera fruttuosa in questo caso da Matias Moreno che fa la seconda cosa giusta di fila dopo aver sottolineato gli errori. Francesco Perugini, diciamo che questa è la seconda cosa di fila buona fatta dall'unico giocatore ammonito della partita, no?
1: Assolutamente, ma permettimi di sottolineare anche le cose buone fatte dall'Atalanta, questo cambi di velocità con, dicevi tu, lento pede per Bellanova poi subito l'accelerazione verticale per Elmas.
0: Diciamo che è un po' il marchio di fabbrica anche del calcio del miglior Sarri, no? Questi cambi di velocità e poi i tagli da una parte all'altra del campo per gli inserimenti degli esterni. L'esterno di difesa Zappacosta adesso va a poggere la palla ad Ederson, tutto di prima il pallone per Rowe che prova a servire che sì, che finta il traversone, alla fine sceglie invece una specie di mezzo cross dopo aver fintato il tiro e non il traversone a cercare Rowe, ma la palla era un po' telefonata in questo caso da parte dell'ex Milan, tanto che si è chiusa bene la difesa del Venezia che ha disinnescato la minaccia. Palla rimessa in gioco adesso con Alal, che scambia con Juan Jesus all'interno dell'area di rigore nuovamente della Venezia. Non c'è la pressione altissima da parte di Krestovic, che vada più a schermargli le linee di passaggio in avanti, e lo fa così bene tanto che alla fine l'unico passaggio deve essere in orizzontale per Stankovic. Prova adesso a dipanare proprio giro palla sulle fasce con Yeboah, che va a scambiare nuovamente all'indietro per Alhal, ma si riparte ancora da Stankovic. C'è una buona linea di passaggio per Juan Jesus, che adesso ha spazio per servire in avanti Matias Moreno a sinistra, si propone anche Sagrado, lo scambio invece è per Basic, che viene francobalato da Kessi, tunnel di Basic, danni di Kessi, poi Sagrado, palla all'indietro nuovamente per Matias Moreno con i piedi sulla linea centrale del campo davanti alla panchina di Maurizio Sarri, che in maniche di pulloverino leggero, se così vogliamo dire, va a dettare i movimenti senza palla da parte dei propri calciatori, che costringono al cambio di gioco il Venezia dalla sinistra verso la destra, ma la palla è ancora all'indietro per Alhal. Riesce a manovrare il Venezia Francesco Perugini fino alla linea centrale del campo, ma poi palla a terra, veramente non riesce a superare la linea mediana.
1: No, perché la difesa dell'Atalanta è altissima, anche in questo momento tutta la linea è a un metro dalla linea di centrocampo e c'è poco spazio per i giocatori del Venezia. Anche prova a tornare indietro Adams, ma non c'è spazio, non ci sono sbocchi.
0: E allora prova la sventagliata, la sciabolata, come diceva qualcuno, dalla sinistra alla destra di Toma Basic a cercare Henault, palla poi all'indietro per Zoma, che si appoggia nuovamente per Alal ai 40 metri, posizione centrale, riceve ancora Basic, fischi del pubblico di fede nero-blu a sottolineare il giro palla della Venezia, con lo scambio ancora di Somma per lo stesso Henault, che con l'esterno pesca Basic, ma siamo ancora ai 40 metri in orizzontale, lo scarico è buono in questo caso per Matias Moreno, gli va incontro anche Sagrado, che con i piedi sulla linea del fallo laterale riceve la sfera, c'è una pressione infernale che gli porta addosso Bellanova, che lo costringe a retropassaggio nella propria metà campo per Juan Jesus, il quale a sua volta prestato da Krestovic deve scaricare all'indietro per Stankovic, ed è così che con il pressing l'Atalanta costringe all'errore il Venezia. Bellanova recupera la palla, punta Juan Jesus, Bellanova per Rowe in area di rigore, Rowe la conclusione, Stankovic, la palla resta lì, Krestovic sul pallone, rete! Il terzo gol dell'Atalanta con Nicola Krestovic, 31esimo minuto nel corso del primo tempo, Atalanta 3, Venezia 0, e qui c'è tutto Maurizio Sarri, la pressione che costringe al retropassaggio e alla precipitazione la squadra avversaria, il recupero palla di Bellanova che punta l'uomo, la conclusione di Rowe e Krestovic che riempie l'area di rigore e va alla doppietta personale. Francesco,
1: l'avevi quasi chiamata durante la telecronaca, la pressione di Bellanova che è arrivato, ha strappato il pallone, ha servito Rowe che aveva cambiato fascia, aveva invertito la posizione da sinistra a destra, è arrivato al tiro Stankovic, ha fatto quello che ha potuto, poi una piccola scivolata di Juan Jesus ha liberato anche Krestovic, che un gol fin troppo facile dall'interno dell'area da esterno, quasi un colpo da calcetto.
0: Con tanta freddezza peraltro, perché comunque l'area di rigore era molto affollata, è stato molto bravo, cosa che non gli riesce spesso, dobbiamo dire, a restare freddo sotto porta portandosi il pallone in avanti e poi con all'esterno destro con un colpo da futsal o calcetto, a seconda che abbiate più o meno qualche capello bianco. Io e il nostro Francesco Perugini ce l'abbiamo, con tutto rispetto, magari il nostro Vincenzo Carbutti, che è un po' più giovane di noi, lo chiama futsal, noi continuiamo a chiamarlo calcetto. E allora a trafiggere Stankovic, il 32esimo minuto, Atalanta 3 Venezia 0, a sbloccare la partita è stato Kessi, la doppietta poi di Nicola Krestovic, e per testimoniare l'altezza della difesa dell'Atalanta, lancio lungo del Venezia dalla propria metà campo, viene fischiato un fuorigioco con il calcio di punizione che viene battuto Francesco Perugini a 5 metri dalla linea centrale del campo.
1: Sì, non si sono distratti nonostante il terzo gol, ancora tutti concentratissimi, l'Atalanta vuole rispondere, vuole regalare una grande serata ai suoi tifosi dopo la pazienza delle ultime 3 settimane prima della sosta.
0: E ancora Atalanta con De Ketelaere, lato corto dell'area di rigore, fascia di destra, non si ferma l'Atalanta, in due su di lui, le finte da parte del belga, potrebbe servire all'indietro che sia così, dai e vai, ancora De Ketelaere, rincorre il pallone, l'uscita di Stankovic che disinnesca la minaccia andando ad anticipare il belga, che anche in questo caso però completamente indisturbato, è incredibile, erano in due su di lui, lo scarico perché sì, la palla al centro e si è ritrovato da solo in una sorta di pick and roll dove il difensore però non ha seguito l'attaccante. Ancora l'Atalanta che recupera la sfera a centrocampo con Kessi che riceve il pallone da Rowe, va a scambiare poi con Elmas per Ederson e ancora Rowe, Ederson palla indietro per Scalvini che rischia tantissimo sulla pressione che gli veniva portata da Adams, segno di una squadra in fiducia, poi Christensen ha spazio per avanzare, la conduzione che lo porta da difensore centrale fino all'interno quasi dell'area di rigore, lo scarico poi per Bellanova che in posizione di mezzo destro circondato da avversari trova comunque una linea di passaggio buona e proattiva per Elmas, poi va da Ederson Ederson che serve che sì, cerchio centrale del campo, lo scambio poi con nuovamente Scalvini che va da Christensen, spalle alla porta, il servizio per De Ketelaere, la palla che viene messa in fallo laterale, 34esimo minuto di gioco, Atalanta 3 Venezia 0, si sbraccia Maurizio Sarri, ma credo che insomma i diktat tattici, i suoi calciatori li abbiano tutti quanti recepiti perfettamente, no Francesco Perugini?
1: Sottolineavi la fiducia di Scalvini nel tentare la giocata sotto la pressione del Venezia, invece si vede proprio la paura degli uomini di Giovanni Stroppa anche nell'affondare un tackle, perché temono che i giocatori dell'Atalanta vadano via in un attimo e vadano ancora a puntare la porta di Stankovic.
0: Del resto insomma il calcio è uno sport di inerzie e l'inerzia della stagione ma anche della partita del Venezia si era capito subito che insomma sarebbe stata complicata, perché dopo un buon avvio prendere un 1-2 micidiale al quinto e al settimo e subito dopo un paio di minuti perdere anche un calciatore per infortunio, ovvero sia Correia sostituito da Sagrado, è chiaro che non è il miglior viatico. Prova a scuotersi adesso però la squadra di Giovanni Stroppa con Yeboah che cerca la conduzione in prima persona fino al limite dell'area di rigore e poi in realtà ai 20 metri cerca un tiro abbastanza velleitario da fuori che comunque gli fa guadagnare secondo me più di quanto si aspettasse, ovvero sia una rimessa laterale in zona d'attacco, perché quello era il classico tiro della frustrazione, no Francesco?
1: Gioco di confusione quando uno si prova a risolvere la partita da solo senza affidarsi al gioco, è il segno che davvero sta andando tutto male, la squadra ha perso fiducia nelle idee dell'allenatore o comunque nei propri schemi.
0: Vedremo se cambierà qualcosa da qui alla fine del primo tempo, mancano 10 minuti e mezzo più recupero al termine della prima frazione di gioco, cerca un passaggio d'esterno in no look Toma Basic nei confronti di Sagrado, predica nel deserto l'ex Lazio perché la palla viene recuperata dall'Atalanta con Elmas che è servito da De Ketelaere, va allo scambio con Bellanova che inseguito a sua volta da Sagrado trova ancora uno scarico all'indietro per De Ketelaere che in posizione di terzino destro addirittura va al cambio di gioco per Scalvini che ha un'autostrada davanti a sé, il passaggio per Rowe che poi va a servire nuovamente Scalvini, Stovic anticipa in maniera involontaria ma comunque fa bene Zappacosta che aveva attaccato la profondità perché il pallone non sarebbe mai arrivato da Zappacosta perché alle spalle di Krestovic c'era Kike Peres, probabilmente il montenegrino l'ha visto e questo è il motivo per cui è andato in scivolata a cercare di conquistare il pallone. Fatto sta che la sfera viene comunque recuperata dal Venezia ma nel frattempo l'Atalanta si è rimpiazzata, allora la palla viene spostata nuovamente per vie centrali da Wajersuic a destra per Alal, c'è la pressione su lui da parte di Rowe, l'ex Bologna costringe il marocchino a ripartire da Stankovic serve Juan Jesus, ora al limite dell'area di rigore del Venezia, prova portando il palla a terra, la sfera in avanti a sfondare la squadra di Giovanni Stroppa con la percussione da parte di Mattias Moreno, sbaglia però il passaggio di ritorno Sagrado e la sfera viene recuperata nuovamente dalla squadra di casa con Zappacosta e con pazienza va allo scambio con De Ketelaere che alza un pallonetto interessante nella zona di Krestovic che viene preso in controtempo, non salta ma l'idea era interessante tanto che lo stesso Krestovic comunque ha applaudito Francesco l'iniziativa del suo compagno di squadra perché effettivamente era un'idea illuminante, no?
1: Assolutamente, l'emblema del diverso atteggiamento delle due squadre, una squadra in fiducia in cui si premiano anche gli errori dei compagni e invece il Venezia, Moreno è partito da solo, poi non ha, invece di cercare un compagno ha tentato la frenata e ha preso il pallone.
0: Yeboah dribbla anche il direttore di gara, va lo scambio poi con Sagrado, lato corto dell'area di rigore, traversone sul secondo palo e no! E c'è il gol da parte del Venezia che prova a riaprirlo sul secondo palo, l'inserimento da parte del 18 completamente indisturbato in mezzo tra Zappacosta e Christensen che se lo sono completamente dimenticato, al 37esimo minuto Atalanta 3 Venezia 1, il sigillo di Antoine Henault, uno dei pochi che aveva già segnato peraltro nel Venezia in questa stagione, dei 4 gol uno li aveva fatti alla Fiorentina. Il giocatore francese alla Fiorentina, segnali di vita sul pianeta Venezia Francesco.
1: Sì, sicuramente il giocatore, uno dei giocatori più positivi di questo inizio stagione che è davvero disastroso per il Venezia, aveva segnato la Fiorentina, aveva servito un assist con il Frosinone, davvero sono questi i giocatori che devono portare e dare animo al Venezia perché mancano ancora più di 45 minuti, quindi la partita è gravemente compromessa ma non è finita.
0: Non è assolutamente finita, prova a renderla tale l'Atalanta che adesso ferita dalla grande disattenzione difensiva che ha portato al 3-1 del Venezia cerca l'attacco con il traversone di Bellanova profondo ma Stankovic non deve neanche fare più di tanti passi in avanti per andare a bloccare il pallone in presa alta visto e considerato che era troppo profondo appunto l'invito che De Ketelaere aveva, anzi Bellanova aveva portato dal settore di destra verso un compagno in attacco che in quella fase non c'era, ancora Stankovic va lo scambio con Kike Perez, cantano i tifosi dell'Atalanta, vorrei esorcizzare la riapertura della della partita, se così vogliamo dire. Manovrano adesso i giocatori del Venezia con un bel cambio di gioco di Mattias Moreno a cercare ancora lo stesso Enoke, altissimo sul settore di resta, riceve lo pallone, lo scambia poi all'indietro con Kike Perez che dribbla Ederson, dribbla un po' anche se stesso, deve rincorrere il pallone perché poi si incapunisce nella conduzione ed alla fine è bravo Juan Jesus a mettergli dietro e a dettargli il passaggio, il retropassaggio, anzi a poter essere precisi, stanco Cucciolo, poi da Yeboa che viene ancora in questo caso a prendersi la palla lontanissimo dalla propria area di rigore, segno che insomma hai detto è non uno dei più positivi del Venezia. Zom, che dovrebbe essere il metronomo di centrocampo, non si è visto né in fase di impostazione ma neanche in quella di interdizione. Tocca adesso un pallone scolastico all'indietro per Juan Jesus, ma insomma ci aspettiamo di più dallo svizzero, no?
1: Dallo svizzero e anche da Kike Perez, uno dei riferimenti del Venezia ormai da tre stagioni, questa sera non sta dando il solito apporto di fiducia ma anche di grinta alla squadra di Stoppa.
0: Guarda di Stroppa che adesso manovra con Kike Perez, palla in orizzontale, Basic che la deve rincorrere e riesce comunque a mantenere il possesso. Kike Perez va ancora da Enoke in posizione al momento regolare, riceve la palla all'interno dell'area di rigore, la rimette in mezzo, è troppo arretrata però in questo caso per Akor Adams e libera in qualche maniera la difesa dell'Atalanta. L'arbitro non alza la bandierina, segno che la posizione è regolare. Io ho qualche dubbio, ma insomma, guardaline è evidentemente decisamente meglio piazzato rispetto a noi e si continua a giocare con lo stesso Enoke, altissimo, cerca di spronare i suoi con Yeboah che prova a dribblare Scalvini che capisce tutto, gli sporca il pallone quel tanto che basta per liberare la propria area di rigore, ma ancora Yeboah riceve il pallone da Basic, il dribbling sullo stretto da parte di Yeboah che poi viene messo giù in maniera regolare, qui qualche dubbio ce l'ho da parte della difesa dell'Atalanta che gli mette le mani addosso, forse anche il fatto che sia brividino Yeboah non aiuta alla sua tenuta fisica, però la spinta di Scalvini in questo caso me l'ha parsa abbastanza evidente, ma si continua comunque ancora a giocare con il Venezia, i fischi del pubblico della New Balance Arena sottolinea il giro palla offensivo da parte della squadra di Stroppa, porta la palla in avanti con Sagrado che diciamo, con tanta concitazione alla fine sbaglia, Kike Perez e riparte l'Atalanta, attenzione al 3 contro 3, Krestovic linea centrale del campo, De Ketelare prova a sfidare in questo caso Juan Jesus, il servizio è poi per Zappacosta, spigolo alto nell'area di rigore, attacca l'Atalanta, Zappacosta le finte, palla sul destro, potrebbe andare al tiro, cerca lo spazio per la conclusione, palla che si spegne sul fondo, non c'è deviazione, brivido per la difesa del Venezia, Atalanta che si rende ancora pericoloso. 40esimo minuto che scocca in questo momento, Atalanta 3 Venezia 1, ci fermiamo, pubblicità.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia, ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Riprendiamo la linea dalla New Balance Arena, lo stadio a tagli azzurri d'Italia se preferite, la denominazione classica di Bergamo, Atalanta 3 Venezia 1, ma adesso il Venezia ci crede con il tentativo di Sagrado, il traversone, il colpo di testa di Christensen a liberare la propria area di rigore, sfera comunque addomesticata bene da Mattias Moreno che si è un po' scosso da quella serie di errori tremendi, adesso cerca di dare il proprio contributo anche in attacco. Som, l'abbiamo chiamato prima, in due su di lui, l'appoggio per Toma Basic che deve rincorrere il pallone, lo scambio poi con Akor Adams fuori dalla propria area di rigore, domestica bene il pallone, un po' meno bene la conclusione con il destro, con la palla che finisce direttamente in curva per un giocatore che il Venezia credo abbia pagato più di 20 milioni di euro. Ci aspettiamo un po' di più dal nigeriano, no?
1: Sì, sicuramente un tiro di maggiore precisione, ma è cambiato il Venezia, è bastato un gol per vedere un atteggiamento diverso in questa azione. Mentre Adams preparava il tiro, il giocatore più arretrato era Juan Jesus che era oltre il cerchio di centrocampo. Il Venezia si è svegliato,
0: si è svegliato il Venezia che ha pagato a caro prezzo lo shock anche mentale e psicologico del primo gol, anzi dell'1-2 subito appena a 7 minuti, al quinto il vantaggio di Kessié, al settimo il raddoppio di Krestovic, lo stesso Krestovic, così riepiloghiamo anche il tabellino a favore di chi si fosse messo all'ascolto solamente adesso per amici degli ascoltatori, Krestovic che ha segnato anche il gol del momentaneo 3-0 al 31esimo, al 36esimo ha accorciato le distanze invece Eno per il Venezia sul preciso colpo di testa, su invito se non ricordo male di Sagrado dal settore di sinistra, ma soprattutto su dormita colossale da parte della difesa dell'Atalanta. Atalanta che adesso usufruirà di un calcio di punizione davanti proprio alla panchina di Giovanni Stroppa, è finito a terra Charles De Ketelare, ma anzi non si tratta di De Ketelare perché De Ketelare è lì in piedi, e potrebbe essere Krestovic il giocatore rimasto a terra a giudicare da quelli che sostanzialmente vedo in piedi, non c'è Krestovic, c'è proprio lui che comunque adesso si rialza, non ha nessun problema particolare per il giocatore monteneghino, autore di una doppietta, calcio di punizione, dicevamo, in favore dell'Atalanta, davanti alla macchina di Giovanni Stroppel, che vuol dire che siamo sulla fascia di destra, la più prossima rispetto al nostro punto d'osservazione, in direzione porta anch'essa verso la nostra destra, lontani comunque 40, anche 50 metri rispetto ai pali difesi da Stankovic, tanto che c'è un solo uomo in barriera, ovvero sia Toma Basic, e sul punto di battuta che si riceve la palla corta che gli viene porta da Elmas e sceglie di ripartire all'indietro da Bellanova, riprende il gioco Bellanova, va da Ederson, cerchio di centrocampo, 42-50 sul cronometro del primo tempo, Atalanta 3 Venezia 1, Scalvini, va da Ederson che riparte con pazienza da Carnesecchi, Carnesecchi che deve avere la meglio sulla pressione che gli viene portata da Kike Perez, alza un pallonetto in avanti nella zona di De Ketelaere che viene anticipato però in questo caso da Sommari, riporta ancora il pallone in avanti il Venezia, limite dell'area di rigore con Basic che va allo scarico per Sagrado che cerca poi il traversone, la palla sbatte addosso a Bellanova e finisce poi direttamente fuori dal campo per quella che sarà una rimessa laterale in zona d'attacco in favore della squadra lagunare, va Sagrado poi a chiedere scusa anche a Bellanova con la palla che in vero non era particolarmente forte ma che era andata a sbattere direttamente sul petto del calciatore e la palla era finita oltre la bandierina, non da questa parte, dunque ci sarà calcio d'angolo e non rimessa laterale, vi chiedo scusa cari amici radioascoltatori, l'avevo vista passare dall'altra parte e dire che è la bandierina più prossima rispetto al nostro punto d'osservazione, la battuta di Basic, la palla in area di rigore, il colpo di testa a liberare da parte di Ederson che anticipa Juan Jesus, ma la palla ancora viva per il Venezia con Kike Perez che deve fronteggiare l'assalto falloso però in questo caso da parte di De Ketelaere con il calcio di punizione che viene concesso al Venezia, qui però Juan Jesus e Kike Perez che sono presi un bel rischio perché è vero hanno subito fallo ma a volte lì non viene manco fischiato il fallo e se lì la palla la perdono, l'attaccante va in porta anche se siamo a 60 metri.
1: Ha fatto bene De Ketelaere ad affondare il Teca, sarebbe stata un'azione solitaria verso la porta di Stankovic. Nell'azione precedente ci sembra di aver visto un vomito alto di Juan Jesus su Krestovic, primo ammonito della partita proprio il brasiliano, capitano del Venezia.
0: Calcio di punizione in favore della Venezia, la battuta, la palla che resta in area di rigore dopo una serie di tocchi, ultimo proprio quello da parte dello stesso Juan Jesus, se ho visto bene la palla finisce nuovamente in corner e dunque ci sarà un altro calcio d'angolo, già battuto in fretta da parte della Venezia, 44-35 sul cronometro, Venezia che sta cercando di accelerare i tempi, Kike Perez traversone sul secondo palo, troppo profondo, non ci arriva Acor Adams che chiede poi il pallone direttamente ai raccatapalle per porgerlo direttamente a Carnesecchi ed andare a velocizzare la ripresa del gioco, 44-50, non ci sono state tante interruzioni ma ci sono state anche 4 gol per cui Francesco Perugini secondo me un paio di minuti di recupero potrebbero esserci, uno solo invece, uno solo, anche se non è ancora stato ufficialmente esposta la lagnetta, secondo me altri 60 secondi poteva anche darli,
1: arriva l'ufficialità di Airoldi, non sempre le statistiche raccontano le partite ma se vogliamo, primo angolo per il Venezia al 43esimo, sono arrivati 2 in 60 secondi, il segnale che davvero qualcosa nel Venezia è cambiato dopo il gol di Eno.
0: E chissà, sarei curioso di sapere cosa poi andrà a dire, no? Giovanni Stroppa ai propri calciatori, mentre intanto c'è Maurizio Sarri che sta parlando malamente con il quarto uomo che ha, diciamo, il suo da fare per ricondurlo a più miti consigli, tutto comunque nell'ambito dell'educazione e della civiltà più totale. Ancora Atalanta che cerca però di chiudere in attacco questa prima frazione di gioco. Krestovic si gira, limite dell'area di rigore, prova poi a porgere il pallone in avanti, ma viene fischiato il gioco perché viene fischiato un pallone in attacco, in questo caso a Rowe, attenzione, mette anche le mani addosso a Al-Hal, Scaramucci. Era finito a terra Kike Perez con la maglia numero 71 che aveva messo le mani addosso proprio allo stesso montenegrino che poi nella sbracciata gli ha rifilato una gomitata involontaria secondo me, ma
1: se sì, una mano aperta non c'è nessuna ulteriore penalizzazione oltre al calcio di punizione, diciamo che la partita va a concludersi probabilmente con questo pallone.
0: Sì, perché comunque sono già passati da 15 secondi 60 decretati come recupero da Airoldi e infatti arriva in questo momento il duplice fischio del direttore di gara che dice che il primo tempo finisce qui, è stato un bel primo tempo intenso caratterizzato da ben 4 reti, lo chiude l'Atalanta in vantaggio per 3-1, vantaggio della Dea al quinto minuto con il gol di Frank Essie, dopo appena 2 minuti il raddoppio di Nicola Krestovic sui sviluppi di un calcio d'angolo, lo stesso Krestovic al 31esimo per il sigillo della 3-0 e 6 minuti dopo, anzi 5 minuti dopo al 36esimo è Eno per il Venezia a dare speranza alla squadra ospite per il gol del 3-1, 3-1 con il quale le squadre vanno negli spogliatoi e ci fermiamo anche noi, Atalanta 3 Venezia 1, la linea adesso a Roma, giornale radio, trasmissione di servizio, a risentirci fra una decina di minuti, forse qualcosa di meno, per il secondo tempo di Atalanta-Venezia, linea Saxa-Rubra.
3: Radio 1, un mondo da sentire. RAI 1.
4: In studio Valerio Penna, domani il ricovero di Leone XIV al Policlinico Gemelli per l'intervento chirurgico da lui stesso annunciato ieri. Tutto pronto al decimo piano, dove si trova l'appartamento riservato ai pontefici per le degenze.
5: Leone XIV varcherà la soglia del Policlinico Gemelli domani in tarda mattinata, il ricovero per sottoporsi all'intervento chirurgico annunciato domenica all'Angelus.
6: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
5: Nodulo emerso, comunica la sala stampa vaticana, da un normale controllo di routine. Nessuna conferma ufficiale sulla data dell'intervento, che potrebbe essere nel pomeriggio, sera di domani. La prefettura della Casa Pontificia comunica che sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Questa mattina il Papa ha proseguito la sua attività prevista in agenda, nessun impegno ufficiale nel pomeriggio. Tanti messaggi di vicinanza arrivati da tutto il mondo, si prega per la sua salute. Intanto al Gemelli si respira un'atmosfera di attesa. Leone XIV da domani risiederà al decimo piano, blindato, per garantire sicurezza e privacy. Con Sergio Ciani, Città del Vaticano, Francesca Paltracca, GR1.
4: Guerra in Ucraina resta, ma solo sulla carta, la tregua energetica annunciata da Trump, mentre nuovi raid russi provocano vittime blackout. 3 morti a Kramatorsk, tra cui una bambina. Alta tensione con la NATO, che avverte: se attaccati ci difenderemo. Intanto l'Unione Europea vara quasi 1.600 nuove sanzioni contro Mosca. Il dossier energia tra le priorità del governo, la Premier Meloni scrive ai vertici europei.
7: Rilancia sulla flessibilità, chiede di accelerare verso gli investimenti in energia e la semplificazione. Guarda al Consiglio europeo Giorgia Meloni e torna a firmare una lettera ai vertici dell'Unione col gruppo informale per la competitività guidato insieme ai primi ministri di Germania e Belgio. Chiudere le nostre aziende e importare da paesi extraeuropei che non hanno regole ambientali, avverte, non aiuta il pianeta.
8: Se noi non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, rischiamo di essere sempre più in balia dell'emergenza.
7: L'altro fronte è la lotta all'inflazione, per cui Giorgia Meloni ha chiesto a Bruxelles di rivedere i parametri di bilancio. Le crisi internazionali, sottolinea, hanno gonfiato i prezzi e questo sta mangiando gli spazi di spesa che dovrebbero essere destinati a famiglie e imprese.
8: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì, siede lì per dire quello che va detto.
7: In Italia la crescita è debole, ma l'economia ha retto, chiarisce la Premier, che ricorda: da noi 60 miliardi contro il caro prezzi, il taglio delle accise, l'abolizione del bollo auto. Federica Ionta, GR1.
4: E proprio sulla manovra economica, il ministro Giorgetti ha chiarito in Parlamento che sarà definita dopo il via libera europeo alla clausola di salvaguardia, che consente maggiori spese per la difesa senza violare i vincoli di bilancio. I dettagli saranno resi noti a breve. Nonostante le difficoltà internazionali, ha aggiunto Giorgetti, l'economia italiana continua a crescere. La cronaca: è stato estratto vivo lo speleologo di 31 anni Luca Olmetto, intrappolato in una grotta Urzulei nella provincia sarda dell'Ogliastra. L'uomo è rimasto bloccato per oltre 27 ore a seguito di un crollo. I soccorritori, dopo complesse operazioni, sono riusciti a liberarlo dai detriti che lo immobilizzavano. Ora è in ospedale per le cure necessarie. A Cinisello Balsamo, nel Milanese, è trovato un neonato abbandonato in un sacchetto di plastica.
9: Ad accorgersi della sua presenza e ad allertare le forze dell'ordine è stata una donna che stava portando a passeggio il suo cagnolino. Ad un certo punto ha sentito alcuni vagiti e si è avvicinata ad un sacchetto di plastica appoggiato sotto un albero lungo la strada. Tra stupore e sconcerto ha scoperto che all'interno c'era un neonato avvolto in una coperta con la placenta ancora attaccata, segno che il parto è avvenuto poche ore prima del ritrovamento, intorno alle 4:15 di pomeriggio. Il fatto è accaduto a Cinisello Balsamo, 75.000 abitanti a nord di Milano. Sul posto sono accorsi i medici del 118. Il piccolo è apparso subito grave, è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda del capoluogo lombardo. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale. Sembra che al momento sia fuori pericolo. La prognosi è di 15 giorni. La polizia intanto ha avviato le indagini per risalire all'istante in cui il neonato è stato abbandonato in strada all'interno del sacchetto e per individuare la madre, al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona. Elena Baiocco, GR1.
4: Nuovi elementi sulla morte di David Rossi, il manager di MPS, precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena il 6 marzo 2013. Il RIS ha presentato alla commissione d'inchiesta le analisi sulle ombre riprese nel vicolo dopo la caduta. Per il presidente della commissione, Gianluca Vinci, una di queste potrebbe appartenere a una persona presente quando il manager era ancora vivo, che però non intervenne. TV in chiusura torna stasera su Rai 1 in prima serata la serie, giunta alla terza edizione, i nuovi casi. frasi di Teresa Battaglia, tratta dal libro di Ilaria Tuti.
3: Sono sola, mi ricordo ancora come mi chiamo e non mi sono persa, che volete?
10: Elena Sofia Ricci torna ad indossare i panni della profiler coraggiosa e intuitiva. Teresa Battaglia, donna libera e anticonvenzionale che combatte con i mostri fuori e i mostri dentro di sé, il passato, l'Alzheimer. Accanto a lei i suoi fidati ispettori, ma anche delle new entry. Sono passati 5 mesi dal caso della ninfa dormiente, quando il commissario Battaglia, usando la psicologia e la criminologia, deve occuparsi delle indagini di un nuovo macabro crimine.
11: Sapere altro.
10: 8 episodi per la regia di Chico Rosati. Come sarà la nuova Teresa Battaglia? Elena Sofia Ricci.
12: Avrà più battaglie da combattere. Si troverà di fronte a un nuovo serial killer, si troverà di fronte a nuovi casi, si troverà di fronte al passato che torna violentemente nella sua vita. Continuerà la sua battaglia contro il suo mostro interiore che è l'Alzheimer.
10: Maurelia Carafa, GR1.
4: Dopo Onda Verde, la linea torna al calcio con il posticipo di Serie A Atalanta-Venezia. Prossimo GR1 alle 21.35.
13: Onda Verde. Viaggiare informati.
14: Una buona serata a tutti da Roberta De Mauro, Rai Mobilità. In primo piano la 12, la Roma Civitavecchia, dove il traffico è bloccato per un veicolo in fiamme tra Cerveteri e Santa Severa in direzione dell'Aurelia. Le altre notizie ci portano sulla 32, la Torino Bardonecchia. Ci sono code per traffico intenso tra Ulse e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. In autosole sono 5 km di coda per un veicolo fermo tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica. Troviamo 3 km di coda per lavori tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione di Ancona. Sempre verso Ancona, rallentamenti per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Rimaniamo sulla 14 per segnalare 4 km di coda tra la 25 Torano Pescara e Atripineto in direzione di Ancona. A Roma, sulla diramazione Roma Nord, è segnalato un incidente tra allo svincolo per Castelnuovo di Porto in uscita per chi proviene dal raccordo anulare. A Napoli, sulla tangenziale, code per traffico intenso a Corso Malta in entrata in direzione di Pozzuoli. Infine, sulla diramazione per Capodichino, code per traffico congestionato tra l'autosole e Capodichino in direzione della tangenziale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
13: In collaborazione con il CIS.
15: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
17: Sono Gianmarco Tamberi.
18: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
17: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
18: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
16: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
19: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità.
21: Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
22: Tocca! Abituatevi a avere disciplina!
23: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
24: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
25: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
26: E a chi produce cose buone?
25: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Jubala Arena, stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Siamo nell'intervallo della penultima partita della sesta giornata del campionato di Serie A. Di fronte Atalanta e Venezia, al termine del primo tempo, Atalanta 3, Venezia 1. Ad aprire le marcature per l'Atalanta, Franchesi, dopo appena 5 minuti, al settimo minuto, dunque 120 secondi più tardi, il raddoppio di Krestovic, lo stesso Krestovic che al 31esimo ha realizzato il terzo gol per l'Atalanta, ha accorciato le distanze il Venezia al 36esimo con Eno. Squadre ancora negli spogliatoi. E noi, con l'assistenza tecnica del nostro Vincenzo Vincent Van Gogh Carbutti, torniamo allo studio da Enrico Forletta.
5: Bene, grazie Manuel Codignoni. Ricordiamo come questo turno, il sesto, si è iniziato sabato con Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0 e Napoli-Frosinone stesso risultato 3-0, poi proseguito ieri domenica con Como-Roma 0-0, Lazio-Monza 3-1, Lecce-Bologna 1-2, Sassuolo-Milan 1-1, così come Cagliari-Juventus, e dopo Atalanta-Venezia chiuderà il sesto turno alle 20:45, fischio d'inizio, Torino-Udinese. La classifica di Serie A dopo sei giornate, naturalmente per quattro squadre, Atalanta, Venezia, Torino-Udinese, ancora si deve arrivare alla conclusione della sesta, vede in testa Inter e Lazio con 16 punti, poi a quota 14 la Roma, 13 il Cagliari, il Milan a 12, Juventus e Como a 11, Napoli e Frosinone a 10 punti, Sassuolo 8, Atalanta e Lecce 6 punti, Bologna 5, poi un gruppone a quota 4, gruppone composto da Udinese, Torino, Monza, Genoa, Parma e Fiorentina, a chiudere il Venezia con 0 reti. Vi ricordo, a proposito di Atalanta, che ci sta raccontando, la cui partita ci sta raccontando Manuel Codignoni con Francesco Perugini a Bergamo col Venezia, sempre a Bergamo in Conference League, tornano questa settimana le coppe, per la Conference sarà in realtà il primo turno, l'Atalanta ospiterà il Paphos e inizierà invece la tre giorni di coppa domani con la Champions League, Villarreal Napoli e Inter Bruges alle 21, e poi mercoledì giocherà sia il Como in casa del Feyenoord alle 18:45 che la Roma in casa con il Real Madrid, e questa è evidentemente la partita più attesa. Però c'è l'attesa per la ripresa di Atalanta-Venezia. Allora torniamo da Manuel Codignoni e Francesco Perugini.
2: Non è forse l'attesa della ripresa la ripresa stessa, volendo parafrasare qualcun altro. Di certo manca pochissimo alla ripresa e dunque l'attesa, così chiudiamo il ragionamento, sta per esaurirsi. Il nuovo calcio d'inizio verrà battuto dall'Atalanta, che in questa ripresa attaccherà dalla destra verso la sinistra. Rispetto al nostro punto di osservazione, un polemico striscione compare nella curva dell'Atalanta lunedì 18:30, noi a lavorare, televisioni dovreste imparare. Noi, insomma, così come lo leggiamo, restituiamo, cari amici radioascoltatori, a voi che insomma siete un po' l'anima, se così vogliamo, di questo gioco bellissimo, il gioco del calcio, spesso e volentieri piegato ad esigenze di altro tipo rispetto a quelle del rettangolo verde. Non ci sono sostituzioni in questa ripresa, dunque in campo scenderanno i 22 effettivi che hanno terminato il primo tempo, che non sono quelli peraltro che l'hanno iniziato, perché il Venezia, l'abbiamo detto, ha dovuto spendere una sostituzione per l'infortunio occorso a Correia, al suo posto è entrato Ricci Sagrado, e riprende in questo momento la partita con l'Atalanta che gestisce il pallone, lo fa con Bellanova sul settore di destra, lo scambio di Krestovic poi per Elmas che fa correre ancora Bellanova, ma la palla è sbagliata per misura, si spegne direttamente oltre la linea del fallo laterale e dunque la rimessa laterale sarà in favore del Venezia all'interno della propria metà campo. Una Venezia che deve assolutamente cercare di inventarsi qualcosa di diverso, Francesco Perugini, rispetto a quanto fatto nel primo tempo. campo, perché soprattutto nei primi 20 minuti l'Atalanta è stata devastante.
3: In fase di presentazione parlavamo di due squadre che segnano relativamente poco e subiscono tanto, sono arrivati 4 gol, sicuramente tanti dei meriti del Venezia che ha lasciato molto molto campo all'Atalanta. Dall'altra parte però anche la Dea ha subito gol, forse nell'azione più tranquilla, abbiamo parlato di una difesa dell'Atalanta altissima, in realtà poi il cross di Sagrado e il colpo di testa decisivo per il 3-1 di non sono arrivati a difesa schierata.
2: Attacca ancora il Venezia, adesso cerca di farlo con Adams, spalle alla porta che scarica per Kike Perez, lato corto dell'area di rigore, fascia di destra, le finte dello spagnolo, palla poi all'indietro per Zom che porge la sfera a Enoch, anzi a Masic che era andato a dare una mano sul settore di destra, palla all'indietro poi di Alal, cerchio di centrocampo per Juan Jesus, prova la pressione l'Atalanta per mettere in difficoltà il Venezia, colpo di tacco di Yeboah allo scambio con Zom, poi Adams spalle alla porta, prova a girarsi, trattenuto in maniera vistosa e anche un po' rischiosa se così vogliamo da Christensen, l'arbitro grazia il difensore nordico dell'Atalanta che recupera il pallone con Carnesecchi rilancia poi la sfera in avanti nella zona di Rowe che cerca di mantenere il possesso, ma ancora è nota tarantolato, cerca di avere la meglio, che sì, gli strappa il pallone dai piedi, si lotta veramente in un fazzoletto, intervento regolare di Kike Perez ai danni di Ederson, ma l'Atalanta ancora a recuperare il pallone nello stretto con il tentativo di corsa da parte di Elmas che è servito da Kessio, serve il piazzamento dei compagni, va il consegnato poi nei confronti di Lechetelare che ridà la palla ancora indietro nella zona di Kessio, non si capisce. Riescono quelli dell'Atalanta però, palla in mezzo tra Ederson e Rowe, alla meglio Henoch che recupera la sfera per il Venezia porgendola lì indietro senza voler essere troppo ambizioso, ma dando la possibilità di impostare un nuovo tema offensivo alla squadra di Stroppa con Yeboah, la sterzata all'altezza della linea mediana, il pallone poi porto a Basic, cerchio di centrocampo, giocatore ex Lazio si appoggia nuovamente a Yeboah che va a servire Henoch, libero a destra, Kike Perez riceve il pallone dall'autore del gol del 3-1 per quello che riguarda il Venezia, ancora Kike Perez però è costretto a retrocedere perché la difesa dell'Atalanta è così alta che gli attaccanti del Venezia, Francesco, non possono buttarsi dentro perché altrimenti finiscono in fuorigioco.
3: Sì, questa è la continuità voluta da Sarri che però sta urlando, non sta apprezzando l'atteggiamento con cui i suoi uomini sono rientrati in campo, lo vediamo con i piedi praticamente sulla linea di centrocampo oltre la sua area tecnica, sta dando indicazioni praticamente a tutti.
2: Palla in attacco tra l'altro adesso di Ederson ai danni di Kike Perez, una spinta un po' di frustrazione che per il capitano dell'Atalanta che adesso va anche a spiegarsi a distanza con De Ketelaere, non si è chiusa la combinazione tra il brasiliano e il belga ex Milan, la palla viene gestita nuovamente adesso dal Venezia che batte il calcio di punizione con Juan Jesus che si appoggia a Stankovic che per non farsi mancare niente sale anche lui altissimo praticamente all'altezza del cerchio di centrocampo, lancio preciso con i piedi da parte del figlio di Dejan Stankovic per Henoch, poi Kike Perez prova a girarla a memoria per lo stesso Henoch ma capisce tutto Scalvini che gli mette la palla in fallo laterale, già battuto, palla indietro di Alal verso Stankovic che deve rincorrere il pallone, attenzione perché pressato da Krestovic non corre rischia e con il destro allontana la palla e alla fine ne nasce una carambola che mette in movimento Zom che a sua volta ha spazio per servire Yeboah, la velocità di Yeboah che viene pressato da Elmas, riesce a scaricare poi per Sagrado, traversone in area di rigore, ci arriva però Christensen che allontana la palla ben piazzato anticipando l'attaccante della Venezia Adams che aveva attaccato la palla sul secondo palo, è chiaro che poi il movimento di Adams è stato anche un po' scadente perché in carità esiste sempre la possibilità, Francesco, che il centrale buchi l'intervento, ma su un traversone così telefonato diventa complicato, no? Che tutto questo possa accadere, forse era il caso di attaccare lo spazio sul primo palo invece di aspettare la palla lì.
3: In un Venezia che sta trovando coraggio in tanti suoi uomini, provano a giocare in velocità, tentano anche la giocata, manca l'apporto del centravanti, il nigeriano aveva anche segnato in questa lunga sosta con la sua nazionale contro la Russia, ma non sta dimostrando questa volta, questa sera, la stessa voglia delle ultime uscite.
2: Calcio d'angolo, il terzo, anzi il quarto per quello che riguarda il Venezia, dalla bandierina di sinistra, la palla che spiove in area di rigore, libera Scalvini, poi rincorre il pallone Sagrado che lo prolunga poi nella zona di Henoch, va allo scambio con Yeboah che salta secco De Ketelaere, punta l'uomo in area, verso l'area di rigore, poi trova un monoscarico per Henoch, ancora il traversone, respinto in qualche maniera dalla difesa di un Atalanta che sembra essere leggermente in affanno, ma come non detto perché adesso ha spazio De Ketelaere per il lancio in avanti a cercare Rowe, attenzione Rowe in uno contro uno con Basic, limite dell'area di rigore, le finte di Rowe e Basic legge bene la conclusione, ci mette il piedone ed intercetta la traiettoria della conclusione da parte dell'inglese ex Marsiglia e Bologna. Bologna, adesso il Venezia cerca di scuotersi, una bella partita anche in questa ripresa con Basic che prolunga per Yeboah ed è l'Atalanta ad essere leggermente sminanciata, la corsa di Yeboah che va a puntare Ederson che gli scherma la linea di passaggio in avanti, pesca poi Sagrado che punta l'uomo, Sagrado va Adams che cerca il traversone, alla fine la palla finisce fuori, Guarani una rimessa in fallo laterale, se Adams che fa i traversoni qualcosa forse non ha funzionato nel piazzamento però dei giocatori del Venezia là davanti, no?
3: Però si vedono dei movimenti, si vede qualcosa nel Venezia che prova a modificare lo schieramento per cercare il movimento in aria. Certo, servirebbe un centravanti, come dall'altra parte sarebbe servito un tiro migliore da parte di Rodo dopo un'apertura illuminante di De Ketelaere.
2: Battuta la rimessa laterale, palla che viene spostata dalla sinistra verso la destra senza soluzione di continuità, 6-10 sul cronometro della ripresa, Atalanta 3 Venezia 1, ma continua ad essere una bellissima partita qui al New Balance Arena. Carne secchi adesso alla cieca, rilancia la palla in avanti a cercare De Ketelaere ma a trovare invece lo stop di petto di Somma che serve Basic, ha cresciuto tanto in questa ripresa Basic, così come Kike Perez che deve vincere la pressione che gli porta Kessié, lo fa scaricando la sfera nella zona di Somma che poi a sua volta si appoggia da là, prolunga per Yeboah, lato corto dell'area di rigore, anzi spigolo basso dell'area di rigore, davanti a sé ci sono Rowe e Zappacosta. Allora dai e vai con Eno, ancora Yeboah che cerca di suggerire per Somma, alla fine non si chiude la combinazione, la palla viene riconquistata dall'Atalanta con Krestovic addirittura al limite della propria area di rigore, l'appoggio per Scalvini che va da Rowe che la gira per Krestovic, adesso il Venezia ad essere scoperto, Krestovic supera la linea centrale del campo, è un 3 contro 3, c'è anche Elmas velocissimo, la palla invece è per Zappacosta, Zappacosta contro Eno, lato corto dell'area di rigore, palla al centro per Krestovic, spalle alla porta, il problema è di girarsi, Kike Perez gli toglie palla ma alla fine arriva al rimorchio anche che sia a recuperarla, lo scambio con Ederson, Rowe che si a Ederson ai 30 metri, tenta la conclusione, forse anche una deviazione, la parata facile di Stankovic, ma qui secondo me Ederson ha comunque fatto bene perché non c'era spazio per un servizio per nessuno, c'era tanto affollamento.
3: Scelta giusta, forse ha sbagliato, ha perso l'attimo Zappacosta, prima poteva affondare il cross, invece ha preferito tornare da Krestovic, ma lì c'era troppo traffico tra Kike Perez e gli altri giocatori del Venezia.
2: Stankovic adesso per il Venezia ad impostare, il portierone della squadra lagunare, uno degli eroi della promozione l'anno scorso, pesca a Sagrado all'altezza dell'intersezione delle linee, fascia di sinistra, Mattias Moreno va al cambio di gioco da sinistra verso la destra, verso Eno che riesce a tenere il pallone in campo ma non può far altro che porgerlo a Rowe, di fisico gli strappa il pallone però tra i piedi dell'ala, tutto un altro Venezia dal punto di vista della convinzione, questo si traduce in grande vigoria fisica, Kike Perez adesso prova ad infilarsi tra Zappacosta e Scalvini, scarica per Eno che va al traversone dalla linea di fondo e c'è la traversa colpita da Acor Adams, la traversa da parte della Venezia che aveva attaccato benissimo la profondità, la deviazione forse anche di Carnesecchi per andare sulla traversa, Venezia vicinissima, no, la palla non mi pareva deviata da Carnesecchi bensì da Christensen addirittura, brivido e Venezia vicina al gol del 3-2, commenteremo poi questa ripartenza della squadra lagunare dopo il calcio d'angolo, il quinto della partita in favore del Venezia, si pareggia anche il conto di corner, la palla spiava in area di rigore, salta alto Wage Suisse ma salta ancora più alto in questo caso Scalvini ad allontanare la palla dalla propria zona di pericolo, ma c'è il tentativo di traversone di nuovo da parte di Toma Basic e la palla che poi viene messa nuovamente sul fondo da parte di Bellanova, è un Venezia che sembra un'altra squadra, Francesco.
3: Sì, l'abbiamo chiamato, se l'attaccante va al centro dell'area magari gli arrivano anche i palloni, visto che tu ami le citazioni c'è qualcuno che diceva che il calcio è un gioco semplice.
2: Insomma il calcio, ma il noto filosofo livornese Massimiliano Allegri parla spesso e volentieri di calcio semplice, tutto sommato a volte ha anche ragione, ad ogni modo è un Venezia trasformato che cambia gioco, va adesso a provare a sfondare dal settore di sinistra con Mattias Moreno prima e Sagrado poi, Sagrado punta l'uomo, conclusione contrata, poi Christensen evita l'angolo ma la palla resta lì, rincorre il pallone Mattias Moreno, uno dei due ammoniti della partita che va all'indietro da Basic, tiro cross di Basic sul secondo palla a cercare ancora Inou che questa volta viene ben sorvegliato dalla difesa dell'Atalanta e che gli rende impossibile il colpo di testa, la palla il colpo di testa più è piazzato, la palla finisce direttamente oltre la linea di fondo, può respirare l'Atalanta, Acor Adams ho intercettato un suo gesto, ho fatto cenno ai propri compagni di squadra, continuiamo così, va bene così e ha tutte le ragioni del mondo.
3: Pensa sicuramente al risultato di 3-1, ma che cosa avrà detto Giovanni Stoppa negli spogliatoi sui uomini?
2: Mi mando a Venezia a piedi se non facciamo almeno il 3-2, è l'unica cosa che mi viene in mente adesso, al di là delle battute, è chiaro che il Venezia, io ho avuto la possibilità di commentarla nella sua ultima uscita, quella al Penso contro la Lazio, no? È una squadra che avrebbe meritato non solo di pareggiarla ma anche di vincerla quella partita per larghi tratti. Poi insomma il calcio è uno sport semplice, come dicevi tu citando Massimiliano Allegri: se non segni e costruisci tanto poi alla fine subisci, ed è quello che è successo in quell'occasione ed è quello che è successo anche questa sera. Ma adesso l'Atalanta che prova a scuotersi, recupera la palla a centrocampo con De Ketelaere, ma sbagliano però i giocatori di Maurizio Sarri che si rispera, prova a ripartire ancora il Venezia, lo fa con Toma Basic, c'è l'arco Sagrado, la pallone profondità invece per Adams che va da Yeboah e ancora un legno, incrocio dei pali del Venezia con Yeboah, e un Venezia sfortunatissimo in questa fase, vicinissimo al gol del 3-2, la gran botta di Yeboah dal limite dell'area di rigore, incrocio dei pali pieno, Venezia 1 Atalanta 3 alla New Balance Arena. Ma adesso il gol del 3-2 lo meriterebbe la squadra di Stroppa, Francesco.
3: Due legni in 3 minuti, davvero incredibile, aveva tirato benissimo Yeboah sul primo palo, è scolpito il palo, attenzione,
2: e adesso sbaglia il Venezia che si recupera il pallone, va da Krestovic, limite dell'area di rigore, Krestovic, la parata di Stankovic, ancora Krestovic recupera il pallone ma è costretto a decentrarsi perché Moreno lo porta fuori, tenta il traversone, la palla poi viene stoccata ancora da Mattias Moreno e finisce in fallo laterale. Il calcio è uno sport che ha inventato il diavolo. In un attimo siamo passati dal possibile 3-2 al possibile 4-1 con Krestovic che ha fatto tutto quanto bene, è stato bravo Stankovic a murare sul primo palo quella conclusione.
3: Ma sono i due volti del Venezia, bravo in avanti, l'abbiamo detto, spesso troppo leggero in difesa.
2: Coperta corta per la squadra di Giovanni Stroppa che adesso deve difendersi perché c'è questa rimessa laterale già battuta da Bellanova che riceve poi il pallone di ritorno da Krestovic, va verso la linea di fondo, cerca il traversone, la palla finisce oltre la linea di fondo. C'è stato un tocco da parte di Sagrado che ha sporcato questo traversone. Allora, sesto corner della partita per l'Atalanta che si riporta in avanti, 5 la partita di Venezia, ma soprattutto opportunità per la squadra di Maurizio Sarri di respirare un po'. Sembra incredibile considerato quanto successo nel primo tempo, ma è così perché è tutto un altro Venezia in questa ripresa. Siamo arrivati al 13° minuto del secondo tempo, il risultato è sempre fermo sul 3-1, Atalanta 3 Venezia 1, ma Venezia che ha colpito due pali, due traverse per essere più precisi, una con Adams e uno con Yeboah. Il colpo di testa da parte di Ederson sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto non benissimo, troppo morbido da Elmas, e la palla che docile viene bloccata da Stankovic. Riparte adesso di Venezia senza risoluzione di continuità questa partita bellissima, cambio di gioco dalla sinistra verso la destra, Pescare sulla tre quarti, Eno che converge, poi rimette la palla in mezzo per Somma che cerca Yeboah che non mantiene il possesso del pallone, ma ancora Eno sulla seconda palla riesce a servire lo stesso Yeboah, autore di una gran botta che meritava il gol del 3-2 in precedenza, palla ha colpito in pieno la traversa, si accentra Kike Perez, poi ai 20 metri lo scarico per Alalla che serve ancora Yeboah in posizione di ala destra, punta l'uomo Yeboah, entra in area, va da Kike Perez, palla sul sinistro, il tentativo di piazzata in due tempi va a bloccare Carnesecchi, un po' una telefonata questa di Kike Perez per Carnesecchi, ma anche qui ha fatto bene per due motivi Francesco Perugini: primo perché tirare non si sbaglia mai, secondo perché noi eravamo perfettamente in asse con lo spagnolo e c'era effettivamente un corridoio libero per andare verso l'incrocio dei pali,
3: lo specchio era aperto, doveva girare di più il pallone per andare verso il 7 e sarebbero stati guai per Carnesecchi.
2: Potevano essere guai in questo caso per il Venezia perché Krestovic ha ingaggiato un duello di fisica con Juan Jesus sul rilancio diretto di Carnesecchi, non possiamo veramente fare neanche una pausa perché si continua a giocare su ritmi altissimi alla faccia di chi dice che il calcio italiano ha dei ritmi e dell'intensità e del tempo effettivo inferiore rispetto ad altri campionati. È vero per diverse partite, di sicuro non per la sfida di questa sera, cari amici radioascoltatori. Atalanta 3 Venezia 1, siamo arrivati al 14° della ripresa e si continua a giocare senza soluzione di continuità, ci prova il Venezia adesso con Adams che prova a far filtrare in avanti per Eno, la posizione regolare fino a questo momento, Eno riceve la palla all'altezza della linea di fondo, va nuovamente da Yeboah che punta l'uomo, palla sul sinistro, potrebbe andare alla conclusione, ci riprova, sinistro a giro, palla che si spegne sul fondo, non c'è stato tocco, posizione regolare secondo il direttore di gara, calcio di rinvio che verrà dunque operato dal portiere dell'Atalanta Carnesecchi, ancora Yeboah pericoloso questa volta con il sinistro, il gioco in questo momento è fermo, forse la posizione era irregolare perché in realtà viene battuto un calcio di punizione, sì, si è alzata la bandierina, ma soprattutto c'è da raccontare un cambio, fuori Sad De Ketelaere, maglia numero 17 al suo posto dentro Samardžić, buona la prova di De Ketelaere, cambia nulla dal punto di vista dello schema tattico, i due spesso e volentieri sono in ballottaggio, no?
3: Assolutamente, potrebbe anche vedere, io sono curioso di vedere come andrà perché Samardžić potrebbe tornare un attimino indietro e riportare l'Atalanta al 4-3-3 in una forma di copertura maggiore, scelta scelta da Maurizio Sarri dopo questa grandissima pressione del Venezia. Comunque De Ketelaere è davvero una buona partita.
2: A giudicare da dove si è messo ti direi di no, Francesco Perugini, perché si è messo praticamente a fianco di Krestovic, dunque è chiaro che potrebbe giocare, come dicono quelli bravi adesso, sotto punta, no? Questo termine tremendo che però spiega un po' quella che è la posizione della mezzala centrale nel 4-2-3-1. Ancora Venezia con Yeboah che va da Adams, Adams, la conclusione, il gol, ha segnato il Venezia, Acor Adams, Atalanta 3 Venezia 2, ma si alza la bandierina dei guardarini a segnalare la posizione di fuorigioco. Stroppa stava facendo festa con i propri calciatori, non l'aveva vista perché la bandierina si è alzata con almeno una ventina di secondi di ritardo, tanto che appunto i giocatori del Venezia stavano festeggiando, e dunque nulla di fatto. Sull'invito di Yeboah, Adams era, secondo i guardarini, in posizione di fuorigioco. Ci sarà evidentemente un controllo VAR per andare a certificare l'offside da parte di Acor Adams. Se fuorigioco c'era, probabilmente non era così netto. Di certo il Venezia il gol l'aveva segnato, e questo è un altro campanello d'allarme per la Dea, mentre intanto viene certificato il fuorigioco e dunque si riparte dal 3-1. Francesco.
3: Che palla in verticale di Kike Perez per Adams, che aveva fatto il suo dovere davanti al cane secchi, non aveva sbagliato. Evidentemente Meraviglia e Piccinini hanno visto al monitor che c'era un piede oltre la difesa dell'Atalanta.
2: Tutto da rifare per un Venezia e Giovanni Stroppa che stava festeggiando con Alal, che era l'uomo più vicino a lui, è stato riportato veramente sulla terra dopo essere andato sulla luna in un attimo per la segnalazione di fuorigioco appunto da parte del guardaline. Dunque nulla cambia il risultato, 17esimo minuto, Atalanta 3 Venezia 1, e adesso è l'Atalanta ad attaccare. Atalanta che prova a portare il pallone in avanti con Kessi, Ederson va da Samardzic che tocca il primo pallone della sua partita, l'ex Udinese lo porge all'indietro a Elmas che si appoggia poi nuovamente allo stesso Samardzic che va al dribbling nei confronti dell'altro giocatore con la maglia numero

0: pesca Elmas tra le linee, Elmas si appoggia a Bellanova. È chiaro che l'Atalanta ha speso tanto anche nel primo tempo e dunque in questo momento corre forse un po' di meno. Mi smentisce però Bellanova con questo scatto, traversone per Krestovic che di testa attacca la profondità e mette la palla di un soffio sul secondo palo della porta difesa da Stankovic, che non ci sarebbe mai arrivato. Francesco Perugini, devastante da quella parte Bellanova.
1: È perfetta la girata di Krestovic, ha davvero sfiorato il palo di un pelo col suo pallone, un'accelerazione che fa tornare l'Atalanta improvvisamente in campo.
0: Giovano godono, diciamo, nello smentirmi i calciatori in campo. Abbiamo un po', diciamo, parlato male di Matias Moreno, che è salito tantissimo di tono dopo che l'abbiamo un po' preso di mira. Stavo dicendo, l'Atalanta corre meno e c'è stato quello scatto di Bellanova, ma c'è lo scatto di Yeboah adesso. Attenzione, Yeboah in area di rigore, Yeboah e carne secchi. Incredibile lo scatto da 100 metrista di Yeboah, che è partito dalla linea centrale del campo da solo, dritto per dritto. Ha fatto fuori Bellanova e Christensen, due che non vanno proprio piano. Si è presentato solo davanti a carne secchi, evidentemente un po' stanco. Poi a quel punto la conclusione è stata la parte più scadente della sua azione. Mamma mia, però che velocità da parte di Yeboah. Il gioco intanto è fermo perché c'è rimasto a terra un giocatore dell'Atalanta, probabilmente crampi per lui o un problema muscolare. Ma torniamo su questo scatto di Yeboah bruciante, mamma mia, sembrava Usain Bolt.
1: Sì, anche un movimento stranissimo da parte di Scalvini, che lo vediamo continua a scaldare la coscia come se fosse fermato temendo un problema muscolare. Ha lasciato campo poi Yeboah, che poi ha fatto tutto in velocità fino alla porta.
0: Yeboah ha fatto tutto in velocità, abbiamo fatto anche la rima con il nostro Francesco Perugini, poeta estemporaneo che questa sera ci accompagna per il racconto della penultima giornata, della penultima partita nella sesta giornata del campionato di Serie A. Da Bergamo, Atalanta-Venezia la sfida, Atalanta 3, Venezia 1. Bellanova era lui che aveva avuto dei problemi probabilmente muscolari, si è rialzato, bisognerà capire se quanto sarà in grado di tornare in campo l'esterno della formazione di Maurizio Sarri, che adesso sta corricchiando verso la posizione di rientro in campo, ma conosciamo le regole, dovrà aspettare almeno un minuto. Si preparano comunque dei cambi, perché vediamo adesso il team manager dell'Atalanta che sta parlando con il quarto uomo a segnalare l'esigenza di sostituzioni. Vedremo chi andrà ad entrare in campo, ma nel frattempo il gioco riprende. 19:30 sul cronometro, Venezia 1 Atalanta 3 qui a Bergamo. Annullato un gol all'Atalanta, alla Venezia, ad Acor Adams, Venezia che ha preso anche due legni con lo stesso Adams e con Yeboah. Venezia che continua ad attaccare, lo fa ancora con Yeboah che riceve da Kike Perez, spalle alla porta. Siamo arrivati quasi al 20° minuto, seguiamo questa azione, poi sarà nuovamente la linea a Roma per il terzo mini spot della serata. Yeboah messo giù in questo caso da Frank Essie, calcio di punizione in favore del Venezia e noi ci fermiamo. Atalanta 3 Venezia 1, linea Roma.
2: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi puoi provare Flector Move,
3: gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
4: Flector Move in missione contro il dolore dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Abbiamo scelto bene il momento dello spot, 20:20 sul cronometro, Atalanta 3 Venezia 1, non si gioca ancora perché si deve battere questo calcio di punizione in favore del Venezia, ma soprattutto perché ci saranno i cambi per l'Atalanta. Due sostituzioni, sono pronte ad entrare in campo Bernasconi, io credo al posto dell'acciaccato Bellanova, ed è pronto ad entrare in campo anche Kolasinac, maglia numero 23, ma nel frattempo si gioca, battuta il calcio di punizione, la battuta corta per Renault che rincorre la palla verso la linea di fondo, la palla si spegne però sul fondo perché fa buona guardia Ederson rispetto alla pressione portare al giocatore francese. Attenzione perché vola anche qualche spintone tra Ederson e Eno, con Frank Essie che va a fare da paciere per cercare di ricondurre tutti quanti a più miti consigli, e poi va a parlare anche con l'arbitro secondo me per andargli a dire: Francesco, cose di campo, non ti preoccupare, non c'è bisogno di tirare fuori i cartellini.
5: Si sta accendendo la partita anche dal punto di vista nervoso, abbiamo visto qualche scambio così di sguardi tra i giocatori in campo, quindi l'arbitro ha deciso che è il momento di riportare la calma.
0: Questione di sguardi, cantava Paola Turci, questione di cambi diciamo noi. Allora, fuori Scalvini e dentro Kolasinac, fuori anche con la maglia numero 16 Bellanova, e al suo posto dentro, come immaginavamo, per l'appunto Bernasconi. Nulla cambia se non il fatto che Zappacosta va a destra con Bernasconi che si ferma qua a sinistra. Credo che sia questa un po' la scelta da parte del tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri, con Zappacosta che un jolly può giocare sia a destra che a sinistra. Francesco,
1: Bernasconi si adatta, Kolasinac torna nella sua posizione naturale dopo diverse partite da terzino sinistro, in alternativa proprio Bernasconi torna al centro.

0: anche perché è l'ultimo difensore rimasto, Maurizio Sarri in panchina.
1: Riprende finalmente il gioco, 22 minuti e 5 secondi, era tanto che non si giocava, un'interruzione abbastanza lunga alla quale non eravamo abituati in una partita che invece è vissuta tutta quanta di fiammate, accelerazioni e un ritmo, permettetemi l'esagerazione se vogliamo, quasi da Premier League. Prova a sfondare l'Atalanta, fallo in attacco, però calcio di punizione battuto dunque dalla Venezia che adesso cerca di impostare una sola sostituzione, peraltro quella effettuata dalla Venezia forzata con l'uscita nel primo tempo da parte di Correa e l'ingresso di Sagrado. Lo stesso Sagrado adesso riceve al 23° minuto della ripresa sul risultato di Atalanta 3 Venezia 1 e dopo aver stoppato il pallone di petto va a servire Yeboah, posizione di regista, il giocatore con la maglia numero 10 del Venezia, si appoggia poi a Zom che pesca nuovamente liberissimo a destra con i piedi sul linea del fallo laterale. Eno sulla pressione di Bernasconi va a poggiare la palla a Alal prima e Som poi, ancora lo stesso Eno che cerca di puntare l'uomo con l'esterno, si appoggia a Som che riparte con pazienza da Juan Jesus, linea centrale del campo, cerchio di centrocampo, deve forzare i tempi il Venezia ma deve farlo con Grano Salis perché abbiamo visto quanto possa essere devastante in campo aperto l'Atalanta, soprattutto nella prima frazione di gioco. Acor Adams stoppa il pallone spalle alla porta, di fisico riesce a difenderlo e serve all'indietro Mattias Moreno che porge la sfera in avanti a Sagrado che ha spazio per avanzare, dato corto dell'area di rigore, punta l'uomo, traversone Sagrado, il colpo di testa da parte di Kolasinac che tocca così il primo pallone della sua partita andando a liberare la propria area di rigore. Può ripartire adesso l'Atalanta, lo fa con Samardzic, c'è la corsa di Rowe che non viene premiato, adesso è in fuorigioco, non può servirlo. Samardzic va al cambio di gioco dall'altra parte a cercare Elmas che stoppa il pallone, la gran botta di Elmas e Stankovic che mette la palla in angolo, ci sono anche strafolari tra di loro, Krestovic e Elmas, poi Krestovic ha fatto un passo alla sua sinistra, Francesco ha lasciato spazio a Elmas, bello il tiro e bella la parata di Stankovic,
0: bellissimo, ma anche l'invenzione di Samardzic che aveva era sembrato che avesse perso il tempo per servire il compagno, in particolare Rowe, invece con un cucchiaio ha inventato questo pallone pericoloso che stava portando al quarto gol dell'Atalanta.
1: Rowe che l'ha anche mandato a quel paese perché sotto la nostra postazione si è visto proprio che non ha gradito la battuta del calcio d'angolo, il conto cross, il colpo di testa da parte di Christensen nella palla che viene messa in angolo da Stankovic con una parata clamorosa da parte del portiere del Venezia, perché lui che è molto alto si è buttato a terra con la rapidità di un gatto. Nuovo calcio d'angolo, l'ottavo della partita per l'Atalanta, con Rowe che sotto la sua curva va ad incitare il pubblico ad aumentare i decibel del tifo, con in destra la traiettoria sarà a rientrare, calcio d'angolo numero 8 per l'Atalanta, Atalanta 3 Venezia 1, questo è il parziale al 25esimo del secondo tempo. La battuta sul primo palo, il colpo di testa da parte di Krstović, ancora una volta lasciato solo, non riesce a girare la palla in porta, eccolo l'alfa e l'omega, la gioia e la dannazione del Venezia, un Venezia che davanti fa vedere anche delle belle cose ma che dietro balla veramente come come un ensemble di tango, un ballo di gruppo, un Alligalli, non lo so.
0: Avevi rimproverato la difesa della Venezia sul primo gol di Krstović, azione praticamente identica, poteva arrivare la tripletta di Krstović e chiudere la partita.
1: Un Alligalli pericolosissimo, quello che stava ballando la difesa della Venezia, che adesso porta il pallone dall'altra parte, quella dove riesce a fare le cose migliori, a cercare il lancio in avanti per Eno che non ci arriva, la palla finisce fuori, l'ultima a toccare è stato proprio l'autore del lancio perché né lui né Bernasconi ci sono arrivati, e allora rimessa laterale con le mani effettuata dal 47 dell'Atalanta, palla ricapitata però ancora dalla Venezia con lo stesso Eno che con la collaborazione di Yeboah cerca di sfondare, Adams spalla alla porta, va da Kike Perez, la palla sul sinistro ma non ha lo spazio per la conclusione, adesso sul destro che non è il suo piede, sceglie Basic che cerca lo spazio per la conclusione con il mancino, viene messo giù, calcio di punizione in favore del Venezia, la punizione è molto interessante per l'ira dell'autore del fallo, Rowe, o forse Ederson erano in due su Toma Basic, Rowe ha cercato con vigore di togliergli il pallone. Sì, il fallo ci poteva stare perché effettivamente ha preso sì la palla ma ha travolto anche l'ex Lazio.
0: Basic che ha già preso il pallone non vuole lasciarlo a nessuno, vuole incaricarsi lui della battuta, la posizione è davvero interessante, potrebbe essere chissà l'occasione che sblocca questo impasse.
1: Sì, perché da lì diciamo un mancino può colpire molto bene, siamo ai 22-23 metri, leggermente spostati sulla destra, posizione ideale per un sinistro per cercare di mettere la palla a giro sul secondo palo, ci sono, Kike Perez si allontana che era l'altro mancino importante diciamo della squadra di Giovanni Stroppa, sul punto di battuta c'è Toma Basic, c'è anche un altro calciatore che dovrebbe essere Somma con la sua maglia numero 19, vedremo a chi affiderà la battuta il Venezia. Intanto 27esimo minuto della ripresa, Atalanta 3 Venezia 1, 3 gli uomini in barriera piazzati da Marco Carnesecchi, parte Basic e la palla che finisce fuori di un nulla sul secondo palo, sul primo palo, scusate, con Carnesecchi che probabilmente era sulla traiettoria, ma una traiettoria che non la finiva mai di girare, veramente velenosissima quella disegnata da Toma Basic.
0: Di girare e di scendere verso l'angolino basso, davvero Carnesecchi era in controllo, ma la palla sembrava pericolosissima. Curiosa la scelta di lasciare solo tre uomini, sicuramente aveva visto meglio la partenza del pallone, ma aveva consentito alla palla di avere più spazio verso la porta.
1: Passiamo dall'altra parte con Rowe che cerca di avere la meglio su Eno, che con un retropassaggio mette in difficoltà Stankovic, che in qualche maniera mette la palla fuori dalla propria area di rigore. La rincorre Mattias Moreno. Siamo nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, fronte offensivo della Dea, però, che cerca di pressare, si libera bene del pallone Mattias Moreno e mette in moto Sagrado, che prova ad andare dritto per dritto. Sono saltati veramente tutti gli schemi, ormai è un uno contro uno a tutto campo da tutte e due le parti. La palla alla fine arriva sui piedi di Eno, a destra, che serve Kike Perez, in posizione addirittura di ala destra. Kike Perez va a cercare Yeboah, Adams in area di rigore, stoppa male il pallone, la conclusione murata in questo caso da che si perde forse il tempo per la battuta di prima, in questo caso al volo a Cor Adams, dando la possibilità a che si di andargli a schermare la conclusione, poi libera Carnesecchi, ma anche questa è stata un'occasione nitidissima e se Cor Adams riesce a tirare di prima e ha il coraggio di prendersi quel tiro, potevano essere guai perché non c'era che si davanti quando è arrivato il pallone là. Francesco,
0: il coraggio che aveva avuto Yeboah nel Sevilla, un assist di tacco al centro dell'area, sono queste le giocate che servono alla Venezia per provare a trovare il 3-2 ed accorciare ancora il risultato.
1: Ci prova ancora Eno, inesauribile, palla in mezzo che sì, in versione di difensore centrale aggiunto, pulisce la propria area di rigore, lo stesso Eno, rincorre ancora il pallone, 29esimo della ripresa, Atalanta 3 Venezia 1, ma sono i Venezia in campo praticamente in questa ripresa, in questo scampolo di partita. Mattias Moreno prolunga a sinistra questa volta in avanti per Sagrado, che va a puntare Zappacosta, lo porta verso la linea di fondo, la velocità di Sagrado, la palla in mezzo, il tocco da parte di Yeboah sotto misura, che non riesce ad inquadrare la porta, mette addirittura la palla praticamente in fallo laterale, e dire che da lì era in posizione abbastanza defilata, per carità, ma poteva senza dubbio fare meglio Yeboah, non era manco in posizione defilata Yeboah. La ragione di stato lo chiama il test di Schwok, ovvero sia la capacità di centrare la porta da almeno 3-4 metri, qui in questo caso è stato fallito miseramente da John Yeboah, che si è divorato il gol che avrebbe voluto definitivamente riaprire la partita. Ma ancora Venezia che prova a portare la palla in avanti, libera la difesa dell'Atalanta in prima ma non in seconda battuta, sfera recuperata dalla squadra di Giovanni Stroppa che gioca bene, Mattias Moreno porta la palla all'altezza della linea centrale del campo, si appoggia poi all'indietro verso Juan Jesus. Siamo alla mezz'ora intanto della ripresa, Atalanta 3 Venezia 1, una partita bellissima che si gioca senza soluzione di continuità, viene cercato Yeboah di testa, non la specialità della casa, e infatti ha la meglio Ederson che appoggia poi il pallone a terra, vada che sì, che prova a prolungare in avanti la sfera per uno stanchissimo Krestovic che credo che potrebbe aver bisogno, diciamo, di un po' di riposo. Vedremo se ci sarà spazio anche per Gianluca Scamacca oppure se magari potrà entrare in campo Raspadori. Al momento vediamo altri due cambi in vista, dovrebbero entrare Zaleski e Gaetano, vedremo chi lascerà il campo, ma nel frattempo soprattutto si continua a giocare con il Venezia che qui in questo caso sbaglia, errore di lucidità da parte di Zom che cercava Sagrado ma trova la palla in fallo laterale. È una Atalanta che sta soffrendo tanto però, Francesco.
0: Infatti cerca di rimanere lucido almeno Maurizio Sarri, corre i cambi, forze feste al centrocampo, c'è bisogno di qualcosa di diverso sicuramente per una squadra che sta soffrendo in accelerazione, dimostra di poter fare ancora male al Venezia ma poi indietro soffre tantissimo e deve ringraziare, diciamo, il rimbalzo che ha ingannato Yeboah pochi minuti fa.
1: Allora, fuori fuori che sì intanto e dentro Gaetano, vogliate scusare, fuori anche Rowe e dentro Zaleski, dunque anche in questo caso uomo su uomo, nulla muta per quello che riguarda le scelte tattiche dell'allenatore dell'Atalanta. Resta in campo uno stanchissimo Krestovic, strano che non ci sia ancora stato spazio per Gianluca Scamacca, che veniva dato peraltro Francesco Perugini anche come possibile titolare, no, in questa sfida.
0: Sì, esauriti i cinque cambi, una scelta particolare quella di Sarri, non sappiamo se c'è stato qualche problema fisico poi nell'influenzare la scelta di Maurizio Sarri, sicuramente si andrà con questi uomini fino alla fine.
1: Allora, battuta intanto un calcio, una rimessa laterale per quello che riguarda l'Atalanta nella prova metà campo, palla, diciamo, che però torna nelle disponibilità del Venezia che attacca ancora con Sagrado va verso la linea di fondo, non riesce a trattenerla, mentre intanto esaurisce il suo riscaldamento Gianluca Scamacca e decisamente scuro in volto prende la via della panchina. Secondo me anche lui pensava di entrare in campo e ha fatto un po' i nostri stessi ragionamenti, ma Sarri, che sta vincendo 3-1, ha evidentemente avuto le sue ragioni e prosegue con le sue idee. Calcio d'angolo intanto in favore della Venezia, il sesto, 8 ne ha battuti l'Atalanta. Il risultato resta sempre di Atalanta 3, Venezia 1. Il calcio d'angolo che viene cancellato però, perché evidentemente la decisione del VAR, da quest'anno il VAR può intervenire anche sul calcio d'angolo. La cosa divertente è che nessuno è andato sul pallone che era rimasto sulla bandierina, Francesco, tanto che è stato Aguarada a dover allontanare con i giocatori dell'Atalanta che facevano un po' lo schiaffo del soldato, non si giravano dall'altra parte per cercare di giocare un po' col cronometro.
2: Con le nuove regole che impediscono quasi tutte le perdite di tempo, in questo caso è stata una perdita di tempo quasi involontaria, l'Atalanta ha ringraziato per espiare qualche secondo in più.
1: 32-40 sul cronometro di una partita, della ripresa di una partita intensissima e che senza dubbio non ha lesinato emozioni. 4 gol, 1 annullato, 2 legni, insomma è successo veramente di tutto e può ancora succedere di tutto, perché la sfida, l'impressione è che continua ad essere aperta. Atalanta 3 Venezia 1, riprende il gioco con Sagrado per il Venezia che imposta cerchio di centrocampo, vogliate scusare. Juan Jesus va allo scambio con Alhala che si appoggia a Quique Perez davanti a Seche Ederson, le finte da parte di Quique Perez che poi va a tagliare il campo pescando altissimo Matias Moreno che non riesce però a stoppare il pallone scivolando, anzi si trattava di Toma Basic che non riesce a stoppare il pallone, strano considerato il tasso tecnico abbastanza elevato del giocatore ex Lazio. Prova a ripartire adesso l'Atalanta, lo fa con un tentativo di servizio per la corsa da parte di Elmas, anche lui stanchissimo, che non arriva però sulla sfera dando la possibilità a Venezia di recuperarla. La squadra di Giovanni Stroppa imposta con Somma che pesca Quique Perez, Quique Perez davanti a Seche Ederson che cerca di schermarlo in tre addirittura su di lui, lo scarico allora è all'indietro per Matias Moreno, questa volta sì, che pesca Basic che si è spostato adesso definitivamente, viene da dire, sul settore di sinistra, pronto ad andare a generare traversoni come questo, troppo profondo, troppo morbido, mette giù il pallone in maniera abbastanza macchinosa ma efficace Bernasconi, che però sbaglia un appoggio abbastanza elementare, la palla viene recuperata poi da Alhala che si appoggia a Yeboah, le finte di Yeboah che va al servizio poi ancora per lo stesso Alhala, la palla in qualche maniera finisce poi nelle disponibilità di Somma che sbaglia, riparte l'Atalanta, adesso è scoperta la Venezia, Nicola Krestovic punta l'uomo, c'è anche Zaleski servito in area di rigore, c'è anticipo però su di lui Juan Jesus che copre l'uscita da parte di Stankovic, errore di lucidità da parte di Krestovic che ha fatto bene, Francesco, a servire il pallone a Zaleski, però che l'ha dato troppo in profondità, non poteva arrivarci di Zaleski.
2: Giusta l'idea, mancava l'ossigeno per trovare la precisione nel passaggio, ma l'Atalanta dimostra ancora una volta di poter fare male in ripartenza. Abbiamo parlato tanto nel primo tempo della difesa altissima dell'Atalanta, dobbiamo restituire in questo momento invece questo commento al Venezia, anche in questo caso tutti i difensori sono all'altezza del cerchio centrale di centrocampo e stanno salendo ancora nella metà campo dell'Atalanta.
1: Carne Secchi in possesso di palla, il portierone dell'Atalanta va al servizio per Samardzic che poi con la sua sponda mette in movimento Christensen, ancora Samardzic che supera la linea centrale del campo, ma può servire Zaleski che entra in area di rigore, Zaleski la sterzata, palla sul destro, conclusione contrata da parte di Noe, poi di testa Sagrado va a porgere la sfera al proprio portiere Stankovic disinnescando la minaccia, taglio micidiale da parte di Nicola Zaleski, pescato liberissimo che con una finta ha mandato al bar sia Alhala che Juan Jesus, tutti e due hanno abboccato la finta da parte dell'esterno ex Roma, palla che poi diciamo è stata smorzata bene da Eno, il migliore in campo senza se senza ma per quello che riguarda il Venezia, no, Francesco Perugini?
2: Assolutamente, non sarà stato contento Scamacca delle scelte di Sarri, ma al momento le ultime due azioni sembrano dare ragione all'allenatore dell'Atalanta. La Dea ha recuperato meta, è andata due volte dalle parti di Stankovic, da dove mancava da un po'.
1: Si preparano due cambi intanto anche in casa Venezia, ma ne parleremo fra un attimo perché ancora Krestovic stoppa bene il pallone spalle alla porta, serve Zaleski che poi sulla corsa va da Bernasconi, palla al centro, Bernasconi per il colpo sotto misura da parte di Krestovic che si divora un rigore in movimento ma all'altezza letteralmente del dischetto di rigore, ha provato ad aprire il piattone, ne è uscita una conclusione centrale abbastanza morbida per la parata di Stankovic, poteva chiuderla l'Atalanta, non l'ha fatta e adesso siamo già dall'altra parte con Yeboah che ha spazio per avanzare, Yeboah serve sulla corsa Eno, traversone di Eno, deviato da Bernasconi e il tuffo di Carne Secchi evita forse l'angolo, no, non riesce a tenere in campo il pallone, settimo calcio d'angolo in favore del Venezia, 8 ne ha battuti l'Atalanta e ci sarà il corner per il tentativo di speranza, se così vogliamo dire, per il Venezia che prepara addirittura un quadruplo o quadruplice cambio a seconda della locuzione che preferite, ma prima verrà battuto il corner, la battuta corta per Yeboah, palla al centro dell'area di rigore, il colpo di testa di Adams e la palla che finisce sull'esterno della rete dando per un attimo l'illusione ottica del gol. 37esimo minuto della ripresa, Atalanta 3 Venezia 1 e adesso sì dovrebbero prepararsi Francesco Perugini i cambi, 4 per il Venezia che fino a questo momento ne aveva fatto uno solo.
2: Hai parlato di speranza, diciamo che Stroppa tenta decisamente il tutto per tutto con 4 cambi dopo aver sfiorato ancora una volta il gol con Adams e aver rischiato pochi istanti fa invece il colpo del capo, un metro che ha lasciato di troppo Juan Jesus a Kukoc, che poi è arrivato stanchissimo al momento della battuta e non è riuscito a colpire. Adesso vediamo come cambierà il Venezia con questi 4 cambi. Parola a te.
1: Allora, sono entrati in campo Eigason e Shin Tien al posto rispettivamente di Mattias Moreno e Toma Basic, in cambio anche il giocatore con la maglia numero 29 Lauerbach al posto di Acor Adams e mi sono perso francamente il quinto cambio mentre cercavo di capire quelli che sono gli altri calciatori che potevano essere entrati. Nel frattempo vi diamo comunque il per certo che Yeboah resta in campo, dunque cambia solamente Acor Adams per quello che riguarda, diciamo, il fronte offensivo, il tecnico della Venezia Giovanni Stroppa che le cerca probabilmente tutte per tutte con l'inserimento anche di Lauerbach, un po' un oggetto misterioso, il giocatore con la maglia numero 29 Leon Lauerbach, classe 1998, giocatore tedesco arrivato quest'anno dal Malin che vorrà cercare di imporre la propria fisicità ma anche credo la propria presenza là davanti con un Acor Adams che ha colpito un palo, si è fatto vedere ma per larghi tratti della partita è stato molto evanescente, se mi passa il termine, no Francesco Perugini?
2: Assolutamente, lettura corretta. Il dubbio sicuramente quello di Stroppa era cambiare qualcosa nel momento in cui la squadra era nel momento di massima spinta, le occasioni sono arrivate, non sono arrivati i gol, adesso gli ultimi 10 minuti con 4 cambi provare il tutto per tutto anche questo oggetto misterioso di Lauerbach, come l'hai detto.
1: È evidente che a un certo punto bisogna cercare di cambiare qualcosa anche perché le energie iniziano un po' a essere all'unisino e quindi c'è bisogno anche di, insomma, di inventarsi qualcosa dal punto di vista appunto della, non so, del cambio di uomini anche banalmente per togliere punti di riferimento a quelli che sono gli avversari. 39-15 sul cronometro della ripresa, intanto Atalanta 3 Venezia 1, il gioco riprende con il pallone gestito dall'Atalanta con Zaleski che prova ad andare via a Al-Hal, vince il contrasto alla fine il giocatore del Venezia che recupera la sfera e la porge a Somm con il tentativo di servizio proprio per uno dei nuovi entrati, Ellerson che viene fermato ma la palla a centrocampo viene recuperata dall'Atalanta dallo stesso Bernasconi, sfera poi all'indietro il servizio per il proprio portiere Carnesecchi, rincorso proprio da Lauerbach che lo costringe ad un passaggio in velocità ma comunque efficace per Christensen. Christensen va via secco al nuovo entrato Shin Tien. Christensen rimane nuovamente su di lui ma nel frattempo la palla è nella metà campo della Venezia, la palla lì indietro sbagliata malamente per Elmas e tentativo di ripartenza proprio da parte della squadra lagunare con Kike Perez che a sua volta si appoggia a Elgason, un altro dei nuovi entrati. Elgason va da Somm alza la testa, si appoggia poi in orizzontale nella zona di Al-Hal va a scambiare con Eno, è svelato d'Arcano, sono stati fatti solo 3 cambi perché il quarto si prepara adesso, c'erano state solo 3 sostituzioni, non me l'era persa semplicemente perché non era ancora avvenuta l'altra sostituzione e libera in qualche maniera la difesa dell'Atalanta in affanno sul tentativo di percussione da parte del Venezia che è ancora in possesso di palla. Teniamo ancora qualche secondo prima di restituire la linea a Roma per l'ultimo mini spot di questa radiocronaca. L'attacco dal settore di destra questa volta viene fornito da Kike Perez che prova a puntare l'uomo, si trattava di Bernasconi, c'è anche la chiusura, il raddoppio da parte di Kessié che viene messo giù, calcio di punizione in favore dell'Atalanta, si prepara anche il quinto cambio per il Venezia che arriva finalmente, non ce l'eravamo perso per amici degli ascoltatori, semplicemente non c'era stato, ma noi ci fermiamo, è il 41esimo, Atalanta 3 Venezia 1-1, linea Roma, ultimo mini spot.
3: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi puoi provare Flector Move.
4: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
5: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Ultimo cambio per il Venezia. È uscito Kike, no, non è uscito Kike Perez, è uscito Somm ed è entrato Albion Rahmani, dunque una sorta di 3-4-3, quello disegnato per questo finale di partita da Giovanni Stroppa. Quando siamo arrivati al 42esimo minuto della ripresa, Atalanta 3 Venezia 1, è chiaro che il Venezia, Francesco Perugini, a questo punto non ha più nulla da perdere.
2: È il momento di tentare il tutto per tutto, un rinforzo in avanti con il kosovaro 26enne a cercare questo tridente per provare ancora qualcosa, anche se c'è l'ennesimo rischio in difesa con Juan Jesus.
1: Juan Jesus che però riesce a svicolare bene tra Elmas e Krestovic e servire poi Ellerson, l'islandese va al servizio per Sagrario, intervento in ritardo da parte di Elmas che si becca un cartellino giallo sacrosanto per questo fallo, tutto sommato anche abbastanza inutile danni di Elkason, visto che eravamo all'interno, Francesco Perugini, del cerchio di centrocampo e lì non c'era pericolo, no? Un giallo speso male da parte di Elmas.
2: Non è scoperta l'Atalanta, assolutamente un fallo speso male, probabilmente anche un po' di stanchezza.
1: Ci può stare, anche perché Elmas è uno di quelli che la partita l'ha iniziata e dunque ma può cominciare a peccare di lucidità proprio per via del tanto acido lattico che si va a depositare nei muscoli. Calcio di punizione già battuto dal Venezia, ma con troppa celerità, tanto che l'arbitro in maniera abbastanza pignola fa ripetere l'esecuzione con il Juan Jesus che è pronto ad effettuare la nuova battuta. 2 minuti e mezzo al termine dei 90 di regolamentari, poi sarà recupero. L'arbitro va a parlare adesso con un membro della panchina del Venezia, forse va a rivedere le immagini perché potrebbe esserci a questo punto un possibile controllo VAR per un rosso diretto, perché se vai a rivedere le immagini dopo quel fallo inutile e abbastanza cattivo, potrebbe essere questa la sensazione. Maurizio Sarri va dietro all'arbitro per andare a rivedere anche lui le immagini, vediamo cosa dice l'arbitro, fa il cenno del VAR, ascoltiamolo. Espulso Elmas, rosso diretto per l'ex giocatore del Napoli per quel fallo che avevamo definito inutile in presa diretta, Francesco Perugini, e a questo punto diventa sanguinoso, no? Perché insomma l'Atalanta è costretta a finire la partita in 10, Sarri si priva di un calciatore per almeno per una partita, per un qualcosa che non è servito a nulla, tra l'altro.
2: Tutto ciò che non serviva all'Atalanta in questo finale, però adesso che abbiamo avuto l'occasione di rivederlo anche noi, davvero brutta la scivolata di Elmas con i tacchetti sul calcagno di Elgason, e adesso Elmas esce dal campo davvero arrabbiato anche con un po' di tifosi dell'Atalanta che cercano di consolarlo, ma davvero avrà tanto da ripensare per questo intervento sanguinoso.
1: Soprattutto perché Maurizio Sarri credo che non gliele manderà a dire nel post partita. 44-10, ci sarà tanto da recuperare credo in questa ripresa, almeno 4 minuti. Atalanta 3, Venezia 1, e Venezia che ovviamente cerca di buttare pallone in avanti, pallone allargato ancora alla destra per l'inesauribile Ain Eno, autore del gol che aveva riaperto la partita che era stata stappata da Kessi, dall'1-2 anzi Kessi Krestovic, lo stesso Krestovic autore poi del gol del 3-1, del 3-0 prima del 3-1 come detto di Eno. Ancora Venezia, questa volta a portare il pallone in avanti è Shintien, recuperato per questa sfida, punta l'uomo, va al tentativo di servizio in profondità per Rahmani, spalla alla porta, Lauerbach, c'è Ederson che in posizione di difensore aggiunto allontana la palla alla viva il parroco in maniera tutto sommato efficace, la tiene in campo Kike Perez che non vuole perdere neanche un secondo di tempo, punta ancora Ederson, va poi al passaggio con il piatto in orizzontale per Ederson, l'islandese va a servire Shintien, 4 minuti di recupero, forse l'avete sentito anche in sottofondo cari amici degli ascoltatori, 240 secondi per le speranze del Venezia di provare quantomeno a riaprire la partita con questo traversone di Eno che viene però intercettato dalla contraerea della difesa atalantina, segnatamente Christensen anche l'autore di una grande partita con un paio di chiusure decisive, ancora Kike Perez a limitare l'area di rigore, anzi ai 20 metri per essere generosi, con il piatto sinistro apre nuovamente a sinistra per Sagrado, davanti a sé si rinnova il duello questa volta non con Zappa Costa bensì con Samardžić. Kike Perez prova la gran botta con il mancino da fuori, palla alta di un paio di metri sopra la porta difesa da Carnesecchi, Atalanta che può respirare, Venezia che sembra veramente tanto stanco però, Francesco Perugini, no?
2: Un tiro a metà tra la frustrazione e la voglia di fare qualcosa in più, perché Kike Perez dopo un primo tempo un po' in ombra, nel secondo tempo è stato assoluto protagonista, ma davvero l'Atalanta, il Venezia non ha trovato la via del gol nonostante un secondo tempo di livello altissimo.
1: E dunque il risultato resta fermo sul 3-1, Atalanta 3, Venezia 1, così come si era chiusa la prima frazione di gioco, ma Venezia che cerca ancora di portare il pallone in avanti. Se n'è andato il primo minuto e 10 dei 4 di recupero decretati dal signor Paride Tremolada, che dirige questa partita, Atalanta 3, Venezia 1, ma si continua a giocare, soprattutto il Venezia continua a spingere sull'acceleratore, lo fa in questo caso con le finte da parte di Albion Rachmani, che poi va indietro da Juan Jesus, che apre nuovamente posizione di mezzo destro per Kike Perez, che sceglie l'inesauribile Eno, traversone dalla linea di fondo, colpo di testa da parte di Rachmani, che aveva attaccato bene la profondità, e palla che finisce alta, anzi larga, non di troppo in questo caso, dalla porta difesa da Carnesecchi, che osserva la palla spegnersi direttamente sulla linea di fondo per il colpo di testa da parte del giocatore della Venezia, che non inquadra la porta. Non si trattava peraltro di Rachmani, ma si trattava, credo, di Shintien a questo punto, che era salito altissimo, saltato anche altissimo, ma non riesce a trovare la porta. Siamo a metà recupero, 2 minuti se ne sono andati, altri 2 minuti bisognerà giocarli. Fallo di Ederson, ancora qualche spintone con Alal, che insomma ha bisogno, aveva voglia di riprendere il gioco il prima possibile, e prova ad allontanare il capitano brasiliano dell'Atalanta. Palla adesso spostata nuovamente a sinistra, dove agisce Shintien, che recupera il pallone dalla pressione che gli veniva portata in questo caso nuovamente da Krstović, e riesce a servire Kike Perez, che mette in movimento per l'ennesima volta Eno, che questa volta sceglie di convergere, punta l'uomo, palla sul sinistro, il servizio per Ederson, che deve liberare anche l'arbitro. Ederson scambia poi per Albion Rachmani, che fa saltare anche il proprio dirimpettaio, si trattava di Samardžić, prima di scaricare ancora per Ederson, l'islandese va da Kike Perez, palla sul sinistro, non ha lo spazio per tirare perché davanti a sé ha una muraglia di uomini, sceglie allora Yeboah cerca il servizio, il colpo di testa a girare la palla di Kike Perez nuovamente per l'inserimento di Lauerbach, respinge in qualche maniera la difesa dell'Atalanta, che adesso si difende veramente come un solo uomo, sbaglia Krstović il rinvio, ci prova Rachmani e mette la palla fuori di un soffio con una sorta di scavetto, ma c'è stata deviazione, e allora ci sarà ancora un calcio d'angolo in favore del Venezia. Ora mancano 45 secondi al termine dei 4 di recupero, già battuto Yeboah, va da Ederson che prova a girarla e sbaglia, in questo caso un passaggio elementare, con l'Atalanta che può ripartire per provare a mettere il sigillo, lo fa con Zappacosta, sombrero di Zappacosta verso Ederson, che rinviene su di lui, ancora Zappacosta, Ederson è bravo a fermarlo, Yeboah cerca di ripartire, non si può dire che il Venezia non creda in quello che fa e non cerchi di difendere l'idea del proprio allenatore. Ancora Enola, palla al centro per Lauerbach, che non arriva a puntare all'appuntamento con il tapina che poteva essere vincente, ma dall'altra parte c'è Rachmani che recupera la palla nel cuore dell'area di rigore, c'è su di lui però Krstović addirittura, che si è fermato a fare il difensore centrale. L'abnegazione da una parte e dall'altra di entrambe le compagini rischia di diventare commovente, ed arriva il triplice fischio che dice che la partita finisce qui. Atalanta 3, Venezia 1. Francesco Perugini, il tuo commento a questa bellissima partita.
2: Partita divertentissima, incredibile pensare che i gol siano arrivati tutti nel primo tempo, con la quantità di occasioni che abbiamo visto nella ripresa, ma quanti rimpianti per il Venezia. Ha iniziato a giocare troppo tardi dopo essere andata sotto di 3 gol, e davvero l'Atalanta deve ringraziare. Esce dalla crisi, ma diciamo il lavoro di Maurizio Sarri è ancora a metà.
1: A metà, è ancora a metà il lavoro di Maurizio Sarri, il lavoro di Maurizio Sarri si è visto nel primo tempo, mentre nel secondo si è visto il lavoro di Giovanni Stroppa. Ribadisco rapidamente la successione delle reti, vantaggio atalantino dopo appena 5 minuti con Kessi, al settimo, 120 secondi più tardi, Krstović, l'inzuccata vincente su calcio d'angolo per il gol del 2-0, al 31esimo lo stesso montenegrino, Krstović va a realizzare il gol del 3-0 in Mischia dopo una bella azione. Intanto Maurizio Sarri passa sotto la nostra postazione, applaude il pubblico di fede atalantina che restituisce l'applauso, al 36esimo Eno, indisturbato nel cuore della difesa della Dea, di testa anche lui, va a trafiggere Carnesecchi per il gol del 3-1, e da lì un secondo tempo fatto di continui capovolgimenti di fronte, ma con una squadra a fare la partita, del Venezia che ha visto annullato un gol alla Cor Adams per fuorigioco, annullati anche colpiti anche due legni, due traverse con Adams e Yeboah, e il risultato che resta sul 3-1. Atalanta che sale a quota 9 in classifica, scavalcando dunque il Sassuolo e portandosi in decima posizione, Venezia che resta a quota 0, e a questo punto, dopo 6 partite, le riflessioni in seno alla società lagunare circa il futuro di Giovanni Stroppa inizieranno a diventare, immaginiamo, importanti. Grazie a Francesco Perugini, buonissima la sua prima al debutto ai microfoni di Rai Radio 1, per averci accompagnato nel racconto di questa partita.
2: Grazie Mauro per questo battesimo Cesimo e grazie a voi radioascoltatori.
1: Ringraziamo il nostro Vincenzo Vincent Van Gogh Carbutti per averci mandato in onda dallo stadio New Balance Arena di Bergamo. Atalanta batte Venezia 3-1, ma restate su Rai Radio 1 perché continua Zona Cesarini con l'ultima partita della giornata. Linea agli studi di Roma.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Ascolta, si fa sera.
6: Al microfono Simone Cristicchi.
8: Lo chiamano il poverello. Il poverello di Assisi. Con questa enfasi pietistica, a volte quasi con commiserazione. Uno che ha il coraggio di sbarazzarsi di ogni cosa e di stare vicino a chi soffre. Dimostra una forza, una coerenza, una ricchezza interiore straordinaria. Altro che poverello, io lo chiamerei il ricchissimo. Perché quella volta in piazza ad Assisi, Francesco non si spoglia, si libera dagli impedimenti, dal successo e anche dal se stesso di prima. Non gli basta il denaro, non si accontenta della gloria. Lui vuole tutto, è affamato, desidera l'infinito. E svuotandosi sente pienezza, liberandosi diventa leggero, spogliandosi non mette a nudo solo se stesso, ma l'ipocrisia di tutto un mondo. Oggi, al contrario, ci si denuda, semmai, per fare soldi. Francesco ci invita alla povertà, non alla miseria. E sono due cose molto diverse tra loro. La miseria è mancanza del necessario, mentre la povertà è mancanza del superfluo. E il superfluo è ciò che riempie gli spazi, ma non sa riempire i vuoti. Perché noi siamo convinti che la quantità aggiunga, che più cose avremo e più saremo felici. E invece la quantità toglie, ci toglie tempo, attenzione, confonde, sminuisce. Ecco, il problema è che noi, invece di desiderare l'infinito, desideriamo all'infinito. Ho letto in uno studio recente che in ogni nostra casa occidentale siamo capaci di accumulare circa 300.000 oggetti, dalle spille alla lavatrice. La maggior parte di questi oggetti nemmeno li utilizziamo. Le nostre soffitte, i nostri garage, sono cimiteri di oggetti usati una volta e poi parcheggiati lì. O peggio ancora, me ne scordo di avercela quella cosa. E quindi che faccio? Me la vado a ricomprare. Ma in realtà non sono io che compro le cose, sono le cose che comprano me.
6: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
9: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi.
11: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
9: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
12: Ufficio, cosa smarrite?
13: Ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Convieni al tuo portafogli.
17: E a chi produce cose buone?
16: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
18: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
19: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Zona Cesarini.
21: 20 e 30 minuti, Ombretta Conti in regia, alla parte tecnica c'è Francesco Paradisi con Stefano Catini e Tony Tisi in redazione. E prima di ripassare al calcio, vi ricordo che con la guerra civile ormai entrata nel suo quarto anno, purtroppo, il Sudan resta teatro della più grave crisi alimentare del mondo. Il conflitto continua a distruggere mezzi di sussistenza e infrastrutture, mentre piogge e alluvioni, come se non bastasse, hanno aggravato i bisogni in molte regioni del paese. Quasi 19 milioni e mezzo di persone, 2 sudanesi su 5 in sintesi, soffrono di fame acuta e nel 2026 si stima che circa 825 mila bambini sotto i 5 anni soffriranno di malnutrizione acuta grave. Quindi da oggi e fino al 14 di novembre inizia e sarà in corso la campagna emergenza fame Sudan del World Food Program del Fondo Mondiale per il Cibo, con un numero solidale, il 45592, a cui si possono fare donazioni per poi l'acquisto di cibo, 2 euro tramite SMS oppure 5 o 10 euro da rete fissa al 45592. Abbiamo ascoltato Manuel Codignoni con Francesco Perugini raccontarci la vittoria interna dell'Atalanta sul Venezia nella penultima partita del sesto turno della Serie A. Con questi 3 punti l'Atalanta sale a quota 9, scavalca il Sassuolo e si piazza in decima posizione a 1 punto dalla coppia formata da Napoli e Frosinone, mentre invece il Venezia ha fatto un plain con questa sconfitta, 6 partite e 6 sconfitte. Appunto, manca all'appello la sola Torino-Udinese, e dunque facciamo un salto a Torino, dove ci sono allo stadio per noi Luca Cesaretti e Stefano Taglia. Benvenuti a entrambi.
22: Buonasera Nico, buonasera a te e ai nostri ascoltatori, buonasera anche a Stefano Taglia.
23: Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori, ciao Nico.
22: E la buonasera anche ad Alberto Gaetano che cura il collegamento per questa partita qui dallo Stadio Olimpico Grande Torino.
21: Allora, come la vedete questa partita che sta per iniziare? Cosa bolle in pentola?
22: Guarda, io credo che sarà una partita molto importante per tutte e due le formazioni, intanto perché reduci da un periodo non eccezionale, in particolare l'Udinese, 3 sconfitte consecutive, ma anche il Torino, insomma, complice anche la maxi pausa, non vince da più di un mese, dal 5 di settembre, e poi perché il calendario da qui in avanti propone sia all'Udinese sia ancor di più alla formazione di Ignazio Abate una serie di scontri diretti, e quindi già da stasera, Stefano, non so se sei d'accordo, è fondamentale fare punti, ma punti pesanti, 3 punti.
23: Sì, proprio così, e non a caso, poi lo diremo dopo con le formazioni. Abate ha pensato a una formazione piuttosto offensiva, l'ho detto del resto ieri anche nella conferenza stampa, sempre serve una squadra che abbia più cattiveria, no? Ho usato il termine una squadra velenosa, no? E in effetti al Torino è mancato un po' questo, soprattutto nelle esibizioni interne. È vero che ha perso contro il Milan e contro la Roma, squadre sicuramente dotate di una cifra tecnica molto più molto elevata rispetto al Torino, però è altrettanto vero che mancano ancora punti all'Olimpico, e quindi questo è importante, importante anche per entrambe le squadre, per non trovarsi davvero in una situazione di classifica critica.
21: Le formazioni ci sono già,
22: ci sono spunti interessanti, perché insomma Badel aveva quasi anticipato Vara, un Torino molto più offensivo rispetto a quello che si è visto nelle prime giornate, non solo due punte di ruolo, Simeone Adams, ma anche Oristagno a supporto, quindi 3-4-1-2 per Ignazio Abate, Perri tre pali, il portiere brasiliano, Comuzzo, Coco e Rodriguez il terzetto difensivo, poi a centrocampo da destra verso sinistra Belgali, Braganza, Mandragora e Cacciamani, e anche qui c'è la novità con Braganza e Mandragora che vincono i ballottaggi in mediana con Fitzgim e il Canne, poi appunto Oristagno a supporto di Adams e Simeone. Dall'altra parte l'Udinese recupera sì tanti giocatori, però Davis e il nuovo acquisto Alaba non sono al meglio e non partono dal primo minuto, e allora Runjic vara un 3-4-2-1 molto difensivo, sostanzialmente non ci sono attaccanti veri, primi punte di ruolo, perché l'Udinese andrà con Coglie in porta, in difesa Abancua, Solé e De Bosse, a centrocampo l'ex Voivoda, poi Karlstrom, Zarraga e Camara, e Kellenkamp e Chakvetadze a supporto di Unai Gomez. Insomma, i tre davanti saranno molto fluidi e si dovranno spartire anche l'onore e l'onere, visto che non è esattamente il loro ruolo, di fare da punto di riferimento offensivo. Nico.
21: Bene, allora ci sentiamo tra poco, tra qualche minuto, per l'inizio della partita. Riprendiamo un po' fiato, stacchiamo un attimo dallo sport e lo facciamo con gli U2.

0: Dal silenzio, come dicono loro, degli U2 al rumore e tanto in positivo che fa lo sport italiano e che ha fatto lo sport italiano in questo anno, tra l'altro anche anno olimpico, l'anno delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, ma anche di tanto e tanto altro sport tricolore. Oggi al CONI sono stati consegnati i collari d'oro al merito sportivo, che in sostanza la massima onorificenza dello sport italiano. Per noi c'era la coppia formata da Emilio Mancuso e Jacopo Teodoro, e allora ascoltiamo un po' di contributi sonori che ci hanno mandato. Partiamo dal padrone di casa, dal presidente del CONI, Luciano Bonfiglio.
1: Siamo in un centro che è invidiato da tutto il mondo, dove più di 26 discipline sportive fanno allenare, visitare, massaggiare i loro migliori atleti e atlete, e oggi abbiamo premiato le eccellenze e quindi protagonisti sempre e ovunque.
2: Non c'è dubbio, tutte queste medaglie indubitabilmente straordinarie, però si pensa al futuro, no, Presidente?
1: Sempre, qui tutto. Le discipline con tutte le atlete e gli atleti probabili olimpici per Los Angeles, è già da oltre un anno che proseguono gli incontri tra i direttori tecnici, i tecnici societari, i tecnici metodologi dello sport, l'istituto di medicina, per far sì che ognuno di loro venga messo nelle migliori condizioni per fare le migliori performance.
0: E adesso il ministro dello sport, Andrea Bodi.
3: È una giornata di riconoscenza nei confronti di chi ha meritato oggi e chi ha fatto la storia dello sport con i collari d'oro. Lo sport è quel farmaco naturale, quella difesa immunitaria che consente comunque ad ognuno di noi, appunto, di crescere, migliorare. Stessa cosa per le nostre comunità.
0: Chi ha meritato, diceva il ministro Abodi, dicevamo noi prima come questo 2026 sia stato anno olimpico con le Olimpiadi invernali. Allora ascoltiamo in rapida successione due protagoniste di Milano Cortina, ovvero sia prima Francesca Lollobrigida e poi Arianna Fontana.
4: Come dico sempre, divertimento, passione sono le cose che poi ti portano a ottenere tantissimi, tantissimi risultati. Il nostro è uno sport individuale, ma dietro c'è una squadra grandissima e a me piace chiamarla la mia grande famiglia.
5: Tutte queste medaglie non le ho raggiunte da sola, ho avuto sempre delle persone al mio fianco che mi hanno aiutato, quindi scegliere una che vale più dell'altra è veramente difficile. Sono tutte importanti perché rappresentano il mio percorso da Torino 2006 a oggi. Sono riuscita a condividere queste medaglie con altri 15 miei compagni di squadra, quindi tutte hanno un grandissimo valore, dalla prima all'ultima. Forse proprio la prima, che forse la porto sempre nel cuore, quella di Torino 2006, perché è da lì che è iniziato tutto.
0: L'applauso per Arianna Fontana, meritato, meritatissimo, come per tutti gli atleti che hanno sono stati insigniti del collare d'oro al merito sportivo. E tra gli insigniti però ci sono state personalità non atleti agonisti, tra questi Angelo Binaghi, il presidente della Federtennis. Sappiamo tutti come non potrà essere ricandidato per un ulteriore mandato, però il tennis sotto la sua guida, il tennis italiano, ha raggiunto livelli mai raggiunti prima, e questo è sotto gli occhi di tutti. Allora ascoltiamo Binaghi.
6: Grande soddisfazione per la fortuna di avere una generazione di ragazzi e di ragazze straordinarie dentro e fuori dal campo. Ci ho messo un po', 25 anni, ma probabilmente negli 24 anni precedenti non avevamo fatto niente che meritasse un riconoscimento così prestigioso. Sono contento. Forse è successo quest'anno che a golf ho battuto il ministro Abodi, quindi forse questo può essere stata la cosa decisiva. A parte gli scherzi, siamo molto contenti.
0: Dalla sfida a golf tra Binaghi e Abodi a quella calcistica tra Torino e Udinese, allora andiamo a Torino da Luca Cesaretti e Stefano Tallia.
7: Il posticipo del campionato di Serie A. Si chiude la sesta giornata di Serie A allo Stadio Olimpico Grande Torino, in campo tra pochi istanti Torino e Udinese. Buonasera Stefano Zallia, benvenuto in Radio Cronaca.
8: Ciao Luca e buonasera ai nostri radioascoltatori.
7: E buonasera anche ad Alberto Gaetano che cura la parte tecnica di questo collegamento. Partiamo subito dalle formazioni 3-4-1-2 per il Torino di Ignazio Abate, un Torino a trazione anteriore, visto che è il secondo peggior attacco della Serie A, meno gol dei 5 dei Granata, gli ha segnati solo il Parma, 4, e allora Abate prova a dare la scossa. Perri tra i pali, Comuzzo, Coco Rodriguez in difesa, Belgali, Braganza, Mandragora e Cacciamani a centrocampo, Oristanio alle spalle del duo formato da Che Adams e dal Ciolito Simeone. Risponde l'Udinese invece con una formazione, un 3-4-2-1, in cui però Costa Runiec non schiera almeno dall'inizio nessun attaccante di ruolo. Il portiere è Okoye, in difesa Abankwa, Solé e De Bosse, a centrocampo da destra verso sinistra Vojvoda, ex di turno, Karlström, Zarraga e Camara, e Kellenkamp e Chakvetadze sono i due fantasisti alle spalle di Unai Gomez, chiamato stasera almeno dall'inizio a provare a fare quello che di solito non fa, vale a dire il Kenan Davis della situazione, visto che l'attaccante dell'Udinese è recuperato sì, ma ancora non al meglio, non ha i 90 minuti nelle gambe, quindi Costa Runiec decide di non lanciarlo dal primo minuto. 17 gradi e qui a Torino, cielo terzo, una bella serata, dirige il signor Valerio Crezzini di Siena, assistenti Cavallina e Zezza, quarto ufficiale Massa, VAR Volpi, Avar Camplone. Insomma, due formazioni un po' diverse da quelle che ci aspettavamo alla vigilia, Stefano Tallia.
8: Sì, proprio così, quantomeno due formazioni che lasciano anche intuire quello che può essere l'atteggiamento tattico delle due squadre. Un Toro che cerca la vittoria, cerca i primi punti qua all'Olimpico, e un Udinese che probabilmente proverà a giocare sulle ripartenze sfruttando la velocità in particolare dei suoi esterni. Lo hai nominato, Mergin Vojvoda, ex di turno, giocatore che ha lasciato un ottimo ricordo qua a Torino. Questo almeno sulla carta, l'atteggiamento tattico. Entrambe le squadre hanno bisogno di muovere la classifica, direi di vincere, perché naturalmente insomma la situazione di classifica è quella che è. Il Toro proverà a sfruttare il fattore campo. Ripeto, immagino che la scelta di Runiec sia stata quella anzitutto di non rischiare. Sappiamo che Davis non è al meglio, ma in panchina c'è anche Alaba, anche lui non è al meglio, però giocatore del grande passato, di grande talento, che sicuramente potrebbe entrare in campo a gara in corso.
7: Ci siamo, tutto pronto per il via di questo posticipo che chiude la sesta giornata di Serie A. Il fischio del direttore di gara, partiti con il Torino con la classica maglia granata casalinga che attacca da sinistra a destra in questa prima frazione di gioco rispetto al nostro punto d'osservazione. L'Udinese adesso in possesso di palla, anche loro, anche friulani, con la classica divisa strisce verticali e bianconere. Subito sul settore di destra prova a farsi vedere l'Udinese, lancio in profondità ribattuto dalla difesa granata, un po' di batti e ribatti, Solé che lancia in avanti a cercare ma a non trovare Unai Gomez, che adesso prova a mettere giù il pallone ma viene subito contrato. Poi l'Udinese riesce a rientrare in possesso di palla e Kellenkamp allarga sulla sinistra dove c'è Camara, lo scambio corto con Chakvetadze, si chiude però bene il Torino e allora l'Udinese è costretta a ripartire da un giro palla difensivo, perché la formazione di Ignazio Abate subito molto preciso in questi primi istanti. Attenzione però, perché c'è Kellenkamp al limite per Unai Gomez che fa il velo, arriva al tiro Chakvetadze, sembrava finita l'azione, poi invece l'Udinese è riuscita a rientrare in possesso di palla e ad arrivare subito alla prima conclusione. Sarà calcio d'angolo per la formazione friulana.
8: Eh sì, proprio così, conclusione molto pericolosa da parte dell'Udinese. C'è stato l'inserimento di Kellenkamp sulla destra che ha colto alla sprovvista la difesa granata, poi è arrivata quella conclusione che Perri in qualche maniera è riuscito a toccare, di avere probabilmente sul palo. Ora c'è un calcio d'angolo per l'Udinese.
7: Zarraga dal corner di sinistra sul secondo palo, cercare Solé, ci arriva il difensore francese dell'Udinese, riesce a colpire di testa ma gettandosi all'indietro, e allora non riesce ad imprimere forza, conclusione che termina direttamente sul fondo. Ma Udinese che prova a partire forte, che recupera subito il possesso del pallone con Chakvetadze, si passa poi poi da Camara, out di sinistra, tre quarti offensiva per la formazione friulana. Il cross a cercare Unai Gomez, a trovare però Saul Coco in anticipo. Adesso c'è l'opportunità per il Torino di ripartire veloce sulla fascia di sinistra con Cacciamania, spazio davanti a sé, prova a mettere in movimento, ma c'è il fuorigioco. Aveva provato l'imbucata per c'è Adams e invece è arrivata la posizione di fuorigioco da parte dell'attaccante scozzese.
8: Sì, netta la posizione di fuorigioco dell'attaccante scozzese del Torino, che ricordiamo è al rientro dopo un infortunio, pedina importante per Abate che lo schiera appunto accanto a Simeone. Abbiamo visto Cacciamani, uno dei giocatori più interessanti del Torino di questa stagione, molto giovane, che si è esibito in nel suo numero diciamo così preferito, la discesa sulla corsia di sinistra, e ha provato subito a mettere in difficoltà la difesa dell'Udinese. Sicuramente uno dei temi tattici a cui prestare attenzione in questa gara.
7: 3 minuti di gioco, 0-0 tra Torino e Udinese, ma si è partito subito a gran ritmo con l'Udinese che insomma al cospetto di qualche difficoltà per quanto riguarda il settore offensivo, però ha provato subito a buttarsi in avanti. Unai Gomez recupera il possesso del pallone, lo scambia con Lekele in campo, ancora in profondità per lo spagnolo che si allarga sul settore di destra, c'è la sovrapposizione proprio dell'olandese, non lo serve Unai Gomez, allora viene raddoppiato da Cacciamani, è costretto a rifugiarsi dalle parti di Vojvoda. Si è chiuso benissimo il Torino, ha perso anche il momento buono probabilmente Unai Gomez per servire quel taglio in sovrapposizione di Ekele in campo.
8: Sì, così peraltro ci pare di capire che i giocatori dell'Udinese in attacco non diano punti di riferimento al Torino, perché non è precisamente Unai Gomez, si alterna con gli altri compagni di reparto nella posizione di attaccante centrale, evidentemente nel tentativo di sviare la difesa granata, tentativo va detto che dopo appena un minuto ha portato l'Udinese ad andare molto vicina al vantaggio.
7: Eh sì, non dà punti di riferimento la formazione di Runjic in questo avvio al

0: grande applicazione nel rientrare velocemente su queste imbucate, su queste verticalizzazioni con cui la formazione friulana sta provando a dare tono alla partita in questi primi 4 minuti e 30 minuti di gioco. 0-0 tra Torino Udinese, la formazione granata in possesso di palla con Riccardo Rodriguez, l'ex Milan, con i piedi passa a Perri, si va dalle parti di Coco e poi di Comuzzo in profondità a cercare Oristanio, ma a trovare l'anticipo di Ebosse, e allora è ancora l'Udinese che torna in possesso di palla con Zarraga, non trova movimenti utili da parte dei compagni di squadra, è costretto a retrocedere ancora una volta da Solé, poi Camara, giro palla adesso davvero molto lento da parte dell'Udinese perché tutto il Torino è dietro alla linea del pallone, tanto che l'Udinese retrocede ed è costretta a ripartire direttamente dai piedi di Okoye, prova a cambiare il fronte offensivo da quello sinistro a quello destro, ma la verticalizzazione è facile preda ancora una volta della difesa granata.
1: Sì, è una partita che si sta mostrando, diciamo così, almeno in questi primi minuti, diversa da come la immaginavamo. È più l'Udinese che tiene il pallino del gioco, il Toro appunto, come dicevi tu, gioca molto dietro alla linea della palla, con molti uomini dietro alla linea della palla quando i friulani sono in possesso di palla. È possibile che anche le squadre si stiano studiando, ripeto, il Torino torna a giocare con due punte dall'inizio dopo un certo periodo nel quale Abate aveva provato altre soluzioni.
0: Belgali con l'uno contro uno con Ebosse, perde il pallone l'esterno algerino del Torino che stasera festeggia le 30 presenze in Serie A, poi prova a recuperarlo immediatamente strappandolo letteralmente dai piedi del difensore camerunense dell'Udinese, ma lo fa in maniera fallosa e allora sarà calcio di punizione tra pochi istanti a favore della formazione ospite, calcio di punizione al limite dell'area di rigore della formazione friulana. Si incarica della battuta Madua Okoye, l'estremo difensore della formazione ospite, manda avanti tutti i compagni, calcia in profondità a cercare Unai Gomez che non riesce a controllare il pallone, ma attenzione a Chuck Fetazze che si inserisce. Unai Gomez praticamente ha fatto il velo lottando corpo a corpo con Saul Coco, il più lesto è stato Chuck Fetazze che ha sfruttato questo impasse per inserirsi, provare a controllare il pallone, e allora poi c'è stata la chiusura di Coco all'ultimo istante perché era in posizione davvero molto pericolosa Chuck Fetazze.
1: Eh sì, era proprio all'interno dell'area piccola, stava per calciare verso la porta di Perri, provvidenziale l'intervento di Coco che però se l'era fatto sfuggire prima, insomma un'incomprensione con Comuzzo, e quindi ha tentato di approfittarne l'attaccante dell'Udinese.
0: Secondo corner della partita per l'Udinese, sempre dal settore di sinistra, ma questo battuto in maniera decisamente rivedibile, tant'è che la formazione ospite praticamente non riesce nemmeno ad arrivare al cross, rischia di perdere il pallone ed è costretto a ripartire direttamente dalla propria retroguardia, ma quasi tutti i giocatori del Torino sono dietro la linea del pallone e all'interno della propria metà campo, e allora l'Udinese fatica a trovare sbocchi utili, tant'è che Solé ripassa dai Ebosse ma non riesce ad uscire dalla propria metà campo l'Udinese, anzi adesso si rintana nell'ultimo terzo della propria metà campo. Ebosse va sul settore di destra da Banqua che prova a trovare la sponda di Voivoda, alla fine trova la deviazione del Ciolito Simeone, rimessa dal fondo per l'Udinese. Eh sì, un tema tattico decisamente diverso da quello che ci attendevamo, è il Torino che aspetta e l'Udinese che tiene in mano il pallino del gioco, o meglio per dire soprattutto il possesso di palla, no, in questa prima fase, Stefano Tallini.
1: Sì, proprio così, e diciamo così, queste prime fasi ci fanno anche intendere quanto manchi a una squadra come l'Udinese un giocatore come Zaniolo, perché in situazioni come queste naturalmente la sua fantasia, il suo estro sicuramente potrebbero essere molto utili. Ciò che manca alla squadra friulana, ciò che è mancata alla squadra friulana in questo avvio di stagione, nel quale poco ha potuto contare su quello che è sicuramente il suo giocatore di maggior talento. Lo vediamo anche questa sera, grande possesso palla, ma qualche difficoltà poi nel trovare varchi, nel trovare la strada giusta per arrivare a fermare la squadra avversaria.
0: 9 minuti esatti sul cronometro allo Stadio Olimpico Grande Torino, 0-0 tra Torino e Udinese, ritmo che scende nelle ultime fasi, ma d'altronde si era iniziato iniziato Emilia allora era complicato continuare su quel ritmo per tutti i 90 minuti. Adesso è Okoye in possesso di palla

0: Per la formazione ospite gestisce la sfera con i piedi, arriva al limite della propria area di rigore, poi lancia in profondità da Unai Gomez che ancora una volta prova a mettere giù il pallone spalle alla porta, non ci riesce. Il Torino recupera il possesso del pallone e prova la ripartenza veloce. Oristanio braccato dai bosse. Regolare secondo il direttore di gara, il signor Crezzini, l'intervento del numero 77 dell'Udinese. Non esattamente d'accordo il giocatore del Torino, fatto sta che si riparte al piccolo trotto questo nuovo metro arbitrale che ancora, insomma, anche gli stessi giocatori devono ancora digerire, perché tutte e due le squadre sostanzialmente si erano fermate convinto che sarebbe stato fischiato il fallo e così non è stato.
1: No, così non è stato. L'arbitraggio all'inglese, si dice metodi arbitrali all'inglese, devo dire che il contrasto sì c'era, però effettivamente Oristanio si è molto lasciato andare contando appunto sul fischio dell'arbitro, avendo forse perso un tempo di gioco e quindi non potendo sfruttare al meglio quella palla. Naturalmente poi sull'interpretazione di questi arbitraggi, no, si discute, una cosa però è indubbia: si gioca molto di più, le interruzioni si sono ridotte e assistiamo sicuramente a un calcio più veloce.
0: E poi insomma iniziamo ad essere alla sesta giornata. È il momento che i giocatori inizino a interiorizzare, diciamo, questo nuovo metro arbitrale che effettivamente poi è stato tenuto su tutti i campi a partire dalla prima giornata. A Torino che torna in possesso di palla, prova a salire con Braganza, si appoggia da Cacciamani, ma stavolta è l'Udinese che si copre con grande circospezione. Allora la sventagliata, cercare c'è Adams, a trovare invece direttamente il fondo. Si ripartirà con una rimessa a favore dell'Udinese. Adesso il Torino sta cercando di prendere coraggio, sta provando a spezzare ulteriormente le trame di gioco dell'Udinese, anche perché l'Udinese, l'abbiamo visto due tre volte, si è appoggiata con lanci lunghi da Unai Gomez, però c'è Gomez e non c'è il solito Kenan Davis, e Gomez sta faticando a giocare spalle alla porta contro spesso due giocatori del Torino.
1: Certo, non è il suo ruolo, evidentemente Runajic ha deciso di giocare la carta Davis a partita in corso, lo aveva detto ieri anche nella conferenza stampa: se parto con lui Araba, parto con due giocatori che sono dovrò sostituire nel corso della partita. Ha scelto invece di tenerli in panchina per metterli magari, per sfruttarli nella seconda parte della gara, sfruttando la loro freschezza, la loro velocità. È chiaro che Gomez, Unai Gomez, è adattato in quella posizione, non a caso si sta scambiando il ruolo con i compagni di reparto, cercando in qualche maniera di creare difficoltà al Torino, cosa che però, ricordiamo, almeno in un paio di circostanze è già riuscita ai friulani.
0: Eh sì, soprattutto in avvio. Poi adesso il Torino sta trovando un po' più le misure a questo nuovo, se vogliamo, schema di gioco della formazione bianconera. 12 minuti 30 secondi sul cronometro, sempre 0-0, non si sblocca quest'ultimo posticipo della sesta giornata di Serie A. Il calcio di punizione è per il Torino, che perde il possesso del pallone, poi lo recupera, arriva il cross da parte di Mandragora, ciccata la conclusione di Braganza, c'è Adams, ci prova anche lui, murato però anche l'attaccante scozzese. Si va da una Gomez che lotta come un leone, riesce stavolta a difendere il pallone, riesce a mantenere il possesso di palla per la formazione friulana. Bravo e Kellenkamp a saltare secco due giocatori del Torino, si apre uno spazio a questo punto sull'out di destra, si appoggia da Chakvetadze. Bravo però anche il Torino a rientrare velocemente in difesa, e allora rallenta il ritmo l'Udinese, perché non è più una ripartenza veloce, si gioca a metà campo, settore di sinistra, cambio di fronte offensivo da parte della formazione ospite. Camara prova ad andare sul fondo, viene raddoppiato, alla fine perde il pallone, anzi è lui l'ultimo a toccarlo, parla sul fondo, sarà rimessa a favore del Torino.
1: E ancora una volta abbiamo visto però il Torino soffrire sulla corsia di sinistra, dove ci sono due giocatori. Cacciamani, che ha sicuramente votato per la fase offensiva molto più che per quella di copertura, e Rodriguez, che al rientro oggi, che però abbiamo visto in difficoltà su Ekellen, che per la seconda volta nasceva proprio da quella zona di campo l'occasione migliore, nata lì, nella quale l'Udinese dopo appena un minuto è andata vicina al vantaggio.
0: maxi pausa che è servita al Torino e all'Udinese a recuperare molti infortunati, quasi tutti, ad allungare le opzioni a disposizione di Rugnaic e di Abate, che diceva finalmente ho 8 centrocampisti e 5 attaccanti. Chiaro che però non tutti possono avere i 90 minuti nelle gambe. Attenzione, perché adesso c'è Unai Gomez che si è allargato sul settore di destra, prova lui ad andare sul fondo, Sterza rientra sul sinistro, poi si appoggia da Vojvoda che prova a scodellare il pallone, intercettato, Torino che si salva perché stavolta Unai Gomez, quando ha tolto punti di riferimento, si è allargato all'improvviso sulla destra, aveva trovato spazio. Torino che però perde il pallone, anche se solo per un attimo, alla fine riesce a riconquistare il possesso della sfera. Mandragora e Braganza, Stefano Tallia, in questi primi 15 minuti di gioco un po' anonimi, stanno un po' faticando lì in mezzo al campo.
1: Sì, stanno faticando soprattutto di fronte alla pressione fisica dell'Udinese. L'Udinese è una squadra molto molto prestante da un punto di vista fisico, che fa di questo uno dei suoi punti di forza. Non va dimenticato che Braganza è arrivato da poco a Torino, si sta ancora inserendo nei meccanismi di gioco della squadra, ed è vero, ed è pur vero che durante la sosta sono stati recuperati molti infortunati, ma è anche vero che molti giocatori erano via con le nazionali e quindi l'inserimento nei meccanismi di gioco naturalmente sì, è potuto procedere, ma sicuramente a rilento.
0: Camara sul vertice sinistro dell'area di rigore del Torino, prova il cross e poi si mette le mani nei capelli perché il traversone è completamente sbagliato, non c'era nessuno sul secondo palo, c'era il solo Unai Gomez che stava tagliando sul primo, e allora palla che termina direttamente in fallo laterale. 15 minuti 45 secondi sul cronometro, 0-0 tra Torino e Udinese allo Stadio Olimpico Grande Torino, con la formazione di casa che rientra subito in possesso di palla, lo fa con Belgali, si appoggia dalle parti di Mandragora in orizzontale verso Braganza, si gira, non trova movimenti utili da parte dei compagni, allora chiama Riccardo Rodriguez in avanti al possesso del pallone, si va sull'out di sinistra da Cacciamani che scodella per Che Adams, prova a spizzare di testa, non arriva sul pallone, e allora la sfera che è facile presa di Ebosse, che poi la gira ad Okoye, il proprio estremo difensore.
1: Eh sì, poche occasioni in questi primi 16 minuti di gioco, potremmo dire possesso palla sicuramente dalla parte dell'Udinese, e Toro che rispetto dello schieramento tattico piuttosto spregiudicato fatica a trovare spazi nell'attenta difesa schierata da Rugnaic.
0: Anche perché Oristanio, rispetto a quello che ci attendevamo, sta giocando un po' più defilato sul settore di destra, più da mezzala che da vero e proprio trequartista, no Stefano Tallia?
1: Sì, è così, è un giocatore che ha queste caratteristiche, può giocare in varie parti del campo. Personalmente credo di averlo visto esprimere il meglio però sulla corsia, sulla
0: esterno
1: fascia
0: offensivo.
1: Da esterno offensivo credo che abbia dato il meglio. Viene utilizzato da Abate questa sera al posto di Vlasic, quindi in quella posizione non sono certo che sia la posizione nella quale il giocatore rende di più.
0: Occhio dunque anche a quello che potrebbe accadere nella seconda frazione di gioco con i cambi, perché dicevamo che Nandevis e Alaba, ma non solo per l'Udinese ma anche il Torino, visto che ha recuperato praticamente tutti ad eccezione di Israel, a Vlasic e non solo in panchina, per provare a spezzare l'inerzia di una gara che per il momento è in perfetto equilibrio. 0-0 al 18esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo. Udinese in possesso di palla con Camara sul settore di sinistra, arriva all'altezza del limite dell'area di rigore, poi non trova spazio, è costretto a ripartire da Ekelenkamp che retrocede ulteriormente, passa da Karlstrom, si appoggia da Chuck Vetadze, bassissimo il giocatore georgiano, cerca di retrocedere, cerca di farsi dare il pallone sui piedi, perché tranne quella occasione dopo pochissimi istanti si è visto davvero poco Stefano Tallia.
1: Il nostro taccuino è fermo a quel tiro di Ekelenkamp dopo appena un minuto, per il resto molto possesso palla, squadre che combattono a centrocampo e che però faticano ad andare avanti. Dicevi prima delle panchine, direi che entrambi gli allenatori hanno hanno buone alternative in panchina. Nel Torino hai citato prima Blažić, ma c'è anche Zapata che è molto cresciuto di condizione in questa pausa e sicuramente potrebbe disputare uno spezzone dell'Udinese. Abbiamo detto Dick Davis naturalmente, ma va detto anche di Alaba, giocatore che sicuramente ha una grande esperienza e può essere molto utile, ed è possibile che lo si veda in campo nella seconda parte della gara. Dipenderà naturalmente anche se qualche episodio contribuirà a sbloccare il risultato. Sappiamo poi insomma queste partite talvolta cambiano, no? Proprio per effetto degli episodi.
0: Eh sì, anche perché Runiec diceva in questa fase della carriera di Alaba lo vedo più da difensore che da esterno sinistro, può ricoprire tutti e tre i ruoli della difesa dell'Udinese, però è chiaro che a questo punto dovrebbe esserci anche la necessità a livello tattico di vederlo in campo nella seconda frazione di gioco. Torino che prova a farsi vedere adesso con Oristanio, se ne va sul settore di destra, poi rientra sul sinistro, scodella il pallone all'interno dell'area di rigore, ma sul secondo palo non c'è nulla e si arrabbia anche un po' il numero 11 Granata, perché né Simeone né Che Adams erano pronti all'appuntamento col suo servizio.
1: Eh sì, è proprio così, lui si era liberato molto bene al limite dell'area di rigore, ha provato a cercare i due compagni nel cuore dell'area, ma loro sono partiti in ritardo e così mestamente il pallone è finito oltre la linea di fondo. È chiaro, il Toro fatica a trovare spazi ed è chiaro che deve provare a concretizzare quelle occasioni, quegli spazi, quei varchi che si aprono nella difesa dell'Udinese, che fino a questo punto ha davvero concesso molto poco. Grande prova di attenzione da parte degli uomini di Runiaic.
0: È il 20° del primo tempo, 0-0 tra Torino e Udinese. È il momento di tornare a Roma per la messa in onda del primo mini spot di questa partita.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Venti minuti, 52 secondi sul cronometro allo Stadio Olimpico Grande Torino, 0-0 tra Torino e Udinese, formazione Granata in possesso di palla con Belgali che varca la linea di centrocampo. Adesso sono tutti i giocatori di Ignazio Abate praticamente all'interno della metà campo dell'Udinese, che però si difende con grande applicazione, praticamente una difesa a 5 in fase di non possesso per l'Udinese, e anche 4 in linea a centrocampo con il solo Unai Gomez qualche metro più avanti, ma pronto anche lui ad allargarsi sul settore di destra se dovesse servire per difendere la porta di Okoye. Allora c'è il pallone scodellato dalla parte del Ciolito Simeone, spalla contro spalla con Camara, ma non c'è bisogno di capire se ci sia fallo di uno dei due perché c'è la posizione di fuorigioco da parte del figlio d'arte, dunque si ripartirà con un calcio di punizione a favore dell'Udinese all'interno della propria metà campo, anzi all'interno della propria area di rigore.
1: E sarà interessante vedere la prova di Simeone questa sera, un Simeone che sta faticando quest'anno di ingranare nel Torino. Non a caso Abate gli ha messo accanto Adams, mutando anche il suo schieramento tattico, convinto che così insomma il Ciolito possa ritrovare quella vena realizzativa che ricordiamo lo scorso anno è stata davvero molto importante per il Torino. Fino a questo punto si sono viste poco le punte granate, però va detto anche che sono state davvero poco assistite dai compagni. Abbiamo detto di Oristanio, sì, prima quel tentativo di assist, però davvero poco ha costruito il Toro fino a questo momento contro l'Udinese, ripeto, che gioca in maniera molto organizzata e che non rinuncia a puntate offensive, come in questo caso nuovamente sulla corsia di destra con Echele in campo. A te Luca.
0: Ancora Echele in campo, che allarga sull'out di destra da Vojvoda, rientra sul sinistro e scodella il pallone, rimette fuori la difesa del Torino, ma ancora Vojvoda sceglie di andare in orizzontale in questo caso per Ebosse. Tutti i giocatori di movimento dell'Udinese all'interno della metà campo del Torino, si passa dai piedi di Chakvetadze, chiamato al possesso della sfera anche Solea, ancora Chakvetadze sul settore di sinistra, prova ad andare da Unai Gomez che viene però subito raddoppiato e gli viene scippato il pallone. Allora Oristanio prova a partire a palla al piede, raddoppiato anche lui, e Ebosse recupera il possesso del pallone, qualche fischio che arriva dalle tribune, ma arbitraggio all'inglese, l'abbiamo detto, ormai questo è il metro, dobbiamo abituarci tutti. E poi in questo caso davvero l'impressione era che l'intervento fosse pulitissimo sul pallone.
1: Sì, proprio così, e in effetti Oristagno, a differenza di quanto accaduto qualche minuto prima quando si era lamentato, si è rialzato senza dire nulla all'arbitro. Evidentemente anche lui era consapevole che il giocatore dell'Udinese, e Bosse peraltro anche lui un ex, ha disputato uno scorcio di stagione lo scorso anno qua con il Torino, insomma consapevole che gli avesse portato via il pallone in maniera assolutamente regolare.
0: Anche perché poi era Oristagno che si era andato a infilare in un ginepraio, vale a dire tra tre giocatori addirittura di maglia bianconera. Ancora l'Udinese in possesso di palla con Karlström, addirittura da ultimo uomo in questo frangente il centrocampista svedese, il più arretrato dei suoi, allarga sulla sinistra per Ebosse, ancora su quell'out il pallone che prosegue per Camara, solo un attimo Solé, ancora Camara, spazio davanti a sé, sale, palla al piede, arriva ai 25 metri, poi decide di chiamare in causa anche Zarraga, si va da Ekelenkamp che pensa un attimo al tiro, poi decide di scodellare il pallone per Vojvoda, perde probabilmente il momento buono, riesce a non perdere il possesso del pallone, però siamo ancora con l'Udinese in possesso della sfera. Vojvoda sull'out di destra riesce a far filtrare in qualche maniera la palla per Karlström che va sul fondo ma è chiuso, si torna ancora dall'esterno kosovaro ex di turno, ma il Torino nel frattempo ha avuto tutto il tempo di rientrare, di chiudersi, e dunque l'Udinese è costretta a ripartire da Banqua che era diventato l'ultimo uomo della formazione di Runjajc. Solé cambia il fronte offensivo, si va sull'out di sinistra, prova ad andare Bossa e vince un rimpallo, bravo Oristagno stavolta in copertura difensiva, non è finita alla fine il duello rusticano, lo vince proprio Oristagno perché l'ultimo a toccare il pallone è Bossa, sì, ma lo spedisce direttamente sul fondo.
1: Eh sì, qua è Bosse, insomma ha finito col trascinarsi il pallone, la sensazione che però avesse già perso il tempo prima, si era inserito molto bene sulla corsia di sinistra e poi si è fatto rimontare dai giocatori del Torino non sfruttando la possibilità di mettere al centro dell'area di rigore dove c'era Unai Gomez che avrebbe potuto colpire sicuramente da posizione più pericolosa.
0: Il lancio in profondità a cercare direttamente c'è Gomez, a trovare invece l'anticipo di testa di Abanqua che si appoggia ad Alcoglie. L'Udinese prova a velocizzare il gioco in questo frangente, siamo entrati nel 27esimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 tra Torino e Udinese con i bianconeri in possesso di palla, non trovano però sbocchi utili da parte dei propri giocatori offensivi, allora Solé un po' sconsolato è costretto nuovamente ad andare da Okoye e poi Zarraga arretra per farsi consegnare il pallone, una Veronica a due e prova a servire a Banqua, ma davvero fase di stanca della partita, né Torino né l'Udinese che ha sì oltre il 60% del possesso di palla, ma nessuna delle due sta riuscendo a produrre assolutamente nulla negli ultimi 25 metri. Stefano Taglioni.
1: Sì, direi si annullano, la sensazione che sulla corsia di sinistra il Torino sia riuscito a prendere le misure a Ekelenkamp con i suoi inserimenti e quindi in questa maniera ha annullato una delle principali fonti di pericolo da parte della squadra friulana. Per il resto le squadre combattono molto a centrocampo però insomma poi non riescono a trovare spazi, se vogliamo un po' il racconto di questo inizio di stagione sia del Torino che dell'Udinese, e le statistiche in qualche maniera sono lì a testimoniarlo.
0: Si fa vedere Camara che viene servito, va sul fondo, tenta il cross in mezzo, trova la deviazione da parte di Mandragora, allora sarà ancora un calcio d'angolo, il terzo per l'Udinese in cui questa prima mezz'ora scarsa di gioco, tutti dal settore di sinistra, e dunque è sempre il solito Zarraga che tra poco si incaricherà della battuta. E per confermare Stefano Taglia quello che dicevi poc'anzi, e Ekelenkamp si è spostato nell'ultima azione sul settore di sinistra, si è scambiato con Chuck Vetadze, insomma Runjajc prova a cambiare le posizioni del terzetto offensivo per trovare qualcosa che fin qui non sta trovando. La sponda di Solé, non è finita l'azione, attenzione perché prova a girarsi all'interno dell'area di rigore a Banqua che era rimasto lì dopo essere salito per saltare, bravo a controllare il pallone, non riesce però poi a trovare lo spazio per girarsi, e quando lo fa spedisce direttamente sul fondo.
1: Sì, era stata però molto interessante la sponda di Solé che si era alzato, era andato a colpire al limite, al poco oltre il limite dell'area piccola, aveva sovrastato tutti i compagni e avversari, poi appunto l'Udinese non è riuscita a concretizzare questa azione.
0: Oristanio prova ad accendere il Torino, il sinistro dal limite ribattuto, il rilancio corto da parte della formazione friulana. Allora Mandragora prova a rientrare in possesso di palla, combina un pasticcio perché lascia lì il pallone a disposizione di Chuck Vetazza, mette in movimento Unai Gomez che non sa se crossare o tirare, era al limite dell'area di rigore quasi con i piedi sulla linea, alla fine ne esce un tiro cross che non è né un tiro né un cross e termina sul fondo lontanissimo dalla porta difesa da Perri.
1: Sì, mentre c'è un giocatore del Torino a terra proprio di fronte alla telecamera di
0: dovrebbe
1: di
0: essere Mandragora che nel perdere quel pallone poi è scivolato ed è finito in panchina letteralmente.
1: Sì, proprio così, ci sono i medici insomma attorno a lui, vediamo se Mandragora sarà in condizione di rientrare in campo. Ripetiamo, c'è una telecamera di fronte a noi che ci ostruisce la visuale, non riusciamo a capire cosa stia accadendo al giocatore granata. Comunque l'Udinese ha sfruttato questa sprecato questa opportunità, si era aperta una voragine sulla corsia di destra del Torino, però Unai Gomez ha veramente insomma sparacchiato il pallone dove nessun compagno poteva raggiungerlo. Frattanto Mandragora si è rialzato, crediamo sia pronto a rientrare in campo.
0: La mezz'ora esatta di questa prima frazione di gioco 0-0 tra Torino e Udinese. Mandragora fa ampi gesti al direttore di gara per tornare in campo perché il Torino in questo momento è in 10 con l'Udinese in possesso di palla. Arriva adesso l'ok da parte del signor Valerio Crezzini di Siena, si torna 11 contro 11 con Zarra che è in possesso di palla per l'Udinese, scambia con Karlström, poi si torna da Solé, ancora il centrocampista svedese allarga sulla destra dove c'è Voivoda in orizzontale verso Zarraga, ancora l'esterno kosovaro, poi prova Chuck Vetazze ad entrare nel vivo del gioco, lo scambio con Voivoda, Chuck Vetazze sull'out di destra, crossa sul secondo palo dove non c'è nessuno, però Belgali devia e rimette nei piedi di Camarà, non è finito, il colpo di testa alla fine arriva da parte di Unai Gomez, era lontano dalla porta, saltava all'indietro, quasi impossibile dare forza, non trova nemmeno la precisione, colpo di testa direttamente sul fondo.
1: Sì, era difficile però per il giocatore dell'Udinese trovare una soluzione diversa in quella posizione con quel tipo di assist, si trattava di un cross palla alta, era difficile controllarla per poi cercare una conclusione di piede, ha provato a fare quello che era possibile, insomma se lo abbiamo bacchettato prima per quell'errore poco si può dire in questa circostanza per l'attaccante friulano.
0: Che stavolta riesce a difendere bene il pallone, a far proseguire l'azione dell'Udinese che torna sempre sul settore di destra dove Kellenkamp scambia con Voivoda, il Torino però chiude ogni spazio e allora si torna al giro palla difensivo dell'Udinese. A Banqua per Solé, per Ebosse, si cambia il fronte d'attacco, si cerca sulla sinistra a Camarà, il duello con Belgali e lo aggira Camarà, poi Belgali recupera il possesso della palla, sì, ma trattenendo per la maglia il numero 11 dell'Udinese che si guadagna così il fischio del direttore di gara e un calcio di punizione che potrebbe anche essere abbastanza interessante perché siamo sì lontani dalla porta difesa da Perri, siamo almeno a 35 metri, un po' spostati sul settore di sinistra del fronte offensivo della formazione friulana, ma permette ai saltatori dell'Udinese, a Solé, a De Bosse, ad Abanquà di portarsi in avanti visto che insomma Unai Gomez, Chuck Vetazze ed Ekele in campo non sono proprio specialisti di questo gesto tecnico.
1: Eh sì, e in effetti vediamo l'Udinese che è riversata oggi e ora nella metà campo del Torino, credo che sarà proprio quella la soluzione, insomma lo schieramento sul campo lascia intendere questo.
0: Zarraga e Voivoda sul pallone, la battuta corta, poi si torna da Zarraga, prova il destro dai 25 metri, un po' pasticciata questa esecuzione da parte dell'Udinese, dubito che questo fosse lo schema che volevano mettere in atto, alla fine il centrocampista spagnolo ha provato con un destro velleitario dai 25 metri, colpito anche piuttosto male, terminato lontanissimo dalla porta difesa da Perri.
1: No, lo schema probabilmente prevedeva proprio di portare Zarraga al tiro, il fatto è che la conclusione è stata veramente
0: da
1: da dimenticare. Ha colpito con un mezzo esterno che è finito abbondantemente alla sinistra di Perri. Insomma, vuol dire davvero conclusione da dimenticare per il giocatore dell'Udinese.
0: Torino in possesso di palla, Comuzzo per Coco in orizzontale da Riccardo Rodriguez, poi si torna indietro nel terzetto difensivo granata, ancora Saul Coco in possesso di palla, Riccardo Rodriguez si appoggia da Perri, gestisce il pallone con i piedi l'estremo difensore brasiliano, ancora la difesa del Torino in possesso di palla, prova a salire Belgali sull'out di destra, c'è però pronto Camarà a sbarrargli la strada, allora si torna da Comuzzo, Braganza scende in mezzo ai due difensori centrali per arrivare a gestire il possesso del pallone, marcato quasi a uomo da Unai Gomez che lo va a schermare e gli va a impedire la prima ricezione, ma anche il Torino fatica a trovare qualsivoglia movimento utile. Alla fine Perri trova in qualche maniera il Ciolito Simeone, che è bravo a difendere palla da Sole. Alla fine arriva, sì, stavolta il fischio di Crezzini, sembrava che avesse lasciato correre quando Simeone stava praticamente iniziando a protestare, il direttore di gara ha portato il fischietto alla bocca. Calcio di punizione per il Torino dai 25 metri, posizione centrale, certo manca Vlasic, però visto la sterilità fin qui può essere una chance interessante.
1: Sì, può essere interessante, si è portato sul pallone anche Rodriguez, anche lui uno specialista dei calci piazzati, non crediamo che il Torino vada alla conclusione da quella distanza, davvero difficile immaginare di poter sorprendere Okoye da quella lunghezza, però insomma sicuramente il Torino proverà a giocare, a realizzare qualche schema, questo almeno lasciano intendere i movimenti dei giocatori granata.
0: Il sinistro di Riccardo Rodriguez sul pallone, 6 saltatori al limite dell'area per il Torino, pallone scodellato a cercare Comuzzo, a trovare invece Abancua che di testa mette in calcio d'angolo, sarà il primo corner della partita per la formazione granata, è Braganza che si incarica della battuta, corner dalla sinistra del fronte d'attacco per la formazione di Ignazio Abate, che ha subito l'Udinese nei primi minuti e poi però piano piano sta cercando di guadagnare campo, e forse nella seconda parte di questo primo tempo è quella che ha creato qualcosina, in particolare con Oristanio. La battuta corta sul secondo palo, la girata, il palo rimane lì, pallone, e c'è il vantaggio del Torino. L'azione confusa, ma alla fine la sblocca il Torino. Il vantaggio firmato da Braganza.
1: Sì, è stato proprio Braganza ad andare a deviare il pallone in rete dopo che questo aveva colpito il palo. Adesso naturalmente ci sarà da verificare la posizione dell'attaccante, del centrocampista granata. Ripeto, un'azione piuttosto confusa, c'è stato un primo colpo di testa, è stato Che Adams a colpire il palo e poi Braganza a irrompere di fronte alla porta e appoggiare in rete quando Okoye non poteva più fare assolutamente nulla. Braganza era solo davanti alla linea, naturalmente verifica al VAR della posizione del centrocampista granata, tutta da fare. Ora l'arbitro è in
0: stato decisamente lesto Braganza, perché aveva iniziato lui l'azione da corner battendolo all'indietro, la girata di testa di Coco si era andata a infrangere su un difensore dell'Udinese. C'è Adams era stato il più lesto con la girata di cui parlavi in precedenza, Stefano Tallia, che si è spenta però sul palo, sulla faccia interna del palo, è rimbalzata all'interno dello specchio, e Braganza che rientrava sostanzialmente dal corner ma era in posizione regolarissima, si è lanciato sul pallone a porta sguarnita, non ha avuto difficoltà a infilare il vantaggio del Torino. Al 36esimo si sblocca la gara dunque, Torino 1 Udinese 0, la rete di Braganza, e adesso il Torino non si accontenta e prova ad alzare i ritmi con il Ciolito Simeone, che prova ad allargare sull'out di destra per Oristanio, capisce tutto però Karlström che va a interrompere un'azione che poteva essere anche pericolosa portata dalla formazione di casa. Udinese si fa vedere in avanti, il cross all'interno dell'area di rigore per Unai Gomez. Certo che però l'Udinese sta giocando come se ci fosse Kenan Davis lì al centro del proprio attacco, e invece non c'è Kenan Davis.
1: Eh sì, è naturalmente una squadra abituata a giocare con il terminale offensivo centrale, è difficile cambiare il modo di giocare. Ci hanno provato nei primi minuti i giocatori dell'Udinese a non dare punti di riferimento, però è chiaro che poi gli schemi sono quelli e conducono lì, ed è chiaro che quando si trova Unai Gomez in quella posizione non ha i movimenti del centravanti, dell'attaccante, anche lui va in difficoltà
0: e non ha nemmeno la fisicità.
1: Esatto, proprio così.
0: Udinese in possesso di palla con Kelenkamp, scambia con Chakvetadze sull'out di sinistra, si fa vedere e riceve anche Camara. Adesso però si chiude ancora in maniera più convinta il Torino, dopo che ha trovato il gol che ha sbloccato la gara, e allora Camara è costretto a ripartire dalla difesa, da Banqua che scambia con Vojvoda. Dai e vai, chiuso benissimo da Riccardo Rodriguez. Attenzione al lancio in profondità per Simeone, controlla un pallone non facile, 2 contro 2. Simeone prova l'1 contro 1, ma bravissimo Solé in allungo a toccargli il pallone e a sfilarglielo, ed era una grossa chance per il Torino.
1: Eh sì, Simeone era lanciato verso la porta di Okoye, aveva agganciato il pallone in maniera perfetta, poi ha perso il tempo anche nel tentativo di far avanzare qualche compagno, in particolare Cacciamani sulla corsia di sinistra, e così ha subito il ritorno di Solé che gli ha tolto il pallone in maniera piuttosto pulita.
0: Attenzione perché adesso c'è l'Udinese in avanti, prova con il solito e Kelenkamp sinistro dai 20 metri, alto sopra la traversa, è lui però l'uomo che sta cercando di accendere la fase offensiva della formazione bianconera. 40° minuto della prima frazione di gioco, Torino 1, Udinese 0, è il momento di tornare a Roma.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia. E Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Si getta in avanti l'Udinese che vuole riequilibrare immediatamente la sfida dello Stadio Olimpico Grande Torino. Chakvetadze però viene chiuso, tutta la formazione di Runjajc adesso all'interno dell'ultimo terzo difensivo granata, con Ebosse sull'out di sinistra, l'uno contro uno, poi si affida ad Kelenkamp, portapalla il centrocampista olandese in orizzontale per Solé, appoggio corto per Camara, si torna ancora da Solé, prova anche a pensare al tiro, poi decide di riaffidare la sfera a Zarraga, da Banqua, cambio di fronte, Vojvoda sulla destra, si passa ancora una volta da Banqua, una fitta ragnatela di passaggi da parte dell'Udinese che però non riesce a trovare lo spiraglio. Zarraga scodella il pallone all'interno dell'area di rigore, Unai Gomez però è anticipato, e poi Belgali con il petto, anche in bello stile, appoggia a Perri.
1: Eh sì, Torino che adesso si difende con ordine di fronte a un Udinese che ha provato ad alzare le proprie linee per andare ad offendere con maggiore convinzione rispetto a prima. Certo, c'è quel problema, manca un terminale offensivo di ruolo questa sera alla squadra di Runjajc, ed è inevitabile pensare che a questo punto, insomma, Kenan Davis nel secondo tempo faccia il suo ingresso in campo, anche perché inevitabilmente l'Udinese apre spazio alle ripartenze del Torino, spazi molto grandi, l'abbiamo visto prima in quell'occasione che, insomma, Simeone non è riuscito a concretizzare. Però è chiaro che il tema tattico della partita è ulteriormente cambiato a questo punto.
0: Eh sì, il gol di Braganza ha stappato questa partita, ha cambiato il tema tattico, anche io mi aspetto, se non dall'inizio comunque piuttosto presto nella ripresa, a Kenan Davis per l'Udinese. Ancora non si scalda nessuno sulla panchina friulana, ma anche su quella granata chiaramente, però insomma mancano ormai 3 minuti alla fine di questa prima frazione di gioco, quindi c'è tutto l'intervallo poi per finalizzare eventualmente il riscaldamento. Belgali in possesso di palla per il Torino all'interno praticamente della propria area di rigore, decide di non complicarsi la vita, rilancia per allontanare il pallone che viene gestito da Solé, bravo a saltare Mandragola, allarga per Bossa all'interno dell'area di rigore per Kelenkamp, un dribbling e Kelenkamp, il pareggio dell'Udinese al 43°, pezzo di bravura del centrocampista olandese. Varese, che prima ha provato a far passare il pallone per Unai Gomez, poi sulla respinta è tornato di nuovo in possesso della sfera, dribbling secco, sinistro, raso terra a incrociare, che non ha lasciato scampo a Perri.
1: E lo avevamo detto, e Kellen Camber era stato sicuramente il giocatore più pericoloso dell'Udinese in questo primo tempo. Qua la sua ostinazione si è smarcato nello stretto, ha saltato Comuz e poi con un sinistro è andato a battere Perri, ha calciato praticamente dal limite dell'area piccola, poco da fare per il portiere granata, un premio possiamo dire a quello che è stato il giocatore migliore dell'Udinese in questo primo tempo. E da un punto di vista del novero delle occasioni possiamo anche dire che si tratta di un pareggio giusto per quello che abbiamo visto appena in questi primi 43 minuti.
0: Sono d'accordo, e Kellenkamp che riequilibra la sfida del Stadio Olimpico Grande Torino, anche un po' fortunato perché il primo tentativo era stato intercettato bene da Comuzzo, però insomma la fortuna aiuta gli audaci, possiamo dire così, visto che, come sottolineava giustamente Stefano Tallia, e Kellenkamp è stato senza dubbio il giocatore più vivace quantomeno dell'Udinese in questa prima frazione di gioco. Non si è ancora ripreso a giocare perché è in corso un check del VAR per quanto riguarda il gol di Kellenkamp, evidentemente non credo su una posizione di fuorigioco, forse un fallo nella
1: sulla
0: prima
1: riconquista
0: fase,
1: palla,
0: esatto, dell'azione. No, il possibile fuorigioco c'era, sì, ma non di Kellenkamp evidentemente. Adesso vediamo se
1: il gioco potrebbe essere di Camara,
0: sì, esatto, che aveva ricevuto sull'out di sinistra e poi ha chiamato Kellenkamp al possesso di palla con un cross rasoterra all'interno dell'area di rigore. Però gol valido, direi, dato dal direttore di gara dopo questa revisione, quindi Camara millimetricamente sì, ma in gioco, e dunque 1-1 confermato tra Torino e Udinese al vantaggio firmato da Braganza al 36esimo, ha risposto e Kellenkamp al 43esimo.
1: Eh sì, e come dicevo prima si tratta, credo, vorrei vedere, di un risultato giusto per quello che abbiamo visto. Frattanto sono 2 minuti di recupero, dicevo, da un punto di vista delle occasioni possiamo dire che abbiamo annotato i due gol, una sola occasione per l'Udinese, quella dopo un minuto. Per il resto le squadre si sono molto annullate a centrocampo, sono state due fiammate quelle che hanno sbloccato il risultato.
0: Eh sì, peraltro dicevamo Torino piuttosto sterile offensivamente nelle prime 5 giornate, solo 5 gol segnati alla fine stasera, praticamente alla prima vera occasione aveva trovato, anche con la grande intelligenza tattica di Braganza che era rientrato dal fuorigioco e poi si era gettato sul pallone il vantaggio. D'altra parte l'Udinese che insomma non ha avuto grosse difficoltà a far gol in questa prima fase di campionato, però ha avuto grosse difficoltà a non prendere gol, la quinta peggior difesa della Serie A con già 11, più quello di stasera 12 gol subiti in 5 gare e mezzo. Udinese che prova a chiudere in avanti, 47esimo minuto di gioco appena iniziato, con Chuck Vetazze che scambia ancora una volta con Kellenkamp, l'appoggio da Vojvoda, ancora Chuck Vetazze, non c'è nessuno libero di ricevere, allora si torna da Karlstrom, poi Vojvoda che è costretto però a retrocedere, torna all'interno della propria metà campo l'Udinese con Abanqua in orizzontale per Solé. Siamo a 30 secondi dalla fine dei 2 minuti di recupero, non ci dovrebbe essere ulteriore extra time perché 2 minuti di recupero si sono giocati regolarmente, quindi siamo vicini allo scadere di questa prima frazione di gioco sul parziale di 1-1 tra Torino e Udinese. L'Udinese, attenzione perché Zaraga trova spazio, poi è bravo a saltare Cacciamani, Unai Gomez scivola però e non riesce a intercettare il tentativo di servirlo del connazionale. Torino che finisce in possesso di gioco, arriva il duplice fischio del signor Valerio Crezzini, è 1-1 all'intervallo tra Torino e Udinese, il vantaggio della formazione granata al 36esimo firmato da Braganza, il pari dell'Udinese al 43esimo con la firma di Kellenkamp. Linea a Roma, ci sentiamo più tardi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
5: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
4: E tutte quelle persone nella foto?
5: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
6: GR1.
7: Buonasera da Francesca Giannini. Domani in tarda mattinata il Papa sarà ricoverato al Policlinico Gemelli. Dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per l'asportazione di un nodulo al polmone, emerso, chiarisce una nota della sala stampa vaticana, durante i controlli di routine. È stato lo stesso Leone XIV ad annunciare l'operazione ieri durante l'Angelus. Il conflitto in Ucraina per ora resta sulla carta. La tregua annunciata da Trump e il leader Zelensky dal Forum per la sicurezza di Varsavia denuncia, dopo l'annuncio di Trump, noi non abbiamo attaccato, invece la Russia ha colpito le nostre infrastrutture per l'energia. Siamo pronti a difenderci. E da Varsavia arriva anche l'avvertimento del comandante supremo della NATO in Europa, Gingrich. L'alleanza non cerca la guerra, ma se attaccati ci difenderemo. Nessuna tregua, solo una pace duratura, ha ribadito il Cremlino, accusando l'Europa di fomentare il conflitto. Da Bruxelles intanto nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, nel mirino quasi 1600 operatori russi legati all'industria bellica. Torniamo in Italia. Ex Ilva proseguirà anche nella notte lo sciopero dei lavoratori, lo comunicano i sindacati ribadendo che le proteste continueranno ad oltranza. Al momento dal governo nessuna nuova convocazione. FIM, FIOM e WILM ritengono inadeguati e insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri si accinge ad approvare domani. Proteste e manifestazioni anche in Liguria.
8: L'ex Ilva chiuderà temporaneamente gli impianti a Cornigliano e Novi Ligure il 15 novembre. Rabbia e preoccupazione dei lavoratori genovesi che hanno incrociato le braccia per 24 ore e sono tornati in piazza per difendere lo stabilimento e chiedere garanzie concrete sulla continuità produttiva. Operai e mezzi pesanti si sono radunati davanti ai cancelli della fabbrica, poi l'assemblea, la decisione di scendere in strada e il corteo diretto verso il centro cittadino fino ad arrivare davanti alla prefettura. Al fianco dei lavoratori, sindacati, rappresentanti delle istituzioni, il messaggio è chiaro: Cornigliano non deve fermarsi. Sotto la prefettura dei manifestanti hanno trovato un imponente schieramento di forze dell'ordine. Qui la mobilitazione ha assunto un significato ancora più forte. Gli operai hanno montato le tende. Resteranno in strada anche durante la notte finché non arriveranno segnali concreti. Da Genova, Paola Mentuccia, GR1.
7: Un neonato è stato trovato in un cassonetto dei rifiuti a Cinisello Balsamo, nel Milanese. A scoprirlo una donna richiamata dai vagiti del piccolo, che aveva ancora la placenta e che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda. I medici lo hanno trattato per una lieve ipotermia e si trova ora nella terapia intensiva neonatale. Fortunatamente fuori pericolo, le sue condizioni sono discrete. Sul caso indaga la squadra mobile di Milano, che sta analizzando i filmati delle telecamere della zona per rintracciare la madre. La morte di David Rossi, il manager di MPS, precipitato dalla sede della Banca Senese la sera del 6 marzo 2013. Alla commissione parlamentare d'inchiesta bis, i carabinieri del RIS di Roma hanno presentato la relazione sulle ombre che compaiono all'ingresso del vicolo in cui il manager morì.
9: Mancano pochi secondi alle 20 del 6 marzo 2013, quando il corpo di David Rossi impatta al suolo. Quattro minuti dopo, sul muro del vicolo compare l'ombra di un soggetto mai identificato, e proprio quattro minuti sono il tempo stimato dai carabinieri del RIS per scendere dall'ufficio al terzo piano, dal quale il manager precipitò, e raggiungere quel punto dove nei dieci minuti successivi i fari delle auto proiettano sul muro ombre umane altre 11 volte, una, forse due persone, secondo i periti, che stazionano lì senza intervenire, nonostante Rossi fosse ancora vivo, spiega il tenente colonnello Adolfo Gregori.
10: Continua a muovere sia gli arti che la testa fino alle 20:17:36.
9: Una perizia che, secondo il presidente della commissione Gianluca Vinci, smentisce l'ipotesi sostenuta fin qui.
11: Non era un passante, come è stato raccontato per anni in questa vicenda, ma era un soggetto che ha avuto un ruolo attivo.
9: Qualcuno coinvolto nell'omicidio che di fatto rallentò i soccorsi per oltre 20 minuti, sottolinea Vinci. Forse la stessa persona filmata alle 20:27. mentre si affaccia verso il cadavere e poi se ne va. Per la vedova Antonella Tognazzi, l'ennesimo traguardo importante verso la verità. Simone Zazzera, GR1.
7: Luca Olmetto, lo speleologo rimasto bloccato per 27 ore a 10 metri di profondità in una grotta in Sardegna, è stato estratto vivo, è cosciente e è stato sepolto da una frana domenica pomeriggio. A lanciare l'allarme era stata la fidanzata, scampata miracolosamente al crollo. Per liberarlo è stato necessario il lavoro incessante di un piccolo esercito di oltre 100 soccorritori tra soccorso alpino e vigili del fuoco. Le sue condizioni sono stabili. E a proposito di buone notizie, Ivrea riapre l'asilo nido Olivetti, nato nel 1941, per i figli dei dipendenti dell'azienda.
6: Strappano un sorriso, portano nuova linfa vitale lungo le vie di Ivrea. Sono i grossi carrelli in vimini con piccoli gruppi di bambini, spinti dalle maestre dell'asilo nido Olivetti, che è stato riaperto dopo un importante intervento per problemi strutturali. Un metodo educativo, quello di portare i bimbi in città, che punta al loro sviluppo armonioso all'interno della comunità. E a Ivrea l'emozione è tanta. Il primo cittadino, Matteo Chiantore.
12: L'emozione è grande, quella di preservare la nostra tradizione guardando al futuro.
6: L'edificio, memoria storica di Ivrea, voluto da Adriano Olivetti, è nato nel 1941, quando ancora in Italia non esistevano asili pubblici, ed era destinato ai figli dei dipendenti dell'azienda, una struttura all'avanguardia.
12: Con l'utilizzo di grandi finestre ristrutturate, ottenendo le sue caratteristiche originarie, però con l'attenzione alla sostenibilità.
6: L'asilo nido è stato ristrutturato grazie ai fondi del comune e ai finanziamenti del PNRR.
12: Ivrea è sito UNESCO, quelli che sono gli edifici ex Olivetti, queste architetture straordinarie. Vorremmo che ritornassero in qualche modo alla loro funzione originaria.
6: Maria Cristina Cusumano, GR1.
7: La linea torna al calcio con il posticipo di Serie A Atalanta-Venezia, prossimo GR1 alle 23.
13: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
14: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
15: Un milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
16: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
17: Sono Gianmarco Tamberi.
18: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
17: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
18: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
16: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
19: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
20: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
21: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
22: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Everyday.
0: Squadre negli spogliatoi al termine della prima frazione di gioco 1-1 tra Torino e Udinese al vantaggio di Braganza. Ha risposto Kellenkamp, studio.
1: Grazie Cesaretti. Intanto Coventry Newcastle in Premier League, si sta giocando il 44esimo, 1-0 per la squadra di casa, 1-0 invece per la squadra in trasferta nella Liga Spagnola. Al 42esimo il Siviglia conduce 1-0 sul campo del Levante. Prima di questa Torino-Udinese abbiamo ascoltato la radiocronaca di Atalanta-Venezia, finita 3-1 per la squadra bergamasca. Allora, al microfono del nostro inviato Manuel Codignoni, il tecnico dell'Atalanta, Sarri.
2: Mister, un avvio di gara letteralmente devastante. La sua Atalanta correva, un'Atalanta precisa, un'Atalanta ficcante, una mezz'ora direi da incorniciare. Poi cos'è che è successo? Siete calati voi, è cresciuto il Venezia?
23: Un po' abbiamo smesso di andare a prenderli alti dentro la loro metà campo, e loro sono una squadra che, se li lasci giocare, sono una squadra che ha iniziative, c'ha anche delle qualità, e quindi hanno cominciato a metterci in difficoltà. Ma questa è una squadra che, se va al di là dei risultati hanno fatto e vai dentro le prestazioni hanno fatto, la difficoltà l'ha creata a tutti.
2: È comunque la strada giusta, no? Perché la prestazione, appunto, in questo primo tempo di altissimo livello è un qualcosa da cui partire e costruire, direi.
23: Sì, è chiaro, mi sembra la squadra che aveva fatto delle prestazioni molto ordinate, ma anche un po' spente, un po' tristi, senza grandi iniziative, e da questo punto di vista, perlomeno nel primo tempo, ha dato una svolta. La squadra ha giocato con entusiasmo, ha giocato con continue iniziative, forse anche troppe.
2: Dal punto di vista, le chiedo un'ultima cosa, dell'atteggiamento e del coraggio, no? Su cui lei, lo dicevamo, aveva spinto molto anche alla vigilia. Questo successo può essere un po', diciamo, un volano, togliere un po' un peso dalla schiena dei calciatori, essere tornati alla vittoria con una prestazione soprattutto nel primo tempo così convincente?
23: Ma deve. Noi abbiamo la fortuna di giocare per una società di altissimo livello, abbiamo la fortuna di giocare in questo stadio con un pubblico che ci aiuta sempre nei momenti difficili soprattutto, quindi il coraggio lo dobbiamo avere sempre e comunque.
1: L'Atalanta di Sarri non conosce mezze misure, o vince o perde, questa è la terza vittoria, 3 le sconfitte, 9 punti in classifica, mentre invece è un po' monocorde purtroppo per il Venezia, la squadra della Laguna, perché 6 giocate, 6 sconfitte. Allora, sempre intervistato da Manuel Codignoni, il tecnico del Venezia, Stroppa.
2: Mister, si fa fatica a pensare che la squadra del primo quarto d'ora sia la stessa che poi ha giocato il secondo tempo, no? La squadra è viva, la squadra ha lottato, è stato un secondo tempo di grande qualità, di grande intensità, avete sfiorato a più riprese il gol che poteva riaprire definitivamente la partita. Ma allora, come ce lo spieghiamo questo approccio iniziale così morbido contro un Atalanta che invece aveva veramente la bava alla bocca?
24: Ma io credo che c'è stato subito un inizio molto veemente da parte nostra, dopodiché in un paio di occasioni abbiamo gestito la palla malamente, con troppa superficie l'abbiamo regalata nella ripartenza dell'Atalanta, siamo andati sotto di 1-0, abbiamo preso un gol su calcio d'angolo, 3-0 sulla falsa riga del primo gol preso. Peccato perché poi la fotografia della squadra dal 3-0, ma soprattutto nel secondo tempo, sicuramente ha fatto un'ottima partita. Peccato per le occasioni impressionanti che abbiamo avuto, perché, come dice lei, non abbiamo riaperto la partita stessa.
2: Anche perché si tratta di occasioni ben costruite, ma a volte si è trattato anche di sfortuna, al di là del fuorigioco, le due traverse, cioè qui c'entra poco anche la precipitazione. Gli episodi, ci troviamo sempre a dire quello, ma è banale, ma purtroppo è così, gli episodi non vi stanno aiutando in questa fase,
24: sì,
2: del campionato.
24: Sinceramente la fortuna me la vado a cercare. È chiaro che è dall'inizio del campionato che noi, tra pali, traverse, gol sbagliati davanti al portiere, portiamo a casa niente. Dobbiamo migliorare anche in questa cosa, oltre al fatto di non voler prendere gol.
1: 3-1 quello interno dell'Atalanta sul Venezia, maturato nei primi 45 minuti, anzi, per essere precisi, nei primi 37, con la partenza sparata dell'Atalanta al quarto in rete con Kessi. Poi dopo due minuti Krstović, al 30esimo ancora Krstović, e poi Aino per il Venezia al 37esimo per il gol del 3-1. E come avete sentito dalle voci sia di Manuel Codignoni, che soprattutto il tecnico del Venezia Stroppa, nel secondo tempo i veneti hanno avuto molte occasioni, un gol anche annullato, e comunque sia ripetutamente si erano portati vicini alla seconda rete, quindi all'atto della riapertura della partita. Partita invece aperta, quella tra Torino e Udinese, che stanno per tornare in campo per la ripresa. E allora torniamo noi a Torino da Luca Cesaretti e Stefano Taglia per il secondo tempo.
0: Con l'assistenza tecnica di Alberto Gaidano, squadre che stanno tornando in campo, e Stefano Taglia, all'intervallo abbiamo visto soprattutto scaldarsi con una certa convinzione due o tre giocatori sulla panchina del Torino, in particolare Ghinaitis, il Can ed Ismaili. Probabile che insomma Abate cambi qualcosa già dal pronti via.
3: Sì, Ismaili ha già dismesso la tuta e crediamo sia pronto ad entrare in campo. Stiamo cercando di individuare quale dei giocatori granata sia rimasto negli spogliatoi. Direi in questo caso probabilmente un problema fisico, riacutizzarsi di qualcosa, perché diciamo così,
0: Comuzzo c'è, Coco c'è, per cui direi che si tratta di Riccardo Rodriguez, probabilmente, che come ricordavi nella prima frazione di gioco insomma rientra oggi, è rientrato oggi, probabilmente non aveva nemmeno i 90 minuti nelle gambe.
3: Eh sì, proprio così, e in effetti lo abbiamo visto andare piuttosto in difficoltà con Echel in campo, con le accelerazioni del giocatore dell'Udinese dalla sua area di gioco, che sono arrivate le occasioni migliori per l'Udinese. Evidentemente Rodriguez deve ancora entrare in condizione, stiamo attendendo appunto l'ufficializzazione di questo cambio, ma non ci sono dubbi, esce appunto Rodriguez ed entra Ismaili.
0: Non cambia nulla dunque a livello tattico per il Torino, ed è l'unico cambio questo in questa seconda frazione di gioco che sta per iniziare. Il parziale 1-1 al termine dei primi 45 minuti di gioco, con la rete di Braganza, il vantaggio di Braganza al 36esimo per il Torino, e poi al 43esimo il pari di Ekelenkamp. Una falsa partenza per questa seconda frazione di gioco, ci riprovano adesso i giocatori, il fischio del direttore di gara, stavolta si può giocare. È iniziato il secondo tempo tra Torino e Udinese, l'Udinese che attacca da sinistra a destra, il Torino che recupera immediatamente il possesso di palla con il Ciolito Simeone, il Torino che lo ripete.

0: Sì, mentre invece Rodriguez prima occupava la posizione attualmente coperta da Comuzzo. Va detto che sì, è un cambio che toglie qualcosa probabilmente in fase offensiva al Torino, perché Rodriguez è un giocatore dal piede molto educato che può essere pericoloso anche sui calci piazzati, lo abbiamo visto in un paio di circostanze, meno votato alla fase difensiva, mentre invece Ismaili è un marcatore puro che insomma abbatte bene poco, nonostante lo scorso anno sia stato uno dei giocatori migliori del Torino, possiamo dire uno dei giocatori che hanno costruito anche la salvezza della squadra granata con la sua solidità, la sua rocciosità difensiva.
1: Udinese in possesso di palla in queste prime fasi della seconda frazione di gioco. Solé prova a trovare movimenti utili da parte dei compagni, ma si gira su se stesso, non vede nessuno pronto a ricevere il pallone, allora si appoggia da Okoye, poi chiamato anche Ebosse al possesso della sfera. Zarraga di nuovo da Solé, c'è il pressing adesso a tutto campo da parte del Torino, qualcosa Stefano Taglia che non si era visto nella prima frazione.
0: No, nella prima frazione abbiamo visto un Torino molto timido, che anzi ha giocato spesso con molti giocatori dietro alla linea della palla e che quasi mai è andato a aggredire l'Udinese. Difatti dobbiamo ricordare che insomma il vantaggio granata è maturato da una fiammata, una palla ferma, un cross di Mandragora, e lì poi l'azione del gol, però insomma non è stato il frutto di una pressione esercitata dagli uomini di Abate. Vediamo se insomma in questa seconda parte della gara il Torino troverà maggiore coraggio, riuscirà a mettere anche più in difficoltà una difesa come quella dell'Udinese, che fino a questo punto è stato uno dei punti deboli di questa formazione.
1: Udinese che ancora ha piuttosto una certa tranquillità in panchina, ci sono sì 5 giocatori nella zona riscaldamento ma quasi per sgranchirsi le gambe, mentre da parte della panchina del Torino, nonostante già questo primo cambio effettuato, insomma c'è una sensazione che tra poco potrebbero arrivare anche nuovi cambi, perché il vice di Ignazio Abate sta andando proprio a catechizzare alcuni dei giocatori che stanno salendo di colpi con il riscaldamento. Nel frattempo però siamo arrivati al terzo minuto di gioco, sempre 1-1 tra Torino e Udinese, sempre Udinese in possesso di palla, ma fin qui un possesso piuttosto sterile anche in questa seconda frazione di gioco, dopo il 61% del primo tempo, che però come diceva Stefano Taglia è stato un primo tempo sostanzialmente equilibrato, che si è acceso con quel calcio d'angolo che Braganza ha iniziato e ha concluso per il primo gol in Serie A per l'ex giocatore dello Sporting di Lisbona, e poi si è subito andato a riequilibrare grazie alla stoccata di Ekelenkamp per l'olandese. Invece è il terzo gol stagionale e diventa così il miglior marcatore della formazione di Costa Runiajc, che è ancora in possesso di palla. Da almeno un minuto e mezzo il Torino sostanzialmente non riesce a toccare il pallone, ma l'Udinese è ben lontano a creare pericoli dalle parti di Perri. Adesso prova a scodellare il pallone per Ekelenkamp, tocca solo per un attimo Comuzzo, nuovamente a Banqua in possesso di palla per l'Udinese, la lascia lì per Vojvoda, si passa da Chakvetadze al vertice dell'area di rigore del Torino, riallarga per Vojvoda che fa finta di crossare, poi rientra sul sinistro, raddoppiato addirittura Alex di turno, bravo a provare il dribbling, non ci riesce però perché alla fine viene chiuso, ma Cacciamani gli strappasi il pallone dai piedi ma non riesce a rilanciarsi in profondità.
0: Eh sì, un Torino che non riesce a riconquistare palla, prolungatissimo questo possesso palla dell'Udinese che fatica a trovare Barchi, d'altro canto però il Torino fa fatica a riconquistare il pallone, a far ripartire l'azione, un po' insomma il tema tattico che abbiamo visto per buona parte del primo tempo, fino a quando la partita non si è accesa per effetto del vantaggio trovato dal Torino. Insomma l'Udinese che mantiene il possesso palla, non riesce a mordere, a dare pericolosità alle sue azioni, un Toro che però non sfrutta le ripartenze, non sfrutta gli spazi che in qualche maniera comunque l'Udinese concederebbe con questo atteggiamento di gara.
1: Udinese che adesso conquista un calcio di punizione sulla tre quarti offensiva, siamo sul settore di destra del fronte d'attacco della formazione bianconera, ci sono Unai Gomez e anche Vojvoda sul pallone, vediamo se il sinistro di Unai Gomez o il destro di Vojvoda, alla fine probabilmente nessuno dei due, perché arriva Zarraga ed è lui che chiama allo schema. Finta però Zarraga, allora alla fine Unai Gomez con il sinistro a scodellare il pallone, la respinta della difesa del Torino

0: La palla che arriva è Kellenkamp, prova a lasciare andare il destro dai 25 metri, ribattuto anche lui. Camara che ricicla il possesso del pallone per la formazione ospite. Palla al piede, l'esterno sinistro dell'Udinese che era partito centralmente visto che era l'ultimo uomo, poi è andato a tornare nella sua zona di elezione vicino all'out di sinistra, è stato chiuso, ritocca adesso il possesso di palla dopo che era ripartita direttamente dalla difesa l'Udinese, che è costretta a farlo ancora una volta ed è ancora Solé a gestire il possesso di palla per gli ospiti.
1: Ed è vero, stiamo rivedendo la stessa partita che abbiamo visto nella prima mezz'ora del primo tempo, davvero non cambia nulla, vediamo se qualche cambio interverrà, qualcosa si sta agitando dalle parti della panchina del
0: Altri
1: Torino.
0: Due
1: Abate,
0: cambi.
1: Esatto, Abate non può essere soddisfatto della prestazione dei suoi fino a questo momento, che al di là della rete, lo ripetiamo, hanno creato davvero poco in una partita che devono assolutamente provare a vincere, come lo stesso Tecnico Granata aveva detto ieri nella conferenza stampa della vigilia.
0: Si prepara Vlasic e poi si prepara anche il Can, se non vedo male, sulla panchina del Torino, mentre la curiosità è che tra i cinque giocatori dell'Udinese che si stanno scaldando non c'è Kenan Davis ed evidentemente Stefano Tallia, insomma giocatore anglo-nigeriano recuperato sì, ma di minuti nelle gambe ne ha davvero pochi se non si sta nemmeno scaldando.
1: Ed è anche possibile che Runaic nella rifinitura abbia fatto delle valutazioni sulla condizione fisica del suo giocatore, sul rischio magari di una ricaduta più grave, preferisca in qualche maniera preservarlo, insomma magari lo chiederemo dopo nel dopogara.
0: È il settimo del secondo tempo, 1-1 tra Torino e Udinese. Adesso c'è il Torino in avanti con Che Adams che non riesce a girarsi, allora passa da Coco che prova a scodellare il pallone, c'entra anche e Bosse, si continua a giocare, pallone scodellato all'interno dell'area di rigore, attenzione perché combina un pasticcio Coglie che esce, perde il pallone ma non riesce a girarlo in porta, se non sbaglio c'è Adams che lo spara sopra la traversa.
1: Sì, proprio così, davvero un pasticcio quello che ha rischiato di combinare Okoye. Frattanto ci sono le sostituzioni nel Torino, esce Oristanio ed entra Vlasic, quindi non cambia nulla da un punto di vista dello schieramento tattico, ed esce con la maglia numero 21 Braganza, entra il Cane, anche in questo caso non cambia nulla, il Cane è anche lui un play di centrocampo tanto quanto lo è Braganza, prova evidentemente Abate a dare freschezza alla sua squadra, una squadra che fino a questo punto ha costruito, ha creato davvero poco. Braganza certo ha segnato la rete del vantaggio, però non è che l'abbiamo visto
0: a parte
1: molto.
0: Il gol non si è visto moltissimo e poi in fin dei conti erano anche i due ballottaggi che c'erano alla vigilia, no? Quello tra Vlasic e Oristani e quello tra il Can e Braganza, e dunque insomma staffette forse anche prevedibili e previste. Poi effettivamente Neo Ristagno, che comunque ha provato soprattutto nella prima frazione di gioco ad accendere un po' la scintilla, sia soprattutto Braganza, al di là del gol non è che siano stati autori di prove straordinarie, quindi prova Ignazio Abate a dare un po' la scossa. Già tre cambi per il Torino, siamo al nono minuto esatto del secondo tempo, 1-1 tra a Torre Udinese, iniziano movimenti sulla panchina dei friulani, ma l'abbiamo detto, non c'è per il momento Kenan Davis e dunque insomma non ci sono attaccanti di ruolo pronti a subentrare, e forse l'Udinese davvero sta sentendo forte la mancanza di un punto di riferimento offensivo, Stefano Tallia, perché lo dicevamo nella prima frazione di gioco, no? Sta giocando come suo solito giocare l'Udinese, appoggiandosi molto sugli esterni, crossando tanto il pallone all'interno dell'area di rigore, però un conto è se hai un giocatore forte di testa, un conto è se hai un giocatore dai piedi buoni come Unai Gomez, che però fatica a livello fisico.
1: È proprio così, e a questo si devono anche le difficoltà. E ripetiamo, l'Udinese non sta disputando una cattiva partita, si sta difendendo con ordine di fronte agli attacchi del Toro. Il gol è nato, se vogliamo, da un episodio piuttosto casuale, una respinta del palo, esercita il possesso palla molto bene, però appunto si appoggia sugli esterni ma poi non ha un punto di riferimento centrale. È vero che la difesa del Torino talvolta fatica a capire i movimenti del terzetto offensivo dell'Udinese, però raramente tutto questo poi si traduce produce in occasioni davvero pericolose, tant'è vero che poi insomma l'uomo più pericoloso è stato Ekellen Kamp, e quindi questo dice tutto delle difficoltà, no? Nella zona centrale dell'attacco dell'Udinese.
0: Attenzione a Vlasic che tocca il primo pallone della sua gara con una bella veronica, si libera del marcatore diretto, prova a accendere lui, adesso la scintilla, il giocatore di più alto tasso tecnico probabilmente della formazione di Ignazio Abate. Alla fine il pallone arriva sull'out di sinistra da parte di Cacciamani, che viene chiuso da Vojvoda e da Banqua, ed anche lui l'ultimo a toccare, e dunque guadagna la rimessa laterale, battuta però velocemente dal Torino che riparte immediatamente dalla propria difesa. Ecco Cacciamani, un'accelerazione in avvio di gara. Stefano Tallia, poi anche lui si è visto davvero molto poco, no?
1: Sì, ma sicuramente nella fase offensiva il Torino si è visto davvero davvero molto poco. Cacciamani è del resto un giocatore molto giovane, si dice un gran bene di lui, ha un'accelerazione significativa, però è chiaro che bisogna dargli il tempo per crescere. Questa sera fino a questo momento ha fatto vedere davvero poco, però ripetiamo, va inserito nel quadro di una gara nella quale il Torino sicuramente almeno fino a questo punto non ha brillato.
0: E poi va detto che nel settore di competenza di Cacciamani è stato spesso e volentieri in questi primi 56 minuti di gioco Ekellen Kamp, e dunque gli è stato chiesto un gran lavoro anche e soprattutto in copertura per non lasciare l'uno contro uno da quella parte di Riccardo Rodriguez nel primo tempo, adesso di Comuzzo. C'è un giocatore dell'Udinese a terra che si è accasciato praticamente da solo, probabilmente un problema muscolare.
1: Sì, questo lascia intendere, non c'è stato alcun tipo di contrasto.
0: Si rialza adesso a Banqua, raggiunto dai medici, dal fisioterapista della formazione friulana, esce sulle sue gambe un po' zoppicante, si tocca la coscia sinistra.
1: Problema l'adduttore, direi.
0: Esatto, soprattutto l'adduttore della coscia sinistra, e quindi arriva obbligato il primo cambio della serata per l'Udinese con Bertola che andrà a sostituire Abanqua.
1: Eh sì, Abanqua sta abbandonando il campo, tutto è pronto per questa sostituzione, non sappiamo se fosse il cambio immaginato da Runiaic prima, ci sentiamo di escluderlo, evidentemente non era nei piani questo cambio forzato per il tecnico dell'Udinese, problema muscolare evidentemente per il giocatore con la maglia numero 14, il cambio peraltro non si è ancora perfezionato, stanno ancora parlottando.
0: Sì, perché Bertola insomma non era proprio pronto ad entrare in campo, adesso è stato chiamato all'improvviso, ha svestito la pettorina, poi però forse Banqua adesso vuole provare a rientrare perché Bertola sta chiedendo indietro la pettorina, torna in panchina. Almeno per il momento l'Udinese rimane in 10 perché Banqua è fuori dal terreno di gioco, a terra a parlare ancora con lo staff medico friulano. Bertola ha rivestito la pettorina, però no, direi che alla prossima interruzione sarà il momento del cambio, tant'è che si riavvicina al quarto uomo il difensore numero 13 dell'Udinese perché Abanqua non ce la fa. Occhio però perché si sta giocando il Torino, arriva sul fondo il cross di Belgali, cross raso terra intercettato da Ebosse, concede il calcio d'angolo al Torino e si gira e rimprovera tutti i compagni di reparto e Bosse perché dice siamo in 10, dobbiamo stare attenti. Adesso torna in 11 però l'Udinese perché viene finalizzato il cambio di cui parlavamo in precedenza con Bertola che va a sostituire l'infortunato Abanqua.
1: Eh sì, adesso vedremo naturalmente il Torino su questo calcio d'angolo, Torino che però insomma ha messo a referto sicuramente un'occasione pericolosa, quell'errore di Okoye ha liberato Simeone che è andato a calciare dentro l'area piccola, non è riuscito a indirizzare il pallone verso la porta, ma era sicuramente un'occasione piuttosto importante per i Granata.
0: Il corner a cercare ma non trovare colpitori del Torino, trova Solé che però poi non riesce a far ripartire l'azione, allora Vlasic sul fondo, l'occasione clamorosa per il Torino perché Comuzzo era tutto solo sul secondo palo, è andato a colpire di testa sul pallone scodellato da Vlasic, solo Soletto, Non facile il colpo di testa perché era un po' arretrato il servizio da parte di Vlasic, è stato bravo Comuzzo ad avvitarsi ma non è riuscito a trovare lo specchio della porta per pochi centimetri.
1: Sì, non è stato fortunato in questo caso il difensore granata, ha fatto il massimo che poteva fare, un colpo di testa in torsione, pregevole però l'inserimento di Vlasic sulla destra che ha scodellato questo pallone, ha scavalcato tutti i difensori dell'Udinese ed è andato a trovare il compagno di reparto che era lì nel cuore dell'area piccola, pronto a colpire, sicuramente un'altra occasione pericolosa per il Torino, e vediamo che insomma l'inserimento di Vlasic ci ha dato sicuramente maggiore vivacità alle trame offensive dei granata.
0: E a proposito di trame offensive, si è alzato adesso sì dalla panchina dell'Udinese Kenan Davis e sta iniziando con molta calma, va detto, il suo riscaldamento. Vedremo se quando arriverà eventualmente il suo momento. Udinese adesso in possesso di palla proprio con il neo entrato Bertola che scambia con Solé, si va in orizzontale da Karlstrom, poi Vojvoda, cercano in profondità uno i Gomez ma trovano in realtà Comuzzo in anticipo che serve Ismaili, prova a salire il Torino ma c'è l'intercetto da parte dell'Udinese, Unai Gomez in contropiede entra all'interno dell'area di rigore, prova a rientrare sul sinistro, il piatto a giro non gira abbastanza, conclusione direttamente sul fondo.
1: Ripartenza molto pericolosa dell'Udinese, Unai Gomez però insomma la sua conclusione davvero non particolarmente precisa, avrebbe potuto cercare un tipo di soluzione diversa, in quel momento c'era anche dei compagni nell'area di rigore, poteva a quel punto cercare l'appoggio visto si chiuso lo specchio dal ritorno dei difensori granata, in particolare di Ismaili.
0: È il 17° del secondo tempo, 1-1 tra Torino e Udinese allo Stadio Olimpico Grande Torino, con la formazione granata che adesso prova a ripartire, lo scambio tentato da Che Adams e Simeone ma il Ciolito non riesce a chiudere il triangolo, poi rimane anche a terra, un po' di crampi probabilmente anche per lui, Cacciamani allora si inserisce, prova ad andarsene sull'out di sinistra, viene chiuso ed è l'Udinese che torna in possesso della sfera e rallenta il ritmo. L'Udinese adesso dà l'impressione che insomma a questo pari non gli dispiace tutto sommato Stefano Tallia, mentre forse è più il Torino adesso che vorrebbe andare a prendersi 3 punti, almeno a livello di sensazioni, a vedere la voglia che stanno mettendo in campo.
1: Beh sì, l'Udinese controlla la partita, sappiamo che ha recuperato dei giocatori però uomini importanti mancano ancora alla squadra di Rugnai, c'è chiaro che un pareggio a Torino probabilmente non sarebbe da buttare via per quella che è la situazione di classifica, il Torino che deve provare a capitalizzare questo scontro diretto perché a tutti gli effetti lo è, per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica. Non dimentichiamo che Iran Granata nel prossimo turno saranno impegnati a Parma in quello che sarà un altro scontro diretto per evitare di trovarsi poi nei bassi fondi della classifica a disputare un campionato diverso da quelle che probabilmente erano le aspettative di inizio stagione.
0: Torino in avanti con Che Adams che è bravo a girare il pallone per Belgali e non si può dire altrettanto per l'esterno algerino che controlla male il pallone, regala il fallo laterale all'Udinese, ma arriva il quarto cambio per il Torino e quindi esce con il numero 19 proprio Che Adams, finisce quindi su quel tentativo di mettere in movimento Belgali la partita dell'attaccante scozzese e al suo posto entra Sandro Kulenovic.
1: Eh sì, noi immaginavamo per il vero che potesse uscire Simeone, lo abbiamo visto prima in difficoltà accusare qualche crampo su un allungamento a centrocampo, invece la scelta di Abate è stata quella di mandare negli spogliatoi Che Adams che comunque ricordiamo è rientrato da poco da un infortunio e quindi è tra quei giocatori che non hanno i 90 minuti nelle gambe, vediamo se a gara in corso più avanti vedremo in campo Duvan Zapata, del quale ha detto molto bene l'allenatore granata circa la sua ripresa.
0: Attenzione a Kellenkamp, sempre lui, porta palla, arriva ai 20 metri, sterza, poi serve la sovrapposizione di Vojvoda, pensa per un attimo ad andare sul fondo, poi decide di ripartire dai piedi del neo entrato Bertola, ancora Vojvoda sull'out di destra, non trova spiragli utili, allora riparte da Solé che va in orizzontale da Bertola, l'Udinese era tutta all'interno della metà campo del Torino e adesso invece riparte dalla propria area di rigore, riparte dal proprio portiere, vale a dire da Okoye.
1: Sì, l'Udinese chiaramente non forza, continua con questo possesso palla nella speranza forse anche qualche spazio, qualche distrazione possa esserci da parte dei Granata. Ora il Torino prova ad andare ad aggredire l'Udinese nella propria metà campo, cosa che però ha fatto tutto sommato poco in questa partita, meno molto di meno di quello che avrebbe dovuto fare per cercare i tre punti come richiederebbe la classifica.
0: Con un Torino a trazione croata, mi verrebbe da dire, in questo secondo tempo, visti gli ingressi in campo di Vlasic e di Kulenovic, che secondo l'idea di Abate potrebbero portare maggiore vivacità offensiva. Adesso però c'è l'Udinese in avanti con Kelenkamp ai 25 metri, va in orizzontale e lascia il pallone a Karlström, poi si passa da Sarraga con i piedi di e Chakvetadze, si mette in movimento, prova un destro dai 25 metri, conclusione a dir poco velleitaria, sembrava quasi una trasformazione rugbistica più che un calcio verso la porta difesa da Perri, tanto che termina lontanissima dai pali. È già ripartito il Torino in possesso di palla con Mandragora sull'out di destra, prova a farsi vedere Vlasic che è costretto però a retrocedere, controllato a vista dallo stesso Unai Gomez che, come faceva in precedenza con Oristanio, sta facendo davvero una partita di grande sacrificio anche nello schermare il primo ricettore di palla del Torino come è in questo caso Vlasic, che però riesce ad entrare in possesso del pallone, poi scodella il pallone e coglie la combina clamorosa Kulenovic, il vantaggio del Torino al 22esimo, ma la papera clamorosa di Okoye e Bertola che erano in grandissimo anticipo, Okoye si è scontrato su Bertola, hanno lasciato lì il pallone tutti e due stesi a terra, Kulenovic non se l'è fatto dire due volte, si è trovato solo soletto all'interno dell'area di rigore con il pallone tra i piedi e l'ha spinto in porta.
1: Addirittura Okoye è uscito di testa, è intervenuto di testa fuori dall'area di rigore, ma il suo colpo di testa è andato a sbattere contro Kulenovic che stava correndo in direzione opposta. L'attaccante del Torino si è trovato il pallone di fronte alla porta e non ha dovuto far altro che appoggiarlo in porta, ed è il secondo grave errore di Okoye in questo secondo tempo. Lo abbiamo detto prima si era fatto sfuggire il pallone in area e in quel caso Simeone non era riuscito ad approfittarne, aveva calciato alto, in questo caso Kulenovic davvero non poteva sbagliare e insomma davvero una serata da dimenticare per il portiere dell'Udinese.
0: Eh sì, che poi a lungo si è parlato con Bertola, anzi insomma dalla gestualità era piuttosto arrabbiato con il compagno di squadra, però effettivamente Stefano Tallia l'impressione era che l'errore fosse quello di Okoye, che è uscito di testa fuori dalla sua area di rigore probabilmente non chiamando il pallone a Bertola che era di spalle, non lo ha sentito arrivare, non l'ha visto arrivare, gli ha fatto quasi un blocco di stampo cestistico e Kulenovic non ha avuto difficoltà a insaccare il secondo gol stagionale. Occhio però, perché adesso l'Udinese, come era successo con il vantaggio di Braganza, si butta subito in avanti arrabbiata alla ricerca del gol del pareggio, sbaglia anche la difesa del Torino che lascia il pallone all'interno dell'area di rigore per Karlström che va sul fondo, prova il cross e poi riesce Cacciamani a recuperare dall'errore, a intercettare il tentativo di Karlström e a guadagnarsi una rimessa laterale.
1: Eh sì, adesso l'Udinese inevitabilmente deve riversarsi nella metà campo granata per cercare la rete del pareggio. Vediamo Rugnaic che si sta consultando con i suoi collaboratori, qualcosa bolle in pentola, inevitabile provare a tentare qualche cambio quando mancano 20 minuti ancora alla fine della partita, e vedremo se il Torino, a differenza di quanto accaduto nel primo tempo, saprà sfruttare gli spazi che l'Udinese gli concederà in una partita che nuovamente si è aperta.
0: 24esimo, Torino 2, Udinese 1, torniamo a Roma.
2: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
3: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
4: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: 24 minuti 45 secondi sul cronometro, come era successo nella prima frazione di gioco. Anche questo secondo tempo si è acceso all'improvviso con un gol un po' casuale del Torino dopo quello di Braganza, propiziato da una serie di rimpalli e dal rimbalzo del palo. Questo erroraccio di Okoye che ha spianato la strada al nuovo vantaggio firmato Kulenovic. Adesso ancora l'Udinese in avanti con Solé, prova a far correre Camarà, arriva sul fondo, una sorta di tiro cross che Perri disinnesca con i pugni, respinge, poi rimane a terra Mandragora all'interno della propria area di rigore. Fallo a favore del Torino, ma la veemenza con cui l'Udinese era andata a cercarsi il palo nel primo il pari nel primo tempo si sta vedendo anche in questa seconda frazione, ora che il Torino è tornato nuovamente in vantaggio.
1: Eh sì, resta da capire per quale ragione l'Udinese invece si accontenti di quel lungo possesso palla nel momento in cui si trova nel risultato in parità, perché ha dimostrato anche in questa circostanza con Camara di poter creare dei problemi al Torino. Frattanto vediamo proprio sulla panchina dell'Udinese che
0: tre cambi.
1: Esatto, David Alaba è tra quelli che hanno smesso la tuta,
0: e sono con Kenan Davis e Jovanovic. Insomma, a questo punto Runic non può far altro che provare il tutto per tutto.
1: Eh sì, proprio così. Del resto mancano 20 minuti alla fine della partita, meno anzi, e naturalmente l'Udinese deve provare a rimediare a quel clamoroso errore del suo portiere. Credo che sia tutto pronto a questo punto per le sostituzioni. Jovanovic è il primo a entrare in campo al posto di Zarraga.
0: Poi io immagino che Kenan Davis potrebbe prendere il posto, ed è così, di Unai Gomez. E poi a questo punto vediamo Alaba, io credo che ad uscire sarà Ebosse, salvo che non voglia togliere subito Bertola dopo l'errore in precedenza. Invece no, esce Vojvoda, quindi forse vedremo a questo punto Alaba da esterno sinistro, come diceva di non vedere Runjajc, ma sotto di 2-1 insomma si tenta il tutto per tutto, no?
1: Sì, probabilmente vuole sfruttare il tasso tecnico del giocatore di Alaba sulla corsia per provare ad andare a creare difficoltà al Torino in quel settore di campo. Torino che in effetti sulle fasce questa sera un pochino ha sofferto l'iniziativa dei friulani.
0: Attenzione al Torino con Kulenovic, entra in area di rigore, prova la sterzata, rientra sul destro a pochi centimetri dal secondo gol personale, sarebbe stato il terzo della serata granata. Bella azione personale di Sandro Kulenovic, che se n'è andato sull'out di sinistra, è rientrato, ha rischiato anche di scivolare, e per questo non è stato perfetto l'impatto di destro al momento del tiro. Però bravo Kulenovic, e non solo per quel gol regalato da Okoye in precedenza.
1: Sì, bella azione in questo caso, è stato il Cana a pescarlo, a lanciarlo praticamente in campo aperto di fronte a Okoye. Sì, ha perso un po' il tempo, è scivolato forse nel contratto Kulenovic, non è riuscito a impattare con precisione la palla, però comunque bella iniziativa, dimostra di essere un giocatore che insomma ha del talento e merita la fiducia che Abate gli sta dando.
0: Eh sì, nel frattempo dobbiamo dire, per essere precisi, che Alaba in effetti è andato a giocare nei tre difensori dell'Udinese, si è piazzato al centro con Solé alla sua destra e De Bosse alla sinistra, e Bertola che è salito a fare l'esterno di destra, non esattamente il suo ruolo. Occhio al Torino che recupera un altro pallone, 3 contro 3 praticamente. Kulenovic sull'out di sinistra prova a mettere in mezzo per Belgali, arriva a Solé che all'ultimo istante riesce a frapporsi con il corpo tra sé e il pallone, calciato da Kulenovic che stava arrivando bello preciso dalle parti di Belgali. È il 29esimo, Torino avanti 2-1 sull'Udinese, gara che adesso si è accesa dopo il gol regalato da Okoye, con l'Udinese che si butta in avanti alla ricerca del pari, ma il Torino che sta diventando pericolosissimo in ripartenza. Torino che adesso batte un altro calcio d'angolo con il Can sul primo palo, trova Bertola che è impreciso nel rilancio, ma il Can a sua volta non è precisissimo nel controllare il pallone, poi però è bravo a riuscire a sgusciare sul fondo, mette in mezzo, si salva Okoye in qualche modo. Torino che forse non sta costruendo tantissimo, però le chance adesso per la formazione granata un po' estemporanee, ma stanno arrivando.
1: Eh sì, stanno arrivando, anche perché inevitabilmente l'Udinese lascia spazio Adesso questa azione è nata da un pezzo di bravura di Ilkan, che è sgusciato davvero,
0: aveva quasi perso il pallone e poi però
1: esatto, addirittura pensavano che fosse, che il pallone fosse, il giocatore udinese fosse uscito dal campo, in realtà il giocatore del Torino con la maglia numero 6 è riuscito a, a trattenerlo e mettere in mezzo all'area una palla davvero molto molto pericolosa.
0: Sì, vedendo il replay forse effettivamente era uscito, però insomma bravo poi Ilkan a trasformare una situazione complicata per se stesso in una invece molto molto interessante. Bertola adesso combatte con Cacciamani, guadagna una rimessa laterale in zona offensiva per l'Udinese, si riparte da Sole, salta tre giocatori dell'Udinese in bellissimo stile, poi prova a servire in profondità Kenan Davis che forse era in fuorigioco, ma non c'è bisogno di andare a vedere la posizione perché la difesa granata riesce ad intercettare ma non a ripartire. Ancora Udinese che recupera il possesso della sfera con Ekelenkamp, fa salire Bertola, se ne va delle parti della bandierina, guadagna ancora una rimessa laterale che batte lui stesso velocemente verso Chakvetadze, vertice destro dell'area di rigore del Torino. Alaba con il sinistro, il cross anche leggermente intercettato, facile preda delle mani di Perri, insomma David Alaba, diciamolo, perché per i freddi numeri è il giocatore con più trofei vinti della nostra Serie A, mentre arriva il quinto e ultimo cambio per il Torino perché c'è un infortunio, zoppica ed esce dal campo il Can che era entrato pochi minuti fa alla fine, però è costretto a uscire e al suo posto entra con la maglia numero 66 il lituano Ghinaitis.
1: Sì, problema muscolare immaginiamo per il Can, esce sulle sue gambe ma evidentemente ha sentito qualcosa, una contrattura, il numero 6 del Torino, è evidente il suo disappunto nel rientrare in panchina, pochi minuti e due spunti però per lui, ricordiamo anche quell'occasione di Kulenovic molto, molto pericolosa, quel tiro a giro che è finito vicino all'incrocio dei pali, nasceva da un lancio appunto di Ilkan.
0: 32 minuti esatti sul cronometro nel corso del secondo tempo, Torino 2 Udinese 1, Torino ancora in avanti, poi è Bosse, prova a salvare, ci riesce il calcio d'angolo, rimessa però laterale in zona decisamente offensiva per la formazione di casa ed è Belgali che va a prendere il pallone e si incaricherà di questa rimessa laterale. Dicevo, David Alaba, l'austriaco ex Bayern Monaco e Real Madrid, 38 trofei vinti in carriera tra cui 4 Champions League, 4 mondiali per club intercontinentali che dir si voglia, è a livello prettamente matematico insomma il giocatore con più trofei vinti in carriera della nostra Serie A, inizia ad avere un certo chilometraggio, però insomma è un giocatore che può alzare il tasso tecnico e anche di personalità dello spogliatoio dell'Udinese.
1: Eh sì, e anche l'esperienza che può mettere in campo, e credo che per questo sia stato acquistato, un giocatore che insomma sì, il chilometraggio certo è significativo e importante, ma è di quell'usato sicuro, si direbbe, che può essere molto utile e soprattutto insomma sotto se il campionato dell'Udinese per qualche ragione dovesse complicarsi, no, per uscire da situazioni difficili, l'esperienza di questi giocatori può essere davvero molto molto utile e molto molto preziosa.
0: Non giocava una partita ufficiale dal mondiale da quando la sua Austria è stata eliminata per 3-0 dalla Spagna in campionato, addirittura dalla gara del Real Madrid di maggio contro l'Athletic di Bilbao, ha avuto sì insomma i 20 giorni di pausa per tornare ad allenarsi, lui che era svincolato, però non è al meglio, non può essere al meglio, non ha ancora i 90 minuti nelle gambe ed è per questo che stasera è partito dalla panchina il Ciolito Simeone, un bel lavoro per difendere il pallone e poi mettere in movimento Ghinaitis per Vlasic, prova a sfondare, entra in area di rigore, poi all'ultimo Bertola è bravo a strappargli il pallone con un intervento pulitissimo proprio sulla sfera, non facile adesso la partita anche di Bertola dopo quell'azione in cui insomma, secondo il nostro parere gran parte della colpa è di Okoye, ma si è trovato anche lui lì a pochi passi da quell'errore che ha spalancato la porta a Kulenovic e al nuovo vantaggio del Torino, e adesso deve anche giocare in un ruolo esattamente non suo, ma qui ha dimostrato grande prontezza di riflessi e grande tempismo per intervenire al momento perfetto per evitare che Vlasic si lanciasse verso la porta di Okoye. Ancora l'Udinese in avanti avanti, arriva al limite dell'area di rigore del Torino. Chuck Vetadze si gira su se stesso, prova a trovare uno spazio che non trova, allora serve il pallone a Ebos che va in orizzontale da Solé. C'è anche Jovanovic che si fa vedere e riceve il pallone, prova a rientrare sul sinistro, scodella il pallone sul secondo palo, vorrebbe Chuck Vetadze, trova invece direttamente il fondo, sarà rimessa per il Torino.
1: E c'è un altro cambio nell'Udinese, esce Camara con la maglia numero 11 ed entra con la maglia numero 20 Arizala, Juan David Arizala, quindi altro cambio per Lunaic che vediamo, non si è ancora perfezionato per il vero, è stato già chiamato ma l'arbitro evidentemente non si è avveduto della lavagna luminosa, si sta perfezionando ora questo cambio, Lunaic ne approfitta per dare indicazioni ai suoi in quest'ultimo tentativo, ultimi 10 minuti per cercare il pareggio per i friulani che insomma dopo la seconda rete del Toro non sono riusciti poi a creare grandi occasioni a dispetto insomma dei cambiamenti anche dell'ingresso di Kenan Davis.
0: Il colombiano è il quinto e ultimo cambio per la formazione di Rugnaic, esauriti dunque le sostituzioni per tutte e due le formazioni al 36esimo minuto della ripresa, Torino 2 Udinese 1 e adesso tutto d'un fiato fino alle fasi finali con questi 22 in campo. Arizala, altro giocatore che non era al meglio nelle prime 5 giornate di campionato, adesso è tornato a piena disposizione, e gli esterni e i cambi sugli esterni per Rugnaic, l'abbiamo detto anche all'inizio della gara, sono spesso e volentieri decisivi e sicuramente sempre molto importanti visto il tipo di lavoro che gli viene richiesto, un lavoro molto dispendioso come è stato stasera per Camara. Attenzione però perché Jovanovic recupera il pallone all'interno della metà campo del Torino, poi però serve Kellenkamp con un pallone decisamente corto, interviene Comuzzo che serve Cacciamani, c'è spazio per il numero 77 del Torino al limite dell'area di rigore, entra in area di rigore, bravissimo ancora una volta Bertola, bravissimo ancora una volta Bertola a scippargli il pallone proprio all'ultimo istante.
1: Eh sì, Cacciamani era lanciato verso la porta, ha esitato un pochino, non ha cercato la conclusione ed è stato così recuperato dal giocatore dell'Udinese, era davvero una buona opportunità questa per il Torino. Ora stiamo assistendo finalmente a una gara divertente che si è aperta con l'Udinese che cerca il pareggio, il Toro che però gioca negli spazi e riesce ad andare a offendere anche dalle parti di Okoye.
0: Squadre molto lunghe, tante anche le imprecisioni, però sì, decisamente una gara molto più divertente di quella che avevamo visto almeno per i primi 55-60 minuti. Anche qui l'imprecisione sul cross dalla sinistra con Bertola che non è riuscito a intervenire, Cacciamani che a sua volta non ha perfezionato il controllo della palla, ma alla fine è stato il giocatore dell'Udinese l'ultimo a toccare, dunque si riparte con una rimessa dal fondo che proprio in questo istante Perry va a battere in profondità, bravo Simeone a servire con il petto Kulenovic, poi Vlasic allarga sulla destra per Belgalli che viene immediatamente contratto, allora ancora Vlasic prova a chiudere il triangolo per Belgalli, ma è altrettanto bravo Arizala appena entrato a anticiparlo in ripiegamento difensivo, e poi viene fischiato un fallo a Vlasic che aveva recuperato il pallone, un tocco di mano, non esattamente d'accordo il numero 10 del Torino.
1: Sì, adesso stiamo cercando di rivedere, sì, si è un po' aiutato con il braccio Vlasic, frattanto c'è Davis in avanti.
0: Il primo pallone praticamente toccato da Kenan Davis che va sul fondo, mette in mezzo il pallone, non c'è nessuno dei suoi compagni di squadra e allora è tutto facile per Gineitis che controlla il pallone e lo sparacchia, a dire la verità, in avanti più per allontanarlo dalla propria area di rigore che per costruire una vera e propria azione offensiva. Sì, Kenan Davis che non si è visto praticamente da quando è entrato in campo, qui era stato bravo a controllare un pallone difficile, però poi non si era capito con Jovanovic e con Bertola che stavano arrivando a rimorchio sul suo cross rasoterra.
1: Eh sì, è proprio così, però è stato il primo spunto degno di nota dell'attaccante dell'Udinese, che l'abbiamo visto prima in difficoltà. È chiaro, si vede che non è al meglio della condizione, anche la scelta di Urnaic proprio di spenderlo nel momento in cui c'era da rimettere in piedi la partita, ma di risparmiarlo per quanto è stato possibile, è evidentemente un indizio circa lo stato di forma di questo giocatore, che sì, rientrato, però insomma deve ancora fare strada per tornare al 100%.
0: Clinicamente recuperato, attenzione però perché c'è Ghinaitis dall'altra parte che entra in area di rigore. Di Ghinaitis va al tiro con il sinistro, contrato, guadagna un calcio d'angolo, anzi no, perché era in posizione di fuorigioco, e dunque tutto da rifare, anzi sarà calcio di punizione a favore dell'Udinese. Dicevo, clinicamente recuperato Kenan Davis, l'infortunio superato, ma è un giocatore che ha una stazza, una fisicità importante, dunque per entrare adesso in forma rispetto a fisici più longilinei sicuramente avrà bisogno di qualche giorno, qualche gara in più.
1: Eh sì, è proprio così, e naturalmente sarà poi interessante tornare a vederlo con Zaniolo alle spalle, perché insomma sicuramente i due possono combinarsi molto bene. È chiaro che l'Udinese in questo avvio di stagione non è stata particolarmente fortunata sul versante degli infortuni, ha pagato prezzi importanti con quelli che sono i suoi giocatori più significativi, dotati della maggiore cifra tecnica, e insomma questo anche spiega, no, la situazione di classifica difficile dell'Udinese, che se non dovesse riuscire a pareggiare questa partita resterebbe ferma a 4 punti in quella che è la penultima posizione di classifica, seppur in compagnia di altre squadre, in particolare del Genoa, del Parma e del Monza.
0: È il 41esimo del secondo tempo, Torino 2 Udinese 1, torniamo a Roma.
2: Ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
3: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
4: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: 41 minuti 30 secondi sul cronometro nella seconda frazione di gioco, Torino 2 Udinese 1. Nel periodo non collegato ci ha provato anche Bosse, sinistro dai 20 metri, è andato però direttamente sul fondo a 2-3 metri rispetto al palo alla destra di Perri. Continua l'Udinese ad essere costantemente con tutti e 10 gli uomini di movimento all'interno della metà campo granata, ma Udinese che fin qui non sta riuscendo a creare pericoli dalle parti dell'estremo difensore brasiliano. Anche stavolta Kenan Davis lavora il pallone ma non trova compagni pronti a raccogliere il suo servizio. Allora il Torino allontana il pallone. Certo che forse adesso il Torino dovrebbe cercare anche di, insomma, costruire qualcosa, non solo allontanare il pallone, perché altrimenti questi 2 minuti e mezzo più recupero rischiano di essere lunghi, no, Stefano Tallia?
1: Eh sì, esattamente così. Il Torino adesso sta chiudendo nella sua area, tra l'altro c'è anche Simeone che accusa problemi, l'abbiamo visto accasciarsi in mezzo al campo, forse crampi per il capitano Granata, che si muove fatica, mentre l'Udinese continua a manovrare all'altezza della tre quarti. Beh, certo, sono situazioni sicuramente pericolose, perché poi basta un pallone buttato in aria, una spizzata, e insomma il senso della partita può cambiare.
0: Alaba per Kenan Davis, apre sulla sinistra per Ebosse, Alaba di testa non ci arriva per pochi millimetri, ma il pallone rimane lì. Chuck Fetazze con il destro, murato dalla difesa del Torino, da Cacciamani che si tocca la schiena dove è stato colpito dal destro violento di Chuck Fetazze. Sì, Simeone davvero ha speso probabilmente anche le ultime energie che aveva, grande partita di sacrificio da parte del numero 18 Granata, lo dicevi in precedenza Stefano Tallia, rientra praticamente oggi da una serie di problemi fisici, è stato lasciato in campo però fino alla fine da parte di Abate, segno che insomma la sua presenza è importante, no, là davanti per il Torino.
1: Eh sì, è molto importante, ed è stato importante anche mettergli una seconda punta vicino, e insomma vediamo che anche con Kulenovic comunque si è inteso abbastanza bene. Adams era al rientro questa sera, ha fatto il suo, anche se insomma l'abbiamo visto anche lui non proprio al meglio della condizione. Insomma il Torino ha speso molto in questa in questa partita, sta portando a casa 3 punti che davvero sarebbero molto pesanti per quella che era la condizione di classifica dei Granata. D'altro canto l'Udinese, se dovesse uscire sconfitta questa sera, pagherebbe ancora una volta il peso, ripeto, di questi infortuni che hanno condizionato la prima parte della stagione della squadra di Rugnaic.
0: 44esimo del secondo tempo, arriva solo adesso il primo ammonito del match, è Bertola, autore di un intervento non cattivo ma in ritardo al centrocampo su Cacciamani. Torino che adesso si prende tutto il tempo giustamente per battere questo calcio di punizione appena dentro la metà campo dell'Udinese. Vlasic prova a combattere con Risala dalle parti della bandierina del corner, alla fine alla meglio l'esterno colombiano che guadagna la rimessa laterale già battuta da parte dell'Udinese, che non può far altro che alzare il ritmo, gettarsi in avanti alla ricerca di quello che sarebbe il gol del pareggio. Il 45esimo scatta in questo momento, sono i 5 i minuti di recupero segnalati dalla lavagnetta del quarto uomo. Arrivano anche un po' di fischi dalla parte della curva dei tifosi del Torino, che evidentemente speravano in un recupero un po' più limitato. Ancora è Kellenkamp, nel frattempo dall'altra parte si gira dal limite, il destro raso terra poco potente che termina di altrettanto poco sul fondo. Era molto preciso Perri Cera, però davvero il migliore della serata dell'Udinese.
1: Sì, assolutamente, anche in questo caso si è girato fulminea la conclusione di Kellenkamp proprio al limite dell'area di rigore, ha sfiorato il palo alla destra di Perri. Sì, di gran lunga il migliore dei suoi, e Kellenkamp ha conservato ancora le energie per andare a una conclusione piuttosto pericolosa quando ormai siamo al 91esimo, e non è stato fortunato in questa circostanza. Sì, Perri c'era, però la conclusione era davvero molto molto angolata.
0: 46 minuti 5 secondi sul cronometro, si giocherà fino al 51esimo, il Torino è avanti 2-1 sull'Udinese. Udinese che si getta in avanti con tutti gli effettivi, si chiude ancora una volta bene la formazione granata con Belgali, che però non riesce a finalizzare il recupero del possesso del pallone. Allora è sempre Solé per l'Udinese, lo cede a Jovanovic, perde la sfera a Ghinaitis solo per un attimo, poi lo stesso Jovanovic prova a intervenire nel tentativo di recuperare il pallone e il possesso che lui stesso aveva perso, lo fa però fallosamente, tocca con un braccio, dunque calcio di punizione a favore del Torino all'interno della metà campo granata, ma per la formazione di Abate la chance di salire, rifiatare, guadagnare secondi.
1: Eh sì, minuti preziosi per un Torino che chiude in affanno questa partita. Va detto anche che Granata sono sostanzialmente in 10 in questi ultimi minuti, perché Simeone davvero ha speso tutte le energie. Crediamo anche che il capitano Granata abbia qualche problema, quantomeno dei crampi, perché si muove veramente con grande difficoltà e ha lasciato Kulenovic da solo in attacco per provare a recuperare i palloni che arrivano nella metà campo dell'Udinese.
0: Ecco Kulenovic per Vlasic, prova a servire proprio Simeone che nonostante crampi si era buttato con generosità in avanti. L'intervento della difesa dell'Udinese che prova a ripartire con Karlström, subisce fallo ma batte lui stesso immediatamente il calcio di punizione. C'è spazio per i giocatori bianconeri, Jovanovic al limite prova a saltare Ismaili ma non ci riesce, squadre lunghissime, giocatori davvero molto molto stanchi. Vlasic messo giù da Solé, si guadagna un calcio di punizione che ha un'importanza capitale quando siamo al 48esimo minuto nel corso della seconda frazione di gioco.
1: Eh sì, grande mistero qua da parte del numero 10 Granata, che aveva conquistato un pallone invece che puntare verso la metà campo avversaria, prudentemente ha ripiegato andando a guadagnare questo fallo da parte di Solea, visto che nessuno dei suoi compagni era in grado di seguirlo in una possibile ripartenza, e così ha conquistato questo calcio di punizione.
0: Ancora Kulenovic che prova a mettersi in proprio, e ancora una volta Kulenovic che guadagna una situazione interessante, guadagna un calcio d'angolo per il Torino, il gol vittoria per il momento è il suo. Stefano Tallia, però penso che sia forse la cosa meno bella fatta nella serata di Kulenovic, no? Un'ottima partita, un ottimo ingresso, poi sì, il gol si era ritrovato regalato da Okoye, ma tante situazioni interessanti che ha creato il croato, scusate il gioco di parole, numero 17.
1: E sì, ha mostrato una certa vivacità, abbiamo segnato almeno una sua grande occasione, un destro a giro che è finito vicino all'incrocio dei pali, anche in questa circostanza è andato a conquistare un calcio d'angolo davvero prezioso che il Torino poi non ha insomma un po' sprecato in questa circostanza, perché il pallone è ritornato in possesso dell'Udinese, però si deve avere una prestazione incoraggiante di Kulenovic, è arrivato lo scorso anno e che però insomma sta crescendo partita dopo partita. Ricordiamo che al suo debutto segnò un gol in Coppa Italia contro l'Inter, quindi insomma un debutto bagnato dalla fortuna.
0: Alaba prova a scodellare il pallone per Kenan Davis, è bravo a metterlo giù con il petto, prova a girarsi, va da Karlström perché non riesce ad andare fronte alla porta l'attaccante numero 9 dell'Udinese, si passa dai boss, il cross dalla tre quarti, arriva Bertola, contro cross ribattuto in qualche maniera, Simeone lotta, pallone che arriva dalle parti di Cacciamani sull'out di sinistra, prova a scappare, Solé lo rincorre, Cacciamani palla al piede, 30 metri 40 metri, alla fine arriva ai boss che interviene, guadagna il fallo il giocatore Granata, anche qualche parola da parte del direttore di gara al numero 77 dell'Udinese, sfida tra numeri 77, ma non c'è tempo per battere il calcio di punizione, finisce qui, il Torino batte l'Udinese 2-1, Torino che torna al successo, è invece la quarta sconfitta consecutiva per la formazione friulana. Commento di Stefano Tallia.
1: E possiamo dire che il Torino ha meritato questa vittoria soprattutto nel secondo tempo, nella prima parte di gara si era vista davvero poco la squadra di Abate, che sì, era andata in vantaggio con il gol di Braganza, poi aveva subito l'immediato pareggio di Hellenkamp in un primo tempo sostanzialmente equilibrato, meglio il Granata nella seconda parte di gara, anche se sul gol della vittoria devono ringraziare naturalmente il clamoroso errore di Okoye, che di testa hanno infatti appoggiato il pallone a Kulenovic per appunto la rete del 2-1. Torino che con questi tre punti si allontana dalle zone calde e pericolose della classifica, l'Udinese resta lì a 4 punti, un po' malinconicamente al penultimo posto, ma lo abbiamo detto molte volte in radio cronaca, la squadra di Runjajić paga quelle che sono le assenze che hanno caratterizzato questa prima parte della stagione, penso una classifica anche bugiarda rispetto a quelli che sono i valori tecnici di questa squadra.
0: Il vantaggio del Torino al 36esimo del primo tempo con la rete, la prima in Italia di Braganza, il pari momentaneo dell'Udinese al 43esimo del prima frazione di gioco con Hellenkamp, il gol decisivo al 21esimo della seconda frazione di gioco firmato da Kulenovic, ribadisco, Torino batte Udinese 2-1 nella gara che chiude la sesta giornata di Serie A. Dallo Stadio Olimpico Grande Torino è tutto, grazie a Stefano Tallia per avermi accompagnato in radio cronaca, grazie ad Alberto Gaetano per l'assistenza tecnica, la linea torna definitivamente agli studi di Saxa Rubra.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
6: 22:43 minuti, Ombretta Conti in regia, Stefano Catini alla parte tecnica e Tony Tisi in redazione. Dunque chiuso il sesto turno della Serie A con due posticipi e due vittorie interne, quelle dell'Atalanta sul Venezia per 3-1 e questa del Torino sull'Udinese per 2-1. Andiamo a leggere la classifica definitiva dopo sei turni in Serie A. In testa Inter e Lazio a quota 16, Roma 14 punti, Cagliari 13, Milan 12, Juventus e Como 11, Napoli e Frosinone 10, Atalanta 9, Sassuolo 8, Torino 7, Lecce 6, Bologna 5, poi a 4 punti Udinese, Monza, Genoa, Parma e Fiorentina, chiude a 0. Il Venezia in Premier League 86esimo, Coventry 3, Newcastle 1, adesso il Coventry va in rete per la quarta volta, quindi il parziale 4-1 per la squadra di casa, mentre invece 85esimo minuto nella Liga Spagnola 2-1 per il Siviglia sul campo del Levante. Saluto Filippo Grassia, ciao Filippo, ben ritrovato.
7: E io ricambio i tuoi saluti e in particolare ai nostri ascoltatori.
6: Allora Filippo, dicevamo una sesta giornata chiusa da due vittorie interne, quelle dell'Atalanta prima sul Venezia, poi quella del Torino adesso sull'Udinese, non credo che non fossero pronosticabili, no? Soprattutto quella dell'Atalanta sul Venezia, Atalanta che ha dimostrato una certa superiorità, mentre invece quantomeno nel primo tempo, perché poi nella ripresa il Venezia ha davvero giocato bene, invece questa del Torino sull'Udinese, una partita decisa da uno svarione, chiamiamolo svarione, del portiere dell'Udinese.
7: Sì, non si capiva che cosa volesse fare Okoye, se andare a colpire di testa il pallone fuori area, e poi è finito addosso a Bertola, permettendo a Kulenovic di firmare il raddoppio del Torino, che era passato in vantaggio con Bracanza e poi raggiunto da Ekelenkamp. È stata una partita dal contenuto tecnico modesto, con la squadra friulana che sembra la brutta copia di quella vista nella stagione scorsa, soprattutto in fase d'attacco. Il Torino ha fatto il suo, ma è chiaro che alla squadra granata mancano in particolare i gol di Simeone, che nel corso di questa stagione ancora non ha messo a segno una rete, a parte quella in Coppa Italia ad agosto. Dell'Atalanta hai fatto tu una fotografia perfetta: ha giocato mezz'ora da grandissima squadra col nuovo modulo che prevede due soli centrocampisti, e poi invece ha rischiato tantissimo ad opera del Venezia, che ha colpito due traverse con Adams e Yeboah e poi ha mancato il gol in altre due circostanze. Quindi una squadra bergamasca a due facce, con tanti uomini lasciati in panchina in attesa del debutto in Conference giovedì con il Paphos, e non si capisce ancora quale possa essere il ruolo appunto della squadra bergamasca.
6: Per quanto riguarda il Venezia e l'Udinese, Venezia 6 sconfitte su 6 partite, l'Udinese, lo diceva poc'anzi Luca Cesaretti, 4 punti, ma 4 sconfitte di fila, insomma.
7: Eh sì.
6: Non si mette bene per quantomeno questo inizio di campionato per le squadre del Nord-Est.
7: L'Udinese continua a perdere, manca anche di carattere, perché in certe circostanze non ha giocato con quel temperamento che sembrava necessario per recuperare la partita, e quindi diventa in bilico non solo la panchina di Stroppa, che stasera, oggi pomeriggio diciamolo pure, ha pagato gli errori incredibili dei suoi giocatori, ma anche quella di Runiaik, perché mai da quando c'è lui la squadra friulana si è trovata così in basso. Però direi, facendo un passo indietro che ci domandiamo esattamente quale possa essere il futuro di Milan e Juventus dopo le immagini dei due deludenti pareggi di ieri.
6: E poi tra l'altro come hai anticipato tu, da domani inizia la 3 giorni delle coppe e Milan e Juventus saranno impegnate in Europa League, mentre invece da domani c'è la Champions, ma tra poco ne parliamo. Prima chiudiamo il capitolo campionato e poi la Conference. Come giustamente dicevi tu, è la prima uscita per la Conference, perché ci sono stati i preliminari, i cosiddetti playoff, prima ancora che iniziasse la stagione quella che vivremo adesso, 2026-2027, con i tabelloni principali, i calendari principali, da quando c'è stata la riforma delle coppe europee con questi mini gironi. Per chiudere il discorso sul campionato, Filippo, dicevamo in testa Inter e Lazio, lo dicevamo anche ieri sera, pronosticare la Lazio lassù in testa con l'Inter dopo 6 giornate, a dire il vero in pochi ci avrebbe, se non nessuno ci avrebbe scommesso, però mi devi dire tu, dopo 6 giornate, qual è secondo te la sorpresa positiva e quella in negativo di questa partenza della Serie A?
7: Ma in positivo sicuramente la Lazio, che benché sia abbandonata dal popolo biancoceleste in aperta contestazione con Lotito, si ritrova in testa alla classifica praticamente con un cammino a specchio dell'Inter. E qui bisogna dire che Gattuso ha fatto veramente dei miracoli, in particolare rigenerando tutta una serie di giocatori che nella scorsa stagione se ne stavano in panchina, in particolare Mandas e Noslin, scoperto centravanti, per non parlare poi di Belayan, che è diventato il pelle del centrocampo, e Tavares. E quindi complimenti a Gattuso, che poi ha trovato in Frattesi un valore aggiunto appunto del centrocampo. Beh, dell'Inter ci si aspettava questo inizio di stagione, anche perché ha una rosa davvero importante, e credo che possa riprendere la corsa in Champions con il Bruges. Bruges che sulla carta non fa paura, però attenzione, sono secondi in classifica nel loro campionato.
6: Invece la parte negativa, diciamo,
7: la parte negativa
6: di questo inizio.
7: L'aspetto negativo è tutto della Fiorentina, che addirittura alcuni allenatori, tra cui Allegri, pronosticavano quantomeno da Europa League, e invece pare stia portando avanti un campionato simile a quello della scorsa stagione, nonostante una campagna acquisti estremamente importante e anche la presenza di giocatori di grande qualità. Basta pensare al centrocampo con Fagioli, Endur, però non si capisce come questa squadra poi butti all'aria l'ultimo turno di campionato, subendo due reti incredibili nel primo quarto d'ora dal Genoa.
6: Allora, Premier League, 94esimo, 4-1 del Coventry in casa sul Newcastle, mentre invece pareggia al 92esimo nella Liga Spagnola il Levante, 2-2 sul Siviglia, sugli ospiti del Siviglia. Vedremo come andranno a finire, e iniziamo a parlare, Filippo Grassia, di questo turno di Champions League, perché da domani, lo ripetiamo ancora una volta, torna la massima espressione delle coppe europee. Domani due le italiane, il Napoli di Allegri.

0: alle 21. Hanno parlato entrambi i tecnici oggi in sede di conferenza stampa. Andiamo ad ascoltare un brevissimo estratto di queste conferenze stampa. Io direi di partire, se sei d'accordo, Filippo, dal Napoli, da Allegri. Che dici?
1: Certamente, certamente.
0: Vai, Stefano Catini.
2: Innanzitutto domani abbiamo una partita molto importante e complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid, non era assolutamente facile. E giocare qui è sempre complicato, è una partita di Champions, bisogna fare un'ottima prestazione, cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti in previsione, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno, di essere a marzo ancora dentro competizione. Domani è una partita dove bisogna cercare di far bene.
0: Bisogna cercare di far bene, lo dice sempre Massimiliano Allegri, sì. No, alla vigilia di tutte le partite, però ha detto anche una cosa chiara: bisogna iniziare a fare i punti.
3: Guarda, il Villarreal, come ha accennato Allegri, è partito male, tant'è vero che si trova a metà classifica in Liga, però si sta riprendendo, tant'è vero che, come appunto ricordava il tecnico del Napoli, ha messo in crisi il Real Madrid perdendo al Bernabeu solo di misura, e poi il campo del Villarreal è sempre piuttosto caldo. Però caspita, il Napoli, se vuole fare strada in Champions, la partita in Spagna la deve vincere, al pari dell'Inter, che dopo il KO un po' particolare subito a Madrid deve riprendere la strada del successo.
0: L'Inter ospita il Bruges, e allora andiamo ad ascoltare il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu.
4: È lo status di una squadra e di una società che te lo impone, a cercare di raggiungere tutti quelli che sono gli obiettivi di una stagione, di una squadra come la nostra. Però quando si tratta di sogno, questo non vuol dire che si possa anche raggiungere. Il sogno bisogna che si trasformi in responsabilità, nel fare un gran bel lavoro, nel cercare di migliorarsi quotidianamente, nel cercare di migliorarsi dal punto di vista individuale e collettivo, per avere un'opportunità nel raggiungere quello che è un sogno così importante come lo è vincere la Champions.
0: E quindi il sogno principale dell'Inter è andare il più avanti possibile in Champions. Io ti faccio la domanda, Filippo: in Italia adesso la Lazio è a pari punti con l'Inter, poi segue la Roma a due lunghezze, però diciamocelo chiaramente, l'Inter come forza, come struttura, come profondità di rosa, io non credo abbia rivali in Italia. Cioè, trovare un anti-Inter è un po' arduo adesso come adesso, ma in Europa...
3: In Europa l'Inter deve dimostrare quanto fatto anche in Serie A, perché diciamolo apertamente, sul campo del Madrid la squadra nerazzurra ha buttato via non solo il pareggio, ma direi addirittura la vittoria contro una formazione che non è simile, io parlo del Real, come quella del passato, e poi tra l'altro è dilaniata da vari problemi interni, perché c'è una parte dello spogliatoio, almeno da quanto ho letto anche su un paio di siti spagnoli, non è che tutti i giocatori siano in sintonia con Mourinho, che ritornerà invece a Roma, dove ha fatto sognare almeno per una parte della sua avventura i tifosi giallorossi.
0: Senti, hai citato...
3: A proposito, l'Inter poi dovrà far gol a Sommer, il portiere del Bruges, esatto, il suo ex portiere.
0: Esatto. Dicevo, tu hai citato la Roma che ospita il Real Madrid di Mourinho mercoledì, fischio d'inizio alle 21, però sempre mercoledì ci sarà prima alle 18.45 il Como, che va a giocare sul campo del Feyenoord. Allora, qui si può parlare di primo vero esame per la squadra di Fabregas in Champions, cioè il Feyenoord è ampiamente alla portata, direi.
3: Sì, la squadra lariana ha fatto benissimo nel primo turno con una vittoria di larga misura, però si ritrova in trasferta a Rotterdam con il Feyenoord, che è in testa al campionato olandese, però nella partita precedente di Champions ha perso veramente di brutto con il Barcellona, e bisogna che io credo

0: Che la situazione sia più in mano al Como che al Feyenoord. Bisognerà vedere come la schiererà la squadra Fabregas e se il Como è più simile a quello dell'anno scorso che a quello visto nel corso della stagione corrente.
1: La portata principale, il piatto principale di questa tornata di Champions League è senza dubbio Roma-Real Madrid a questo punto.
0: Certamente.
1: Dopodomani
0: Guarda, la Roma ha giocato una prima parte di gara a Como, lasciami dire, in maniera sontuosa, e avrebbe meritato di andare all'intervallo in vantaggio di almeno una rete. Poi è chiaro che l'espulsione di Malen ha cambiato il canovaccio della gara, però insomma ci troviamo di fronte ad una squadra che gioca un gran bel calcio e nella quale Gasperini dà molto spazio ai suoi giocatori di maggior talento, in particolare Dybala e anche Solé, ecco.
1: Allora, ci è rimasta, visto che abbiamo già parlato dell'Atalanta in proiezione Conference, l'Europa League all'appello, abbiamo un minuto, poco più di un minuto, fuori casa entrambe, sia Milan che Juventus, iniziano i rossoneri giovedì alle 18.45 sul campo del Salisburgo e poi la Juventus alle 21 sul campo del Celta di Vigo. A te.
0: Ma che ti devo dire? A priori si tratta di due partite assolutamente abbordabili, anche se il Milan dovrà fare attenzione al fatto di giocare sul sintetico del Salisburgo. La Juventus va a Vigo con il Celta che, se non erro, mi pare abbia vinto solo una volta finora in Liga. Si dice che a entrambe le squadre manca un centravanti e forse è vero, ma io mi dico poi se i centravanti in entrambe le squadre da tempo non funzionano perché manca il gioco.
1: Magari mancano entrambi. Va bene, allora Filippo, ricordiamo domani zona Cesarini con Villarreal Napoli e Inter Bruges a partire dalle 21, da qualche minuto prima delle 21. Io ti ringrazio, Filippo.
0: No, grazie a te e buonanotte a tutti.
1: Ricordo naturalmente come tutto il calcio, anche nella sua massima espressione, che è quella delle coppe europee, lo potrete ascoltare qui su Radio 1. Zona Cesarini termina qui per questa sera. L'appuntamento naturalmente è per domani. Adesso la linea va al GR1. Buonanotte.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Notizie dall'estero in primo piano: guerra in Ucraina, due vittime nei raid russi di questa sera, mentre resta senza conferme la tregua energetica annunciata da Trump. Zelensky denuncia altri attacchi alle infrastrutture, mentre l'Unione Europea vara nuove sanzioni contro Mosca. E il Cremlino rivela dal 2022 venduti all'Europa idrocarburi per circa 286 miliardi di euro. In Medio Oriente i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, rivendicano il lancio di un altro missile contro l'aeroporto di Riyadh, ma questa volta l'Arabia Saudita è riuscita ad intercettarlo. Lo scalo della capitale, già teatro di attacchi mortali nei giorni scorsi, resterà chiuso fino al 17 ottobre. E intanto, secondo Bloomberg, 10 super petroliere dirette negli Emirati Arabi si sono fermati nei pressi di Hormuz e hanno invertito la rotta. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo scoperto durante un controllo di routine. L'intervento potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio. In Vaticano prevale l'ottimismo, il pontefice è sereno e di buon umore, annullati tutti gli impegni fino al 20 ottobre, mentre proseguono i preparativi per il viaggio in Sud America previsto a novembre. Manovra economica ancora in bilico, in attesa del via libera europeo alla flessibilità, a rischio anche la scadenza del 20 ottobre per la presentazione in Parlamento. A dirlo è il ministro Giorgetti, che chiede un contributo a banche, assicurazioni e società energetiche. Annunciati anche nuovi sostegni alle imprese e agevolazioni fiscali sugli aumenti salariali, ma sarà Bruxelles a condizionare le scelte del governo. Sentiamo Giorgetti.
3: La composizione della manovra sarà quindi definita alla luce del completamento della procedura europea ed elementi quindi saranno forniti del documento programmatico di bilancio che il governo a breve trasmetterà al Parlamento e alle autorità europee.
2: E con la cronaca andiamo in Sardegna, dove è stato estratto vivo in serata lo speleologo rimasto bloccato in una grotta a 10 metri di profondità.
4: Piano, la barella in piano.
5: 27 ore in una grotta a Ursulei, nella Sardegna centro-orientale, senza bere né mangiare, il corpo schiacciato da una frana di detriti. Quando Luca Olmetto, speleologo di 31 anni, viene portato fuori dal cunicolo in cui è rimasto per più di un giorno, la tensione si scioglie nell'applauso dei soccorritori.
4: Dai, grandi!
5: L'allarme era scattato grazie alla fidanzata che era con lui. Sul posto arriva in poco tempo una squadra di 60 persone. Ci sono i tecnici del soccorso alpino e speleologico e gli esperti dei vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale sanitario. Si scava a mano e con pochi attrezzi per evitare che cadano altri detriti. Al lavoro per tutta la notte, puntellando di metro in metro la galleria riaperta.
6: Uno più piccolino ne stanno cercando.
5: Poi l'uscita, lo speleologo in buone condizioni nonostante il tempo passato sotto il peso dei detriti. Lo attende l'elisoccorso, ancora un trasporto in barella in ospedale a Nuoro, dove rimarrà in osservazione. Da Cagliari, Ottavio Pirelli per il GR1.
2: Ancora cronaca con le indagini sulla morte del capo comunicazione di Montepaschi Siena 13 anni fa. Una nuova perizia dei RIS rivela la possibile presenza di altre persone e si rafforza l'ipotesi dell'omicidio.
7: Non un semplice passante, ma qualcuno che avrebbe impedito soccorsi dopo la caduta di David Rossi dalla finestra del suo ufficio a sera del 6 marzo 2013. Per Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta BIS sulla morte dell'ex capo comunicazione di MPS, l'ultima perizia della RIS suffragherebbe questa ipotesi. Gli esperti hanno analizzato le immagini della videosorveglianza e hanno svolto sul campo simulazioni la scorsa estate. La relazione parla di 12 sequenze video che mostrano ombre sul muro bianco dell'edificio compatibili con la presenza di una o più persone nell'area cieca all'ingresso del vicolo per 10 minuti dopo la caduta di Rossi. Sull'uomo misterioso del vicolo da tempo i familiari di Rossi chiedevano approfondimenti. Ranieri Rossi, fratello di David.
8: Che quello non fosse un passante ormai l'hanno capito tutti.
7: All'epoca dei fatti la procura non acquisì i dati delle celle telefoniche.
8: Pochi giorni avrebbero capito chi era lì.
7: Per la commissione d'inchiesta fu omicidio, da capire però ancora il movente. Siena, Iuri Guerranti,
9: GR1.
2: Il meteo arriva all'Ottobrata con temperature in aumento tra mercoledì e giovedì, massime fino a 25 gradi al centro e in alcune zone del sud 22 gradi al nord. Al via domani a Roma la festa del cinema, tanti film e gli ospiti internazionali, tra i primi appuntamenti il premio alla carriera a Nicola Piovani, autore di celebri colonne sonore. Lo ascoltiamo.
0: Etimologicamente la carriera viene da carro, dove il carro poteva avanzare, quindi se per carriera intendiamo questo passo dopo passo, giorno dopo giorno, avanzare anche col lavoro, anche artigianalmente, mi inorgoglisce in modo particolare.
2: E la linea va al mix delle 23, il prossimo GR1 a mezzanotte.
1: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
9: La vicenda Cervi credo che rimarrà nei secoli un momento straordinario della storia del nostro paese.
10: Erano persone che avevano veramente.
11: Rai Radio 1 Sport.

0: Siete all'ascolto di Radio 1 Sport.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Leone 14esimo al Gemelli, in tarda mattinata il ricovero, mercoledì l'intervento al polmone per l'asportazione di un nodulo, niente udienze fino al 20 ottobre. Zelensky denuncia, Mosca continua a colpire, pronti a difenderci. Il russo Peskov, tregua ma solo nel giorno delle elezioni ucraine. Pressing della Premier Meloni sull'Europa per la flessibilità sull'energia, servono risposte strutturali. Atteso il vertice di maggioranza sulla manovra, Giorgetti, chi può, contribuirà. Ombre nel vicolo, il video dei RIS sulla morte di Davide Rossi. 4 o 5 le persone coinvolte volevano impedire che fosse soccorso. Cinisello balsamo neonato abbandonato in un sacchetto di plastica. Una passante lo soccorre, poi il ricovero d'urgenza sta bene. Morte avvelenate con la ricina, si stringe il cerchio, si indaga sulle ricerche sul web di utenti anonimi. Asta record per la figurina d'esordio autografata di Cooper Flagg, cestista dell'NBA, venduta a 8 milioni di dollari. E qui la festa, Roma apre le porte al cinema, 150 titoli in rassegna, ad aprire la manifestazione il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. Posticipi di Serie A, tris dell'Atalanta al Venezia, il Torino sfrutta un pasticcio difensivo dell'Udinese e batte i friulani 2-1. Buonasera da Carmelo Lazzaro, ore di attesa e preghiera per Papa Leone XIV, atteso in mattinata al Policlinico Gemelli per l'asportazione di un nodulo polmonare. Dal Vaticano fanno sapere che il pontefice è sereno e di buon umore. Il cardinale vicario Baldo Reina invita le comunità parrocchiali e religiose di Roma a unirsi in preghiera. Oggi alle 18 sarà lui a guidare la recita del rosario in ospedale.
3: Il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli è previsto in tarda mattinata, mentre non c'è ancora conferma ufficiale sulla data dell'intervento, che potrebbe essere già nel pomeriggio. L'annuncio domenica all'Angelus.
4: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
3: Nodulo emerso, comunica la sala stampa vaticana, da un normale controllo di routine. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana. La prefettura della Casa Pontificia comunica che sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Tanti messaggi di vicinanza arrivati da tutto il mondo. Si prega per la sua salute. Intanto al Gemelli si respira un'atmosfera di attesa. Leone XIV da oggi risiederà al 10° piano, blindato per garantire sicurezza e privacy. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: La guerra in Ucraina. Proseguono gli attacchi russi. Negli ultimi attacchi sulla capitale, 2 vittime a Kiev dopo quelle a Kramatorsk e Kharkiv.
5: I russi continuano a colpirci, a distruggere, a strappare vite. Gli Stati Uniti hanno la forza di fermare Putin. Zelensky lancia l'ennesimo appello in direzione di Washington al presidente americano, che, sordo ai suoi richiami, nelle scorse ore ha invece sollecitato un cambio di vertice a Kiev. Mentre sull'Ucraina i missili russi continuano a cadere, resta sulla carta la tregua annunciata da Trump. Al forum di Varsavia per la sicurezza, Zelensky lo denuncia apertamente. Nonostante la dichiarazione del presidente americano sul cessate il fuoco, la Russia continua a colpire le infrastrutture per l'energia ucraine. Siamo pronti a difenderci, dice ancora Zelensky. E sempre da Varsavia, il comandante delle forze NATO in Europa avverte: l'alleanza non cerca la guerra, ma se attaccati ci difenderemo, ha affermato Grinkevich, ribadendo l'importanza del rafforzamento del fianco orientale NATO. Da Bruxelles arrivano nuove misure contro Mosca, varato il 22esimo pacchetto di sanzioni. Nel mirino quasi 1600 operatori legati all'industria bellica russa. Claudia Stamerra, GR1.
2: Malgrado gli attacchi russi sull'Ucraina, il presidente degli Stati Uniti insiste: la tregua energetica c'è, ho detto io di farla. Putin vuole un accordo più di Zelensky, ora bisogna convincerlo, sostiene ancora Trump. Ma da Mosca non arrivano reali concessioni. La corrispondente.
5: Al briefing del Cremlino tutti chiedono al portavoce Peskov se il cessate il fuoco annunciato da Trump con effetto immediato stia per entrare in vigore. Peskov risponde evasivamente: i contatti proseguono, ma non ho altro da aggiungere. Poi, incalzato dalle domande dei giornalisti, Peskov dice che forse Putin potrebbe concedere una tregua nel giorno in cui l'Ucraina tenesse le elezioni. Un giorno solo, dice ancora Peskov, e non 60 come chiede Zelensky, non per fare le elezioni ma per riorganizzarsi e continuare la guerra. Poco dopo, dagli esteri, il capo della diplomazia russa Lavrov rincara la dose: Zelensky non si merita una pausa sul campo di battaglia. Intanto, la missione a Mosca degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che sembrava imminente, è sospesa. I negoziatori americani non hanno rinunciato, ma arriveranno a Mosca quando avranno chiara la posizione di Kiev. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: Gli Houthi yemeniti rivendicano nuovi attacchi in Arabia Saudita, affermando di aver preso di mira l'aeroporto di Riyadh e una base militare nel sud del paese. Le autorità saudite non confermano che lo scalo sia stato colpito e annunciano di aver abbattuto diversi missili. Nei giorni scorsi gli attacchi dei ribelli filo-iraniani avevano provocato 13 morti nell'aeroporto, che resterà chiuso fino al 17 ottobre. I temi economici sono al centro dell'azione di governo, con la Premier Meloni che è tornata a chiedere all'Europa risposte strutturali per fronteggiare il caro energia.
6: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì.
7: Giorgia Meloni torna a firmare una lettera ai vertici dell'Unione col gruppo informale per la competitività guidato insieme ai primi ministri di Germania e Belgio. Chiede di accelerare sugli investimenti in energia e allo stesso tempo ridurre la burocrazia soprattutto per le piccole imprese. I meccanismi europei, denuncia dalla platea di Assolombarda, hanno creato delle distorsioni.
6: Se un'acciaieria chiude in Lombardia e quell'acciaio andiamo a comprarlo dall'altra parte del mondo, prodotto con standard ambientali molto più bassi, il pianeta non ci guadagna nulla.
7: Poi c'è l'inflazione, ricorda, prezzi gonfiati dalle crisi geopolitiche che di fatto bloccano gli spazi di spesa che sarebbero destinati a famiglie e imprese. È questa l'analisi della Premier, che rivendica le misure prese in Italia: 60 miliardi contro il caro prezzi, taglio delle accise.
6: Se noi non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, rischiamo di essere sempre più in balia dell'emergenza.
7: L'economia italiana ha retto l'onda d'urto delle guerre, rivendica la Premier, crescita nel 26 all'1%. Federica Ionta, GR1.
2: La manovra si avvicina e la sua base, il documento programmatico di finanza pubblica, ha iniziato il suo iter davanti al Parlamento, le audizioni di Corte dei Conti, Istat, Banca Italia, CNEL e le conclusioni del Ministro dell'Economia.
8: In un quadro macroeconomico che resta incerto, la migliore assicurazione per i conti pubblici è la credibilità dello Stato. Lo afferma il Ministro dell'Economia davanti alle commissioni parlamentari che stanno esaminando i numeri messi nero su bianco del governo in vista della legge di bilancio. Giancarlo Giorgetti.
9: Le recenti tensioni sui mercati dei titoli sovrani mostrano quanto rapidamente le condizioni di finanziamento possono risentire della comune percezione della sostenibilità delle finanze pubbliche di un paese.
8: Prima del Ministro avevano parlato in commissione parlamentare l'Istat, che ha riconosciuto al governo il miglioramento dei conti pubblici ma avvisato su inflazione e perdita di potere d'acquisto delle famiglie. Il presidente Francesco Maria Kelly.
10: Il potere d'acquisto delle famiglie ha segnato una riduzione su base congiunturale dello 0,9%.
8: E per la Banca d'Italia incertezza e inflazione peseranno nei prossimi mesi. Andrea Brandolini, capo dipartimento economia Banca Italia.
11: Le prospettive di medio termine risentono del rialzo dell'inflazione e delle condizioni finanziarie più restrittive che verosimilmente determineranno un temporaneo rallentamento della domanda interna.
8: Amalia Carosi, GR1.
2: Al via a Bangkok l'assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Sul tavolo lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, il caro energia e il debito pubblico record in molti paesi sviluppati. Secondo il rapporto, l'economia globale si conferma resiliente e il FMI prevede una crescita mondiale intorno al 3%. Economia e alleanze al centro del conflitto. confronto politico.
12: Difendere il potere d'acquisto delle famiglie, per Fratelli d'Italia la priorità in vista della manovra, e sostenere il ceto medio alleggerendo il carico fiscale con la richiesta di più flessibilità a Bruxelles. Anche per Forza Italia la parola d'ordine è taglio delle imposte, soprattutto per i giovani. Dalla Lega Matteo Salvini, che si è dimesso da segretario in vista del congresso, insiste.
13: Come copri l'età pensionabile a 64 anni, l'aumento della flat tax, col contributo che le banche sicuramente spontaneamente daranno.
12: Sulle elezioni a Milano continua il botta risposta Lega Forza Italia, con il Carroccio che insiste sulle primarie e Azzurri che tengono il punto sul proprio candidato. Tema voto e alleanze anche nel centrosinistra, con Matteo Renzi, Italia Viva, che rivendica spazio tra i progressisti contro i veti, dice, di una parte minoritaria dei 5 Stelle. Movimento che attacca il governo sulla manovra, retribuzioni crollate di oltre 9 punti rispetto al 2023, accusa Giuseppe Conte. Prezzi alle stelle, nulla per il diritto alla casa, accusa la segretaria del PD Elly Schlein. Sempre dal PD, Francesco Boccia.
14: Carburanti alle stelle, salari fermi, 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi. E Giorgia Meloni cosa chiede? Più soldi per le armi. Noi voteremo no allo scostamento di bilancio.
12: In 4 anni di governo Meloni non ha fatto nessun intervento strutturale sull'energia, la critica di Verdi Sinistra. Alessandra Allegra, GR1.
2: Rai Radio 1, a mezzanotte 10 minuti, la cronaca, le indagini sulla morte di David Rossi, ex capo comunicazione MPS, precipitato dalla finestra del suo ufficio nel 2013. I carabinieri del RIS hanno presentato alla commissione parlamentare d'inchiesta una nuova perizia sulle ombre rilevate nel vicolo in cui fu trovato il corpo.
15: È documentata la presenza di uno o due soggetti in alcuni momenti all'interno del vicolo.
16: È il vicecomandante del RIS di Roma, Adolfo Gregori, a spiegare quanto è emerso analizzando le 12 ombre riflesse nel giro di 10 minuti sul muro del vicolo in cui David Rossi precipitò. La prima viene ripresa dalla telecamera 4 minuti dopo la caduta, il tempo necessario, stimano i periti, per scendere dall'ufficio al terzo piano dove il manager precipitò dalla finestra. A quel punto Rossi era ancora vivo, ma nessuno lo soccorse. Il sospetto è che le ombre appartengano a qualcuno che abbia bloccato l'accesso al vicolo, almeno fino a quando non smise di respirare. Di certo, sostiene il presidente della commissione Gianluca Vinci, non era qualcuno finito lì per caso, come scritto nelle archiviazioni delle inchieste precedenti.
17: Non era un passante, ma era un soggetto che ha avuto un ruolo attivo. Blocca il vicolo e impedisce che Rossi sia visto.
16: Dello stesso avviso anche il fratello della vittima, Ranieri Rossi, che con il resto dei familiari si batte per la riapertura del caso.
18: Se avessero acquisito le celle telefoniche avrebbero capito chi era lì. Perché non l'hanno fatto? Vedremo se troveranno un movente e anche se troveranno il colpevole.
16: Simone Zazzera, GR1.
2: È in discrete condizioni di salute il neonato trovato per strada a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano.
19: Un maschietto di 4 kg, abbandonato in un sacchetto con ancora la placenta attaccata, avvolto da un telo. A salvare il piccolo sono stati lamenti notati da una signora a spasso con il cane. La donna, che ha notato il neonato sotto un albero, e ha chiamato i sanitari del 118. Sentiamo un testimone presente al momento della scoperta.
20: Io sono arrivato e c'era il bambino lì vicino a una borsa. Una signora, per fortuna, gli ha preso il suo maglione, gliel'ha messo addosso per riscaldare, con l'informazione del 118. Gli diceva come dire. Poi è arrivata l'ambulanza.
19: Il piccolo si trova ora al reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Niguarda. È considerato in discrete condizioni di salute. Una notizia sconvolgente per gli abitanti di Cinisello, spiega il sindaco Giacomo Ghilardi. La vicenda dimostra che questa cittadina non è ricca economicamente, ma lo è di umanità. Da Milano, Antonello Marzio per il GR1.
2: Il cerchio si stringe sul giallo delle due donne morte avvelenate dalla ricina in Molise, disposte 4 perquisizioni informatiche in altrettante scuole per verificare eventuali ricerche sulla sostanza tossica. Il servizio di Pasquale Bartolomeo.
21: 4 giorni di perquisizioni nelle scuole per cercare tracce della ricina sui computer o nel web. L'Istituto Agrario di Riccia, la prima tappa delle attività della squadra mobile di Campobasso e degli agenti del Servizio Centrale Operativo della Polizia. La scuola, dove lavora un tecnico informatico sentito più volte nel corso delle indagini sul giallo di Pietracatella. Il giorno seguente, mercoledì 14 ottobre, di nuovo a Riccia, ma nel liceo scientifico, dove insegna la moglie dell'uomo, anche lei più volte ascoltata dagli investigatori. Terzo istituto al setaccio, giovedì 15, il liceo classico Mario Pagano di Campobasso, dove studiava Sara Di Vita, avvelenata insieme alla madre Antonella Di Elsi nel dicembre scorso. La stessa scuola, frequentata fino a pochi mesi fa anche dalla sorella Alice, oggi in Piemonte per l'università. Quarta e ultima tappa al liceo delle scienze umane di Casa Calenda, venerdì 16 ottobre. Qui presta servizio Laura Di Vita, cugina di Gianni, marito e padre delle due vittime. Anche qui, perquisizioni informatiche sui PC per accertare se da quelle postazioni siano state effettuate ricerche legate alla ricina, prima o dopo la morte di Antonella e Sara.
2: Continuano senza sosta le indagini sulle aggressioni compiute a Roma in minicar. Una delle vittime, l'attore Davide Jacopini, sottoposto a un nuovo intervento chirurgico.
0: Occorrerà tempo per analizzare i fotogrammi delle telecamere che hanno immortalato la minicar nera per le strade di Monteverde e Testaccio. La targa è sempre risultata illeggibile. Gli inquirenti capitolini si concentrano su una quarantina di occhi elettronici, convinti che ricondurranno ai due adolescenti che a bordo della macchinetta in corsa hanno aggredito diverse persone, ferendo gravemente Davide Jacopini. L'attore è stato sottoposto ad un secondo intervento neurochirurgico all'ospedale San Camillo. Emiliano Cingolani, direttore dell'unità shock e trauma.
1: L'intervento è perfettamente riuscito e il paziente però al momento ancora necessita di un monitoraggio e di un trattamento intensivo massimali. Al momento la prognosi rimane strettamente riservata.
0: Tra gli elementi acquisiti, un cappellino nero che uno degli aggressori potrebbe aver perso, al vaglio anche il furto la sera dell'aggressione a Jacopini di un'auto simile a quella incriminata. A denunciarlo un avvocato, padre di due minori, il quale avrebbe riferito che ad usare la vettura era la figlia. Forse in rete circolano video dei blitz, dicono alcuni abitanti della zona. Elena Baiocco, GR1.
2: Una figurina da 8 milioni di dollari è la fortuna di un meccanico americano che l'aveva comprata per poche centinaia di dollari.
22: Una passione da collezionista trasformata in una fortuna. Jason Williams, 50 anni, titolare di un'officina meccanica nella Carolina del Sud, ad agosto ha comprato online alcune scatole di figurine per poche centinaia di dollari. Sembrava un acquisto come tanti, ma la fortuna ci ha messo lo zampino. Dentro ha trovato la carta d'esordio di Cooper Flagg, il miglior debuttante dell'ultima stagione NBA. Un pezzo unico al mondo, autografato con dentro anche la toppa della maglia indossata da Flagg nella sua prima partita. Gli stessi Dallas Mavericks, la sua squadra, avevano offerto 32 anni di abbonamento pur di averla. Lui però ha preferito l'asta. Nei giorni scorsi la carta è stata battuta per 8 milioni di dollari. È la quinta figurina sportiva più cara di sempre. Niente barca però, niente casa nuova. L'officina resta aperta. I soldi vanno e vengono, dice ora il fortunato collezionista. Con i piedi per terra, ma sicuramente più sereno di prima. Federico Mello, GR1.
2: Si aprirà stasera la Festa del Cinema di Roma, 21esima edizione, con una ricca selezione di film italiani e stranieri. Cuore della manifestazione resta l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ma le proiezioni coinvolgeranno anche altre sale della capitale.
23: Si alza il sipario sulla Festa del Cinema di Roma, tanti film, ben 150, molti in anteprima nazionale e grande spazio ai titoli italiani. Salvo Anastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma.
24: Avere un festival con 150 titoli e molti titoli italiani dimostra che il cinema italiano è vivo, è effervescente, è forte e soprattutto è un cinema d'autore che veramente lascia un segno. Noi abbiamo il 60% dei nostri spettatori che sono dei giovani. Ci sono 150 cose che raccontano il mondo nelle proprie tragedie o nelle cose positive.
23: E a partire dal film di apertura di Paolo Genovese, per quasi due settimane il cinema diventa il filo conduttore. Paola Malanga, direttrice della Festa del Cinema.
25: Il tratto distintivo di ogni apertura è un film italiano, a cui poi ne seguono molti altri in tutte le sezioni. Il cinema italiano si irradia dappertutto, ovviamente anche nella storia del cinema, dalla set dell'Eclisse con la magnifica Monica Vitti. Abbiamo tratto l'immagine della 21esima Festa del Cinema.
23: Marcella Sullo, GR1.
2: E in chiusura la musica con Gazzelle. Il cantautore romano annuncia il suo ritorno in concerto. Flavio Flavio Bruno Pardini, questo è il vero nome di Gazzelle, uno degli interpreti pop più amati della sua generazione. Il suo nuovo tour partirà il 3 aprile 2027 da Milano. 8 date nei palazzetti, da Torino a Bari, da Bologna a Firenze. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesca Giannini, regia Serena Mancarella e Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
3: GR1 Sport.
4: Un cordiale saluto da Massimo Barchesi. Calcio in primo piano con i due posticipi che hanno chiuso la sesta giornata del campionato di Serie A. Cominciamo dall'ultimo match di questo turno tra Torino e Udinese, deciso da un episodio che mette nei guai i friulani. L'inviato.
5: Il Toro sfada il tabù casalingo, l'Udinese invece inizia a parlare di crisi con il quarto KO consecutivo. Eppure il trio d'attacco leggero friulano dopo un minuto aveva confuso le idee alla difesa del Torino e liberato al tiro dal limite Kelenkamp con Perri attento. Poi la gara si è addormentata a lungo, si è riaccesa all'improvviso al 36esimo quando da corner Braganza ha iniziato e chiuso l'azione, spingendo nella porta sguarnita la palla respinta dal palo sulla girata di Che Adams. Ma l'Udinese non ci stava, si riversava in avanti e pareggiava dopo 7 minuti con Kelenkamp che saltava secco Comuzzo e incrociava un diagonale rasoterra imprendibile per Perri. Nel secondo tempo Okoye fa un pasticcio e serve Simeone, che non trova però lo specchio. Il Toro è più vivace, ci prova con Comuzzo al quarto d'ora, ma il gol vittoria arriva solo al 21esimo con un altro pasticcio del portiere friulano, che esce travolgendo Bertola e regala a Kulenovic il gol del 2-1. L'assalto finale è infruttuoso per i friulani nonostante il debutto di Alaba e il rientro di Davis. I tre punti sono granata. Con Alberto Gaetano da Torino, Luca Cesaretti, GR1.
4: In precedenza l'Atalanta aveva ritrovato la vittoria battendo il fanalino di coda Venezia, a cui è mancata la fortuna. L'inviato.
6: Un tempo per parte si diceva una volta ed effettivamente è proprio quanto è andato in scena a Bergamo. Atalanta travolgente nella prima frazione di gioco, micidiale l'1-2 che sì, delizioso lo scavetto a superare Stankovic, Krestovic di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Venezia tramortito, Atalanta che fa il tris ancora con Krestovic, partita che sembra a senso unico. I lagunari però si scuotono, al 36esimo accorciano le distanze con Eno, dormita della difesa bergamasca, e nella ripresa attaccano senza sosta, annullato un gol a Adams per fuorigioco, pure due traverse con lo stesso Adams e Yeboah. Finisce 3-1. L'Atalanta torna al successo. Maurizio Sarri.
7: Mi sembra la squadra che aveva fatto delle prestazioni molto ordinate ma anche un po' spente, un po' tristi, senza grandi iniziative, e da questo punto di vista perlomeno nel primo tempo dà una svolta. Dobbiamo portare quei 35-40 minuti a 60-70 e allora molto probabilmente avremmo molti meno problemi.
6: Il rammarico di Giovanni Stroppa, il suo Venezia è ancora a 0 punti. Tante cose belle ma anche tante disattenzioni.
9: In tutte le partite c'è l'orgoglio e c'è anche il rammarico di aver fatto prestazioni di livello, non soltanto nel palleggio, non soltanto nella bellezza della squadra come gioca, ma più che altro nella concretezza delle occasioni create. Questa squadra qua è assolutamente in credito e quindi si lavora per migliorare queste cose.
6: Bergamo con Vincenzo Carbutti, Manuel Codignoni, GR1.
4: E oggi torna la Champions League con la seconda giornata della League Face, riflettori puntati su Inter Bruges, via Real Napoli, domani Roma Real Madrid con l'atteso ritorno di José Mourinho allo Stadio Olimpico e Feyenoord Como. Chiudiamo con il tennis. Al torneo di Shanghai, clamorosa eliminazione al terzo turno di Carlos Alcaraz, battuto dal belga Zizou Bergs, numero 39 della classifica ATP, che si è imposto in due set con il punteggio di 7-5 e 7-6, un risultato che consegna la certezza aritmetica ad Alexander Zverev di chiudere l'anno da numero 1 del ranking. Donne impegnate a One, e qui c'è da registrare il successo all'esordio di Jasmine Paolini, che ha superato la ceca Bejlak 6-3, 6-4. Termina qui la pagina sportiva, voi tutti la più serena. Buonanotte.
26: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
27: Una buonanotte a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla 12, la Genova-Roma, dove tra Cerveteri e Santa Severa in direzione nord verso l'Aurelia è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion in avaria all'altezza del chilometro 37, precedentemente in fiamme nella serata di ieri. A chi viaggia verso Civitavecchia, dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri, deve percorrere l'Aurelia e rientrare successivamente alla stazione stazione di Santa Severa. Sulla 14 Adriatica invece, tra San Severo e Foggia, nelle due direzioni, è stata disposta la chiusura del tratto a causa di materiali dispersi sulla carreggiata. A chi viaggia verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria a Foggia, deve percorrere la statale 16 Adriatica in direzione San Severo, successivamente seguire le indicazioni per la statale 272 in direzione San Marco in Lamis, con rientro in autostrada alla stazione di San Severo, percorso inverso a chi viaggia in direzione di Bari. Sulla diramazione Predosa-Bettolo è chiuso per il passaggio di un trasporto eccezionale il tratto tra Novi Ligure e la 26 in direzione della stessa 26 fino alle 5 di questa mattina. A Roma quest'oggi dalle 14.30 alle 18 in via Piazza Viduni presso la sede INPS avrà luogo una manifestazione. Saranno possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
26: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
26: Ascolta il podcast Grazie al Caso su RaiPlay Sound.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Oggi il ricovero del Papa al Gemelli a Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. L'intervento potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio. In Vaticano prevale l'ottimismo, il pontefice è sereno e di buon umore. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Non si fermano gli attacchi russi in Ucraina, mentre Putin frena sulla proposta di una tregua di 60 giorni avanzata da Zelensky per poter organizzare le elezioni come richiesto da Trump. Sulla tregua relativa alle infrastrutture energetiche, il Cremlino ha fatto sapere che i contatti sono in corso. Giorgia Meloni torna a rivolgersi all'Europa chiedendo risposte strutturali contro il caro energia. La premier ha anche annunciato che riproporrà al Consiglio la flessibilità sui conti pubblici. La Commissione ha già delineato i margini di flessibilità per far fronte ai rincari, la replica di Bruxelles. Il caso della morte di David Rossi. Secondo la relazione del RIS sull'analisi dei filmati di videosorveglianza e sulla simulazione della caduta dell'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, alcune ombre indicano una o due persone presenti nel vicolo. Non era un passante, ha detto il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta Vinci. L'uomo del vicolo ha avuto un ruolo attivo bloccando i soccorsi per 20 minuti. Meteo, arriva l'ottobrata con temperature in aumento, nelle prossime ore massime fino a 25 gradi al centro, in alcune zone del sud 22 al nord, clima mite nelle ore centrali, più fresco al mattino e di notte. Calcio, la sesta giornata di Serie A si chiude con la vittoria del Torino, la prima in questo campionato, sull'Udinese 2-1 per i Granata. L'Atalanta supera 3-1 il Venezia in casa. Stasera la Champions, il Napoli in trasferta in Spagna contro il Villarreal, l'Inter affronta a San Siro il Bruges. È tutto, ora c'è la notte di Radio 1.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte ed Erika Crispo. Oggi il ricovero del Papa al Gemelli a Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Non c'è ancora ufficialità sulla data dell'intervento, ma potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio. In Vaticano prevale l'ottimismo, il pontefice è sereno e di buon umore. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Giorgia Meloni torna a rivolgersi all'Europa chiedendo risposte strutturali contro il caro energia.
4: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì.
5: Giorgia Meloni torna a firmare una lettera ai vertici dell'Unione col gruppo informale per la competitività guidato insieme ai primi ministri di Germania e Belgio. Chiede di accelerare sugli investimenti in energia e allo stesso tempo ridurre la burocrazia soprattutto per le piccole imprese. I meccanismi europei, denuncia dalla platea di Assolombarda, hanno creato delle distorsioni.
4: Se un'acciaieria chiude in Lombardia e quell'acciaio andiamo a comprarlo dall'altra parte del mondo, prodotto con standard ambientali molto più bassi, il pianeta non ci guadagna nulla.
5: Poi c'è l'inflazione, ricorda, prezzi gonfiati dalle crisi geopolitiche che di fatto bloccano gli spazi di spesa che sarebbero destinati a famiglie e imprese. È questa l'analisi della Premier, che rivendica le misure prese in Italia, 60 miliardi contro il caro prezzi, taglio delle accise.
4: Se noi non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di essere sempre più in balia dell'emergenza.
5: L'economia italiana ha retto l'onda d'urto delle guerre, rivendica la Premier, crescita nel 26 all'1%. Federica Ionta, GR1.
3: Non si fermano gli attacchi russi in Ucraina, mentre Putin frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni avanzata da Zelensky per poter organizzare le elezioni come richiesto da Trump. E sulla tregua relativa alle infrastrutture energetiche, il Cremlino ha fatto sapere che i contatti sono in corso. Al via Bangkok l'assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Sul tavolo lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, il caro energia e il debito pubblico record in molti paesi sviluppati. Secondo il rapporto, l'economia globale si conferma resiliente e l'FMI prevede una crescita mondiale intorno al 3%. Torniamo in Italia con la cronaca, le indagini sulla morte di David Rossi, ex capo comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla finestra del suo ufficio nel 2013. I carabinieri del RIS hanno presentato alla Commissione parlamentare di inchiesta una nuova perizia sulle ombre rilevate nel vicolo in cui fu trovato il corpo.
6: È documentata la presenza di uno o due soggetti in alcuni momenti all'interno del vicolo.
7: È il vicecomandante del RIS di Roma, Adolfo Gregori, a spiegare quanto è emerso analizzando le 12 ombre riflesse nel giro di 10 minuti sul muro del vicolo in cui David Rossi precipitò. La prima viene ripresa dalla telecamera 4 minuti dopo la caduta, il tempo necessario, stimano i periti, per scendere dall'ufficio al terzo piano dove il manager precipitò dalla finestra. A quel punto Rossi era ancora vivo, ma nessuno lo soccorse. Il sospetto è che le ombre appartengano a qualcuno che abbia bloccato la